0: dimensioni erano più per una questione anche di immagine sociale, chiamiamola così, quindi un po' di convenienza, ecco, mettiamola da questo punto di vista, oppure se erano reali conversioni perché magari, che ne so, alla fine del proprio percorso di vita uno trova la
1: Certo.
0: fede che all'epoca era appunto quella
1: Per
0: principale.
1: Napoleone non ti saprei dire perché appunto stiamo parlando degli ultimi attimi, quindi che sia vera, che sia finta, probabilmente la risposta risiede nel cuore di Napoleone, quindi lì si trova la conferma. Però invece per il cattolicissimo Alessandro Manzoni questa è una notizia straordinaria, cioè anche un così alto spirito, un così nobile personaggio che ha deciso le sorti dell'Europa, così alto e quindi anche così intriso di sangue per le sue imprese, per la sua gloria, anche lui ha dovuto abbassarsi a quel Cristo sotto il quale ogni gloria terrena è poca cosa ed effimera. E quindi ti direi, leggiamo queste ultime strofe. Come sul capo al naufrago, l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorre alla vista di scernere prode remote invan. Tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese, o quante volte ai posteri narrar se stesso imprese e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Abbiamo questa similitudine in cui da una parte hai questo naufrago che si ritrova appunto prima a vedere, no, sopra l'onda, invece poi viene travolto da quest'onda. Così anche Napoleone vede il cumulo delle memorie, no? Però non è che, diciamo, è qualcosa di tranquillo. È un guardare al proprio passato come con un peso, con un'apprensione. E quindi è qualcosa di veramente logorante, no? Soprattutto per una persona abituata all'azione, invece il
0: Certo.
1: soffermarsi, il dover essere costretto a soffermarsi sul proprio passato come qualcuno che ormai è passivo, non conta più niente, però quella stanca mano, no? Quella stanca mano che impresa a narrare di se stesso sulle eterne pagine. Questo eterne potrebbe avere due significati, no? Cioè pagine che sono eterne, quindi destinate a essere eterne, a durare per sempre, oppure invece pagine che per essere scritte richiedono un'eternità, quindi qualcosa di veramente pesante, di difficile per la carica emotiva che ha. O quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte, stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E quindi o quante volte al morire tacito, quindi silenzioso, che quasi non si consuma, di un giorno inerte, di un giorno passato a non far niente, chinati gli occhi fulminei, questi occhi che sono sempre pieni di quella energia, no? Fulminei, le braccia conserte al petto, stette, questo stette che l'abbiamo già visto per quelli che sono più attenti, proprio all'inizio, no? Stette la spoglia in memore, quindi questo ritorno, il verbo stette, e dei giorni che furono, dei giorni passati. Il ricordo dei giorni passati lo assale, proprio tormentato. Ripensò le mobili tende e i percossi valli, il lampo dei manipoli e l'onda di cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Quindi sono i momenti tipici della vita di Napoleone, no? Abbiamo tutte le cose che caratterizzano la vita di battaglia, la vita di trincea. E adesso arriva la parte che io preferisco. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida venne una man dal cielo. In più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò per i floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove è silenzio e tenebre, la gloria che passò. Cioè, ahi, forse lo spirito, l'animo spossato, cadde di fronte ai ricordi tanto strazianti e si disperò. Quindi c'è quell'elemento della disperazione, no? È stato messo anche in confronto con un altro grande come l'innominato e, dei Promessi Sposi, per questa disperazione, no? Questo l'altro grande convertito del mondo manzoniano. E quindi abbiamo il pensiero del passato, che è un pensiero angosciante, e quindi arriva la disperazione. Ma in quel momento di disperazione ritorna il sentire della speranza, e quindi è proprio la mano di Dio, no? Che scende per ridare conforto all'uomo. Quindi si dispera, ma venne dal cielo una mano forte e pietosa che lo trasportò in un'aria più respirabile e lo avviò per i sentieri della speranza, fonti di vita eterna, ai campi eterni del paradiso, al premio che supera tutti i desideri umani, dove la gloria terrena non conta più nulla, è dimenticata. Cioè quel dov'è silenzio e tenebre, la gloria che passò. Prima aveva detto, ancora la scorsa puntata, no? Fu vera gloria ai posteri, l'ardua sentenza.
0: Sì.
1: È quella domanda che rimane fino a quel momento senza risposta, e qui invece arriva la risposta, perché quella gloria è una gloria che passò, che è diventata silenzio e tenebre. Quindi la gloria terrena, anche la gloria di un grande come Napoleone, che sui libri di storia segna il passaggio dall'età moderna all'età contemporanea, anche quella enorme gloria è destinata a svanire, perché Napoleone è morto, cioè non ha più... È passata questa gloria. E qui adesso il poeta si rivolge alla fede e dice: bella immortal, benefica, fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio... attenzione qua, questi secondo me sono due versi straordinari. Il Dio che a terra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Cioè gli sta dicendo: fede caritatevole, bella immortale, abituata a vincere, narra ancora di questo trionfo, del trionfo che hai su Napoleone. Cioè rallegrati, perché nessun uomo più grande di Napoleone si è mai chinato ad adorare la croce, il disonor del Golgota, che anche i suoi contemporanei, soprattutto leggevo dalle lettere, il suo traduttore in francese non aveva ben chiaro, ma è un'espressione che ricorre in San Paolo. E quindi questo disonor del Golgota, cioè il fatto che la crocifissione era una pena infamante, no? Cioè era proprio un improperium. C'è questo ribaltamento di valori, no? Perché qualcosa che è disonorevole in realtà per un cristiano è qualcosa di estremamente grande, cioè il fatto,
0: sì, di elevato,
1: Dio che muore in croce, no? E quindi la fede ha vinto su Napoleone. Quindi tu, fede, dai resti mortali Napoleone, che ha condotto una vita travagliata, disperdi ogni parola di rancore. Quindi non ci deve essere più rancore, ormai è passato. E qua proprio il Dio che può battere a terra o sollevare, cioè che a terra o suscita. Il Dio che manda gli affanni e allo stesso tempo che consola. Qua c'è tutto il mistero di Dio, no? Accanto a lui, accanto a Napoleone, posò sulla deserta coltrice, cioè è venuto a posarsi sul letto di morte di Napoleone, abbandonato dagli uomini. Cioè, quindi c'è quest'uomo così grande che nella sua vita ha segnato la sorte, la storia, che però muore solo, muore prima disperato, poi dopo accarezzato dalla consolazione invece di una tarda conversione. Sì. Esatto. Per me questa poesia è veramente straordinaria, sì. Anche se una persona magari non è cristiana, però penso che insomma si sia espresso un pensiero elevato e anche su cui riflettere, cioè il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, cioè si provi a pensare anche da non cristiano a cosa questo vuol dire, cioè il fatto che il bene arriva nella vita di qualcuno in maniere che sono misteriose, per vie che non sono comprensibili.
0: Ma che poi la cosa che mi sorprende è che di quella poesia credo che al 90% delle persone siano rimaste impresse dai tempi delle medie i fu. Che io ho un amico che è nato il 5 maggio e ogni 5 maggio gli scrivo i fu. Ok, cioè le prime 4-5 righe veramente da ignoranza mia non sapevo nemmeno che fosse un poema così lungo, ma anche e soprattutto che spiegasse questo processo e questa analisi profonda che ha fatto Manzoni nei confronti di Napoleone. E mi chiedo perché sono sicuro che non è un problema mio di memoria di ricordarmi solo le prime 4 frasi, credo che abbiano fatto proprio solo l'analisi a scuola di queste 4 righe, quindi perché non lo esplorano tutto il poema, voglio dire, si fermano lì, cioè manca tutta la parte più importante che hai appena spiegato tu.
1: Allora io confido che insomma andando avanti nel tempo si riesca a vedere, come dire, a cercare anche nel leggere una poesia complicata come può essere questa, la sua interezza, la sua forza completa. Poi è vero che è difficile il compito della scuola, no? Cioè, quindi già per un adolescente, secondo me, è difficile apprezzare anche una poesia come questa. Penso che si possa scoprire un po' più avanti negli anni.
0: Sì, allora sono d'accordo che ci vuole sempre anche un adeguato livello, diciamo, di comprensione, di accoglienza a ciò che leggi, perché ovviamente alle medie è ancora tutto un po' in formazione, mettiamola così, no? Ma penso anche alle superiori, se vogliamo, non viene spiegata, quando magari alle superiori invece un pochettino magari sei più in grado, sei più strutturato anche per accogliere. Ma il punto mio, cioè il mio quesito è perché ci si ferma solo all'aspetto mnemonico, quindi di farmi imparare magari anche malvolentieri 4 righe, anziché soprattutto con le poesie o i poemi di una volta che magari celavano delle profondità di pensiero non indifferenti, quindi a livello spirituale, a livello esistenziale, religioso, politico, sociale, e farmele, cioè prenderle come strumento di una conversazione. Cioè io mi immagino il professore, cioè Mirko Rebusso, che quella sarà probabilmente il suo futuro, anzi lo auguro a molti studenti che lo abbiano come professore, e di partire dalla poesia per poi arrivare a fare un dibattito in classe, di gruppo, cioè su temi che possono appunto essere la fede, cosa resta di tutta una vita di conquiste piuttosto che di gloria come nel suo caso, e insomma o di altri aspetti che magari altri poeti presentano.
1: Certo. Ma infatti diciamo che bisogna trovare, come era anche implicito nella tua domanda, il professore un po' illuminato, no? Nel senso che da una parte si tratta proprio di una fortuna, cioè avere, io per fortuna ho avuto una professoressa al tempo del liceo che riusciva anche a farci assaporare, ecco, la bellezza in una poesia, e non solo a farcela imparare a memoria, anzi cosa che assolutamente non faceva. Però mi ricordo invece di un altro professore a cui comunque sono legato per affetto, ma una volta ci ha provato a spiegare una poesia altrettanto bella, che è I Sepolcri, nei Sepolcri di Ugo Foscolo, poesia lunghissima, sono tipo 300 versi, 295 se non mi sbaglio, poesia che ho veramente sondato nelle sue profondità soltanto all'università, e all'epoca, cioè, non è proprio per niente riuscito a farci comprendere la bellezza di quei versi. Perché? Perché l'italiano in cui questi versi sono scritti è un italiano a volte complicato, a volte implicato, cioè uno stesso termine che magari a noi potrebbe parere familiare, invece ha dentro di sé tutto un bagaglio culturale che magari non riusciamo a vedere. Ti dico una stupidaggine, no? Anche per capire la storia dell'italiano. Tu magari trovi una poesia in cui c'è scritto piangeva e pensi, ma chi è che piange? Nell'italiano dell'Ottocento invece piangeva è la prima persona singolare, cioè io piangeva. Esatto. E uno studente si trova a leggere una poesia, magari una sottigliezza, una banalità di questo genere, con una semplice spiegazione potrebbe capire meglio, però ha bisogno di qualcuno che quella spiegazione gliela dia. E quindi direi bisogna affidarsi alla fede, avere un buon professore.
0: Sì, ma anche perché qua, guarda, e poi così mi collego all'argomento che adesso trattiamo, cioè è anche un modo perché se io mi soffermo solo sull'aspetto mnemonico, quindi nozionistico, mettiamola così, io rimango, diciamo, sulla superficie e sull'aspetto anche in un certo senso della finzione. Quindi per finzione non la guardo con un'accezione negativa, in questo senso parlo sempre della struttura, quindi la maschera che tu hai messo, diciamo, a quella tua espressione, che però magari se io invece la esploro, come magari ci aiuti a far tu, vado a cogliere invece la verità di quel testo, cioè quello che realmente voleva esprimere, quello che era il contesto dell'epoca, quello che è il messaggio magari tra le righe, ecco, quindi cose che non si possono, che si perdono se invece io mi soffermo e mi fermo solo alla parte, ripeto, di imparare a memoria 4 righe.
1: Certo.
0: Perché dico questo? Perché oggi tu ci parlerai dell'opera, del romanzo 1984 di George Orwell.
1: Guarda, infatti adesso secondo me il passaggio non potrebbe che essere migliore, perché uno, guardando l'argomento passato e l'argomento veniente, dice: ma cosa hanno in comune Manzoni con 1984 di Orwell? Per chi non ha letto, che vada a leggerselo subito quanto prima. È un romanzo straordinario, anche 1984. Prima di tutto dovremmo anche dire che cosa non è, perché insomma spesso magari ci sono cose che sono diventate popolari di questo romanzo ma che non hanno veramente a che fare con questo romanzo. Il tema di fondo di Manzoni e di Orwell io penso che sia la verità, cioè il rapporto con la verità. E più studio Manzoni, adesso ho letto tutte le lettere fino al 1838 e vedo come appena finito di scrivere la versione dei Promessi Sposi, che è la prima versione pubblicata la ventisettana, poi dopo rispetto a quella che noi siamo abituati a conoscere, la quarantana, non c'è un reale avanzamento, una riscrittura, se non in termini semplicemente linguistici, cioè non cambia niente nella storia, cambia soltanto la lingua con cui è scritta. Prima era un italiano un po' incerto e invece dopo c'è la famosa risciacquatura di panni in Arno, in cui effettivamente si dà alla storia un colorito linguistico toscano. Cosa succede? Dal 27 gli chiedono: signor Manzoni, ma lei, insomma, adesso ha scritto questo capolavoro, ci aspettiamo che scriva dell'altro, no? No. Io proprio scrive una frase molto simile in una lettera del 27, cioè quindi a ridosso della pubblicazione. Credo proprio che sarà l'ultima mia opera di fantasia che scriverò. E ti viene a dire: ma cavolo, cioè, un genio come te, che comunque ne ha vissuto parecchio dopo, no? Perché siamo al 27 e dopodiché ha vissuto fino agli anni 80, l'83, 80, 83, sì. Cioè, cosa succede? Cioè, signor Manzoni, scriva, continui a scrivere? No. E questo per me è scioccante, perché cioè lui le capacità ce le aveva tutte, e perché non ha continuato a scrivere? Non ha continuato a scrivere, e motivi ce lo dice in un saggio che scriverà e pubblicherà soltanto nel 50, ma scrive più o meno in quel periodo lì, che si chiama Sul romanzo storico, in cui tratta del perché un'opera di finzione mista anche a storia produca due effetti, cioè due assentimenti, due assensi diversi, uno quello storico, uno quello poetico. Cioè riconosco che parte di questa storia è vera e parte di questa storia ha dell'inventato, che non è proprio un falso, è un vero ma diverso, un vero simile. È difficile da comprendere questa questione, e quindi mi scuso anche con i nostri ascoltatori, però come dire, vi capiterà anche guardando un film di chiedervi: caspita, ma questa cosa qua è vera o è falsa?
0: Sì.
1: E a me è capitato magari di vedere un film, rimanere suggestionato, e poi magari tipo da bambino, no? Cosa ti dicevano quando guardavi un film horror e dicevi: aiuto, cosa succede? Come dire, urla. E poi magari il genitore veniva da te e ti diceva: ah, ma no, ma tranquillo, è tutto finto, è sangue finto, no? È pomodoro. Quella cosa lì crea una distinzione che non è soltanto a livello di trama, ma a livello di anche verità morali, verità del nostro modo di vedere il mondo. Quante volte ti è capitato di leggere un libro, guardare un film e per settimane ripensarci, e non solo ripensare al film di per sé, ma pensare che quel film, quel libro ha a che fare con la tua vita, di misurare gli eventi che ti accadono nella tua vita con le cose di cui hai letto. E quindi è proprio un confine labile. Mi sposto adesso da Manzoni a Orwell.
0: Apro e chiudo una piccolissima parentesi, che poi tra l'altro da un punto di vista editoriale il meccanismo ad esempio di un'autobiografia o di un romanzo autobiografato autobiografico è quella di comunque essere un po' prudenti. Parlo al giorno d'oggi, ma credo che anche all'epoca di Manzoni, visto che ha ambientato il suo romanzo 200 anni prima, credo che fosse la stessa cosa, cioè che anche se scrivi del tuo vicino di casa o via dicendo, c'è il rischio di una querela, anche se hai scritto che è bello e simpatico. Quindi, proprio perché c'è questo meccanismo, a volte anche in un romanzo storico, ma soprattutto quelli di fantascienza, è più facile trovare da parte dell'autore una confessione fra le righe o a livello di simbolismo impressionante, proprio perché lì sai, diciamo, che la verità può emergere quando è celata da questa finzione, mettiamola così, no?
1: Infatti diciamo che adesso facciamo un salto di secoli all'epoca di Dante, no? Cioè in che modo da prendere per esempio la Divina Commedia, come una cosa vera, come una cosa falsa? È vero che lui ha visto quelle cose, è vero che lui ha fatto quelle esperienze. Allora, a prescindere da quello che noi possiamo ritenere che sia la verità, però c'è questa distinzione, no? Tra, per esempio, la verità della Bibbia, che per un cristiano la Bibbia è tutta vera, magari all'epoca di Dante poteva dire è tutto vero, è vero la lettera, è vero il senso allegorico, è vero il senso simbolico,
0: certo.
1: Quindi tutto quello che c'è scritto lì è sacro, perché l'ha detto Dio. E invece poi c'è un'altra maniera di intenderlo, che è quello che stai dicendo tu adesso, cioè il senso classico, qualsiasi cosa ciò voglia dire, cioè quello di avere un involucro che è la lettera, quando tu leggi una cosa della lettera, che può essere anche falso, ovvero una finzione, ma poi dentro invece c'è un messaggio che invece è la verità. E quindi, come dire, si inventa in questa maniera quella genialata un po' paracula dell'allegoria, parlare per allegorie, per cui sì, è vero che quello di cui sto parlando a livello superficiale, a livello letterale, è falso, è tutto falso, però invece il vero sta nel messaggio, sta dentro.
0: È come mi viene in mente, mi fa anche un po' sorridere, quando il figlio va dalla mamma e dice: sai, scusa, c'è un mio

0: grande studioso che si chiama Cesare Segre, nelle ultime righe si dice proprio le liriche, le tragedie e i promessi sposi. È evidente che per Manzoni dal 27 in poi scendono di livello e quindi per lui non sia veramente quella la sua produzione importante. La sua produzione importante sono le opere d'inchiesta, come La storia colonna infame, in cui lui veste proprio i panni dello storico, le sue opere di morale e quindi l'osservazione sulla morale cattolica, in cui lui fa questi piccoli capitoletti in cui, come dire, parla direttamente della cosa, senza il suo rivestimento, il suo involucro di finto, di falso.
1: Ma perché tu li accomuni invece Manzoni e George
0: Allora, adesso parliamo
1: Orwell?
0: proprio di George Orwell. Lui scrive questo romanzo, che poi l'ha portato alla fama, nel 1989. Scusa, 49, no? Quindi 84. 48, lui scrive nel 48, inverte le due cifre, no? 48-84, in realtà lo pubblica l'anno dopo rispetto a quello in cui lo scrive. E quindi sta descrivendo non un futuro distopico in cui le cose potrebbero. Cioè, lui non descrive niente che venga dalla sua fantasia, sta semplicemente portando alle sue estreme conseguenze quello che già si poteva vedere presso di lui. Di cosa parla veramente 1984? Perché uno magari pensa subito il Grande Fratello, adesso
1: Sì.
0: non è quella trecciata di trasmissione su Canale
1: Oppure la
0: 5.
1: veggenza a livello di Homer Simpson, dei Simpson.
0: Ecco, non è niente di tutto questo, cioè non è il visionario, non è quello che ci ha visto lungo, semplicemente lui ci vedeva bene, cioè, vedeva la sua realtà. Lui è stato, insomma, è andato a fare la guerra civile in Spagna, aveva un rapporto un po' conflittuale con i giornali, era un intellettuale scomodo e lui vedeva come i totalitarismi producessero delle visioni della realtà, delle verità che però erano assurde, no? Cioè tu leggi il giornale e ti dice che stai vivendo in un periodo di grande, come si dice, di grande felicità economica, cose così. Poi invece ti guardi in giro e ti rendi conto della miseria di cui sei circondato. Ti dicono che il tuo stato è il migliore dove potresti vivere e che invece il nemico è brutto e cattivo, eccetera. Poi vai a vedere quello che insomma è la vita lì fuori e forse non è proprio il miglior stato possibile. Forse quel nemico non è il vero nemico.
1: Ma quindi mi fai venire in mente una riflessione, cioè in realtà più che una visione, lui ha descritto spudoratamente e brutalmente la verità che c'era già, solo che la maggior parte delle persone accecate da quello che poteva essere anche il benessere di quell'epoca, di quegli anni, non riuscivano a vederlo, ma che diciamo l'abbiamo piuttosto visto dalle generazioni in poi, leggendo il suo libro e dicendo cavolo, ha predetto il futuro, ma in realtà era un suo presente offuscato dal benessere,
0: No,
1: da un finto
0: tutt'altro
1: benessere.
0: che benessere, perché si stava uscendo da una guerra. Anzi, c'è proprio come dire, il fatto che ci sia un potere. Proprio l'idea di fondo di 1984 è questa: c'è una classe, cioè durante tutta la storia dell'umanità ci sono state tre classi di persone. Lui proprio le chiama così: i bassi, i medi, gli alti. Quindi proprio la serie non è importante star lì a sottigliare, a cavillare sui termini. È una cosa che, cioè, già così distinto lo vedi senza star lì a guardare il reddito, quanto hai di patrimonio. C'è il basso, il medio e l'alto. L'alto possiamo dire che sia il patrizio, il basso è il plebeo, l'alto è l'aristocratico, il basso è il popolino, l'alto è il re e il basso è il popolo. Insomma, è sempre qualcosa che è sempre stato presente. Ma cosa succede? Succede che l'alto viene spesso scambiato, c'è questo continuo scambio tra il medio e l'alto, il basso rimane sempre in basso. Per cui guarda anche, non so, alla Rivoluzione francese.

0: in cui si diceva il potere al popolo, no? Cosa è successo? Che la borghesia ha preso il posto di chi stava invece nell'aristocrazia, dei regnanti. Guardiamo lo stesso 5 maggio, no? Cioè, cosa è successo? Napoleone semplicemente non è che ha invertito l'ordine. Gli ha semplicemente dato un altro nome. Lui è diventato un borghese, è diventato imperatore dei francesi. Al posto del re che c'era a Napoli, è andato ad esserci un nuovo re di Napoli, ma sotto altre spoglie. Quindi non c'è stato veramente un ribaltamento di ruoli. E chi stava in basso continua a stare in basso, chi era contadino continua a fare il contadino
1: Certo.
0: e così via. Quindi cosa succede? Succede che durante tutta la storia c'è sempre stata questa continua alternanza fino a quando un gruppo di persone, che poi dopo sono note come il Grande Fratello, ha deciso di prendere il potere, ma farlo una volta per tutte. Cioè, quindi proprio questo libro può essere visto come una guida per come ottenere e mantenere per l'eternità quel potere. E come lo fa? Lo fa a danno della verità, cioè lo fa in maniera tale che la parola verità non abbia neanche più un senso. Una delle genialate di questo libro è il newspeak, cioè la neolingua, ovvero una lingua per cui tutto quello che si può dire, tutto è il contrario di tutto, no? Cioè, quindi i famosi motti, la guerra e la pace, la libertà e la schiavitù, e quindi cioè, tutto è anche il suo contrario. E questo penso che sia veramente molto attuale perché. Cioè, io mi chiedo proprio qual è il nostro rapporto, nostro inteso proprio come società,
1: Certo.
0: con la verità. Cioè, io posso ancora parlare in favore di questa benedetta verità, oppure invece non ha più senso. Posso dire qualcosa che dopo 3 secondi non possa essere smentito, oppure no, ma non soltanto in termini di grandi filosofie, non stiamo parlando di se abbia più ragione Hegel o Nietzsche, stiamo parlando proprio a livello di anche senso comune, cioè qui viene proprio schiacciato il senso comune. Una delle ultime scene, senza fare spoiler, è il protagonista, Winston, che deve affermare. Ma la più grande sfida è credendoci che 2 più 2 fa 5 quando il partito gli chiede che 2 più 2 deve far 5. Cioè, quindi è proprio un andare al di là della logica e convincerti che non esista la verità per il potere. E quindi questo potere diventa quasi qualcosa di impersonale, qualcosa che non è in mano a un uomo, non è in mano a un gruppo di persone, ma è qualcosa che si autogestisce e che è lì per rimanere sopra e tu sei lì per rimanere sotto. Per cui una delle più grandi immagini, secondo me, spettacolari di questo libro è un'immagine che ritorna in un paio di passi. E quando gli viene chiesto a Winston come si immagina che sia il Grande Fratello, che cos'è il Grande Fratello, cos'è questo potere, lui risponde con un'immagine sublime per quanto è orribile. È uno stivale che calpesta la tua faccia per l'eternità. Cioè, uno stivale di un militare, no? Che ti calpesta la faccia per l'eternità. Cioè, quindi è violenza, è sopruso. E quindi ecco qua il grande link tra il 5 maggio e 1984, cioè che il rapporto con la verità, il rapporto col potere, col fatto che il potere si regga su una violenza e quindi
1: E sulla menzogna anche.
0: sulla menzogna, ma.
1: Ed è per questo che poi viene detto la verità ci renderà liberi, no?
0: Grande detta in due contesti diversi, prima da Gesù, poi in altri contesti, ma Manzoni direbbe: non resta che subire o commettere il male. Per 1984 non c'è un'uscita, una via d'uscita, ovvero, e qua ci colleghiamo per parlare di un tema che secondo me è importante, cioè che dà anche senso a quello che stiamo facendo qui. Qual è il senso della cultura? Io, cavolo, me lo sono chiesto spesso, cioè qual è il senso di studiare? Cioè io leggo Manzoni perché voglio conoscere la storia dei due disgraziati del 1600, o c'è un altro motivo? Per me la risposta più soddisfacente, più valida che ho trovato fino ad adesso è quella che viene data in 1984, cioè c'è Winston che si chiede: ma il Grande Fratello c'è sempre stato? C'è stato un momento in cui le cose non erano così? C'è stato un momento migliore, peggiore, diverso? Ovvero, c'è qualcosa d'altro al di là di questo mondo che mi viene continuamente propagandato nell'orecchio? E proprio la diversità, secondo me, è ciò che ti permette di avere un appiglio contro il potere. Cioè la migliore arma che tu puoi avere contro lo status quo è quello di crearti una cultura, ma che non vuol dire dividere, cioè non vuol dire io sono migliore di te perché so più cose di te, ma vuol dire proprio io conosco più realtà e posso confrontarle. Cioè quello che mi dice il mio governo, e qua forse stiamo dicendo qualcosa di pericoloso, forse non è la verità, forse quello che mi viene dipinto come il nemico ha qualche cosa che me lo fa rassomigliare così tanto.
1: Sì, e se io lo continuo a manipolare un attimo le informazioni,
0: anni fa, adesso io non voglio entrare nel discorso perché non mi compete, cioè sono tutt'altro che navigato in questo argomento, ma anni fa, per esempio, all'università, se non sbaglio, di Milano, era stato come dire, era stato ostacolato l'insegnamento da letteratura russa, oppure caldamente consigliato che si affiancasse all'insegnamento della letteratura ucraina. E qui, cioè, è attuale, no? Cioè, senza entrare nel dettaglio, però perché vogliamo impedire che si studi una letteratura come quella russa, che è universale, cioè parla di me come di te? Penso che un Dostoevsky, un Tolstoi non è che parlassero soltanto della condizione di un russo dell'Ottocento.
1: Infatti, te la butto lì, fra 15 giorni facciamo una puntata sulla letteratura russa.
0: È bella lunga.
1: Ti arrestano quando usciamo.
0: È bella lunga, magari possiamo parlare della parte un po' meno nota della letteratura russa, cioè i suoi esordi.
1: Sì, forse sì, quello che preparati tu, insomma, ecco. Però ti chiedo, cioè, così approfondiamo questo. Secondo te, perché insomma, parlo probabilmente in questo caso perché quando si parla di un romanzo c'è più un aspetto, a differenza della poesia, un aspetto più progettuale, no? Quindi c'è un minimo di struttura che uno ha in testa o dove vuole arrivare o che struttura dargli. In questo caso, secondo te, 1984 è stato scritto come libro di denuncia, cioè quindi tra virgolette per risvegliare le coscienze, o lo dico in maniera provocatoria, quasi per fare in modo che si rassegnassero, perché dice questa è la realtà e da lì non si scappa?
0: Guarda, allora provo a rispondere a tre cose che mi hai chiesto. La prima è che invece anche nella poesia c'è un sacco di progettualità, cioè proprio anche nella poesia che abbiamo visto prima si può anche individuare proprio una struttura in quattro parti. Però sì, capisco quello che mi chiedi. Allora, se noi guardassimo proprio al finale di 1984, adesso senza fare spoiler, però potrebbe un po' dare quel senso, no, di rassegnazione, cioè adesso senza dire come finisce, ma ama il Grande Fratello, continua, cioè non c'è un'altra realtà al di là di quello, no? Ma io penso che la rassegnazione sia una risposta stupida, sciocca al problema, cioè bisogna avere rassegnazione in Dio, stando a Manzoni, ma se invece stassimo alla politica degli uomini, questo non vuol dire neanche che bisogna accettare tutto così com'è. Per cui, riguardo a un potere temporale fatto di uomini come quello del partito, del Grande Fratello, che poi dopo è, insomma, il grande totalitarismo, quello di Stalin, quello di Hitler e così via, bisogna, come dire, essere consapevoli proprio di questa alterità per difendersi e per dare una propria risposta che il libro non dà, ma che ti indica che c'è. E quindi è come dire, non ti do una mia risposta precostruita, però ti dico: guarda altrove, guarda a quello che può smentire, insomma, quello che un potere ti vuole imporre. E quindi, non so, magari anche leggere un libro di scritto durante le guerre napoleoniche, come, non so, lo Jacopo Ortis, cioè l'inizio dello Jacopo Ortis è qualcosa di distruggente, no? C'è proprio rassegnazione pura, totale. Studia il passato, studia, non so, quello che è successo durante le guerre tra Cesare e Pompeo, cioè, studia quelle cose lì, no? Studia il passato, e attraverso il passato tu vedi che non è che si ripeta identico, ma ci sono dei pattern, ci sono delle cose che ritornano. Quindi puoi anche renderti conto delle menzogne del tuo secolo.
1: Ma vedi che secondo me qui torniamo al punto che ti ho sottoposto quando hai finito di leggere la poesia di Manzoni, e cioè il fatto che quel suggerimento, l'auspicio, quella speranza che arrivasse un professore in stile Mirko Rebusso a spiegare ai suoi studenti, indipendentemente dall'età, o meglio si adattasse poi alla loro età per spiegare il senso profondo di una poesia o di un testo, per sviluppare il loro senso critico, cioè per fare in modo che il loro cervello si azioni, perché se noi rimaniamo sempre sul livello mnemonico, nozionistico, dei libri di questo tipo ci fermiamo semplicemente all'aspetto wow, ha previsto quelle cose lì, oppure ok, mentre invece è proprio il senso profondo, magari di uno studio che va anche a ritroso, che forse ti fa capire un po' di più il meccanismo anche della società attuale, e qualora ci siano delle cose che non vanno bene, magari andare un po' a colpirle. Aspetta, prima di rispondere, perché anche qua ti voglio fare una carezza, insomma, dopo tanti studi. Allora, Roberta ti dice, perché sennò dopo magari mi dispiace quando non vengono letti i messaggi, soprattutto quando sono rivolti agli ospiti. Allora, evviva, Roberta dice, letteratura russa, quindi vedi che abbiamo azzeccato l'argomento della prossima puntata. È proprio bravo il tuo ospite, anche Fabio. Paolo da Treviso scrive invece: mi fate venire voglia di riascoltare L'Anguilla dei 99 Posse, ogni tanto è terapeutica. Bene. E invece il 727 finale, sì, bello, letteratura russa, grazie, mi piace tantissimo ascoltarvi, Alice. Tutti questi complimenti cuccateli tu, intanto mi segno L'Anguilla come scaletta musicale della prossima volta. Prego.
0: Guarda, io hai voglio 3 minuti. Oh, perfetto. Guarda, io voglio risponderti con una nota di ottimismo, cioè io sono persuaso del fatto che comunque faccia più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che cresce, no? Quindi penso che ci siano in Italia tantissimi buoni professori e tantissimi studenti che guardano queste opere e ci meditano e sono profondamente che li prendono anche con un atteggiamento critico. penso che, come dire, faccia appunto più rumore invece anche in una classe rispetto ai 5 studenti diligenti e bravi invece quello casinaro che sta nell'ultimo banco, no? Però io penso che al di là di come le cose siano messe in Italia, che insomma sono messe come sono messe, sta un po' a noi, anche guardando verso noi stessi, un, come dire, un atteggiamento di responsabilità, di lettura di queste cose in maniera proattiva. E quindi l'augurio e il monito che posso dare è quello di prendere ciò che viene, qualsiasi testo, che sia Manzoni o che sia Orwell, e dialogare con esso e lasciarsi inquietare anche dalle sue domande e soprattutto dalle sue mancate risposte, che tocca a noi
1: farci attraversare,
0: dobbiamo farci attraversare da questi testi.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, e anche perché poi sì, c'è sempre questo aspetto magico anche delle parole che magari attraversandomi, oltre a lasciare il messaggio che magari quell'autore voleva portare, ma c'è anche questo meccanismo attraverso il quale magicamente magari c'è anche qualche altra sfumatura che lo stesso autore magari non aveva previsto di metterci.
0: Certo.
1: Benissimo, benissimo. Quindi allora, senza aver svelato il finale di 1984, abbiamo capito insomma cosa accomuna Manzoni a George Orwell. E anticipiamo appunto, intanto ringrazio tutti quelli che partecipano, perché è veramente confortante.

Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 13 ottobre e saluto tutti quelli all'ascolto, quelli che ascolteranno anche la replica notturna. Vi ricordo tra l'altro che potete anche riascoltare tutte le mie trasmissioni attraverso il link nuovo podcast all'interno del sito www.radiogamma5.it. Poi basta che cliccate la cartellina con il mio nome e avrete tutte le registrazioni a portata di mano suddivise per mese. Lo potete fare anche per tutti gli altri conduttori che hanno i programmi registrati. Ringraziamo sempre Marco Nisco per questo super lavoro informatico che ha realizzato. Saluto anche Jade e saluto tra l'altro anche Marco e Virginia dell'Associazione Nazionale Piede Torto Congenito, che è un'organizzazione apolitica e senza scopo di lucro che rappresenta un grande supporto per familiari di bambini affetti da piede torto congenito, diffondendo corrette informazioni e offrendo indicazioni preziose per poter intraprendere la guarigione da questa patologia. Stiamo parlando del metodo Ponseti. Vi ricordo che li ho intervistati un po' di tempo fa, che è stato realizzato anche il libro della loro associazione, dove ci sono tutte dove ci sono preziose informazioni e indicazioni per poter avviare questo percorso. E se volete approfondire e sostenere la associazione, vi invito a visitare il loro sito, che è www.ilpiedetorto.it. Ecco, e faccio anche i complimenti a Gianluca, perché l'altra volta mi sono dimenticato che si alterna con Luciano nella trasmissione che mi precede, e quindi saluto anche Leopoldo e Domenico ovviamente, però insomma Gianluca, essendo da poco come aiuto regia, volevo fargli i miei complimenti e i miei auguri, ecco. E poi rinnovo anche l'annuncio di Chiara San Martin, visto che si tratta di un appuntamento di questa settimana. E vediamo un attimo, sì, ok, scusate. Allora, sabato 17 ottobre alle ore 20 presso la pizzeria Scacco, che si trova in via Roma 188 a Castel Gomberto in provincia di Vicenza, viene organizzata una pizza solidale per aiutare questo gruppo di volontari a sostenere le spese veterinarie e la cura dei gatti più fragili delle colonie feline che seguono. La quota è di 20 euro a testa e comprende per quella sera pizza, bibita e caffè. Sarà anche un bellissimo modo per conoscersi e sostenere questa loro attività. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri. Allora, Chiara al 347 10 11 844, oppure Barbara al 335 59 89 758. E vi ricordo anche, poi siccome la puntata sarà ricca di ospiti, perché avremo fra un po' il collegamento telefonico Federica Santi, e ci parlerà del libro che ha scritto suo figlio con la comunicazione facilitata, e nella seconda ora, quindi dalle 13 alle 14, avremo Erika Canaia, che tornerà a trovarci per parlare di altri aspetti del mondo imprenditoriale. E poi alla terza ora avremo, quindi dalle 14 alle 15, avremo Mirko Rebusso con la rubrica Meditazioni Poetiche, e oggi parleremo di argomenti molto interessanti. Se volete inviare un messaggio o SMS o WhatsApp in maniera tale che poi verranno letti in diretta, oppure se volete anche porre delle domande agli ospiti che intervisterò, potete farlo al 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672. E nel frattempo saluto il grande Max. Ciao Fabio, complimenti per i tuoi nuovi passaggi televisivi. Venerdì sera mi sa che ti chiedo l'autografo. Un caro abbraccio, buona trasmissione Max. Sì, ti ringrazio Max, e fa riferimento all'intervista, la mia breve apparizione che ho avuto ieri sera l'onore di poter fare alla prima puntata del programma Libero Invito di Ingrid Monaco, la figlia del grande Vito Monaco, e io ho parlato in questi 5 minuti alla fine della trasmissione
trasmissione del libro di Radio Gamma 5. E se volete riascoltare la trasmissione, l'ho già estrapolata, l'ho caricata sul canale YouTube Fabio Turin, Storie della Gente, e anche nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Allora, l'896 finale mi scrive: buongiorno, gentilmente mi può inviare il sito in Telegram Energia e il pezzo che mi manca? E, guarda, non so a cosa ti riferisci, probabilmente era la trasmissione precedente, quindi se qualcuno sa di cosa sta parlando magari me lo scrive, che così gli posso inviare questo sito. Adesso leggiamo gli annunci, così poi possiamo addentrarci in questa puntata. Allora, sapete che potete, vi faccio sempre il promemoria, anche se ormai è argomento dei mesi scorsi, il 5 per 1000, quindi se ricordatevelo sempre che per la vostra dichiarazione dei redditi potete mettere nero su bianco il codice fiscale che è 0159 8090 288. Questo è uno strumento totalmente gratuito per voi e non comporta alcun costo, ma è un aiuto immenso per quanto riguarda Radio Gamma 5. Il vostro comunque sostegno potete anche, diciamo, attuarlo attraverso un versamento sul conto corrente postale che è 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, oppure potete anche portare il vostro contributo direttamente agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E ricordo a tutti i conduttori che venerdì 16 ottobre alle ore 20:45 ci sarà la riunione dei conduttori. E poi, allora, sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Il costo è 20 euro e una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un SMS o messaggio WhatsApp al numero 346 2439 476, lo ripeto, 346 2439 476, con nome, cognome, città e numero di copie desiderate. Oppure, in alternativa, potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Il primo appuntamento del GAS è proprio sabato prossimo. E questa sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali, può essere anche una grande idea regalo, perché il libro adesso lo stiamo finendo di preparare, verrà pubblicato, quindi stampato, tra fine novembre e inizio dicembre, con relativa anche presentazione qui in sede radio. E quindi, visto che poi, insomma, all'inizio di dicembre siamo in pieno periodo prenatalizio, potete anche utilizzare questa idea come appunto un regalo agli amanti degli animali. La distribuzione del libro infatti inizierà verso quel periodo e quindi, insomma, cercate di prenotare con anticipo. Sabato 17 ottobre si prosegue con il mercatino del gas di Radio Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 di ottobre a Valentino al numero 333 2268 180. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre a prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5, vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. Poi abbiamo sabato 31 ottobre a tutta zucca libera Gas dei Resistenti in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana, tutto piante innovative.
Presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e il portachiavi del 50esimo della nostra radio. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo. Infatti il gas dei resistenti sarà sabato 31 ottobre, quindi avete quello di sabato 17 e sabato 31 ottobre anche per ordinare il libro di Paolo Girotto. E quello dei resistenti è dalle ore 11 alle ore 18 e sono aperte le prenotazioni, quindi le storiche patate di Rozzo, le zucche noci, mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, il miele del Grappa, parmigiano reggiano, i vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre ci sarà questo appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale, con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro, in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatine e tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi e a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzioni con caffè, il tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349 78 36 420. Chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi abbiamo anche un altro annuncio riguardante sempre chi si occupa dei gattini randagi, e in questo caso sono 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Ugani. Si appoggiano a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Se volete seguirle, su TikTok abbiamo Gattini Randagi, oppure su Facebook Caterina Turetta. Potete comunque anche aiutarle presentandovi di persona al negozio Zero Emissioni e chiedendo di Codrina o Caterina a Fossona di Cervarese Santa Croce, oppure il negozio Eco Store a Padova in via dei Colli 11, oppure direttamente nell'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto. E stavo guardando, ok, sì, c'è anche un numero di telefono che è il 349 6959 726. Poi vi ricordo che AF Energia ha ripreso la visione delle bollette di luce e gas l'ultimo giovedì del mese. Vi ricordo anche sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, c'è la manifestazione organizzata da Moreno Ferrari, Alfredo Bellucco e altre persone per quanto riguarda la legge dire ad alta voce no ai pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. E poi si informa che si sta organizzando un corso di Holo Shatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino a Padova, destinato a operatori e olistici e a chiunque sia interessato ad apprendere questa disciplina e filosofia olistica. Potete chiedere informazioni al numero WhatsApp 393 476 2843. L'affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasu. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o di Paolo. E adesso vi faccio ascoltare finalmente la dedica che mi aveva chiesto un radioascoltatore, e poi credo che ci sarà in collegamento direttamente Federica Santi. A fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta e adesso attualmente aspettiamo un attimo il collegamento telefonico, un secondo solo. Nel frattempo, mentre attendiamo la chiamata di Federica, vi ricordo che perché me l'hanno chiesto, anche il libro di Radio Gamma 5 adesso che è collegato, allora ecco la telefonata, un secondo solo. Ciao Federica.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, mi senti bene? Ciao. Tu?
1: Sì, io sì.
0: Perfetto, allora intanto grazie per aver accettato il mio invito. E per chi non ti conoscesse, perché insomma comunque non sei una sconosciuta qui a Radio Gamma 5, visto che hai avuto anche modo di interagire, di essere intervistata sia da Paolo Rossaro che da Marcello Pamio, però per quei pochi che non ti conoscono, volevo specificare che tu sei una mamma single di tre figli e scrittrice, ok?
1: Sì.
0: E,
1: esatto.
0: Ecco, questo è un po' il preambolo. E di questi tre figli, tuo figlio Nicola, che se non sbaglio è il più grande dei tre,
1: esatto.
0: Ha subito un grave danno da vaccino esavalente quando era piccolo.
1: Sì.
0: Ok, sì, tu correggimi sempre se
1: no, sì, diciamo che la prima reazione avversa si è verificata con l'esavalente, che poi è stata molto trascurata dalla pediatra all'epoca. Io ero molto inesperta sull'argomento e la goccia che ha fatto traboccare il vaso proprio è stato l'MPR.
0: Ok, e quanti mesi o anni aveva?
1: Allora, diciamo che abbiamo assistito a una regressione importante intorno ai 22 mesi.
0: Caspita.
1: Ma poi all'età di 3 anni ci è piombata addosso la diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
0: Ok, e poi immagino che il percorso sia stato tutto in salita, nel senso che non credo che siate stati coccolati e viziati dalle strutture sanitarie pubbliche.
1: No, anzi siamo stati abbastanza ostacolati, perché comunque all'epoca comunque il papà di mio figlio era ancora con noi, quindi la prima parte del percorso l'abbiamo fatta assieme, quella che ci ha visti comprendere che nella narrazione che ci veniva proposta dall'azienda sanitaria c'era qualcosa che non tornava. Di conseguenza, dopo un anno di terapie presso la ASL di competenza, noi abbiamo incominciato a guardarci un po' intorno e abbiamo incominciato a nostre spese a fare le valigie e a girare un po' tra la Toscana e il Veneto. Io abito in Friuli, per confrontarci con dei medici che fossero cosiddetti alternativi,
0: sì.
1: E lì si è spalancato un universo verso una realtà che io fino allora proprio ignoravo completamente.
0: Sì, che è sconosciuta ai più.
1: E che però ha dato il là poi in me la necessità di mettermi proprio a studiare in modo molto approfondito per capire le dinamiche di tutto quello che era capitato, non solo strettamente su mio figlio, ma anche a livello un po' più globale, perché poi cominciando a scrivere il primo e poi il secondo libro, cominciando a girare, a fare conferenze, eccetera, mi sono resa tristemente conto che noi non eravamo una famiglia sul milione, eravamo una delle migliaia di famiglie consapevoli dell'accaduto.
0: Certo. Sì, una caratteristica purtroppo che accomuna molte famiglie che hanno subito una situazione di questo tipo è quella di essersi proprio tirate sulle maniche, aver approfondito, cercato, viaggiato, essersi confrontati con dottori che appunto vengono chiamati alternativi ma dovrebbero essere invece quelli ufficiali molte volte.
1: Esatto.
0: E da questo punto di vista hai trovato anche conforto in altre famiglie, cioè si è creata un po' una rete o ognuno ha viaggiato?
1: Sicuramente sono entrata in contatto con tantissime altre famiglie. E con le quali insomma saltuariamente ci si sente. Poi diciamo che lo strumento social tipo Facebook ad esempio, che è un grande calderone dove c'è dentro di tutto,
0: certo,
1: in questo caso è diventato uno strumento importante proprio per creare una rete fra le famiglie che vivono anche a distanza, no? Anche e soprattutto per darci dei consigli l'un l'altro su delle terapie,
0: certo,
1: perché quello che ci propone il servizio nazionale è pietoso. E di conseguenza, ad esempio, io sono venuta a conoscenza del primo medico dal quale sono andata, dal secondo, dal neuropsichiatra e della clinica presso la quale ci richiamo dal 2017 in Germania ogni anno. L'ho saputo tramite questo passaparola di famiglie.
0: Sì, sì. Sì, è fondamentale la rete da questo punto di vista. E come se non bastasse, poi tuo figlio Nicola ha avuto la diagnosi anche di un tumore al cervello, dal quale è stato poi operato. Quanti anni aveva quando l'avete scoperta?
1: Era 4 anni fa, quindi aveva 11 anni e mezzo. E veniva da qualche mese di atteggiamenti strani a livello corporeo, anche delle posture strane, ma siccome non era una novità, cioè nell'arco di tutti gli anni che sono passati dall'accertamento del danno fino agli 11 anni, lui ha avuto diverse fasi, soprattutto anche legate alle terapie che seguiva. Quindi io al momento questi segnali sinceramente li ho trascurati, perché non riuscivo a comprenderli. E poi Nicola non a livello verbale si esprimeva proprio poco, quindi non manifestava dolori, quindi non riuscivo proprio a comprendere il suo sentire. E però poi la cosa è proprio precipitata nell'arco di pochissimo, ha incominciato a vomitare a getto.
0: Caspita.
1: Ogni giorno, più volte al giorno, quindi anche lì c'è stato un rapido e repentino dimagrimento. E poi io consideriamo che era l'epoca Covid, quindi
0: sì,
1: io venivo dal parto della mia terzogenita in periodo Covid, anno 2000, che mi ha letteralmente sconvolta. Cioè una meraviglia come dovrebbe essere una nascita è diventata un'esperienza molto difficile da gestire. E quindi reduce comunque dalle esperienze nefaste legate ai vaccini. In più, per tutto il discorso Covid, io ero terrorizzata all'idea di portare mio figlio in ospedale, perché
0: immagino,
1: vedevamo tutti quanti, no? Gente entrare per delle sciocchezze e uscire orizzontale, no?
0: Sì.
1: Quindi io obiettivamente ho preso contatti con tanti medici, però al di fuori delle strutture ospedaliere. Ho provato a fargli fare a mio figlio una risonanza magnetica in una clinica privata, pur decidendo di spendere anche una discreta somma, ma non è stato possibile perché in quel contesto la sedazione non è prevista. E mio figlio era veramente spaventato dall'idea di entrare in quel cubicolo, no? Rumoroso. E finché un giorno, vedete come arrivano i segnali dal cielo in un modo o nell'altro, ho contattato una dottoressa con la formazione antroposofica al telefono. Avevo questo contatto, io non l'ho mai vista in vita mia, e le ho raccontato la situazione. Lei mi ha detto proprio, è stata lapidaria, mi ha detto non aspettare fino a domani. Perfetto. Allora io, che non me la sentivo di recarmi in ospedale da sola, ho chiamato i miei genitori e ho chiesto a mio papà di accompagnarmi. E avevo preparato la valigia per Nicola, perché ho pensato, sappiamo che entriamo, non sappiamo quando usciamo,
0: sì,
1: perché non avevo idea di quello che mi si sarebbe prospettato. E Nicola, quando è arrivato mio padre, stava facendo il sonnellino, parliamo del 2 marzo di 4 anni fa, stava facendo un sonnellino, vado per svegliarlo, per portarlo in ospedale, e non si sveglia, non c'è verso, e chiamo l'ambulanza. E mi viene subito detto che mio figlio era in coma.
0: Pazzesco.
1: E quindi viene trasportato d'urgenza. Io all'epoca avevo la piccolina che ancora allattavo, il mio secondogenito, quindi era anche una situazione difficile per me. E quindi ho mandato mio padre in ambulanza e io li ho seguiti più veloce che potevo con la macchina, perché non sapevo cosa davo incontro e poi dovevo anche essere certa di avere un mezzo per tornare a casa e allattare la mia piccola. E poi quando siamo arrivati in ospedale, dopo ore di attesa è arrivata questa diagnosi che ti fa inserire inevitabilmente il pilota automatico. Infatti un libro l'ho intitolato così, Immagino. Il pilota automatico, perché lì devi andare avanti così, cioè non capire più cosa sta succedendo, vai avanti come un treno.
0: Quindi diciamo che non ti, in quei momenti lì non ti puoi neanche permettere il lusso di dire non ce la faccio, cioè non ci devi neanche pensare, cioè devi, come dici tu, inserire il pilota e andare avanti.
1: Esatto. Pazzesco. Esatto, è stato operato d'urgenza e poi 20 giorni dopo una seconda volta, quindi in un mese due volte.
0: Madonna. E però se ne stiamo parlando vuol dire che, sì, che ha superato questo, sì, ennesimo ostacolo.
1: Si porta presso però un'emiparesi a tutta la parte destra del corpo, e che gli causa un dolore cronico importante.
0: Caspita.
1: E quindi le terapie adesso, il mese prossimo partiremo di nuovo per la Germania con mio papà, che c'è 87enne che ci accompagna in perterrito.
0: Un altro guerriero.
1: Sì. Partiamo tutti, siamo lì 2 settimane, quindi le terapie adesso non sono solo per andare a sanare tutto ciò che i vaccini comunque hanno comportato in mio figlio, che sono delle situazioni importanti che si protraggono nel tempo, ma anche andiamo a lavorare sulla gestione del dolore. Perché ecco, pensare a un ragazzino di quasi 16 anni che convive con un dolore cronico, che deambula come un novantenne, è qualcosa.
0: Sì, poi prima di finire la trasmissione, se vuoi diamo anche, non so, dei riferimenti per poter, perché so che comunque ricevete anche donazioni per poter continuare le cure di Nicola, giusto?
1: Sì, perché essendo una clinica privata,
0: esatto,
1: non c'è solo il costo della clinica, bisogna arrivare su in Germania, 1000 chilometri di distanza, e rimanere lì 2 settimane, quindi in un appartamento.
0: Certo.
1: Ed è tutto comunque sulle mie spalle, perché essendo appunto una struttura privata, e poi sì, veramente in questo senso a livello economico sono proprio da sola, perché da quando insomma sono rimasta single il tutto è sulle mie spalle. Quindi
0: no, ma l'ho detto apposta, perché comunque insomma visto che abbiamo parlato di rete prima, in questo modo insomma si cerca anche di sostenere le situazioni più in difficoltà, dove sono più difficili insomma da affrontare, ecco. Posso chiederti una cosa? Da secondogenito ho sempre a cuore gli altri figli che magari non vengono menzionati, mi puoi dire il loro nome se vuoi?
1: Allora, il secondo genito è
0: Enrico,
1: che ha 22 mesi di distanza da Nicola, e poi c'è la piccolina Leonora, che ha 6 anni.
0: Cari.
1: E sono...
0: Mando un saluto anche a loro.
1: Ah sì, loro sono proprio degli eroi, ecco. Comunque, perché anche loro vivono in una situazione in cui insomma adesso, poi ne parleremo, adesso stiamo vivendo un momento di grande rinascita a livello emotivo, però giustamente soprattutto il mio secondogenito ha vissuto tutta la parte più critica.
0: No, ma per quello te lo chiedo, perché a volte sai, anch'io li chiamo eroi silenziosi, perché in certe situazioni ovviamente ci si concentra su chi magari in quel momento ha le difficoltà principali, però anche gli altri giustamente membri della famiglia fanno la loro parte, e spesso la loro parte è anche vivere in silenzio le loro sofferenze, insomma, ecco, emotive. E poi a un certo punto tu hai incontrato quella che viene chiamata comunicazione facilitata.
1: Sì,
0: come l'hai scoperta?

0: E quando mi è arrivata questa prima volta l'informazione, io ho pensato, oddio, l'ennesimo percorso, non ce la faccio ad affrontare anche questo. Questa è stata la reazione immediata, perché non capivo ancora la portata di questa grandissima cosa, di questa grandissima tecnica. Poi, a distanza di qualche mese, di 6 mesi, così, la mia fisioterapista me lo ripropone, e in più un altro mio contatto mi dice: ma sai, io ho fatto la volontaria là, ho visto dei grandi miracoli capitare, proprio
1: Sempre per la
0: incredibili.
1: serie, i segnali che ti arrivano.
0: Esatto, esattamente. E quindi a quel punto ho detto: beh, insomma, cioè, troppi segnali. E ho trovato la forza in me, perché vi assicuro, affrontare nuovi percorsi quando ne hai già delineato uno, dopo averne provati tanti, è veramente complicato, richiede un certo coraggio, perché vuol dire rimettersi in gioco di nuovo e provare di nuovo e mettere fiducia di nuovo in un percorso. Però qui non si trattava più di un discorso legato più alla parte fisica, no? E si trattava di qualcos'altro, della comunicazione. Io ho sempre percepito che Nicola avesse dentro un mondo, un universo incredibile. E quello infatti che mi portava molta tristezza era non riuscire ad accedere a quel mondo,
1: Eh
0: e
1: sì,
0: ugualmente per lui non riuscire a esprimerlo, no?
1: certo.
0: E infatti lui aveva tante crisi di rabbia, tante. Certamente molte erano legate allo stato infiammatorio, no? Generale dell'organismo, l'intestino, il cervello, però molte altre crisi erano legate al fatto di sentirsi imprigionato nel suo corpo, come poi lui ha scritto. E quindi, quando siamo approdati a questa associazione, la primissima volta ad aprile, la presidente e una facilitatrice mi hanno delineato un po' a grandi linee, ecco come funziona questa tecnica, e anche perché è ostacolata, eccetera. E intanto Nicola, mentre loro parlavano, stava sfogliando velocissimamente un libro, cosa che fa spesso. E loro mi hanno chiesto, prima domanda è stata: ma secondo te Nicola cosa sta facendo? E io ho detto: secondo me sta sfogliando nervosamente un libro, cosa che fa continuamente a casa, con tanti libri, romanzi, trattati scientifici, qualunque cosa. E loro mi dicono: hanno 20 anni di esperienza, queste persone. Mi dicono: no, lui sta leggendo e sta memorizzando
1: Pazzesco.
0: tutto. Ah, e già lì rimango un attimo. Poi lo fanno sedere al computer e mi chiedono, mi fanno: guarda mamma, adesso ti facciamo vedere un po' come funziona la tecnica. E scrivono: in che regione, gli domandano in che regione ci troviamo. E io così, proprio di getto, ad alta voce, ma senza voler sminuirlo, ho detto: non lo sa. Mi è venuto da dire così: non lo sa. E lui scrive: Friuli Venezia Giulia. Si gira verso di me e mi fa uno di quei sorrisi con stampato in faccia: ma io so, ma io ci riesco. Aveva proprio un'espressione di gioia per avermi dimostrato ciò che io
1: Se non
0: facevo fatica
1: pensavi.
0: ancora a credere. Poi gli chiedono qual è il capoluogo della nostra regione, e lui scrive, comincia a scrivere Ter, e glielo cancellano, perché si aspettavano che lui scrivesse Trieste. Invece lui continua a scrivere Ter. A quel punto si fermano e mi dicono: vedi mamma, noi ci aspettiamo che lui scriva questo, perché obiettivamente è Trieste il capoluogo. Però in questi casi, quando vediamo che un ragazzo insiste nel voler scrivere un'altra cosa, noi a un certo punto glielo lasciamo fare e vediamo cosa ne esce. E lui scrive Tergeste, che è il nome antico di Trieste.
1: Pazzesco.
0: E lì siamo caduti dalla sedia.
1: Beh, immagino.
0: Io negli appuntamenti poi successivi ho cercato, per non crearmi delle false aspettative, ho cercato sempre un po' di fare l'avvocato del diavolo, perché stava capitando qualcosa di veramente enorme.
1: Sì,
0: E poi
1: forse anche
0: invece
1: per
0: c'era poco da...
1: autodifesa di non volersi
0: Sì,
1: illudere.
0: certo, esattamente. Invece più andavamo avanti e più mi rendevo conto che quello che stava emergendo era completamente reale. Nicola ha dimostrato di avere una cultura incredibile. Io stavo ancora lavorando a livello scolastico con delle cose basilari, si deve essere

0: scusate, i maroni in un modo cosmico.
1: Immagino, poveretta.
0: Sì, perché poi loro pian piano mi hanno spiegato la tecnica, no? Perché per diventare facilitatori c'è bisogno di fare un percorso importante che
1: Certo.
0: riguarda la parte pratica, no? E la parte poi la parte pratica, no? Proprio al computer, quindi teoria e pratica, come tutti i percorsi fatti come si deve. Però loro comunque mi hanno dato un po' le basi per lavorare a casa e le prime volte non riuscivo, poi pian piano ho preso mano e abbiamo incominciato a comunicare anche a casa ed è venuto fuori tutto, soprattutto gli imperatori romani, la storia di Roma.
1: Ma infatti la mia curiosità è questa, perché poi così anche per facilitare la comprensione dei radioascoltatori, Nicola è passato semplicemente da poter finalmente esprimersi con la tastiera del computer a scrivere un libro, ok? Ma siccome ho letto alcuni passaggi, e anche qui cade il preconcetto che oltre a considerarli ragazzi con difficoltà, spesso li associamo anche a limitate capacità cognitive, probabilmente o intellettuali. Qui invece lui ha praticamente in un colpo solo fatto cadere il castello di carte e ci ha aperto un po' gli occhi, perché in realtà ci sono dei pensieri profondi in quello che lui ha scritto, anche sulla sua stessa situazione, che veramente ti lasciano a bocca aperta. Quindi, da parte tua, che emozione hai provato mentre realizzavi che non stava semplicemente comunicando, ma stava effettivamente scrivendo un libro?
0: Io sono tuttora sconvolta.
1: Immagino.
0: Sì, perché ora che ho il libro fisicamente in mano e che di tanto in tanto lo rileggo, no? Prendo delle pagine un po' a caso, no? E lo rileggo, intanto rimango sempre stupefatta dalla modalità espressiva, perché parla e parla, arriveremo anche a quello, ma per ora scrive con una proprietà linguistica eccezionale.
1: Pazzesco.
0: E lì in associazione mi hanno detto proprio perché è per via di tutti i libri che lui ha letto e che io
1: Ah, certo.
0: credevo non leggesse. E in più i contenuti, ecco, quelli rispecchiano perfettamente quello che lui ha fatto emergere nel libro, vale a dire che questo libro non è per tutti. Non è per tutti. Molte persone l'hanno già ricevuto e i commenti sono stati tutti, il 99% tutti molto sentiti, profondi e che mi hanno scaldato il cuore perché sono persone che sono sì rimaste sconvolte, però che si avvicinano molto al sentire che esprime Nicola. Una mi ha detto proprio, ho letto il libro, non mi contatti mai più. Ma sì, perché comunque nel libro lui parla della sua situazione, poi a un certo punto mi ha chiesto di cominciare a porgli delle domande e ha parlato anche di questioni spirituali molto intense,
1: Questo è
0: anche di,
1: l'assurdo.
0: sì, di a questo approccio con Dio totalmente svincolato da qualsiasi tipo di credo religioso, assolutamente. Infatti, no, anche io cioè in famiglia noi siamo molto, molto spirituali, ma siamo svincolati da qualsiasi
1: Certo.
0: credo religioso. Però questa è una cosa proprio sua, perché lui, ad esempio, descrive bene quel che è capitato durante il coma: chi ha visto, chi è venuto a prenderlo, cosa gli hanno detto,
1: Assurdo.
0: e poi memorie di vite passate, in particolare una nella seconda parte del libro, che poi è stata accompagnata da una nostra amica che ha scritto la postfazione, Franca Boso, che ci aiuta molto nel percorso spirituale di Nicola, perché stanno emergendo cose molto importanti ed è importante saperle gestire, perché rimane comunque un ragazzo di quasi 16 anni, questo non dimentichiamolo.
1: Certo.
0: Quindi ha la parte certamente spirituale, però in un corpo di un sedicenne, quindi vanno gestite bene le cose.
1: Sì.
0: E lui parla nella seconda parte proprio di una vita in particolare, entra molto in profondità, perché io a un certo punto della sua scrittura, prima che cominciassimo a scrivere il libro, che ci ha occupato tutta l'estate, ha cominciato a menzionare costantemente gli Etruschi. costantemente, gli etruschi ovunque, gli etruschi, devo andare in Etruria,
1: pazzesco, pazzesco.
0: Alla necropoli di un determinato luogo, mi ha detto proprio la città e tutto.
1: Prepara le valigie.
0: Dovuti andare.
1: Ah, siete già andati?
0: Siamo andati a giugno con un caldo infernale. E da quell'esperienza, ci siamo rimasti lì 3 giorni, da quell'esperienza è nata poi la seconda parte del libro. Quindi, in Nicola, intanto, ecco una cosa che non ho detto fino adesso, io sono in grado di comunicare con lui anche per quel che riguarda la sua salute, che già è una cosa incredibile.
1: No, assolutamente sì, questo è importantissimo.
0: Cioè... certo, adesso lui mi spiega come si sente.
1: Sì, perché prima sei passata da andare un po' a intuito,
0: sì.
1: Quando magari, o addirittura magari non capire come è successo nel caso del tumore, i primi sintomi,
0: esatto,
1: ad avere la possibilità che lui si esprima al 100%.
0: Esatto.
1: E prima che poi ce ne dimentichiamo, allora dopo lo ricordiamo ancora. Allora, il libro si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin, che è tuo figlio, e per acquistarlo come si può fare?
0: E anche questa è una pubblicazione in self-publishing come le altre mie, quindi per averla mi si contatta via mail, l'indirizzo è federicasanti80@gmail.com e lì insomma do tutte le spiegazioni su come poter ricevere il libro a casa.
1: Perfetto, lo spedisci anche in altre regioni, giusto? In tutta Italia?
0: Anche all'estero lo so.
1: Perfetto, no perché così anche chi ci ascolta in streaming magari da altri posti. E poi ricordo anche una presentazione imminente che viene fatto a Resana, giusto?
0: E, il 14 di novembre.
1: Ecco, alle ore 15 presso la Baita al Capriolo in via Caravaggio 15 a Resana di Treviso. E esatto. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 345-130-8946, risponde Nadia. E l'entrata è offerta libera e consapevole a sostegno anche delle cure di Nicola. E allora, infatti qualcuno ci scrive il titolo e come comprarlo, mi sono collegata adesso. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola e basta inviare una mail a federicasanti80 il numero @gmail.com e lei lo spedisce in tutta Italia e anche all'estero.
0: Oppure chi ha più comodità, io però solo tramite il messaggio, per favore non chiamate, ho il numero di telefono via WhatsApp o via Telegram, che uno preferisce, 348 579 7565.
1: Ok, perfetto. E lui, cioè, che emozioni ha manifestato nell'aver realizzato il suo primo libro, immagino, perché se poi ha questa capacità espressiva adesso liberata, immagino che non sarà magari il primo.
0: Infatti lui ha detto che si sente finalmente libero.
1: Caspita,
0: libero, libero, perché prima era prigioniero proprio di un corpo che lo limitava in tutto. Ora rimane certamente la limitazione fortissima a livello fisico, però quantomeno la sua anima è libera di andare, libera,
1: certo,
0: felice. E, tra l'altro, lui ha espresso il desiderio di essere utile ai ragazzi come lui. Questa è la sua missione, ha detto, perché sa perfettamente la disperazione che sente una persona quando si ritrova prigioniera di un corpo che non gli permette di farsi capire, di farsi vedere, di essere considerato come essere umano. Ecco, lui ha questo obiettivo. E non solo i ragazzi, ma anche le famiglie dei ragazzi, no?
1: Ma sì, ma perché poi sai, non voglio addentrarmi adesso in questo discorso perché sarebbe lungo, però spesso si hanno non solo dei preconcetti, ma anche quasi c'è una sorta di distacco dal dolore altrui, per come se fosse contagioso, e anche magari soprattutto quando non lo comprendi, non sai come comportarti, è un po' come quando non vai a trovare le persone in ospedale, proprio perché diciamo sono ambienti che non siamo probabilmente probabilmente tutti in grado di affrontare. In questo caso, diciamo, la possibilità che Nicola offre non solo ad altre persone magari nelle sue stesse condizioni, ma anche ai familiari, la capacità proprio anche di la possibilità di approcciarsi a un modo, in un modo nuovo, quindi capire un po' di più.
0: Che poi i ragazzi che frequentano l'associazione dove Nicola ha imparato a scrivere tengono il sabato mattina un giornale, hanno una redazione, quindi questi ragazzi che sono lì già da svariati anni sono diventati chi scrittori, chi poete, cioè,
1: assurdo,
0: proprio sì, è una cosa meravigliosa,
1: è un mondo nuovo.
0: Adesso sì, e adesso Nicola che ha smesso di, cioè che ha ultimato il libro che è stato pubblicato, ha cominciato a scrivere poesie.
1: Ecco, lo inviterò nella rubrica Meditazioni Poetiche. Allora, mancano pochi secondi. Io ti giro un po' di complimenti. Grande Federica, grande Nicola, ascoltandoti mi è venuta la pelle d'oca e tanti altri, che poi anche Monica scrive complimenti alla vostra ospite e anche Enrico. Allora, la mail per avere il libro è federicasanti80@gmail.com. oppure mandare un sms o whatsapp al 348 57 97 565. 10 secondi, Federica, se tanto ti ringrazio e magari avremo anche altre occasioni.
0: Niente, e vi lascio con la frase del retro di copertina di Nicola che dice: sono certo che questo libro

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e leggo un attimo prima di presentarvi l'ospite. Allora, Andrea Sceriffo l'abbiamo salutato, anche Monica e Roberta da Treviso. Puoi ripetere lentamente il titolo del libro di prima? Allora sì, te lo rileggo. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin. E il metodo per acquistarlo è inviare una mail a federicasanti80 in numero @gmail.com oppure mandare un sms o whatsapp al 348 57 97 565. E poi il 5502. Ciao Fabio, un saluto grandissimo da parte di Diego, Gabriele e Leonardo, un abbraccio a voi. Ciao Fabio al 637 Maurizio. Ciao Fabio, per un aiuto economico tramite la radio si potrebbe organizzare qualcosa per Federica, esempio usare il conto corrente scrivendo aiuto per Federica, oppure fate un tavolino al gas o studiare dell'altro. Sì, ma adesso magari ci sentiamo io e Federica per poter fare la, sì, dare un aiuto concreto, insomma, ecco, perché sono situazioni assolutamente da dove bisogna intervenire, insomma, ecco. E ecco, allora, ho il grande piacere di riavere qui in regia con me Erika Canaia. Ciao Erika, benvenuta, bentornata anzi.
1: Ciao, grazie mille.
0: Per chi si fosse perso l'intervista precedente, allora, Erika è titolare dell'azienda FIMIC di Carmignano di Brenta,
1: esatto.
0: Okay, che è un'azienda fondata da suo nonno prima, poi proseguita dai propri genitori e successivamente a lei, quindi siamo alla terza generazione.
1: Terza,
0: no?
1: Generazione.
0: Ok, è un'azienda che produce macchinari per il riciclaggio della plastica.
1: Esatto.
0: Ok, e l'altra volta abbiamo un po' esplorato questo argomento del riciclo e anche di quello della storia, diciamo, familiare dell'azienda. E la particolarità è che effettivamente quando sei subentrata tu erano in 6, adesso siete in 60, quindi sei una moltiplicatrice di personale.
1: Mi piace sviluppo e crescita.
0: Bene, bene. E quindi, insomma, ecco, i due argomenti che oggi vorrei affrontare con te sono questi: il tuo metodo virtuoso di fare imprenditoria, perché un po' esplorando i vari contenuti in rete ho visto anche delle interviste ai tuoi dipendenti, insomma, che esprimono tutti contentezza, o li hai pagati bene oppure comunque è un ambiente che si percepisce molto positivo, molto produttivo in termini anche umani. L'altro argomento che vorrei affrontare, quindi decidi tu da dove possiamo partire, è quello dell'imprenditoria al femminile, perché è una giungla ancora dove bisogna districarsi tra pregiudizi e quant'altro. Da dove vuoi cominciare?
1: Vabbè, allora partiamo da questo, dai. Allora, calcola che in Italia le imprenditrici femminili sono l'8%, imprenditrici e manager. Quindi è un, come dici tu, un settore in via di sviluppo e crescita, come abbiamo parlato prima, ma è vero anche che è una cioè fare l'imprenditore è una passione e un mindset assolutamente, perché una persona lo deve sentire nel cuore di farlo. Nel momento in cui viene fatto per imposizione non si è assolutamente efficaci, efficienti, e poi ne risente tutta la compagine di tutti i colleghi con cui vivi insieme. È vero che le donne hanno dei talenti diversi rispetto agli uomini e dall'altro devono obbligatoriamente bilanciare non solo il lavoro ma anche la vita familiare. Quindi io sono una privilegiata, lo dico sempre, perché non solo ho un marito che mi supporta a livello ovviamente della mia passione imprenditoriale, ho dei genitori che mi hanno aiutato molto nella crescita, non mettendo i paraocchi del pregiudizio quando ho detto vorrei partecipare anch'io in azienda, e poi c'è tanta competenza che la donna deve dimostrare per compensare questo pregiudizio, ma è un pregiudizio che nasce dal fatto che noi abbiamo anche la testa da un'altra parte, che è quella familiare. Ma
0: infatti io, se mi permetti la battuta, vorrei anche che cambiasse da un punto di vista della cultura linguistica, no? Perché in generale si dice che bisogna avere le palle, scusa il francesismo, per gestire un'azienda, affrontare una situazione difficile, no? Io direi bisogna avere anche le tette per farlo.
1: Condivido,
0: no?
1: Certo. Quindi... sono d'accordo. Quindi... è una bella similitudine. Sì,
0: sì, ma anche perché poi quello che mi stupisce sempre, perché siamo nel 2026, no? Quindi voglio dire, abbiamo un po' di secoli dove è stato ampiamente dimostrato che ovviamente con modalità diverse e con talenti diversi, ma non deve esserci una competizione o sempre una difficoltà maggiore per la donna che, come dici tu, deve non solo superare tutti i pregiudizi in un ambiente di lavoro, deve subire, diciamo, più umiliazioni, perché a volte bisogna star zitti e anche insomma le famose battutine, no? Ok, a seconda anche dell'aspetto fisico. E in più deve avere sempre anche la testa a casa, perché spesso anche in famiglia le si butta addosso la responsabilità di dire ok, hai voluto la carriera, ma devi occuparti anche di...
1: Corretto, cioè. Sì, questa è una cosa che da un lato ovviamente ci riesce bene, quello dell'organizzazione è un talento fondamentalmente, certo, anche femminile, quindi riusciamo a districarci, però il carico mentale è veramente notevole. Ci sono delle situazioni, delle sere in cui mio marito prende in giro che alle 8:30 sono a letto, ma faccio ore 7 e riparto la mattina dopo, insomma, quindi certo. Ecco. Però quello che io ho notato è che in tutti gli ambiti lavorativi c'è il pregiudizio che determinate carriere siano prettamente maschili o siano prettamente femminili, certo, quando in realtà io dico sempre che dipende dall'attitudine della persona. Quindi se c'è una persona, generalmente magari l'amministrazione viene identificata la donna come portata alla precisione. Io ho conosciuto anche dei CFO uomini che hanno una predisposizione lo stesso, certo, non è che è per forza automaticamente, sì, sì, femminile. Quindi ovviamente, come dici tu, spesso quando mi vedono arrivare questa è la titolare, sbarrano gli occhi e dicono ma come questa è la titolare, oppure entrano in ufficio e vedono moltissime donne e dicono ma questa è un'azienda di donne, quando in realtà dipende dalla situazione, certo, dipende dal lavoro. E per esempio noi nel mio settore, che ovviamente riciclo plastica, metalmeccanica, non è che ci siano tantissime donne, abbiamo tantissime venditrici donne, quindi agli stand sbarrano gli occhi perché vedo un sacco di donne e dico ma come... a me all'epoca mi chiedevano, insomma, scusi, mi passavano per l'hostess e quindi gli chiedevo, dicevo guarda, mi dai 10 minuti, se in 10 minuti rispondo a tutte le tue domande allora resto, se fra 10 minuti non sei soddisfatto ti passo l'uomo.
0: Pensa a te.
1: E quindi si mettevano a ridere, dopo io ovviamente rincaravo, dopo 10 minuti posso restare, devo andare.
0: Perché poi c'è questa cosa che se tu, non so, in una convention, un evento, vedi un uomo che ne so, insomma, con l'abbigliamento da imprenditore, anche se magari è un portaborse, cioè tu gli dai subito credibilità.
1: Certo.
0: Si presenta una donna imprenditrice e pensi, la prima cosa a cui pensi è la hostess, piuttosto che...
1: Sono i bias, cioè, nostri mentali. Sì, sì, sono bias mentali in cui il cervello, ovviamente, che spende meno energia possibile, in automatico dà per presupposto che il ballerino non è ballerino, è ballerina, e ovviamente il marketing è una donna rispetto a un uomo. In realtà, insomma, dipende dal talento di ognuno ed è bellissimo che tutti abbiano il proprio talento.
0: Pazzesco. E da un punto di vista invece di colleghe imprenditrici, cioè l'ambiente come ci si fa forza, oppure c'è anche lì competizione?
1: Guarda, io ho trovato delle donne imprenditrici meravigliose con cui ho anche imparato tanto, certo, e credo che siano delle mentor incredibili, e io cerco di essere poi anche aiutare e sostenere altre ragazze che sono più giovani e che mi chiedono, mi chiedono qualche suggerimento. Ovvio che poi ci sono, cioè, l'invidia c'è anche da parte di altre, ma c'è anche negli uomini, cioè io l'ho vista che è una cosa proprio umana questa, certo, quindi non è che c'è tra donna e uomo. Ho deciso e ho scelto di stare con persone che mi danno di più, Certo. E quindi dedico il mio tempo, che è già quello che
0: prezioso.
1: È esatto, poco e prezioso, con persone che di valore.
0: Sì, perché poi c'è anche il pericolo che si vada all'opposto, quindi magari una... Mi è capitato per esperienza di donne che hanno fatto carriera e visto che anche loro probabilmente hanno fatto la via crucis per arrivarci, anziché condividere il loro talento, la loro femminilità imprenditoriale, hanno cercato di assomigliare al maschile, quindi sono peggio, cioè risultano poi peggio del modello maschile.
1: Quella è la rabbia che porta, il rancore, però fa male prima di tutto a loro stesse, perché ovviamente fisicamente stanno male loro. Io ritengo che sia, come io ho avuto la fortuna a 20 anni, 28 quando ho iniziato, 27, di avere delle persone più grandi che mi hanno insegnato, mio padre. E ho avuto dei venditori incredibili che mi hanno aiutato. Io ricordo tutti chi ha fatto un passaggio con me. Io cerco di ridare poi a mia volta a chi mi chiede aiuto e sostegno, credo che sia la cosa migliore.
0: Sì, lasciar fluire le cose, le esperienze, le energie è sempre la cosa più bella, altrimenti si diventa stagni.
1: Esatto.
0: O stagnanti. E hai notato, visto che tu a differenza mia prendi l'aereo tante
1: ma ti porterò, dai, riuscirò a convincerti.
0: Se mi costringi. E, hai notato una differenza di appunto di accoglienza da parte rispetto all'Italia nei paesi esteri?
1: Allora, guarda,
0: da questo punto di vista
1: io mi ero trovata benissimo nei paesi di Sud America, dove quando arrivavo, il fatto che io arrivassi dall'Italia a trovarli, indipendentemente da età, donna, uomo, riconoscevano un apprezzamento nel fatto che io avessi preso la mia valigetta e fossi andata a trovarlo, quindi erano assolutamente aperti a condividere informazioni, non c'erano tutti questi segreti di Stato delle aziende, e invece far fluire le informazioni ha creato delle partnership per la vita. Poi quindi io lì mi sono trovata veramente un'apertura mentale, come invece ho trovato magari in alcuni paesi la chiusura del fatto che fossi italiana. Quindi io ridevo sempre sul fatto che ero bionda, giovane, non ero brutta, ero troppo alta e pure italiana, cioè le avevo tutte, e quindi di conseguenza l'unica roba che potevo togliere era il biondo, e l'ho attenuato un pochettino, però per il resto insomma avevo gli stereotipi, li identificavo tutti.
0: Okay, beh, un po' li capisco, perché se leggono i giornali o le notizie di quello che viviamo noi, non so, ormai penso che ci prenda in giro mezzo paese, cioè mezzo mondo, però adesso a parte le battute, credo che dobbiamo un po' riconquistare quel modello che noi per anni abbiamo esportato, quindi non solo l'arte, l'enogastronomia, ma anche noi abbiamo esportato il modello imprenditoriale, cioè,
1: esatto,
0: su tanti livelli.
1: Ma su tanti livelli ce lo riconoscono ancora, nel senso che quando io parlo con imprenditori anche esteri e condivido determinate idee, mi dicono sempre: voi italiani avete veramente una creatività e una modalità di innovare che a noi manca, e anche il rischio al cambiamento, nel senso che noi non abbiamo paura anche di osare nel tentare, nel provare. Molte altre nazionalità vedo insomma che si è sempre un po', capito, impauriti nel provare cose nuove.
0: Guarda, ti racconto questo aneddoto che me lo ha confidato l'ingegner Renato Vitaliani, questo grande personaggio che ho aiutato a scrivere il suo libro, e mi diceva che all'estero nei vari cantieri, ma quelli importanti, non so, la grande diga, il grande ponte, eccetera eccetera, si rivolgono agli ingegneri stranieri, no? Di qualche nazionalità, per la precisione, questo e quell'altro, ma quando c'è il problema chiamano l'italiano, perché l'italiano sa risolvere,
1: va fuori dagli schemi.
0: Sì, esatto. Sì, va fuori dagli schemi, no? E mentre gli altri proprio cadono, vanno a pezzi, lui va dritto alla soluzione.
1: Infatti io vedo un problem solving che è un nostro talento, ma ritrovare i nostri talenti, perché alla fine quello che ci accade attorno di politica o di situazioni insomma che sono fuori dal nostro controllo non siamo noi, quindi quando poi noi andiamo fuori e andiamo a confrontarci con altri ci riconoscono questo nostro DNA particolare,
0: sì,
1: e molto spesso anche lo temono. Non è che siamo solo il paese dei balocchi, certo, dove venire a fare vacanza, ecco, riconoscono, sì, che comunque c'è una creatività, e appunto l'impianto industriale che abbiamo è comunque impattante a livello,
0: no, ma io infatti da italiano, quando incontro personalità come la tua, ringrazio sempre, cioè sono sul serio riconoscente, come sono riconoscente a un Renato Vitaliani o altri, per l'immagine che andate a esportare, perché io mi sento orgoglioso quando sento parlare te, e anche quando leggo le varie notizie, dei tuoi interventi anche all'estero, cioè di quello che proprio rappresentate, e nel modo in cui lo rappresentate, cioè l'affidabilità, la credibilità, la professionalità, anche qui indipendentemente da uomo, donna, età, esatto, colore dei capelli,
1: certo,
0: e per cui, cioè, per me, voglio dire, state compiendo una grande impresa.
1: Ce ne sono veramente tanti, è solo che io mi stupisco del fatto che non riescano a capire quanto è impattante comunicare, cioè il fatto di restare dietro sempre a una scrivania e di non esporsi perché si ha paura del giudizio,
0: certo,
1: a parte il fatto che non possiamo mai andare bene a tutti, e questo è un dato di fatto.
0: Però per fortuna.
1: Per fortuna anche. Ci sono tantissimi imprenditori che hanno tanto da dire, ma che non si espongono, magari appunto non avrebbero mai accettato un invito in radio, perché oddio, cosa dico, non dico, poi sbaglio, non sbaglio, un articolo di giornale lo leggono 100 volte prima che esca,
0: certo,
1: o pubblicare su LinkedIn, che è una cosa talmente ormai,
0: certo,
1: diciamo sdoganata. Perché il fatto che noi non comunichiamo i nostri talenti, e che quindi dimostriamo anche noi siamo capaci di essere leoni da tastiera solo a scrivere cavolate, o siamo anche in grado di condividere i nostri bei pensieri in modo,
0: certo,
1: tale da fluire questa meravigliosa,
0: anche,
1: creatività.
0: Anche perché, adesso correggimi se sbaglio, ma nella mia esperienza lavorativa, prima di immettermi e stabilirmi nel percorso editoriale, ho avuto tanti titolari,
1: sì,
0: da alcuni di questi, cioè, io ho appreso lezioni di vita, non, sì, solo lavorative, quindi quello che dici tu io lo amplifico sottolineando anche il fatto di quanto un imprenditore che evidentemente ha una visione, ha delle esperienze e quant'altro, può anche condividere a livello proprio formativo. Cioè, è fondamentale questa cosa qua di non rimanere dietro la scrivania e nel proprio mondo orticello.
1: Esattamente, questo quello che continuo a predicare, e che, ma perché te sei brava. Tanto non è che sono nata imparata, nemmeno io,
0: certo,
1: giusto? Quindi piano piano ho imparato anche a comunicare, ho affrontato anch'io la paura del giudizio. Gli haters li ho avuti anch'io, li ho ancora tuttora, che continuano a dire ma perché pubblichi, ma perché fai, ma perché se non si condividono i propri,
0: certo,
1: pensieri, non c'è confronto positivo e negativo, ma c'è un confronto, e si cerca anche, io, cioè cerco anche di condividere cose che mi accadono in giornata a lavoro, perché poi mi scrivono in privato e mi dicono mi hai dato questa idea, grazie, adesso la metto in pratica anch'io in azienda, la propongo al mio titolare. Ma perché le devo tenere per me?
0: Certo.
1: Cioè, se posso magari aiutare qualcun altro.
0: No, ma è un virtuosismo, ma perché si vedi, qua secondo me è fondamentale la parte femminile, perché la parte femminile, a differenza di quella maschile, non ha questa ferocia nella competizione, ed è una, soprattutto l'energia femminile è creatrice,
1: certo,
0: e anche generosa, perché anche biologicamente si fa spazio nel proprio corpo per un altro essere vivente, quindi è questo che secondo me la figura proprio dell'imprenditrice donna deve portare, cioè questo tipo di condivisione e accoglienza.
1: L'accoglienza è la parola che mi piace tantissimo, che cerco di far vedere e di dimostrare poi in azienda ai miei ragazzi, in cui dico se c'è qualcosa la mia porta è sempre aperta, non tenetevela dentro, perché per quanto io possa individuare che in un reparto c'è un problema o se c'è qualcuno che ha un problema personale, se non viene comunicato, non viene poi condiviso insieme,
0: certo,
1: si porta la soluzione, dopo stiamo male tutti, qual è il senso di vivere insieme?
0: Sì.
1: Anche perché dico sempre, ma perché siamo una famiglia è una cavolata. Ok, uno può dire che è una cavolata, io vengo per lavorare, lo condivido, lo capisco, ma ci passi 8 ore della tua vita però là dentro, cioè quasi vedi di più i tuoi colleghi di lavoro che tua moglie, che magari torna più tardi di te. Quindi perché deve essere solo lavoro? Non posso stare bene mentre lavoro.
0: Ma infatti io mi ricordo che quando ero adolescente, tanto tempo fa, ero rimasto colpito perché sono andato a casa di un mio amico a mangiare e ho visto sua mamma che era lì, che metteva bene i fiori all'ingresso, aveva pulito, fatto determinate cose, no? E mi ricordo anche perché c'era anche una parte di laboratorio di negozio, e mi ricordo che mi aveva detto queste parole, che è bello rendere accogliente questo luogo, che sia casa tua o che sia un luogo di lavoro, no? Perché come dici tu ci passi poi 3/4 della giornata. E allora bastano poi gesti semplici, no? Quindi non solo energeticamente, perché quella la emani tu come persona, ma proprio anche cercare di rendere confortevole l'ambiente di lavoro, perché non si parla solo di numeri, ma si parla anche di passare bene quel tempo che si trascorre assieme.
1: Esatto, io dico sempre che io capisco se una persona è riservata, lo capisco, ma nel momento in cui il mio collega sa che ho un problema quel giorno e non sono proprio in forma sbagliata, magari non parte in ma perché oggi ce l'ha con me che si comporta così strano. Basta dire: guarda, ho avuto una brutta serata ieri sera, non è che devi raccontare tutto di te,
0: certo.
1: Ma almeno un leggero empatia tra le persone, tanto sempre persone siamo, anche se lavoriamo insieme, no?
0: Assolutamente sì.
1: E quindi spingo perché ci sia questo rapporto all'interno dei reparti e tra i reparti, di condivisione umana, non solo lavorativa. Lavoriamo tutti meglio.
0: Assolutamente. Infatti, a proposito, ti chiedono, Fabio ti chiede: la Erika è parente di Ivo? Un abbraccio e buona trasmissione. Hai un parente che si chiama Ivo?
1: No.
0: No, ok. Roby L'Alpino invece dedica a tutte le mamme coraggiose che lottano per amore dei propri figli la luce di una stella. È da sempre nell'universo la luce più bella, che ammiro tutte le sere prima di andare a dormire. La vorrei ancora vicino a me sopra il mobile del comodino e tenerla sempre accesa per scacciare le mie paure come quando ero bambino. Un abbraccio da Roby L'Alpino. Ma a proposito di parentele, sempre nell'ambito del tuo percorso, tu sei figlia unica?
1: Io sono figlia unica.
0: Ok. Come recepiscono la tua adesso figura imprenditoriale di titolare dell'impresa di famiglia i tuoi parenti?
1: Allora, i miei parenti, diciamo che è stato un po' una cosa talmente tanto fluida che è diventato tanto, tanto veloce il passaggio, nel senso che mio papà, quando sono entrata, mi ha subito insegnato tutto senza nessuna remora. Quindi quando mi hanno visto che cominciavo a entrare, mi hanno detto: vabbè, avevi la leadership ancora quando eri piccola, era quasi automatico.
0: La manifestavi già da piccola?
1: Sì, la manifestavo già da piccola, quindi poi all'università mi hanno preso in giro perché mi hanno detto: vabbè, ci gestivi tutti quanti per fare tutti quanti i lavori, quindi era evidente, ecco.
0: Okay.
1: Quindi ce l'avevo un po' innata. Poi ovviamente ho dovuto molto calibrarla, perché la parte emotiva femminile ma io dico sempre che è la bellezza dell'emotività femminile, nel senso che io sono un leader, ok, ma sono sempre umana. Quindi ridendo con i ragazzi, un giorno abbiamo fatto un gioco durante un team building e dovevano mettere, praticamente avevano 50 carte tutte messe che uno non poteva vedere l'altro, ok, e dovevano unire. Era proprio una sequenza, okay, una dietro l'altra, ma non dovevano mostrarsela, dovevano parlarsi e trovare, okay, quella che era sequenza dell'altra. Ad un certo punto una ragazza si è incazzata perché tutti parlavano l'uno con l'altro, non facevano gruppo, robe, ha preso in mano il microfono, ha detto: adesso basta, no, e ha cominciato a mettere tutti quanti. È arrivato il leader che ha messo in ordine tutti, certo, gli altri 49. E allora, ridendo durante una riunione, ho detto: ma perché con Asia, ok, è giusto che abbia fatto così, perché ha preso in mano le redini, ok, perché se lo fa lei che si incazza, è giusto, se lo faccio io, non si è arrabbiata, alla fine, cioè, quando c'è una emozione che una persona ci tiene a qualcosa, può essere che scappi anche non la perfezione nei libri di come dovresti gestire una situazione. Poi ovviamente dici: guarda, scusate, ma ci tenevo tanto che il gioco riuscisse, no?
0: Ma anche perché, se tu ci pensi, cioè, se ci fosse una linea dritta come negli ospedali, vuol dire che non c'è più attività vitale, no?
1: Esatto.
0: E l'emotività al femminile, ovviamente stiamo parlando di una sfera di come si può dire, accettabile, ecco, e è quella che ti rende imprevedibile anche la giornata, perché sennò sarebbe tutto previsto, perfetto, tutto a puntino, non ci sarebbero, sarebbe solo un ragionamento matematico,
1: certo.
0: No?
1: Ma certo, ma che poi trattenersi delle emozioni porta poi magari a scoppiare i certo. momenti che non sono più adatti.
0: Assolutamente,
1: ecco.
0: Sì, quindi, esatto, cioè deve essere una cosa anche questa, quasi fosse un modello in questo caso emotivo da esportare, cioè, perché poi quando io, ecco, l'ho preciso, quando parlo di al femminile e al maschile non necessariamente parlo di uomini e donne, perché io ad esempio ho una componente femminile abbastanza spiccata,
1: vero?
0: Quindi parlo proprio di quella componente che rende, diciamo, diverso dall'altra persona il tuo atteggiamento, che ripeto può essere accogliente, comprensivo, empatico, preciso, non preciso, cioè vanno bene i numeri ma devono essere, diciamo, in sinergia con quella che è la parte emotiva.
1: Esatto.
0: Perché qui poi arriviamo, diciamo, all'altro concetto che volevo esplorare, e cioè questo: come fai a essere così virtuosa? Cioè, come si può esportare, diciamo, il tuo modello di imprenditoria?
1: Allora, io dico sempre che non faccio imprenditoria per la questione economica, ok? La parte economica arriva nel momento in cui tu hai una visione di voler creare qualcosa di più alto di una semplice macchina per far soldi,
0: certo.
1: Ok? Quindi se io oggi, in questo momento, decidessi di andare via, tanto la mia azienda sarebbe in grado di proseguire. Cioè io prendo decisioni estreme adesso, ma ogni caporeparto è stato cresciuto insieme a noi ed è evoluto per riuscire a portare avanti.
0: Bello.
1: E questa è una cosa su cui ho lavorato tanto, in modo tale che non dipendesse da me l'azienda. La cosa che la rende virtuosa è il fatto che ci siano all'interno delle persone che tengono all'azienda. Io sono d'accordo che una persona debba venire al lavoro e dire: questo è lavoro, questa è la mia vita privata. Ma assolutamente. Ma come io ci metto la cura nella mia vita privata? Io ci metto la cura nel
0: certo.
1: lavoro. Se invece vengo per, passami il termine, scaldare la sedia, o perché alla fine del mese lo stipendio, uno, mi viene da dire che tristezza. Ma seconda cosa, che motivazione dentro di te hai? Che cosa è che ti muove,
0: certo,
1: nel dare di più all'azienda e quindi al gruppo, che poi stiamo tutti meglio? Io lo faccio per quello, per aiutare le persone a dare il massimo quando sono lì, sia a livello lavorativo ma anche a livello personale, perché se tu ti rinchiudi in te stesso, fai i tuoi conticini ma non alzi la testa e vedi di fianco a te che hai una persona accanto a te che ha bisogno di te come tu di lui, per me non è un'azienda virtuosa.
0: E tu questo da chi l'hai imparato?
1: Allora, io ho sempre...
0: O se era anche, diciamo, istintivamente parte di te?
1: Istintivamente, io quando ho iniziato volevo che l'azienda fosse conosciuta fuori dall'ambito padovano, ok? Perché era conosciuta fino a un pezzo di Italia, la conoscevano, qualche macchina fuori ce l'avevamo, ma era veramente molto limitato. Quindi il primo sogno era stato quello di facciamoci conoscere per quello che siamo e dare riconoscimento alle persone che lavoravano in tutto quello che facessero. Poi piano piano il sogno si è ampliato quando arrivi ad un certo punto in cui tutto è costruito, le cose vanno, ti hanno conosciuto, lì hai una crisi di identità e dici: vabbè, l'ho raggiunto, l'azienda fa, l'azienda va, i soldi arrivano. E quindi lì o ti elevi dal punto di vista spirituale e dici: no, io lo faccio per altro,
0: vedi.
1: Oppure l'azienda crolla. Quindi tante aziende che guardano solo ed esclusivamente il risultato alla fine dell'anno, ma non vedono che i dipendenti sono tristi, che hanno avuto difficoltà ad arrivare a fine mese, che sono sfatti a livello personale, che sono stanchi, non sono soddisfatti del loro lavoro, quella per me non è un'azienda virtuosa.
0: Sì, perché poi sai, quando si parla di questi concetti importanti si fa ovviamente riferimento, non so, al modello olivettiano, no? Ok, però spesso è inarrivabile a quel punto, si rischia anche che si veda un po' l'utopia, sì. Si perda nell'utopia. Però ci sono sicuramente delle tappe prima, sì, per potersi avvicinare comunque a un tipo di approccio di questo genere. Che poi, paradossalmente, io sono sempre stato convinto che poi inevitabilmente porta anche a dei numeri, cioè, esatto, non percorrere la strada dei numeri ti fa arrivare comunque lì,
1: esatto,
0: perché sempre tornando a chi mi ha insegnato un certo tipo di modello lavorativo, io ringrazierò sempre in particolare questo imprenditore che si chiamava Fabrizio. Io mi ricordo che lui mi bussava alla porta del mio ufficio per chiedermi consigli, che io le prime volte dicevo: ma sei pazzo, cioè, che stai facendo? E mi chiedeva dei consigli che poi sono andate anche oltre all'aspetto lavorativo, perché quel giorno può avere anche lui mal di schiena, esatto, io posso avere mezzo sorriso. Quindi anche chiedere come mai oggi sei così, c'è successo qualcosa, cioè, ti dà quella sensazione di essere, non a timbrare solo il cartellino, ma essere parte di un qualcosa,
1: parte
0: che,
1: di qualcosa,
0: che, esatto, ha un senso.
1: Questo è.
0: E ecco, io lì credo di aver avuto la mia massima espressione a livello anche produttivo, a livello commerciale, di tutto il mio percorso. Stessa azienda viene acquisita poi per vicissitudini da un gruppo. Arriva il dirigente che non sa nulla di quel settore,
1: certo,
0: a cui tu potresti fare lezioni, e viene a farti lui il business plan, cioè ti dice: ok, questi sono gli obiettivi da raggiungere, inizia a mettere tutto sotto controllo, inizia a mettere uno contro l'altro. Addirittura la cosa che mi aveva più sconvolto, che ha preso le scrivanie di chi aveva il proprio ufficio, le ha rivolte verso il muro. Io non so, aveva paura forse che guardassimo film porno o roba del genere, perché guardavi il muro, cioè da prima che guardavi l'azienda, cioè
1: eravate un costo.
0: A un certo punto si è dimezzato il numero di dipendenti, certo, perché si sono licenziati, qualcuno gli ha anche fatto causa per mobbing, presentando la parcella dello psicologo. Ma la cosa importante è che i numeri si sono non dimezzati, ma ancora peggio,
1: esatto.
0: Quindi, voglio dire, bisogna avere anche un po' di quoziente intellettivo per capire che se tu rendi virtuoso, rendi bello un ambiente, cioè la persona, io dico, non ti darà il massimo, ma ti darà anche il meglio. Cioè, le cose le raggiunge per soddisfazione personale prima che del tuo portafoglio.
1: Sono d'accordo, anche perché questo è proprio questo il senso. Se io do il meglio perché io cerco di prendermi cura di loro, perché questo io è alla mattina arrivo e io ho la testa che frulla già dalla sera prima perché sto pensando a come migliorare qualcosa. Se io faccio questo e tutti noi facciamo la stessa cosa cercando di metterci il meglio, l'azienda può solo che andare alla grande.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Se invece ci facciamo del male l'uno con l'altro e magari ci diamo anche fastidio a vicenda e parliamo il meno possibile, comunichiamo il meno possibile, è ovvio che ci saranno tanti errori,
0: certo,
1: ci saranno tante perdite, tanti danni. Quindi io comprendo che ci siano persone che magari vivono così per X motivi all'interno dell'azienda, ma ci sono tante aziende fuori in cui si vive bene e si può star bene, e quindi credo che si debba cercare questo in un luogo di lavoro.
0: Sì, anche perché guarda, poi io io credo di avere un talento innato in quelle che in un'azienda chiamano la gestione delle risorse umane, no? E mi faceva ridere come alcuni miei colleghi, cioè dirigenti, dovevano invece approcciarsi nella maniera più sbagliata, assurda, quando bastavano veramente due parole messe in maniera diversa, condite magari un pochettino con un po' di gentilezza e educazione, no? Cioè, io ho visto persone spremute come i limoni che poi a un certo punto è ovvio che ti mandano a quel paese. Però sono anche convinto di una cosa e volevo la tua opinione. Io credo sempre nella reciprocità in qualsiasi ambiente, no? Ed è allo stesso tempo in cui ovviamente per motivi organizzativi ci si poi si indossa un ruolo, no? Anche all'interno di una famiglia, però io credo che nella reciprocità a un certo punto non ci si deve sempre come si può dire, basare sul fatto che quella persona deve lavare sempre i piatti, quella persona deve far sempre così, ok? Certo. Così in casa, così in un'azienda.
1: Esatto, sì.
0: Quindi anche se tu ti sei accollata il peso di questo, il peso e anche il piacere di questo ruolo, non è detto che, voglio dire, Erika deve essere sempre impeccabile, l'ispiratrice, eccetera, eccetera. Avrà anche lei i momenti suoi di fragilità in cui io, dipendente e collega, vengo a sorreggerti, no? Cioè vengo a compensare quel momento in cui tu, così come mille volte l'hai fatto te con me, lo faccio io con te. Perché? Perché c'è il bene dell'azienda, che il bene è il bene di tutti.
1: Quello è quello che capita con le persone speciali che ti capiscono e che ti accolgono. Ieri ho avuto io un momento molto giù e avevo una riunione con mio collega che tutti i lunedì ci vediamo. E io ho detto ti chiedo scusa perché oggi ho una giornata particolare, ma ho bisogno di parlare con te, perché lui aveva già passato questa esperienza che sto vivendo io. Io mi sono fatta un pianto di mezz'ora chiedendogli scusa, però, e lui continuava a dirmi: Erika, non ti preoccupare, guarda, se posso. E il fatto di aver avuto quella mezz'ora con lui, che aveva già passato quello che stavo passando io, e avere una condivisione, non perché c'ho il cappello del capo, allora sì, devo per forza essere, come dici tu, immune da ogni cosa, perfetta, certo, splendente. Posso avere anch'io dei momenti di fragilità ed è bello poterli condividere non sentendosi giudicato, perché appunto sei capo. In quel momento sono una persona umana che ha bisogno di aiuto, di sostegno.
0: Sì, ma perché insomma, voglio dire, si va in ansia poi, cioè, se uno deve essere sempre impeccabile,
1: perfetto,
0: non può avere un capello storto, no, cioè infatti, vai via di testa.
1: No, come non lo si chiede a nessun collega che c'è un momento di difficoltà, sono la prima a dire: hai bisogno, prenditi un paio di giorni, stacca e recupera. Credo di avere anch'io qualcuno, insomma, che ogni tanto mi supporta, quindi sono fortunata.
0: Quindi tu, insomma, nel tuo ambiente di lavoro, nella tua,
1: sì,
0: azienda c'è questo.
1: Sì, c'è.
0: Sono felice,
1: c'è,
0: per te e anche per i tuoi dipendenti e colleghi. Enrico scrive: salve, ho appena acceso la radio e mi piace quello che ho sentito sul lavoro. Mi farebbe tanto piacere condividere con l'ospite delle mie esperienze. Mi può mandare il contatto? Grazie Enrico.
1: Certo.
0: Sì, dopo mi prendo giù il numero e ti scrivo. E Roberta scrive: complimenti a una grande donna, oltre che imprenditrice. Auspico una moltiplicazione dei valori e modi di lavorare di questa donna. Farebbe un gran bene all'economia e a tutte le persone che al mattino andrebbero con piacere al lavoro. Infatti è quello che dico io, cioè, c'è stato un periodo in cui non so per quale motivo o disturbo, il mio responsabile mi aveva

0: del primo risveglio. Quindi anche gli strumenti vanno usati bene, cioè effettivamente siamo in un'epoca in cui un approccio psicologico, team building, addirittura c'è anche chi passa delle giornate a fare delle foto all'interno dell'azienda per creare un po' più di gruppo, ci sono cene,
1: ce ne sono tantissime modalità. Io dico sempre, allora, se una persona sta male in azienda, a parte che io lo dico a ogni riunione, se non state bene qui non restate, perché io voglio persone che stiano bene. Okay? Non sono perfetta, l'azienda non è perfetta, continuo a dire venite a dirmi come migliorare, perché su una cosa non transigo, c'è un problema, vieni con la soluzione, certo. Perché il problema è la lamentela. Se invece mi dici ci ho pensato, ho trovato, allora lì hai ponderato e hai trovato una cosa che io non ho visto, fantastico,
0: sì.
1: Dici più, sono contentissima. Okay. Ma se io devo venire in azienda, alla mattina io mi sveglio e oddio, devo andare in azienda, no. Un giorno ci sta perché hai una rottura di scatole, certo. Quel giorno ci sta, 2, 3, 4, 5, 6, 40 giorni di fila in cui pensi oddio devo andare in azienda, c'è qualcosa che non va,
0: certo.
1: E allora lì cioè, sta la consapevolezza della persona e maturità a dire sono io che ho un problema, quindi ho un problema personale, lo sto portando in azienda, è l'azienda che è il mio collega, che è il progetto, che è X, ok. E allora se è il progetto dico vabbè, quando l'ho finito a posto passo al prossimo, ok. Se il mio collega, la maturità vuole che ci parlo e ci trovo anche il motivo per cui c'ho qualcosa che non va, ma restare lì non potrai mai lavorare bene, creerai problemi di sicuro perché non stai bene, quindi alla prima risposta mezza sì, negativa sì. del tuo collega reagisci,
0: certo.
1: creando ulteriore problema, crei problema al gruppo con cui lavori, magari questo gruppo di lavoro che è collegato ad un altro crea il problema un altro, quindi se una persona sta all'interno di un'azienda e non sta bene, è 100.000 volte meglio che prima cerchi di risolvere,
0: certo.
1: È giustissimo, ma che poi se non sta bene più lì per X motivi, deve trovare la sua strada, deve star bene, perché fa male a se stesso e a tutti
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: altri.
0: Sì, poi da un punto di vista energetico è contagioso, quindi
1: sì.
0: C'è così come una persona solare, positiva.
1: Una valanga, esatto.
0: Sì, quindi
1: allora,
0: molto...
1: se non voglio bene a me stesso, non voglio bene all'azienda perché non mi interessa, non voglio bene a me stesso, non voglio bene al collega e resto lì e continuo e persisto...
0: Sì, sì, c'è qualcosa
1: c'è che... C'è qualcosa che... Generalmente una persona poi si ammala.
0: Sì.
1: Perché questo è il problema, e anche gravemente, quindi meglio dire ok, non sto bene in azienda perché io non sto bene, perché mio collega, perché l'azienda, perché il progetto X, è anche molta maturità questa.
0: Ma toglimi una curiosità,
1: anche perché, perdonami se ti interrompo, tutte le aziende dicono che hanno problemi di personale, che non trovano personale, quindi non c'è più la paura di non trovare un altro lavoro,
0: sì.
1: Questa togliamocela.
0: No, questa secondo me è una foglia dietro la quale uno ci si nasconde.
1: Ok, quindi
0: ma...
1: basta, cioè adesso cioè, le possibilità
0: sì, sì.
1: ci sono, quindi trovo
0: sì.
1: qualcos'altro, mi rimetto in gioco, non c'ho voglia. Vabbè, ma adesso c'è un po' di amor proprio, ecco.
0: Sì, poi... io la vedo anche da un punto di vista che alcune persone... entrano in una sorta di loop, un meccanismo
1: sì, esatto.
0: contorto nel
1: sì.
0: quale amano anche lamentarsi, cioè quando hanno l'alternativa che è la luce in fondo al tunnel non la prendono, perché a un certo punto è come se la loro natura si fosse predisposta a rimanere lì in quella situazione,
1: vittima.
0: A far la vittima, a lamentarsi, e magari anche in qualche modo come quando da piccoli si rompeva il gioco dell'amico perché il tuo si era scheggiato e allora cercano anche di propagare questa loro energia negativa.
1: Esatto.
0: No, volevo chiederti prima, un po' come mi ricordo l'imprenditore della Diesel che faceva i colloqui chiedendo il segno zodiacale, tu questa cosa qui di cercare anche l'aspetto, mettiamola così, umano delle persone, l'attitudine.
1: Io cerco l'attitudine.
0: La inizi a cercare già dal colloquio?
1: Sì, allora si parla di soft skills e hard skills. Allora, le hard si imparano,
0: okay.
1: Le soft no. Quindi io a tutti, la mia HR che è santa subito, ho detto sempre non guardare solo le proprio capacità della persona che ha appreso, perché quelle le può

0: prendere qua, anzi, a noi piace far crescere le persone, quello è il bello all'interno di un'azienda, secondo me, che ci sia un percorso per ognuno. Ma se una persona ha un'attitudine negativa, se una persona ha mi siedo, faccio il mio e non mi dovete venire a chiedere un aperitivo in più perché io non verrò mai a fare aperitivo con voi. Ma io già dico, ma ascolta, aspetta un attimo, non ti ho mica chiesto di scalare l'Everest, ti ho chiesto di venire a fare un aperitivo con un collega di lavoro. Per me anche questa attitudine, perché
1: Certo.
0: lavorare in gruppo vuol dire che tu ci tieni al gruppo, vuol dire che tu metti te stesso a disposizione di un gruppo per lavorare bene, e quella non è una cosa che si impara, o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Certo. Ma tu cosa suggerirei? Allora, partendo dal presupposto che ho assistito anch'io a tanti colloqui dove mi è venuta un po' l'angoscia di questo vuoto generazionale, però siccome io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e non so se sia per alcolismo o altro, o mentalità positiva, vedo invece anche tanti giovani che sono molto
0: Sì,
1: preparati, che sono anche proprio umanamente predisposti a quello che per me è il modello, no?
0: guarda.
1: Quindi tu cosa suggeriresti comunque a questi giovani fare comunque esperienza in generale, quindi magari anche più esperienze, oppure di cercare magari di andare anche loro in cerca dell'ambiente che più
0: Allora,
1: si.
0: guarda, anche qui c'è lo stereotipo del giovane, c'è lo stereotipo del vecchio, ok? Passatemi, senior, ok? Allora, i giovani c'è lo stereotipo che non hanno voglia di fare, che quando arrivano alle 4 mollano la penna, tutti questi. C'è anche lo stereotipo di quell'anziano, no, c'ha più voglia, cioè deve andare in pensione, robe. Io ho entrambi in azienda, ok? C'ho i giovani e c'ho i senior. E ho avuto i giovani che mi sono messa le mani nei capelli perché non gliene fregava assolutamente nulla di quello che stavano facendo, ma ho ancora dei giovani fotonici che io adoro, che stanno crescendo, che stanno evolvendo, che sono grata di avere, e ho dei senior che hanno aiutato tantissimo i junior a crescere e che non vogliono mollare anche se sono senior e dicono: ma vabbè, ho capito, devo andare in pensione, poi magari allora cosa c'entra? Cioè, quindi è sempre l'attitudine, non dipende l'età, non dipende il sesso, non dipende nulla, è l'attitudine della persona, e io ricerco persone che abbiano questa attitudine di voler crescere, e in un'azienda se non cresci muori, quindi cresci tu, cresce l'azienda, se invece tu vuoi restare nel tuo orticello, l'azienda non cresce.
1: Certo.
0: I giovani, io do sempre questo di consiglio, perché io è questo che ho fatto e questo che mi ha portato a essere, ma ancora a 40 anni, che spero di essere ancora giovane, io
1: Certo,
0: ascolto quelli più
1: rispetto a me
0: grandi.
1: sì.
0: Esatto. Io ho sempre ascoltato i consigli, perché la cosa più che ho notato di quei ragazzi, dove c'era una dinamica che non volevano scardinare, è che non ascoltano. Allora, se un senior, una persona più grande di te, riconosce in te del talento e ti aiuta, ok? Ma poi c'è qualcosa che non va, te lo dice per aiutarti, non per
1: Certo.
0: forza per darti un sacco di parole. Allora,
1: Vedi,
0: cioè.
1: è quell'accoglienza di cui parlavamo prima anche a livello mentale, cioè di dire ok, io accolgo magari qualcuno che mi può far crescere.
0: Esatto, che può essere una critica, ma se è
1: Certo,
0: costruttiva,
1: assolutamente
0: ok?
1: sì.
0: Allora, se i miei genitori sono stato fortunato, io non ho avuto questa fortuna, che mi hanno sempre detto: ma quanto sei bravo, ma quanto sei bello, ma quanto sei speciale, ok? Io non ho avuto questa fortuna. Credo che sia stata una fortuna invece che mia madre e mio padre mi abbiano sempre detto: si può migliorare, attenta qui, attenta lì. Io cerco di farlo con i giovani. C'è chi apprezza e dice: ah, ok, questa cosa non l'avevo mai ponderata, ci studio su e miglioro. Altri che la prendono di petto, cosa ne vuoi sapere tu di me? Allora, sì, ho capito, ho 20 anni più di te, qualcosina magari la vedo o no, a livello
1: Certo.
0: lavorativo, poi a livello personale,
1: Sì, ovviamente.
0: ovviamente, però io ho sempre ascoltato tanti consigli e ancora continuo ad ascoltarli.
1: Beh, questo è il segreto della continua crescita e dell'eterna giovinezza, come diceva qualcuno. Allora, visto che manca un minuto e mezzo, velocissimamente, e vista la giornata che hai avuto ieri, ti faccio qualche carezza adesso. Allora, da Fabio, parole sante che state dicendo: giro per le aziende tutti i giorni e, salvo poche eccezioni, ogni dipendente nei vari livelli si fa la guerra uno contro l'altro. Anche stamattina in un'azienda del Trevigiano, solo per decidere chi doveva caricarmi il camion, ho assistito a offese improperi tra colleghi. Dopo mezz'ora di spettacolo squallido, ho dovuto minacciare di andarmene. Altrimenti sarebbero ancora là a offendersi, altro che famiglia, purtroppo. Un altro, Maurizio: io sono in pensione, avrei potuto fare qualche altro lavoro essendo in ottima salute, ma sapendo com'è il mondo del lavoro, si punta ai soldi e parlar male alle spalle dei colleghi, preferisco fare il pensionato e fare del volontariato.
0: Serve, utile anche quello.
1: Marianna, buongiorno a voi, vi sto ascoltando, è magnifico ciò che sento, grande onore a questa imprenditrice fantastica. Magari quando ero giovane aver trovato un posto del genere, poi ho molto sofferto in un calzaturificio, poi ho cambiato lavoro, poi ce ne sono altri, quindi li sintetizzo dicendo: bravissima Erika.
0: Grazie, spero che questo abbia portato tanti altri imprenditori a pensare alla virtuosità delle nostre aziende.
1: Grazie di cuore per l'intervista, che non sarà l'ultima.
0: Benissimo.

0: Eccoci tornati in diretta dei microfoni di Radio Gamma 5, oggi 13 ottobre, adesso comincia la terza ora fino alle 15 e abbiamo come al solito ogni 15 giorni Mirko Rebusso nella rubrica quindicinale Meditazioni poetiche.
1: Ciao
0: Ciao
1: a tutti, ciao
0: Mirko.
1: Fabio, ciao a tutti.
0: E l'altra volta non siamo riusciti a concludere, ma la concludiamo adesso, la poesia ancora di Manzoni, giusto?
1: Esatto, eravamo rimasti alla metà del 5 maggio e quindi diciamo sia un po' per chi c'era, ma la memoria svanisce, sia anche per chi non c'era, diciamo così in breve quello che abbiamo detto, no, nella prima parte. Ovvero questa poesia è stata scritta apprendendo la morte del grande Napoleone e in pochi giorni viene messa giù e abbiamo letto quindi la prima metà in cui abbiamo da una parte l'immagine, no, di quest'uomo dallo spirito enorme che se n'è andato. Abbiamo visto quindi come il suo passato sia stato di vicende molto alternate, di grandi vittorie, grandi sconfitte, e come appunto venga richiamata alla memoria tutto questo andirivieni di gesta, di esilio, di ritorno alla battaglia e di definitiva, diciamo, messa all'angolo di Napoleone. E adesso abbiamo la seconda parte invece di quest'ode che è più, per la prima parte, più malinconica, ma poi invece si risolve nel conforto che si troverà dove? Si troverà nella fede. Questa è la notizia che apprende appunto dal Corriere di questa conversione in extremis di Napoleone. È vero? È finto? Boh, non si sa.
0: Infatti anche l'altra volta mi sembra di averti chiesto se queste conversioni erano più per una questione anche di immagine sociale, chiamiamola così, quindi un po' di convenienza, ecco, mettiamola da questo punto di vista, oppure se erano reali conversioni perché magari, che ne so, alla fine del proprio percorso di vita uno trova la
1: Certo,
0: fede che all'epoca era appunto quella
1: per
0: principale.
1: Napoleone non ti saprei dire perché appunto stiamo parlando degli ultimi attimi, quindi che sia vera, che sia finta, probabilmente la risposta risiede nel cuore di Napoleone, quindi lì si trova la conferma. Però invece per il cattolicissimo Alessandro Manzoni questa è una notizia straordinaria, cioè anche un così alto spirito, un così nobile personaggio che ha deciso le sorti dell'Europa, così alto e quindi anche così intriso di sangue per le sue imprese, per la sua gloria, anche lui ha dovuto abbassarsi a quel Cristo sotto il quale ogni gloria terrena è poca cosa ed effimera. E quindi ti direi, leggiamo queste ultime strofe. Come sul capo al naufrago, l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorre alla vista di ascernere prode remote invan. Tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. O quante volte ai posteri narrar se stesso imprese e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Abbiamo questa similitudine in cui da una parte hai questo naufrago che si ritrova appunto prima a vedere, no, sopra l'onda, invece poi viene travolto da quest'onda. Così anche Napoleone vede il cumulo delle memorie, no? Però non è che, diciamo, è qualcosa di tranquillo, è un guardare al proprio passato come con un peso, con un'apprensione. E quindi è qualcosa di veramente logorante, no? Soprattutto per una persona abituata all'azione, invece il soffermarsi, il dover essere costretto a soffermarsi sul proprio passato come qualcuno che ormai è passivo, non conta più niente, però quella stanca mano, no? Quella stanca mano che è impresa a narrare di se stesso sulle eterne pagine. Questo eterne potrebbe avere due significati, no? Cioè pagine che sono eterne, quindi destinate a essere eterne, a durare per sempre, oppure invece pagine che per essere scritte richiedono un'eternità, quindi qualcosa di veramente pesante, di difficile per la carica emotiva che ha. O quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen concerte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E quindi o quante volte al morire tacito, quindi silenzioso, che quasi non si consuma, di un giorno inerte, di un giorno passato a non far niente, chinati gli occhi fulminei, questi occhi che sono sempre pieni di quella energia, no? Fulminei, le braccia conserte al petto, stette, questo stette che l'abbiamo già visto per quelli che sono più attenti, proprio all'inizio, no? Stette la spoglia in memore, quindi questo ritorno del verbo stette, e dei giorni che furono, dei giorni passati, il ricordo dei giorni passati lo assale, proprio tormentato, ripensò le mobili tende e i percossi valli, il lampo dei manipoli e l'onda di cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Quindi sono i momenti tipici della vita di Napoleone, no? Abbiamo tutte le cose che caratterizzano la vita di battaglia, la vita di trincea. E adesso arriva la parte che io preferisco. Ahi, forse tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida venne una man dal cielo. In più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò per i floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove è silenzio e tenebre la gloria che passò. Cioè, ahi, forse lo spirito, l'animo spossato cadde di fronte ai ricordi tanto strazianti e si disperò. Quindi c'è quell'elemento della disperazione, no? È stato messo anche in confronto con un altro grande come l'innominato e dei Promessi Sposi per questa disperazione, no? E questo l'altro grande convertito del mondo manzoniano. E quindi abbiamo il pensiero del passato, che è un pensiero angosciante, e qui arriva la disperazione, ma in quel momento di disperazione ritorna il sentire della speranza, e quindi è proprio la mano di Dio, no? Che scende per ridare conforto all'uomo. Quindi si dispera, ma venne dal cielo una mano forte e pietosa che lo trasportò in un'aria più respirabile e lo avviò per i sentieri della speranza, fonti di vita eterna, ai campi eterni del paradiso, al premio che supera tutti i desideri umani, dove la gloria terrena non conta più nulla, è dimenticata, cioè quel dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò. Prima aveva detto, ancora la scorsa puntata, no? Fu vera gloria ai posteri. L'ardua sentenza,
0: sì.
1: È quella domanda che rimane fino a quel momento senza risposta, e qui invece arriva la risposta, perché quella gloria è una gloria che passò, che è diventata silenzio e tenebre. Quindi la gloria terrena, anche la gloria di un grande come Napoleone, che sui libri di storia segna il passaggio dall'età moderna all'età contemporanea, anche quella enorme gloria è destinata a svanire, perché Napoleone è morto, cioè non ha più... è passata questa gloria. E qui adesso il poeta si rivolge alla fede e dice: «Bella immortal, benefica, fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio, attenzione qua, questi secondo me sono due versi straordinari, il Dio che a terra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Cioè gli sta dicendo, fede caritatevole, bella immortale, abituata a vincere, narra ancora di questo trionfo, del trionfo che hai su Napoleone. Cioè rallegrati perché nessun uomo più grande di Napoleone si è mai chinato ad adorare la croce, il disonore del Golgota, che anche i suoi contemporanei, soprattutto leggevo dalle lettere, il suo traduttore in francese non aveva ben chiaro, ma è un'espressione che ricorre in San Paolo. E quindi questo disonore del Golgota, cioè il fatto che la crocifissione era una pena infamante, no? Cioè era proprio un improperium. C'è questo ribaltamento di valori, no? Perché qualcosa che è disonorevole in realtà per un cristiano è qualcosa di estremamente grande, cioè il fatto
0: di elevato,
1: Dio che muore in croce, no? E quindi la fede ha vinto su Napoleone, quindi tu, fede, dai resti mortali Napoleone, che ha condotto una vita travagliata, disperdi ogni parola di rancore. Quindi non ci deve essere più rancore, ormai è passato. E qua proprio il Dio che può battere a terra o sollevare, cioè che a terra o suscita. Il Dio che manda gli affanni e allo stesso tempo che consola. Qua c'è tutto il mistero di Dio, no? Accanto a lui, accanto a Napoleone, posò sulla deserta coltrice, cioè è venuto a posarsi sul letto di morte di Napoleone, abbandonato dagli uomini. Cioè, quindi c'è questo... quest'uomo così grande che nella sua vita ha segnato la sorte, la storia, che però muore solo, muore prima disperato, poi dopo accarezzato dalla consolazione invece di una tarda conversione. Esatto. Per me questa poesia è veramente straordinaria, sì. Anche se una persona magari non è cristiana, però penso che insomma si sia espresso un pensiero elevato e anche su cui riflettere, cioè il Dio che a terra e suscita, che affanna e che consola. Cioè si provi a pensare anche da non cristiano a cosa questo vuol dire, cioè il fatto che il bene arriva nella vita di qualcuno in maniere che sono misteriose, per vie che non sono comprensibili.
0: Ma che poi la cosa che mi sorprende è che di quella poesia credo che al 90% delle persone siano rimaste impresse dei tempi delle medie i fu. Che io ho un amico che è nato il 5 maggio e ogni 5 maggio gli scrivo i fu. Ok, cioè le prime 4-5 righe veramente da ignoranza mia non sapevo nemmeno che fosse un poema così lungo, ma anche e soprattutto che spiegasse questo processo e questa analisi profonda che ha fatto Manzoni nei confronti di Napoleone. E mi chiedo perché sono sicuro che non è un problema mio di memoria di ricordarmi solo le prime 4 frasi, credo che abbiano fatto proprio solo l'analisi a scuola di queste 4 righe, quindi perché non lo esplorano tutto il poema, voglio dire, si fermano lì, cioè manca tutta la parte più importante che hai appena spiegato tu.
1: Allora io confido che insomma andando avanti nel tempo si riesca a vedere, come dire, a cercare anche nel leggere una poesia complicata come può essere questa, la sua interezza, la sua forza completa. Poi è vero che è difficile il compito della scuola, no? Cioè, quindi già per un adolescente, secondo me, è difficile apprezzare anche una poesia come questa. Penso che si possa scoprire un po' più avanti negli anni.
0: Sì, allora sono d'accordo che ci vuole sempre anche un adeguato livello, diciamo, di comprensione, di accoglienza a ciò che leggi, perché ovviamente alle medie è ancora tutto un po' in formazione, mettiamola così, no? Ma penso anche alle superiori, se vogliamo, non viene spiegata, quando magari alle superiori invece un pochettino magari sei più in grado, sei più strutturato anche per accogliere. Ma il punto mio, cioè il mio quesito è perché ci si ferma solo all'aspetto mnemonico, quindi di farmi imparare magari anche malvolentieri quattro righe, anziché soprattutto con le poesie o i poemi di una volta che magari celavano delle profondità di pensiero non indifferenti, quindi a livello spirituale, a livello esistenziale, religioso, politico, sociale, e farmele, cioè prenderle come strumento di una conversazione. Cioè io mi immagino il professore, cioè Mirko Rebusso, che quella sarà probabilmente il suo futuro, anzi lo auguro a molti studenti che lo abbiano come professore, e di partire dalla poesia per poi arrivare a fare un dibattito in classe di gruppo, cioè su temi che possono appunto essere la fede, cosa resta di tutta una vita di conquiste piuttosto che di gloria come nel suo caso, e insomma o di altri aspetti che magari altri poeti
1: presentano. Certo, ma infatti diciamo che bisogna trovare, come era anche implicito nella tua domanda, il professore un po' illuminato, no? Nel senso che da una parte si tratta proprio di una fortuna, cioè avere, io per fortuna ho avuto una professoressa al tempo del liceo che riusciva anche a farci assaporare, ecco, la bellezza in una poesia, e non solo a farcela imparare a memoria, anzi, cosa che assolutamente non faceva. Però mi ricordo invece di un altro professore a cui comunque sono legato per affetto, ma una volta ci ha provato a spiegare una poesia altrettanto bella, che è I sepolcri, nei sepolcri di Ugo Foscolo, poesia lunghissima, sono tipo 300 versi, 295 se non mi sbaglio, poesia che ho veramente sondato nelle sue profondità soltanto all'università, e all'epoca, cioè, non è proprio per niente riuscito a farci comprendere la bellezza di quei versi. Perché? Perché l'italiano in cui questi versi sono scritti è un italiano a volte complicato, a volte implicato, cioè uno stesso termine che magari a noi potrebbe parere familiare, invece ha dentro di sé tutto un bagaglio culturale che magari non riusciamo a vedere. Ti dico una stupidaggine, no? Anche per capire la storia dell'italiano. Tu magari trovi una poesia in cui c'è scritto piangeva e pensi, ma chi è che piange? Nell'italiano dell'Ottocento invece piangeva è la prima persona singolare, cioè io piangeva. Esatto. E uno studente si trova a leggere una poesia, magari una sottigliezza, una banalità di questo genere, con una semplice spiegazione potrebbe capire meglio, però ha bisogno di qualcuno che quella spiegazione gliela dia. E quindi direi bisogna affidarsi alla fede, avere un buon professore.
0: Sì, ma anche perché qua, guarda, e poi così mi collego all'argomento che adesso trattiamo, cioè è anche un modo perché se io mi soffermo solo sull'aspetto mnemonico, quindi nozionistico, mettiamola così, io rimango, diciamo, sulla superficie e sull'aspetto anche in un certo senso della finzione, quindi per finzione non la guardo con un'accezione negativa in questo senso, parlo sempre della struttura, quindi la maschera che tu hai messo, diciamo, a quella tua espressione, che però magari se io invece la esploro, come magari ci aiuti a far tu, vado a cogliere invece la verità di quel testo, cioè quello che realmente voleva esprimere, quello che era il contesto dell'epoca, quello che è il messaggio magari tra le righe, ecco, quindi cose che non si possono, che si perdono se invece io mi soffermo e mi fermo solo alla parte, ripeto, di imparare a memoria a quattro righe.
1: Certo.
0: Perché dico questo? Perché oggi tu ci parlerai dell'opera del romanzo 1984 di George Orwell.
1: Guarda, infatti adesso secondo me il passaggio non potrebbe che essere migliore, perché uno, guardando l'argomento passato e l'argomento veniente, dice: ma cosa hanno in comune Manzoni con 1984 di Orwell? Per chi non ha letto, che vada a leggerselo subito quanto prima. È un romanzo straordinario, anche 1984. Prima di tutto dovremmo anche dire che cosa non è, perché insomma, spesso magari ci sono cose che sono diventate popolari di questo romanzo, ma che non hanno veramente a che fare con questo romanzo. Il tema di fondo di Manzoni e di Orwell, io penso che sia la verità, cioè il rapporto con la verità. E più studio Manzoni, adesso ho letto tutte le lettere fino al 1838 e vedo come, appena finito di scrivere la versione dei Promessi Sposi, che è la prima versione pubblicata la ventisettana, poi dopo, rispetto a quella che noi siamo abituati a conoscere, la quarantana, non c'è un reale avanzamento, una riscrittura, se non in termini semplicemente linguistici, cioè non cambia niente nella storia, cambia soltanto la lingua con cui è scritta. Prima era un italiano un po' incerto, e invece dopo c'è la famosa risciacquatura di panni in Arno, in cui effettivamente si dà alla storia un colorito linguistico toscano. Cosa succede? Dal 27 gli chiedono: signor Manzoni, ma lei, insomma, adesso ha scritto questo capolavoro, ci aspettiamo che scriva dell'altro, no? No, no, no. Io proprio scrive una frase molto simile in una lettera del 27, cioè quindi a ridosso della pubblicazione. Credo proprio che sarà l'ultima mia opera di fantasia che scriverò. E ti viene a dire: ma cavolo, cioè, un genio come te, che comunque ne ha vissuto parecchio dopo, no? Perché siamo al 27 e dopodiché ha vissuto fino agli anni 80, l'83, 83, sì. Cioè, cosa succede? Cioè, signor Manzoni, scriva, continui a scrivere. No. E questo per me è scioccante, perché cioè lui le capacità ce l'aveva tutte. E perché non ha continuato a scrivere? Non ha continuato a scrivere, e i motivi ce lo dice in un saggio che scriverà e pubblicherà soltanto nel 50, ma scrive più o meno in quel periodo lì, che si chiama Sul romanzo storico, in cui tratta del perché un'opera di finzione mista anche a storia produca due effetti, cioè due assentimenti, due assensi diversi, uno quello storico, uno quello poetico. Cioè riconosco che parte di questa storia è vera e parte di questa storia ha dell'inventato, che non è proprio un falso, è un vero ma diverso, un verosimile. È difficile da comprendere questa questione, e quindi mi scuso anche con i nostri ascoltatori, però, come dire, vi capiterà anche guardando un film di chiedervi: caspita, ma questa cosa qua è vera o è falsa?
0: Sì.
1: E a me è capitato magari di vedere un film, rimanere suggestionato, e poi magari tipo da bambino, no? Cosa ti dicevano quando guardavi un film horror e dicevi: aiuto, cosa succede? Come dire, urla. E poi magari il genitore veniva da te e ti diceva: ah, ma no, ma tranquillo, è tutto finto, è sangue finto, no? È pomodoro. Quella cosa lì crea una distinzione che non è soltanto a livello di trama, ma a livello di anche verità morali, verità del nostro modo di vedere il mondo. Quante volte ti è capitato di leggere un libro, guardare un film e per settimane ripensarci, e non solo ripensare al film di per sé, ma pensare che quel film, quel libro ha a che fare con la tua vita, di misurare gli eventi che ti accadono nella tua vita con le cose di cui hai letto. E quindi è proprio un confine labile. Mi sposto adesso da Manzoni a Orwell.
0: Apro e chiudo una piccolissima parentesi, che poi tra l'altro, da un punto di vista editoriale, il meccanismo ad esempio di un'autobiografia o di un romanzo autobiografico, è quella di comunque essere un po' prudenti. Parlo al giorno d'oggi, ma credo che anche all'epoca di Manzoni, visto che ha ambientato il suo romanzo 200 anni prima, credo che fosse la stessa cosa, cioè che anche se scrivi del tuo vicino di casa o via dicendo, c'è il rischio di una querela, anche se hai scritto che è bello e simpatico. Quindi, proprio perché c'è questo meccanismo, a volte anche in un romanzo storico, ma soprattutto quelli di fantascienza, è più facile trovare da parte dell'autore una confessione fra le righe o a livello di simbolismo impressionante, proprio perché lì sai, diciamo, che la verità può emergere quando è celata da questa da questa finzione, mettiamola così, no?
1: Infatti, diciamo che adesso facciamo un salto di secoli all'epoca di Dante, no? Cioè in che modo da prendere, per esempio, la Divina Commedia? Come una cosa vera, come una cosa falsa? È vero che lui ha visto quelle cose? È vero che lui ha fatto quelle esperienze? Allora, a prescindere da quello che noi possiamo ritenere che sia la verità, però c'è questa distinzione, no? Tra, per esempio, la verità della Bibbia, che per un cristiano la Bibbia è tutta vera, magari all'epoca di Dante poteva dire è tutto vero, è vero la lettera, è vero il senso allegorico, è vero il senso simbolico,
0: certo.
1: Quindi tutto quello che c'è scritto lì è sacro. Perché? Perché l'ha detto Dio. E invece poi c'è un'altra maniera di intenderlo, che è quello che stai dicendo tu adesso, cioè il senso classico, qualsiasi cosa ciò voglia dire, cioè quello di avere un involucro che è la lettera, quando tu leggi una cosa da lettera, che può essere anche falso, ovvero una finzione, ma poi dentro invece c'è un messaggio che invece è la verità. E quindi, come dire, si inventa in questa maniera quella genialata un po' paracula dell'allegoria, parlare per allegorie, per cui sì, è vero che quello di cui sto parlando a livello superficiale, a livello letterale, è falso, è tutto falso. Però invece il vero sta nel messaggio, sta dentro.
0: È come mi viene in mente, mi fa anche un po' sorridere, quando il figlio va dalla mamma e dice: sai, scusa, c'è un mio amico che ha combinato questo casino, no? Che diciamo sublima verso l'amico tutto ciò che deve raccontare, perché così è più facile confidarsi, no? O anche confidare magari qualcosa di brutto che uno ha fatto, insomma.
1: Però per un Manzoni questa cosa qua è inaccettabile, perché allora qual è il confine tra vero e falso? Qual è? Cioè, se io devo dare il mio sentimento, il mio senso alla lettera e riconoscerlo per falso, però dentro c'è un messaggio che è vero, perché fare questa commissione? Sia tutto vero. Ed è così che, per esempio, in un'introduzione di un grande studioso che si chiama Cesare Segre, nelle ultime righe si dice proprio le liriche, le tragedie e i Promessi Sposi. È evidente che per Manzoni dal 27 in poi scendono di livello, e quindi per lui non sia veramente quella la sua produzione importante. La sua produzione importante sono le opere d'inchiesta, come La storia colonna infame, in cui lui veste proprio i panni dello storico, le sue opere di morale, e quindi L'osservazione sulla morale cattolica, in cui lui fa questi piccoli capitoletti in cui, come dire, parla direttamente della cosa, senza il suo rivestimento, il suo involucro di finto, di falso.
0: Ma perché tu li accomuni invece Manzoni e George Orwell?
1: Allora, adesso parliamo proprio di George Orwell. Lui scrive questo romanzo, che poi l'ha portato alla fama, nel 1980, 49, no? Quindi 84-48, lui scrive nel 48, inverte le due cifre, no? 48-84, in realtà lo pubblica l'anno dopo rispetto a quello in cui lo scrive, e quindi sta descrivendo non un futuro distopico in cui le cose potrebbero... Cioè, lui non descrive niente che venga dalla sua fantasia, sta semplicemente portando alle sue estreme conseguenze quello che già si poteva vedere presso di lui. Di cosa parla veramente 1984? Perché uno magari pensa subito il Grande Fratello, adesso
0: Sì.
1: non è quella trashata di trasmissione su Canale
0: Oppure la
1: 5.
0: veggenza a livello di Homer Simpson, dei Simpson.
1: Ecco, non è niente di tutto questo, cioè non è il visionario, non è quello che ci ha visto lungo, semplicemente lui ci vedeva bene, cioè, vedeva la sua realtà. Lui è stato, insomma, è andato a fare la guerra civile in Spagna, aveva un rapporto un po' conflittuale con i giornali, era un intellettuale scomodo e lui vedeva come i totalitarismi producessero delle visioni della realtà, delle verità che però erano assurde, no? Cioè tu leggi il giornale e ti dice che stai vivendo in un periodo di grande, come si dice, di grande felicità economica e cose così, poi invece ti guardi in giro e ti rendi conto della miseria di cui sei circondato. Ti dicono che il tuo stato è migliore dove potresti vivere e che invece il nemico è brutto e cattivo, eccetera. Poi vai a vedere quello che insomma è la vita lì fuori, e forse non è proprio il miglior stato possibile. Forse quel nemico non è il vero nemico.
0: Ma quindi mi fai venire in mente una riflessione, cioè in realtà più che una visione, lui ha descritto spudoratamente e brutalmente la verità che c'era già, solo che la maggior parte delle persone accecate da quello che poteva essere anche il benessere di quell'epoca, di quegli anni, non riuscivano a vederlo, ma che diciamo l'abbiamo piuttosto visto dalle generazioni in poi, leggendo il suo libro e dicendo cavolo, ha predetto il futuro, ma in realtà era un suo presente offuscato dal benessere,
1: No,
0: da un finto
1: tutt'altro
0: benessere.
1: che benessere, perché si stava uscendo da una guerra. Anzi, c'è proprio come dire, il fatto che ci sia un potere. Proprio l'idea di fondo di 1984 è questa: c'è una classe, cioè durante tutta la storia dell'umanità ci sono state tre classi di persone. Lui proprio le chiama così: i bassi, i medi, gli alti. Quindi proprio della serie, non è importante star lì a sottigliare, a cavillare sui termini. È una cosa che, cioè, già così distinto lo vedi senza star lì a guardare il reddito, quanto hai di patrimonio. C'è il basso, il medio e l'alto. L'alto possiamo dire che sia il patrizio, il basso è il plebeo, l'alto è l'aristocratico, il basso è il popolino, l'alto è il re e il basso è il popolo. Insomma, è sempre qualcosa che è sempre stato presente. Ma cosa succede? Succede che l'alto viene spesso scambiato, c'è questo continuo scambio tra il medio e l'alto, il basso rimane sempre in basso. Per cui, guarda anche, non so, alla Rivoluzione francese, in cui si diceva il potere al popolo, no? Cosa è successo? Che la borghesia ha preso il posto di chi stava invece nell'aristocrazia, dei regnanti. Guardiamo lo stesso 5 maggio, no? Cioè, cosa è successo? Napoleone semplicemente non è che ha invertito l'ordine, gli ha semplicemente dato un altro nome. Lui è diventato un borghese, è diventato imperatore dei francesi. Al posto del re che c'era a Napoli è andato ad esserci un nuovo re di Napoli, ma sotto altre spoglie. Quindi non c'è stato veramente un ribaltamento di ruoli, e chi stava in basso continua a stare in basso, chi era contadino continua a fare il contadino
0: Certo.
1: e così via. Quindi cosa succede? Succede che durante tutta la storia c'è sempre stata questa continua alternanza, fino a quando un gruppo di persone, che poi dopo sono note come il Grande Fratello, ha deciso di prendere il potere, ma farlo una volta per tutte. Cioè, quindi proprio questo libro può essere visto come una guida per come ottenere e mantenere per l'eternità quel potere. E come lo fa? Lo fa a danno della verità, cioè lo fa
0: Mm.
1: a in maniera tale che la parola verità non abbia neanche più un senso. Una delle genialate di questo libro è il newspeak, cioè la neolingua, ovvero una lingua per cui tutto quello che si può dire, tutto è il contrario di tutto, no? Cioè, quindi i famosi motti, la guerra e la pace, la libertà e la schiavitù, e quindi, cioè, tutto è anche il suo contrario. E questo penso che sia veramente molto attuale, perché, cioè, io mi chiedo proprio qual è il nostro rapporto, nostro inteso proprio come società,
0: certo.
1: con la verità. Cioè, io posso ancora parlare in favore di questa benedetta verità, oppure invece non ha più senso. Posso dire qualcosa che dopo 3 secondi non possa essere smentito, oppure no. Ma non soltanto in termini di grandi filosofie, non stiamo parlando di se abbia più ragione Hegel o Nietzsche, stiamo parlando proprio a livello di anche senso comune. Cioè, qui viene proprio schiacciato il senso comune. Una delle ultime scene, senza fare spoiler, è il protagonista Winston che deve affermare. Ma la più grande sfida è credendoci che 2 più 2 fa 5 quando il partito gli chiede che 2 più 2 deve far 5. Cioè, quindi è proprio un andare al di là della logica e convincerti che non esista la verità, per il potere. E quindi questo potere diventa quasi qualcosa di impersonale, qualcosa di che non è in mano a un uomo, non è in mano a un gruppo di persone, ma è qualcosa che si autogestisce e che è lì per rimanere sopra, e tu sei lì per rimanere sotto. Per cui una delle più grandi immagini, secondo me, spettacolari di questo libro è un'immagine che ritorna in un paio di passi. E quando gli viene chiesto a Winston come si immagina che sia il Grande Fratello, che cos'è il Grande Fratello, cos'è questo potere, lui risponde con un'immagine sublime per quanto è orribile: è uno stivale che calpesta la tua faccia per l'eternità. Cioè, uno stivale di un militare, no? Che ti calpesta la faccia per l'eternità. Cioè, quindi è violenza, è sopruso. E quindi ecco qua il grande link tra il 5 maggio e 1984, cioè che il rapporto con la verità, il rapporto col potere, col fatto che il potere si regga su una violenza e quindi
0: E sulla menzogna anche.
1: sulla menzogna, ma...
0: Ed è per questo che poi viene detto la verità ci renderà liberi, no?
1: Grande detta in due contesti diversi, prima da Gesù, poi in altri contesti, ma Manzoni direbbe: non resta che subire o commettere il male. Per 1984 non c'è un'uscita, una via d'uscita, ovvero. E qua ci colleghiamo per parlare di un tema che secondo me è importante, cioè che dà anche senso a quello che stiamo facendo qui. Qual è il senso della cultura? Io, cavolo, me lo sono chiesto spesso, cioè qual è il senso di studiare? Cioè, io leggo Manzoni perché voglio conoscere la storia dei due disgraziati del 1600, o c'è un altro motivo? Per me la risposta più soddisfacente, più valida che ho trovato fino ad adesso è quella che viene data in 1984, cioè c'è Winston che si chiede: ma il Grande Fratello c'è sempre stato? C'è stato un momento in cui le cose non erano così? C'è stato un momento migliore, peggiore, diverso? Ovvero c'è qualcosa d'altro al di là di questo mondo che mi viene continuamente propagandato nell'orecchio? E proprio la diversità, secondo me, è ciò che ti permette di avere un appiglio contro il potere. Cioè, la migliore arma che tu puoi avere contro lo status quo è quello di crearti una cultura, ma che non vuol dire dividere, cioè non vuol dire io sono migliore di te perché so più cose di te, ma vuol dire proprio io conosco più realtà e posso confrontarle. Cioè quello che mi dice il mio governo, e qua forse stiamo dicendo qualcosa di pericoloso, forse non è la verità, forse quello che mi viene dipinto come il nemico ha qualche cosa che me lo fa rassomigliare così tanto,
0: sì, e se io lo continuo a manipolare un attimo le informazioni,
1: anni fa, adesso io non voglio entrare nel discorso perché non mi compete, cioè sono tutt'altro che navigato in questo argomento, ma anni fa, per esempio, all'università, se non sbaglio, di Milano, era stato come dire, era stato ostacolato l'insegnamento da letteratura russa, oppure caldamente mamma consigliato mia, che si affiancasse all'insegnamento della letteratura ucraina. E qui, cioè, è attuale, no? Cioè, senza entrare nel dettaglio, però perché vogliamo impedire che si studi una letteratura come quella russa, che è universale, cioè parla di me come di te? Penso che un Dostoevsky e un Tolstoi non è che parlassero soltanto della condizione di un russo dell'Ottocento.
0: Infatti, te la butto lì, fra 15 giorni facciamo una puntata sulla letteratura russa.
1: È bella lunga.
0: Ti arrestano quando usciamo.
1: È bella lunga, magari possiamo parlare della parte un po' meno nota della letteratura russa, cioè i suoi esordi.
0: Sì,
1: forse
0: sì,
1: il suo...
0: quello che preparati tu, insomma, ecco. Però ti chiedo, cioè, così approfondiamo questo. Secondo te, perché insomma, parlo probabilmente in questo caso, perché quando si parla di un romanzo c'è più un aspetto, a differenza della poesia, un aspetto più progettuale, no? Quindi c'è un minimo di struttura che uno ha in testa o dove vuole arrivare o che struttura dargli. In questo caso, secondo te, 1984 è stato scritto come libro di denuncia, cioè quindi tra virgolette per risvegliare le coscienze, o lo dico in maniera provocatoria, quasi per fare in modo che si rassegnassero, perché dice questa è la realtà e da lì non si scappa?
1: Guarda, allora provo a rispondere a tre cose che mi hai chiesto. La prima è che invece anche nella poesia c'è un sacco di progettualità, cioè proprio anche nella poesia che abbiamo visto prima si può anche individuare proprio una struttura in quattro parti. Però sì, capisco quello che mi chiedi. Allora, se noi guardassimo proprio al finale di 1984, adesso senza fare spoiler, però potrebbe un po' dare quel senso, no, di rassegnazione, cioè adesso senza dire come finisce, ma ama il Grande Fratello, continua, cioè non c'è un'altra realtà al di là di quello, no? Ma io penso che la rassegnazione sia una risposta stupida, sciocca al problema, cioè bisogna avere rassegnazione in Dio, stando a Manzoni, ma se invece stassimo alla politica degli uomini, questo non vuol dire neanche che bisogna accettare tutto così com'è. Per cui, riguardo a un potere temporale fatto di uomini come quello del partito, del Grande Fratello, che poi dopo è, insomma, il grande totalitarismo, quello di Stalin, quello di Hitler e così via, bisogna, come dire, essere consapevoli proprio di questa alterità per difendersi e per dare una propria risposta che il libro non dà, ma che ti indica che c'è. E quindi è come dire, non ti do una mia risposta precostruita, però ti dico guarda altrove, guarda a quello che può smentire, insomma, quello che un potere ti vuole imporre. E quindi non so, magari anche leggere un libro di scritto durante le guerre napoleoniche, come, non so, lo Jacopo Ortis.

0: torniamo al punto che ti ho sottoposto quando hai finito di leggere la poesia di Manzoni, e cioè il fatto che quel suggerimento, l'auspicio, quella speranza che arrivasse un professore in stile Mirko Rebusso a spiegare ai suoi studenti, indipendentemente dall'età, o meglio si adattasse poi alla loro età per spiegare il senso profondo di una poesia o di un testo, per sviluppare il loro senso critico, cioè per fare in modo che il loro cervello si azioni, perché se noi rimaniamo sempre sul livello mnemonico, nozionistico, dei libri di questo tipo ci fermiamo semplicemente all'aspetto wow, ha previsto quelle cose lì, oppure ok, mentre invece è proprio il senso profondo, magari di uno studio che va anche a ritroso, che forse ti fa capire un po' di più il meccanismo anche della società attuale, e qualora ci siano delle cose che non vanno bene, magari andare un po' a colpirle. Aspetta, prima di rispondere, perché anche qua ti voglio fare una carezza, insomma, dopo tanti studi allora Roberta ti dice, perché sennò dopo magari mi dispiace quando non vengono letti i messaggi, soprattutto quando sono rivolti agli ospiti. Allora, evviva, Roberta dice letteratura russa, quindi vedi che abbiamo azzeccato l'argomento della prossima puntata. È proprio bravo il tuo ospite, anche Fabio. Paolo da Treviso scrive invece: mi fate venire voglia di riascoltare L'anguilla dei 99 posse, ogni tanto è terapeutica. Bene, e invece il 727 finale, sì, bello, letteratura russa, grazie, mi piace tantissimo ascoltarvi, Alice. E tutti questi complimenti cuccateli tu, intanto mi segno L'anguilla per la, come scaletta musicale della prossima volta. Prego.
1: Guarda, io hai voglio 3 minuti. Oh, perfetto. Guarda, io voglio risponderti con una nota di ottimismo, cioè io sono persuaso del fatto che comunque faccia più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che cresce, no? Quindi penso che ci siano in Italia tantissimi buoni professori e tantissimi studenti che guardano queste opere e ci meditano e sono profondamente che li prendono anche con un atteggiamento critico. Penso che, come dire, faccia appunto più rumore invece anche in una classe rispetto ai 5 studenti diligenti e bravi invece quello casinaro che sta nell'ultimo banco, no? Però io penso che al di là di come le cose siano messe in Italia, che insomma sono messe come sono messe, sta un po' a noi, anche guardando verso noi stessi, un atteggiamento di responsabilità, di lettura di queste cose in maniera proattiva. E quindi l'augurio e il monito che posso dare è quello di prendere ciò che viene, qualsiasi testo, che sia Manzoni o che sia Orwell, e dialogare con esso e lasciarsi inquietare anche dalle sue domande e soprattutto dalle sue mancate risposte, che tocca a noi
0: farci attraversare,
1: dobbiamo farci attraversare da questi testi.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, e anche perché poi sì, c'è sempre questo aspetto magico anche delle parole che magari attraversandomi, oltre a lasciare il messaggio che magari quell'autore voleva portare, ma c'è anche questo meccanismo attraverso il quale magicamente magari c'è anche qualche altra sfumatura che lo stesso autore magari non aveva previsto di mettere.
1: Certo.
0: Benissimo. Quindi allora, senza aver svelato il finale di 1984, abbiamo capito insomma cosa accomuna Manzoni a George Orwell. E anticipiamo appunto, intanto ringrazio tutti quelli che partecipano, perché è veramente confortante.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 13 ottobre e saluto tutti quelli all'ascolto, quelli che ascolteranno anche la replica notturna. Vi ricordo tra l'altro che potete anche riascoltare tutte le mie trasmissioni attraverso il link nuovo podcast all'interno del sito www.radiogamma5.it. Poi basta che cliccate la cartellina con il mio nome e avrete tutte le registrazioni a portata di mano suddivise per mese. Lo potete fare anche per tutti gli altri conduttori che hanno i programmi registrati. Ringraziamo sempre Marco Nisco per questo super lavoro informatico che ha realizzato. Saluto anche Jade e saluto tra l'altro anche Marco e Virginia dell'Associazione Nazionale Piede Torto Congenito, che è un'organizzazione apolitica e senza scopo di lucro che rappresenta un grande supporto per familiari di bambini affetti da piede torto congenito, diffondendo corrette informazioni e offrendo indicazioni preziose per poter intraprendere la guarigione da questa patologia. Stiamo parlando del metodo Ponseti. Vi ricordo che li ho intervistati un po' di tempo fa, che è stato realizzato anche il libro della loro associazione, dove ci sono tutte dove ci sono preziose informazioni e indicazioni per poter avviare questo percorso. E se volete approfondire e sostenere l'associazione, vi invito a visitare il loro sito, che è www.ilpiedetorto.it. Ecco, e faccio anche i complimenti a Gianluca, perché l'altra volta mi sono dimenticato che si alterna con Luciano nella trasmissione che mi precede, e quindi saluto anche Leopoldo e Domenico ovviamente, però Gianluca, essendo da poco come aiuto regia, volevo fargli i miei complimenti e i miei auguri, ecco. E poi rinnovo anche l'annuncio di Chiara San Martin, visto che si tratta di un appuntamento di questa settimana. Vediamo un attimo, sì, ok, scusate. Allora, sabato 17 ottobre alle ore 20 presso la pizzeria Scacco, che si trova in via Roma 188 a Castel Gomberto in provincia di Vicenza, viene organizzata una pizza solidale per aiutare questo gruppo di volontari a sostenere le spese veterinarie e la cura dei gatti più fragili delle colonie feline che seguono. La quota è di 20 euro a testa e comprende per quella sera pizza, bibita e caffè. Sarà anche un bellissimo modo per conoscersi e sostenere questa loro attività. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri. Allora, Chiara al 347 10 11 844, oppure Barbara al 335 59 89 758. E vi ricordo anche, poi, siccome la puntata sarà ricca di ospiti, perché avremo fra un po' il collegamento telefonico Federica Santi, e ci parlerà del libro che ha scritto suo figlio con la comunicazione facilitata, e nella seconda ora, quindi dalle 13 alle 14, avremo Erika Canaia, che tornerà a trovarci per parlare di altri aspetti del mondo imprenditoriale, e poi alla terza ora avremo, quindi dalle 14 alle 15, avremo Mirko Rebusso con la rubrica Meditazioni Poetiche, e oggi parleremo di argomenti molto interessanti. Se volete inviare un messaggio o SMS o WhatsApp in maniera tale che poi verranno letti in diretta, oppure se volete anche porre delle domande agli ospiti che intervisterò, potete farlo al 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672. E nel frattempo saluto il grande Max. Ciao Fabio, complimenti per i tuoi nuovi passaggi televisivi. Venerdì sera mi sa che ti chiedo l'autografo. Un caro abbraccio, buona trasmissione Max. Sì, ti ringrazio Max, e fa riferimento all'intervista, la mia breve apparizione che ho avuto ieri sera l'onore di poter fare alla prima puntata del programma Libero Invito di Ingrid Monaco, la figlia del grande Vito Monaco, e io ho parlato in questi 5 minuti alla fine della trasmissione
trasmissione del libro di Radio Gamma 5, e se volete riascoltare la trasmissione, l'ho già estrapolata, l'ho caricata sul canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, e anche nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Allora, l'896 finale mi scrive: buongiorno, gentilmente mi può inviare il sito in Telegram Energia e il pezzo che mi manca? E, guarda, non so a cosa ti riferisci, probabilmente era la trasmissione precedente, quindi se qualcuno sa di cosa sta parlando magari me lo scrive, che così gli posso inviare questo sito. Adesso leggiamo gli annunci, così poi possiamo addentrarci in questa puntata. Allora, sapete che potete, vi faccio sempre il promemoria, anche se ormai è argomento dei mesi scorsi, il 5 per 1000, quindi se ricordatevelo sempre che per la vostra dichiarazione dei redditi potete mettere nero su bianco il codice fiscale che è 0159 8090 288. Questo è uno strumento totalmente gratuito per voi e non comporta alcun costo, ma è un aiuto immenso per quanto riguarda Radio Gamma 5. Il vostro comunque sostegno potete anche, diciamo, attuarlo attraverso un versamento sul conto corrente postale che è 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, oppure potete anche portare il vostro contributo direttamente agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ricordo a tutti i conduttori che venerdì 16 ottobre alle ore 20:45 ci sarà la riunione dei conduttori. E poi, allora, sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Il costo è 20 euro e una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un SMS o messaggio WhatsApp al numero 346 2439 476, lo ripeto, 346 2439 476, con nome, cognome, città e numero di copie desiderate. Oppure, in alternativa, potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Il primo appuntamento del GAS è proprio sabato prossimo. E questa sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali, può essere anche una grande idea regalo, perché il libro adesso lo stiamo finendo di preparare, verrà pubblicato, quindi stampato, tra fine novembre e inizio dicembre, con relativa anche presentazione qui in sede radio, e quindi, visto che poi, insomma, all'inizio di dicembre siamo in pieno periodo prenatalizio, potete anche utilizzare questa idea come appunto un regalo agli amanti degli animali. La distribuzione del libro infatti inizierà verso quel periodo, e quindi, insomma, cercate di prenotare con anticipo. Sabato 17 ottobre si prosegue con il mercatino del gas di Radio Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 di ottobre a Valentino al numero 333 2268 180. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre a prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5, vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. Poi abbiamo sabato 31 ottobre a tutta zucca libera Gas dei Resistenti in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana, tutto piante innovative.
Presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e il portachiavi del 50esimo della nostra radio. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo. Infatti il gas dei resistenti sarà sabato 31 ottobre, quindi avete quello di sabato 17 e sabato 31 ottobre anche per ordinare il libro di Paolo Girotto. E quello dei resistenti è dalle ore 11 alle ore 18 e sono aperte le prenotazioni, quindi le storiche patate di Rozzo, le zucche noci, mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, il miele del grappa, parmigiano reggiano, i vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni al 347-6618-523. Poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre ci sarà questo appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatine, tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi e a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzioni con caffè, il tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349-78-36420. Chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi abbiamo anche un altro annuncio riguardante sempre chi si occupa dei gattini randagi, e in questo caso sono 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Ugani. Si appoggiano a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Se volete seguirle, su TikTok abbiamo Gattini Randagi oppure su Facebook Caterina Turetta. Potete comunque anche aiutare presentandovi di persona al negozio Zero Emissioni e chiedendo di Codrina o Caterina a Fossona di Cervarese Santa Croce, oppure al negozio Eco Store a Padova in via dei Colli 11, oppure direttamente nell'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto. E stavo guardando, ok, sì, c'è anche un numero di telefono che è il 349-6959-726. Poi vi ricordo che AF Energia ha ripreso la visione delle bollette di luce e gas l'ultimo giovedì del mese. Vi ricordo anche sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, c'è la manifestazione organizzata da Moreno Ferrari e Alfredo Bellucco e altre persone per quanto riguarda la legge dire ad alta voce no ai pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. E poi si informa che si sta organizzando un corso di Holo Shatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino a Padova, destinato a operatori e olistici e a chiunque sia interessato ad apprendere questa disciplina e filosofia olistica. Potete chiedere informazioni al numero WhatsApp 393 476 2843. L'affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasu. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049-710204, chiedere di Enrico o di Paolo. E adesso vi faccio ascoltare finalmente la dedica che mi aveva chiesto un radioascoltatore, e poi credo che ci sarà in collegamento direttamente Federica Santi. A fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta e adesso attualmente aspettiamo un attimo il collegamento telefonico, un secondo solo. Nel frattempo, mentre attendiamo la chiamata di Federica, vi ricordo che perché me l'hanno chiesto, anche il libro di Radio Gamma 5 adesso che è collegato, allora ecco la telefonata, un secondo solo. Ciao Federica.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, mi senti bene? Ciao. Tu?
1: Sì, io sì.
0: Perfetto, allora intanto grazie per aver accettato il mio invito. E per chi non ti conoscesse, perché insomma comunque non sei una sconosciuta qui a Radio Gamma 5, visto che hai avuto anche modo di interagire, di essere intervistata sia da Paolo Rossaro che da Marcello Pamio, però per quei pochi che non ti conoscono volevo specificare che tu sei una mamma single di tre figli e scrittrice, ok?
1: Sì. Esatto.
0: Ecco, questo è un po' il preambolo. E di questi tre figli, tuo figlio Nicola, che se non sbaglio è il più grande dei tre,
1: esatto.
0: Ha subito un grave danno da vaccino esavalente quando era piccolo.
1: Sì.
0: Ok, sì, tu correggimi sempre se
1: no, sì, diciamo che la prima reazione avversa si è verificata con l'esavalente, che poi è stato molto trascurato dalla pediatra all'epoca. Io ero molto inesperta sull'argomento e la goccia che ha fatto traboccare il vaso proprio è stato l'MPR.
0: Ok, e quanti mesi o anni aveva?
1: Allora, diciamo che abbiamo assistito a una regressione importante intorno ai 22 mesi.
0: Caspita.
1: Ma poi all'età di 3 anni ci è piombata addosso la diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
0: Ok, e poi immagino che il percorso sia stato tutto in salita, nel senso che non credo che siate stati coccolati e viziati dalle strutture sanitarie pubbliche.
1: No, anzi siamo stati abbastanza ostacolati, perché comunque all'epoca comunque il papà di mio figlio era ancora con noi, quindi la prima parte del percorso l'abbiamo fatta assieme, quella che ci ha visti comprendere che nella narrazione che ci veniva proposta dall'azienda sanitaria c'era qualcosa che non tornava. Di conseguenza dopo un anno di terapie presso la ASL di competenza, noi abbiamo incominciato a guardarci un po' intorno e abbiamo incominciato a nostre spese a fare le valigie e a girare un po' tra la Toscana e il Veneto. Io abito in Friuli, per confrontarci con dei medici che fossero cosiddetti alternativi,
0: sì.
1: E lì si è spalancato un universo verso una realtà che io fino allora proprio ignoravo completamente.
0: Sì, che è sconosciuta ai più.
1: E che però ha dato il là poi in me la necessità di mettermi proprio a studiare in modo molto approfondito per capire le dinamiche di tutto quello che era capitato, non solo strettamente su mio figlio, ma anche a livello un po' più globale, perché poi cominciando a scrivere il primo e poi il secondo libro, cominciando a girare, a fare conferenze, eccetera, mi sono resa tristemente conto che noi non eravamo una famiglia sul milione, eravamo una delle migliaia di famiglie consapevoli dell'accaduto.
0: Certo. Sì, una caratteristica purtroppo che accomuna molte famiglie che hanno subito una situazione di questo tipo è quella di essersi proprio tirate sulle maniche, aver approfondito, cercato, viaggiato, essersi confrontati con dottori che appunto vengono chiamati alternativi ma dovrebbero essere invece quelli ufficiali molte volte.
1: Esatto.
0: E da questo punto di vista hai trovato anche conforto in altre famiglie, cioè si è creata un po' una rete o ognuno ha viaggiato?
1: Sono entrata, no, sicuramente sono entrata in contatto con tantissime altre famiglie, e con le quali insomma saltuariamente ci si sente. Poi diciamo che lo strumento social tipo Facebook ad esempio, che è un grande calderone dove c'è dentro di tutto,
0: certo,
1: in questo caso è diventato uno strumento importante proprio per creare una rete fra le famiglie che vivono anche a distanza, no? Anche e soprattutto per darci dei consigli l'un l'altro su delle terapie.
0: Certo.
1: Perché quello che ci propone il servizio nazionale è pietoso. E di conseguenza, ad esempio, io sono venuta a conoscenza del primo medico dalla quale sono andata, dal secondo, dal neuropsichiatra e della clinica presso la quale ci richiamo dal 2017 in Germania. Ogni anno l'ho saputo tramite questo passaparola di famiglie.
0: Sì, sì. Sì, è fondamentale la rete da questo punto di vista. E come se non bastasse, poi tuo figlio Nicola ha avuto la diagnosi anche di un tumore al cervello, dal quale è stato poi operato. Quanti anni aveva quando l'avete scoperta?
1: Era 4 anni fa, quindi aveva 11 anni e mezzo.
0: E
1: veniva da qualche mese di atteggiamenti strani a livello corporeo, anche delle posture strane, ma siccome non era una novità, cioè nell'arco di tutti gli anni che sono passati dall'accertamento del danno fino agli 11 anni, lui ha avuto diverse fasi, soprattutto anche legate alle terapie che seguiva. Quindi io al momento questi segnali sinceramente li ho trascurati, perché non riuscivo a comprenderli, e poi Nicola non a livello verbale si esprimeva proprio poco, quindi non manifestava dolori, quindi non riuscivo proprio a comprendere il suo sentire, però poi la cosa è proprio precipitata nell'arco di pochissimo, ha incominciato a vomitare a getto.
0: Caspita.
1: Ogni giorno, più volte al giorno, quindi anche lì c'è stato un rapido e repentino dimagrimento. E poi io consideriamo che era l'epoca COVID, quindi
0: sì,
1: io venivo dal parto della mia terzogenita in periodo COVID, anno 2000, che mi ha letteralmente sconvolta. Cioè, una meraviglia come dovrebbe essere una nascita è diventata un'esperienza molto difficile da gestire. E quindi reduce comunque dalle esperienze nefaste legate ai vaccini. In più, tutto il discorso Covid, io ero terrorizzata all'idea di portare mio figlio in ospedale, perché
0: immagino.
1: Vedevamo tutti quanti, no? Gente entrare per delle sciocchezze e uscire orizzontale, no?
0: Sì.
1: Quindi io obiettivamente ho preso contatti con tanti medici, però al di fuori delle strutture ospedaliere. Ho provato a fargli fare a mio figlio una risonanza magnetica in una clinica privata, pur decidendo di spendere anche una discreta somma, ma non è stato possibile perché in quel contesto la sedazione non è prevista. E mio figlio era veramente spaventato dall'idea di entrare in quel cubicolo, no? Rumoroso. E finché un giorno, vedete come arrivano i segnali dal cielo in un modo o nell'altro, ho contattato una dottoressa con la formazione antroposofica al telefono. Avevo questo contatto, io non l'ho mai vista in vita mia, e le ho raccontato la situazione. Lei mi ha detto proprio, è stata lapidaria, mi ha detto non aspettare fino a domani. Perfetto. Allora io, che non me la sentivo di recarmi in ospedale da sola, ho chiamato i miei genitori e ho chiesto a mio papà di accompagnarmi. E avevo preparato la valigia per Nicola, perché ho pensato, sappiamo che entriamo, non sappiamo quando usciamo,
0: sì.
1: Perché non avevo idea di quello che mi si sarebbe prospettato. E Nicola, quando è arrivato mio padre, stava facendo il sonnellino, parliamo del 2 marzo di 4 anni fa, stava facendo un sonnellino, vado per svegliarlo, per portarlo in ospedale, e non si sveglia, non c'è verso, e chiamo l'ambulanza. E mi viene subito detto che mio figlio era in coma.
0: Pazzesco.
1: E quindi viene trasportato d'urgenza. Io all'epoca avevo la piccolina che ancora allattavo, il mio secondogenito, quindi era anche una situazione difficile per me, e quindi ho mandato mio padre in ambulanza e io li ho seguiti più veloce che potevo con la macchina, perché non sapevo cosa davo incontro, e poi dovevo anche essere certa di avere un mezzo per tornare a casa e allattare la mia piccola. E poi quando siamo arrivati in ospedale, dopo ore di attesa, è arrivata questa diagnosi che ti fa inserire inevitabilmente il pilota automatico. Infatti un libro l'ho intitolato così, immagino. Il pilota automatico, perché lì devi andare avanti così, cioè non capire più cosa sta succedendo, vai avanti come un treno.
0: Quindi diciamo che non ti, in quei momenti lì non ti puoi neanche permettere il lusso di dire non ce la faccio, cioè non ci devi neanche pensare, cioè devi, come dici tu, inserire il pilota e andare avanti.
1: Esatto. Pazzesco. Esatto, è stato operato d'urgenza e poi 20 giorni dopo una seconda volta, quindi in un mese due volte.
0: Madonna. E però se ne stiamo parlando vuol dire che, che ha superato questo ennesimo ostacolo.
1: Si porta presso però un'emiparesi a tutta la parte destra del corpo e che gli causa un dolore cronico importante.
0: Caspita.
1: E quindi le terapie adesso, il mese prossimo partiremo di nuovo per la Germania con mio papà, che c'è 87enne che ci accompagna in perterrito.
0: Un altro guerriero.
1: Sì. Partiamo tutti, siamo lì due settimane, quindi le terapie adesso non sono solo per andare a sanare tutto ciò che i vaccini comunque hanno comportato in mio figlio, che sono delle situazioni importanti che si protraggono nel tempo, ma anche andiamo a lavorare sulla gestione del dolore. Perché ecco, pensare a un ragazzino di quasi 16 anni che convive con un dolore cronico, che deambula come un novantenne, è qualcosa.
0: Sì, poi prima di finire la trasmissione, se vuoi diamo anche, non so, dei riferimenti per poter, perché so che comunque ricevete anche donazioni per poter continuare le cure di Nicola, giusto?
1: Sì, perché essendo una clinica privata,
0: esatto,
1: non c'è solo il costo della clinica, bisogna arrivare su in Germania a 1000 chilometri di distanza e rimanere lì due settimane, quindi in un appartamento.
0: Certo.
1: Ed è tutto comunque sulle mie spalle, perché essendo appunto una struttura privata. E poi sì, veramente in questo senso, a livello economico sono proprio da sola, perché da quando insomma sono rimasta single il tutto è sulle mie spalle. Quindi
0: no, ma l'ho detto apposta, perché comunque insomma visto che abbiamo parlato di rete prima, in questo modo insomma si cerca anche di sostenere le situazioni più in difficoltà, dove sono più difficili insomma da affrontare, ecco. Posso chiederti una cosa? Da secondogenito ho sempre a cuore da secondogenito ho sempre a cuore gli altri figli che magari non vengono menzionati. Mi puoi dire il loro nome se vuoi?
1: Allora, il secondo genito è
0: Enrico,
1: che ha 22 mesi di distanza da Nicola, e poi c'è la piccolina Leonora, che ha 6 anni.
0: Cari.
1: Sono...
0: Mando un saluto anche a loro.
1: Ah sì, loro sono proprio degli eroi, ecco. Comunque, perché anche loro vivono in una situazione in cui, insomma, adesso, poi ne parleremo, adesso stiamo vivendo un momento di grande rinascita a livello emotivo. Però giustamente soprattutto il mio secondogenito ha vissuto tutta la parte più critica.
0: No, ma per quello te lo chiedo, perché a volte sai, anch'io li chiamo eroi silenziosi, perché in certe situazioni ovviamente ci si concentra su chi magari in quel momento ha le difficoltà principali, però anche gli altri, giustamente, membri della famiglia fanno la loro parte, e spesso la loro parte è anche vivere in silenzio le loro sofferenze, insomma, ecco, emotive. E poi a un certo punto tu hai incontrato quella che viene chiamata comunicazione facilitata.
1: Sì,
0: come, esatto. come l'hai scoperta?
1: L'ho scoperta, allora, il primo input mi è arrivato un anno fa dalla fisioterapista che segue Nicola, che mi aveva parlato di un'associazione locale che appunto aiuta i ragazzi con le più svariate disabilità, ma diciamo principalmente intellettive, ecco, disabilità virgolettato, poi vedremo, e li aiuta tramite la scrittura al computer, con questa tecnica particolare, a uscire, a esprimersi, a fiorire. E quando mi è arrivata questa prima volta l'informazione, io ho pensato, oddio, l'ennesimo percorso, non ce la faccio ad affrontare anche questo. Questa è stata la reazione immediata, perché non capivo ancora la portata di questa grandissima cosa, di questa grandissima tecnica. Poi, a distanza di qualche mese, di 6 mesi così, la mia fisioterapista me lo ripropone, e in più un altro mio contatto mi dice: ma sai, io ho fatto la volontaria là, ho visto dei grandi miracoli capitare.
0: Sempre per la serie i segnali che ti arrivano.
1: Esatto, esattamente. E quindi a quel punto ho detto: beh, insomma, cioè, troppi segnali. Ho trovato la forza in me, perché vi assicuro, affrontare nuovi percorsi quando ne hai già delineato uno, dopo averne provati tanti, è veramente complicato, richiede un certo coraggio, perché vuol dire rimettersi in gioco di nuovo e provare di nuovo e mettere fiducia di nuovo in un percorso. Però qui non si trattava più di un discorso legato più alla parte fisica, no? E si trattava di qualcos'altro, della comunicazione. Io ho sempre percepito che Nicola avesse dentro un mondo, un universo incredibile. E quello infatti che mi portava molta tristezza era non riuscire ad accedere a quel mondo. Ugualmente per lui non riuscire a esprimerlo, no?
0: Certo.
1: E infatti lui aveva tante crisi di rabbia, tante. Certamente molte erano legate allo stato infiammatorio, no? Generale dell'organismo, l'intestino, il cervello, però molte altre crisi erano legate al fatto di sentirsi imprigionato nel suo corpo, come poi lui ha scritto. E quindi quando siamo approdati a questa associazione, la primissima volta ad aprile, la presidente e una facilitatrice mi hanno delineato un po' a grandi linee, ecco come funziona questa tecnica e anche perché è ostacolata, eccetera. E intanto Nicola, mentre loro parlavano, stava sfogliando velocissimamente un libro, cosa che fa spesso. E loro mi hanno chiesto, prima domanda è stata: ma secondo te Nicola cosa sta facendo? E io ho detto: secondo me sta sfogliando nervosamente un libro, cosa che fa continuamente a casa, con tanti libri, romanzi, trattati scientifici, qualunque cosa. E loro mi dicono, hanno 20 anni di esperienza, queste persone, mi dicono: no, lui sta leggendo e sta memorizzando.
0: Pazzesco.
1: Tutto. Ah, è già lì.
0: Sì.
1: Rimango un attimo. Poi lo fanno sedere al computer e gli chiedono, guarda mamma, adesso ti facciamo vedere un po' come funziona la tecnica. E scrivono, in che regione, gli domandano in che regione ci troviamo. E io così, proprio di getto, ad alta voce, ma senza voler sminuirlo, ho detto: non lo sa. Mi è venuto da dire così, non lo sa. E lui scrive: Friuli Venezia Giulia.
0: Pensa a te.
1: Si gira verso di me e mi fa uno di quei sorrisi con stampato in faccia: ma io so, ma io ci riesco. Non aveva proprio un'espressione di gioia per avermi dimostrato ciò che io non facevo fatica ancora a credere. Poi gli chiedono qual è il capoluogo della nostra regione, e lui scrive, comincia a scrivere Ter. E glielo cancellano, perché si aspettavano che lui scrivesse Trieste. Invece lui continua a scrivere Ter. A quel punto si fermano e mi dicono: vedi mamma, noi ci aspettiamo che lui scriva questo, perché obiettivamente è Trieste il capoluogo. Però in questi casi, quando vediamo che un ragazzo insiste nel voler scrivere un'altra cosa, noi a un certo punto glielo lasciamo fare e vediamo cosa ne esce. E lui scrive Tergeste, che è il nome antico di Trieste.
0: Pazzesco.
1: E lì siamo caduti dalla sedia.
0: Beh, immagino.
1: Io negli appuntamenti poi successivi ho cercato, per non crearmi delle false aspettative, ho cercato sempre un po' di fare l'avvocato del diavolo, perché stava capitando qualcosa di veramente enorme.
0: Sì, forse anche per autodifesa, di non volersi illudere.
1: Sì, certo, esattamente. Invece più andavamo avanti e più mi rendevo conto che quello che stava emergendo era completamente reale. Nicola ha dimostrato di avere una cultura incredibile, Io ero, stavo ancora lavorando a livello scolastico con delle cose basilari, si deve essere rotto, scusate, i maroni in un modo cosmico.
0: Immagino, poveretta.
1: Sì, perché poi loro pian piano mi hanno spiegato la tecnica, no? Perché per diventare facilitatori c'è bisogno di fare un percorso importante, certo, che riguarda la parte pratica, no? E la parte poi la parte pratica, no? Proprio al computer, quindi teoria e pratica, come tutti i percorsi fatti come si deve. Però loro comunque mi hanno dato un po' le basi per lavorare a casa, e le prime volte non riuscivo, poi pian piano ho preso mano e abbiamo incominciato a comunicare anche a casa, ed è venuto fuori tutto, soprattutto gli imperatori romani, la storia di Roma.
0: Ma infatti la mia curiosità è questa, perché poi così anche per facilitare la comprensione dei radioascoltatori, Nicola è passato semplicemente da poter finalmente esprimersi con la tastiera del computer a scrivere un libro, ok?
1: Sì.
0: Ma siccome ho letto alcuni passaggi e anche qui cade il preconcetto che oltre a considerarli ragazzi con difficoltà, spesso li associamo anche a limitate capacità cognitive probabilmente o intellettuali. Qui invece lui ha praticamente in un colpo solo fatto cadere il castello di carte e ci ha aperto un po' gli occhi, perché in realtà ci sono dei pensieri profondi in quello che lui ha scritto, anche sulla sua stessa situazione, che veramente ti lasciano a bocca aperta. Quindi da parte tua che emozioni hai provato mentre realizzavi che non stava semplicemente comunicando ma stava effettivamente scrivendo un libro?
1: Io sono tuttora sconvolta.
0: Immagino.
1: Sì, perché ora che ho il libro fisicamente in mano e che di tanto in tanto lo rileggo, no? Prendo delle pagine un po' a caso, no? E lo rileggo, intanto rimango sempre stupefatta dalla modalità espressiva, perché parla e scrive, arriveremo anche a quello, ma per ora scrive con una proprietà linguistica eccezionale.
0: Pazzesco.
1: E lì in associazione mi hanno detto, proprio perché è per via di tutti i libri che lui ha letto e che io credevo non leggesse. E in più i contenuti, ecco, quelli rispecchiano perfettamente quello che lui ha fatto emergere nel libro, vale a dire che questo libro non è per tutti. Non è per tutti. Molte persone lo hanno già ricevuto e i commenti sono stati tutti, il 99% tutti molto sentiti, profondi, e che mi hanno scaldato il cuore, perché sono persone che sono sì rimaste sconvolte, però che si avvicinano molto al sentire che esprime Nicola. Una mi ha detto proprio: ho letto il libro, non mi contatti mai più. Ma sì, perché comunque nel libro lui parla della sua situazione, poi a un certo punto mi ha chiesto di cominciare a porgli delle domande. E ha parlato anche di questioni spirituali molto intense.
0: Questo è l'assurdo.
1: Ha questo approccio con Dio totalmente svincolato da qualsiasi tipo di credo religioso, assolutamente. Infatti noi, anche io, cioè in famiglia noi siamo molto molto spirituali, ma siamo svincolati da qualsiasi credo religioso. Però questa è una cosa proprio sua, perché lui ad esempio descrive bene quel che è capitato durante il coma, chi ha visto, chi è venuto a prenderlo, cosa gli hanno detto.
0: Assurdo.
1: E poi memorie di vite passate, in particolare una nella seconda parte del libro, che poi è stata accompagnata da una nostra amica che ha scritto la postfazione, Franca Boso, che ci aiuta molto nel percorso spirituale di Nicola, perché stanno emergendo cose molto importanti ed è importante saperle gestire, perché rimane comunque un ragazzo di quasi 16 anni, questo non dimentichiamolo.
0: Certo.
1: Quindi ha la parte certamente spirituale, però in un corpo di un sedicenne, quindi vanno gestite bene le cose.
0: Sì.
1: E lui parla nella seconda parte proprio di una vita in particolare, entra molto in profondità, perché io a un certo punto della sua scrittura, prima che cominciassimo a scrivere il libro che ci ha occupato tutta l'estate, ha cominciato a menzionare costantemente gli Etruschi. Costantemente gli etruschi ovunque, gli Etruschi, devo andare in Etruria,
0: pazzesco
1: alla necropoli di un determinato luogo, mi ha detto proprio la città e tutto.
0: Prepara le valigie,
1: siamo dovuti andare.
0: Ah, siete già andati?
1: Siamo andati a giugno con un caldo infernale e da quell'esperienza ci siamo rimasti lì 3 giorni. Da quell'esperienza è nata poi la seconda parte del libro. Quindi in Nicola, intanto, ecco una cosa che non ho detto fino adesso, io sono in grado di comunicare con lui anche per quel che riguarda la sua salute, che già è una cosa incredibile.
0: No, assolutamente sì, questo è importantissimo.
1: Cioè, certo, adesso lui mi spiega come si sente.
0: Sì, perché prima sei passata da andare un po' a intuito,
1: sì,
0: quando magari, o addirittura magari non capire come è successo nel caso del tumore, i primi sintomi,
1: esatto,
0: ad avere la possibilità che lui si esprima al 100%.
1: Esatto.
0: E prima che poi ce ne dimentichiamo, allora dopo lo ricordiamo ancora. Allora, il libro si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin, che è tuo figlio, e per acquistarlo come si può fare?
1: E anche questa è una pubblicazione in self-publishing come le altre mie, quindi per averla mi si contatta via mail, l'indirizzo è federicasanti80@gmail.com e lì insomma do tutte le spiegazioni su come poter ricevere il libro a casa.
0: Perfetto, lo spedisci anche in altre regioni, giusto? In tutta Italia?
1: Anche all'estero lo so.
0: Perfetto, no perché così anche chi ci ascolta in streaming magari da altri posti. E poi ricordo anche una presentazione imminente che viene fatto a Resana, giusto?
1: E, il 14 di novembre.
0: Ecco, alle ore 15 presso la Baita al Capriolo in via Caravaggio 15 a Resana di Treviso. E esatto, è necessaria la prenotazione chiamando il numero 345-130-8946, risponde Nadia. E l'entrata, esatto, è offerta libera e consapevole a sostegno anche delle cure di Nicola. E allora, infatti qualcuno ci scrive il titolo e come comprarlo, mi sono collegata adesso. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola e basta inviare una mail a federicasanti80 in numero @gmail.com e lei lo spedisce in tutta Italia e anche all'estero.
1: Oppure chi ha più comodità, io però solo tramite il messaggio, per favore non chiamate, ho il numero di telefono via WhatsApp o via Telegram, che uno preferisce, 348-579-7565.
0: Ok, perfetto. E lui, cioè, che emozioni ha manifestato nell'aver realizzato il suo primo libro, immagino, perché se poi ha questa capacità espressiva adesso liberata, immagino che non sarà magari il primo.
1: Infatti lui ha detto che si sente finalmente libero.
0: Caspita,
1: libero, perché prima era prigioniero proprio di un corpo che lo limitava in tutto. Ora rimane certamente la limitazione fortissima a livello fisico, però quantomeno la sua anima è libera di andare, libera,
0: certo,
1: felice. E, tra l'altro, lui ha espresso il desiderio di essere utile ai ragazzi come lui. Questa è la sua missione, ha detto, perché sa perfettamente la disperazione che sente una persona quando si ritrova prigioniera di un corpo che non gli permette di farsi capire, di farsi vedere, di essere considerato come essere umano. Ecco, lui ha questo obiettivo. E non solo i ragazzi, ma anche le famiglie dei ragazzi, no?
0: Ma sì, ma perché poi sai, non voglio addentrarmi adesso in questo discorso perché sarebbe lungo, però spesso si hanno non solo dei preconcetti, ma anche quasi c'è una sorta di distacco dal dolore altrui, per come se fosse contagioso, e anche magari soprattutto quando non lo comprendi non sai come comportarti, è un po' come quando non vai a trovare le persone in ospedale, proprio perché diciamo sono ambienti che non siamo probabilmente tutti in grado di affrontare. In questo caso diciamo la possibilità che Nicola offre non solo ad altre persone magari nelle sue stesse condizioni, ma anche ai familiari, la capacità proprio anche di la possibilità di approcciarsi a in un modo nuovo, quindi capire un po' di più.
1: Che poi i ragazzi che frequentano l'associazione dove Nicola ha imparato a scrivere tengono il sabato mattina un giornale, hanno una redazione. Pazzesco. Quindi questi ragazzi che sono lì già da svariati anni sono diventati chi scrittori, chi poeta, cioè
0: assurdo,
1: proprio sì, è una cosa meravigliosa,
0: è un mondo nuovo
1: adesso. Sì, e adesso Nicola che ha smesso di, cioè che ha ultimato il libro, che è stato pubblicato, ha cominciato a scrivere poesie.
0: Ecco, lo inviterò nella rubrica Meditazioni Poetiche. Allora, mancano pochi secondi. Io ti giro un po' di complimenti. Grande Federica, grande Nicola, ascoltandoti mi è venuta la pelle d'oca, e tanti altri, che poi anche Monica scrive complimenti alla vostra ospite, e anche Enrico. Allora, la mail per avere il libro è federicasanti80@gmail.com, oppure mandare un sms o whatsapp al 348 57 97 565. 10 secondi Federica, se tanto ti ringrazio, e magari avremo anche altre occasioni.
1: Niente, e vi lascio con la frase del retro di copertina di Nicola che dice: sono certo che questo libro

cielo.

Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e leggo un attimo prima di presentarvi l'ospite.

0: Allora, Andrea Sceriffo, l'abbiamo salutato, anche Monica e Roberta da Treviso. Puoi ripetere lentamente il titolo del libro di prima? Allora, sì, te lo rileggo. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin. E il metodo per acquistarlo è inviare una mail a federicasanti80 in numero @gmail.com oppure mandare un SMS o WhatsApp al 348 57 97 565. E poi il 5502. Ciao Fabio, un saluto grandissimo da parte di Diego, Gabriele e Leonardo. Un abbraccio a voi. Ciao Fabio al 637 Maurizio. Ciao Fabio, per un aiuto economico tramite la radio si potrebbe organizzare qualcosa per Federica. Esempio, usare il conto corrente scrivendo aiuto per Federica, oppure fate un tavolino al gas o studiare dell'altro. Sì, ma adesso magari ci sentiamo io e Federica per poter fare sì, dare un aiuto concreto, insomma, ecco, perché sono situazioni assolutamente da dove bisogna intervenire, insomma, ecco. Ecco. Allora, ho il grande piacere di riavere qui in regia con me Erika Canaia. Ciao Erika, benvenuta, bentornata anzi.
1: Ciao, grazie mille.
0: Per chi si fosse perso l'intervista precedente, allora, Erika è titolare dell'azienda FIMIC di Carmignano di Brenta,
1: Esatto.
0: okay, che è un'azienda fondata da suo nonno, prima, poi proseguita dai propri genitori e successivamente a lei, quindi siamo alla terza
1: Terza
0: generazione, no?
1: generazione.
0: Okay. È un'azienda che produce macchinari per il riciclaggio della plastica.
1: Esatto.
0: Okay. E l'altra volta abbiamo un po' esplorato questo argomento del riciclo e anche di quello della storia, diciamo, familiare dell'azienda. La particolarità è che effettivamente quando sei subentrata tu erano in 6, adesso siete in 60, quindi sei una moltiplicatrice di personale.
1: Mi piace sviluppo e crescita, vai.
0: Bene, bene. E quindi insomma, ecco, i due argomenti che oggi vorrei affrontare con te sono questi. Il tuo metodo virtuoso di fare imprenditoria, perché un po' esplorando i vari contenuti in rete ho visto anche delle interviste ai tuoi dipendenti, insomma, che esprimono tutti contentezza, o li hai pagati bene, oppure comunque è un
1: Anche,
0: ambiente, anche, è un ambiente che si percepisce molto positivo, molto produttivo in termini anche umani. L'altro argomento che vorrei affrontare, quindi decidi tu da dove possiamo partire, è quello dell'imprenditoria al femminile, perché è una giungla ancora dove bisogna districarsi tra pregiudizi e quant'altro. Da dove vuoi
1: vabbè, allora partiamo da
0: cominciare?
1: questo, dai. Allora, calcola che in Italia le imprenditrici femminili sono l'8%, imprenditrici e manager, quindi è un, come dici tu, un settore in via di sviluppo e crescita, come abbiamo parlato prima, ma è vero anche che è una, cioè fare l'imprenditore è una passione. E un mindset assolutamente, perché una persona lo deve sentire nel cuore di farlo. Nel momento in cui viene fatto per imposizione, non si è assolutamente efficaci, efficienti, e poi ne risente tutta la compagine di tutti i colleghi con cui vivi insieme. È vero che le donne hanno dei talenti diversi rispetto agli uomini, e dall'altro devono obbligatoriamente bilanciare non solo il lavoro ma anche la vita familiare. Quindi io sono una privilegiata, lo dico sempre, perché non solo ho un marito che mi supporta a livello ovviamente della mia passione imprenditoriale, ho dei genitori che mi hanno aiutato molto nella crescita, non mettendo i paraocchi del pregiudizio quando ho detto vorrei partecipare anch'io in azienda. E poi c'è tanta competenza che la donna deve dimostrare per compensare questo pregiudizio, ma è un pregiudizio che nasce dal fatto che noi abbiamo anche la testa da un'altra parte, che è quella familiare. Ma
0: infatti io, se mi permetti la battuta, vorrei anche che cambiasse da un punto di vista della cultura linguistica, no? Perché in generale si dice che bisogna avere le palle, scusa il francesismo, per gestire un'azienda, affrontare una situazione difficile, no? Io direi che bisogna avere anche le tette per farlo.
1: Condivido,
0: no?
1: Certo. Quindi... sono d'accordo. Quindi... è una bella similitudine. Sì,
0: sì, ma anche perché poi quello che mi stupisce sempre, perché siamo nel 2026, no? Quindi voglio dire, abbiamo un po' di secoli dove è stato ampiamente dimostrato che ovviamente con modalità diverse e con talenti diversi, ma non deve esserci una competizione o sempre una difficoltà maggiore per la donna che, come dici tu, deve non solo superare tutti i pregiudizi in un ambiente di lavoro, deve subire, diciamo, più umiliazioni, perché a volte bisogna star zitti e anche insomma le famose battutine, no? Ok, a seconda anche dell'aspetto fisico. E in più deve avere sempre anche la testa a casa, perché spesso anche in famiglia le si butta addosso la responsabilità di dire: ok, hai voluto la carriera, ma devi occuparti anche di...
1: Corretto, cioè. Sì, questa è una cosa che da un lato ovviamente ci riesce bene, quello dell'organizzazione, è un talento fondamentalmente, certo, anche femminile, quindi riusciamo a districarci, però il carico mentale è veramente notevole. Ci sono delle situazioni, delle sere in cui mio marito prende in giro che alle 8:30 sono a letto, ma faccio ore 7 e riparto la mattina dopo, insomma, quindi certo. Ecco. Però quello che io ho notato è che proprio in tutti gli ambiti lavorativi c'è il pregiudizio che determinate carriere siano prettamente maschili o siano prettamente femminili, certo, quando in realtà io dico sempre che dipende dall'attitudine della persona. Quindi se c'è una persona, generalmente magari l'amministrazione viene identificata la donna come portata alla precisione. Io ho conosciuto anche dei CFO uomini che hanno una predisposizione lo stesso, certo, non è che è per forza automaticamente, sì, sì, femminile. Quindi ovviamente, come dici tu, spesso quando mi vedono arrivare questa è la titolare, sbarrano gli occhi e dicono: ma come, questa è la titolare? Oppure entrano in ufficio e vedono moltissime donne e dicono: ma questa è un'azienda di donne? Quando in realtà dipende dalla situazione, certo, dipende dal lavoro. E per esempio noi nel mio settore, che ovviamente riciclo plastica, metalmeccanica, non è che ci siano tantissime donne, abbiamo tantissime venditrici donne, quindi agli stand sbarrano gli occhi perché vedo un sacco di donne e dico: ma come? A me all'epoca mi chiedevano, insomma, scusi, mi passavano per l'hostess e quindi gli chiedevo, dicevo: guarda, mi dai 10 minuti, se in 10 minuti rispondo a tutte le tue domande allora resto, se fra 10 minuti non sei soddisfatto ti passo l'uomo.
0: Pensa a te.
1: E quindi si mettevano a ridere, dopo io ovviamente rincaravo: dopo 10 minuti posso restare, devo andare.
0: Perché poi c'è questa cosa che, se tu, non so, in una convention, un evento, vedi un uomo, che ne so, insomma, con l'abbigliamento da imprenditore, anche se magari è un portaborse, cioè tu gli dai subito credibilità.
1: Certo.
0: Si presenta una donna imprenditrice e pensi, la prima cosa a cui pensi è la hostess, piuttosto che...
1: Sono i bias, cioè, nostri mentali. Sì, sì, sono bias mentali in cui il cervello, ovviamente, che spende meno energia possibile, in automatico dà per presupposto che il ballerino non è ballerino, ma ballerina, e ovviamente il marketing è una donna rispetto a un uomo. In realtà, insomma, dipende dal talento di ognuno ed è bellissimo che tutti abbiano il proprio talento.
0: Pazzesco. E da un punto di vista invece di colleghe imprenditrici, cioè l'ambiente come ci si fa forza, oppure c'è anche lì competizione?
1: Guarda, io ho trovato delle donne imprenditrici meravigliose con cui ho anche imparato tanto, certo, e credo che siano delle mentor incredibili, e io cerco di essere poi anche aiutare e sostenere altre ragazze che sono più giovani e che mi chiedono, mi chiedono qualche suggerimento. Ovvio che poi ci sono, cioè, l'invidia c'è anche da parte di altre, ma c'è anche negli uomini, cioè io l'ho vista che è una cosa proprio umana questa, certo, quindi non è che c'è tra donna e uomo. Ho deciso e ho scelto di stare con persone che mi danno di più, Certo. E quindi dedico il mio tempo, che è già quello che
0: prezioso.
1: È, esatto, poco e prezioso, con persone che di valore.
0: Sì, perché poi c'è anche il pericolo che si vada all'opposto, quindi magari una... Mi è capitato per esperienza di donne che hanno fatto carriera e visto che anche loro probabilmente hanno fatto la via crucis per arrivarci, anziché condividere il loro talento, la loro femminilità imprenditoriale, hanno cercato di assomigliare al maschile, quindi sono peggio, cioè risultano poi peggio del modello maschile.
1: Quella è la rabbia che porta, il rancore, però fa male prima di tutto a loro stesse, perché ovviamente fisicamente stanno male loro. Io ritengo che sia, come io ho avuto la fortuna a 28 quando ho iniziato, 27, di avere delle persone più grandi che mi hanno insegnato, mio padre. E ho avuto dei venditori incredibili che mi hanno aiutato. Io ricordo tutti chi ha fatto un passaggio con me. Io cerco di ridare poi a mia volta a chi mi chiede aiuto e sostegno. Credo che sia la cosa migliore.
0: Sì, lasciar fluire le cose, le esperienze, le energie è sempre la cosa più bella, altrimenti si diventa stagni.
1: Esatto.
0: O stagnanti. E hai notato, visto che tu a differenza mia prendi l'aereo tante
1: ma
0: volte,
1: ti porterò, dai, riuscirò a convincerti,
0: se mi costringi, e hai notato una differenza di, appunto, di accoglienza da parte rispetto all'Italia nei paesi esteri?
1: Allora, guarda,
0: da questo punto di vista
1: io mi ero trovata benissimo nei paesi di Sud America, dove quando arrivavo, il fatto che io arrivassi dall'Italia a trovarli, indipendentemente da età, donna, uomo, riconoscevano un apprezzamento nel fatto che io avessi preso la mia valigetta e fossi andata a trovarlo. Quindi erano assolutamente aperti a condividere informazioni, non c'erano tutti questi segreti di stato delle aziende, e invece far fluire le informazioni ha creato delle partnership per la vita. Poi, quindi, io lì mi sono trovata veramente un'apertura mentale, come invece ho trovato magari in alcuni paesi la chiusura del fatto che fossi italiana. Quindi io ridevo sempre sul fatto che ero bionda, giovane, non ero brutta, ero troppo alta e pure italiana, cioè le avevo tutte, e quindi di conseguenza l'unica roba che potevo togliere era il biondo, e l'ho attenuato un pochettino, però per il resto, insomma, c'è, avevo gli stereotipi, li identificavo tutti.
0: Okay. Beh, un po' li capisco, perché se leggono i giornali o le notizie di quello che viviamo noi, non so, ormai penso che ci prenda in giro mezzo paese, cioè mezzo mondo. Però adesso, a parte le battute, credo che dobbiamo un po' riconquistare quel modello che noi per anni abbiamo esportato, quindi non solo l'arte, l'enogastronomia, ma anche noi abbiamo esportato il modello imprenditoriale,
1: sì,
0: cioè,
1: esatto,
0: su tanti livelli.
1: Ma su tanti livelli ce lo riconoscono ancora, nel senso che quando io parlo con imprenditori anche esteri e condivido determinate idee, mi dicono sempre: voi italiani avete veramente una creatività e una modalità di innovare che a noi manca, e anche il rischio al cambiamento, nel senso che noi non abbiamo paura anche di osare nel tentare, nel provare. Molte altre nazionalità vedo, insomma, che si è sempre un po', capito, impauriti nel provare cose nuove.
0: Guarda, ti racconto questo aneddoto che me lo ha confidato l'ingegner Renato Vitaliani, questo grande personaggio qui che ho aiutato a scrivere il suo libro, e mi diceva che all'estero, nei vari cantieri, ma quelli importanti, non so, la grande diga, il grande ponte, eccetera eccetera, si rivolgono agli ingegneri stranieri, no? Di qualche nazionalità, per la precisione, questo e quell'altro, ma quando c'è il problema chiamano l'italiano, perché l'italiano sa risolvere,
1: va fuori dagli schemi.
0: Sì, esatto. Sì, va fuori dagli schemi, no? E mentre gli altri proprio cadono, vanno a pezzi, lui va dritto alla soluzione.
1: Infatti io vedo un problem solving che è un nostro talento, ma ritrovare i nostri talenti, perché alla fine quello che ci accade attorno, di politica o di situazioni, insomma, che sono fuori dal nostro controllo, non siamo noi. Quindi quando poi noi andiamo fuori e andiamo a confrontarci con altri, ci riconoscono questo nostro DNA particolare,
0: sì.
1: E molto spesso anche lo temono. Non è che siamo solo il paese dei balocchi,
0: certo.
1: Dove venire a fare vacanza, ecco, riconoscono, sì, sì, che comunque c'è una creatività, e appunto l'impianto industriale che abbiamo è comunque impattante a livello,
0: no, ma io infatti da italiano, quando incontro personalità come la tua, ringrazio sempre, cioè sono sul serio riconoscente, come sono riconoscente a un Renato Vitaliani o altri, per l'immagine che andate a esportare, perché io mi sento orgoglioso quando sento parlare te, e anche quando leggo le varie notizie, dei tuoi interventi anche all'estero, cioè di quello che proprio rappresentate, e nel modo in cui lo rappresentate, cioè l'affidabilità, la credibilità, la professionalità, anche qui indipendentemente da uomo, donna, età,
1: esatto,
0: colore dei capelli,
1: certo.
0: E per cui, cioè, per me, voglio dire, state compiendo una grande impresa.
1: Ce ne sono veramente tanti, è solo che io mi stupisco del fatto che non riescano a capire quanto è impattante comunicare, cioè il fatto di restare dietro sempre a una scrivania e di non esporsi perché si ha paura del giudizio,
0: certo,
1: a parte il fatto che non possiamo mai andare bene a tutti, e questo è un dato di fatto.
0: Però per fortuna.
1: Per fortuna anche. Ci sono tantissimi imprenditori che hanno tanto da dire, ma che non si espongono, magari appunto non avrebbero mai accettato un invito in radio, perché oddio, cosa dico, non dico, poi sbaglio, non sbaglio, un articolo di giornale lo leggono 100 volte prima che esca,
0: certo,
1: o pubblicare su LinkedIn, che è una cosa talmente ormai,
0: certo,
1: diciamo sdoganata. Perché il fatto che noi non comunichiamo i nostri talenti, e che quindi dimostriamo anche noi siamo capaci di essere leoni da tastiera solo a scrivere cavolate, o siamo anche in grado di condividere i nostri bei pensieri in modo,
0: certo,
1: tale da fluire questa meravigliosa,
0: anche,
1: creatività.
0: Anche perché, adesso correggimi se sbaglio, ma nella mia esperienza lavorativa, prima di immettermi e stabilirmi nel percorso editoriale, ho avuto tanti titolari.
1: Sì.
0: Da alcuni di questi, cioè, io ho appreso lezioni di vita, non, sì, solo lavorative, quindi quello che dici tu io lo amplifico, sottolineando anche il fatto di quanto un imprenditore che evidentemente ha una visione, ha delle esperienze e quant'altro, può anche condividere a livello proprio formativo. Cioè, è fondamentale questa cosa qua di non rimanere dietro la scrivania e nel proprio mondo orticello.
1: Esattamente, questo quello che continuo a predicare, e che ma perché te sei brava. Tanto non è che sono nata imparata, nemmeno io,
0: certo,
1: giusto? Quindi piano piano ho imparato anche a comunicare, ho affrontato anch'io la paura del giudizio. Gli haters li ho avuti anch'io, li ho ancora tuttora, che continuano a dire ma perché pubblichi, ma perché fai, ma perché se non si condividono i propri,
0: certo,
1: pensieri, non c'è confronto positivo e negativo, ma c'è un confronto, e si cerca anche, io, cioè cerco anche di condividere cose che mi accadono in giornata a lavoro, perché poi mi scrivono in privato e mi dicono mi hai dato questa idea, grazie, adesso la metto in pratica anch'io in azienda, la propongo al mio titolare. Ma perché le devo tenere per me?
0: Certo.
1: Cioè, se posso magari aiutare qualcun altro.
0: No, ma è un virtuosismo, ma perché si vedi, qua secondo me è fondamentale la parte femminile, perché la parte femminile, a differenza di quella maschile, non ha questa ferocia nella competizione, ed è una, soprattutto l'energia femminile è creatrice,
1: certo,
0: e anche generosa, perché anche biologicamente si fa spazio nel proprio corpo per un altro essere vivente, quindi è questo che secondo me la figura proprio dell'imprenditrice donna deve portare, cioè questo tipo di condivisione e accoglienza.
1: L'accoglienza è la parola che mi piace tantissimo, che cerco di far vedere e di dimostrare poi in azienda ai miei ragazzi, in cui dico se c'è qualcosa la mia porta è sempre aperta, non tenetevela dentro, perché per quanto io possa individuare che in un reparto c'è un problema o se c'è qualcuno che ha un problema personale, se non viene comunicato, non viene poi condiviso insieme,
0: certo,
1: si porta alla soluzione, dopo stiamo male tutti. Qual è il senso di vivere insieme?
0: Sì.
1: Anche perché dico sempre ma perché siamo una famiglia è una cavolata. Ok, uno può dire che è una cavolata, io vengo per lavorare, lo condivido, lo capisco, ma ci passi 8 ore della tua vita però là dentro, cioè quasi vedi di più i tuoi colleghi di lavoro che tua moglie, che magari torna più tardi di te. Quindi perché deve essere solo lavoro? Non posso stare bene mentre lavoro?
0: Ma infatti io mi ricordo che quando ero adolescente, tanto tempo fa, ero rimasto colpito perché sono andato a casa di un mio amico a mangiare e ho visto sua mamma che era lì, che metteva bene i fiori all'ingresso, aveva pulito, fatto determinate cose, no? E mi ricordo anche perché c'era anche una parte di laboratorio di negozio, e mi ricordo che mi aveva detto queste parole, che è bello rendere accogliente questo luogo, che sia casa tua o che sia un luogo di lavoro, no? Perché come dici tu ci passi poi 3/4 della giornata. E allora bastano poi gesti semplici, no? Quindi non solo energeticamente, perché quella la emani tu come persona, ma proprio anche cercare di rendere confortevole l'ambiente di lavoro, perché non si parla solo di numeri, ma si parla anche di passare bene quel tempo che si trascorre assieme.
1: Esatto, io dico sempre che io capisco se una persona è riservata, lo capisco, ma nel momento in cui il mio collega sa che ho un problema quel giorno e non sono proprio in forma smagliante, magari non parte in ma perché oggi ce l'ha con me che si comporta così strano. Basta dire: guarda, ho avuto una brutta serata ieri sera, non è che devi raccontare tutto di te,
0: certo,
1: ma almeno un leggero empatia tra le persone, tanto sempre persone siamo, anche se lavoriamo insieme, no?
0: Assolutamente sì.
1: E quindi spingo perché ci sia questo rapporto all'interno dei reparti e tra i reparti, di condivisione umana, non solo lavorativa. Lavoriamo tutti meglio.
0: Assolutamente. Infatti, a proposito, ti chiedono, Fabio ti chiede: la Erika è parente di Ivo? Un abbraccio e buona trasmissione. Hai un parente che si chiama Ivo?
1: No.
0: No, ok. Robby L'Alpini invece dedica a tutte le mamme coraggiose che lottano per amore dei propri figli la luce di una stella. È da sempre nell'universo la luce più bella, che ammiro tutte le sere prima di andare a dormire. La vorrei ancora vicino a me sopra il mobile del comodino e tenerla sempre accesa per scacciare le mie paure come quando ero bambino. Un abbraccio da Robby L'Alpini. Ma a proposito di parentele, sempre nell'ambito del tuo percorso, tu sei figlia unica?
1: Io sono figlia unica.
0: Ok. E come recepiscono la tua adesso figura imprenditoriale di titolare dell'impresa di famiglia i tuoi parenti?
1: Allora, i miei parenti, diciamo che è stato un po' una cosa talmente tanto fluida che è diventato tanto, tanto veloce il passaggio, nel senso che mio papà, quando sono entrata, mi ha subito insegnato tutto senza nessuna remora. Quindi quando mi hanno visto che cominciavo a entrare, mi hanno detto: vabbè, avevi la leadership ancora quando eri piccola, era quasi automatico.
0: La manifestavi già da piccola?
1: Sì, la manifestavo già da piccola, quindi poi all'università mi hanno preso in giro perché mi hanno detto: vabbè, ci gestivi tutti quanti per fare tutti quanti i lavori, quindi era evidente, ecco.
0: Okay.
1: Quindi ce l'avevo un po' innata. Poi ovviamente ho dovuto molto calibrarla, perché la parte emotiva femminile ma io dico sempre che è la bellezza dell'emotività femminile, nel senso che io sono un leader, ok, ma sono sempre umana. Quindi ridendo con i ragazzi, un giorno abbiamo fatto un gioco durante un team building e dovevano mettere, praticamente avevano 50 carte, tutte messe che uno non poteva vedere l'altro, ok, e dovevano unire. Era proprio una sequenza, una dietro l'altra, ma non dovevano mostrarsela, dovevano parlarsi e trovare quella che era sequenza dell'altra. Ad un certo punto una ragazza si è incazzata perché tutti parlavano l'uno con l'altro, non facevano gruppo e robe, ha preso in mano il microfono e ha detto: adesso basta, no, e ha cominciato a mettere tutti quanti. È arrivato il leader che ha messo in ordine tutti gli altri 49. E allora, ridendo durante una riunione, ho detto: ma perché con Asia, ok, è giusto che abbia fatto così, perché ha preso in mano le redini, ok, perché se lo fa lei che si incazza, è giusto, se lo faccio io, no, ecco, non si è arrabbiata, alla fine, cioè, quando c'è una emozione che una persona ci tiene a qualcosa, può essere che scappi anche la perfezione nei libri di come dovresti gestire una situazione. Poi ovviamente dici: guarda, scusate, ma ci tenevo tanto che il gioco riuscisse, no?
0: Ma anche perché, se tu ci pensi, cioè, se ci fosse una linea dritta come negli ospedali, vuol dire che non c'è più attività vitale, no?
1: Esatto.
0: E l'emotività al femminile, ovviamente stiamo parlando di una sfera di come si può dire, accettabile, ecco, e è quella che ti rende imprevedibile anche la giornata, perché sennò sarebbe tutto previsto, perfetto, tutto a puntino, non ci sarebbero, sarebbe solo un ragionamento matematico,
1: certo.
0: No?
1: Ma certo, ma che poi trattenersi delle emozioni porta poi magari a scoppiare i momenti che non sono più adatti.
0: Assolutamente,
1: ecco.
0: Sì,
1: quindi,
0: esatto, cioè deve essere una cosa anche questa, quasi fosse un modello in questo caso emotivo da esportare, cioè, perché poi quando io, ecco, l'ho preciso, quando parlo di al femminile e al maschile non necessariamente parlo di uomini e donne, perché io ad esempio ho una componente femminile abbastanza spiccata.
1: Vero.
0: Quindi parlo proprio di quella componente che rende, diciamo, diverso dall'altra persona il tuo atteggiamento, che ripeto può essere accogliente, comprensivo, empatico, preciso, non preciso, cioè vanno bene i numeri ma devono essere, diciamo, in sinergia con quella che è la parte emotiva.
1: Esatto.
0: Perché qui poi arriviamo, diciamo, all'altro concetto che volevo esplorare, e cioè questo: come fai a essere così virtuosa? Cioè, come si può esportare, diciamo, il tuo modello di imprenditoria?
1: Allora, io dico sempre che non faccio imprenditoria per la questione economica, ok? La parte economica arriva nel momento in cui tu hai una visione di voler creare qualcosa di più alto di una semplice macchina per far soldi,
0: certo.
1: Ok? Quindi se io oggi, in questo momento, decidessi di andare via, tanto la mia azienda sarebbe in grado di proseguire, cioè io prendo decisioni estreme adesso, ma ogni caporeparto è stato cresciuto insieme a noi ed è evoluto per riuscire a portare avanti.
0: Bello.
1: E questa è una cosa su cui ho lavorato tanto, in modo tale che non dipendesse da me l'azienda. La cosa che la rende virtuosa è il fatto che ci siano all'interno delle persone che tengono all'azienda. Io sono d'accordo che una persona debba venire al lavoro e dire: questo è lavoro, questa è la mia vita privata. Ma assolutamente. Ma come io ci metto la cura nella mia vita privata, io ci metto la cura nel,
0: certo,
1: lavoro. Se invece vengo per, passami il termine, scaldare la sedia, o perché alla fine del mese lo stipendio, uno, mi viene da dire che tristezza. Ma seconda cosa, che motivazione dentro di te hai? Che cosa è che ti muove,
0: certo,
1: nel dare di più all'azienda e quindi al gruppo, che poi stiamo tutti meglio? Io lo faccio per quello, per aiutare le persone a dare il massimo quando sono lì, sia a livello lavorativo ma anche a livello personale, perché se tu ti rinchiudi in te stesso, fai i tuoi conticini ma non alzi la testa e vedi di fianco a te che hai una persona accanto a te che ha bisogno di te come tu di lui, per me non è un'azienda virtuosa.
0: E tu questo da chi l'hai imparato?
1: Allora, io ho sempre...
0: Se era anche, diciamo, istintivamente parte di te?
1: Istintivamente, io quando ho iniziato volevo che l'azienda fosse conosciuta fuori dall'ambito padovano, ok? Perché era conosciuta fino a un pezzo di Italia, la conoscevano, qualche macchina fuori ce l'avevamo, ma era veramente molto limitato. Quindi il primo sogno era stato quello di facciamoci conoscere per quello che siamo e dare riconoscimento alle persone che lavoravano in tutto quello che facessero. Poi piano piano il sogno si è ampliato quando arrivi ad un certo punto in cui tutto è costruito, le cose vanno, ti hanno conosciuto, lì hai una crisi di identità e dici: vabbè, l'ho raggiunto, l'azienda fa, l'azienda va, i soldi arrivano. E quindi lì o ti elevi dal punto di vista spirituale e dici: no, io lo faccio per altro,
0: vedi.
1: Oppure l'azienda crolla. Quindi tante aziende che guardano solo ed esclusivamente il risultato alla fine dell'anno, ma non vedono che i dipendenti sono tristi, che hanno avuto difficoltà a arrivare a fine mese, che sono sfatti a livello personale, che sono stanchi, non sono soddisfatti del loro lavoro, quella per me non è un'azienda virtuosa.
0: Sì, perché poi sai, quando si parla di questi concetti importanti, si fa ovviamente riferimento, non so, al modello olivettiano, no? Ok, però spesso è inarrivabile da, a quel punto si rischia anche che si veda un po' l'utopia, sì. Si perda nell'utopia. E, però ci sono sicuramente delle tappe prima, sì, per potersi avvicinare comunque a un tipo di approccio di questo genere. Che poi, paradossalmente, io sono sempre stato convinto che poi inevitabilmente porta anche a dei numeri. Cioè, esatto, non percorrere la strada dei numeri ti fa arrivare comunque lì.
1: Esatto.
0: Perché, sempre tornando a chi mi ha insegnato un certo tipo di modello lavorativo, io ringrazierò sempre in particolare questo imprenditore che si chiamava Fabrizio. Io mi ricordo che lui mi bussava alla porta del mio ufficio per chiedermi consigli, che io le prime volte dicevo: ma sei pazzo, cioè, cosa stai facendo? E mi chiedeva dei consigli che poi sono andate anche oltre all'aspetto lavorativo, perché quel giorno può avere anche lui mal di schiena, esatto, io posso avere mezzo sorriso. Quindi anche chiedere come mai oggi sei così, c'è successo qualcosa, cioè, ti dà quella sensazione di essere, non a timbrare solo il cartellino, ma essere parte di un qualcosa,
1: parte di
0: che ha un senso.
1: Questo è.
0: E ecco, io lì credo di aver avuto la mia massima espressione, a livello anche produttivo, a livello commerciale, di tutto il mio percorso. Stessa azienda viene acquisita poi per vicissitudini da un gruppo. Arriva il dirigente che non sa nulla di quel settore, certo, a cui tu potresti fare lezioni, e viene a farti lui
1: la lezione,
0: il business plan, cioè ti dice: ok, questi sono gli obiettivi da raggiungere. Inizia a mettere tutto sotto controllo, inizia a mettere uno contro l'altro. Addirittura la cosa che mi aveva più sconvolto, che ha preso le scrivanie di chi aveva il proprio ufficio, le ha rivolte verso il muro. Io non so, aveva paura forse che guardassimo film porno o roba del genere, perché guardavi il muro, cioè da prima che guardavi l'azienda, cioè
1: eravate un costo.
0: A un certo punto si è dimezzato il numero di dipendenti, certo, perché si sono licenziati, qualcuno gli ha anche fatto causa per mobbing, presentando la parcella dello psicologo. Ma la cosa importante è che i numeri si sono non dimezzati, ma ancora peggio.
1: Esatto.
0: Quindi, voglio dire, bisogna avere anche un po' di quoziente intellettivo per capire che se tu rendi virtuoso, rendi bello un ambiente, cioè la persona, io dico, non ti darà il massimo, ma ti darà anche il meglio. Cioè, le cose le raggiunge per soddisfazione personale prima che del tuo portafoglio.
1: Sono d'accordo, anche perché questo è proprio questo il senso. Se io do il meglio perché io cerco di prendermi cura di loro, perché questo io è alla mattina arrivo e io ho la testa che frulla già dalla sera prima perché sto pensando a come migliorare qualcosa. Se io faccio questo e tutti noi facciamo la stessa cosa cercando di metterci il meglio, l'azienda può solo che andare alla grande.
0: Sì, assolutamente.
1: Se invece ci facciamo del male l'uno con l'altro e magari ci diamo anche fastidio a vicenda e parliamo il meno possibile, comunichiamo il meno possibile, è ovvio che ci saranno tanti errori,
0: certo,
1: ci saranno tante perdite, tanti danni. Quindi io comprendo che ci siano persone che magari vivono così per X motivi all'interno dell'azienda, ma ci sono tante aziende fuori in cui si vive bene e si può star bene, e quindi credo che si debba cercare questo in un luogo di lavoro.
0: Sì, anche perché guarda, poi io... io credo di avere un talento innato in quelle che in un'azienda chiamano la gestione delle risorse umane, no? Uh-huh. E mi faceva ridere come alcuni miei colleghi, cioè dirigenti, dovevano invece approcciarsi nella maniera più sbagliata, assurda, quando bastavano veramente due parole messe in maniera diversa, condite magari un pochettino con un po' di gentilezza ed educazione, no? Cioè, io ho visto persone spremute come i limoni che poi a un certo punto è ovvio che ti mandano a quel paese. Però sono anche convinto di una cosa e volevo la tua opinione. Io credo sempre nella reciprocità, mm-hmm, in qualsiasi ambiente, no?
1: D'accordo.
0: Ed è allo stesso tempo in cui ovviamente per motivi organizzativi ci si poi si indossa un ruolo, no? Anche all'interno di una famiglia, però io credo che nella reciprocità a un certo punto non ci si deve sempre come si può dire, basare sul fatto che quella persona deve lavare sempre i piatti, quella persona deve fare sempre così, certo. Okay? Così in casa, così in un'azienda.
1: Esatto, sì.
0: Quindi anche se tu ti sei accollata il peso di questo, il peso e anche il piacere di questo ruolo, non è detto che, voglio dire, Erika deve essere sempre impeccabile, l'ispiratrice, eccetera, eccetera. Avrà anche lei i momenti suoi di fragilità in cui io, dipendente e collega, vengo a sorreggerti, no? Cioè vengo a compensare quel momento in cui tu, così come mille volte l'hai fatto te con me, lo faccio io con te. Perché? Perché c'è il bene dell'azienda, che il bene è il bene di tutti.
1: Quello è quello che capita con le persone speciali che ti capiscono e che ti accolgono. Ieri ho avuto io un momento molto giù e avevo una riunione con mio collega che tutti i lunedì ci vediamo. E io ho detto ti chiedo scusa perché oggi ho una giornata particolare, ma ho bisogno di parlare con te, perché lui aveva già passato questa esperienza che sto vivendo io. Io mi sono fatta un pianto di mezz'ora chiedendogli scusa proprio, e lui continuava a dirmi: Erika, non ti preoccupare, guarda, se posso. E il fatto di aver avuto quella mezz'ora con lui, che aveva già passato quello che stavo passando io, e avere una condivisione, non perché c'ho il cappello del capo, allora sì, devo per forza essere, come dici tu, immune da ogni cosa, perfetta, cioè, splendente. Posso avere anch'io dei momenti di fragilità ed è bello poterli condividere non sentendosi giudicato, perché appunto sei capo. In quel momento sono una persona umana che ha bisogno di aiuto, di sostegno.
0: Sì, ma perché insomma, voglio dire, si va in ansia poi, cioè, se uno deve essere sempre impeccabile,
1: perfetto,
0: non può avere un capello storto, no, cioè, vai via di testa.
1: No, come non lo si chiede a nessun collega che c'è un momento di difficoltà, sono la prima a dire: hai bisogno, prenditi un paio di giorni, stacca e recupera. Credo di avere anch'io qualcuno, insomma, che ogni tanto mi supporta, quindi sono fortunata.
0: Quindi tu, insomma, nel tuo ambiente di lavoro, nella tua,
1: sì,
0: azienda c'è questo.
1: Sì, c'è.
0: Sono felice,
1: c'è,
0: per te e anche per i tuoi dipendenti e colleghi. Enrico scrive: salve, ho appena acceso la radio e mi piace quello che ho sentito sul lavoro. Mi farebbe tanto piacere condividere con l'ospite delle mie esperienze. Mi può mandare il contatto? Grazie Enrico.
1: Certo.
0: Sì, dopo mi prendo giù il numero e ti scrivo. E Roberta scrive: complimenti a una grande donna oltre che imprenditrice, auspico una moltiplicazione dei valori e modi di lavorare di questa donna, farebbe un gran bene all'economia e a tutte le persone che al mattino andrebbero con piacere al lavoro. Infatti è quello che dico io, cioè, c'è stato un periodo in cui non so per quale motivo o disturbo il mio responsabile mi aveva obbligato tutti noi ad andare tre quarti, un'ora prima al lavoro, non pagati ovviamente, per fare gruppo, quello che diciamo
1: team building,
0: lui, sarebbe un team building, team building,
1: un po' imposto,
0: no, esatto, al negativo, perché
1: sì,
0: ottieni l'effetto
1: certo,
0: di avere persone incavolate, perché uno di mattina, due per arrivare lì e neanche discutere di problemi di chissà quale entità, ma di parlare di partita di calcio e dicendo, con persone che poi erano anche chiuse nel loro silenzio del primo risveglio. Quindi anche gli strumenti vanno usati bene, cioè effettivamente siamo in un'epoca in cui un approccio psicologico, team building, addirittura c'è anche chi passa delle giornate a fare delle foto all'interno dell'azienda per creare un po' più di gruppo, ci sono cene,
1: sono tantissime modalità. Io dico sempre, allora, se una persona sta male in azienda, a parte che io lo dico a ogni riunione, se non state bene qui non restate, perché io voglio persone che stiano bene,
0: mm-hmm,
1: ok? Non sono perfetta, l'azienda non è perfetta, continuo a dire venite a dirmi come migliorare, perché su una cosa non transigo, c'è un problema, vieni con la soluzione,
0: certo.
1: Perché il problema è la lamentela. Se invece mi dici ci ho pensato, ci ho valutato, ci ho pensato, ho trovato, allora lì hai ponderato e hai trovato una cosa che io non ho visto, fantastico,
0: certo.
1: Dici più, sono contentissima, ok. Ma se io devo venire in azienda, alla mattina io mi sveglio e c'ho, oddio, devo andare in azienda, un giorno ci sta perché hai una rottura di scatole, certo. Quel giorno ci sta, 2, 3, 4, 5, 6, 40 giorni di fila in cui pensi, oddio, devo andare in azienda, c'è qualcosa che non va,
0: certo.
1: E allora lì cioè, sta la consapevolezza della persona e maturità a dire, sono io che ho un problema, quindi ho un problema personale, lo sto portando in azienda, è l'azienda che è il mio collega, che è il progetto, che è X, ok. E allora se è il progetto dico, vabbè, quando l'ho finito a posto passo al prossimo, ok. Se il mio collega, la maturità vuole che ci parlo e ci trovo anche il motivo per cui c'ho qualcosa che non va, ma restare lì non potrai mai lavorare bene, creerai problemi di sicuro perché non stai bene, quindi alla prima risposta mezza sì, negativa sì. del tuo collega reagisci,
0: certo.
1: creando ulteriore problema, crei problema al gruppo con cui lavori, magari questo gruppo di lavoro che è collegato ad un altro crea il problema a un altro, quindi se una persona sta all'interno di un'azienda e non sta bene è 100.000 volte meglio che prima cerchi di risolvere,
0: certo.
1: È giustissimo, ma che poi se non sta bene più lì per X motivi deve trovare la sua strada, deve star bene perché fa male a se stesso e a tutti
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: altri.
0: Poi da un punto di vista energetico è contagioso, quindi
1: sì.
0: C'è così come una persona solare, positiva,
1: una valanga,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì, sì,
1: allora
0: molto...
1: se non voglio bene a me stesso, non voglio bene all'azienda perché non mi interessa, non voglio bene a me stesso, non voglio bene al collega e resto lì e continuo e persisto.
0: Sì, sì, c'è qualcosa.
1: C'è qualcosa che generalmente una persona poi si ammala.
0: Sì.
1: Perché questo è il problema, e anche gravemente, quindi meglio dire ok, non sto bene in azienda perché io non sto bene, perché mio collega, perché l'azienda, perché il progetto X, è anche molta maturità questa.
0: Ma toglimi una curiosità,
1: anche perché, perdonami se ti interrompo, tutte le aziende dicono che hanno problemi di personale, che non trovano personale, quindi non c'è più la paura di non trovare un altro lavoro,
0: sì.
1: Questa togliamocela.
0: No, ma cioè, questa secondo me è una foglia dietro la quale uno ci si nasconde.
1: Ok, quindi
0: ma...
1: basta, cioè adesso cioè, le possibilità
0: sì,
1: ci sono, quindi trovo
0: sì.
1: qualcos'altro, mi rimetto in gioco, non c'ho voglia. Vabbè, ma adesso c'è cioè, un po' di amor proprio, ecco.
0: Sì, poi io la vedo anche da un punto di vista che alcune persone... entrano in una sorta di loop, un meccanismo
1: sì, esatto.
0: contorto nel
1: sì.
0: quale amano anche lamentarsi, cioè quando hanno l'alternativa che è la luce in fondo al tunnel non la prendono perché a un certo punto è come se la loro natura si fosse predisposta a rimanere lì in quella situazione,
1: vittima.
0: A far la vittima, a lamentarsi e magari anche in qualche modo come quando da piccoli si rompeva il gioco dell'amico perché il tuo si era scheggiato e allora cercano anche di propagare questa loro energia negativa.
1: Esatto.
0: No, volevo chiederti prima, un po' come mi ricordo l'imprenditore della Diesel che faceva i colloqui chiedendo il segno zodiacale, tu questa cosa qui di cercare anche l'aspetto, mettiamola così, umano delle persone, l'attitudine.
1: Io cerco l'attitudine.
0: Lei inizia a cercare già dal colloquio.
1: Sì, allora si parla di soft skills e hard skills. Allora, le hard si imparano,
0: okay.
1: Le soft no. Quindi io a tutti, la mia HR che è santa subito, ho detto sempre, non guardare solo proprio capacità della persona che ha appreso, perché quelle le può apprendere qua, anzi a noi piace far crescere le persone, quello è il bello all'interno di un'azienda, secondo me, che ci sia un percorso per ognuno. Ma se una persona ha un'attitudine negativa, se una persona ha mi siedo, faccio il mio e non mi dovete venire a chiedere un aperitivo in più perché io non verrò mai a fare aperitivo con voi, ma io già dico, ma ascolta, aspetta un attimo, non ti ho mica chiesto di scalare l'Everest, ti ho chiesto di venire a fare un aperitivo con un collega di lavoro. Per me anche questa è attitudine, perché
0: certo.
1: lavorare in gruppo vuol dire che tu ci tieni al gruppo, vuol dire che tu metti te stesso a disposizione di un gruppo per lavorare bene. E quella non è una cosa che si impara, o ce l'hai o non ce l'hai.
0: Certo. Ma tu cosa suggerisci? Allora, partendo dal presupposto che ho assistito anch'io a tanti colloqui dove mi è venuta un po' l'angoscia di questo vuoto generazionale, però siccome io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e non so se sia per alcolismo o altro, ma o mentalità positiva, vedo invece anche tanti giovani che sono molto sì. preparati, che sono anche proprio umanamente predisposti a quello che per me è il modello, no? Quindi tu cosa suggeriresti comunque a questi giovani di fare comunque esperienza in generale, quindi magari anche più esperienze, oppure di cercare magari di andare anche loro in cerca dell'ambiente che più si...
1: Allora guarda, anche qui c'è lo stereotipo, c'è lo stereotipo del giovane, c'è lo stereotipo del vecchio, ok? Mm-hmm. Passatemi senior, ok? Allora, i giovani c'è lo stereotipo che non hanno voglia di fare, che quando arrivano alle 4 mollano la penna. C'è anche lo stereotipo di quello anziano, no, c'ha più voglia, cioè deve andare in pensione, robe. Io ho entrambi in azienda, ok? C'ho i giovani e c'ho i senior, e ho avuto i giovani che mi sono messa le mani nei capelli perché non gliene fregava assolutamente nulla di quello che stavano facendo, ma ho ancora dei giovani fotonici che io adoro, che stanno crescendo, che stanno evolvendo, che sono grata di avere, e ho dei senior che hanno aiutato tantissimo i junior a crescere e che non vogliono mollare anche se sono senior e dicono ma vabbè, ho capito, devo andare in pensione, per poi magari ora cosa c'entra? Cioè, quindi è sempre l'attitudine, non dipende l'età, non dipende il sesso, non dipende nulla, è l'attitudine della persona, e io ricerco persone che abbiano questa attitudine di voler crescere. E in un'azienda se non cresci muori, quindi cresci tu, cresce l'azienda, se invece tu vuoi restare nel tuo orticello l'azienda non cresce.
0: Certo.
1: I giovani, io do sempre questo di consiglio, perché io è questo che ho fatto e questo che mi ha portato a essere, ma ancora a 40 anni, che spero di essere ancora giovane, certo, io ascolto quelli
0: rispetto
1: più grandi.
0: Sì.
1: Esatto, io dio sempre ascoltati i consigli, perché la cosa più che ho notato di quei ragazzi dove c'era una dinamica che non volevano scardinare è che non ascoltano. Allora, se un senior, una persona più grande di te, riconosce in te del talento e ti aiuta, ok, ma poi c'è qualcosa che non va, te lo dice per aiutarti, non per
0: certo.
1: forza per darti un sacco di parole. Allora,
0: vedi,
1: cioè,
0: è quell'accoglienza di cui parlavamo prima, anche a livello mentale, cioè di dire ok, io accolgo magari qualcuno che mi può far crescere.
1: Esatto, che può essere una critica, ma se
0: certo.
1: è costruttiva,
0: assolutamente,
1: ok,
0: sì.
1: Allora, se i miei genitori, sono stato fortunato, io non ho avuto questa fortuna, e che mi hanno sempre detto ma quanto sei bravo, ma quanto sei bello, ma quanto sei speciale, ok, io non ho avuto questa fortuna, credo che sia stata una fortuna invece che mia madre e mio padre mi abbiano sempre detto si può migliorare, attenta qui, attenta lì. Io cerco di farlo con i giovani, c'è chi apprezza e dice ah ok, questa cosa non l'avevo mai ponderata, ci studio su e miglioro. Altri che la prendono di petto, cosa ne vuoi sapere tu di me? Allora, sì, ho capito, ho 20 anni in più di te, qualcosina magari la vedo o no?
0: Certo.
1: A livello lavorativo, poi a livello personale.
0: Sì, sì, ovviamente.
1: Ovviamente, però io ho sempre ascoltato tanti consigli e ancora continuo ad ascoltarli.
0: Eh beh, questo è il segreto della continua crescita e dell'eterna giovinezza, come diceva qualcuno. Allora, visto che manca un minuto e mezzo, velocissimamente, e vista la giornata che hai avuto ieri, ti faccio qualche carezza adesso. Allora, da Fabio, parole sante che state dicendo, giro per le aziende tutti i giorni e, salvo poche eccezioni, ogni dipendente nei vari livelli si fa la guerra uno contro l'altro. Anche stamattina in un'azienda del Trevigiano, solo per decidere chi doveva caricarmi il camion, ho assistito a offese improperi tra colleghi dopo mezz'ora di spettacolo squallido. Ho dovuto minacciare di andarmene col camion vuoto, altrimenti sarebbero ancora là a offendersi, altro che famiglia purtroppo. Un altro, Maurizio, io sono in pensione, avrei potuto fare qualche altro lavoro essendo in ottima salute, ma sapendo com'è il mondo del lavoro, si punta i soldi e parlare male alle spalle dei colleghi, preferisco fare il pensionato e fare del volontariato.
1: Sarebbe utile anche quello.
0: Marianna, buongiorno a voi, vi sto ascoltando, è magnifico ciò che sento, grande onore a questa imprenditrice fantastica. Magari quando ero giovane aver trovato un posto del genere, poi ho molto sofferto in un calzaturificio, poi ho cambiato lavoro, poi ce ne sono altri, quindi li sintetizzo dicendo bravissima Erika.
1: Grazie, spero che questo abbia portato a tanti altri imprenditori a pensare alla virtuosità delle nostre aziende.
0: Grazie di cuore per l'intervista che non sarà l'ultima.
1: Benissimo.

0: Eccoci tornati in diretta dei microfoni di Radio Gamma 5, oggi 13 ottobre, adesso comincia la terza ora fino alle 15 e abbiamo come al solito ogni 15 giorni Mirko Rebusso nella rubrica quindicinale Meditazioni Poetiche.
1: Ciao, ciao Mirko. Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: E l'altra volta non siamo riusciti a concludere, ma la concludiamo adesso, la poesia ancora di Manzoni, giusto?
1: Esatto, eravamo rimasti alla metà del 5 maggio e quindi diciamo sia un po' per chi c'era ma la memoria svanisce, sia anche per chi non c'era, diciamo così in breve quello che abbiamo detto, no, nella prima parte, ovvero questa poesia è stata scritta apprendendo la morte del grande Napoleone, in pochi giorni viene messa giù e abbiamo letto quindi la prima metà, in cui abbiamo da una parte l'immagine, no, di questo, di quest'uomo dallo spirito enorme che se n'è andato, abbiamo visto

0: E è più, per la prima parte, più malinconica, ma poi invece si risolve nel conforto che si troverà, dove si troverà nella fede. Questa è la notizia che apprende appunto dal Corriere, di questa conversione in extremis di Napoleone. È vero? È finto? Boh, non si sa.
1: Infatti anche l'altra volta

Buongiorno a tutti, stamattina sono un po' in anticipo, dai. Ai microfoni di Radio Gamma 5, Ettore l'Indiano, resteremo insieme da adesso fino alle ore 10, poi avremo un ospite insieme alla Lili che è il grande Gianni Stoppa. Bene, vi leggo un po' le iniziative della radio che sono tante e comunque tenete sempre carta e penna sotto mano in modo da potervi poi anche ricordare di queste iniziative. E iniziamo allora la mattinata. Oggi è mercoledì 14 ottobre. Sta iniziando a fare un po' di frescolino, non dico freddino, ma frescolino la mattina, ma poi durante la giornata le temperature variano tra i 20 e i 21 gradi, insomma molto piacevole. Periodo di sagre, questo perché mi sembra che questo fine settimana ci sia una bellissima sagra ad Arcego, San Giorgio delle Pertiche. E poi per passare alla prossima è la mitica sagra del Folpo a Noventa Padovana e così via dicendo fino all'ultima sagra che si tiene nel periodo di Sant'Andrea a Pontelongo, che è l'ultima sagra dell'anno. Ecco così, questa era un po' un'informazione che vi volevo dare. E passiamo alle nostre iniziative 5 per 1000. Come sapete, quest'anno siamo riusciti, ecco, a combinare questa situazione per far su anche un po' di soldini per questa radio, che è possibile versare il 5 per 1000. Basta dare un numero di codice fiscale che è molto importante per noi per la sopravvivenza poi della radio, che è il 01 59 80 92 88. Ecco, e la radio naturalmente ringrazia tutti quanti che sono stati così solerti durante oppure quando hanno fatto la denuncia dei redditi a dare questo numero di codice fiscale per aiutare la radio. A proposito, volevo spendere anche due parole dell'iniziativa organizzata da Luca. Domenica siamo stati in quel del Vajont ed è sempre piacevole ascoltarlo perché lui ci racconta per filo e per segno tutto quanto ciò che è successo quel 9 ottobre del 1963. È stato proprio un genocidio, credetemi, che è un genocidio che ha falcidiato 1910 persone, tra i quali c'erano 410 bambini e passa, ecco. Ma è stato il bello perché ci si è incontrati, come di consueto, un centinaio di persone e là, insomma, ci siamo adoperati un po' tutti a tra di noi, insomma, a festeggiare questa iniziativa, però nel contesto di quel luogo c'è stata anche tantissima emozione, ecco, per ricordare quello che era successo e noi non dimenticheremo mai. È stata proprio una cosa fatta dall'egoismo umano. 1910 persone che non ci sono più. Bene, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Radio Gamma 5 potete effettuare un versamento anche sul conto corrente postale che è il numero 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico bancario alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arcego. L'IBAN è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15, oppure la cosa più semplice è quella di portare
questo contributo, insomma, che parte dal vostro cuore durante i gas che si fanno qua in sede radio, e dare questo piccolo sostegno agli incaricati preposti. Ecco, poi questo è un appello a tutti i nostri conduttori, che venerdì di questa settimana, venerdì 16 alle ore 20:45, ci sarà un incontro fra tutti i conduttori, ecco, per metterli anche sapete, ci saranno tantissime iniziative da qua alla fine dell'anno, e poi in previsione dell'anno prossimo, ecco, chi ha dei progetti, insomma, da presentare, l'occasione è giusta venerdì 16 ottobre alle 20:45. Allora, poi sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Il costo di questo libro è di 20 euro e una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio, e questo dobbiamo ringraziare proprio Paolo Girotto di questa iniziativa. Potete inviare solo un sms o messaggio WhatsApp al numero 346 24 39 476 con nome, cognome, città e numero di copie desiderate. Oppure si può fare anche la prenotazione chi viene qua al gas, ci sono degli incaricati preposti che vi daranno tutte le indicazioni in merito, ecco. La distribuzione del libro inizierà verso fine settembre, inizi dicembre, proprio in occasione della presentazione dell'opera in sede radio. Ecco, questo sarà molto interessante, perché io penso che Paolo Girotto ci abbia proprio messo l'anima per scrivere questo libro, che sarà molto interessante per chi ama gli animali, come nel mio caso. Poi sabato 17 ottobre, questo sabato, si prosegue col mercatino del gas Gamma 5 Padova. Ecco, per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio, sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, e le prenotazioni vanno fatte entro l'11, no, mi sembra che ormai questo sia già passato. Comunque, se volete provare, basta mandare a Valentino il numero 333 226 8180, e poi qua in sede radio comunque ci sarà sempre i banchetti e le solite cose. Poi sabato 31 ottobre, tutta zucca libera, gas dei resistenti. Ecco, poi ci sarà il gas Treviso in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, se uno avesse voglia di fermarsi, si pranda tutto menù dei nostre spose. Sarà sempre presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti, tecnologia FIRA e infrarossi, una cosa eccezionale, sapete, perché questo sistema ha fatto sì che io avevo sempre male il collo, e avendo preso una federa che ho messo sotto il cuscino, dentro il cuscino praticamente, ha fatto sì che questi dolori mi siano passati, è incredibile. Poi comunque ci sarà sempre il nostro Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche. Ma io so, mangio queste cose qua veramente. Comunque ci sono molti appassionati che piacciono ascoltare il nostro Fiorenzo Libero, l'uomo del macrobiotico. Poi ci sarà lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana, a tutto piante innovative. Questa è una bella novità, il suo ritorno.
comunque ci sarà sempre il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5 Frequenza della Libertà, è il portachiavi del 50esimo della nostra radio. Sapete, sempre queste piccole novità, no, che fanno grande la nostra radio. E poi, come sempre, nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista e integratori, il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. Poi, ecco, gas dei resistenti, sempre sono tutte notizie inerenti a queste iniziative. Sabato 31 ottobre dalle ore 11 alle ore 18, prenotazione aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, zucche, noci. Ecco, mele Gala Royal, sono quelle rosse molto dolci, mele Golden Delicious, pere Williams, miele del grappa eccezionale, parmigiano reggiano e poi tutti i vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347 66 18 523. Oh, e qua arriviamo, insomma, Radio Gamma 5 con Nanna organizzano la peociada d'autunno domenica 15 novembre del 26, naturalmente, appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale, con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro, via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova. Locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio, e questo è proprio vero, sono delle persone fantastiche. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranche di pizza, coste bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi a volontà, risotto alla pescatore, pasticcio alla bolognese, sorbetto che fa da sgroppino, comunque zuppa inglese alle creme, acqua e vino, correzione con caffè, a tutto solo 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazione chiamare la nostra Anna al 349 78 36 420. E però chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento delle prenotazioni. Gattini randaggi, chi siamo? Questi sono 5 volontari che si occupano di aiutare e salvare tutti, sapete, quei gattini che vengono abbandonati. È una iniziativa molto pregevole da parte di queste 5 volontarie. Guardate, sapere che c'è persone che si prodiga anche per gli altri, un altruismo eccezionale. Ecco, e per aiutare questo gruppo di volontarie potete seguire il tutto su TikTok Gattini Randaggi, in Facebook Caterina Turetta. Allora, si può iscriversi anche a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randaggi. Ecco, ci può fare una donazione e i numeri sono 349 69 59 726, oppure di persona negozio zero emissioni, chiedendo di Cottrina o Caterina in via Sant'Antonio 110, Fossona di Cerva della Santa Croce, oppure negozio EcoStore a Paolo Annunziata in via dei Colli 11. Oppure si può naturalmente chiedere anche al nostro veterinario Paolo Girotto in via Carducci Giosuè, in via Carducci Giosuè 2, Montegrotto, Padova. A F Energia sospendono, va bene, questo aveva sospeso per mesi di luglio e agosto, però
saranno presenti, erano presenti da giovedì 24 settembre adesso in poi, il terza domenica del mese, li potete trovare e chiedere informazioni dalle ore 14 alle ore 18. E poi si informa che sta organizzando un corso di Holo Shatu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino, Padova, destinato a operatori olistici e a chiunque sia interessato ad apprendere questa disciplina e filosofia olistica. Per informazioni rivolgici al seguente numero WhatsApp 393 476 2843. Poi c'è anche una iniziativa, nel senso che c'è un laboratorio artigiano che cerca del personale. Manifattura artistica di metalli nobili cerca persone per assunzione presso la propria sede di Abignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo. Disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Il telefono è 049 71 0204. Chiedere di Enrico Paolo. Come vedete, c'è la possibilità di trovare lavoro, insomma. Ecco, con questo io ho finito di leggere le iniziative della radio, andiamo ormai verso le ore 8 e poi iniziamo la nostra trasmissione con tante novità in quel mondo che sono i nativi americani. Bene, intanto ascoltiamoci un po' di musica.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
5: Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
3: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamino, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
4: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349-78-36-420. E chi non mangia pesce, ovviamente, pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
3: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
4: per la classica
3: Peociada.

Eccoci qua. Buongiorno ancora, buongiorno a tutti. Stamattina avevo iniziato una mezz'oretta prima. Cantone Nord è già presente, mi scrive: anima e cuore siano sempre in collegamento per diffondere bene ed amore. Concordo con queste bellissime parole. Buona giornata a Ettore ed un saluto a tutti da Marica. Grazie Marica, era un po' che non ti sentivo, ma sei sempre sempre in collegamento col mio cuore. Grazie, grazie, grazie. Per noi indiani la vasta pianura d'erba, la prateria, non era affatto un luogo selvaggio, sapete, con le sue belle colline simili all'ondeggiare del mare in movimento, perché questo è l'effetto che fa il vento su quest'erba, no? In queste colline che sono di un verde pazzesco nel periodo primaverile, poi quando arriva il grande caldo l'erba viene bruciata e diventa gialla, che sembra un deserto. Con i suoi fiumi striscianti tortuosamente, con le sue rive fittamente coperte di vegetazione. Solo l'uomo bianco sentiva la natura incontaminata come un luogo selvaggio, resa infetta da animali selvaggi ed esseri umani selvaggi. Pensate che visione che avevano, no? Di questi bellissimi posti. Noi indiani vivevamo senza paura in questo territorio. La terra produceva in abbondanza e in tutti noi vedevamo la benedizione del grande spirito, che loro avevano questo bellissimo, no? Questa bellissima visione, no? Di abbracciare la natura, il cielo, le stelle, un po' tutto il mondo, e ringraziavano giorno per giorno il grande spirito Tunkashila, il grande Tunkashila, Wankantanka. Soltanto quando gli uomini barbuti vennero dall'est e perseguitarono con odio e con rabbia noi e le famiglie che amavamo questa terra. E divenne per noi un luogo selvaggio. E quando gli animali cominciarono a fuggire dai boschi, per noi incominciò il selvaggio West. Questa bella, questa visione l'ha avuta e messa nero su bianco da Orso in Piedi. Poi c'è Falco Volante, no? Che era nato nel 1850 e morì nel 1931 e fu un grande capo dei Sioux Oglala. Combatté vicino al celebre toro seduto a Little Bighorn contro le truppe del colonnello Custer. E poi con il patto di Fort Laramie, sapete che io ve ne ho già parlato tante volte, del 1868 venne solennemente promesso ai Dakota che avrebbero posseduto per sempre, senza limiti, la loro grande riserva di allora. E nella riserva trovavamo anche le montagne sacre del Dakota, le celeberrime Black Hills, che loro chiamavano Pacasapa, le colline nere. Ma questo patto, sapete, è stato rispettato solo per alcuni anni, poi chissà perché hanno seminato un po' di oro, un po' di qua, un po' di là, e hanno trovato il sistema per
scacciarli e mandarli a Pine Ridge. E questo falco volante dice: io amo il mio tipi, la mia tenda è sempre pulita, è calda d'inverno e fresca d'estate, e posso portarla con me nelle mie migrazioni e piantarla sempre dove voglio. Gli uomini bianchi costruiscono grandi case, una casa costa molti soldi, eppure è solo una grossa gabbia che chiude fuori il sole, rende malati e sta sempre nello stesso posto. Guardate che visione, no, che aveva Falco Volante. Indiani e animali sanno vivere meglio degli uomini bianchi e hanno dimenticato che le creature di questa terra hanno bisogno d'aria, sole ed acqua limpida per rimanere sempre sani. Se il grande spirito avesse voluto che noi vivessimo sempre nello stesso posto, avrebbe lasciato fermo il mondo. Ma ha creato un mondo che si modifica incessantemente, nel quale si trovano sempre erba fresca e bacche mature, sul quale di giorno, durante il lavoro e il gioco, il sole splende e di notte l'oscurità avvolge coloro che dormono. D'estate fioriscono i fiori, d'inverno dormono. Perennemente la natura cambia il suo volto ed è sempre buona. Parole di una saggezza incredibile, proprio che le ha scritte Falco Volante. Poi Tatankhamani cosa dice? Abbiamo perduto la nostra terra e la nostra libertà, ma ancora abbiamo preservato il nostro modo di pensare e di vivere. Come indiani potremmo fornire un importante contributo alla vostra cultura. Solo a pochi bianchi viene in mente che anche gli uomini con un altro colore di pelle, siano ora rossi, neri o gialli, possono preoccuparsi di come questo mondo potrebbe diventare migliore. Se, dico io, c'è un modo, c'è molto di insensato nel mondo dell'uomo bianco, e di insensato. Noi crediamo che i bianchi dovrebbero prendersi più tempo per diventare più amici con la terra, i boschi e tutto ciò che cresce, anziché smaniare in giro come un branco di bufali presi dal panico. Se gli uomini bianchi seguissero anche solo alcuni dei nostri consigli, raggiungerebbero una gioia che adesso non conoscono e che cercano invano nella loro feroce caccia al denaro e ai divertimenti. Noi indiani possiamo ancora insegnare agli uomini bianchi come si vive in armonia con la natura. E questi sono gli esempi di tutti i giorni. Guarda caso, proprio stamattina, finché arrivavo qua in sede radio, e naturalmente con la mia pandina, perché ho avuto problemi con la mia macchina, comunque nella 308 andavo a una velocità consona a quello che la strada mi poteva dare, visto un ammasso di macchine che tutti correvano. Mi capita dietro una macchina e comincia a fare i fari, spostati qua. Ma dove vuoi andare? Benedetto del Signore, alle 7:15 di mattina cominci già a sbracciarsi per correre. Dove? Ma dove volete correre? Alzatevi un po' prima eventualmente. E insomma, fatto sta che mi sono spostato, l'ho fatto passare, e questo boom, come un ubriacone a correre, ma alle 7:15 di mattina, ma tutta questa fretta di mattina, ma è incredibile. Datevi una calmata, cari miei,
datevi una calmata, perché proprio se iniziate una giornata così, con questa, per me è tristezza, non è gioia, è tristezza. Mamma mia, oh ragazzi, è incredibile.

ascoltate Ettore, cari miei, ascoltate Ettore che vi dà tanti saggi consigli, sapete? Cercate di frenare la vostra vita, perché ne abbiamo una sola e bisogna tenersela da conto. La mia cara amica Antonella di Corte mi manda un abbraccio. Buongiorno Ettore, bellissima partenza questa giornata con le tue meravigliose musiche e i tuoi racconti, grazie. Buonissima giornata a te e a tutti gli ascoltatori, grazie Antonella, sai. Paolo da Treviso, buongiorno alla grande talpa e a chi ascolta. Grazie Paolo. Non vedo l'ora di sentirmelo dire dalla famiglia di Pacumani, dove vado io a gennaio. Loro lo pronunciano veramente in lingua Lakota. Wakieya. Io non conosco piante, uccelli o specie di animali che siano state sterminate prima che arrivasse l'uomo bianco. Alcuni anni dopo che i bufali erano scomparsi, c'erano ancora grossi branchi di antilopi, ma i cacciatori avevano appena terminato la loro opera e massacrato i bufali. Allora si volgevano già alle antilopi. Oggi ce ne sono ancora di selvatiche in grande numero là solo dove vengono protette. Per i bianchi, i Washiku, gli animali indigeni, così come gli uomini nativi di questo continente, erano solo esseri nocivi che dovevano venire sterminati. Pensate che mentalità che c'era. Anche le piante che erano di utilità all'indiano furono improvvisamente dichiarate nocive. Nel nostro lessico della Lakota non c'è nessuna espressione che corrisponde in inglese al significato di questa parola. E per quanto riguarda il rapporto con la natura, c'era altrettanta una grande differenza tra il comportamento degli indiani e quello dei bianchi. Da questa distinzione l'uno divenne difensore e protettore della natura, l'altro, cioè i Washiku, il suo distruttore. L'indiano e altre creature erano nate qui e che vivevano qui e avevano una madre comune, Pachamama, la terra. Perciò egli era imparentato con tutto ciò che vive e riconosceva a tutte le creature gli stessi diritti come a se stesso. Quanto era legato alla terra, egli l'amava e l'ammirava. Il comportamento del bianco era diverso, egli disprezzava la terra e quanto essa donava. E adesso vi racconto un fatto poi. Poiché egli considerava se stesso come una creatura elevata, pensate un po', le rimanenti creature occupavano un posto inferiore nella sua gerarchia ed egli agì secondo questo credo. Infatti il Vaillant insegna, no? Quando non c'è visione, no? Della terra e quello che la terra può darti, però può anche toglierti. L'egoismo umano, no? Egli pretendeva di stabilire i valori e i non valori della vita e così proseguì senza riguardo nella sua opera di distruzione. I boschi vennero disboscati, il bufalo venne sterminato, i castori uccisi e le loro dighe costruite in modo ammirevole furono spezzate. Persino gli uccelli dell'aria vennero fatti tacere e immense praterie coperte d'era che l'aria riempiva col suo dolce profumo vennero arate.
fonti, ruscelli, laghi che io conoscevo ancora nella mia infanzia sono prosciugati e scomparsi. Un intero popolo venne umiliato e abbandonato alla morte. Così l'uomo bianco, sì, maledetto, così l'uomo bianco è diventato simbolo dello sterminio per tutti gli esseri di questo continente. Tra lui e l'animale non c'è alcuna intesa e gli animali hanno imparato a fuggire quando si avvicinavano, poiché dove egli abita non c'è alcun posto per loro. Pensate, e questo mi fa pensare che alcuni giorni or sono, no, in quel di Reggio Emilia, per far spazio a un supermercato, hanno raso al suolo un bosco che era rifugio per tanti animali, no? Per fortuna che qualcuno con grande spirito ha iniziato a protestare. Il bosco è stato comunque tirato giù tutto e adesso non si sa, sembra che il TAR non abbia dato la concessione per fare questo supermercato. Guarda che è una schifezza, ma intanto il bosco e tutti quei piccoli animali che lo abitavano non ci sono più. Infatti ci sono state molte proteste su questo fatto e ci sono alcune ragazze che avevano in mano dei piccoli ricci, sì, proprio scene, insomma, da strappalacrime. Allora, Massimo da Campalto, buongiorno Ettore, grazie per la tua compagnia, grazie anche a te Massimo. Francesco, buongiorno Ettore, salici piangente, tirami un po' su con tua serena saggezza. Francesco da Vicenza, no, infatti, caro Francesco, ti sto leggendo, no, saggezza, ma a piene voti, a pieno cuore, che mi fa anche emozionare, caro. Perché sai, quando senti che Orso in Piedi ti dice un intero popolo viene umiliato e abbandonato alla morte, così l'uomo bianco è diventato simbolo dello sterminio per tutti gli esseri di questo continente. Ma pensa a te, e ancora ci sono guerre in giro, sapete? Guardate quello che succede in Africa, che succede in Ucraina, che succede in Arabia e bla bla bla, e per non parlare di quello che ha fatto un certo sionista in quel di Palestina, tanto a lui non gli interessava niente, donne, vecchi, bambini, via, spazzati via tutti. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, pazzesco. Oh Signore, allora, gli occhi dell'aquila sono in me e la mitezza della lepre è in me e la velocità del cervo nelle mie gambe, la dolcezza dello zucchero d'acero nella mia bocca, ma anche la forza dell'orso è in me, il colore del fagiano è nella mia pelle, il grido dell'anatra del nord e sulla mia lingua, il tambureggiare della starna nelle mie mani e anche il silenzio dei pini silvestri è in me. E improvvisamente lo riconobbi, tutti questi sono i segni dello Tshipewa in me, che è un modo di dire dei Lakota. Io sono una roccia, ho visto la vita e la morte, ho conosciuto la fortuna, la preoccupazione e il dolore.
Io vivo una vita da roccia, sono una parte della nostra madre, la terra. Ho sentito battere il suo cuore sul mio, ho sentito i suoi dolori e la sua gioia. Io vivo una vita da roccia. Sono una parte del nostro padre, il grande mistero. Ho sentito le sue preoccupazioni, la sua saggezza, ho visto le sue creature, i miei fratelli, gli animali, gli uccelli, i fiumi, i venti parlanti, gli alberi, tutto quello che sulla terra e tutto quello che nell'universo è. Io sono parente delle stelle. Io posso parlare quando conversi con me e ti ascolterò quando parlerai. Io ti posso aiutare quando hai bisogno di aiuto, ma non mi ferire, perché io posso sentire come te. Io ho la forza di guarire, eppure all'inizio tu dovrai cercarla. Forse tu pensi che io sono una roccia che giace nel silenzio nell'umido suolo, ma io non sono questo, io sono una parte della vita. Io vivo, io aiuto coloro che mi rispettano. E porca miseria, se non sono sagge queste parole di Pena d'Aquila Danzante. Pensate, questo l'ha scritto un bambino di 11 anni, poche parole ma di una sensibilità grandissima. Danzo al chiaro di luna e odo il battere dei tamburi, i campanelli alle mie gambe risuonano come stelle amicanti, le penne stormiscono come i venti.

Eccoci, eccoci, con questa stupenda musica, che questa proprio ti prende, no? E ci fa viaggiare in quelle, in quei grandi spazi, no? Che sono, che è il nord, sud, Montana, Wyoming, questi posti dove e i grandi capi, le grandi tribù, insomma, hanno spaziato in quei tempi, un po' sono stati sterminati, non un po', tanto sono stati sterminati. Lisetta, la cara Lisetta, che siamo stati insieme domenica in quel di Vaillant. Caro Ettore, ti ascolto come sempre in rigoroso silenzio, saluta te e tutti gli ascoltatori, Lisetta, grazie, sai. Buongiorno Ettore, bellissima partenza con questa giornata con te, le tue meravigliose musiche e i tuoi racconti, grazie, buonissima giornata a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da Antonella. Sì Antonella, grazie a te. Oh, Andrea Sceriffo, lui non poteva mancare, spero di vederti sabato qua al Gas. Ciao Ettore, buongiorno e buona trasmissione, bellissime parole, persone con un'anima meravigliosa. Francesco, grazie Ettore per il balsamo, per l'anima che dispensi. Grazie Francesco. Quando poi ci racconti dei moicani, quello che sai, va bene. Sai, è una

tribù che vive in Canada. È un luogo che mi sono prefissato di andare, specialmente nelle grandi foreste del Saskatchewan. Più di tanto non ti so dire, devo essere sincero, caro Paolo, però mi preparerò per mercoledì prossimo sui Moicani, così se mi ascolti ti racconterò qualcosa più specifico di questa tribù. Ecco, comunque grazie per insomma, anche per i suggerimenti, anzi datemi questi qualche suggerimento in più in cui io poi posso trarne dei miei libri, così anche poi per tenervi aggiornati su queste mitiche tribù, no? I Moicani, gli Irochesi, che erano proprio tribù che abitavano nel Canada. Molto bellicosi, sai Paolo, i Moicani, non si lasciavano mica tanto a mansire, ecco, uso questo termine, questi erano veramente focosi, bellicosi, però sarà bello approfondire molto su questa tribù. Adesso io ve ne avevo già parlato, però è giusto sempre tenere vivi questi ricordi, no? Alzarono bandiera bianca e i soldati continuavano ad arrivare. Prima dell'alba del 29 novembre, guardate, pensate, 29 novembre, quanto freddo che fa in quei posti, del 1864, l'accampamento dei Cheyenne e degli Arapaho lungo il Sand Creek. Tutto era tranquillo. E la maggior parte dei guerrieri e della tribù non si stava preparando per la battaglia perché credevano che ci fosse la pace, no? E allora il capo Black Kettle aveva trascorso mesi appunto cercando di evitare una guerra più ampia con gli Stati Uniti. Perché lui aveva parlato con i funzionari americani, chissà che funzionari che erano, aveva seguito poi tutte le istruzioni che questi funzionari gli avevano dato e dove questi funzionari gli avevano detto che devi stabilirti là. E il villaggio del Sand Creek si era insediato lì credendo, pensate, di essere sotto la protezione delle autorità vicino al Fort Lyon. E c'erano circa 750 persone in questo accampamento, poco meno di 1000. Molte erano donne, bambini, anziani e c'erano anche dei guerrieri. Ma non si trattava di un gruppo di guerrieri diretto verso un insediamento americano, era un villaggio. E poco prima dell'alba la gente cominciò a sentire qualcosa in lontananza. Pensate che inizialmente, poveri cristi, pensavano che il rumore potesse essere quello di un branco di bufali. Non lo era. Centinaia di cavalli si stavano avvicinando. Con loro c'erano circa 675 soldati volontari del Colorado al comando del colonnello, ricordate questo nome, John Shivington. E pensate che con loro avevano anche l'artiglieria. Poverini, subito il panico si è diffuso nell'accampamento e Black Kettle, il capo, fece qualcosa che a suo parere avrebbe dovuto chiarire questa situazione.
aveva issato una bandiera americana sopra il suo accampamento. Non era una bandiera qualsiasi. L'aveva ricevuta, pensate, prima come simbolo di pace e amicizia con gli Stati Uniti. Alla faccia. Secondo testimonianze successive, a Black Hitler era stato detto che il sarla che tirà lassù avrebbe dimostrato ai soldati americani che il suo popolo era amichevole. Poi issò qualcos'altro sotto di essa, una bandiera bianca, un segno di tregua. E la gente, poverini, si radunò intorno all'accampamento. E alcuni capi apparentemente credevano che i soldati in avvicinamento potessero portare nuove istruzioni. Forse i negoziati stavano per riprendere. Forse si trattava di un altro incontro. Invece i soldati aprirono il fuoco. L'attacco iniziò all'alba. E tutta la gente corse verso il letto asciutto del torrente. Donne e bambini cercavano di nascondersi tra le rive sabbiose. Alcuni scavarono frenticamente nel terreno con le mani, cercando di creare delle piccole fosse che potessero proteggerli dai proiettili. Altri fuggirono controcorrente. Alcuni uomini afferrarono le armi e cercarono di difendere le persone intorno a loro, ma i soldati avevano i fucili, avevano cavalli e avevano obici, cannoni. Gli spari continuarono per ore. Alla fine, secondo il National Park Service, più di 230 Cheyenne e Arapaho erano stati uccisi. Molte delle vittime erano donne, bambini e anziani. Il villaggio fu dato alle fiamme, i corpi furono mutilati, eppure Black Hitler sopravvisse. Questo fatto di per sé è straordinario. Si era schierato sotto la bandiera americana. Aveva issato la bandiera bianca, aveva visto i simboli che credeva rappresentassero la pace svanire quasi completamente. Ma la storia si fa ancora più inquietante dopo la fine degli scontri a fuoco. Perciò ciò che accade al Sandy Creek non rimase nascosto. Alcuni soldati presenti rimasero inorriditi da ciò che videro. Altri si rifiutarono di partecipare. E nel giro di pochi mesi iniziarono a comparire le testimonianze. Il Congresso avviò un'indagine. Le autorità militari indagarono, i testimoni descrissero ciò che era accaduto nel villaggio, descrissero le bandiere, descrissero chi ci viveva, descrissero gli omicidi e descrissero eventi successivi, i combattimenti così sconvolgenti che Sandy Creek non poteva più essere liquidata come una normale battaglia. Ma allora che emerse un'altra domanda. Se al villaggio di Black Hitler fosse stato ordinato di rimanere vicino a Fort Laino e i funzionari americani sapessero dove si trovavano, se fossero stati considerati alleati e se le bandiere americana e bianca fossero state chiaramente visibili, perché il colonnello Shivington, ricordate questo maledetto nome Shivington, attaccò comunque? E questa è una domanda che conduce direttamente all'uomo al centro della storia.
E questa è una strana abitudine che accomuna quasi tutti gli esseri umani. Compostarci come se il tempo a nostra disposizione fosse inesauribile. Ecco, così tanto, adesso io passo a un altro capitolo, ma avete capito che anche De André ci ha dedicato una canzone a questo massacro. Poi non si sa che fine abbia fatto quel Shivington là, non si sa, però me ne informerò.

Mamma mia, che musiche, io starei qua a ore ad ascoltarle in religioso silenzio. Allora, sempre Paolo mi scrive: sì, perché Cesare Marino mi ha raccontato che il romanzo L'ultimo dei miei cani racconta una storia molto diversa dalla realtà, ma non ricordo, abbiamo chiacchierato una sola volta la scorsa estate sulla spiaggia. Sì, ma sai Paolo, il libro, sai, i libri sono romanzati, cioè per creare una storia lavorano molto anche con la fantasia, ma questo è bello, dai, ma non credo che nella vita reale ci sia stato l'ultimo dei moicani, però è bello che magari in questi libri, no, che raccontano la storia a modo loro sui nativi sia molto interessante, ecco, perché ti fanno entrare, sai, ti fanno entrare in quel mondo che per noi era sconosciuto, adesso insomma un po' di più, ecco. Bene. C'è una strana abitudine che accomuna quasi tutti gli esseri umani: comportarci come se il tempo a nostra disposizione fosse inesauribile. È vero, e noi pensiamo, no, che il tempo, no, per fare tutte le cose non finisca mai, invece no, cari miei. A volte rimandiamo una telefonata, una visita, un abbraccio, promettendoci che troveremo presto il momento giusto. E in fondo pensiamo ci sarà sempre domani. E così lasciamo scorrere che oggi siano delle cose ordinarie, senza immaginare che un giorno potremmo desiderare di riviverle queste cose. Pensiamo a una domenica trascorsa in famiglia, a una cena durante la quale tutti ridevano, a una passeggiata con qualcuno che oggi non c'è più. Noi ci facciamo queste domande. Allora erano momenti, qualsiasi piccoli frammenti di un'esistenza che credevamo sarebbe rimasta sempre uguale. Oggi forse daremo qualsiasi cosa per trascorrere ancora un'ora dentro a uno di quei pomeriggi. E invece, nelle tradizioni di numerosi popoli del Nord America, il tempo era profondamente legato ai cicli della natura. Il ritorno delle stagioni, il movimento del sole, i ritmi della terra scandivano la vita delle comunità. Questa relazione con il mondo naturale ci ricorda che ogni stagione possiede qualcosa che appartiene soltanto a quel momento. La primavera non può essere conservata per l'inverno, così come il tramonto non può essere rimandato al giorno successivo. Ce le facciamo queste domande? Sì, spero di sì. Forse dovremmo imparare a guardare con maggiore attenzione ciò che abbiamo oggi. La voce di una persona cara, le risate di un amico, una conversazione senza fretta, persino quelle piccole abitudini quotidiane che qualche volta ci sembrano monotone. Perché spesso i ricordi più preziosi non nascono durante gli avvenimenti straordinari, ma proprio nei giorni in cui non accade nulla di speciale. Ecco, baff, che ti capita la gioia di quel momento, ma anche se non era un giorno speciale. Immagina di poter incontrare te stesso tra 20 anni. Se potessi tornare indietro e rivivere una sola giornata della tua vita attuale, quale sceglierebbe? Punto di domanda. Forse proprio una di quelle che oggi stai attraversando distrattamente, senza sapere quando diventerà importante. Diamoci una convinzione e diamoci proprio un'importanza di questi momenti. Il domani merita i nostri sogni, i nostri progetti, ma non dovremmo portarci via la capacità di apprezzare il presente?
perché ciò che oggi consideriamo normale potrebbe diventare un giorno proprio quello che ci mancherà di più. E io vi vorrei fare una domanda, se magari qualcuno potesse anche scrivermi. Se potessi rivivere un solo giorno del tuo passato, quale sceglieresti? Punto di domanda. Aspetto qualche risposta da voi. Poi ci sono delle persone che sembrano forti per natura. Quante volte vi è capitato? No, oh, guarda quello. Le guardi affrontare una difficoltà, rialzarsi dopo una perdita, continuare quando tutto sembra diventare troppo pesante, e pensi che possiedano qualcosa che gli altri non hanno. Vi siete fatti queste domande? Suppongo di sì. Ma non sempre, cari ascoltatori, la forza nasce così. A volte è semplicemente ciò che rimane dopo aver attraversato molte tempeste. Dietro una persona che oggi sa resistere potrebbero esserci notti in cui non sapeva come sarebbe arrivata al mattino. Dietro chi riesce a mantenere la calma può esserci qualcuno che ha conosciuto il caos. Dietro chi sembra non aver bisogno di nessuno può esserci una storia in cui proprio nel momento del bisogno nessuno è arrivato. Io che anch'io ho avuto bisogno in certi momenti salienti di grande difficoltà, ho chiamato gli angeli. E gli angeli, cari miei, so che a voi magari sembrerà strano, ma mi sono arrivati e mi hanno tolto da tante difficoltà. Importante è crederci. Vediamo il risultato, raramente vediamo il prezzo. E invece nelle visioni tradizionali di molti popoli del Nord America, la vita dell'essere umano non veniva separata dalle prove che attraversava. Difficoltà, perdita, cambiamento e passaggi dell'esistenza potevano diventare momenti nei quali ridefinire il proprio rapporto con se stessi, non con la comunità e con il mondo. Questo non significava, sapete, fare un'idea che fosse sofferenza, no? Il dolore non è necessariamente un maestro e non dobbiamo ringraziarlo per essere arrivato. Ci sono ferite che avremmo preferito non conoscere mai. Eppure può accadere qualcosa. Attraversandole scopriamo risorse che prima ignoravamo di possedere e che molti anni dopo qualcuno ci guarda e dice: ma quanto sei forte! È vero, sapete. Senza sapere quante volte quella forza è stata costruita proprio nei giorni in cui ci siamo sentiti più fragili. Forse dovremmo ricordarcelo anche quando incontriamo gli altri, perché dietro una persona forte potrebbe esserci una storia che non conosciamo. E qualche volta, invece di dirle ma quanto sei forte, potremmo chiederle: quanto ti è costato per diventarlo? C'è stato un momento della tua vita che ti ha reso molto più forte di quanto avresti mai immaginato? E questa è una domanda ve la rimando. Mandatemi qualche messaggio su questo. C'è stato un momento della tua vita che ti ha reso molto più forte di quanto avresti mai immaginato? Aspetto notizie. Adesso parte la pubblicità delle ore 9. E così, e noi facciamo un'altra oretta insieme con tante belle perle di saggezza per tutti voi e per chi mi sta ascoltando.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
11: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
12: Ne va della nostra salute.
11: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
12: Kejani Life.
11: Ma è un depuratore, dico io.
12: No.
11: Mi dice lei.
12: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
11: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
12: La salute è importante.
11: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kejani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kejani Life.
13: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni a 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci a 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Bene, eccoci ritornati in diretta. È venuto a trovarmi anche il nostro grandissimo amico Fabio. Saluta Fabio.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco Fabio vi saluta. Bene, allora ciao Ettore, con te il mercoledì riesco a sentire il filo che unisce il tutto. Sì, ora. I tuoi racconti aprono il cuore, ristorano l'essenza di cui siamo fatti. Salice piangente, il nome che ti rispecchia. Dal salice si ricava il grande medicamento, i rami che si allungano come capelli, offre riparo. Grazie per offrire il tuo essere. Diana 73 Padova, che posso dirti Diana? Grazie. Penso che un grazie sia importante, ecco, per le tue belle parole. Ciao Ettore, grazie della tua presenza. Saluto tutti gli ascoltatori. Il momento che vorrei rivivere mi faceva anche forte era avere in braccio la mia bambina adottiva, aveva un anno, Maria Grazia. Fantastico Maria Grazia, fantastico, perché sai, dai bambini, una, specialmente una mamma, ricava tanta di quella energia che è pazzesca, che è veramente impressionante, perché c'è tutto un connubio, no? Fra bimba e mamma, non importa se sia tua o se sia adottiva, perché la pelle combacia con il cuore e i battiti sono infiniti. Sai come si chiama questo, cara Anna Maria Grazia? Si chiama amore. È una cosa che noi abbiamo dimenticato. Ti dico queste quattro cose che gli indiani mi hanno proprio insegnato, che io durante le mie conferenze lo dico sempre. Il primo è generosità. Ricordatevi di questi quattro aggettivi: generosità, amore, rispetto e umiltà. Queste sono, se tu vuoi entrare nella grande famiglia dei nativi americani, devi imparare queste quattro cose: generosità, amore, rispetto e umiltà. Trovi tutte le porte aperte. Ebbene, i tamburi iniziarono a suonare prima dell'alba e non si fermarono per mesi. Nella primavera del 2016 alcune tende spuntarono su una striscia d'erba lungo il fiume Missouri, vicino alla riserva Sioux di Standing Rock. Io ho avuto la fortuna anche di partecipare. Un accampamento di preghiera, niente di più. Entro quell'inverno si era trasformato in uno dei più grandi raduni nativi americani del secolo, con persone di oltre 300 tribù unite contro un gasdotto che avrebbe dovuto passare sotto il fiume che fornisce loro acqua potabile. Ve ne ho già parlato di questa cosa, ma io vi ricordo sempre, magari qualcuno non avrà sentito. L'ironia della sorte era palpabile. Il tracciato originale del gasdotto passava più vicino alla città prevalentemente bianca di Bismarck e fu spostato solo dopo le proteste locali, finendo invece a monte di una riserva nativa. Cioè, avete capito, non tocchiamo la città bianca di Bismarck, ma facciamo passare attraverso la riserva, tanto, hai capito, tanto se mi dà tanto, avete capito. I cannoni ad acqua furono puntati contro i manifestanti nel gelido clima di novembre. Veterani provenienti da tutto il paese si unirono a fare da scudo umano. Gli accampamenti furono infine sgomberati, ma qualcosa era cambiato. Una nuova generazione imparò a dire: l'acqua è vita. Nelle lingue che i loro nonni un tempo venivano punite per aver parlato. Mi dice: ma tu eri presente? No, non ero presente, sono andato l'anno successivo. Insieme a degli amici abbiamo portato dei ristori, abbiamo portato nei presidi che avevano fatto del cibo per aiutarli. Ed è stato molto bello questo incontro, avete capito? Fortunatamente questa battaglia che avevano iniziato, pensate, forse c'è ancora gente in prigione per quella volta. Loro avevano lottato nel 2016, sono passati 10 anni, avevano lottato con tutte le loro forze contro questo gasdotto che partiva dal Nord Dakota e doveva andare nel centro dell'America per portare tutto il petrolio che veniva trovato nel Nord Dakota e farlo attraversare attraverso sterminati chilometri di tubi per portarlo poi nel Centro America. Ma volevano passare sotto il Mississippi, era un fiume di un'acqua bellissima, bellissima, e loro hanno combattuto per questo e hanno vinto, fortunatamente. E poi vediamo, grazie Ettore della tua presenza, ma questo l'ho letto. Questo l'ho letto. Allora, il momento che mi ha dato una forza sovrumana è stato scoprire che mio marito mi tradiva, uccisa e ripartita con tanta forza per i miei figli. Cara Antonella, sai, sono momenti della vita che possono succedere e non dovrebbero succedere, ma succedono. Ti sei mai chiesta perché tuo marito ti tradiva? C'era qualcosa che mancava a tuo marito, che tu, che sei una bella donna tra l'altro, che non riuscivi a dare a tuo marito, che aveva il bisogno di tradirti? E sai, questa è una domanda che mi faccio e te la faccio anche, perché l'essere umano è egoista, sai, è molto egoista l'essere umano. Però certo che a parer mio non meritavi una sequenza di cose che ti è successo, e mi dispiace fortemente. Però vedi, la forza dei tuoi figli ti ha dato vigore per ripartire, e questo è meraviglioso. Cioè, tu in quel momento hai accantonato ciò che ti era successo per amore dei tuoi figli. Mamma mia, è lodevole questo, sai, è lodevole. Brava Antonella, brava, vorrei darti un abbraccio se fossi qua. Vediamo qua, va bene, dai, io sto aspettando i vostri messaggi. Bene, ci sono delle persone che sembrano ricordarsi della tua esistenza soltanto quando hanno bisogno di qualcosa. Quante volte è successo, no? Ah, ma c'è Antonio, che lui è bravo a fare, e allora andiamo da Antonio, nome inventato. Ma solo perché hai bisogno? Beh, non esistono altri momenti in cui tu puoi portare calore e amicizia a Antonio? No, solo quando ne hai bisogno. Se sapessi quante volte mi sono successe a me queste cose. E perché io di cuor buono aiuto tutti, no? E poi alla fine, pam, te lo mettono in quel posto. Vabbè, non importa, sono arrivato fin dove sono arrivato, vuol dire che la mia schiena ha resistito anche a queste batoste, ma non importa. Ti cercano per chiederti un favore, un consiglio, un aiuto economico o semplicemente qualcuno disposto ad ascoltare i tuoi problemi. Ma quando sei tu ad attraversare un momento difficile, improvvisamente diventano tutti occupati, distratti o irraggiungibili. È vero, vi è successo? Certamente. La cosa più sorprendente è che spesso non si rendono nemmeno conto di questa disparità, perché sono talmente abituate a ricevere da considerare la disponibilità degli altri qualcosa di naturale. L'egoismo infatti non si manifesta sempre attraverso comportamenti apertamente arroganti, talvolta assume forme molto più sottili, come l'incapacità di riconoscere i sacrifici altrui. Quante volte vi è capitato di crescere, fare, sacrificarti, no? E poi anche a raggiungere quella soddisfazione, anche piccola, no? E subito tu vorresti che anche gli altri fossero felici in quel momento. Allora magari cerchi di aiutarli con consigli, con suggerimenti, e loro pam, poi te lo mettono in quel posto. Lo so, però la vita è bella anche per questo. Generosità, vi ricordate di quella parola? Generosità. Perché poi il karma a voi vi ritorna indietro, vi darà aiuto. Ricordate, non essere meschini, egoisti, perché il karma poi vi aiuta. L'egoismo infatti non si manifesta sempre attraverso comportamenti apertamente arroganti, talvolta assume forme molto più sottili, come l'incapacità di riconoscere i sacrifici altrui, la pretesa di essere continuamente compresi o la convinzione che i propri problemi siano sempre più importanti di quelli degli altri. Chi vive in questo modo può arrivare a sentirsi profondamente offeso quando qualcuno, magari dopo anni di disponibilità, trova finalmente il coraggio di dire no. Ma se io avessi avuto qualche volta proprio questo coraggio di dire no, ma vaffanculo, e invece no, perché nel mio io è insito questa parola, generosità. E invece, sapete, in molte società nativi del Nord America, pur con importanti differenze fra i diversi popoli, la reciprocità e la condivisione rappresentano i valori fondamentali della vita comunitaria. E noi dobbiamo imparare, sapete. Le relazioni si costruiscono attraverso responsabilità reciproche, gesti di generosità e forme di sostegno che contribuivano al benessere collettivo. Collettivo. In alcune tradizioni il prestigio personale era legato anche alle capacità di donare e redistribuire le proprie risorse. Aiutarsi. Questa visione ci ricorda quanto sia importante riconoscere che nessuna relazione può prosperare a lungo quando una sola persona continua a dare all'altra e si limita a ricevere. Naturalmente tutti attraverso periodi nei quali abbiamo maggiormente bisogno degli altri, e può succedere, no? Chiedere aiuto non significa essere egoisti, aprite le orecchie. Chiedere aiuto non significa essere egoisti, così come non lo è desiderare attenzione, compressione o affetto. Sì, io posso darti anche affetto, comprensione. E la differenza emerge quando smettiamo di domandarci come sta la persona che abbiamo davanti. Quando consideriamo dovuto dovuto ciò che ci offre e quanto interpretiamo ogni suo limite come un'offesa personale. E forse dovremmo imparare a osservare le nostre relazioni con maggiore sincerità, chiedendoci non soltanto chi è presente quando abbiamo bisogno, ma anche quando siamo capaci di esserci per gli altri. Perché la generosità autentica nasce dal riconoscere che anche le persone più disponibili hanno stanchezze, preoccupazioni e desideri che meritano rispetto. Chi ti vuole davvero bene non misura il tuo affetto da quanto sei disposto a concedergli, ma sa rispettarti anche quando non puoi dargli ciò che desidera. È incredibile, ma fate vostra queste parole che sono molto importanti. Chi ti vuole davvero bene non misura il tuo affetto da quanto sei disposto o disposta a concedergli, ma sa rispettarti anche quando non puoi dargli ciò che desidera. Ecco, e allora anche a voi, no? Vi è mai capitato di conoscere qualcuno che considera normale ricevere tutto da te, ma si offendeva quando gli dicevi di no? È capitato, mamma mia. Allora, questo che ha Andrea da Padova. Ciao Etero, complimenti. Complimenti per la tua immensa luce, avrei piacere di sentirti e vederti in una tua conferenza. Hai gentilmente delle date, ti ringrazio, un abbraccio Andrea da Padova. Caro Andrea, allora, so che è in programma una conferenza a Campo San Martino, grazie al sindaco Tardivo. Questa sono sicuro, non so quando, comunque sarà dopo l'anno nuovo. Magari parlerò domani, vediamo se riesco a farvi una conferenza qua in sede radio, perché non sei l'unico che me lo chiede, e devo comunque parlare con chi è al di sopra di me, ecco. Magari anche un laboratorio, qualcosa, ecco, in modo da coinvolgervi in questo meraviglioso mondo che sono i nativi americani, e per quello che mi hanno regalato. E magari se riesco anche a trasmettervi qualcosa di bello. Comunque grazie, sai Andrea. Anche questa è una bellissima osservazione, a me è capitato spesso, ma perché questa è la vita. Ti è mai capitato, no, a confidare un problema a qualcuno e poi ritrovarti pochi minuti dopo ad ascoltare i suoi? Cioè, tu ti confidi perché hai dei problemi e lui si confida con te perché anche lui ha magari i tuoi stessi problemi. Magari avevi bisogno soltanto di raccontare una giornata difficile, una preoccupazione o qualcosa che ti aveva profondamente ferito. Sapete, io ho delle persone che mi chiamano: Ettore, guarda, mi è capitato così e così, cosa mi puoi consigliare? E io e le consiglio alla mia maniera, e per vedere di riuscire a tirarli fuori da ciò che gli comprime il cuore. Qualche volta sono riuscito, qualche volta anche no, ma non importa, perché questa è l'essenza della vita, perché solo Dio ha il grande potere di combinare nel bene tutti e tutto. Ma ecco, ma quella persona, anziché ascoltarti, ha subito cominciato a parlare di un'esperienza simile, come vi dicevo, naturalmente magari più grave della tua, fino a trasformare la conversazione in un lungo racconto della propria vita. Vi è successo anche a voi, no? Quante volte magari qualcuno si confida con voi perché ha proprio il bisogno di confidarsi. Scusate, adesso ho aperto un po' WhatsApp, allora. Allora Antonella ritorna su quel discorso di prima. Ho fatto un percorso con psicologa perché mi colpevolizzare. Alla fine era solo una persona non cresciuta, era un traditore seriale, non doveva sposarsi. Grazie Ettore. Non è capitato solo a te, sai, cara Antonella. A volte, sai, il cuore ti porta anche a sbagliare. Ciao Ettore, complimenti per la tua immensa luce. Questo era Andrea. Allora, ciao Ettore, con te il mercoledì riesco a sentire il filo che unisce il tutto. I tuoi racconti aprono il cuore, ristorano l'essenza di cui siamo fatti. Questo l'avevo già letto. I rami che si è come un che offre riparo. Bene, allora poi. Giusto il tuo discorso, ma quando il mio fios mi ha fatto vedere una cosa bella che mi succederà nel futuro non molto lontano, mi cullo di quell'attesa vivendo il presente. I tuata de dana non mentono, nel passaggio salverei ogni momento con la mia nonna materna. Sapete chi sono i tuata de dana, no? È il famoso libro che è una specie di Divina Commedia per il mondo celtico. E nel passato, mi scrive Marica, salverei ogni momento con mia nonna materna. Bellissimo, cara Marica. Allora, vorrei rivivere la prima volta che ho dichiarato al mio primo amore che mi ero innamorato di lei. Sì, mi ha anche reso più forte. In realtà certi momenti non ti lasciano mai. Bellissimo Paolo, bellissimo, perché a volte, sai, dichiarare il proprio amore deve essere fatto con il cuore. Tu l'hai fatto con il cuore e sei stato ripagato. Grandissimo. Bene, vivi comunque quel bel ricordo. Massimo Campalto, bella musica, ottimo Ettore. Francesco, grazie Ettore per il balsamo e per l'anima che dispensi. E questo poi Andrea Sceriffo, perché non avevo aperto i WhatsApp. Bene. Allora, ritorniamo a noi. L'egocentrismo non si manifesta necessariamente attraverso l'arroganza o il desiderio di apparire superiori. Sentite bene, per chi ha quell'ego.

essersi ignorati proprio nel momento in cui si cerca comprensione. In diverse tradizioni dei nativi del Nord America, l'ascolto e la parola avevano un ruolo importante nella trasmissione e degli insegnamenti della vita comunitaria. In alcune comunità le riunioni e i consigli tribali prevedevano modalità precise per permettere alle persone di esprimersi senza essere continuamente interrotte. Pur nella grande diversità delle culture native, queste pratiche ci offrono uno spunto di riflessione prezioso. Ascoltare qualcuno significava riconoscere che la sua esperienza merita attenzione, anche quando è molto diversa dalla nostra. E nella vita quotidiana invece siamo spesso così concentrati su ciò che vogliamo raccontare da dimenticare di comprendere quello che ci viene detto. Aspettiamo il nostro turno per parlare, cerchiamo esperienze personali da confrontare e talvolta crediamo di dimostrare vicinanza raccontando quanto abbiamo sofferto anche noi. E condividere un'esperienza può certamente aiutare a qualcuno a sentirsi meno solo, ma diventa un problema quando il nostro racconto finisce per cancellare il suo. Spazio, lasciar spazio, lasciar spazio. Forse dovremmo ricordare più spesso che non tutte le conversazioni richiedono un consiglio, una soluzione a una storia personale. Quando qualcuno ci confida una sofferenza, a volte il dono più grande che possiamo offrirgli è semplicemente la nostra attenzione, cari miei, senza interrompere e senza cercare di diventare protagonisti in quel momento. Perché chi sa ascoltare davvero comprende una cosa fondamentale: il dolore di un'altra persona, e non ha bisogno di essere confrontato con il nostro per meritare il rispetto. Bellissime. E infatti anche a voi vi è mai capitato di raccontare un tuo problema a qualcuno e poi di ritrovarti alla fine di dover consolare proprio quella persona sul tuo problema? Scrivetemi, che mi piace. Allora, sapete che c'è una giornata che si celebra proprio la giornata dei popoli indigeni?

E avanti con la musica celtica, le famose ballate dentro le case come fanno tutti gli irlandesi, si ritrovano alla sera a ballare tutti insieme, cosa che noi abbiamo perso. Pensate che anche i nativi si ritrovano tutte le sere in qualche casa a fare comunità, cosa che noi abbiamo perso, perché alla sera ci rinchiudiamo in casa a guardare il baucometro. E invece quanto bello è andare in casa di uno o dell'altro, scambiarci, portare magari un cestino dei baglii e bere un bicchiere di vino in compagnia, raccontarci tante belle storie, far ridere i bambini, no? Mamma mia, abbiamo perso tutte queste

abitudine per egoismo, dico io. Sonia da Padova della serie c'è chi è messo peggio di te, grazie per tutto quello che condividi. Beh dai, speriamo che non sia proprio così, che ci sia immensa felicità nei cuori di tutti, cara Sonica. Perché celebriamo la giornata dei popoli indigeni? Quando Colombo non arrivò in una terra deserta, nazioni e comunità indigene erano già presenti con le loro storie, le loro culture, i loro stili di vita. Sapete cosa ha portato alla colonizzazione? Portò violenza, perdite delle terre, assimilazione forzata e tentativi di sopprimere le culture indigene. Queste dolorose verità fanno parte della storia americana e meritano di essere riconosciute. Celebrare questa giornata non significa incolpare le persone di oggi per le azioni dei loro antenati. Però si tratta di onorare i popoli indigeni e di raccontare la verità sulla storia che condividiamo. Pensate che l'amministrazione Biden ha emesso proclami annuali per riconoscere la giornata dei popoli indigeni dal 2021 al 2024. E nel 2025 e nel 2026 la Casa Bianca ha invece proclamato il Columbus Day. Quest'ultima rimane la festività federale ufficiale. Però, fortunatamente, essendo uno Stato federale, molti stati ed enti locali continuano comunque a riconoscere la giornata dei popoli indigeni, per fortuna dico io. Signore, va bene. Ascolta, il vento parla. Per i popoli nativi americani la conoscenza, sapete, non è derivata dai libri, deriva dall'ascolto della terra, del cielo, del silenzio e del cuore. E molto prima che venissero tracciati i confini, le nazioni native comprendevano che il mondo è vivo e il vento porta messaggi. La terra ricorda i passi e il silenzio non è mai vuoto, è pieno di significato. Questa saggezza viene dall'insegnamento «Ascolta, il vento parla». Ascolta il silenzio, parla. Ascolta il tuo cuore che sa. Il vento è come maestro e in molte tradizioni native il vento è più che semplice aria in movimento. È un messaggero. Il vento porta preghiere verso l'alto, avverte di cambiamenti e ricorda alle persone che nulla è isolato. Ascoltare il vento significa riconoscere che gli esseri umani non sono al di sopra della natura. Cari miei, ne fanno parte. I cacciatori ascoltavano il vento per sopravvivere. I rituali ascoltavano il vento per mantenere l'equilibrio. E gli anziani ascoltavano il vento per capire cosa stava per accadere. Il silenzio ha voce. Il silenzio è sacro nelle culture native. È lì che la verità trova forza. Nel silenzio si ascoltano gli antenati. E nel silenzio la mente smette di discutere. E nel silenzio la saggezza si eleva.
La colonizzazione ha cercato di sostituire il silenzio con comandi, regole e rumore, ma il silenzio dei nativi ha resistito. Ha protetto la lingua, le cerimonie e la memoria quando parlare apertamente era pericoloso. Il cuore ricorda ciò che la storia ha cercato di cancellare. Per i popoli nativi il cuore non è separato dalla mente, è un luogo di conoscenza. Anche dopo deportazioni forzate, trattati violati, collegi e divieti sulle cerimonie, il cuore ricordava ciò che le leggi cercavano di distruggere. Il cuore custodiva l'identità quando i nomi venivano cambiati. Il cuore custodiva i canti quando le voci venivano soffocate. Il cuore sapeva chi erano le persone anche quando il mondo si rifiutava di ascoltare. È un insegnamento per oggi. In un mondo moderno pieno di rumore, velocità e distrazioni, la saggezza dei nativi offre un'altra via da seguire. Rallenta, ascolta più a fondo, abbi fiducia in ciò che è più antico della paura. E il vento parla ancora, il silenzio parla ancora e il cuore sa ancora. Incredibile, vero?

Ti ricordi quando bastava poco per renderti felice? Da bambino aspettavi con impazienza una festa, o se me lo ricordo, una gita, un regalo, semplicemente un momento di incontrare gli amici. Anche le esperienze più semplici avevano qualcosa di straordinario, perché il mondo era ancora così pieno di cose da scoprire. Poi, crescendo, sono arrivate le responsabilità, le preoccupazioni e anche qualche delusione di troppo. Eh sì, cari miei, senza accorgercene abbiamo cominciato a guardare la vita con occhi diversi, perdendo lentamente quella capacità di entusiasmarci che un tempo sembrava così naturale. E la cosa curiosa è che spesso attribuiamo questo cambiamento all'età, come se diventare adulti significasse inevitabilmente smettere di meravigliarsi. Eppure conosciamo tutti persone anziane che conservano una straordinaria curiosità verso il mondo, capaci di emozionarsi davanti a un fiore appena sbocciato. È o una bella notizia o ha la possibilità di imparare qualcosa di nuovo. E allo stesso modo incontriamo persone molto giovani che sembrano aver già perso ogni interesse, cavolo se è vero, trascinando le proprie giornate nell'attesa che accada qualcosa di nuovo. In numerose invece tradizioni di popoli nativi del Nord America, l'osservazione della natura e la trasmissione delle conoscenze attraverso racconti ed esperienze condivise occupavano un posto importante nella vita della comunità. Il susseguirsi delle stagioni, il comportamento degli animali e i cambiamenti del passaggio offrivano continue occasioni di apprendimento. Questa relazione con il mondo naturale ci invita a riflettere su quanto sia importante conservare la curiosità, perché spesso ciò che rende interessante la vita dipende anche dall'attenzione con cui impariamo a guardarla. Forse il problema è che col passare degli anni cominciamo a pretendere avvenimenti sempre più grandi per provare emozioni. Una passeggiata non ci basta più, una giornata tranquilla ci sembra noiosa e persino le cose che un tempo desideravamo finiscono per diventare abitudini. Continuiamo a cercare qualcosa di straordinario, dimenticando che molte delle nostre esperienze più felici sono nate proprio nei momenti semplici e inaspettati. Recuperare l'entusiasmo non significa ignorare le difficoltà o fingere che tutto sia meraviglioso. Significa concedersi anche la possibilità di essere sorpresi, coltivare un interesse, imparare qualcosa, conoscere persone nuove e trovare piccoli motivi per aspettare con piacere il giorno successivo, perché gli anni possono cambiare il nostro corpo, care donne, le nostre abitudini, è il modo in cui affrontiamo il mondo. Ma questo è importante, sapete? Ma
non devono necessariamente spegnere la nostra voglia di viverlo. Forse la vera giovinezza si riconosce anche da questo: avere ancora qualcosa che soltanto a pensarci ci fa brillare gli occhi. Allora vi chiedo, qual è l'ultima cosa che ti ha fatto provare un entusiasmo autentico? Specialmente quello che sentivi quando eri bambino, ecco, scrivetemi, che è molto bella questa domanda. Allora, qua c'è una bella, un bel messaggio. Allora, grande Ettore, indigeno significa una persona, un popolo, una specie che è originaria di un determinato territorio, ciò che vive lì da molto tempo e ha le proprie radici in quel luogo. Ma certo, Paolo, mi pare che le istituzioni anche americane promuovono queste giornate per farci ricordare il passato e distogliere il nostro sguardo a quello che è il presente. Ma loro fanno di tutto, caro Paolo. Indigeni, visto il significato della parola, sono anche i palestinesi. Ma certo, caro mio, maledetto il sionista. Come possono gli americani istituire la giornata degli indigeni con quello che stanno sostenendo a Gaza? Piccola riflessione. Hai perfettamente ragione. Ma là ci sono degli interessi enormi, caro Paolo. Tutto fa schifo, sai? Tutto fa schifo. Pensa che gli americani si sono permessi di massacrare 100 milioni di nativi. Cosa vuoi che gli interessi se anche sono morti 30.000 persone a Gaza? Fate conto.

dobbiamo essere noi, caro Paolo, a sostenere certe questioni, no? Con quello che possiamo, sai, dobbiamo sostenere tutte queste cose con quello che possiamo. E ormai manca 10 minuti alle 10, poi do spazio al nostro Gianni Stoppa, che sicuramente ci parlerà parlerà del mondo della natura, delle api, che è molto importante. Nel caso volevo informarvi che c'è una bellissima iniziativa a Pezzandi Carbonera, mi sembra, adesso ve la tiro fuori, perché viene giù un nativo americano. Per chi volesse partecipare a questo incontro, io glielo consiglio, perché vedete proprio e sentirete dalla voce di questo indiano. Ok, eccolo qua. Allora, un incontro con Florentine Blue Thunder è venerdì 16 ottobre alle ore 20:30. Dovete chiamare Monica al 348 0575 253, a Pezzandi Carbonera, Treviso, in via Cadorna 55A. Ecco, c'è una sala parcheggio all'inizio della via della rotonda accanto alla chiesa. Ecco, venerdì alle ore 20:30 c'è Conosce l'identità nativa e la sua cultura e la spiritualità. Io lo conosco, è un grande uomo questo, sapete, vale la pena di andarlo ad ascoltare. Io purtroppo ho la riunione qua in diretta. Oh, dunque, poi cos'è? Paolo mi scrive: autoaddestrarsi ed apprezzare il micro oltre che il macro e coinvolgere chi anche casualmente ci sta vicino. Sì, a Pezzan ci vado venerdì. Bene, Paolo, così dopo magari hai modo di raccontarmi. Oh, ecco. Ecco. Siamo proprio agli sgoccioli della trasmissione. Vi voglio così leggere: io voglio molto bene al lupo. Pensate, l'ha scritto un bambino di 9 anni. Allora, poiché è il miglior amico del nostro popolo, oltre a ciò egli ulula alla luna e per questo motivo ci dona gioia. Mi piace come egli parla con noi. Il lupo è veramente il nostro migliore fratello. Egli ulula di notte e noi gioiamo di questo. Fa un bel suono nel modo in cui egli ulula. Mi Zweck, pensate, 9 anni. 9 anni. Allora, sono tutte perle. A cosa serve il tempo? Allora, nei tempi antichi non ne avevamo mai bisogno. Noi ci orientavamo secondo il sorgere e il calar del sole. Non avevamo mai affrettarci, non avevamo mai bisogno di guardare l'orologio, non dovevamo essere al lavoro ad una determinata ora. Noi facevamo quello che doveva essere fatto, quando per noi era opportuno. Ma noi stavamo attenti a farlo prima che il giorno volgesse al termine. Noi avevamo più tempo perché il giorno era ancora intatto. Eagle Scott, 11 anni.
Canto per la lucciola. Guizzanti insetti fatti di fuoco bianco, piccoli animaletti, piccoli fuochi vaganti, fate oscillare le vostre stelline sopra il mio letto. Tessete piccole stelle nel mio sonno. Vieni, piccolo coleottero danzante dal bianco fuoco. Vieni, piccolo animaletto notturno allesto dal bianco fuoco. Donami la magica luce della tua chiara bianca fiamma, della tua piccola fiaccola di stelle. Questo era un canto degli indiani Oshibiwa. Il cespuglio canta sotto il tetto fatto di foglie di un albero. Siede un cespuglio e canta. Azzurra scende la notte, azzurra cala la notte, ovunque io guardi. Le barbe del mais, morbide come la seta, danzano. È un canto dei papago. Vi parlerò anche di questa tribù dei papago. Una montagna bianca si erge ad occidente, meravigliosa si innalza, archi di bianco splendente fatti di luci si piegano dalla sua cima e si uniscono alla terra. Ai margini della via una pietra splendente al cielo della strada, così piccola eppure così bella. Io la raccolsi, era così bella. Io la misi di nuovo a posto e andai avanti. Ciò ci fa pensare che non nulla deve essere preso dalla terra se la terra non te lo permette. Fuochi lontani nelle montagne deserte, c'è il cactus, guardano i fiori oscillanti, qua e là i fiori oscillano. Io sono nato libero. Libero come l'aquila che vola sopra il grande cielo azzurro, il vento leggero sfiora il suo volto, io sarò libero. 15 anni. L'aquila canta, i raggi del sole bordano le mie ali e si estendono lontano oltre le estremità delle ali. Un piccolo vortice d'aria grigia cerca di acchiapparmi, esso turbina. L'obliculo sopra il mio pensiero, canto papago. Ecco, siamo arrivati ormai manca un minuto alla fine della mia trasmissione. Resterò in compagnia poi della Lili e di Gianni Stoppa e noi poi ci rivedremo mercoledì 21 ottobre e con nuove storie, con nuovi spunti di saggezza e naturalmente quello che vi posso dire, vi porterò ancora tanto e tanto amore.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
2: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
1: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa contro le folli spese militari.
2: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Tony Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
1: A Vicenza.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia, 800 43 99 95.
4: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre, l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale, con tante cozze, gialla, rosa, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
5: Sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
6: 349-78-36-420.
5: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada autunno 2026, Radio Gamma, Stellari, National, International 5! Domenica 15 novembre
4: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
5: per la classica
4: Peociada.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici. L'ascolto oggi mercoledì, perfetto. Sì, stavo facendo dei segnali di fumo, visto che sono stati gli indiani prima con il nostro Gianni che è ospite stamattina, il secondo mercoledì del mese, oggi mercoledì 14. 14 ottobre, intanto vi leggo subito le iniziative della radio, che dopo do la parola a Gianni, che avrà anche lui tante cosette da raccontare. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Ecco, chiedo una cosa ai nostri ascoltatori, magari quando cominciamo a leggere le iniziative della radio, se magari c'è qualcosa che vi interessa, vi munite di carta e penna per i numeri di telefono. Allora, per il 5 per 1000, ripeto il numero di codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora, portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5 e noi ringraziamo sempre tutte le persone che ci fanno, gli amici che ci fanno queste donazioni. Allora, appello a tutti i conduttori. Se avete interesse, passione, cuore ed amore per questa realtà, non potete mancare alla riunione di venerdì 16 ottobre alle ore 20:45. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta Radio Gamma 5 e dei nuovi progetti. Sicuri della vostra presenza, il CDA. Vi aspettiamo tutti allora venerdì prossimo, che sarebbe il 16, venerdì 16 ottobre alle ore 20:45, mi raccomando. Poi, sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario, tra parentesi IR, radiato, viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Ciao Paolo, ciao. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani, gatti, da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Costo euro 20. Una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un SMS o messaggio WhatsApp al numero 346 243 9476. Ripeto il numero di messaggi o WhatsApp: 346 243 9476, con nome, cognome, città e numero di copie desiderate. Oppure potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Sicuramente una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali e può essere una grande idea regalo. La distribuzione del libro inizierà verso la fine di novembre, inizi dicembre, in occasione della presentazione dell'opera in sede radio. E questo per quanto riguarda un'altra proposta del nostro Paolo Girotto. Allora, sabato 17 ottobre si prosegue con il mercatino del gas Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 ottobre, cioè l'altro ieri, a Valentino. Il numero è 333-226-8180. L'ho letto anche un po' in fretta perché ormai le prenotazioni, quelle che servono, sono già state fatte. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre a prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5. Vi aspettiamo in tanti dalle ore 14 alle ore 18. Poi, Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 31 ottobre a tutta zucca libera, gas dei residenti, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente lo stand di Paolo Gullino, scusatemi, direttamente dalla Toscana a tutto piante innovative. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e il portachiavi del 50° della nostra radio. Come sempre, nuove liste. Consegna dei prodotti extra lista. Integratori, il libro Giù le mani del dottor Zora e Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Poi, dopo vi metto a posto, Gas Associazione Franco Carraro 76, gas resistenti sabato 31 ottobre dalle 11 alle ore 18, prenotazione aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, zucche, noci, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347-6618-523. Poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre 2026, appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci ritroviamo alle ore 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova. Locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza. Cozze bianche, verdi, rosse e gialle, di tutti i tipi e a volontà. Risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgroppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè. Il tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349-7836-420. Ripeto il numero di Anna, 349-7836-420. PS, per chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi, gattini randagi, chi siamo? 5 volontarie che si occupano di salvare e aiutare i gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Euganei. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare Adozione a gatti adulti, cuccioli e gatti incinta che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli raccogliere, ognuna di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi. Utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Scusatemi, vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi, Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contributi per cercare casetta ai pelosoni e farci conoscere. Iscriviti a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account e cerca Gattini Randagi. E iscriviti donando un euro al mese, ti verrà debitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal, due punti, caterinaturetta@gmail.com, tutto attaccato, Poste Pay Caterina Turetta, salvando e per chiedere informazioni, perché questo numero è troppo lungo, finisce, scusatemi che lo intreccio tutto, per cui salvando il numero di telefono 349 6959 726. Ecco, se potete chiamare direttamente qua, perché io lì IBAN mi dispiace ma non li leggo. Di persona negozio zero emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110, Fossona di Cervarese, Santa Croce, Padova. Negozio Eco Store a Paolo Annunziata, via dei Colli 11, Padova. Ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Padova. Poi AF Energia ha ripreso, bisogna tirarlo via questo foglio qui. Poi sabato 17 ottobre ore 10 a Vicenza, già fatto. Poi vediamo se c'è un altro appuntamento, mi sembra di no, anche perché va qualcosa in radio, non ho capito bene. Comunque è organizzato da Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra, è scritto a mano, faccio fatica a leggerlo, vi prego di scusarmi. Va bene, dai.
1: Infatti io non ho letto.
0: Ecco, va bene, scusatemi, ma è scritto a mano e faccio fatica a leggerlo. Ecco, e detto questo, do la parola a Gianni Stoppa.
2: Gianni Stoppa.
3: Buongiorno.
0: Tu sei un uragano, Ettore.
3: No, dicevo,
0: cosa ci racconti? Ecco.
3: Dicevo fuori onda prima, insomma, che sto inflazionando le trasmissioni, cioè due trasmissioni, la mia presenza in due trasmissioni è troppa.
2: No, no, Gianni, no. Tu sei un mito qua dentro, sei molto bravo.
0: Va bene, allora non vieni più alla domenica?
3: No. No, ormai abbiamo avviato un avviato.
0: No, guarda che stavo scherzando, ci mancherebbe altro, la tua domenica non si tocca, però una volta al mese.
3: Sì, una volta al mese, insomma, una volta al mese, due volte al mese la domenica, insomma, tanta roba.
0: Vai a metà settimana e dai informazioni che magari alla domenica non si ascoltano.
3: Sì, esatto, parliamo di altre cose qua.
0: Scusatemi, è un modo come un altro per tenercelo qua anche il mercoledì mattina.
3: Ma io ci vengo volentieri, dai. Mi piace stare in compagnia.
0: Bene, anche a noi piace averti qua, Gianni. Bene. E adesso?
2: Anche perché sento sempre parlare molto bene di te, Gianni, credimi. E poi, insomma, ci delizi anche del tuo miele, che non è cosa
0: ci addolcisce
2: da poco.
0: Con il suo miele,
2: è vero?
0: Sì.
2: Il Gaspado.
3: Intanto non è mio il miele,
2: è delle api.
3: Delle api.
0: Sì, è delle api soprattutto. E ringraziamo anche le api. Comunque i microfoni sono aperti anche per loro.
3: Prima di tutto.
0: Se ne hai qualcuna in macchina.
3: Di solito, sì, adesso c'è fresco, no? Ma di solito quando c'è caldo, sì, ce n'è sempre.
0: Magari li fai entrare.
2: Ascolta, e così apriamo. Che c'è queste mattine un po' freddine, insomma. Beh, ho visto che anche anche, si arriva anche a 6 gradi, vero?
3: Sì, sì, sì. Stamattina 10 c'erano a casa mia.
2: Insomma. Ma a parte che poi insomma, verso il pomeriggio si arriva anche a 20, ma la mattina restano dentro?
3: Certo, sì, sì, sì, restano dentro, escono se proprio, proprio... non in questo momento stanno dentro, però che ne so, in primavera o anche durante l'inverno, anche con temperature come quelle di stamattina, qualcuna
2: esce,
3: tenta di uscire.
2: Ma la stagione è finita, dimmi la verità.
3: Spero di sì.
2: Ah, speri proprio?
3: Sì, spero di sì, perché è un momento di riposo e questo ci permette di abbassare un po' la presenza di quel parassita, insomma, che affligge un po' la vita delle api in questo momento, insomma, che è la varroa, insomma. Ora, siccome questo vive all'interno delle celle dove nascono le api, e finché ci sono api in allevamento, loro si moltiplicano, stanno bene perché stanno al sicuro dentro lì. Uh-huh. Nel momento in cui finisce tutto, perché la stagione va, diciamo, a togliere risorse di nettare e polline, non allevano più api operaie, non allevano più covata, perciò la varroa, diciamo, è costretta a restare all'esterno delle cellette, sulle api praticamente. Ecco, in quel momento questo parassita diventa vulnerabile e lo controlliamo, insomma, abbassiamo un po' la popolazione. È per quello che dico, meno male, insomma, che c'è un blocco. Dopo, in realtà, le attività dell'alveare sono, diciamo, influenzate da tanti fattori, specialmente da quello umano, cioè sì,
2: fatalità sempre,
3: sì. Sì, perché nel momento in cui apportiamo dei disturbi, comprese le visite, cioè le visite è un disturbo, perché loro, tu immagina che naturalmente vivono dentro a un tronco di un albero, chi è che va a guardare dentro un tronco? Nessuno. Cioè, vivrebbero lì tranquille e beate nella loro penombra, protette dalla massiccia presenza, no, del legno attorno a loro, e starebbero tranquille. Nel momento in cui invece le mettiamo all'interno di un'area e per nostra necessità, per nostra curiosità, per nostra ansia, nostre paure andiamo ad aprire, perché è questo che facciamo, nel momento in cui apriamo creiamo un disturbo. Questo disturbo sfasa proprio le attività delle api, e anche le azioni, certe azioni che vengono fatte in apicoltura non fanno altro che creare stress, e lo stress porta ad allevare continuamente covata, e ci troviamo covata anche durante l'inverno, ad esempio, che non dovrebbe esserci, è causata dallo stress, compresa anche questo parassita. Cioè, più c'è presenza di questo parassita, più loro allevano covata.
2: In questo momento hanno nemici?
3: No, perché anche, ho visto anche vespe e calabroni sono proprio ormai, con l'abbassamento della temperatura, sono sparite di colpo proprio, drasticamente. Okay. Sì.
2: Volevo chiederti,
3: la vespa poi non è un predatore delle api. Predatore.
2: Ascolta, ho visto magari qua su internet, no, un tronco d'albero, come dicevi te, cavo, e le api vanno dentro, si sono create le cellette, certo, quelle cose. Certo. Poi, sai, qualcuno evidentemente ha notato questa cosa, apre il tronco e porta via
3: i favi
2: per mangiarseli, no? Ecco, nel caso in cui uno non si accorge che è dentro l'albero cavo, cioè loro restano sempre là?
3: Sì.
2: Ah, non sì. Vanno in un altro, una volta che è pieno di questi favi, no? Cioè, perché loro mangiano a sua volta.
3: Tu devi immaginare l'alveare come un animale. D'accordo. L'animale è formato da uno scheletro, una pelle, no? e degli organi. D'accordo. Allora, la pelle è l'albero, lo scheletro sono i favi, E dentro ci sono degli organi che funzionano, c'è l'organo che è dedicato all'alimentazione, l'organo che è dedicato a asportare i rifiuti, l'organo che rinnova le api, il sangue, che praticamente possiamo immaginare le api come il sangue che circola. Ecco,
2: è un giro continuo.
3: C'è una vita lì dentro, c'è una vita che è legata ai ritmi della stagione. Allora, quando la stagione, diciamo, dà risorse, loro escono e inizia, diciamo, questo organismo inizia ad entrare in funzione sempre di più. E l'unica cosa che può succedere è che a un certo punto c'è grande abbondanza da parte della natura, dell'ambiente, che è la primavera praticamente, è un grande sviluppo della famiglia, e è il momento di moltiplicarsi. Si moltiplica come tutti gli altri animali, no? C'è chi avrà un accoppiamento, tipo i mammiferi, e una gestazione, oppure chi depone le uova, anche lì c'è una gestazione diversa, no? Tipo i volatili, insomma, e ci sarà una moltiplicazione della specie. Ecco, la primavera permette alle api la moltiplicazione.
2: In Alaska ci sono le api?
3: In Alaska non lo so, in Siberia sì.
2: Ma dai,
0: in Siberia sì.
2: Ma sai che là vanno anche a meno 40?
3: Eppure
2: resistono,
3: vuol dire che la stagione è breve, è brevissima, e quello che fanno qua in diversi mesi lo fanno in poco tempo, insomma.
2: Incredibile.
3: Come succede, non sono nel deserto, no? Nel deserto c'è sabbia, e a un certo punto arriva la pioggia e spuntano piante, e nel giro di qualche giorno fanno tutto il ciclo. Ecco, stessa cosa.
2: Ma sai che mi piacerebbe così assaggiare il miele proprio della
3: sarebbe una curiosità, sarebbe una curiosità.
2: Però ti prometto, a gennaio andrò in South Dakota, prometto che vi porterò a casa del miele della Siberia.
3: Grazie, grazie. Quello della Siberia.
0: Grazie.
3: Grazie. Quello della Siberia, dico di sì, perché se sai chi è Mario, chi era, insomma,

0: un articolo che aveva scritto, insomma, proprio pochi anni prima di morire, insomma, ecco.
1: Rigoni Stern è stato un illuminare, specialmente a raccontare la vita da tutto quello che hanno passato durante la guerra.
0: È affascinante veramente quello che
1: mi sembra che racconti. Uno dei figli sia sindaco a Asiago.
0: Non so.
1: Non sbaglio.
2: Sì, sì, c'è uno dei figli di Rigoni Stern che è in politica, ma adesso saper bene.
0: Bene.
2: Sindaco, sì.
1: Va bene, ma adesso raccontaci un po'.
2: Se lo lasciamo parlare, forse ci racconta.
1: Sì, ma facciamo sta domanda.
0: Sì, allora, la domanda che mi hai fatto prima, no, come va? Allora, intanto è andata bene quest'anno, diciamo che c'è stata una grande abbondanza, però io ho fatto delle riflessioni. Eravamo abituati, io quando ho iniziato a fare l'apicoltore eravamo nel pieno dell'abbondanza, e quando sei in quelle condizioni non ti fai tante domande, insomma. Le api portano a casa il miele e tu lo raccogli, d'accordo? E questo è andato avanti per una trentina d'anni, insomma, no? E a un certo punto arriva la carestia e un anno dopo l'altro la disponibilità di miele, cioè, si dimezza ogni anno fino ad arrivare proprio al lumicino, ecco. Abbiamo toccato il fondo due anni fa e anzi in realtà seguendo un amico che lui parla di economia attraverso l'apicoltura, no? E alla fine stagione fa un resoconto, no? Ricordo che diceva: no, questa è la stagione peggiore, ma ha iniziato più di 15 anni fa. No, questa è la stagione peggiore, fino a che siamo proprio arrivati a toccare il fondo, che le produzioni erano quasi a zero. Va bene. E cosa succede? Succede che come eri abituato alla grande abbondanza e non pensavi a una carestia, ora ti sei abituato alla carestia più o meno, no? Non l'accetti, c'è chi non l'accetta e cerca di trovare le soluzioni in vari modi, che adesso non, magari ne parliamo in un secondo momento, però quest'anno è arrivata una buona stagione, non come quelle di 30 anni fa, ma buona, va bene, buona. E venerdì sera ero con degli apicoltori e iniziavano già a dire: ah, ma senti, io ho del miele che mi avanza, c'è qualcuno che vuole miele, perciò adesso iniziano a svendere il miele, perché specialmente il piccolo apicoltore, quello che ha i 20-30 alveari, non riesce a venderlo, no? Perché ne ha in più. Ecco, e allora la domanda che ho fatto è: scusa, ma sapevi che ti eri in più? Cioè, tu sapevi quello che ti poteva servire, perché hai lasciato, cioè, perché li hai fatto fare in più alle api?
1: Oh, egoismo.
0: Esatto, e adesso lo svendi. Questa è una pessima cosa, questa la pagheremo cara, d'accordo? Cioè, sputare sull'abbondanza, perché sputare sull'abbondanza questo, cioè, nel momento in cui tu hai dell'abbondanza adesso lo devi svendere, cioè, a qualsiasi prezzo lo darei via, a qualsiasi prezzo, pur di liberarti, ecco. Questo è una grande è un grande problema che io spero, non voglio essere il l'uccello del malaugurio, però non so le prossime stagioni come andranno, e forse ci ricorderemo di questa stagione, no? E di quello che stiamo facendo, ecco. Di fronte all'abbondanza non ci fermiamo, no? Dobbiamo avere sempre di più, sempre di riempire tutto quello che è, e dopo butti via perché marcisce la roba, marcisce, no? Oppure lo devi svendere il miele in questo modo. Ecco, e dopo

0: Ci chiediamo perché ci sono le guerre, perché ci sono i conflitti, no? Perché tutte queste cose qua, no? Ecco. E l'altro, ed è un ragionamento che facevo qualche periodo fa, no? Che dicevo, quando noi abbiamo la possibilità di scegliere, no? Su due cose, non ci rendiamo conto che quella possibilità di scegliere è perché se io ne ho due. No? La possibilità di scegliere fra due, una manca a qualcuno. Cioè, quella, no, no, non dovrei avere la possibilità di scegliere per un mondo equo, d'accordo? Dovremmo avere quello che ci serve e basta. Nel momento in cui io posso scegliere, vuol dire che qualcun altro non ha la possibilità di scegliere, neanche niente, insomma, non ha niente. Ecco, questa è un'altra delle cose che noi non ci rendiamo conto perché lo facciamo tranquillamente, no? Noi andiamo al supermercato, abbiamo uno scaffali pieni della stessa cosa, no? Con nomi diversi, e per noi va bene così, è normale così. Ecco. E dopo ci scandalizziamo se qualcuno viene da noi e cerca di vivere anche lui nello stesso modo, no? Queste sono cose che alla fine paghiamo, dai, insomma.
1: Beh, certo, perché tutto deve essere, no, in nome al profitto, hai capito?
0: Certo.
1: Ma quest'anno faccio tanto, ne vendo tanto, prendo tanti soldi, sempre in nome del Dio denaro, cavolo.
0: Certo.
1: Sì, è una brutta cosa, sai, quella di non sapersi accontentare, caro Gianni. Beh, certo, detto da te che tu quel poco che miele che fai, insomma, lo vendi qua al gas e penso pochissimo a casa, e questo è un pregio. Ecco, per chi volesse il miele di Gianni Stoppa,
0: Sì,
1: deve venire proprio sabato al
0: non
1: gas
0: amo,
1: di
0: non amo
1: Paolo.
0: la propaganda,
1: Sì, lo so
0: ecco,
1: che
0: quella è
1: non
0: una
1: la
0: cosa.
1: ami, però insomma, sai, è un giusto premio anche per il tuo impegno, anche, cioè, voglio dire, se è uno che si impegna, parte da Urbana per venire qua vero Lili, che
0: Sì,
1: viene
0: ma
1: qua a raccontare le sue
0: certamente.
1: storie di questo
0: Va
1: meraviglioso
0: bene.
1: mondo che sono le api. Poi hai visto che Campodarsego ha fatto la scritta Il paese delle api?
0: Ma queste sono medaglie che la gente si attacca, no? Gli enti pubblici che devono attaccarsi una medaglia. Ma sì, dopo capire che cosa fanno in effetti diventa tutta un'altra cosa, insomma. Non è che perché si attaccano la medaglia, no? Comune amico delle api, questi fanno chissà cosa. Dai, bisognerebbe chiedere riscontro. Ma cosa fai? Che
1: Cosa
0: cosa
1: fai?
0: fai per meritarti questo?
1: Sì.
0: No?
2: E comunque, no, se posso aggiungere una cosa, potete venire anche il mercoledì mattina a prendervi, se siete di passaggio, il miele qui di Gianni, qui quando sono io in
0: Sì,
2: trasmissione.
0: beh, ma non c'è bisogno che
2: Vabbè, no, l'ho
0: insomma.
2: precisato che magari. Vuoi ascoltare una canzone?
0: Esatto, sì.
2: Benissimo, allora mettiamo una canzone perché Gianni ha un
0: Sì.
2: attimo un piccolissimo impegno e noi ci ascoltiamo questa canzone. A dopo Gianni, mi raccomando.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta, abbiamo avuto una persona che è venuta a salutarci e vi abbiamo fatto sentire un'altra canzone di Franco Battiato. Va bene.
1: Meraviglioso.
0: Meraviglioso, veramente grande. Gianni, certo. Ancora a te la parola.
1: Ecco, niente, insomma, siamo sempre io sono sempre risvegliato veramente da questi animali, perché in realtà mi fanno vedere la realtà umana, insomma, no? Veramente, cioè, il loro comportamento, il loro rapporto con il mondo è a 360 gradi. E, il produrre il miele è un qualcosa che fanno per le loro necessità, ma in realtà, insomma, è un modo per attirare l'attenzione, attirare l'attenzione nei loro confronti, e questo ci dà la possibilità anche di capire se abbiamo voglia, attraverso il loro comportamento, attraverso il loro modo di vivere, attraverso la loro comunicazione, un po' anche le nostre contraddizioni che viviamo giornalmente, insomma. Io devo proprio ringraziare di aver incontrato questo animale, che all'inizio, cioè, quando la prima volta cioè quando ho deciso di prendere le api, non avrei mai immaginato, insomma, di fare questo percorso, assolutamente. È stato un percorso lento, ma per me è fondamentale, insomma, ecco, per me è fondamentale. Ecco, perciò anche venerdì, ad esempio, che ero con questi apicoltori mi hanno chiesto di parlare della biologia delle api, no? Ma ci parli della biologia delle api in modo un po' diverso del solito. Ho detto, va bene, e allora ho sviluppato quello che vi ho detto prima, insomma, no? Quello che ho descritto in modo particolareggiato, l'organismo alveare, no? E tutte le similitudini che ci sono nei confronti dei mammiferi. E mi aspettavo un po' un po' di scetticismo da parte di queste persone nel descrivere, nel fare questi paragoni, e invece la gente è rimasta in silenzio a bocca aperta e ha ascoltato volentieri, insomma, queste osservazioni. Ecco, questo è importante, perché così vedo che la gente ha voglia di uscire dai soliti schemi. È solo che bisogna procurargli l'occasione, insomma, ecco. Purtroppo non è così diffusa la cosa, ecco. Bene, ci sono dei messaggi.
0: Guarda, credo che abbiamo dei problemi qui ai messaggi, perché
1: non girano.
0: Comunque ho il telefonino. Allora, Gianni, riferito a quello che ci siamo detti io e sì. Te prima, Gianni, non abbandonare, che com'è che dice Ettore, sei il numero uno mitico, Faustino.
1: Faustino, grazie, ma
0: da Cavarzere.
1: Sì, sappiamo.
2: Immancabilmente lui messaggia,
0: certo,
2: sempre.
0: Sì, certo. Sì. E comunque no, speriamo che non porti sta cosa Gianni qua a realizzarsi, perché lo vado a prendere a casa. Allora, buongiorno a tutti. Ciao Gianni, hai iniziato a stringere le famiglie, Edoardo?
1: Allora, abbiamo fatto un tentativo domenica, con domenica finivo un corso, è un corso che organizza la Biolca, questo era un corso base, è articolato in due momenti dell'anno, la primavera e l'autunno.
0: Sì.
1: La primavera, diciamo, diamo le basi per iniziare un rapporto con le api, poi chi partecipa ha l'opportunità di vedere questo animale durante l'estate, insomma conviverci e capire e vedere un po' come si comporta. Ecco, dopo nell'autunno invece facciamo un po' la resa dei conti, ci raccontiamo un po' le esperienze che hanno fatto e mettiamo a fuoco le ultime cose che, diciamo, servono appunto per portare le api verso la primavera. Abbiamo fatto l'invernamento di un apiario e diciamo che è andata molto bene. C'era una famiglia solo che era ancora un po' in difficoltà, gli diamo un po' di tempo, però diciamo che questo apiario era già in buone condizioni, insomma siamo riusciti a fare l'invernamento al 90%, insomma. Adesso la prossima settimana vado a vedere anche gli altri. Sì, è il momento. Di solito nella metà ottobre, dalla metà di ottobre si può già capire un po' come diciamo evolve la situazione.
0: Sì, sì,
1: l'invernamento
0: sì.
1: È un'operazione che si fa per mettere le api nelle condizioni di un ambiente accogliente durante l'inverno. E uno potrebbe chiedersi, l'arnia non è accogliente. No, non è accogliente. L'arnia non è accogliente. Non è assolutamente accogliente. Quando ho detto prima, le api vivono dentro un tronco. Il tronco è rotondo. L'arnia è un cubo. Non è la stessa cosa. D'accordo? Non è la stessa cosa. Agiscono forze, energie, tantissime cose che sono diverse. Vivere dentro, per loro, vivere dentro a un albero, a un tronco, e vivere dentro a un parallelepipedo sono due cose totalmente diverse. È vero che non riusciamo a ricreare la stessa cosa, no? Perché lì è tutto squadrato, no? Però diciamo che siccome loro durante l'inverno si stringono, cioè vuol dire che abbandonano una parte dell'arnia, cioè se si stringono una vicino all'altra abbandonano una parte dell'arnia. Ecco, essendo avendo degli angoli l'arnia a 90 gradi, lontani poi da dove loro si collocano, perché immagina che formano una palla. Anche se ci sono i favi, no? I favi che sono paralleli uno all'altro, tutti la stessa distanza, però le api, diciamo, all'interno di questi favi formano una palla, una sfera, e la fanno nella parte davanti dell'arnia, perché lì anche con un piccolo raggio di sole si scalda subito e recupera un po' anche durante l'inverno un po' di energia, diciamo, da questo calore del sole. Perciò si portano davanti, perché di solito la parte davanti è esposta più o meno a sud, no? Ecco, le parti dietro a nord vengono abbandonate. Ecco, e immaginate che questo parallelepipedo a un certo punto si trovano due angoli lontani da quella sfera. In quel posto lì si condensa l'umidità e forma muffe. D'accordo? Mm-hmm. Ecco, e queste sono dannose per noi, anche per loro. E allora l'operazione da fare è quella di dare meno spazio mettendo, diciamo, dei favi finti. Io uso del sughero, ad esempio, e il sughero è uno dei migliori materiali isolanti, è termoriflettente,
0: certo.
1: Perciò si dà meno spazio, si fa attenzione che all'interno di questo spazio ridotto ci sia tutto quello che serve per loro, cioè il miele e anche il polline per la ripresa primaverile, perciò si riduce tra questi due diaframmi, e loro vuol dire che la palla non sarà più rotonda, sarà diciamo ovale, ecco, ma il clima all'interno di queste due pareti isolanti è sicuramente migliore, perché il legno, l'arnia di legno, che è generalmente abete, non dà un gran isolamento. Se mettiamo una tavola di legno di abete di 2,5 cm, come sono le pareti di un'arnia, al sole, esposta al sole, la parte che non è esposta diventa calda lo stesso, perciò tanto si scalda e tanto si raffredda. Diciamo l'isolamento con i diaframmi, si chiamano diaframmi questi favi finti, no? In sughero sicuramente migliora il clima, insomma, perlomeno io, insomma, lo faccio da sempre, e vedo che le api trascorrono molto bene l'inverno. E dopo l'altro diciamo accorgimento è quello di lasciare pochissimo spazio. È come dire, non so, restare dentro in una stanza piccola, se siamo in 4-5 si scalda automaticamente, insomma,
0: certo, no?
1: Ecco,
0: sì, sì.
1: No, cioè, se siamo in una palestra e siamo in 4-5 battiamo i denti se c'è freddo, insomma, no? Ecco, tanto per dire, ecco, lo stesso vale per l'arnia, perciò le mettiamo strette in modo che una vicino all'altra consumano pochissimo, risparmiano un sacco di energia.
0: Ma quasi qualche secondo
1: poi
0: la pubblicità.
1: Sì.
0: Comunque, ma penso che facciano tutti gli apicoltori questo lavoro qua prima dell'inverno. Ecco, lo sapevo che mi rispondeva così. Perché un minimo di attenzione così.
1: Ecco, ma dopo magari scendono i particolari, dai.
0: Sì, ecco, dopo scendi nei particolari.
1: Sì, le differenze, perché fare una cosa in un modo e farla in un'altra c'è differenza.
0: Perché sembra anche una cosa logica, restringere lo spazio, è logico che sono tante e tengono più caldino tra di loro.
1: Certo.
0: Ecco, va bene, noi ci sentiamo tra dopo la pubblicità, insomma.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai voglia di di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la Festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
13: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
14: Ne va della nostra salute.
13: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
14: Chigiani Life.
13: Ma è un depuratore, dico io.
14: No.
13: Mi dice lei.
14: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
13: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
14: La salute è importante.
13: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
15: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino a esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni al 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: E torniamo in diretta con il nostro Gianni.
1: Sì, allora dicevo che...
0: Sì, che abbiamo fatto quattro chiacchiere durante la pubblicità, va bene.
1: No, ma riprendiamo quello che stavamo dicendo prima,
0: sì.
1: No? Se lo fanno tutti.
0: Sì.
1: Allora, perché questo particolare è stato colto in linea generale da poco tempo. Un po', diciamo, ha influito anche... il portare questa tecnica, insomma, no, il parlarne, e dopo si diffonde abbastanza velocemente. È un po' perché si sono resi conto insomma, la cosa funziona. Però dopo ci sono le interpretazioni. Allora tu fai un'azione. E ti sembra di averla fatta, cioè l'hai fatta e basta, insomma, però c'è modalità di farla, di fare questa azione. Ad esempio, l'uso di questi diaframmi in materiali diversi fa la differenza. C'è chi usa il polistirolo, ma si fa a mettere il polistirolo dentro un'aria?
2: Petrolio.
1: Insomma, una schifezza, tanto è vero che poi loro cercano di propolizzarlo. Però dopo, siccome è anche tenero, a volte rosicchiano anche, comunque è una schifezza. Oppure mettono dei diaframmi con solo diciamo un foglio di compensato, ecco. Anche quello non ha, non ha senso, insomma, no? Allora, fare le cose in un modo o nell'altro c'è la differenza, insomma. Allora, diciamo che piuttosto di non farlo è meglio farlo anche con, diciamo, con modalità diverse, insomma. Però, insomma, il massimo è mettere le api nelle condizioni migliori, insomma. Ecco, è che bisogna pensarci alle robe, cioè bisogna pensarci prima di, quando fai un'azione devi pensare a tanti fattori, non solo a quell'azione, cioè devi pensare se quello che stai facendo è fatto nel modo corretto, con gli strumenti corretti e con quello che serve, no? Perciò diciamo che in linea di massima una buona parte di apicoltori lo fanno, insomma.
0: Sì, anche perché se uno si occupa di apicoltori, credo che siano persone, noi abbiamo il tuo esempio, per cui...
1: Sì, ma tu stai ascoltando solo me, quello è il fatto.
0: È quello il punto, capito?
1: Se tu entri nel mondo degli apicoltori, vai in un'associazione, ad esempio, io incontro continuamente persone, insomma, che vengono a fare i corsi e dico, per carità, insomma, vengono via dalle associazioni perché sono, diciamo, attenti, sensibili e si rendono conto che stanno facendo e che vengono impartite delle cose assurde, insomma. Però sono pochi, molto pochi, molto pochi. Ma invece, ad esempio, c'è un gruppo che si trova vicino a Este, a Baone, e questi continuano a chiamarmi, insomma, no? Mi chiamano 2 o 3 volte l'anno che vado a raccontare cose, ecco, perché questi hanno una certa sensibilità,
0: vabbè, certo.
1: E cercano, diciamo, il conforto, no? Se entrano nel sistema dell'associazione si sentono depressi, e invece se sentono un qualche cosa che è loro affine stanno meglio, no? Perciò 2 o 3 volte l'anno mi chiedono di andare lì e parlare di queste cose, e io ci vado volentieri, perché chiedono argomenti ai quali io ci tengo, insomma.
2: Hai mai pensato di scrivere un libro, Gianni?
1: Questa storia del libro.
2: Tu lo meriti un libro, cavolo. Sei...
1: Sì, è una cosa che sta girando da anni, insomma, no? sta richiesta. Dovrei mettermi lì, mi servirebbe un inverno di 12 mesi. Per poter iniziare un qualcosa.
0: Ecco, si parlava di Siberia, vai in Siberia, stai lì tranquillo, ti porti anche le api che così dormono, poverine.
1: Sì, ho provato, dopo lascio lì, insomma, ho provato a fare. No, a parte che noi abbiamo adesso il nostro
0: Fabio Turin
1: che sarebbe la persona ideale, insomma, sì. No? Però lei
0: mi raccomando,
1: ne avevamo accennato anche un po' all'ultima peocciada, no? Uh-huh. Di questa cosa con Fabio Turin, lui ha lanciato sì la proposta, adesso vediamo, non lo so, ecco, staremo a vedere. Ci sono tante cose. Allora, io ho raccontato anche un fatto, no? E questo lo racconto spesso, tanto per capire la complessità della cosa per me. Allora, alle elementari ci facevano fare i temi, e la prassi era, prima lo fai in brutta, correggi gli errori, lo rileggi, correggi, e dopo lo riporti in bella. Perciò, allora, io sono dislessico, perciò scrivevo male, anche disgrafico, scrivevo male, perciò gli errori per me non esistevano, no? non esistevano, grammatica zero, e facevo il tema e dopo lo riportavo in bella copia, insomma, per modo di dire, bella copia. Io non so, la mia maestra riusciva a leggere la mia scrittura, io non ce la facevo, no? È bravissima la mia maestra. E allora consegnavi la brutta e anche la bella, no? E poi mi diceva, ma scusa, ma guarda che andava bene la brutta, perché dopo hai cambiato tutto? Perché mentre scrivevo mi sono venute in mente altre cose, insomma. Giusto? Ecco, immagina che io devo scrivere un libro, quando finisce, insomma, il libro, quando potrebbe finire il libro, insomma.
0: potrebbe essere interessante con questi particolari.
1: sì, sarei proprio curioso, cioè è così, insomma, è così.
2: Sei come la, come la tela di Penelope, no? Che tesseva.
1: Sì, sì.
0: E dopo cancellava.
2: Cancellava e tesseva.
1: Sì, ma è probabile magari che con l'aiuto di qualcuno le cose siano diverse.
0: Sì,
1: insomma,
0: le idee tue.
2: Torino sarebbe l'ideale per te.
0: Allora, vediamo cosa ci scrive Faustino. Ciao Lilli, manca stavolta la peociada dell'Anna, ci sono i panini con la Nutella, Faustino. Oh, sì, allora, i panini con la Nutella non lo so, però la Nutella non è una cosa da cucinare, da preparare per tempo, la puoi chiedere anche all'ultimo momento, credo. E poi questo qua di Adamo, oimè, vabbè. Ciao ragazzi, ho appena visto alla tele alcune migliaia di persone girare in senso antiorario attorno a una pietra nera alla Mecca, senza produrre niente. E poi ho pensato alle api che girano anche loro a migliaia attorno alla regina e fanno il miele. Allora ho detto che gli animali sono più intelligenti della razza umana. Adamo.
1: Sì, sì, ho capito il senso, sì. Comunque va bene, insomma, ognuno gira nel senso che gli va bene, e noi non giriamo assolutamente, no? Cioè, ieri ho visto un video che mi è arrivato, insomma, movimenti, manifestazioni in tutta Europa, d'accordo?
0: Ah sì, è vero.
1: D'accordo, ecco. No, anche da noi in realtà, ma sapete che ci sono delle manifestazioni giù in Sicilia?
0: Sì.
1: Ecco, ma e ne parlano i
0: pescatori e contadini? No, parlano di quelli di Parigi, capito?
1: Esatto. Ecco. Sì, parlano di quelli di Parigi che sono dei delinquenti, sì, dopo non va, sì, io non sono del parere che il bene pubblico non si tocca, no? La roba degli altri non si tocca, d'accordo? Si può manifestare benissimo senza distruggere, senza fare quello che i francesi sono veramente pesanti, insomma, no? Anche quando hanno fatto l'altra volta con i trattori, divelto strade, hanno fatto
0: sì. Insomma, dai danni non credo. Però, perché ci andiamo di mezzo tutti poi con i danni.
1: Sì, vabbè, insomma, veramente si può manifestare anche in modo diverso, insomma, diciamo, manifestare il dissenso anche in modo diverso.
0: Comunque, però, c'è un grande e pescatori non ne ho sentito parlare.
1: Nessuno ne parla, no? Perché altrimenti poi dopo magari qualcuno si sveglia.
0: Potrebbe anche dire perché no.
1: Appunto.
2: Ma protestano per il gasolio, vero?
1: Qualcosa. No.
0: Sì, penso quelli che hanno i pescheretti,
1: sì,
0: e i camion e i trattori vanno con i prodotti. Mi sembrava impossibile che non si ricordasse. Adamo, mi sono dimenticato di dirvi viva il Milan, di Silvio, tutto il resto è noia. Adamo, ma quanto sei noioso, Adamo. Ecco, stendiamo un velo pietoso.
2: Aspetta che si è dimenticato di scriverti qualcosa, vedrai, perché ieri l'Inter ha perso l'Inter.
0: Basta così, per oggi non si parla di calcio.
2: È una grande tifosa.
0: Ciao, buongiorno a tutti. Mi spiace Gianni non averti visto al GAS il 12 settembre scorso. Avrei preso e acquistato un bel po' del tuo sicuramente ottimo nettare giallo.
1: Beh, ma non devi,
0: ma lo puoi prendere
1: me.
0: Lo stesso,
1: appunto, non è che ci devo essere io.
0: Se te lo do io il miele, non è che l'ho fatto io. È sempre quello firmato Gianni Stoppa, che
1: sì,
0: è la nostra firma del
1: potete
0: miele.
1: Potete andare benissimo da chi è il banchetto, insomma,
0: sì,
1: ve lo danno, insomma.
0: Ecco, tranquillo. Sì, infatti c'era Andrea Sceriffo, il nostro GAS. Qualche giretto? Sei in piena attività?
1: Ma adesso ho un sacco di impegni, insomma. E poi, insomma, l'autunno per me è un periodo impegnativo, perché c'è un sacco di lavori da fare.
2: Sì. Volevo chiederti, Gianni, la Rubinia che fa quei
1: grappoli bianchi.
2: Quei grappoli bianchi. Cioè, che miele è quello là?
1: È un miele, la Rubinia ha un nettare con un alto Allora, il nettare è tutto uguale in realtà, cioè è saccarosio per tutte le piante, tutti i fiori. Poi dopo le api lo scompongono attraverso un sistema, attraverso un enzima che si chiama invertasi, viene scomposto, però quello zucchero lì, quel saccarosio, la composizione del saccarosio varia da pianta a pianta e la robinia contiene, una volta scomposto, una volta rotta la molecola, che è composta da la glucosio e fruttosio, ha un'altissima percentuale di fruttosio. Il fruttosio ha delle caratteristiche particolari. Prima di tutto non cristallizza, d'accordo? Il fruttosio, mentre il glucosio cristallizza. Perciò, avendo una altissima quantità di fruttosio, controlla anche il glucosio, cioè ritarda la cristallizzazione. E questo, diciamo, vale in funzione della percentuale, no? Una caccia, una robinia, un miele di robinia al 100% è praticamente bianco come l'acqua, trasparente come l'acqua, bianco.
2: Ma esiste?
1: Non ha colore. Una volta ne ho visto uno, lo fanno per i concorsi, insomma, si fa, diciamo, ci sono delle strategie, ecco, per fare questa roba. Sì, si può fare, insomma, no? Bisogna creare delle cose.
2: Non lo fai te?
1: No, ma no, adesso di quello lì ne riesci a fare pochi chili, cioè per fare queste cose da concorso ne fai pochi chili, perché altrimenti non viene così, insomma, viene diverso, insomma. Quello che ho io, ad esempio, che è una robinia di pianura, è abbastanza chiara, però non è a quel livello, insomma.
2: Ah, okay.
1: Ecco, l'altra caratteristica che ha il miele di robinia è, dal punto di vista organolettico, è a lento assorbimento, perché il nostro corpo il fruttosio viene assorbito lentamente, mentre il glucosio è rapidissimo, cioè la botta glicemica è immediata. Allora, va bene per chi ha la tendenza ad avere un po', diciamo, i picchi di glicemia, insomma, ecco. Un po' sì, chi ha tendenza al diabete, tendenza sto parlando, non diabete conclamato. Tendenza, va bene, meglio il miele di acacia, insomma, perché è lento.
2: Sì, perché è una specie di acacia anche quella.
1: Si chiama robinia pseudo acacia, no? Non è la acacia, sono totalmente diverse, insomma, non producono quelle quantità di nettare lì. Il fiore di acacia ha tutta un'altra forma.
2: Fai mille fiori te?
1: Le mie api fanno generalmente mille fiori in questo momento, insomma, in questi ultimi periodi. E ripeto, hanno fatto un po' di robinia quest'estate, in primavera, insomma. Un po' lo hanno fatto, che poi è qui, insomma, quella più bella è qui al gas, insomma.
2: Bello questo qua, vedi.
1: Sì, allora, siccome ne ho raccolti in diversi apiari, uno che riesce ad avere della robinia abbastanza bellina, insomma, ecco, quello l'ho portata qua.
2: Bene, interessante, cavolo, sta cosa. Mi chiedevo, no, perché hanno quel profumo, sai. E poi si mangiano anche i fiori di...
1: Il fiore di robinia, sì, è buono fatto pastellato. Pastellato e fritto è ottimo, oppure si fanno anche delle polpette, si fanno le frittate.
2: So che mia nonna, mi ricordo, me li faceva sempre.
1: È profumato, dolce. Sì, è molto interessante. Sì.
0: E volevo comunicare una cosa che mi è stata chiesta. Allora, a F Energia, quanto è scritto qua sul libro delle iniziative, riprende. Giovedì ha ripreso, probabilmente 24 settembre, dalle ore 14 alle ore 18, cioè è stata ferma durante l'estate, però ha ripreso il 24 settembre, al giovedì, dalle 14 alle 18. Ok, ecco, scusatemi. Poi Grazie a tutti per quello che fate, dice Max. Poi buongiorno a tutti, Lilli amala sempre, anche perché quelli che scrivono se la sognano la Champions. Andrea da Isola Vicentina, anche questo è vero.
2: Eh sì, perché ecco, l'Inter poi è in Champions, nonostante insomma.
0: E loro non ci arriveranno mai, per cui vabbè, va bene così. Ecco, andiamo avanti.
1: Ok, sì.
2: Avanti il miele.
1: Sì, dopo ad esempio il miele di Robinia è abbastanza ricercato, perché noi abbiamo sta mania, no, del tutto bianco, più bianco non si può, no? Perciò il pane bianco, tutto bianco, no? E il miele di Robinia è chiarissimo, è chiaro, perciò c'è questa attrazione verso questo, diciamo, aspetto esteriore. E dopo anche l'altra caratteristica della Robinia è che ha pochissimi sapori, non ha proprio una serie di sapori che si trascina. Quando fanno i concorsi fanno anche una valutazione dei sapori, d'accordo? L'unico sapore che ha, che ricorda la Robinia, è quello del confetto. No, cioè tu mangi il confetto, il sapore è quello lì, è abbastanza neutro, insomma, come sapore. Mentre non so, se andiamo in un miele scuro, lì c'è una infinità diciamo di aromi, di sapori totalmente diversi uno dall'altro. Ad esempio quest'anno il mille fiori mio è più o meno tutto dello stesso colore, però io lo distingo per apiario, ad esempio ogni apiario ha un contenitore diverso, e nonostante il colore sia quasi uguale, no, i sapori sono totalmente diversi, eppure fatti più o meno tutto lo stesso periodo, ma i sapori sono totalmente diversi. Perciò è un mondo, insomma, quello dei specialmente dei mille fiori, insomma, no?
0: Ascolta, ma è una curiosità.
2: Vai.
0: Per caso, perché non ne ho mai sentito parlare, le api vanno anche sui fiori di glicine?
1: Sì, ci vanno un pochino.
0: Ah.
1: Un pochino. Non
0: è ci ho mai fatto, a parte che non,
1: non
0: ho
1: è che diventano
0: però
1: matte. È come ad esempio ci sono delle piante dove ci vanno per disperazione. Ad esempio l'ulivo. L'ulivo non è classificato tra le piante pollinifere, ad esempio, perché nettere non le danno, però ci vanno, cioè quando sono disperate che non c'è niente ci vanno. Sull'uva, anche sull'uva ci vanno quando sono disperate, altrimenti non ci vanno.
2: Volevo chiederti proprio sull'uva.
1: Sull'uva, sì, vanno a polline, e ci sono delle uve che hanno dei profumi che sono inebrianti. Io che sento poco i profumi, insomma, adesso ho delle viti che hanno un profumo che lo senti a metri di distanza, il polline, il fiore dell'uva, è veramente una cosa inebriante.
2: Però vanno poco, dice.
1: Si vanno poco perché allora loro associano le due azioni, cioè vanno a raccogliere il nettare e di conseguenza raccolgono anche il polline. No, il fiore l'ha fatto apposta questa cosa, no? Il fiore, la pianta mette a disposizione il nettare perché l'insetto si infili all'interno del fiore, tanto è vero che il nettare si trova in una zona molto difficile da arrivare, perciò l'insetto deve ravanare un po' il fiore, no? Certo. per arrivare al nettare, e facendo, diciamo, questa azione di facendosi spazio si sporca di polline, no? E inevitabilmente quando va sul fiore successivo passa vicino all'apparato femminile e rilascia il polline, no? Ecco, perciò è una doppia azione. L'ape lo sa che funziona così, insomma, no? Perciò non cura in particolare la raccolta del polline in certi momenti, perché sa che è automatico. In altri momenti invece ci deve andare appositamente, cioè quando non c'è l'opportunità di portare a casa sia polline che nettare, ha la necessità di trovare polline e va a cercare, ad esempio, il periodo di tra febbraio e marzo fiorisce il nocciolo. Ecco, il nocciolo è una delle grandi se la stagione lo permette, la grande fonte di polline, ma non c'è nettare, perché ha il nocciolo, ha i fiori, l'apparato maschile da una parte e quello femminile da un'altra. Gli amenti, che sono la parte, diciamo, che pende, no? Questi, sì, sì, la parte maschile, ecco, è più bassa rispetto a quella femminile, che è all'apice del ramo. E le nocciole fanno le nocciole all'apice del ramo, perciò riceve il polline dal ramo più alto, no? Oppure viene portato dal vento, insomma, ecco. Sì, sì, sì. Ecco, le api devono andarci appositamente, e siccome non devono entrare in un fiore, hanno imparato che devono scuotere il fiore. Allora arrivano e fanno un atterraggio, diciamo, senza freni, no? E invece di frenare atterrano violentemente sul fiore, il fiore si muove, rilascia il polline, proprio uno spolverino, e siccome l'ape ha una struttura composta da peli che si magnetizzano durante il volo, attrae il polline, cioè lo cattura, ecco. Questo lo fa anche sull'uva, perché anche l'uva non ha un apparato femminile visibile, però quello maschile sì, e l'ape ci va, ma anche le graminacee, ad esempio. Le graminacee, anche queste non hanno un apparato femminile visibile che porta nettare, ma l'apparato maschile è molto evidente. Perciò anche sulle graminacee vola vicino e urta la parte maschile, in modo che il polline viene rilasciato nell'aria e viene attratto dalla peluria, insomma, ecco. Ma ce ne sono tantissime piante che non danno nettare, e hanno escogitato, per ogni pianta hanno escogitato un sistema diverso, insomma, ecco.
2: È una pianta che è meravigliosa perché ha un profumo, io ne vado pazzo, l'agrifoglio. E sarà, penso che le api vadano anche attratte da quel profumo.
1: Sì, è che noi non ne abbiamo grandi quantità di agrifoglio, ci vanno.
2: Mamma mia, sì. Ha un profumo spettacolare l'agrifoglio. Ci sarà anche un miele di agrifoglio?
1: Non lo so, no? devo guardarci.
2: Era una curiosità che mi sono dimenticato anche l'altra settimana di chiedere.
1: Sì, non è una pianta comune, insomma, ecco, da noi l'agrifoglio.
2: Come si chiamano?
1: Le siepi?
2: No, a parte le siepi, ma anche le pergole.
1: Ah, le pergole, sì.
2: Molti fanno le pergole con l'agrifoglio, che rilascia. Beh, come ti ha chiesto prima la Lili del gelsomino, che a me piace tantissimo il profumo del gelsomino.
1: Il glicine.
0: Io ho parlato del glicine.
2: Del glicine.
0: Gelsomino.
1: Il gelsomino non ci vanno.
2: Non ci vanno?
1: No.
2: Pensate.
1: Sul gelsomino non ci vanno. Eppure è profumato il gelsomino.
0: Eh beh sì.
1: Non ci vanno.
0: Ma loro sopranno, in primavera le ho sempre nella siepe, io fiorellini bianchi
1: ma
0: piccoli.
1: Ma perché tu hai il ligustro?
0: Il ligustro. Profumatissime e sono
1: sì.
0: Pieno.
1: Sì.
2: Il ligustro.
1: Il ligustro, sono attratte tantissimo dal ligustro. Poi a parte che adesso recentemente ne sono arrivati anche altre varietà, insomma, sono arrivate quelle extraeuropee, le orientali, insomma, giapponesi, che fanno degli arbusti alti, insomma, fanno dei cespugli alti con delle foglie molto grandi, e fioriscono anche tardi, fioriscono a giugno, e anche quelle lì attirano parecchio, insomma, quel tipo di ligustro lì, sì.
0: Leggo qualche messaggio, sì. Allora, ciao Lilli e Gianni, ho scoperto la tisana dell'alloro con le foglie, meravigliosa per la circolazione e altre proprietà, ma cioè

0: non essere tossico, e anche viceversa. Potrebbe essere la pianta tossica e miele non tossico, la pianta non tossica e miele tossico, oppure la pianta tossica col miele tossico, insomma ci sono diversi casi. L'edera non so che proprietà ha, cioè le proprietà chimico-fisiche sì, cioè è un miele che non è molto da parte mia, sto parlando da parte mia, poi dopo ognuno ha i propri gusti, se, non è molto gradevole, è un miele che cristallizza immediatamente, proprio cristallizza all'istante, sì. Tanto vero che è un po' una calamità per le api, le api ci vanno perché in quel momento c'è anche tanto polline, produce tanto polline, questo va benissimo, perciò l'apicoltore se ha, cioè se ha le api senza le scorte invernali e si fanno le scorte con l'edera, sono destinate a morire di fame le api, perché cristallizza e non riescono a trarre energia dal miele cristallizzato, sono tutti granelli, insomma. Le caratteristiche particolari non so cosa possa, quali proprietà possa avere, anche perché non si fanno grandi quantità di edera, ci sono pochissime zone in cui si fa quantità di edera, insomma io non l'ho mai fatto, sì. Dalle mie parti, perché non ne ho, insomma no, poca roba, insomma poca presenza, anche perché cioè, è una pianta drammatica l'edera, insomma quando prende il sopravvento su sull'albero lo fa morire,
1: sì mamma
0: lo fa
1: mia.
0: Morire, insomma ecco, sì. non amo questa pianta, insomma.
1: L'edera sì. È abbastanza sì. Invadente,
0: sì
1: pianta.
2: Bene, io vi saluto perché
1: va bene, ciao.
2: Dal meccanico.
1: Noi ci vediamo sì.
2: Ci vediamo venerdì sera.
1: Buongiorno a tutti. Ok, ciao Ettore, grazie. Ciao. E, volevo chiederti, ci sono anche dei fiori velenosi tipo la bella donna, lì non vanno le api?
0: Allora, non lo so. Ci devo guardare. Non per questo non ci va. Ad esempio, c'è un miele che viene prodotto in Turchia, prodotto che le api raccolgono, ed è tossico. È il miele di un tipo di rododendro che vive in quelle zone, nella zona della Macedonia praticamente, e quel miele lì è veramente tossico.
1: Sì.
0: Ecco, questo lo sappiamo, ma non conosco altri mieli che siano tossici. Poi dopo ci sono molte piante tossiche, tipo tutte quelle che contengono gli alcaloidi pirolizinici. E questi però non vengono raccolti in gran quantità, c'è la presenza di questi alcaloidi, ma diciamo non ci sono dei monoflora o dei prevalenti, non so che ne so, di consolida piuttosto che di boragine. Ecco, ad esempio la boragine è molto amata dalle api, però la boragine è tossica, il polline e il nettare contiene questi alcaloidi che in quantità potrebbero dare dei problemi, ma siccome è difficile trovare dei prati interi di consolida piuttosto che insomma che soddisfino le esigenze, insomma, per riempire grandi quantità di melari, insomma. Però ad esempio anche la facelia, che è una boraginacea, insomma, mi piacerebbe capire lì cosa c'è dentro, insomma, perché alla fine cosa succede? Succede che l'apicoltore si accontenta di avere i melari pieni, ma non si fa mai ad esempio tante domande su diciamo le qualità intrinseche del miele poi dopo che si trova dentro i melari. Ad esempio appunto la facelia è una boraginacea, come la boragine, come la consolida e altre, ecco, e queste contengono tutti alcaloidi, alcaloidi che possono dare problemi, dipende sempre dalla quantità, solo che di facelia se ne pianto un campo lo fanno il miele.

0: Senti questo messaggio qua. Ma state facendo una trasmissione sul miele sano? E una chiede se alla peociada c'è la Nutella che è veleno. Certe cose non le capisco, Paolo, ma tu non hai capito proprio come funziona questa cosa. L'abbiamo fatta per l'altra peociada, per la pubblicità, così qualche spiritoso ha chiesto se c'era anche il panino con la Nutella, ma era una battutaccia, capito? E in seguito a questo ci va dietro, noi stiamo facendo una trasmissione sul miele molto molto seria, e chi ascolta da tempo questa radio, ascolta anche Gianni, ha capito benissimo che si trattava di una battutaccia.
1: Sì, allora, se è poco che ascolti la radio, questo è un momento di ironia, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Infatti,
1: sai benissimo
0: come
1: che
0: stiamo parlando dei risultati dell'Inter e di tutte quelle cose.
1: Sì, appunto. Sai benissimo, insomma, che se non lo sai, questa radio propone cibo sano
0: assolutamente.
1: E cerca di svegliare la gente proprio perché faccia delle scelte consapevoli, ragionate, però insomma non si può fare sempre i seri, bisogna
0: sì,
1: anche...
0: infatti, cioè,
1: no,
0: era,
1: insomma, io non sono serio,
0: diventata una battuta, pertanto è vero che anche alla peociada la gente, finito quasi di mangiare, che sono andata a salutare un po' di persone, mi ha chiesto:
1: e
0: ma
1: Lili,
0: ce lo portano il panino con la Nutella? E io dicevo: basta ordinarlo,
1: certo.
0: Cioè, tanto per dire che tipo di incontri sono, perché sì, per carità, le trasmissioni sono serie, le informazioni che diamo credo siano abbastanza serie e abbastanza buone, soprattutto quando si parla di miele, di erbe e di altre cose. E dopo, se facciamo anche la battuta, viva Dio,
1: un
0: allora
1: po' di ironia,
0: dovrei non leggere neanche i messaggi che riguardano la mia squadra, non dovrei neanche leggere. Infatti adesso ti leggo un messaggio che è arrivato, che questo riguarda il miele comunque, a perdere a Nutella, dai, fammi un piacere, o se no ascoltaci di più, ecco. Scusate, ma il miele di melata è vero? Ho sentito dire, e anche qua da chi, che sono gli scarti, le feci delle api.
1: Ecco, allora il massimo della confusione.
0: Infatti, sì, mi mancava Nutella. Guarda.
1: Allora, e qui sì, beh, ci sono tante definizioni, no, di melata, di miele, no? C'è chi dice: ma il miele è il vomito delle api. Allora, adesso cerchiamo di fare chiarezza, sia dal punto di vista del miele e anche della melata. Il vomito per un animale, che cos'è? È un qualcosa che sale dallo stomaco, cioè l'ho introdotto dentro lo stomaco e per un processo di degradazione, di digestione, però per problemi vari, insomma, c'è una risalita e un'uscita, insomma, no? Ecco. Perciò è stato dentro a un sistema digestivo. Allora, l'ape dovete immaginarla in questo modo. Allora, per portare a casa il nettare non ha il secchio come l'ape maia, insomma, no? Che vedete l'ape maia col secchietto, insomma, o la bottiglia, che ne so, insomma, no? Ha un contenitore, una cisterna, un serbatoio all'interno dell'addome, perciò deve passare, deve essere, diciamo, succhiato, aspirato attraverso un sistema che ha una tra virgolette proboscide. La nostra ape, l'ape italiana, è quella che ce l'ha più lunga, 7 mm, ha questa proboscide, e poi passa attraverso il torace e finisce nell'addome, dove c'è questo serbatoio. Questo serbatoio ha anche, non ha solo un'entrata, ma anche un'uscita, con due valvole, no? Due valvole che si aprono nel momento in cui l'ape ha bisogno di un po' di energia, cioè il serbatoio è pieno di nettare o di miele, dipende da quello che sta facendo. Se l'ape ha bisogno di energia, apre prima una valvola, la chiude, poi apre l'altra e finisce dentro lo stomaco, d'accordo? A quel punto ci sono queste due valvole, permettono il non ritorno, cioè non può vomitare l'ape, d'accordo? Cioè quello che ha nello stomaco non può uscire, va bene? Perché ha queste due doppie valvole, noi ne abbiamo una solo, che è il cardias, l'ape ne ha due, perciò non può esserci un rigurgito. Logicamente, quando arriva nell'alveare, quel nettare che ha portato lo deve tirare fuori, insomma, no?
0: Sì,
1: no, appunto,
0: certo.
1: Non ha la bottiglia né il secchiello, attraverso un sistema di muscolare, butta fuori questo nettare. Pensate che l'ape ha la possibilità di aspirare e rigurgitare contemporaneamente, cioè puoi fare due azioni contemporanee, una cosa veramente complessa. Comunque scarica, svuota il serbatoio. Va bene, ecco, perciò non è stomaco, non è vomito, non è un rigurgito. Adesso io ho detto rigurgito per dare, diciamo, un'idea, no? Ma lo svuotamento del sacco melario, si chiamano, è necessario appunto per poi fare le altre operazioni. Bene, perciò non è vomito. Ne feci, d'accordo? Niente, non ha niente a che vedere con il miele. Le feci vanno da una parte, il miele dall'altra. La melata invece, anche qua ci sono le varie versioni. La melata è prodotta in collaborazione di un insetto. Allora, la collaborazione è tra una pianta, un insetto e l'ape. C'è un insetto che si nutre, che ha bisogno di moltiplicarsi, no? Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di moltiplicarsi,
0: certo.
1: Per fare questo ha bisogno di cibo. E tutti gli esseri viventi si moltiplicano, diciamo, la parte fisica si moltiplica attraverso l'utilizzo di proteine sotto varie forme, per le piante l'azoto, eccetera eccetera. Questi insetti che non hanno un apparato masticatore, ma hanno un apparato che si chiama pungitore, cosa fanno? Bucano la foglia, fanno un buchino piccolissimo.
0: Sì.
1: Sono insetti veramente semplici. La pianta deve spingere la linfa fino all'ultima foglia. Immaginate un albero alto 10 metri, la linfa deve arrivare fino in cima, perciò è in pressione. Questo insetto buca la foglia e, siccome la pianta è in pressione, riempie l'insetto, cioè gli manda dentro la linfa. La linfa è composta da due parti, da una parte proteica e una zuccherina, diciamo, ecco, carboidrati, ecco, una parte di carboidrati e una parte proteica. All'insetto interessa la parte proteica, va bene, ma non ha uno stomaco. Sono insetti molto semplici. E che cosa fa? Ha una specie di filtro, trattiene la parte proteica, l'azoto, va bene, e scarta il carboidrato, perché non gli serve, non ha bisogno di grande energia. E anche lì c'è una valvola, insomma, che scarica, no? Quando arriva a massima pressione deve scaricare, perché altrimenti scoppia, no? E lascia sulla foglia praticamente questa linfa filtrata senza la parte proteica, e resta solo la parte, diciamo, di carboidrati. Ecco, questa in un momento, e lo vedete se sparcheggiate d'estate sotto i tigli, no? Vi trovate tutta la macchina appiaccicata, pasticciata, no? di roba che è appiccicosa. Ecco, quella è la melata. Va bene. L'ape, in un momento di carestia, che non c'è nessun'altra fonte di zuccheri, la trova e la elabora e la trasforma in melata. Perciò non sono le feci dell'afide o di altri insetti, ma è solo, diciamo, uno scarto che non ha niente a che vedere con l'apparato digerente, insomma, non c'è digestione lì. È chiaro, questa è la spiegazione, no? E abbiamo sfatato il vomito dell'ape e anche le feci dell'afide, insomma, ecco.
0: Mi incanti tutte le volte, tu sei veramente preparatissimo, Gianni. E poi Selvarego scrive: buondì, e il ligust trino che vedo popolato di api durante la fioritura fornisce sia polline che nettare,
1: certo,
0: perché io starei espandendo sperando di dar nutrimento alle api.
1: Certo, il ligustrello, sì sì, va benissimo, sì, che è, diciamo, il ligusto selvatico, no? Quello che non viene usato per fare, diciamo, le siepi, ecco, quelle che fanno le siepi, diciamo, quelle che vengono tosate, squadrate,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: È un ligustro che ha una foglia un po' diversa, tende un po' a rossiccio durante l'autunno, perde buona parte delle foglie, mentre il ligustro, quello che hai anche tu, ne perde poche.
0: Sì, sì, sì, sì, ne perde pochissime.
1: Ne perde molto poche. Ed è utilissimo, sì, sì, sì, ma scherzi, va benissimo.
0: Comunque,
1: è una pianta molto resistente, insomma.
0: Comunque, se noi vediamo delle api concentrate, adesso tu mi hai spiegato quello che succede nella mia siepe e altre cose, concentrate, vuol dire che quel prodotto lì che tirano sulle api è buono, non è tossico.
1: No. E qui difatti è una delle cose che evidenziavo venerdì con questi apicoltori. Uno dei problemi è l'inganno dovuto all'antropizzazione, cioè loro non hanno imparato che noi, a parte le piante, no?
0: Sì.
1: A parte le piante che loro sono molto opportuniste, perciò vanno sulle piante dove hanno il massimo interesse, va bene? E se fosse letale per loro morirebbero, perciò non andrebbero in quella pianta, la riconoscono, insomma, no? Non riconoscono gli inganni, no?
0: In che senso gli inganni?
1: Nel senso che se trovano una sostanza dolce,
0: sì,
1: di qualsiasi genere, basta che sia dolce, loro se la portano a casa.
0: Ah, anche se magari è tossica?
1: Eh sì, perché ad esempio se un'industria, ad esempio, dolciaria, immaginiamo che possa avere, è successo, che degli apicoltori si sono trovati il miele verde o rosso, e questo era dovuto a degli scarti abbandonati di un'industria dolciaria, e l'ape sente questa roba dolce e se la porta a casa. No, non sa che può essere,
0: sì,
1: no,
0: sì, sì,
1: che può essere, diciamo, nociva. Se la porta a casa. Un prodotto chimico non lo riconosce. Se ha un'affinità con lei, potrebbe essere attirata. Ad esempio, le api cercano dei mieli particolari, dei nettari, scusate, particolari, che contengono nicotina, piccolissime quantità di nicotina. Sì, sì, ma la cercano perché per loro è utile per certi, sì, sì, problemi, insomma, no? E i neonicotinoidi, che sono dei veleni tremendi, dei pesticidi tremendi, ricordano questa affinità.
0: Sì, sì.
1: È sintetico, però si avvicina a quella sostanza che loro riconoscono. Potrebbero essere attratti da questa tra virgolette odore, no? E però non si rendono conto che sono tossici e potrebbero, anzi, sono letali.
0: Ah, ecco, volevo dire, dopo il risultato è che loro ci rimettono
1: tutto. Ma scherzi.
0: Con questi prodotti.
1: Certo,
0: mamma mia.
1: Certo che sì.
0: Pensavo avessero questa facoltà di scegliere.
1: No, ma tu devi pensare che loro hanno una storia di 100 milioni di anni.
0: Sì.
1: Va bene. Ecco, in 100 milioni di anni noi siamo arrivati ieri mattina su questo percorso.
0: Sì, sì, sì.
1: In 100 milioni di anni si sono selezionate in virtù del mondo esterno, senza l'uomo, d'accordo? Senza l'antropizzazione, sto parlando, non l'uomo, sì, perché insomma 9.000 anni fa, insomma, abbiamo documentazione, insomma, che le api hanno incontrato l'uomo 9.000 anni fa, no? Ma dal 1850, dall'industrializzazione in poi, tutto quello che noi facciamo per loro, loro non riescono a riconoscerlo, perciò tutti gli inganni che noi proponiamo a loro ci cadono. È impossibile, anche perché abbiamo una evoluzione talmente elevata delle nostre attività, e continuamente rinnoviamo. Come fanno a imparare? Loro imparano attraverso vari sistemi. Uno è la sopravvivenza,
0: L'istinto
1: se frequenta un ambiente velenoso, cioè si seleziona chi non frequenta quell'ambiente, no?
0: Sì.
1: Ecco, ma non è possibile, perché facciamo dei cambiamenti talmente rapidi che per loro non è impossibile adattarsi. È impossibile,
0: ma
1: veramente.
0: Ci conto di quello che combiniamo, piuttosto, ecco.
1: Ma non ci rendiamo conto neanche noi.
0: Sì, non ce ne rendiamo, infatti.
1: Non ce ne rendiamo conto neanche noi. Invece chi lavora con le api avrebbe questa possibilità. Dico avrebbe perché non è dato per scontato. Io appunto vedo il mondo dell'apicoltura che è ottuso, molto ottuso, insomma. Adesso la trasmissione della domenica che facciamo, le interviste che faccio sono interviste a persone che hanno, diciamo, un atteggiamento nei confronti delle api, o si occupano di api di un certo tipo, insomma,
0: no. Certo.
1: È logico che io frequento quelle persone lì. Chi vuoi che frequenti? Il nomadista che fa fare 1000 chilometri in un anno alle sue api? Assolutamente no, insomma. Ecco, perciò c'è un ambiente accogliente anche per loro, però è poco. Più riusciamo a divulgare, meglio è. La gente poi apprezza.
0: Certamente.
1: Io ho incontrato persone che frequentano le associazioni e che non sapevano che c'è un mondo diverso. E nel momento in cui hanno sentito, gli è arrivata un'informazione diversa, hanno tirato un sospiro. Erano costretti a stare lì dentro perché non avevano alternativa, non sapevano nulla. Li tengono anche abbastanza ignoranti, insomma, no? Perché non, l'informazione non è a 360 gradi, insomma, quella che danno anche lì è abbastanza chiusa.
0: Vabbè, certo.
1: Però c'è una parte di gente che, insomma, questo vale per tutto quello che facciamo noi, no? Cioè, la gente che si è vaccinata, chi no? Capito? Cioè, siamo sempre lì, insomma.
0: Sì.
1: C'è chi si è risvegliato durante il percorso, c'è chi invece aveva una coscienza prima, no? Questo è così che funziona il mondo. Sì, non possiamo né denigrare né fare accuse, insomma, però siamo liberi di scegliere, no?
0: Quello meno male.
1: Ecco, ed essere curiosi perlomeno.
0: Liberi non so quanto.
1: Siamo
0: liberi non so quanto.
1: Se ti mettono in galera, ti porto le arance, però.
0: Anche il miele.
1: Anche il miele, sì.
0: Ma infatti a me sono arrivati 100 euro di multa.
1: Ah, sono arrivati?
0: Sì. No, ovviamente non li ho pagati, ho detto me li ricorderò per un pezzo, anche perché poi penso che siano stati.
1: Li hai attaccato, hai fatto la cornice? Hai messo in cornice?
0: Devo ancora farlo.
1: Hai messo in cornice?
0: Okay. E sono ancora qua, io che ero già, secondo qualcuno, va bene. Poi c'è, sì che siamo qua, adesso è arrivato anche il nostro amico Paolo Rossaro.
1: Infatti mi riferivo a lui che gli portò le arance.
2: grazie fratello mio, grazie di cuore. Preferisco ogni tanto un buon cucchiaino di miele, magari. Questo sì, perché il miele mi riporta, oltre alla bontà del prodotto, alla mia storia personale, che il mio papà aveva le sue api, no? Ed è andato ha fatto la scuola sua in Trentino, dove era lì a San Michele all'Adige, grazie. Ok, e all'età ormai avanzata, aveva quasi 55-60 anni, e si è innamorato di questo. E io ero innamorato nello smelare, soprattutto, no? Con girare, poi che il profumo, il gusto, e poi la bontà. E ti svelo un segreto: io, come medico, volevo fare la prima tesi in medicina e laurearmi sul prodotti del miele polline papareale, no? E col professor Pecchiai a Milano, in quel periodo studiavo a Milano, e la facoltà di apicoltura di Torino, avevamo iniziato, volevo laurearmi lì. Poi la vita mi ha costretto a rientrare per motivi di famiglia. Quando mi sono rivolto al professore mi ricordo come si chiama, che mi sfugge il nome, a dove gli ho detto: senta professore, io vorrei fare questa tesi. Lui mi ha detto: noi facciamo cose serie.
0: Ma pensa te, ecco, spero che abbiate capito perché eri un po' lontano dal microfono. Comunque dopo mi arriva questo messaggio da RDM che dice: miele rosso, bene, basta aggiungere del succo di more.
1: Sì, vabbè, comunque.
0: Va bene, siamo quasi in chiusura ormai. Sì. E adesso tu verrai qui domenica?
1: In realtà manderemo una registrazione. Il 25.
0: Ah, il 25.
1: Sì. Perché ci prendiamo una giornata di pausa con Federico e Giulia.
0: Ah, ok, va bene, comunque sì. Per tempo avvertiremo, sì, ecco, sì, anche sì. Perché eh sì, sarebbe la prossima praticamente.
1: Sarebbe, oggi ne abbiamo 14, no, il 18 sarebbe il 25.
0: Beh, sì, il 25 sì, è la 25, vostra prossima, sì. Perché il 18 non ci siete voi, no, c'eravate all'11.
1: Esatto, sì. Perciò il 25 sentirete una registrazione.
0: Lasciamo la parola al nostro Paolo Rossaro, che tra un po' entrerà in trasmissione anche lui. E noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao a tutti. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
10: Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
11: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
9: 349-78-36-420.
11: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
10: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
11: per la classica
10: Peo!

Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Chi vi parla è Paolo Rossaro dai microfoni di Radio Gamma 5, la trasmissione Viva la Vita e la frequenza della nostra radio 94 MHz che si può ascoltare anche in streaming. Compito in classe. Che cosa ci rende davvero felici? Di Eleonora Bottaro. Un abbraccio a te Eleonora, un abbraccio a te mamma Rita, ma un pensiero di vita a papà Lino. E poi a tutte le creature che sono passate da queste parti, a Chiara Barion, che mi ricordo il suo cognome, a tutte le altre, a tutte le creature che sono passate da queste parti, a tutte le creature che ci hanno preceduto. Che cosa ci rende davvero felici? Siamo uomini. Creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini, continua Eleonora, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. Dice ancora Eleonora, aveva 17 anni. La felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, in un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente, dice, un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente, per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore. Otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, dice, colui che è tirchio anche con se stesso nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità. Non riesce a raggiungere la felicità. Questa, continua Eleonora, è come un boomerang. Se la si lancia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio ritorna a me la felicità di aver reso contento qualcuno. È un po', dice, lo stesso principio del detto chi semina raccoglie. C'è chi è sicuro che la felicità si ritrovi nella materialità, nei soldi, ma non è questo a renderci felici sul serio, sono solo strumenti. Al giorno d'oggi è alta la percentuale di persone affette da depressione. Il numero dei suicidi è aumentato, dice. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. La vita, continua lei, è un'opera d'arte. Eppure, si dice, è tutto sotto i nostri occhi. Aspetta a noi il compito in quanto esseri umani liberi di trovare il bene in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Aveva 17 anni. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini e che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. L'incertezza. Quante parole riprenderemo poi nella chiacchierata. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone, dice ancora, solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora, dice Eleonora,
Sì, potremmo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Buona giornata a tutti, chi vi parla quindi è Paolo Rossaro. Alessandro oggi purtroppo è preso dai suoi problemi di sopravvivenza, anche lui, di vita, di lavoro, per cui vi manda un abbraccio grande, grande, grande e penseremo di averlo qua fra 15 giorni. Buon lavoro Alessandro e viva la vita. Ho iniziato parlando con questa bellissima canzone Viva la vita, raccontata da una creatura che anche lei non c'è più, è in paradiso anche lei. Ma perché vi parlo questo? Dovremmo aver avuto in questi minuti qua un nostro carissimo amico, che lo riprenderemo dopo le due, che sarà Riccardo Rocchesso, per intervenire su alcuni argomenti, alcuni temi che interessa un po' a tutti quanti noi. Poi avremo invece una creatura altrettanto meravigliosa, la Silvia Guerrini. Ci si parlerà lei. Chi è la Silvia Guerrini? È una ottima scrittrice, laureata. È una persona che, con la quale ho avuto occasione di incontrarmi pubblicamente in diverse situazioni ed è stato estremamente importante. Ma oggi, in questo primo momento, in questa prima parte, riprendendo alcune espressioni della nostra dolcissima Eleonora, a proposito della lettera dell'Eleonora, voi la sapete che se andate su Viva la Vita di Telegram e vi scrivete, troverete assolutamente la lettera di Eleonora e ve la potrete stampare. Avevamo avuto allora l'autorizzazione della mamma, che oggi è in paradiso in sua compagnia, o sarà qui ad aiutarci un pochettino ad essere un pelo più liberi noi. Per cui il papalino ha un compito importante di portare avanti su sta terra ancora la testimonianza di queste sue tre creature, il ragazzo, la Eleonora e la mamma, che sono assieme. Cos'è che mi preoccupa tanto? Cos'è che ho difficoltà veramente a, come si dice, a comunicare con la mia gente, con i miei figli? C'è qualcosa che in questi giorni, in questo periodo, mi ritorna in mente continuamente e mi dà un fastidio profondo. Perché? Perché io ho già una certa età, quindi i miei 76 che arriveranno tra poco, ok, mi stanno dicendo: semina se vuoi che qualcuno raccolga, ad esempio semina per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, per un mondo che deve venire. C'è qualcosa veramente che mi lascia maledettamente, come si dice, amareggiato. Ogni tanto, per fortuna, però, incontro dei detti, delle frasi che altre creature meravigliose hanno espresso, hanno detto, e mi ricaricano un pochettino. Poi ricado rapidamente, magari nella preoccupazione. Non ho paura, ma sono molto preoccupato. Non odio nessuno, ma sono molto arrabbiato. Perché questo mondo non apre gli occhi, perché questa politica è infame. Sotto sotto cerca solo un interesse, ma non l'interesse però della gente, ma l'interesse proprio. E questo altrettanto mi dà... Non è possibile che la vita abbia valore soltanto per quello che noi accumuliamo su questa terra. Non è possibile, la vita non ha questo senso, non ha questo valore. La vita credo che abbia un senso per quello che lasciamo sulla terra, ma non di fisico, che poi litigano tra parenti, amici, guerre, non guerre, e poi tasse, non tasse, Sant'Antonio Vani. È un disastro incredibile. No, ma perché moralmente trovo famiglie distrutte e trovo veramente la mancanza di rispetto di quello che io chiamo la vita. E c'è stato tra noi qua un nostro conterraneo, Sammy Basso, ve lo ricordate, affetto da quella malattia estremamente dura, difficile, quell'invecchiamento rapido e precoce. Bene, Sammy Basso ebbe a dire in un'intervista: se i potenti della terra, dice,
capissero che cosa significa lottare per la vita, credo non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Grazie Sammy. Però c'è qualcosa che stiamo vivendo ed è una guerra subdola, nascosta, infame. Tant'è vero che io avevo incrociato nella mia strada un testo che Oriana Fallaci, che comunque credo in sintonia perlomeno con le linee e le armonie che molte volte la gente che parla dai microfoni di questa radio esprime, ok? È una lettera, non so se ve la farò sentire oggi, è una lettera che lei ha scritto contro l'allora primo ministro che era Prodi. E la scritta e l'ha mandata anche al Corriere della Sera, quindi è stata resa pubblica. Ma poi, in questi giorni, cercando di capire se la mia angoscia, se le mie preoccupazioni sono vere o false, ho cercato di concentrarmi un pochettino, un po' di più, sul concetto della cosiddetta... accidenti. Dobbiamo cercare di parlare, ragazzi, senza essere etichettati, che è una cosa che non trova nessuna ragione, ma soprattutto senza offendere nessuno. E allora io ho incontrato sulla mia strada una giornalista che è anche una scrittrice, si chiama Paola Cafira. Lei era, fra le altre cose, laureata in lingue e letterature straniere, e quindi lei era, fra le altre cose, una assolutamente atea, e si avvicina nella sua situazione di atea, ok, si avvicina a, vuole, però a un certo punto sente il bisogno di incontrare un spiritualità, e si avvicina al Corano, incontra il Corano, che è assolutamente, sono le parole, è la parola diretta, o è immutabile, questo è, perché essendo una parola di Allah, rivelata al profeta Maometto. E da lì nasce la religione islamica, l'Islam. Ma l'insieme delle norme comportamentali, cioè quel modello pratico di vita per i credenti musulmani, si chiama la Sunnah, che non è altro che l'insieme dei detti, delle azioni, dei silenzi e delle approvazioni del profeta Maometto. Ed è considerata, dal punto di vista sia fideistico, sia letterale, sia di conoscenza della religione, la seconda fonte della legge islamica. Subito dopo il Corano, quindi c'è il Corano che è il testo della parola diretta di Allah, e subito sotto c'è la Sunnah che raccoglie invece quello che Maometto ha fatto, ha detto, come si è comportato sulla terra. E Sunnah significa strada, significa via, significa consuetudine, quindi è, diciamo, il nuovo, è per noi i Vangeli, il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento potrebbe essere, diciamo così, il Corano che raccoglie questa parola diretta, no? di Allah, e mentre i Vangeli sono quelli raccontati dagli Apostoli, e quindi la Sunnah raccoglie quello che Maometto ha fatto, ha detto, come si è comportato. Bene, voi sapete che qui a Padova si è aperto da qualche tempo, da marzo è attivo una consulta, non è un vero e proprio tribunale, in cui vige la legge della Sharia, e lì ci porta direttamente ad affrontare un argomento ostico. Perché? Perché noi non possiamo in Italia accettare
delle leggi che non siano le leggi della nostra Costituzione, che rappresentano il sunto di tutta una storia lunga, millenni, ma soprattutto delle fatiche, ok? E delle morti e dei sogni che i nostri nonni, che i nostri padri e che la nostra gente ha avuto e ha fatto qui in questa terra. Questa terra, quella Costituzione, gronda e pregna del sangue di queste creature e dei sogni di tutti quanti noi e della responsabilità. E noi siamo figli di una religione, che è la religione cristiana, se vogliamo cattolica,

0: è semplicemente un unico testamento, un'unica legge, e ti dice: amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Non ammazza l'infedele, ok, per guadagnare il paradiso. No, non c'è scritto da nessuna parte, e quindi noi non possiamo accettare che leggi che non appartengono alla nostra cultura, alla nostra identità culturale, vengano assolutamente ad essere, a prevaricare quello che è la nostra quotidianità, la nostra vita. Ora, se io penso che se fosse illuminante la Sunnah, questa raccolta di questo testo che raccoglie gli episodi del nostro Maometto, bene, io credo che dovrei tacere e nascondermi vergognosamente per questo mio pensiero e magari essere citato islamofobico. Non sono islamofobico. Io non voglio vedere mia figlia, oppure i miei nipoti, quando probabilmente non ci sarò, essere giudicati da una legge che si chiama Sharia. Non posso accettare che ci sia questa distruzione di vita, non lo posso accettare, e quindi cerco di informarmi, e informandomi incontro lungo la mia strada chi ne sa di più, chi affronta in maniera completamente diverso lo studio e la religione, e affronta il concetto della religione islamica in maniera completamente, ma completamente, completamente diverso. Allora, io quando ho ascoltato la Paola Cafira raccontare, leggere e tradurre assieme ad altri studiosi, perché lei poi racconterà, dirà, ci illuminerà anche su questo fatto, che non è frutto soltanto di una sua esperienza soltanto conoscitiva o curiosità, ma c'è studio, ci sono creature che sono andate a affrontare, ci sono dibattiti proprio anche su questo argomento. Per cui io, così come l'ho ascoltato, vorrei riempire questi minuti a venire, e vi chiedo scusa della crudezza di questo discorso, di questo dialogo, ok? Perché è un dialogo crudo, è una conoscenza che a me ha veramente fatto un po' di batticuore. La chiacchierata è legata al rapporto che c'è nel mondo islamico nei confronti del matrimonio, cioè uomo-donna. È tragico. I matrimoni bambini si continuano a fare tra bambini. E lo stesso Maometto, e ve lo farò sentire e raccontare, si è sposato a 50 e più anni una bimba che allora aveva 6 anni, e ha avuto il primo rapporto con una bimba che aveva 9 anni. Io credo che già questo possa turbare l'anima di qualche creatura.
1: In questo video ci saranno delle parole modificate a computer affinché il video non venga penalizzato in automatico da parte della piattaforma di YouTube. Le parole sono queste,
0: ve le dico
1: con tutti
0: io:
1: i suoi derivati,
0: pedofilia, questa, bambina e stupro.
1: E in futuro anche queste. Dovrebbe capirsi lo stesso, ma mi sembra di aver capito che i video vengano penalizzati perché ci sono queste parole. Ok, procediamo. La definizione che dà la Treccani per quanto riguarda la pedofilia è questa: perversione sessuale caratterizzata da attrazione erotica verso i bambini. Secondo il DSM, invece, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, abbiamo qualche dettaglio in più e sappiamo che la pedofilia è una forma di parafilia che causa danno agli altri ed è quindi considerata un disturbo parafilico. La pedofilia rientra tra le parafilie quando comporta un'attività sessuale con bambini prepuberi, generalmente di 13 anni o più piccoli, e quando il pedofilo abbia almeno 16 anni o più e sia almeno 5 anni maggiore del bambino. Dal punto di

0: Vista clinica.
1: Chiedo scusa, ecco, io vorrei soltanto dirvi una cosa, che ciò che viene raccontato, ciò che viene detto, è frutto non di una istintualità, ma è frutto semplicemente di un studio, che la nostra dolcissima creatura qui, Paola Cafira, ha affrontato lei assieme ad altri che poi sentirete anche citati. È molto cruda questa descrizione, eh? Vediamo se riusciamo ad andare avanti perché otteniamo e abbiamo dei disturbi tecnici. Vediamo un momentino. Allora, vediamo questi nostri disturbi tecnici se riusciamo a risolverli o se invece questi disturbi ci stanno un po' castigando per quello che stiamo facendo. Riproviamo.
0: Il DSM aggiunge anche questo. Emerge che molti.
1: Il DSM, quello che viene parlato, è il manuale di psichiatria.
0: Soffrono di una patologia narcisistica del carattere, fra cui appunto delle varianti psicopatiche del disturbo narcisistico di personalità. Per quanto riguarda Maometto, i dati che noi abbiamo su Maometto e questo crimine derivano dalla Sunna, dove ci sono degli hadith che sono forti, autentici, che si ripetono molto. Ad esempio, noi sappiamo che Aisha aveva 6 anni quando Maometto l'ha sposata, ovvero quando deve aver firmato ha fatto praticamente un contratto di matrimonio con Abu Bakr, che è il suo compagno numero uno, il papà di Aisha. E sappiamo che ha consumato il matrimonio quando Aisha aveva 9 anni. Notare che il titolo della sezione è Dare le proprie bambine in sposa.
1: E questo è frutto di un video dove vedrete e potete notare e vedere tutti i riferimenti bibliografici e quindi non c'è nulla di sparato a caso.
0: Allora, quando Aisha ha 9 anni, Maometto ne ha 54. Vuol dire che la bambina di 9-10 anni sarà alta così. Maometto sarà più alto di me, più o meno come me, intorno a 1,70. Significa che quando consuma il matrimonio con Aisha, forza dentro la bambina. La vagina di una bambina di 9 anni non può vivere l'introduzione di qualcosa dall'esterno, nemmeno di un dito, perché è come fosse chiusa, praticamente è chiusa. Quindi Maometto forza dentro di lei e non si ferma. Non abbiamo hadith che dicano che il messaggero di Dio si è fermato perché la bambina stava sanguinando, ad esempio, o perché la bambina piangeva, o perché la bambina si lamentava. E noi, Maometto, è la persona su cui abbiamo più dettagli in assoluto nella storia dell'umanità. Noi di Maometto, dagli hadith, sappiamo quante pietre usava per pulirsi l'ano dopo aver defecato. E non abbiamo un hadith che dica che il messaggero di Dio si è fermato vedendo la bambina che soffriva. Quindi forza dentro di lei e la bambina da questo momento in poi sicuramente sanguina, sicuramente ha del male fisico. A livello psicologico ho fatto una piccola ricerca e non è detto che abbia chiesto aiuto oppure che abbia gridato basta, eccetera. Di sicuro non ha capito quello che è successo perché l'abuso è troppo grande e da quello che ho capito io, anche se non ho competenze psicologiche, quindi perdonatemi il linguaggio miserabile con cui mi esprimerò, esiste una parte del cervello che in caso di stupro, anche nella donna adulta, manda in congelamento tutto il resto del corpo, cioè lo blocca. Quindi la donna che viene stuprata anche adulta ha un blocco proprio muscolare e questa parte, che è come fosse andata nel congelatore, come fosse andata in blocco, fa sì che la persona si renda conto da adulta di quello che è successo anche molto tempo dopo. Per quanto riguarda una bambina, la cosa più probabile è che la bambina non si renda conto e che questo blocco persista fino all'età adolescente, fino all'età adulta, e che per molto tempo la bambina, a meno che non venga tolta subito dalla circostanza di abuso e dall'abusante, abusatore, come si dice, è impossibile che si renda conto di quello che sta succedendo. Di sicuro Aisha sappiamo che da questo momento in poi soffre, e infatti si vedono poi, secondo me, delle conseguenze di questo abuso. In un'altra sezione ancora della Sunna, dal titolo Consumare il matrimonio / avere rapporti sessuali con una bambina di 9 anni, infatti Aisha inizia a darci qualche triste immagine e dice ad esempio che quando Maometto ha consumato il rapporto, il matrimonio con lei, lei aveva 9 anni e giocava con le bambole. È ancora più triste, secondo me, la ditta in cui Aisha stessa racconta come sono andate le cose nel giorno in cui la sua stessa madre, ovvero la compagna di Abu Bakr, la moglie di Abu Bakr, consegna Aisha a Maometto. Stavo giocando su un'altalena con delle amichette. Mia madre mi ha chiamata e mi ha portata per mano alla porta di casa di Maometto. Io sono rimasta senza fiato. Quando ho ripreso a respirare, mia madre mi ha sistemata in volto e ha aperto la porta di casa. Dentro c'erano altre donne che mi hanno detto: congratulazioni, le benedizioni di Allah per te e buona fortuna. Mia madre mi ha consegnata a loro, che mi hanno preparata, in altri hadith dice che mi hanno abbellita. In maniera inaspettata, Maometto è venuto da me in mattinata e mia madre mi ha consegnata a lui. Io avevo 9 anni. Unexpectedly, ovvero in maniera inaspettata, è proprio la conferma del fatto che lei non si sta rendendo conto, ovviamente, di quello che sta succedendo, perché è troppo piccola. E da questo momento in poi Aisha verrà abusata per 10 anni, cioè fino alla morte di Maometto, che quando muore lei ha 18 anni, se non erro. E in questi 10 anni Aisha ci regala delle immagini abbastanza eloquenti sulla natura del messaggero di Dio. Ad esempio, in una ditta dice questo: di solito lavavo via lo sperma dai vestiti del profeta e nonostante ciò trovavo ancora qualche macchiolina. Il tutto nella sezione del titolo Se dello sperma non viene lavato via del tutto, informazioni teologiche cruciali. In un altro ditta ancora sembra proprio di vedere le prime conseguenze dell'abuso che Aisha sta subendo, perché c'è stato un uomo che ha dormito vicino ad Aisha, ha una fantasia erotica nel sonno e al mattino si appresta quindi a lavarsi gli abiti e Aisha gli dice: quando trovo dello sperma sui vestiti di Maometto glielo lavo e se si è già seccato glielo gratto via con le unghie. Il tutto sempre nella sezione dal titolo Regole in merito allo sperma, che dopo il Vangelo secondo Matteo e il Cantico dei Cantici è proprio quello di cui aveva bisogno l'umanità a livello teologico e religioso. Però la cosa è che lei lo dice con una certa naturalezza: io faccio così quando devo togliere lo sperma dai vestiti di Maometto, come se voi adesso venite ad abitare a dormire a casa mia, al mattino io vi dico no, io di solito il caffè lo bevo amaro al mattino, però se volete ho dello zucchero. È la stessa cosa. Aisha non trova pace nemmeno quando ha le mestruazioni, che dovrebbero arrivare, però secondo dei libri in arabo, dopo la battaglia di Tabuk, quindi quando lei ha 16 anni, perché la battaglia di Tabuk avviene 3 anni prima della morte di Rasulallah, del messaggero di Dio, e quindi lei dovrebbe averne 15-16, che poi c'è anche un ulteriore problema, tanto per cambiare. Il calendario islamico si fonda e è basato sul mese lunare. Il mese lunare ha meno giorni del mese solare, che è il motivo per il quale durante il Ramadan non si sa mai bene quando inizia, quando finisce, eccetera. Quindi quando Aisha dice avevo 9 anni, probabilmente aveva 8 anni e mezzo e qualcosa in realtà. Comunque, andiamo avanti. Durante le mestruazioni, in questa ditta racconta: quando avevo le mestruazioni, Maometto mi ordinava di indossare un drappo particolare dalla vita in giù per accarezzarmi. Si avvicinava con la testa e io gliela lavavo mentre avevo le mestruazioni. Aisha non trova pace neanche durante il Ramadan, perché esiste una sezione dal titolo la persona che sta facendo il digiuno, che deglutisce della saliva. E la ditta dice: il profeta baciava Aisha e le succhiava la lingua durante il digiuno. Fantastico. Questa è la voce che si sviluppa di Aisha, che a mio avviso, insieme a quella degli ebrei, è la più autentica per quanto riguarda la comprensione di quello che sta succedendo attorno a Maometto. Quindi, secondo me, quando negli hadith vedete o Aisha che parla o gli ebrei che parlano o qualcosa che viene ripreso dagli ebrei, io di solito drizzo bene le antenne, perché secondo me sono le voci più autentiche di tutto. Aisha è la bambina che di fronte a Maometto più di una volta gli dice: ah sì, tu saresti il messaggero di Dio. È lei che mette in sfida lui. Lei è abusata fisicamente, ma quando diventa adolescente è lei che manipola Maometto. E Maometto è più infantile lui di lei. Ci sono poi altri episodi che vedremo, magari alcuni li conoscete già, lo scisma fra sunniti e sciiti, secondo me lo dobbiamo a lei, perché in una notte aveva perso un braccialetto e poi lei ha iniziato a detestare Ali per altri motivi. Comunque adesso brevemente, ora che abbiamo capito qual è stato il comportamento di Maometto e qual è la definizione che dà la psicologia, la psichiatria di questo, bisogna ricordarsi che il pedofilo è considerato da parte dell'Islam come il miglior esempio da seguire, un esempio che tutti i musulmani sono esortati a imitare, e questo è un grandissimo problema. È un grandissimo problema perché questo significa che le bambine di mezzo mondo da 1500 anni sono esposte al crimine peggiore del mondo, che è appunto la pedofilia. Questo accade ancora oggi, perché l'Islam non ha mai determinato una età minima per il matrimonio. Esiste un versetto, che è il 4 della Sura 65, in cui in maniera implicita fondamentalmente si dice che, siccome si può divorziare secondo Allah da una bambina che non ha ancora avuto le mestruazioni, è ovvio che queste bambine possano quindi anche essere sposate secondo Allah, ma purtroppo non c'è un'età minima per il matrimonio. Sulla base degli hadith viene considerata l'età dei 9 anni, proprio sulla base di questo comportamento di Maometto. Dal Corano e dagli hadith derivano poi i manuali di Sharia, che confermano quindi che non c'è un'età minima per il matrimonio. Questo è un problema gigantesco. Io, come già ho suggerito in altri video, non bisogna prendere il mondo islamico come fosse questo blocco unico, tutto uguale. Marocco, Tunisia, Turchia, per quanto riguarda questo crimine, vanno verso la luce. È improbabile che nel centro di Istanbul, quando compi 9 anni un giorno, tu venga data in sposa. Ma purtroppo ci sono altri paesi che vanno verso l'oscurità, o quelli che sono già nell'abisso, alcuni nel Golfo, altri paesi anche come la Siria e l'Iraq, prima che, quando vivevano anche una epoca relativamente accettabile, dobbiamo qui soppesare bene le parole, le ragazzine comunque si sposavano intorno ai 15-16 anni. Poi ci sono l'Afghanistan e il Pakistan, ovviamente, dove ci sono dei veri e propri disastri. Quindi, senza contare poi che la Sharia, anche questo, scusate se mi ripeto ogni tanto, è sempre superiore alle leggi umane. Quindi, ad esempio, in Iran non c'era questo problema. Nel 79 c'è la rivoluzione islamica, le bambine da quel momento, dai 9 anni in poi, vengono date in sposa per tipo 50 euro, una cosa del genere, dai padri. Le madri non riescono a fare ricorso perché vanno ai tribunali dove vige la Costituzione iraniana, che prevede che una bambina possa sposarsi magari dai 13, 14, 15 anni in su, e il tribunale risponde: no, la legge di Allah è superiore alle leggi umane, non puoi fare ricorso. Quindi la bambina è venduta a un pedofilo, punto. Ok, adesso che abbiamo stabilito quindi quale sia stato il comportamento di Maometto, con tutte le conseguenze che ci sono ancora oggi, dobbiamo brevemente osservare quali sono le obiezioni che fa la Dawa, che non sono delle obiezioni, sono delle acrobazie mentali assurde. Proprio, avete presente il Cirque du Soleil, quando c'è il funambolo, quello che si getta nel fuoco? La Dawa negli ultimi anni è diventata sincera rispetto all'età di Aisha. Un tempo mentivano molto di più, dicevano che Aisha aveva 18 anni e se la cavavano così. Perché? Perché gli hadith non erano tradotti in inglese. Ora che abbiamo gli hadith tradotti in inglese, molti esponenti, i dahi, ovvero gli agenti della dawa, stanno iniziando a dire sì sì, Aisha aveva 6 anni quando l'ha sposata e 9 quando Maometto ha consumato il matrimonio, e in questo non c'è niente di male. Questo è il punto in cui la dawa crolla completamente, tu stai lì così e dici: ma davvero lo sta dicendo? Davvero vuoi sdoganare la pedofilia così? Allora, le obiezioni sono che le mestruazioni, obiezioni, le idiozie, sono che nel deserto ci si emancipa prima e quindi Aisha aveva avuto le mestruazioni prima. È troppo stupido. Io posso avere il menarca, ovvero la prima mestruazione, che segna il fatto che il mio corpo si sta sviluppando anche a 9 anni, ma magari anche a 6 o anche a 21, ma non vuol dire che il mio intelletto, che è l'intelletto di una bambina, sia in grado di subire un rapporto sessuale, perché la bambina di 9 anni non sa che cos'è un rapporto sessuale. Inoltre, se tu ne hai 54, e allora no, quello che stai facendo è un crimine, punto. A prescindere che io abbia il menarca 9 anni, 13, 14, 20 o 59, non conta assolutamente niente. Qui conta il fatto che tu, che sei più adulto, che sei adulto e quindi hai l'intelletto sviluppato, molto più della bambina, stai portando la bambina verso un abuso per approfittare di lei. Quindi non c'entra niente il menarca. Poi non si è mai visto che nel deserto le bambine si sviluppino prima, anche fosse vero. Secondo me non è così. Comunque non sono medico, ma non me ne frega assolutamente niente di questo. Questa è la più stupida. Ah. Poi viene detto che i bambini in Occidente comunque sono esposti all'ideologia gender, all'ideologia LGBTQ+, come si chiama, che sono ideologia che io non ho mai seguito, infatti non so neanche come chiamarle. Qui ho scritto LGBT, vabbè. E quindi allora, questa è una cosa, è la più noiosa in assoluto, che fanno i musulmani che si impegnano nella dawa. Sono insopportabili, perché l'Occidente può avere tutti i difetti del mondo, e a dire il vero, quando questi musulmani criticano queste parti, questi aspetti dell'Occidente, io sono d'accordo con loro. Ma questo non vuol dire che se un uomo adesso tocca una bambina e la spacca in due non vada in carcere. È ovvio che va in carcere, perché un crimine resta un crimine, anche se c'è l'ideologia gender, che probabilmente non piace più a nessuno. Io non so bene cosa sia, ho capito che non è una cosa intelligente, quindi l'ho tralasciata nei miei interessi, io non so bene. Comunque, ma è un crimine, punto. Il profilo che adesso violenta una bambina o anche solo la molesta finisce in carcere, probabilmente in carcere viene linciato vivo dagli altri detenuti col benestare delle guardie. Quindi no, assolutamente niente. Ma perché dico che è noioso? È noioso perché queste persone, sulla base dell'Islam, vorrebbero fare una morale, vorrebbero fare i moralisti sull'Occidente, e sono in Occidente che stanno consumando prodotti occidentali che l'Islam non gli ha mai fornito. Anzi, dai paesi islamici sono scappati nella maggior parte dei casi, perché i paesi islamici sono delle società che sono folli completamente, sono pazze completamente. Quindi ben venga che adesso tu possa stare in Occidente e consumare i prodotti che derivano dall'Occidente, però perché mi devi fare la morale su l'ideologia gender, eccetera? Possiamo anche essere d'accordo, l'Occidente non è perfetto, però intanto l'Occidente è quello che adesso ti ha dato una società più sana di quelle che ti dava l'Islam. Quindi parliamo dei difetti dell'Occidente, ok, però l'ipermoralismo sull'Occidente in nome dell'Islam, che è l'ideologia più immorale del mondo, io personalmente non l'accetto. E siccome ci sono dentro da anni in tutto questo, vi garantisco, a mio avviso è il momento in cui più diventano noiosi in assoluto. Ok, poi viene detto che sempre dalla dawa non bisogna giudicare Maometto in questo suo crimine, perché Maometto ha vissuto in un'epoca lontana dalla nostra, 1500 anni fa, in un luogo diverso dal nostro. Allora, a parte che 600 anni prima di Maometto non mi sembra che qualcuno andasse in giro su e giù per Gerusalemme a spaccare in due le bambine di 9 anni. Uno, due. Un crimine resta un crimine anche se viene fatto 1500 anni fa, cioè non è che fra 1000 anni il fascismo verrà visto bene o il nazismo verrà visto bene perché è passato tanto tempo, cioè il nostro cervello oggi funziona per come è strutturata la nostra società oggi, i nostri valori, la nostra moralità, quindi se hai fatto un crimine 3000 anni fa l'hai fatto, non è che mi cambia perché io devo fare un balzo indietro di 1500 anni. E poi c'è un altro problema però in realtà, che è la pretesa di astensione del giudizio, che è completamente fuori proporzione rispetto a quello che l'Islam fa con il resto del mondo. In altre parole, la Dawa ci chiede di non giudicare Maometto, però Maometto sta ancora giudicando noi. Maometto sta ancora giudicando i cristiani che durante il Ramadan venivano bastonati in moschea, il giorno dopo erano tutti musulmani, video che io non ho aggiunto ovviamente ai miei perché non mi piace mettere queste cose. Maometto sta ancora giudicando i politeisti, probabilmente perché pensa che siano i Quraysh, e quindi ogni settimana ci sono degli induisti soprattutto uccisi, ma uccisi. Io quando finirò di studiare il Kashmir, fra molto tempo, ma ne parleremo, io sto studiando di persone attaccate alle travi, attaccate a delle assi di legno e fatte a pezzi in due con la motosega, il giorno dopo tutti nel villaggio erano musulmani, questo 30 anni fa. Maometto sta ancora giudicando le donne, perché le donne nei paesi islamici soffrono troppo. Sta ancora giudicando anche le donne occidentali, le infedeli, che possono essere tranquillamente stuprate, ad esempio. Sta giudicando ancora le bambine e sta giudicando ancora gli ebrei, perché se tu hai lanciato in 4 giorni 1500 razzi su Israele, vuol dire che Maometto sta ancora giudicando gli ebrei. Quindi finché Maometto giudicherà ancora gli altri, senza contare le vittime di terrorismo in Occidente, perché Maometto sta ancora giudicando gli infedeli, allora io fino a quel momento continuerò a giudicare Maometto. E quello che Maometto ha fatto, secondo la mia ricerchina in ambito psicologico, che non è proprio la mia materia, è un disturbo sessuale, è una variante psicopatica del disturbo di personalità narcisistico che ha conseguenze ancora oggi, perché ricordiamolo, il profeta dell'Islam, il decapitatore professionista, lo stupratore seriale, l'abusatore di bambini, il pedofilo, l'antisemita, è il miglior esempio da seguire.
1: Bene, mi fermo qua, ci fermiamo qua in attesa che della pubblicità. Io vi dico una cosa sola, sempre, e lo ripeterò sempre a questi microfoni, quando io vi porto qualcosa da ascoltare, non è perché dobbiamo trovarci dentro per forza la verità, ascoltiamo però la voce di chi comunque mette magari in dubbio le nostre certezze, mette magari in dubbio e ci pone dei punti di domanda. Se noi non facciamo questo, rischiamo di rimanere al palo, di essere chiusi dentro la stupidità di pensare che noi e solo noi siamo i detentori della verità. Questo non è vero, questo non succede, per cui ognuno di noi poi tiri le conclusioni che vuole. Buona giornata, ci risentiamo tra un po'.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 8. 8888.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.

Allora, prima di passare al prossimo ospite, rispondo ad alcune alcuni messaggi che sono arrivati. Andrea, direi oltre che a questa visione non bisogna mettere un'altra per equilibrare? Certo, che parli ad esempio, mi dici, degli Ashkenazi, dei sionisti o finti ebrei? Con un po' di onestà intellettuale non si potrebbe capire che sono due problematiche di notevole importanza da osservare e conoscere approfonditamente entrambi. Andrea, io sono perfettamente d'accordo, oggi non sono in grado di farlo, ma lo faremo e lo riporterò appena avrò occasione veramente di portare qualcosa di incisivo, ben volentieri. Buongiorno dottore, disse poi qualcuno, detto Giovanni, non capisco questo intervento. Ieri ho visto un servizio della RAI degli anni 60, avevano intervistato due giovani sposi, lei 13 e lui 15, e sono passati solo 60 anni. Poi non parliamo nei secoli delle nefandezze fatte sotto l'egidia della croce. Io sono arrivato alla considerazione che le religioni, tutte, e soprattutto gli integralisti all'interno delle regioni stesse, sono la rovina dell'uomo. Giovanni, guarda Giovanni, io non mi meraviglio del matrimonio dei 13 e 15 anni, anche ai miei tempi ricordo i matrimoni riparatori, ok, io ero stato classificato concubino perché con la mia prima creatura, la mia prima moglie, vivevo in un regime di non matrimonio, oggi si chiamavano poi compagni e adesso non so più come si chiamino chi vive assieme. Ok? Per cui al di fuori del cosiddetto matrimonio non mi spaventa nulla e non sono contrario a quello che tu stai dicendo e non mi meraviglio di nulla. Mi meraviglio invece che noi si debba accettare quella grande il concetto di distruggere o soffocare o distruggere quello che è stata la nostra esperienza di vita. Cioè questa nostra identità di cattolici giusti o sbagliati, cristiani giusti o sbagliati, di cultura che tende ad aprirsi alla vita e non a chiudersi, non a distruggerla, ecco, io proprio non la posso accettare un qualcuno che mi possa riportare a quel discorso lì. Buongiorno dottor Rossaro, abbiamo letto il vergognoso accanimento istituzionale nei suoi confronti. Sì, è la vita normale della grande solidarietà, un abbraccio, ciao, e tu sei, vediamo un po' se è la Roberta. E dici ancora, estirpare dalle radici queste regole è questo modo di pensare di depravati criminali è molto difficile. Bravissimo ospite intervistata, l'ho letto che in periferia di Padova un avvocato fondatore ha aperto il tribunale islamico, sì, per la Sharia e via dicendo. La politica italiana cosa fa? Permette con ipocrisia questo delitto. Allora, io spero che questo delitto, come lo chiami tu, venga arginato rapidissimamente in qualche maniera, e ci sarà, e credo proprio di sì, lo spero. Per cui questo assolutamente lo spero anch'io, perché non posso accettare che dentro casa nostra ci sia qualcos'altro di così pericoloso, fra virgolette, e ne riparleremo ancora sicuramente. Poi qualcuno che non ha il coraggio neanche di dire che sono Battista, Toni, Paolo, Francesco, dice non fare solo risolini. Non fare solo i risolini mentre parli di queste cose, perché sminuisci il valore di quello che dici. Guarda, mi rincresce, ma io sono terrorizzato. Non ho la presunzione di sorridere della mia paura, per cui, e delle difficoltà che potrebbero incontrare i miei figli. Per cui viva la vita, ma tu stai felice, stai sereno. Se tu ce la fai a ridere e a sorridere, io sono felice per te. Vai. Non dice prima, ma perché uccidersi se l'unica cosa sicura che prima o poi dobbiamo è morire? Marco di Cittadella, hai ragione Marco, ma la vita è un'avventura strana, ragazzi, e è sempre diversa per ognuno di noi, e per ognuno di noi riserva sicuramente qualcosa di, come si dice, riserva delle sorprese, se vogliamo. Però non dobbiamo assolutamente perdersi per strada e aver paura di trovare noi stessi e di essere, come si può dire, di essere sempre il più possibile noi stessi, cercando di capire anche che possiamo assolutamente cambiare le nostre opinioni, affrontare
Mamma mia, dobbiamo sempre, sempre, sempre, sempre essere pronti a crescere, a vedere le cose dall'altra parte, come mio nonno falegname mi insegnava. Mio nonno, che faceva il falegname, e l'ho detto altre volte, e da cui ho attinto il mio modo di affrontare la vita, di affrontare i miei studi, di affrontare le mie verità, fra virgolette, ok? Quando mi diceva, quando ho piallato, me lo diceva in dialetto, quando ho piallato un toc de legno, un pezzo di legno, dice, e l'ho traguardato, cioè l'ho guardato fuori, l'ho allineato, pensando che sia perfetto, giralo macaco, perché potresti avere delle sorprese. E allora io cerco sempre di vedere la realtà da più parti. Viva la vita!

0: lasciamo la nostra Chiara Galeazzo, che è la nostra creatura che vive a pochi chilometri da noi, per incontrare la nostra nuova ospite. Pronto, Silvia, ci sei?
1: Eccomi, ci sono qui, ancora saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, viva la vita, è bello. Sentiamo un po' come ci sentiamo in cuffia, forse eccoci qua. Allora, chi sei, Silvia? Io posso soltanto dire che sei una ottima scrittrice, che sei, hai anche un giornale, L'Urlo della Terra, che mi hai gentilmente offerto e regalato come i tuoi libri. Vorrei che tu dicessi chi sei e noi ci siamo incontrati in che maniera. Viva la vita!
1: Sì, noi ci siamo incontrati da poco alla conferenza che abbiamo avuto insieme sul grande inganno della morte cerebrale e la protezione degli organi.
0: Purtroppo
1: argomento
0: sì.
1: Alquanto scomodo.
0: Ah, purtroppo sì.
1: Insomma, noi come pochi altri abbiamo avuto anche il coraggio di mettere in luce la realtà di quello che ci sta dietro alla protezione degli organi e alla morte cerebrale, che in realtà, come ben sappiamo, una persona in morte cerebrale in realtà è una persona viva, con
0: sì,
1: il cuore che batte, il sangue che circola, e la protezione di organi quindi avviene su una persona viva.
0: Perché la morte cerebrale è una convenzione, vero? Firmata nel 68 da Harvard, di cui non tutti gli stati hanno aderito.
1: Sì, come ad esempio il Giappone, è una convenzione medico-legale senza la quale proprio non potrebbe esistere l'industria dei trapianti, perché sennò sarebbe un omicidio, quindi è una convenzione finalizzata proprio al grande impero dei trapianti e degli
0: certo.
1: espianti. Esatto.
0: Ok.
1: Quindi abbiamo parlato di questo insieme a Giorgio Stocco, che salutiamo.
0: Bene, viva, viva la vita. Allora, io ho qui, fra le altre cose, tre tuoi testi, tre libri che mi hai gentilmente omaggiato. E quello che mi ha incuriosito di più, devo essere onesto, uno, il titolo è I figli della macchina, quello che mi ha incuriosito, Silvia Guerini, dal corpo neutro al corpo postumano, e l'ideologia del tecnomondo, resistere alla mega macchina. Cosa ci puoi raccontare di questa tua esperienza letteraria e perché sei dentro questa materia?
1: Sì, diciamo che il mio percorso, ma non solo il mio, diciamo, inizia in realtà tantissimi anni fa. Noi nei lontani anni 2000 avevamo creato una coalizione contro le nocività, che diede vita anche a un'importante campagna contro l'entrata degli OGM in Europa. Ad esempio organizzammo anche un'importante manifestazione a Parma, dove c'è sede l'EFSA, che è un po' il corrispettivo americano dell'FDA, è questo ente di autorizzazione per quanto riguarda l'Unione Europea, che praticamente al soldo delle varie compagnie chimiche, agroalimentari e biotecnologiche, ovviamente lascia passare tutte le varie nocività, tra cui anche gli organismi geneticamente modificati. Quindi il nostro percorso parte da lì, da una critica alle biotecnologie, e già da tempo, insomma, denunciavamo che dai campi sarebbero arrivati ai corpi.
0: Brava.
1: E quindi è importante proprio anche riuscire ad avere una visione di insieme, a non parcializzare gli argomenti, perché di fatto c'è un filo che lega le biotecnologie nei campi con gli OGM, così come c'è un filo che lega questi OGM nei campi ai seri igienici nei corpi, così come al corpo neutro, all'ideologia gender, al transumanismo. Insomma, sono tutte tematiche collegate e che vanno portate avanti insieme. Poi noi negli anni, ad esempio, avevamo portato avanti anche delle campagne contro la vivisezione, avevamo fatto una campagna che portò anche alla chiusura dell'allevamento Morini a Reggio Emilia, che aveva cani, beagle e altri animali destinati alla vivisezione. Quindi questa sensibilità che inizia da una denuncia contro l'inquinamento della terra, contro l'ingegneria genetica, contro la vivisezione, contro la predazione dei corpi. Ecco, il mio percorso inizia da lì, e poi negli anni si è sviluppato con una critica al transumanismo, perché fondamentalmente è l'ideologia che lega tutte queste questioni.
0: Ho capito. Allora, vai.
1: Sì, sì, molto in maniera riassuntiva, diciamo.
0: Ok, allora io ti faccio il capitolo che tu porti nei figli della macchina riguarda un mondo senza madri. e inizi dicendo il termine ectogenesi, ok? Ci spieghi per favore cosa intendi per ectogenesi, che tu lo spieghi qua, ma vorrei che la nostra gente cominciasse a capire che quando sente dei termini in giro di cui non conosce il significato, abbia la voglia di andare a capire che cos'è e cosa ci aspetta dietro un termine, dietro una parola.
1: Ectogenesi sarebbe l'utero artificiale.
0: Esatto.
1: Sarebbe questa nascita che non avviene più, questo sviluppo di questo embrione che non avviene più all'interno del corpo materno, ma all'interno di una macchina.
0: Certo.
1: E quindi nascere non sarà più essere estratti da un corpo materno, da un corpo di donna che metta al mondo e alla vita un figlio, ma sarà essere estratti da un supporto tecnologico. E quindi possiamo ben capire anche le profonde trasformazioni antropologiche, ontologiche dell'essere umano, se appunto diventerà un figlio della macchina. Ectogenesi è un termine che è stato coniato fine 800, inizio 900. Dobbiamo arrivare in quel periodo là per capire anche come da tempo una determinata legge di potere, che fondamentalmente è sempre la stessa, no?
0: Certo.
1: Vuole fondamentalmente riprogettare il mondo, riprogettare l'essere umano. E Haldane, questo biologo, insomma, considerava l'ectogenesi un'importante opportunità di ingegneria sociale. Così come anche pensiamo alle parole di Jack Lab, questo biologo transumanista, che queste parole racchiudono proprio l'essenza di questo mondo dei figli della macchina, di questa ectogenesi, di questo transumanesimo. Questo biologo dice: io nel mio laboratorio volevo prendere in mano la vita, giocare con essa, plasmarla a mio piacimento. Questa è l'essenza del transumanesimo, questo delirio di onnipotenza nei confronti della vita, che però in realtà rappresenta un'avversione profonda nella vita, tutto ciò che nasce, tutto ciò che muore, perché fondamentalmente questi eugenisti, questi transumanisti hanno sempre voluto manipolare questa vita, plasmarla, riprogettarla in laboratorio. Un tempo in quei laboratori stavano cercando come dire, il modo per mettere in pratica queste loro visioni. Oggi la tecnologia avanza con le tecnoscienze e quello che un tempo si pensava che mai si sarebbe potuto realizzare in realtà si sta già concretizzando. E la corsa è veloce, inarrestabile, e forse la cosa più pericolosa è quello che le persone man mano interiorizzano, anche per quanto riguarda appunto questa ectogenesi, questo utero artificiale. Il pericolo è ancora prima di questa piena realizzazione di questo progetto, è quando e stiamo parlando purtroppo di un tempo che è già arrivato a oggi, che è già presente. Già oggi le persone incominciano ad aver interiorizzato che la procreazione naturale è insicura.
0: Sì.
1: È irresponsabile.
0: Sì, sì, sì, sì. Tant'è vero che tant'è vero che la modifica del DNA di un embrione per influenzare le modificazioni genetiche ereditarie è moralmente ammissibile, sta storia, no? Intervenire sul DNA.
1: Sì, il Comitato Bioetico Britannico ha detto che è moralmente ammissibile. E oggi è già possibile recarsi in una clinica, ma non tanto in America, una clinica anche in Spagna, a Cipro, per una coppia di persone o anche per una persona sola che non ha nessun tipo di problema, che si reca in questa clinica semplicemente perché di fatto vuole progettare un bambino a tavolino. Sembra fantascienza, ma in realtà è tutto già possibile tecnicamente parlando. Abbiamo questo bombardamento ormonale di queste giovani donne, più o meno giovani, la selezione di questo ovulo, e intendiamoci, chi seleziona l'ovulo che sarà ritenuto migliore? Gli algoritmi. Abbiamo la selezione dello sperma e dello spermatozoo ritenuto più attivo, migliore, sempre da parte degli algoritmi. Abbiamo questo momento iniziale, questa scintilla di vita che non avviene più all'interno di un corpo di donna, ma avviene in un vetrino. Cioè abbiamo dei tecnici all'interno di un laboratorio che prendono un ovulo, che prendono lo sperma, che lo inseriscono dentro, e qua già possiamo capire come può diventare questo desiderio di un figlio, non più l'incontro tra i corpi, ma un procedimento da laboratorio. E questo stravolge proprio il significato della nascita, il significato di mettere al mondo un figlio, il significato anche di un embrione. Se la nascita diventa e già può diventare, già è diventata un processo di laboratorio, allora sì che è
0: Certo.
1: possibile. Allora, se tecnicamente è possibile prendere un embrione, selezionarlo, modificarlo geneticamente, se la tecnica ci dà questa possibilità, perché non possiamo farlo? Qual è il limite? Non esiste il limite all'interno del paradigma di laboratorio. Quindi noi andiamo in queste cliniche perché siamo così, siamo sicuri, no? Siamo sicuri che questo embrione sarà migliore, sarà. E addirittura c'è questa. All'inizio ovviamente tutte queste scelte sono, come dire, sono dipinte come una libera scelta. Però
0: Sì.
1: attenzione, perché la pressione sociale avanza. E quindi poi dopo, in un secondo tempo, potranno dire che se tu non sei andato in una clinica di fecondazione assistita a selezionare l'embrione e poi quel bambino si ammalerà, sarà una tua responsabilità. Così come una libera scelta per i siri genici mRNA, per tutti quei nuovi anche vaccini, che però non sono più vaccini perché insomma le tecnologie non sono più quelle tradizionali, che una persona non vuole dare a suo figlio. Ecco, se tuo figlio poi si ammalerà, sarà una tua responsabilità, perché non l'hai inoculato alla nascita, perché non l'hai selezionato in laboratorio. Sembra fantascienza, però davvero è la direzione da anni è questa. E quindi una giovane coppia può recarsi in clinica e poi davanti a un computer ricevere una tabella con un elenco di 10 embrioni, con delle percentuali, delle probabilità. Questo embrione avrà un 5% di sviluppare il tumore, questo avrà un 10% di essere più intelligente, questo con occhi azzurri, questo maschio e questo femmina. Ovviamente a noi ci viene da ridere, perché ben sappiamo la complessità della vita, ben sappiamo che non potranno mai dirci davvero quella percentuale di quell'embrione addirittura per essere più intelligente, ma il mercato, il biomercato vende anche questo, vende queste illusioni, vende queste false sicurezze. E così mettere al mondo un figlio, tuttora, oggi, può essere scegliere un embrione da un catalogo.
0: Certo, ma è così, è spaventosamente così quello che ci sta aspettando, perché siamo passati dall'utero in affitto, che ha troppe complicazioni dal punto di vista etico, morale, a pagina proprio 141 del testo che mi raccomando di prendervelo per metterci il naso dentro questa storia, I figli della macchina, ok? L'editrice che non mi ricordo è Asterios, se non
1: Asterios
0: sbaglio. Lo potete,
1: editore.
0: sì, lo potete chiamare a www.asterios.it oppure non so se ci sia anche nella grande
1: Sì,
0: distribuzione.
1: è distribuito.
0: Perfetto. E andate a leggere soltanto l'idiozia del contratto di affitto della madre, la madre surrogata, ok? Ma è una cosa follia, è una cosa veramente folle, ma è qualcosa che rasenta la stupidità umana, per l'amor del cielo, no? Ma qui andiamo, se da un'altra parte in laboratorio, con la scelta degli embrioni e le qualità dei nostri figli, no? Che siamo oltre la possibilità umana, ma qui siamo oltre la stupidità umana, perché veramente chiedere a una creatura di vivere una vita assolutamente perfetta per avere tuo figlio, chiedi agli altri delle cose assurde per avere non tuo figlio, per comperare un figlio che è molto diverso, per sradicare poi con tutte le problematiche che madre e figlio ti affideranno per tutto il resto della vita e si porteranno spasso, no? Accidenti.
1: Sì, l'utero in affitto fondamentalmente è una compravendita di un bambino.
0: Ma certo.
1: Anche nella cosiddetta gestazione per altri altruistica c'è un contratto, c'è un compenso, e stiamo parlando di un figlio che viene strappato da sua madre.
0: Certo.
1: Questo. Il desiderio di un figlio non può trasformarsi nel diritto di un figlio a tutti i costi.
0: Mamma mia.
1: Strappato a una madre che in situazioni di difficoltà fondamentalmente lo vende a un'altra persona, a un'altra coppia.

0: Lunghissima di cose che non si deve fare e poi quello che la madre deve sottoporsi, insomma, per garantire che questo figlio sia sano, perfetto, come tu lo vuoi comperare, perché questo è il guaio, comperare il
1: Anche una
0: figlio.
1: lista di farmaci che la madre deve assumere, obbligata ad
0: Sì.
1: assumere.
0: Sì, c'è una lista, è pazzesco ragazzi, guardate, soltanto leggendo questo libro qua, noi qui potremmo chiacchierare per mesi per informare la nostra gente di cosa sta succedendo nel mondo, per aprire gli occhi, perché quello che ha fatto e continua a fare la Silvia Guerini, prima, quando aveva iniziato tanti anni fa, a portare alla luce di questo meccanismo della compravendita degli organi umani. Fino poi a parlarci di questa nuova dimensione della vita umana, no? Sul catalogo, comprare un figlio, ma sai, sembra una follia, ma mi viene in mente, mi sembra di essere lì davanti a un banco alla reception che scrivo le fogliette, voglio occhi azzurri, capelli biondi, voglio avanti così, terribile. Mi sembra di essere lì in questo momento a fare questo, Silvia.
1: Sì, poi per
0: Accidenti.
1: quanto riguarda l'utero in affitto, addirittura se il bambino che nasce non soddisfa le caratteristiche richieste, si può rispedire al mittente. Tra l'altro, come un pacco, capito? Come una
0: Mamma mia.
1: lavatrice che arriva a casa, no, non mi piace, la rispedisco indietro.
0: Sì,
1: Tra
0: che
1: l'altro, le donne che sono sottoposte a questo contratto non possono neanche decidere, non possono neanche cambiare idea. Se queste madri dopo cambiano idea, vogliono tenere i propri figli, non possono. E passano tante le testimonianze di queste donne, perché ovviamente abbiamo le reclam, come della Biotexcom in Ucraina, che vede, che propone queste donne sorridenti, felici di aiutare le giovani coppie o i giovani single ad avere un figlio. In realtà abbiamo le testimonianze di queste donne che dicono che devono respingere il loro istinto di maternità. Addirittura loro non si toccano più la pancia, perché dicono: io devo convincermi che questo bambino che ho posto in grembo non è mio. Per fare questo non devo neanche più toccarmi la pancia, perché sennò lo sento che nasce, sento che si sviluppa nel mio corpo. Quindi è una cosa aberrante, aberrante, che però avviene, quindi sia coppie omosessuali, sia coppie eterosessuali, sia persone single possono di fatto fondamentalmente comprare un bambino. Questo è una parte ovviamente di un discorso più ampio, ma insomma mette bene in luce come di fatto la vita sia diventata già da tempo merce. La vita di un essere umano, e un essere umano, ma anche se non ci fosse il passaggio di denaro, un bambino non può essere neanche ceduto. Il bambino è di quella madre, di quel padre. Stiamo proprio sdoganando l'idea che è un qualcosa che può essere ceduto a un'altra coppia, fondamentalmente i committenti di questo bambino. Quindi sì, è un problema che mette in luce proprio anche la degradazione etica di una società, se
0: Certo.
1: è arrivata a normalizzare la pratica di una compravendita di un bambino. E addirittura il problema per me sorgerebbe anche se non ci fosse un passaggio di denaro, perché un bambino non può essere ceduto in una situazione di difficoltà, con tutto anche questo meccanismo davvero psicologico per evitare che questa madre porti avanti questo affetto naturale per la creatura che è in grembo. E poi abbiamo tutto il discorso appunto della procreazione medicalmente assistita, che è ancora più difficile da affrontare, perché abbiamo magari una coppia eterosessuale che ha dei problemi di infertilità o delle patologie genetiche. Per allora qui fermiamoci e chiediamoci: ma perché oggi è un aumento l'infertilità? Perché oggi sono in aumento le patologie genetiche? Quale sarebbe la soluzione? La clinica? Che addirittura poi, intendiamoci bene, quei bambini in provetta in realtà avranno un sacco di probabilità di avere un sacco di patologie.
0: Certo.
1: La scintilla della vita non si può riprodurre in laboratorio. Già solo è l'ovulo che sceglie lo spermatozoo. Già solo un tecnico che prende uno spermatozoo, lo sceglie lui, lo inserisce dentro, già fa un qualcosa che la natura non avrebbe fatto. E poi abbiamo davvero delle complicazioni. Tutte le tecniche di fecondazione assistita, tutte, possono comportare delle anomalie embrionali. In effetti c'è la diagnosi preimpianto, che è stata sdoganata proprio per far fronte a quelle anomalie embrionali, derivata dalle tecniche di fecondazione assistita.

0: mica tutte sono, come dire, visibili. Abbiamo dei bambini poi dopo che potranno avere anche delle problematicità. Quindi questo mio amore, questo mio desiderio di un figlio a tutti i costi, attenzione che si trasforma in un desiderio egoistico, perché poi metto al mondo un figlio che magari potrà avere dei problemi. Però la riflessione è ancora più profonda, antropologica, perché proprio qua si dipinge una soluzione tecnica al problema dell'infertilità e al problema di queste patologie genetiche, che in realtà è una soluzione tecnica che andrà a portare altri problemi di salute, e poi una soluzione tecnica che sottende una riprogettazione della società, una nuova umanità. Il paradigma è che tutte le persone dovranno desiderare di andare a non più avere un figlio secondo la procreazione naturale, ma secondo la procreazione artificiale. Perché se in realtà lo scopo, no, come dicono i fautori di queste tecniche, sarebbe il benessere dell'umanità, bisognerebbe, come dire, far fronte ai problemi che generano queste situazioni. E quali sono? I ftalati nelle acque e i FAS, abbiamo l'inquinamento elettromagnetico, i pesticidi, i disturbatori endocrini. Cioè, è questo inquinamento ambientale che produce infertilità, che produce anomalie genetiche, i serigenici mRNA. Quindi è questo mondo che produce questi problemi, e la soluzione non è la provetta, non è il laboratorio, è un'altra concezione di mondo, di un mondo che non è tossico, che non è cancerogeno e che non porta poi questi problemi. Perché davvero è in atto una profonda trasformazione. Chi propone queste tecnologie le propone sempre a fin di bene, con la retorica, come in tutti questi casi complicati, delicati, che vanno a toccare anche delle difficoltà, dei dolori. Quindi una persona che non può avere un figlio perché ha un problema di infertilità, anzi, però attenzione, anche qui l'infertilità, abbiamo anche, come dire, una determinata ideologia che per quanto riguarda le giovani donne vuole, come dire, spingere queste giovani donne a rimandare all'infinito la maternità. Qua anche in Italia ora sta iniziando una moda che è la crioconservazione degli ovuli.
1: Sì.
0: Le giovani donne in carriera aspettano ad avere un figlio, si crioconservano gli ovuli per avere poi un figlio magari a 50 anni. Ovviamente con tutti i problemi, perché sarà un figlio che avrà, cioè, dei problemi con questo ovulo crioconservato, o addirittura gli embrioni crioconservati. Cioè, l'embrione è un soggetto vivente che tiene memoria, e noi stiamo parlando di un figlio che nascerà all'interno di un corpo materno, certo, perché poi la donna se lo impianta, ma quell'embrione lì è stato crioconservato per degli anni nell'azoto liquido. Cioè, non so se ci rendiamo conto anche della portata davvero antologica, antropologica, perché quell'embrione lì tiene memoria di quel freddo glaciale. Come uscirà quell'essere umano lì? E quindi anche lì abbiamo questa ideologia che spinge queste giovani donne a rimandare la maternità all'infinito, a 50 anni, no? Perché la tecnica me lo rende possibile.
1: Sì, fino alla follia della crioconservazione post mortem, in attesa che la scienza ci dia la possibilità della vita eterna.
0: Sì, è tutto collegato, è questa ideologia di fatto che vuole spingere... senza nessun limite, senza nessun'etica, senza una riflessione proprio sulle profonde conseguenze. E la riflessione va fatta davvero generale, perché dinanzi a una persona che non può avere un figlio, noi comprendiamo il suo desiderio di genitorialità. Dinanzi a una persona malata, come noi comprendiamo la sua malattia. Però chiediamoci, i vari CEI delle varie compagnie biotecnologiche che investono nell'utero artificiale, che investono nelle tecniche di fecondazione assistita, nelle valutazioni algoritmiche, loro non avranno a cuore il benessere dell'umanità. Investiranno tutti quei soldi davvero per la persona che ha un problema di infertilità, per la persona che ha una malattia genetica rara? No, ma per trasformare la società, per far sì che il nuovo modello di essere umano sia un modello che nasce dal laboratorio. Pensiamo anche ai vari impianti cerebrali, non solo di Elon Musk e di Neuralink, ci sono altre compagnie che lavorano anche in questa direzione. secondo voi investiranno tutti quei soldi per curare quella persona che ha il Parkinson o che ha l'Alzheimer? No.
1: No.
0: Lo scopo è far sì che le persone pensino: io da sano, se avessi quell'impianto cerebrale, sarei un essere umano migliore, sarei un essere umano ottimizzato, implementato. Quindi cosa vuol dire? Che un essere umano naturale, vero, senza quell'impianto è imperfetto. Cioè, è questa l'idea sottesa, così come l'idea: allora se un bambino non lascia in laboratorio, è selezionato e nasce con precauzione naturale, è imperfetto, è incompleto. È questa la trasformazione profonda che vogliono far passare, che è una visione transumanista della vita, del vivere. L'essere umano senza l'implementazione tecnologica deve sentirsi inadatto, incompleto. E quindi abbiamo delle profonde trasformazioni che toccano la vita, la nascita, la morte, la malattia, i corpi.
1: Certo, certo. E anche la nostra gente sta facendo questi ragionamenti. C'è Roberta da Treviso che ti scrive: stiamo andando avanti, ovvero fra virgolette indietro, di orrore in orrore. Televisione, giornali e tutta l'informazione istupidisce le persone già robot e fanno passare come normali e alla moda cose orribili. Contro l'uomo l'integrità morale e l'onestà saranno considerati valori superati per vecchietti. La cultura e i filosofi dovrebbero tutti uniti contrapporre a questa involuzione. Ciao, ma cosa possiamo dire? Come ci si può contrapporre a questa involuzione?
0: Questa considerazione è calzante, perché proprio un'involuzione non è un'evoluzione, non è un progresso ma è un regresso. Uh-huh. Ed è già normale per molte persone, è già normale, non suscita neanche più l'orrore che noi possiamo sentire nel cuore. Come contrapporsi? Questa è sempre la domanda più difficile a cui rispondere. Innanzitutto prendere consapevolezza di quello che già sta accadendo ora. Uh-huh. E unire i puntini delle varie questioni. Non perdere la memoria, perché è come se ci dovesse sempre partire dall'inizio, quando in realtà noi possiamo avere tanti esempi anche di quello che è successo in passato. Non dobbiamo mai perdere la memoria, perché sennò anche in un domani, quando si ripresenterà magari un'altra emergenza pandemica, chi lo sa, un'altra emergenza in cui dovranno sdoganare altri sistemi di gestione della popolazione, altri sistemi di medicali, bisogna trattenere la memoria di quello che è già successo e continuare a tramandare quello che è già successo, perché se no è come spezzare un filo, è come se bisogna sempre ricominciare da capo. E poi davvero bisogna anche riuscire a creare dei dibattiti che vadano in profondità. Spesso anche i dibattiti critici si fermano sulla superficie, sui contorni, sui dettagli, sui tecnicismi, quando in realtà dobbiamo davvero cogliere la profondità di queste trasformazioni, porci le domande giuste. E quindi la discussione non può essere in merito, è però ad esempio come possiamo migliorare, non so, una tecnica di ingegneria genetica per evitare che abbia delle mutazioni non previste. Aspettiamo un attimo, fermiamoci. Noi che mondo vogliamo? Che società vogliamo? Vogliamo una società con l'ingegneria genetica che modifica piante, animali e esseri umani con quel paradigma genetico, o noi vogliamo un'altra? Una società in cui l'essere umano è parte integrante della terra, di un ciclo, di un ritmo diverso, di uno stare al mondo diverso. Perché sennò, come dire, facciamo un po' il gioco di fatto di quelli che vogliono sdoganare queste tecniche. Che pensiamo anche ai vari allarmi dei vari transumanisti, ricercatori, a volte sono i primi che urlano ai vari pericoli, l'umanità si estingue per l'intelligenza artificiale. Attenzione però, quando gli allarmi arrivano dalle compagnie che sviluppano quegli stessi sistemi, anche perché poi loro lanciano l'allarme per poi rassicurare le persone, perché prima lanciano l'allarme. E poi diranno: non vi preoccupate, abbiamo sviluppato delle tecnologie più sicure. Ecco, ecco perché bisogna uscire da quel dibattito, non stare nel loro paradigma, uscire da quel paradigma. Perché
1: certo,
0: sennò le persone si sentiranno rassicurate quando gli stessi ricercatori diranno: non vi preoccupate, non ci sono più questi problemi, questa tecnologia è migliore delle altre. E poi davvero anche capire che certi sviluppi tecnoscientifici come l'intelligenza artificiale, l'ingegneria genetica nei campi, nei corpi, non sono degli sviluppi tecnoscientifici che si possono regolamentare, perché regolamentarli vuol dire normalizzarli, vuol dire trasformare l'etica della società, vuol dire cambiare il paradigma. E quindi sì, insomma, dobbiamo porci delle domande che davvero vadano alla radice.
1: Sì. Sì, credo che tu abbia scosso in qualche modo, in qualche maniera, le coscienze di chi ti ha ascoltato. O ti pongo una domanda ulteriore. Secondo te, qual è il ruolo della scuola? Perché a me impressiona tantissimo la scuola che è svuotata in certi momenti di qualunque, come si può chiamare, non c'è, a volte vedo i ragazzi che frequentano delle scuole specialistiche, ma non hanno davanti l'idea di come realizzare poi questa cultura, perché non c'è, ho l'impressione che non esca fuori cultura dalla scuola in questo periodo.
0: La scuola ormai da anni è purtroppo parte del problema. Abbiamo un andare sempre più a ribasso, abbiamo un impoverimento del pensiero, abbiamo un impoverimento della cultura, abbiamo una degradazione del pensiero che purtroppo parte anche dalla scuola. Davvero, basta pensare un tempo, basta davvero prendere in mano un libro anche semplicemente delle medie di, non so, di 50 anni fa, per renderci conto di che quel libro delle medie di 50 anni fa ora fosse il libro delle superiori. Davvero è un qualcosa a ribasso, è un'omologazione, è una standardizzazione, è un insegnante che non ha più neanche il ruolo di insegnante, e quindi proprio la scuola è un qualcosa che di fatto è funzionale a questa degenerazione del pensiero di questi ragazzi, tra l'altro sempre più sui social, e davvero incapaci di porsi delle domande, incapaci di stare al mondo. Davvero queste nuove generazioni sono generazioni di ragazzi svuotati anche quasi dalla voglia di vivere, perché sono impauriti, sono incapaci di rendersi conto della realtà attorno a loro, sono incapaci di reagire, di relazionarsi con l'altro, col mondo, con le difficoltà. Abbiamo ragazzi sempre più fragili, e di fatto si sta formando una nuova generazione ancora più manipolabile e malleabile, perché è incapace di reagire, di porsi delle domande, di porsi dei dubbi. Poi la scuola, insomma, fa entrare anche un sacco di corsi, e non solo per quanto riguarda la cosiddetta educazione sessuale, la cosiddetta educazione affettiva con tutta quell'ideologia gender, fa entrare corsi anche legati all'intelligenza artificiale. Abbiamo Leonardo che produce armi, che entra nelle scuole con dei laboratori contro il cyberbullismo, e nel mentre trasmette una determinata visione di mondo legata ai sistemi di intelligenza artificiale. Abbiamo un'ideologia gender che entra nelle scuole, che manipola il cervello di questi ragazzi, che fa credere che, insomma, il sesso non è mica così importante, che possiamo addirittura cambiarlo, quando in realtà nasciamo maschi, nasciamo femmine, non possiamo scegliere cambiarci il nostro sesso, e nessuno nasce in un corpo sbagliato. Quindi abbiamo davvero una manipolazione del cervello che parte dalla scuola, con questi corsi che entrano nelle medie, nelle superiori, addirittura nelle elementari con determinati libri di testo. Abbiamo una narrazione anche catastrofista, avevamo anche dei laboratori, sempre anche da Leonardo, sulle cosiddette fake news in ambito sanitario, perché anche la scuola doveva sdoganare che, insomma, c'erano dei complottisti che parlavano del Covid in un certo modo. E quindi è proprio, la scuola ormai è diventata il veicolo di tutte le grandi narrazioni, di tutte le grandi menzogne. Dalla storia insegnata sempre in un certo modo, passata e anche sul presente. Okay. Poveri studenti.
1: No, guarda, hai già fatto un excursus estremamente ampio, estremamente corretto, estremamente colto. Qualche domanda ancora e poi ci avviamo pian piano, perché ti abbiamo rubato un'ora veramente, ti chiedo. No, scusa, no, perché ti ho succhiato le energie. Ti saluta invece e ti ringrazia, come si dice, Giorgio, di quello che abbiamo fatto a Campo San Martino l'altra settimana e via dicendo. Allora, mi hai omaggiato anche dell'Urlo della Terra. Come nasce sto foglio, come nasce sto giornale, qual è lo scopo di fondo e dove si può recuperare?
0: Questo giornale, l'Urlo della Terra, quindi già dal titolo si può ben immaginare questo sentire ecologista radicale, di critica a questo tecnomondo che avanza sempre di più. I vari articoli pubblicati sull'Urlo della Terra si possono trovare su questo sito internet, www.resistenzealnanomondo.org.
1: www.resistenzealnanomondo.org, giusto?
0: Esatto, su questo, sì. Esatto, Resistenza e Nanomondo. Su questo internet possono trovare i vari articoli che sono stati pubblicati sull'Urlo della Terra nel corso degli anni, così come anche altri articoli legati sempre allo sviluppo tecnoscientifico e al transumanismo, così come anche svariate iniziative che si sono organizzate nel corso degli anni. Un giornale, un libro sono strumenti importantissimi oggi, dove tutto viene appunto ridotto, dove c'è questa aridità del pensiero che poi diventa un'aridità di spirito. Dobbiamo invece tornare a leggere, tornare a porci delle domande che vadano oltre la superficie. Invece purtroppo le persone magari sono abituate alla velocità di un titolo sui social e non sono neanche più in grado di leggere un articolo.
1: È vero, è verissimo, guarda, verissimo. I reels, no? A un certo punto la gente si accontenta di vedere due cosette così e via. Poi dici, ma questo benito telefono che sono a distanza di 3 metri si mandano un messaggio e dall'esito della risposta nasce o finisce un rapporto umano. La follia, tutto, apri la bocca, guardati negli occhi, Maria Vergine. Accidenti, ma verissimo. Scusa Silvia, scusa.
0: No, ma hai perfettamente ragione, è proprio così.
1: Allora, parliamo un po'. Chi volesse mettersi in contatto con te, come può fare? Perché più di qualcuno qui han chiesto di te, eh? Dimmi.
0: Allora, io tuttora rispondo alle mail che possono essere mandate su 2 siti internet,
1: sì,
0: che rappresentano due situazioni, 2 gruppi. Quindi io posso tuttora rispondere sia alle mail che le persone possono scrivere se vogliono andare a vedere questi articoli dell'Urlo della Terra, quindi se le persone poi scrivono alla mail del sito internet Resistenza all'Anno Mondo, io posso leggere e posso rispondere, così come posso anche dare un altro sito internet che è www.auroraprimordiale.com.
1: auroraprimordiale.com. Sì.
0: C'è anche una pagina Telegram e io posso rispondere anche alle mail che arriveranno alle mail di questo sito internet. Quindi se uno apre questi siti internet c'è contatti e lì, sì, poi c'è la mail.
1: Perfetto.
0: E quindi possono scrivere.
1: Perfetto.
0: Lancio l'invito di portare nei propri territori, nelle proprie città, nel proprio paese queste questioni, di incontrarsi di persona, di organizzare iniziative. Io sono disponibile anche a parlare in alcune conferenze, in alcune iniziative su tutte queste tematiche. Sono col cuore, mi posso spostare non chiedendo assolutamente niente, bisogna sottolinearlo, perché purtroppo c'è chi ha solo un tornaconto economico, invece io no, è la passione della mia vita, della mia lotta, quindi non ho nessun secondo fine, non vendo nulla, non ho nessun tornaconto economico, posso spostarmi e parlare di OGM, di riproduzione artificiale, di società cibernetica, di transumanesimo felice, come dire, con l'invito di poi continuare, di mettersi in rete. Abbiamo parlato della scuola, bene, le persone, i genitori vedono che in quella scuola entra un corso di qualche tipo, subito attivarsi, parlare con gli altri genitori, con gli insegnanti. È importante, anche per rispondere alla domanda di quell'ascoltatore, come fare? Di partire dal basso, non delegare a nessun altro, partire dal proprio territorio, vedere cosa sta accadendo nel proprio territorio. A Bergamo, durante i confinamenti, ad esempio, avevano colto l'occasione, che eravamo tutti chiusi in casa, per riempire la città di reti di antenne 5G. Perché sapevano che i vari comitati dei quartieri non potevano scendere in piazza. È importante anche ritornare nelle strade, volantinare, sembra una cosa ormai vecchia, degli anni 80, degli anni 90. Torniamo in strada, parliamo con le persone, facciamo volantinaggio. Vogliono mettere un'antenna 5G? Magari la metteranno comunque, ma la nostra testimonianza avrà detto di no. E avrà cercato di spiegare a quel quartiere che quell'antenna non solo ti fa venire il tumore, ma rappresenta una società cibernetica. Con un essere umano cibernetico macchina a cui noi ci opponiamo.
1: Bene. Silvia, abbiamo 50 secondi prima che ci entri la pubblicità a tagliare le nostre chiacchiere. Noi ti ringraziamo. Io mi impegno a dire se possiamo fare una serata qui, magari a Radio Gamma, vediamo un pochettino se riusciamo a vedere la gente negli occhi, come dico io. Ok? Grazie di aver partecipato. Ricordo i libri della Silvia, ma darò dopo, nella seconda parte, nell'ultima parte della trasmissione, di nuovo ripeterò Resistenza Nanomondo e auroraprimordiale.com ed ecco la pagina Telegram, perché voglio che il pensiero che hai portato fino ad ora e a noi possa continuare a dare i suoi frutti. Grazie Silvia, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a te, un grande saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Viva la vita sempre. Ciao, ciao e grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: AF AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
13: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
14: Ne va della nostra salute.
13: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
14: Chigiani Life.
13: Ma è un depuratore, dico io.
14: No.
13: Mi dice lei.
14: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
13: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
14: La salute è importante.
13: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
15: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino ad esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni al 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Grazie Francesco Gabbani, che ogni tanto lanci queste bellissime, queste tue parole, queste musiche, no? Okay? Che ci danno l'opportunità di trovare la soluzione a una qualità di vita meravigliosa, perché tutto sommato veramente anche in un rapporto a due a volte le questioni si complicano, ma soltanto perché noi siamo delle creature piuttosto stupidotte questa terra, e quindi pretendiamo che gli altri magari facciano ciò che vogliamo noi, perché solo se gli altri fanno ciò che vogliamo noi, noi siamo felici. Ma non è così, e le cose possono andare bene. Dobbiamo imparare anche noi ad accettare ciò che gli altri hanno bisogno o hanno voglia di fare, e in un rapporto a due questo a volte diventa estremamente difficile, proprio perché non capiamo che viceversa, questo aiuto reciproco viceversa è la soluzione di tante tantissime cose. Bene, allora torniamo qua, state ascoltando l'ultima parte di Viva la Vita. Stiamo parlando da Radio Gamma 5 94 MHz, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Questa trasmissione si intitola Viva la Vita, e stiamo leggendo però adesso degli annunci che riguardano la sopravvivenza della nostra radio stessa. Benissimo, perché? Perché se non la radio, se non ha la possibilità di essere finanziata, autofinanziata o finanziarsi, è costretta ad andarsene, a chiudere, e il silenzio non sarebbe la cosa migliore in questo mondo. Allora, il del 5 per 1000, ne avete sentito anche il messaggio pubblicitario. Comunque ripeto il codice fiscale: 0159809088. Ripeto ancora il codice fiscale del 5 per 1000: 0159809088. Oppure voi potete, sapete che potete versare sul conto corrente postale numero 25 38 64 e 59. Ripeto, sul conto corrente postale numero 25 38 54 64 59, tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è lunghissimo, andate a cercarvelo per favore sul sito della radio, no? Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono quindi alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Andiamo a vedere qua un attimino. Appello ragazzi a tutti noi conduttori, quindi se voi conoscete un conduttore dite: guardate, se avete interesse, dice l'appello, passione a cuore e amore per questa realtà, non possiamo mancare alla riunione di venerdì 16 ottobre alle 20:45. Venerdì 16 ottobre alle 20:45 qui a Radio Gamma. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta la Radio Gamma 5 e dei nuovi progetti. Siamo sicuri, dice il CDA, siamo sicuri della vostra presenza. Poi c'è una novità carinissima che vedo adesso per la prima volta: il nostro veterinario irradiato, come il sottoscritto, Viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5. Il costo del libro è di 20 euro, una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare, dice, la vostra copia, si può inviare un sms, un messaggio WhatsApp al numero, prendete penna, 346 2439 476, ripeto, 243 9476 con nome, cognome, città, numero di copie desiderate, eccetera, oppure si può effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali e può anche essere una grande idea regalo. La distribuzione del libro inizierà verso la fine novembre e inizi dicembre, in occasione della presentazione dell'opera in sede radio. Allora, sabato 17 ottobre si prosegue con il mercatino del GAS Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram GAS Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 di ottobre a Valentino al numero 333 226 8180. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre a prodotti alimentari, e il libro di Radio Gamma 5. Vi aspettiamo dalle 14 alle 18, ma c'è anche sabato 31 ottobre a tutta zucca libera, GAS dei resistenti, no? In sede radio dalle ore 11 alle 18, per cui si può fermarsi alle 13 per pranzare col menù delle spose. Ci sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti di tecnologia a FIR e infrarossi. Nel primo pomeriggio con Fiorenzo Libero ci insegnerà ricette macrobiotiche. Presente lo stand di Paolo Gullino, direttamente dalla Toscana, a tutto piante innovative. Presente anche il libro dei 50 anni della radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e il portachiavi del 50esimo sempre della nostra radio. Va benissimo. A tutto questo sabato 31 ottobre a tutta zucca libera. Bene. E sempre sabato 31 ottobre dalle 11 alle 18, prenotazioni aperte per le storiche patate di Rozzo, zucche, noci, mela Gala Royal, mele Golden Delicious, pere Williams, miele del Grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per informazioni 347 66 18523. Oh beh, qui abbiamo una bellissima organizzazione con la Anna. Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno domenica 15. Quando è domenica 15, ragazzi? Oggi che giorno è? Sant'Antonio, non mi ricordo più. Vabbè. E allora passiamo oltre, perché sennò mi sembra. Vabbè, F Energia dice sospende le vostre bollette luce gas. Ah, voi sapete che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, dove sono passati. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Perfetto, da giovedì 24 settembre dalle ore 14 alle ore 18 potete incontrare AF Energia. Sentite anche il messaggio sulla pubblicità per chi ascolta la radio. Ora mi fermo un attimo perché ho visto scorrere degli altri messaggi, qui ce ne sono diversi, andiamo a vedere un pochettino cosa si dice. Allora, dal Gazzettino del 21 settembre scorso, Carlo Martinucci, matematico e divulgatore dei rischi legati allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non distruggerà per odio, ma perché obbligata a sopravvivere. Non ho parole, ustrega. E si dice è un canale interessante per divulgare queste perle preziose. L'Università della Terza Età nel territorio, bravissima Silvia. La Silvia non c'è più, ma vi ricordo, dato che abbiamo parlato di Silvia, come mettersi in contatto con la Silvia, ok? Una ragazza estremamente preparata, estremamente colta, estremamente piena di voglia di divulgare conoscenza. Si chiama Silvia Guerrini e avete due mail, una resistenza mono Nanomondo, chiedo scusa, e l'altro invece sarà www.auroraprimordiale.com. Ok, e lì potete mettervi in contatto tranquillissimamente con la nostra Silvia Guerrini. Allora, tra poco dovremo avere anche la possibilità di incontrare un altro ospite. Prima di questo, leggiamo, ma ce ne sono tanti oggi di stimbenenti messaggi di che, e vediamo se riesco ad andare a leggere qualcos'altro e dove trovo. Hanno mostrato i vari averi di Zelensky, tipo ville di lusso sparse per il mondo da dopo che è comparso a fare il fantoccio in mano USA. Di certo avrà pagato in euro, ma lasciamo perdere. Marco Cittadella, ma perché uccidersi? Va benissimo. E ragazzi, qua non so, ne ho visti passare tanti, ma non so dove cercarmeli in questo momento. Rispondiamo a una telefonata in attesa solo. Eccomi qua, pronto, chi sei?
1: Buongiorno, dottor Paolo Gussaro, sono Marco Noghera.
0: Ciao Marco, buona giornata a te, viva la vita.
1: Certamente viva la vita, sempre viva la vita, ci mancherebbe altro.
0: Ok, dimmi tesoro.
1: Dottore, le devo dire, no? Mi dispiace moltissimo che l'hanno radiato un'altra volta.
0: Oh, ma no amore, non preoccuparti, sono cose della vita.
1: Perché è stato riabilitato anche, tra l'altro.
0: Ma certo, ma certo.
1: Mamma mia, ma che società che stiamo vivendo.
0: Beh, ecco, questo è poco ma sicuro.
1: Allora,
0: che
1: ci vorrebbe una forza politica nel nostro paese. Mm-hmm. Ma sicuramente, se ci sarà, dovesse del dissenso antisistema, che si prefigge di abolire le corporazioni, queste corporazioni medievali che ci sono ancora, come l'ordine dei medici, l'ordine dei giornalisti, l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti e via discorrendo.
0: Comunque
1: non voglio parlare di questo. Allora, mi è piaciuto l'intervento della Silvia, una ragazza di Silvano.
0: Scusa, vai, perdonami.
1: Pronto?
0: Eccomi qua, perdonami, sì.
1: Ah, mi sente? Sì, ecco, sì. Non la sentivo più. No, comunque apprezzo moltissimo l'intervento della Silvia, no? La sua ospite.
0: Sì.
1: E il mondo va proprio alla rovescia, no? Come abbiamo constatato, lo constatiamo sempre, no?
0: L'attualità sì.
1: Odierna. Allora, nel senso che allora si giustifica l'aborto, ma va bene la maternità surrogata, cioè è una cosa inconcepibile, veramente inconcepibile.
0: Hai ragione.
1: Cioè il concepimento naturale non viene valorizzato maggiormente, no?
0: Uh-huh.
1: Mi capisce, dottore?
0: No, ma ti capisco, veramente, è la follia di questo mondo, di questa società, sono questi valori che poi, la cosa che mi dà fastidio, Marco, è che vengono definiti valori di chi si definisce progressista. Allora, se il progresso è questa autodistruzione, io mi rifiuto di poter essere a far parte della famiglia dei progressisti, perché mi accontento di far parte delle persone normali, usiamo sta parola, d'accordo?
1: Sì, sicuramente, dottore. E poi un'altra cosa volevo dirle, non so se hai letto i messaggi che le ho mandato, anche perché non li avevo firmati, tra l'altro io sono registrato anche quando mando i messaggi, anche se mi dimentico di firmarli. L'intervento che aveva, cioè di quella precedente ospite, che era una registrazione,
0: sì.
1: L'altra.
0: Ah, ho capito.
1: Sì. Condivido abbastanza quello che ha detto, però bisogna sottolineare una cosa. Allora, anche nella religione induista, anzi dirò di più, è maggiormente diffuso, sono maggiormente diffuse le bambine, le spose bambine.
0: Sì.
1: Rispetto a quella islamica, magari non sono a conoscenza nella religione islamica, non sono tanto conoscenza di questi fenomeni, però sì, ci sono gli famosi harem, quelli allora, dei musulmani ricchi, però penso che nelle religioni indù sia più diffuso, dilagante la cosa.
0: Allora,
1: la questione
0: tu devi pensare che il messaggio che stava portando prima la kafira, così, ok,
1: sì.
0: Semplicemente non è legato alle spose giovani, perché qualcuno ha detto, ma anche in Italia hanno fatto vedere un documento che parlavano di una ragazzina di 13 con un ragazzino di 17 e via dicendo, no? Perché anche da noi era previsto con la permesso dei genitori e tutta una serie di le celle, come si dice, le non le celle,
1: sì, ma... quando... matrimonio
0: di paratore, tante altre cose, quindi erano semplicemente qualcosa di molto strano, ma non era la norma. La cosa terribile è che invece all'interno della cosiddetta religione islamica questa sia diventata la norma di tutto questo disastro, capisci? Perché in alcune situazioni, in alcune condizioni, lo diceva anche lei, non è dappertutto per fortuna così, d'accordo?
1: Sì, sì, no, ma... anche perché bisogna fare una distinzione anche, cioè, secondo me, tra il mondo sciita e il mondo sunnita, anche là bisogna vedere le cose paese per paese, non c'è... sicuramente una religione retriva, perché qualcosa è un po', cioè, non è al passo coi tempi, cioè, noi siamo abituati a un altro modo di vivere, no? Adesso non voglio fare discussioni religione cattolica, religione, cioè, però diciamo così, perché le pecche ce le abbiamo anche noi, però sicuramente noi ci siamo anche evoluti, no? Un pochettino,
0: ma
1: anche
0: no,
1: come
0: uccidente.
1: Ecco, perché imporre anche il burka, anche quel velo, il niqab, come si chiama, in un paese che tu sei ospite, non va bene, non va affatto bene.
0: Ma no, perché
1: la polemica, la polemica del sindaco di Cadone, che
0: non è una polemica.
1: Di Pape, c'è stato messo in causa da questo musulmano,
0: sì.
1: Insomma, lo no, questo imam. È veramente fuori luogo, è fuorviante.
0: Certo.
1: Cioè, tu devi rispettare se tu vuoi essere considerato un cittadino italiano a tutti gli effetti, devi imparare la lingua.
0: Prima.
1: E tra
0: prima
1: l'altro,
0: cosa.
1: Questa signora marocchina era da 15 anni che era qua, non era dall'altro ieri, ecco.
0: Ecco.
1: Quindi,
0: ma sì. Va bene. Marco.
1: Tra l'altro, il figlio gli ha dato ragione al sindaco, tra l'altro, perché io ho sentito un'intervista su Rete Veneta,
0: sì.
1: Che il figlio gli ha dato ragione al sindaco, mi ha detto: ma povera mamma, è talmente vecchia, avanti con gli anni. Non so neanche se ce la fa studiare, aveva detto. Però la norma deve essere rispettata comunque, no?
0: Certo. Va bene,
1: dottor Paolo.
0: Viva la vita, tesoro.
1: La ringrazio. Verrà Vicenza a dare sostegno a Alfredo Bellucco?
0: Non lo so. Non lo so perché ho tanti impegni sabato, purtroppo. Okay?
1: Va bene, dottore, quello che fa ci va benissimo.
0: Un abbraccio. Ciao, vecchiaccio.
1: Un saluto anche ad Alessandro, che sono presente in radio.
0: Ok,
1: grazie.
0: Sarà fatto, Marco. Ciao, ciao.
1: Buona giornata,
0: ciao.
1: Grazie, dottore.
0: Grazie,
1: grazie.
0: Ciao. E allora, dopo aver salutato Marco... Ok, andiamo a vedere qua. Dopo aver salutato Marco, in attesa di mettersi in contatto con il nostro ultimo ospite di oggi, vi faccio ascoltare questa bellissima armonia che è The Sound of Silence, ma è una versione blues, rock, è una qualcosa un po' più energico perché ci dia un po' di carica in questo momento. Viva la vita, a dopo.

0: Bene, rientriamo di nuovo in trasmissione perché dovremo avere dall'altra parte il nostro ospite. Spero sia piaciuto questo blues rock, in questa musica che di solito normalmente è tenera, dolce e qui è molto graffiante. Ma perché? Perché anche l'altra, la creatura che sta dall'altra parte è una creatura graffiante nella vinta. Pronto, pronto.
1: Ciao Paolo.
0: Beh, allora,
1: grazie dell'invito.
0: Chi sei tu?
1: Tra l'altro bellissima questa versione di Sound of Silence, se non sbaglio.
0: Come dici?
1: È una versione alternativa di Sound of Silence.
0: Sì, sì, è una versione blues rock, esattamente.
1: Bellissima, bellissima. Sì. Complimenti.
0: No,
1: bellissima,
0: no, mi è piaciuta e ho detto la devo portare. Benissimo. Allora, vecchiaccio, tu sei, chi sei? Sei Riccardo Rocchesso, per chi non avesse sentito il timbro della sua voce, che fra le tante altre cose adesso è passato da quello che è la semplice, come si dice, voce radiofonica, oppure da una TV web, ed è entrato nella grande famiglia della TV come si, catodica, diciamo così. Bene, intanto come stai, Riccardo?
1: Io sto bene, sto osservando il bel cielo che abbiamo sopra le nostre teste.
0: Perfetto.
1: Almeno chi abita tra Veneto e Emilia,
0: perché tu sei

0: penso sia un pensiero comune, ma perché la gente non apre gli occhi? Ma perché non giustifica tutto? Ma non è così, ma no, sono cose normali, ma sono delle scie di condensazione. Stiamo parlando delle cosiddette scie chimiche, o sbaglio?
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto.
0: Allora,
1: cosiddette famigerate scie chimiche.
0: Ok.
1: Una volta sembrava di parlare di stregoneria, adesso invece vengono sdoganate tranquillamente, sia dal mainstream, poi tralasciamo Canale Italia che ne ha sempre un po' parlato, e Radio Gamma 5 ovviamente, come noi, però è un argomento che ancora dà molto fastidio, dà okay. molto fastidio.
0: Com'è la tua nuova esperienza come radio con Canale Italia?
1: Beh, devo dire che è stato un bel cambio, in quanto io ero abituato bene o male a farmi la regia da solo, tutto da solo. Adesso ho due cameraman, ho un regista, ho un team con cui collaboro, sono tutti della stessa visione mia, quindi siamo tutti nella stessa direzione, però è stato un bel cambiamento.
0: Bene.
1: Ovviamente essere all'altezza di Vito Monaco è stato un grande, un grande della televisione, ovviamente non è semplice, però mi sembra che insomma stiamo portando avanti il suo lavoro egregiamente, e i numeri ci stanno anche dando conferma, quindi stiamo facendo numeri molto importanti.
0: Bene.
1: E sono contento, ovviamente.
0: Avete affrontato già l'argomento delle scie chimiche con te?
1: Assolutamente sì, lo affrontiamo ogni tot, anche perché effettivamente negli ultimi mesi, vedrei negli ultimi anni, si è intensificato.
0: Cosa
1: si è intensificato? Chi non se ne accorge? Non se ne accorge per un principale motivo. Il primo, che è nato dal 2000 in poi, non ha mai visto un cielo normale.
0: Pulito, esatto.
1: Quindi tutti i ragazzi fino ai 26 anni. Poi l'avvento degli smartphone, la gente
0: terribile.
1: Ormai ha sempre la testa ricurva sul telefonino, fai quasi fatica ad alzare la testa verso il cielo. Dopodiché anche il cambiamento totale dell'essere umano, di come si vive, della routine, dei tempi, della velocità del mondo, c'è meno tempo per fermarsi e osservare. Però sinceramente anche io sono basito al fatto che la gente non si faccia, siamo in tanti, siamo veramente in tanti, perché siamo milioni di persone che vedono questi fenomeni, però in effetti la massa non viene toccata da questo pensiero, diciamo.
0: Sì, purtroppo il dramma fondamentale di questa gioventù è che sembra assente dei problemi reali dell'esistenza. Proprio assente, come dici tu, lo smartphone li costringe a, ad esempio, io vedo nella compagnia dei miei figli, perché tu sai che io ho ancora due figli giovani, l'ultima ha compiuto 19 anni l'altro giorno, Francesco ne ha 22, quindi a un certo punto, e vedo che il loro canale preferito non è il dialogo, non è sedersi e guardarsi negli occhi e parlarsi, no, hanno sto benedetto e chiacchierano, anche se uno è a distanza 3 metri uno dall'altro, con lo smartphone, si messaggiano, hanno una velocità pazzesca, è qualcosa che mi porta fuori strada in certe occasioni. Bene, allora torniamo un po' a te e alla tua esperienza. Qual è l'argomento che maggiormente hai toccato in questi giorni, in queste prime puntate lì a Coso?
1: Beh, la geoingegneria è stata toccata molto bene. Abbiamo toccato ovviamente l'ambito geoingegneria, perché ovviamente riguarda tutto il clima. Abbiamo fatto una bellissima puntata venerdì per quanto riguardava anche l'acqua, però stiamo toccando tutti i temi di Sergio Leoni, ma che toccate anche voi, che sono i temi che tendenzialmente in televisione non trovi. A me fa un po' impressione, mi dicono, ma se lo direbbe la televisione, se ci fosse qualcosa che non va. Benissimo, adesso siamo una televisione in cui si trattano questi temi e ve lo diciamo. Quindi non potete più dire che non ve l'ha detto la televisione. Ovviamente questa è una buttade. Però tendenzialmente, sai, si fidano. E i ragazzi, che tu parlavi dei social network, si sentono impotenti.
0: Sì.
1: Perché insomma ci sono tantissimi ragazzi intelligenti.
0: Ma per l'amor di Dio.
1: Visione, ma quasi tutti, ovvio, poi per carità. Però io da quello che vedo, parlando con loro, si sentono proprio impotenti. Cioè, capisco, sono delle problematiche, ma non sanno come poter intervenire. E quindi a un certo punto è come se si auto-scusassero. E dico, ok, non si può fare niente, quindi restiamo in questo mondo fatto di emoticon, messaggini e messaggi vocali e social network.
0: Accidenti, accidenti.
1: È triste da constatare, però
0: sì.
1: Già te ne

0: tra di loro la telefonata crea caos, loro capiscono il messaggio.
1: Sì,
0: hanno rotto il rapporto tra persona a persona.
1: Sai cosa mi viene in mente? Che credo che sia un'idea di Alessandro, quella fondamentalmente, di creare un ponte di conoscenza tra la tua esperienza televisiva e radiofonica, cioè scambiare delle conoscenze o anche degli inviti a poter partecipare all'una o all'altro momento, o radiofonico o televisivo.
0: Beh, Paolo, tu quando vuoi sei il benvenuto sempre.
1: Sì, sì, ma non è questo, non riguardava...
0: Quando vuoi, anche no, Alessandro.
1: Sì, ma non riguardava la nostra presenza, ma proprio di contenuti parlavo di contenuti, cioè potersi scambiare proprio queste esperienze dalla TV alla radio, radio TV, perché mi sono accorto che c'è molta gente si affeziona, usiamo questo termine, no? Ad esempio c'è gente che vive perennemente attaccato, magari che vive costretta in casa con la radio, molto meno ad esempio la televisione. Però se tu vai a stimolarlo dicendo guardate che venerdì sera a talora c'è Riccardo che sta conducendo questo, parlerà di quest'altro, ecco, cioè cercare di avere una come si può dire,
0: una sinergia.
1: Esattamente, una sinergia maggiore, io credo che possa andare a buon frutto la cosa. Però si può, so che Alessandro ha qualcosa per la mente di questo, oggi non c'è, è via per lavoro anche lui.
0: Ce lo teniamo per la prossima volta allora.
1: Assolutamente sì.
0: Di organizzarlo bene, però sicuramente si farà perché ha senso.
1: Assolutamente.
0: Siamo comunque televisioni o radio del territorio che hanno sempre trattato temi difficili. Io non so se soffriamo di telepatia io e te Paolo, ma tendenzialmente parliamo degli stessi argomenti, quindi vuol dire che sono ben sentiti,
1: sì,
0: e siamo sulla stessa linea d'onda.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, per cui viva la vita, dai. Bene, guarda, quello che a me interessava, so che sei preso, veramente strapreso, oggi non hai tempo. Allora, se hai lancia per favore qualcosa che ti sta a cuore in maniera particolare, un argomento che vorresti fosse dibattuto anche qua.
0: Guarda, nessun argomento, vi do un consiglio.
1: Vai.
0: Guarda, ce l'ho perché mi è successo ieri. Salutare le persone che non conoscete. Provate a farlo durante il giorno.
1: Che bello.
0: E capirete a volte l'imbarazzo. Tu sai perfettamente, Paolo, che chi abita in montagna, abita in campagna,
1: sì,
0: ci si saluta tutti.
1: Assolutamente, però... sì.
0: Benissimo. Questa cosa è andata persa negli anni. Io quando incontro qualcuno, salve, non so come sta, così, e già li mandi in tilt. Non sono più abituati a avere a che fare con un essere umano che non è nella propria sfera personale. Insomma, questo è un elemento che tutti quanti dovremmo alimentare e coltivare per riportare il contatto tra persona a persona.
1: Sì, esatto. In quanto
0: altra cosa, lasciate il telefono a casa ogni
1: tanto. Oh, che meraviglia!
0: Andate a fare, oppure la macchina. C'è il caro benzina, ecco un altro argomento che trattiamo spesso, ovviamente. Ma andate a fare un giro in bicicletta. Proviamo, per carità, non è che dobbiamo cedere. Però a volte da una situazione negativa magari si ritrae qualche situazione positiva.
1: Sì.
0: Io mi ricordo anni fa che Morotto poteva tutte e due le macchine in famiglia, abbiamo riscoperto la bicicletta e non ce la siamo più tolta. La domenica e il sabato via in bicicletta. E andando piano scopri i particolari, le cose belle, magari anche le cose brutte, ma inizi a osservare. Il mondo frenetico, monti in macchina, parti, fai la telefonata, la video call e così, capisci bene che poi insomma è difficile. Non è semplice staccarsi, però riscopriamo un po' il contatto con l'umanità e con la natura, che è la cosa più importante. E vi lascio con questa frase, che sarà anche banale, ma andrebbe ricordata ogni giorno.
1: Sono d'accordo con te, non è banale, la vita non è banale e la tua frase non è banale, perché noi perdiamo veramente la soddisfazione e la voglia di vivere la quotidianità, no? Ci facciamo la testa su pensieri, su discorsi, su e perdiamo l'occasione di vivere momento dopo momento, come questo, di aver incontrato di nuovo finalmente Riccardo, di aver sentito la sua voce qui, che ci ha ricordato quanto bella sia l'esperienza della vita. Ricky, un abbraccio grande.
0: Ho un camion che mi sta pedinando in retromarcia, probabilmente ha sentito quello che ho detto e mi dispiace per il suono che c'è sottofondo.
1: Vabbè, un abbraccio
0: ciao,
1: grande.
0: Paolo, ciao Paolo, grazie.
1: Viva amici la vita.
0: Radio 5. Ciao. Vi aspettiamo venerdì sera alle 20:30, linea sera che l'Italia.
1: Tranne questo 71. Venerdì che abbiamo qui la nostra serata dei conduttori, l'assemblea dei conduttori. Va bene.
0: Possono vederla su YouTube dopo.
1: Perfetto,
0: YouTube,
1: benissimo. Quindi. Un abbraccio grande. Ciao.
0: Ciao Paolo,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao,
0: ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: Complimenti.

0: mi viene da dire che da qualunque parte l'anima tu l'ascolti, e l'anima c'era, questa bellissima alleluia di Colmi, ecco, da qualunque parte, in qualunque momento tu lo guardi, l'anima la senti, anche con questo blues come prima, Sound of Silence. Mi sono innamorato di queste due versioni, mi sono innamorato perché suscitano in me quegli interessi strepitosi della voglia di vivere e di fare le cose. Qualcuno mi dice sì, per quanto riguarda il saluto che Riccardo ci ha detto di porre agli altri, facciamo come i motociclisti e chi va in montagna ci salutiamo. Maurizio, è vero, pensa che perfino chi guida il camper, ad esempio, tra camperisti normalmente ci si saluta. Poi c'è qualcuno che mi dice: buongiorno Rossaro, gentilmente potrebbe ripeterci il nome della signora dell'audio che mi ha mandato in onda, che parlava dell'Islam? Grazie. Allora, il nome della signora dell'audio si chiama Paola Kafira, è con la K, Kafira, Kafir, che significa proprio, vuol dire, come si può chiamare, ateismo radicale, ecco, Kafir, vuol dire ateo, vuol dire proprio strateo, benissimo, perché Paola era atea e si è poi avvicinata all'Islam, è entrata nell'Islam, ha studiato l'Islam, ma ne è uscita di colpo, ed è oggi una scrittrice cattolica, una creatura cattolica. Oggi, proprio aprendo il giornale, purtroppo, dell'argomento di cui abbiamo parlato, che abbiamo discusso, che abbiamo sentito, questa, attraverso la Sunnah, ricordo che la Sunnah altro non è che l'insieme delle norme comportamentali, ovvero il modello pratico di vita per i credenti islamici. Bene, abbiamo sentito raccontare nella Sunnah la vita di Maometto, no? Che non è sicuramente una vita esemplare, almeno per quanto mi riguarda, non è un modello che mi ispira assolutamente, ma mi fermo qua. Ma qua c'è un articolo proprio sulla verità di oggi, che dice: la FD scopre lo scandalo in Germania. In Italia il fenomeno esiste, però non è monitorato. E qual è lo scandalo? Centinaia di spose bambine in nome dell'Islam. E qua mi fermo, perché non stiamo arrivando a fine conclusione della giornata, non voglio insistere per forza di cose, ma voglio ricordare una cosa importante: non possiamo permettere che la Sharia, che si definisce superiore alle leggi umane, perché viene definito sempre nell'ambito della Sunnah e del Corano, viene definita come una legge divina. Ma la Sharia, ragazzi miei, io non ci sto che entri dalla porta di casa mia e che vada a giudicare quello che sono i miei figli, la mia gente e via dicendo. Non è accettabile questo discorso, non è assolutamente accettabile. Per cui mi batterò sempre, ma non perché io ce l'ho, per chi vive un'altra religione, un'altra fede, che la fede è una cosa, la religione è un'altra. La fede è assolutamente unica e va bene in qualunque modo, in qualunque maniera. La religione purtroppo a volte diventa una gabbia, una struttura, se poi la religione è intrisa di violenza, di assurdità, di stupidità, di relegare quello che è questa nostra società, questa nostra vita, è qualcosa di sbagliatissimo, ma proprio sbagliato, c'è qualcosa che urla vendetta, non è possibile assolutamente accettarla. E ultima cosa, poi ultima, che questa forse potrebbe avere, io potrei essere criticato veramente per questo, qualcuno potrebbe dirmi: ma perché parli sempre dell'Islam e non parli di altre religioni? Perché le altre religioni sono vissute, ma non nel principio del far fuori chi non la pensa come te, sono vissute nel silenzio e nella tranquillità, e a me sta bene. Ok? A casa nostra dobbiamo difendere la nostra identità. C'è una telefonata adesso, prima andiamo a vedere chi è. Pronto, chi sei?
1: Sì, pronto, ciao Paola, sono Carla.
0: Ciao Carla, dimmi Carla.
1: Ciao Carla, ciao a te, ciao a tutti in ascolto. So che ho pochissimo tempo.
0: Sì, perché va bene, vai tranquilla.
1: Però almeno il tempo di ringraziarti.
0: Perché,
1: pubblicamente,
0: amore?
1: Penso che te lo dobbiamo.
0: Perché?
1: Io in primis. per quello che sei.
0: Ah.
1: Non faccio l'elenco, però cerco di essere appunto super breve. Sei una persona che ha una grande anima.
0: Ulla.
1: E un grande cuore.
0: Ma no.
1: Come è molto raro.
0: Ma no. Io non e posso essere diverso, Carla, da quello che sono.
1: No,
0: io...
1: Paolo, parliamoci chiaro. Sei l'unica persona al mondo che, essendo un grande medico, rispondi alle 10 di sera o di domenica.
0: Sì, questo
1: o
0: sì,
1: la
0: è
1: sera
0: vero.
1: Dell'ultimo dell'anno.
0: Questo è
1: trovamene,
0: vero.
1: Trovamene un altro. Questo va detto perché... La più grande dote, perché magari che se altri medici in giro o dottori o quello che vogliamo chiamare, che magari hanno anche una discreta conoscenza, ma
0: sì.
1: Se non è unita all'anima, al cuore, alla coscienza, non vale niente, non vale niente, perché diventi un numero, un pezzo di ricambio, e da qua tutte le schifezze possibili. E ricordo ancora, mi fa piacere ricordare ancora una volta il grandissimo Pietro Croce,
0: sì.
1: Che oltre a provare scientificamente che la vivisezione è antiscientifica, quindi smettemola come chi cerca sempre tutti di portarla sul piano etico, come vogliono loro, volete salvare il cagnolino e la scimmietta per l'umanità. Lui ha scritto, cambiando un attimo, spostando il discorso, sempre negli anni 70, un grandissimo libro, Un gioco di transistor, dove lui aveva già previsto cosa potevamo diventare al di là di pochissimi anni. Questo è adesso, cioè, se potessimo dire talec
0: sì. Ma nei confronti di tante cose, non tanto di una consorte, pura creatura o di un'altra, ma veramente di alcune parti
1: appunto
0: di
1: in generale
0: società.
1: Allora, perché cioè, guarda che è allucinante, il fatto è che noi non lo so, io non la vedo assolutamente bene, perché se siamo arrivati a questo punto, la strada, anzi l'autostrada, è già super aperta. E non lo so, spero tanto di sbagliarmi, ma questo, ecco, proprio collegandomi al libro di Croce, Un gioco di transistor, ormai abbiamo dimenticato, ecco perché il tuo grande valore, abbiamo sepolto intorpidio quello che è cuore, cervello, anima, che è quello che conta di più assolutamente di un essere umano.
0: Eh sì, sono d'accordo con te.
1: Voglio solo ricordare una cosa comunque,
0: sì.
1: Anche la grandezza di quello che stai facendo, perché adesso Rocchessa ha appena nominato Vito Monaco, grandissima persona, ci mancherebbe, però ha iniziato a Radio Gamma e non lo ricorda mai nessuno.
0: Ecco, vedi, io questo non lo sapevo, ma viva la vita,
1: sì.
0: E viva la tua esperienza.
1: È iniziato con un gioco che si chiamava Il Parolone.
0: Che meraviglia. Bene.
1: Quindi
0: bene.
1: Poi l'idea l'ha trasportata in altre sedi, che va benissimo, perché non c'è niente di meglio che il potersi esprimere, il poter comunicare.
0: Bene, tesoro.
1: Paolo, ti ringrazio,
0: grazie,
1: veramente
0: grazie di cuore.
1: Cuore,
0: grazie di aver chiamato, viva la vita, un abbraccio grande. Ciao, ciao Carla, ciao
1: caro.
0: E ci avviamo a grandi passi verso il termine di queste chiacchierate, ok, di queste 3 ore passate in compagnia. Guarda, caro Alessandro, che ci manchi qua, la tua voce manca, la tua esperienza manca, la tua voglia di dire le cose e di fare anche tante cose nuove ci manca, però ricordiamo soltanto, prima di lasciarci con un po' di musica ancora, in modo tale che la musica ci accompagni in questo passaggio fino alla pubblicità. Bene, ricordiamo soltanto che noi ci risentiamo fra 15 giorni. Andate a iscrivervi sul canale Viva la Vita di Telegram, a risentire se volete le chiacchierate che sono fatte in questo posto meraviglioso che si chiama Radio Gamma 5. E vi lascio soltanto con l'ultimo pensiero della nostra Eleonora, che diceva: la vita è un'opera d'arte. Viva la vita, ragazzi, viva!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamino, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
1: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
2: 349-7836-420.
1: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
0: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
1: per la classica...
0: Beh!

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa e ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo a Belluno, ecco. Perché? Perché andremo così a scoprire quella che è la programmazione per il ricordo dell'anniversario di Dino Buzzati, questo grande giornalista, scrittore, poeta, che appunto vengono ricordati 120 anni dalla nascita. E allora c'è tutta una serie di iniziative bene organizzate. Entreremo nel dettaglio di questa kermesse. Avremo in collegamento il curatore della mostra, ma anche appunto studioso di Dino Buzzato da sempre. Avremo in collegamento il curatore Lorenzo Viganò, che ci condurrà in questo viaggio tutto bellunnese. Parleremo poi di una battaglia, non si può appunto dimenticare, non si può sorvolare, non si può soprassedere, perché si tratta della battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571, se ne parla sempre meno, invece è stata decisiva per le sorti, il destino, il futuro dell'Europa e quindi va ricordata, anzi sarebbe bene fosse introdotta anche nei libri di testo a scuola, perché è stata fondamentale per quello che è stato il destino dell'Europa da questa battaglia in poi, e poi vedremo perché. Qui avremo ospite un esperto, grande professore Marco Zanetto, che ci porterà in questa pagina di storia così importante, e quindi ecco che siamo veramente felici di ospitare anche oggi il professor Zanetto. Parleremo poi di una cappella San Massimo, ecco, è una scoperta recentissima, perché ecco, sono state così delle curiosità, tutto è partito da una curiosità appunto del vescovo di Padova, che nella sua abitazione, nel suo appartamento, era nascosta tra virgolette questa cappella San Massimo. Ne avrete sentito parlare, perché ecco, è un gioiello dentro un altro gioiello, che è appunto il Museo Diocesano. E questa cappella San Massimo è stata restaurata di recente, riportata alla sua originale bellezza e quindi restituita alla comunità, nella gioia ovviamente dei grandi, dei vertici della chiesa di Padova, perché è stata festeggiata questo ritrovamento, ma soprattutto la comunità, ne siamo veramente felici, ne siamo veramente entusiasti di aver recuperato una cappella che non poteva restare nel dimenticatoio. A questo riguardo avremo in collegamento direttore del Museo Diocesano, il dottor Andrea Nante, che ci spiegherà, ci illustrerà un attimino la scoperta, il restauro e poi la destinazione futura. Parleremo poi, dopo le giornate del FAI, settimana scorsa abbiamo parlato ampiamente e anche domenica abbiamo ripreso la conversazione, perché sono state due giornate intense, frequentate da tante tante persone nei vari siti aperti, e grande soddisfazione ovviamente da parte degli organizzatori, come giusto che sia. E dopo appunto le giornate del FAI abbiamo le giornate delle ville venete, ci riferiamo a questo fine settimana, 17-18 ottobre, quindi ci saranno circa 100 ville venete aperte, che comunemente non sono aperte, ecco, allora c'è la possibilità di vedere, scoprire, entrare soprattutto, perché molte le vediamo da fuori, passando in macchina, magari non ci rendiamo nemmeno conto di quanta bellezza ci sia in quei siti. E quindi ecco che è la giornata delle ville venete. Qui avremo ospite, sempre con immenso piacere, la presidente dell'Associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo, la sua passione proprio, vivere in questo mondo di dimore antiche, ma che parlano anche di moderno e che sono lo specchio, il collante con la storia del passato fino ai giorni nostri. E quindi ci racconterà l'organizzazione, qual è il tema sul quale è incentrata questa kermesse, e quindi la ascolteremo sempre con grande piacere. Poi, ecco, allora, abbiamo un ospite, diciamo, particolare, perché
Ci colleghiamo un po' anche a quelle che sono state le interviste precedenti, i contatti. Il professor Alberto Zago ci ha detto, raccontato del suo viaggio in Sud America, poi ancora si è soffermato su quella che è stata proprio l'emigrazione nei suoi contenuti, nelle sue cause, perché milioni di veneti sono stati costretti, e lo sottolineerò sempre questa costrizione, a recarsi a lavorare, a trasferirsi all'estero, lontano dalla loro terra. E quindi ecco che allora questa intervista si riallaccia inavvertitamente a quello che è stato il contenuto delle interviste precedenti. Perché? Perché avremo ospite 5:30 un brasiliano. Però brasiliano, io ho detto barra veneto, perché insomma lui è nato in Brasile, i genitori, i bisnonni, soprattutto il bisnonno mi raccontava, è nato e originario di Vastagna, ecco, quindi siamo qui nel Vicentino. E poi così, insomma, come sempre i veneti portano hanno le radici molto molto profonde, non si dimenticano mai delle loro origini, dei loro avi, dei loro antenati, del loro passato, della loro storia, ma soprattutto sono alimentati da una grande curiosità di conoscere appunto da dove sono partite le loro famiglie. E Taddeo Pontarola, questo è il suo nome, eccolo qua, dopo ci racconterà la sua storia, la sua vicenda, la sua famiglia, cosa fa in Brasile e perché questo attaccamento al Veneto che, virgolettato alla domanda, come ha visto, come trova il Veneto, signor Taddeo? Meraviglioso. Ecco, questa è stata la sua risposta, e vediamo perché insomma si concentra su questo aggettivo così qualificante per la nostra regione. E quindi seguiremo questa intervista. Lui è un medico chirurgo, si trova bene in Brasile, ha detto, ha fatto una premessa che non si trova male, però il cuore dove batte? Batte in Veneto, da quello appunto che abbiamo potuto desumere. Quindi avremo questa intervista con un ospite, diciamo, particolare. Domani noi ci sentiamo, perché appunto tocca a noi, siamo noi di turno, ci piace usare questa formula, e domani è tutta un'altra tematica, perché parleremo di temi appunto di stretta attualità, parleremo di sfratti. Ecco, allora, vedete la vicenda della casa, insomma, quante proteste a livello europeo, ma anche qui da noi, ecco, anche se in forma minore. E quindi casa, cosa significa casa? E allora poi c'è anche l'altro aspetto che magari si conosce meno, lo sfratto dal punto di vista legale, cosa significa, conseguenze per il proprietario della casa e per l'inquilino appunto che vi abita. Poi, se tutto va bene, perché c'è un punto di domanda, speriamo che la nostra ospite, ecco, si liberi dell'impegno, ecco, mettiamola così, parleremo dell'assegno unico, che appunto è destinato a famiglie, a genitori, e quindi vediamo un attimino i requisiti per ottenere l'assegno unico. E poi andremo sull'industria bianca. Quale sarà questa industria bianca, definita così, attività bianca, industria bianca, prodotto bianco, ecco. Allora, è il mondo dell'elettrodomestico che sta vivendo un momento un po' difficile, come abbiamo visto anche qui vicino a noi, e qui avremo un grande giornalista, economista del Sole 24 Ore, che ci illumina anche su questo segmento così importante, così decisivo per i livelli occupazionali, ma soprattutto per la nostra regione, perché appunto abbiamo molte persone, molti lavoratori interessati da questa crisi. E questa direi che, vabbè, mi riservo un'altra intervista, ma non annuncio, perché poi ci sono anche dei cambiamenti all'ultimo momento, allora domani, ecco, lo diremo con sicurezza. E questa è la scaletta di oggi, e così qualche cenno per quello che sarà le argomentazioni di domani. Allora, torniamo a noi, perché appunto Dino Buzzati va ricordato. Ecco, noi settimana scorsa abbiamo fatto solo un accenno, perché appunto non avevamo l'ospite che aveva questa sigara disponibile, e allora adesso noi cerchiamo di capire, di comprendere cosa significa questa ricorrenza, cosa è stato programmato appunto da partire da questo personaggio poliedrico, perché Dino Buzzati è stato un po' tutto.
E allora il giornalista, lui inizia la sua carriera come giornalista, però si trasferisce. Possiamo dire che è bellunese di nascita e milanese di adozione, perché ha vissuto tanti anni a Milano, è giornalista del Corriere, della Sera, poi scrittore, poi ancora poeta, poi amava il teatro, quindi proprio un personaggio, diciamo, a tutti gli effetti poliedrico, e quindi che ha dato, ci ha appunto regalato opere belle, interessanti. Adesso io cito sempre Il deserto dei Tartari perché è più facile ricordarsi, in quanto è collegato al film che avremo anche visto, e se non l'abbiamo visto magari cerchiamo di vederlo, perché lì insomma vediamo l'anima, il pensiero, la curiosità, appunto lo studio del nostro Dino, e poi ancora altre opere ovviamente, e soprattutto anche disegni, perché la mostra che si è aperta a Belluno contiene anche i suoi disegni. Ecco, sono quelle opere magari meno conosciute, ma per questo non meno importanti. Quindi occasione per ricordare il nostro Dino Buzzati, il nostro fratello bellunese, perché sempre abbiamo che i ricordi scolastici, no? Quando in classe, a fine della lezione, l'insegnante andava così a leggere le storie di Dino Buzzati, erano intitolate così, e quindi erano incantevoli queste storie, questi brani, diciamo, pezzi di racconti che lui sapeva veramente scrivere bene, e poi che sono rimasti un po' anche nella nostra memoria. Quindi spazio adesso a ricordo di Dino Buzzati con il nostro ospite Lorenzo Viganò. Allora vediamo un attimo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a ricordare i 120 anni dalla nascita appunto di Dino Buzzati, che sono state poste in essere delle iniziative molto importanti che adesso conosceremo con il nostro ospite, giornalista, studioso e curatore dell'opera Dino Buzzati, curatore appunto della mostra che adesso andremo a conoscere. Abbiamo in collegamento, salutiamo il dottor Lorenzo Viganò, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.

0: Tartari, ha scritto centinaia di racconti, con la sua raccolta 60 racconti nel 1958 ha vinto il premio Strega, è stato drammaturgo, quindi ha scritto opere teatrali, la più famosa è Un caso clinico tratta dal suo racconto Sette piani, portata in scena al Piccolo Teatro di Milano da Giorgio Strehler con Tino Carraro come protagonista, è stato poeta, è stato pittore, anzi giusto per ricordare che lui in uno scritto che si chiama Un equivoco, lui un po' così provocatoriamente, polemicamente diceva che in realtà lui era un pittore che nell'arco della sua vita invece aveva fatto un altro mestiere, cioè quello dello scrittore.
1: Ah, quindi partiamo dal pittore. Allora andiamo un po' a quelle che sono le iniziative, appunto a partire dal 16, ormai ci siamo, la data di nascita, siamo proprio alla vigilia, un programma, ecco, come dicevamo, ricco, molto interessante. Partiamo dalla mostra, che lei è il curatore, dottore?
0: Va bene, dunque una piccola premessa. Sì. Era necessario, come lei giustamente ha ricordato in apertura di trasmissione, Luzzatti aveva due anime, perlomeno la sua anima era divisa un po' in due parti, quella bellunese e quella milanese.
1: Sì.
0: A Belluno era nato, ci tornava nella villa ogni estate, a Milano lui ha vissuto, ha lavorato per tutta la sua esistenza. Quindi ci è parso giusto, necessario, che la città di Belluno onorasse e celebrasse uno forse dei suoi, se non il più illustre cittadino, e così abbiamo pensato di creare, di organizzare questa rassegna proprio nel giorno del suo compleanno e nel giorno seguente, proprio per questa ragione, perché tutta la cittadinanza potesse avvicinarsi e ricordare Dino Buzzati. Speriamo tra l'altro che questa iniziativa sia solo la prima di una serie di iniziative che vorremmo ci fossero ogni anno a Belluno, e l'abbiamo intitolata Sentirsi portato dal vento. Sentirsi portato dal vento è un verso di una poesia che si intitola Compleanni, in cui Buzzati, ripetendo continuamente la data 16 ottobre, la identifica quell'anno con una piccola frase. Quindi per esempio inizia dicendo 16 ottobre ma che grazioso bambino, 16 ottobre oppa su, 16 ottobre dice anche papà, fino ad arrivare, mi scrive 57, pensando che probabilmente sarebbe morto a 57 anni, quella che noi abbiamo scelto corrisponde al suo 26esimo anno d'età, quindi 1932. L'abbiamo scelta perché ci sembrava riassumere molto bene la sua esistenza, cioè un'esistenza portata dal vento, e quindi un'esistenza molto a contatto con la natura, e quindi col vento, con i boschi, e quindi con la sua città di Belluno e le Dolomiti che lui amava tanto, e anche sentirsi portato dal vento, come dire, trascinato dagli eventi, da una vita che è stata molto ricca, anche se si è conclusa ad appena 65 anni, ma che è stata ricca, molto ricca di appuntamenti e di momenti importanti per tutta la sua vita. Allora, gli appuntamenti che noi abbiamo fatto si distribuiscono, come lei ha sottolineato, nell'arco di due giorni. Partiamo domani, inauguriamo con una piccola sorpresa, proprio in apertura di rassegna, che non dico, così non svelo nulla.
1: Sì.
0: E poi inauguriamo questa mostra. La mostra, allora, essendo tutto ciò organizzato in collaborazione con il Comune, ma soprattutto con la Biblioteca Civica di Belluno, diretta da Laura Pontin, abbiamo pensato che fosse necessario proprio fare vedere, cioè celebrare, usare, fare una mostra proprio delle prime edizioni dei libri di Buzzati, e quale luogo migliore di una biblioteca e della sua biblioteca di Belluno. Così abbiamo esposto le sue prime edizioni, le prime edizioni dei suoi libri. In alcuni momenti, per alcuni titoli, andiamo anche un po' più avanti, cioè facciamo vedere lo sviluppo, il cambiamento editoriale e letterario che queste edizioni hanno avuto, e invece abbiamo anche aggiunto alcune edizioni straniere per fare vedere quanto Buzzati è in realtà tradotto ancora oggi in tutto il mondo. Dopodiché ci sarà una conferenza di Marco Perare, che è il presidente dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati di Feltre, e chiuderemo la serata con una lettura, una rappresentazione teatrale sempre in biblioteca, curata da Paolo Valerio, che è un bravo regista, dedicata ai miracoli di Valmorello. Il 17 sabato,

0: si apre invece la mattina con l'elogio del pane. Abbiamo ripubblicato recentemente con l'editore Henry Bailey un suo testo, un articolo che Buzzati scrisse nel 1957 per il Corriere di Informazione, in cui, che si intitolava Ridateci il pane, dove lui lamentava il fatto che il pane vero, il pane autentico, quello con la crosticina, quello insomma il vero e proprio pane, era stato ahimè sostituito da quelle che lui chiama le schifenze, delle cose che con il pane hanno niente da vedere: briochine, pan carré, pani all'olio. E allora insomma faceva, come dire, un po' l'esegesi del pane, del vecchio pane di una volta. Allora noi presentiamo, abbiamo fatto, anzi verranno distribuiti ai presenti il pane della tradizione, alcuni sacchettini con il pane della tradizione che sarebbe piaciuto molto a Dino, e con due esperti del settore chiacchiereremo, oltre chiacchiereremo sul pane, su come si è evoluto, e naturalmente leggeremo anche alcuni testi, tra cui appunto questo elogio del pane di Dino Buzzati. Tutto contemporaneamente ci saranno anche dei laboratori per bambini, buon compleanno Dino con gli orsi, e poi ci sarà nel pomeriggio la consegna all'Assemblea Nazionale, l'Assemblea Annuale dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati, con la consegna delle borse di studio, e poi ci sarà l'appuntamento con Beppe Severnini, sempre in biblioteca, firma del Corriere della Sera, scrittore noto, che ci ha fatto questo regalo di anticipare, di fare una sorta di data zero e di presentare il suo nuovo libro, che uscirà qualche giorno dopo la nostra presentazione, e cioè Dino Buzzati e l'arte di vivere poeticamente. Cioè nel suo libro lui racconta le poesie, parla naturalmente anche di Buzzati, delle poesie di Buzzati, e identifica la poesia come una sorta di mezzo salvifico, per salvarci, per sopravvivere poeticamente. Chiacchiereremo quindi con lui del suo libro, chiacchiereremo con lui dei rapporti tra la poesia e la scrittura e Dino Buzzati. Lui tra l'altro è un grande amante di Dino Buzzati, quindi si troverà a suo agio e si troverà a casa. Chiude questa due giorni, che ricordiamo comunque ha avuto già delle anteprime precedenti, nei giorni precedenti di fine settembre, chiude lo spettacolo teatrale Sette Piani, portato in scena da Nitti, proprio al teatro Dino Buzzati di Belluno. Come dicevamo prima, Sette Piani, Nitti ha mantenuto il titolo del racconto, è un caso clinico, lui lo ha naturalmente reinterpretato, lo ha sintetizzato, e quindi chiuderemo con questa rappresentazione teatrale, con questa pièce che è quasi una prima, perché sta girando proprio in questo periodo. Direi che è tutto.
1: È un programma molto, molto denso, che ricorda appunto la figura nelle varie sfaccettature, perché è stato un po' tutto, dicevamo, personaggio poliedrico, quindi va ricordato appunto nei vari segmenti. Dottore, però si racconta Dino Buzzati, melanconico, triste, vedeva un po' la vita sotto un aspetto così quasi non negativo, ma insomma la tristezza di Dino Buzzati. È vera questa lettura? C'è un eccesso in queste affermazioni? Lei insomma, che poi è anche presidente della fondazione Buzzati, che l'ha studiato, ho visto, da molto tempo, da sempre, in realtà Dino Buzzati com'era?
0: Questa è una bellissima domanda, ma anche molto difficile. Allora, no, io direi che Buzzati, certo, era una persona complessa, era una persona molto riflessiva, anche malinconica da un certo punto di vista, ma sicuramente non era una persona pesante, anzi non era una persona molto ironica, questo lo raccontava la moglie Almerina, una persona che sapeva ridere, che sapeva anche prendere in giro, anche prendersi in giro. Certo, la sua letteratura, che è una letteratura di genere fantastico, tocca a volte dei temi molto precisi, molto intimi, profondi, il precipitare del tempo, il mistero, non da ultimo naturalmente la morte, che è uno proprio dei suoi temi, dei temi principali della sua poetica, ma sapeva anche essere molto leggero, e del resto era un uomo di stampo ottocentesco, molto rigoroso, un tenente drogo, della fortezza, esatto, Bastiani, del deserto, sì, di Tartari, quindi con i capelli tagliati molto corti all'Umberto, queste camicie dal colletto rotondo dal sapore austro-ungarico, i vestiti di grisaglia grigia, ma sapeva anche sintetizzarsi perfettamente con la modernità e con gli altri. Per esempio, ne valga proprio come l'esempio principale la realizzazione di Poema Fumetti. Poema Fumetti è la prima graphic novel italiana, in cui appunto un autore rigoroso come lui ha usato la parola fumetti, che è sempre stata considerata un genere di secondo, terzo, quarto piano come titolo del suo libro, ed è, lui ha saputo proprio prevedere i tempi, essere in sintonia con il periodo dei Figli dei Fiori, perché quel libro esce nel 1979 e Orfi, cioè Orfeo Orfi, è un cantante che fa impazzire le ragazzine, come succedeva per i Beatles, e i disegni, i testi che lui ha fatto, ma soprattutto i disegni, sono stati poi colorati durante la fase di stampa, sono anni colori acidi proprio di quel periodo. Insomma, era un uomo che sapeva guardare avanti, non a caso nelle sue piccole cronache del 2000 che scrisse per il Corriere della Sera previde il telefonino, anzi lo smartphone addirittura, che lui chiamò il teletino, ed era esattamente come lo smartphone di oggi, ma non si limitò a prevederne la nascita, ma riuscì anche a capire, a prevederne la maleducazione che questo oggetto avrebbe portato. Infatti dice che adesso ormai è impossibile andare alla Scala, perché ormai tutti con questi telefonini, con questi telettini, continuano a parlare, disturbano la rappresentazione, disturbano tutto il pubblico. Era veramente un uomo avanti, un uomo moderno, che sapeva appunto anche, come dicevamo prima, ridersi addosso e ridere delle cose del mondo.
1: Certo, guardare avanti e quindi vedere più in là. Allora, dottore, andiamo un po'. Scopre la pop art, approda a Venezia, siamo con la Biennale 1964, e lui fa uso di una specie, qui parlano di, non di proiettore, episcopio. Ecco, questa fase qui della sua vita, la pop art, come la vive Dino Buzzati?
0: Con grande curiosità. Dobbiamo pensare che una delle qualità indispensabili per fare il mestiere di giornalista è la curiosità. Non è tanto la capacità di scrivere, come si pensa spesso, ma è proprio la curiosità, il fatto di interessarsi a quello che succede nel mondo e a cercare proprio di interpretarlo, di scoprirlo. E lui, quando va a New York, e quindi gira per gli atelier, quindi conosce Andy Warhol, rimane conquistato dalla pop art. Del resto la pop art è molto vicina anche al mondo del fumetto, no? E quindi anche i suoi quadri, che sono dei quadri di pittura narrativa, perché raccontano storie. Lui l'ha detto più di una volta, che io usi la macchina per scrivere o che usi il pennello, per me quello che conta è raccontare storie. E infatti i suoi quadri, che si rifanno alla pop art, che hanno quel sapore che si avvicina molto a quello stile, sono proprio delle vere e proprie narrazioni. Addirittura lui a volte, da un lato, trasporta sulla tela i racconti che ha scritto. Mi viene in mente Ragazza che precipita, mi viene in mente Il Babau, quindi facendoci vedere anche come lui pensava e si immaginava i personaggi delle sue storie, Babau, il Colombre. Ma dall'altro lato, non solo, proprio anche per esempio come in un quadro come il Babau, lui racconta la storia, cioè che cosa fa? Divide la tela in tante parti, come se fosse un vero e proprio fumetto, e dentro ci scrive. Quindi questo che cosa significa? Significa proprio la necessità che ha sempre provato di non separare mai i due linguaggi, la scrittura e la pittura, ma questi due linguaggi sono le due facce della stessa medaglia, si compensano a vicenda, fin da quando lui è piccolo, fino a quando scrive le lettere al suo amico fraterno Arturo Brambilla, o quando nelle pagine dei suoi quaderni. E dove non arriva la parola, arriva il disegno, e viceversa. Le due cose si compenetrano, vanno insieme. Ed ecco che quindi, quando comincia a dipingere veramente, quindi diciamo ha sempre dipinto nell'arco della sua vita, ma da un certo punto in poi proprio diventa la sua vera passione, cui si dedica, molto tempo e si dedica molta, molta passione, e quindi dal 1958 in poi, quando lui tiene la prima personale di pittura a Milano le storie dipinte, non a caso appunto le storie dipinte, ecco che la pittura diventa un altro mezzo espressivo, un altro mezzo per raccontare le storie. E del resto i miracoli di Valmorel, no? Questi due ex voto sì, immaginari sì, sì. attribuiti a Santa Rita d'Acacia, che cosa sono se non delle storie di voti, di ex voti immaginari, di storie surreali, metafisiche. È proprio così, e questo è la sua, diciamo, il suo stile, che però vorrei sottolineare è proprio Buzzati, cioè nel senso che certo la pop art e il surrealismo di De Chirico e di Magritte hanno influito sulla sua pittura, ma noi riconosceremmo un quadro di Buzzati in mezzo a mille, perché ha proprio il suo stile, perché ha proprio il suo stile del racconto, racconto visivo e racconto scritto.
1: Certo, certo, specialista del racconto, se possiamo appunto usare questa terminologia. Allora, dottore, lui, dicevamo, è nato a Belluno, bellunese, è sempre stato attaccato alla sua terra. Quanto ha influito questo amore, questo attaccamento alle Dolomiti, che si racconta che dall'ufficio, insomma, del Corriere della Sera, lui guardava fuori e vedeva le Dolomiti a Milano, ecco, almeno ci sono anche questi racconti, queste aneddoti, più o meno vero, non lo so, ma in sostanza, quanto hanno influito il suo ambiente, le sue radici, il suo Belluno, proiettate poi nella vita milanese?
0: Ma direi che hanno influito tantissimo. Lui dipingeva le Dolomiti come grattacieli, sì, i grattacieli sì. come Dolomiti. E si è sempre detto, no, che magari proprio per questa sua doppia anima lui vivesse costantemente una situazione di straniero, cioè a Milano si sentisse un montanaro e a Belluno si sentisse un cittadino. In realtà le due cose, proprio come nella scrittura e nella pittura, le due cose si compenetrano, sono unite, non sono separate, e l'esempio che noi abbiamo più preciso, più visivo, è proprio quello del Duomo di Milano rappresentato come una cima dolomitica. Sì. Certo che le Dolomiti e la sua terra hanno influito tantissimo su di lui, e la formazione al fantastico, quindi questa predisposizione a questi racconti, a questo genere letterario, avviene proprio durante la sua crescita, durante l'infanzia, con la Fräulein che raccontava le storie tedesche, le storie della foresta nera, sulle immagini del pittore Arthur Rackham, sulla casa stessa con gli scricchiolii notturni, con il giardino no, dove si nascondevano chissà quali misteri, con il piave che lui diceva ci sembrava, quando eravamo piccoli, andavamo a giocare tutti insieme, ci sembrava la foresta vergine dell'Africa, dove ci inventavamo delle storie. Ecco quindi che certo la sua formazione, il suo contatto con la terra berlinese è molto forte, lo accompagna anche a Milano, e a Milano lui sogna le Dolomiti, lui le sente, e quando poi invece va a Belluno sente l'esigenza non soltanto più di guardarle, ma proprio di avvicinarle, di toccarle, di toccare la roccia, e quindi diventa uno scalatore, e quindi fa diverse ascensioni, e entrano dentro di lui, sono il simbolo del mistero, sono il simbolo del tempo che passa per noi, ma non per le montagne, che continuano a guardarci e che ci sopravviveranno sempre. E quando dico questa cosa mi viene sempre in mente, mi sarebbe piaciuto tantissimo sapere che cosa ne pensa delle montagne, delle Cinque Torri, per esempio, che si sono sgretolate, di questa cosa dei ghiacciai che si stanno consumando. Lui, che già quando era in vita aveva criticato quello che ad oggi si chiama l'overturismo, ma insomma aveva criticato le strade che portavano sulle montagne, le funivie che non rendevano più la montagna una cosa che si doveva conquistare, ma che ormai era alla portata di tutti. Mi piacerebbe sapere oggi come vedrebbe questo mondo lui, che è sempre stato, e basti pensare al Segreto del Bosco Vecchio, un ecologo, un ambientalista, uno che proteggeva gli alberi, la foresta, che sentiva cantare il vento Matteo, che sentiva strusciare le foglie, che era sicuro che gli gnomi e i geni dei boschi vivessero realmente. Ecco, questo è Buzzati, e quindi questo è il legame forte con Belluno e con la sua terra. Dall'altro lato c'è il forte legame con la città, perché è la città, basti pensare al romanzo di un amore, dove Milano è veramente una protagonista allo stesso stregua di Antonio De Rigo e di Laide, è proprio la città, la sua metropoli. Lui dice guardatela da lontano, è una città veramente orrenda, però c'è vita, è la vita, questa è la vita che pulsa. E Almerina lo raccontava che lui dall'ultimo piano della sua casa milanese spesso chiedeva ad Almerina di aprire le finestre per sentire passare il tram, perché quel rumore era il rumore della vita.
1: Certo, da un lato il silenzio delle montagne, la magnificenza di queste Dolomiti, dall'altro insomma c'è anche la vita, che bisogna viverla fino in fondo, e quindi è stata appunto una vita in doppio senso in questo. Il deserto dei Tartari, qua ci chiede un ascoltatore, io non ho visto il film, beh sì, è stato fatto il film, come si diceva, dottore, quindi qualche anno fa mi pare, no? Quindi è un
0: sì,
1: film.
0: Lui era già morto, ma sì, parecchi anni fa. Zurlini l'ha portato al cinema. Beh, insomma, Il deserto dei Tartari è il romanzo per eccellenza, è il romanzo che ha dato a Buzzati la fama e la popolarità, è il romanzo della sua vita. Lui infatti diceva che ad essere coerenti lui avrebbe dovuto scrivere quel romanzo fino alla fine della sua vita, concluderlo soltanto con la morte, proprio perché è il suo tema, è il vero suo capolavoro, anche se a volte soffriva quando pensavano che lui avesse scritto soltanto Il deserto dei Tartari, cioè se lo ricordavano gli scrittori, lo ricordavano soltanto per quell'opera. Sì. Beh, diceva certo, è uscito nel 1940, è un romanzo a cui io sono molto legato, un romanzo della mia vita, ma l'uomo che ha scritto quel romanzo lì non c'è più, è cambiato.
1: Certo.
0: E dal romanzo del 1940 alla sua morte all'inizio del 1972, beh, di cose ne ha fatte tantissime. Certo, rimane una cosa importante, rimane un'intuizione geniale, rimane uno dei romanzi più importanti del Novecento. Valerio Zurlini, portandolo al cinema, è riuscito a... È un romanzo molto difficile, tutti i romanzi di Dino Buzzati sono difficili da portare al cinema, certo, da trasportare in immagini, ma il romanzo Il deserto dei Tartari lo è particolarmente, perché c'è l'attesa. A volte quando io vado a parlare di Dino Buzzati nelle scuole, parliamo del deserto, magari loro lo hanno letto, e mi dice sì, vabbè, ma non succede niente. Non è vero, non è assolutamente vero, sembra che non succeda niente all'interno di quel romanzo, ma invece succede molto. Però questo senso dell'attesa, questo senso proprio del fatto che la vita trascorre nell'attesa dell'arrivo dei Tartari, beh, cinematograficamente non è facile da rendere. Zurlini ce l'ha abbastanza fatta, non era facile, il cast è eccezionale perché c'è Vittorio Gassman, c'è Giuliano Gemma, c'è Perren che fa proprio Drogo, c'è la musica di Ennio Morricone. Però certo, e quindi è sicuramente uno dei film più riusciti dalle opere di Dino Buzzati.
1: Certo.
0: Però appunto è da dire che non è facile portarlo,
1: certo,
0: in cinema,
1: portare una tematica così particolare su uno schermo, insomma, e tenere inchiodato il pubblico, è stata un'impresa veramente eccezionale. Allora noi ricordiamo appunto queste iniziative, siamo a Belluno dal 16-17 ottobre, due giorni ricchi veramente di eventi per ricordare il grande Dino Buzzati, poliedrico, persona poliedrica come abbiamo detto, e il nostro curatore, perché mi chiedono, è il dottor Lorenzo Viganò, giornalista, studioso, presidente della Fondazione Buzzati, e quindi grazie allora dottore per questa veramente un programma molto interessante, conosceremo ancora meglio il nostro Dino.
0: Bene. Me lo auguro, grazie a tutti.
1: Grazie,
0: voi,
1: buon pomeriggio, grazie dottore, grazie.
0: A voi,
1: grazie. Bene, allora siamo giunti alla fine dell'intervista, sta per arrivare la pubblicità, e allora avete sentito l'importanza, insomma, di ricordare questo grande personaggio Dino Buzzati e tutta una serie di iniziative. La mostra è al Palazzo Fulcis Belluno, e poi ancora la conversazione appunto tra Lorenzo Viganò è appunto il nostro ospite, e Beppe Severnini invece si svolge al Palazzo Crepadonna. Ecco, vi do anche queste indicazioni perché magari, ecco, se c'è così la curiosità di conoscere maggiormente il nostro Dino, ecco, siamo facilitati. Ecco, ridateci il pane, e questa è una sua difesa del pane contro i camuffamenti, contro il pane artefatto, contro quel pane diciamo un po' scimmiottato. Ecco, lui è per il pane vero, per il pane buono, il pane che conosciamo sempre, e questa è stata una sua presa di posizione, diciamo, anche su questo fronte. Poi appunto c'è la mostra, eccola qui, 17 disegni inediti tracciati su carta da Lucido. Poi della pop art abbiamo parlato, e poi ancora teatro con laboratori dedicati ai piccoli, ai bambini, orsi, draghi, babau, colombe, insomma era una persona, Dino Buzzati, che pensava a tutti, e quindi ecco che lo vediamo in questi vari ruoli. Ripetiamo ancora una volta, perché si fosse messo in ascolto più tardi, che è stato scrittore, poeta, attore,
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Voglia di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria, e con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
1: Torniamo in diretta, eccoci qui. Allora, adesso noi parliamo di un altro tema, un altro argomento molto importante, perché la settimana scorsa, 7 ottobre, ricorreva l'anniversario della battaglia di Lepanto, che si è svolta nel 1571, quindi 455 anni fa, un pomeriggio, perché tutto si è svolto anche in poche ore, pomeriggio, pensate un po', e dove appunto è stato sconfitto l'impero ottomano, e quindi è stato respinto nella sua volontà di entrare in Europa, di occupare l'Europa. E se l'Europa ha avuto questo destino di non essere appunto occupata dagli ottomani, lo si deve a questa battaglia. C'è qualcuno, anche se comunque è la solita retorica, che un po' sminuisce, ma non è successo, non è stata una grande battaglia. No, non accettiamo queste critiche, queste osservazioni, perché veramente è stata un grande impegno appunto di bloccare questa intenzione di invadere, occupare l'Europa. Poi ce ne sono state altre occasioni, però respinte anche i conflitti successivi. Ci riferiamo al tentativo 1683 a Vienna, respinto anche quello, e quindi l'Europa è stata appunto salvata da questa invasione. Allora noi adesso ci affidiamo al professor Marco Zanetto, storico, scrittore, ha scritto tanti libri, abbiamo presentati più di qualcuno, ma oggi appunto ci soffermiamo su questo evento che va ricordato, che va anche studiato, che va appunto approfondito, che non va trattato con un po' di leggerezza, come ti è sembrato appunto di poter comprendere, ma ogni anno è la solita retorica, di sminuire un po' l'importanza di questa battaglia, e invece è stata veramente combattuta fino all'ultimo momento, e sono state anche tante perdite dall'una e dall'altra parte, e poi quelle che sono stati invece gli strumenti decisivi per la vittoria, appunto, che vanno sotto il nome di galeazze. Abbiamo parlato anche noi più di qualche volta, però è sempre bene ricordare appunto cosa è successo 455 anni fa. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il professor Marco Zanetto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a illustrare quella che è stata una delle più importanti battaglie della storia, che è la battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571. Abbiamo in collegamento il professor Marco Zanetto, storico scrittore, che salutiamo sempre con grande piacere. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i gentilissimi ascoltatori. È sempre un piacere parlare con voi.
0: E noi con lei. Allora, prima di iniziare la nostra conversazione, ho dei saluti che mi hanno appunto raccomandato mandiamo un saluto a Luciano Dorella, che la saluta, e anche a Giustina, che mi pare li conosco.
1: Ah, gentilissimi, li ringrazio di cuore, sono grandi amici.
0: Certo, ecco, bene, quindi insomma li salutiamo anche noi con tanto piacere. Allora, professore, andiamo alla battaglia di Lepanto, 455 anni fa, pomeriggio. Tutto è durato circa un pomeriggio, ma ore molto drammatiche. E quindi cosa è successo? Un po' di antefatti per arrivare un po' a quella che è stata quella data.
1: Sì, è stata una battaglia di straordinaria importanza per molti motivi, e parecchi fra essi vanno addirittura al di là del semplice fatto bellico. Sappiamo comunque che Lepanto veniva definita all'epoca Naupactus in lingua greca, si trova a ovest della provincia dell'Etolia ed è sullo stretto fra il Golfo di Patrasso e il Golfo di Corinto. Un po' di geografia non nuoce, e i greco-bizantini la chiamavano Epactus. Lepanto è stata veneziana dal 1407 al 1499 e poi, dopo Messoni e Coroni, è passata al dominio turco. Dunque, la battaglia di Lepanto è stata una delle protagoniste del secondo Cinquecento, anche perché è stata in grado di regolare non solo il tentativo ulteriore di espansione dell'armata turca, le cronache veneziane, pensiamo a quella di Cristoforo da Canal, definivano immanissima, cioè enorme, terribile la flotta turca, ma è stata anche in grado di risanare, almeno in parte, almeno parzialmente, i rapporti fra il papato e Venezia. Sappiamo che c'era stato parecchio attrito sin dai primi del Cinquecento, c'è stata l'unione delle potenze europee contro Venezia ad Agnadello nel 1509, e da allora in poi la situazione non è che si sia risolta, perché i vari papi che si sono succeduti hanno sempre visto Venezia come un nemico dello Stato della Chiesa, perlomeno un potenziale nemico. Chi era il Papa dell'epoca della battaglia di Lepanto? Era una persona che proprio incarnava la mentalità religiosa cattolica dell'epoca, vale a dire era Pio V, al secolo Angelo Ghislieri. È nato a Bosco Marengo, vicino ad Alasso, nel 1504, ed è morto a Roma poco dopo la battaglia di Lepanto nel 1572. Ha composto il Catechismo Romano, il Breviarum Romanum e anche il Missale Romanum, oltre alla bolla in Cena Domini del 1568. Ecco, questi anni 50-60 hanno rappresentato dal punto di vista diplomatico probabilmente il periodo più basso, più difficile vissuto dalla diplomazia veneziana, perché dopo la fine del Concilio di Trento dal 1562 ci sono stati dei giri di vite papali contro la Chiesa Nazionale Veneta. Basti pensare al fatto, dico soltanto questo, che mentre a Venezia prima degli anni 60 si celebrava la messa secondo il rito antichissimo gradense, da allora in poi il rito gradense, che poi è diventato il rito marciano, potrà essere celebrato soltanto nella famosa cappella dogale di San Marco, che adesso è la basilica. Ecco che dunque possiamo capire che la volontà veneziana di, diciamo così, fare bella figura contro le armate turche si sposava non solo con la necessità ovviamente di difendere il celebre stato d'amar, ma anche con la volontà di addivenire ai desideri del Papa, che cercava continuamente una sorta di crociata marittima contro i turchi infedeli. Oltre a Venezia, poi farò una disamina molto precisa delle forze in campo, oltre a Venezia e alle galere papali, chi interveniva? Interveniva anche la Spagna, naturalmente con il suo re Filippo II, un re molto duro, molto votato all'esaltazione del suo potere, e infatti mette in crisi la precedente potenza sia dei nobili e sia del clero, e accentua il carattere terribile che aveva all'epoca l'Inquisizione iberica, che torturava e ammazzava praticamente a getto continuo, diciamo così. E naturalmente poi quelli che più hanno subito questa situazione sono i moriscos, vale a dire gli islamici che non volevano essere convertiti. Oltre alla Spagna, l'alleato maggiore del Papa diventava naturalmente Venezia, che cercava anche in questo modo di addivenire a una soluzione che poi effettivamente si riuscirà a trovare nei contrasti col papato, naturalmente nella persona del doge Alvise Mocenigo, che era nato da Tommaso Mocenigo e da Lucrezia Marcello, vale a dire due fra le famiglie maggiormente in vista, a partire soprattutto dal 300, della Venezia del periodo. E non a caso erano entrambe famiglie che contavano moltissimo sulla validità dei loro traffici marittimi e commerciali. Ecco, uno dei motivi per cui trattare e poi combattere con i turchi era addirittura più difficile rispetto agli arabi per i veneziani, consisteva nel fatto che mentre con gli arabi, anche se c'era un periodo di guerre, si poteva commerciare lo stesso, il levantinismo arabo all'epoca era famoso, i turchi invece, altro ceppo, altra mentalità, erano assai più duri, erano tutti d'un pezzo, diciamo così, quindi in occasione delle guerre non si poteva commerciare con loro. E questo naturalmente alla lunga ha danneggiato piuttosto pesantemente i commerci veneziani. Ecco perché Venezia con Lepanto cerca di risalire la china di una serie di contratti commerciali con i turchi più vantaggiosa. Considerato il momento difficile, qual era la specialità maggiore del doge? Il doge, lo sappiamo, non aveva un potere effettivo, Alvise Mocenigo non lo aveva, però aveva la capacità di indirizzare certi dibattiti, certi momenti di discussione, ed era famoso per essere un eccellente diplomatico. Ecco, anche in questo modo Venezia cerca di attutire le grandi dispute che c'erano con la Roma papale del periodo. Poi altro personaggio importantissimo era Don Giovanni d'Austria, nato a Ratisbona nel 1545, morirà anche lui poco dopo Lepanto, nel 1578. È stato famoso per essere un grandissimo combattente, infatti aveva la fiducia bellica di tutti gli alleati cristiani, però aveva un difetto: era un figlio naturale, non era un figlio legittimo, era il figlio naturale del re Carlo V, e questo gli ha sempre precluso dei successi, anche diciamo così, diplomatici di maggiore rilevanza. Coadiuvava Alvise Mocenigo, naturalmente, inutile dirlo, il grandioso Sebastiano Venier, che era nato ancora nel 1496 da Moses e da Elena Donà, anche qui famiglie importantissime sotto ogni punto di vista, ed era stato eletto da poco provveditore generale d'Amar. Sappiamo, pensiamo ai quadri di Andrea Vicentino del Palazzo Ducale, che ha combattuto in pianelli, in pantofole, a Lepanto all'età veneranda per l'epoca di 75 anni, ed è perfino, come sappiamo, rimasto ferito a un piede. Lo coadiuvava Agostin Barbarigo, nato nel 1516, che ha aiutato i rapporti difficilissimi che si erano instaurati fra Sebastiano Venier, carattere duro, difficile, aspro, e Don Giovanni d'Austria. Purtroppo faceva parte anche della spedizione, poi vedremo perché, anche Gian Andrea Doria, che terrà il corno destro, vale a dire il lato destro della formazione cristiana. Nipote di Andrea Doria, è stato colui il quale ha reso, come dire, meno limpida la vittoria di Lepanto con un determinato atteggiamento che sì. Vedremo prima. Sì. Il capitano delle galere pontificie era Marcantonio Colonna, famosissimo combattente che aveva la fiducia assoluta di Pio V. Il comandante della retroguardia era il marchese di Santa Croce Alvaro de Bazan. E dunque la flotta cristiana aveva questa composizione. Le galere erano in numero di 207, le galeazze solo veneziane, lo sappiamo benissimo, erano 6, 24 le navi minori, 1851 i cannoni, mi sono informato, per un totale di 74.000 uomini. E la ripartizione era la seguente: la parte del Leone, ovviamente lo sappiamo benissimo, la faceva Venezia, 115 navi in totale, 109 galere sottili e 6 galeazze. La Spagna, Napoli, Genova, i cavalieri di Malta e la Savoia avevano un numero complessivo di 85 navi, mentre invece le galere papali erano 13. Naturalmente va sottolineato che facevano parte della flotta veneziana anche le galere di Capodistria, Veglia, Arbe, Brazza e Zara, che fornivano un contributo in uomini e in mezzi naturalmente di notevole rilievo. I condottieri turchi invece erano 3. Se ci sono problemi mi chiamate pure, d'accordo, con domande eccetera eccetera.
0: No, raccontiamo questa fase che è importante.
1: Sì, ok, benissimo. Allora, i condottieri turchi erano 3. Il grande ammiraglio dei turchi era Mehmet Ali Pasha, soprannominato Muezzin Zadeh dai turchi stessi. Poi il comandante della spedizione di Lepanto era Pertau Ahmed Pasha, detto dai turchi Pertef Pasha, e poi il più famoso, il Bey di Alessandria, Mehmet Ali Pasha, soprannominato Menemet Scirocco. La flotta ottomana era anch'essa possente, aveva 269 galere, 750 cannoni, un numero inferiore rispetto ai cristiani, per un totale di 88.000 uomini. E oltre ai soldati erano imbarcati anche delle truppe speciali, ad esempio 12.000 sipahis, che erano dei cavalieri appiedati che a Lepanto naturalmente combattevano sulle galere. C'erano 4.000 giannizzeri e 7.000 soldati di ventura. Ecco, questo è importante naturalmente da ricordarsi per avere un'idea generale della situazione. Abbiamo detto che il fulcro delle manovre cristiane derivava dalle 6 galeazze, che erano navi ultrapotenti, fra l'altro a casa un modello di una galeazza, la galeazza di Francesco Duodo, che è stata realizzata da un mio grandioso amico, è un favoloso pezzo da museo che ammiro ogni giorno. Ecco, le 6 galeazze erano trainate da galere. Perché? Perché erano molto pesanti, avevano 16 cannoni della massima gittata, 8 di questi cannoni erano essati su un torrione a prua. Questo naturalmente per favorire una maggiore gittata e una maggiore capacità di incidere contro la flotta turca. Ecco, i turchi a Lepanto devono affrontare un problema molto difficile. Perché? Perché finora non avevano mai affrontato in piena battaglia le galeazze veneziane, erano sempre scappati. Adesso invece con Lepanto sono costretti ad affrontarla, la serie delle sei galeazze, e vedremo che questo costituirà per loro un problema insormontabile. Ricordiamo che c'era il fior fiore del patriziato veneziano al comando di queste sei galeazze. Il corno sinistro, quello più vicino alla costa, vale a dire il settore sinistro, era comandato dalle galere di Ambrogio e Antonio Bragadin, quello centrale da Andrea da Pesaro e dal capitano di tutte le galeazze, il famoso Francesco Duodo, mentre invece il corno destro era occupato da Giacomo Guoro e da Pietro Pisani. Poi venivano in linea retta le galere veneziane a sinistra, Don Giovanni d'Austria a destra, no, Don Giovanni d'Austria, chiedo scusa, al centro, e Gian Andrea Doria a destra. Le galere turche avevano formato nel frattempo tre mezzelune, la classica formazione di combattimento turca, nel settore destro, quello vicino alla costa, nel settore centrale e nel settore sinistro. Ecco, adesso andiamo alla battaglia, d'accordo?
0: Sì.
1: Ecco, la flotta cristiana si dispone subito a sud di Lepanto. Gian Andrea Doria, il comandante del lato destro, ha l'ordine di allargarsi per permettere a Barbarigo di inserirsi pienamente nella formazione. E le galeazze, appunto, come ho detto prima, sono trainate davanti allo schieramento. Quindi Barbarigo è l'ultimo a prendere la sua posizione provenendo da nord-ovest. Ecco, prima fase vera e propria della battaglia. Il corno destro turco, quello comandato da Mehmet Şuluk, cerca di aggirare, navigando verso nord, le galere di Barbarigo, portandosi al radosso di Punta Scofra. Però nel frattempo le galeazze aprono il fuoco e qui comincia la mattanza delle galere turche, perché i turchi in un primo momento, da Mehmet Şuluk ad Ali Pasha, cercano di aggredire una ad una le galeazze, ma non ci riescono, perché il terribile fuoco delle bordate dei cannoni veneziani le immobilizza e le affonda. Ecco che allora, dopo l'una, decidono di lasciar perdere le galeazze e di rivolgersi invece contro tutto il resto dello schieramento cristiano, superando dunque in velocità le galeazze, che poi sarebbero ritornate indietro per concludere gloriosamente la battaglia. Nel frattempo, mentre le galeazze facevano il loro dovere, Barbarigo, il capo del corno sinistro, riesce a intercettare pienamente lo Şuluk e riesce a combatterlo in maniera efficace. Purtroppo il corno destro, il lato destro di Doria, compie una insensata manovra verso sud-est e si allontana dalla battaglia. Nel frattempo Şuluk addirittura è fatto prigioniero e buona parte del corno destro turco è affondata. Adesso il culmine della battaglia è al centro, con la galera di Don Giovanni d'Austria e la galera sultana. Interviene con le sue bordate di cannoni il marchese di Santa Croce e Ali Pasha soccombe. Nel frattempo soltanto una piccolissima parte delle navi di Doria, dopo aver compiuto quella insensata digressione verso sud-est, tendono a riavvicinarsi allo schieramento della battaglia cristiana. Nel frattempo muore Ali Pasha e il centro turco, anche per l'impatto psicologico, si sgretola. L'unica relativa vittoria dei turchi è quella che riesce a collezionare Ulugali Pascià, perché riesce a intercettare nella manovra di riavvicinamento alcune navi di Doria e alcune del sovrano ordine militare di Malta. Ma questo non toglie sostanza alla grande vittoria veneziana e dei cristiani. Infatti a quel punto Ulugali capisce che non c'è più niente da fare e fugge verso Costantinopoli, e Doria soltanto in quel momento, incredibilmente, si riunisce al grosso della flotta quasi senza aver partecipato alla battaglia.
0: Esatto, proprio così. Sì. E il Doria è sempre stato contestato, criticato, ecco, perché sì, questa manovra, professore, che si allontana, ecco, che non doveva fare?
1: Non si sa, io l'ho definita insensata, non si sa, forse, ma a voler essere troppo buoni, aveva intenzione di prendere da sud e poi da sud-est, cioè di dietro, il corno sinistro degli ottomani. Però è una manovra che sarebbe risultata troppo lunga e molto difficile anche tecnicamente, quindi è una manovra che per l'appunto non si spiega. Certo. Adesso vorrei parlare della composizione ancora più precisa della flotta cristiana, se possibile, d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, la flotta cristiana, oltre alle sei galeazze super famose, aveva un'avanguardia di 7 galere, 3 spagnole e 4 veneziane, al comando di Juan de Cardona. L'ala sinistra, lo sappiamo, era sostanzialmente veneziana, con Agostín Barbarigo gran capitano, forte di un totale di 53 galere, 41 veneziane, 11 spagnole, una soltanto del Papa. Il centro, il comandante Don Giovanni d'Austria, in totale 64 galere, 30 spagnole, 27 veneziane, vediamo che anche qui c'è una fortissima componente veneziana, e 7 papali. L'ala destra, quella che praticamente non ha combattuto, Gianandrea Doria, 53 galere, 26 Spagna, Napoli, Genova, Malta e Savoia, 25 Venezia, ecco le uniche che hanno veramente combattuto, come ho detto poco prima, e 2 del Papa. La retroguardia, comandata da Don Alvaro de Bazán, 30 galere, 15 spagnole, 12 veneziane, 3 papali. Ecco, questa è una grandissima vittoria, anche perché, come sappiamo, nei secoli precedenti c'erano state difficoltà. Ad esempio nel 1430 Venezia aveva perso Sanolicco, nel 1453 era caduta Bisanzio, nel 1470 erano cadute Negroponte e Leubea, nel 1480 Otranto, inversione di tendenza nel 1489 con la famosa acquisizione di Cipro, Caterina Corner, eccetera eccetera. Poi 1501, persi, Messoni e Coroni, gli occhi della Repubblica di Venezia erano definiti per colpa delle armate turche, anche se nel 1502 si vince a Santa Maura, nel 1540 la sconfitta a Nauplia e Malvasia, nel 1573 cade definitivamente Cipro, come sappiamo, e nel 1669 sarà la volta di Candia. Ecco, questo è importante, certo, ricordarselo.
0: Certo, questa lista,
1: e
0: diciamo,
1: passiamo adesso alle perdite.
0: Sì, no, ecco, passiamo alle perdite. E poi il senso e significato di questa battaglia, perché qualcuno, professore,
1: fine,
0: come sempre, vuole un po' sminuire, sì, ma però, ecco, non sono arrivati in Europa, e quindi invece mi pare sia stato importante bloccare i turchi che non arrivassero in Europa, no?
1: Ma certo, sì, è una leggenda nera quella della vittoria di Lepanto, assolutamente inutile, fra poco ne parlo. Comunque, ecco, la flotta cristiana ha perso 15 galee, deceduti 7.650, fra cui, attenzione, 29 patrizi veneziani. E questa è stata comunque una perdita significativa per le magistrature insediate nel Palazzo Ducale. Sì. Feriti 7.784 e, attenzione, 12.000 schiavi cristiani liberati, perché sappiamo che a remo delle galere turche c'erano gli schiavi cristiani e al remo delle galere cristiane c'erano degli schiavi turchi. La flotta ottomana ha perdite grandiose, perde 190 galere catturate, 15 affondate e 30.000 soldati morti. Ci sono 8.000 prigionieri turchi e 3.486 schiavi turchi, fatti ovviamente prigionieri. Giustamente però si è iniziato il discorso dicendo che la vittoria di Lepanto è stata una vittoria tutt'altro che inutile, sia per il motivo che diceva lei, perché con Lepanto si infiacchisce in maniera piuttosto determinante la spinta offensiva turca di cui ho parlato poco prima, ma soprattutto per Venezia ha un'importanza straordinaria sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché con Lepanto Venezia riacquisisce vigore, orgoglio di se stessa e capacità di intraprendere decise azioni diplomatiche all'interno di tutta la cristianità e specialmente, ricordiamoci i discorsi che facevo all'inizio, all'interno dei rapporti fra la Repubblica Marciana e la Curia Papale e il Papa. E questo lo vediamo con il fatto che dopo Lepanto, attenzione fondamentale, tutti i vescovi della terraferma e poi del dominio Damar verranno di nuovo scelti dal Senato. Questo è fondamentale, perché prima che ci fosse il diktat dopo Agnadello, i patrizi veneziani possedevano oltre il 95% dei benefici ecclesiastici e delle mense vescovili di tutta la terraferma. Cosa significa in sostanza? Significa che c'era capitale vero all'epoca, terreni, ricchezze, ori, gioielli, denari, che costituivano un autentico parafulmine in caso di infortuni commerciali. Era un capitale assicurato e garantito di cui i patrizi veneziani avevano assolutamente bisogno per continuare a intraprendere in grandissimo stile quella che è stata la loro campagna marittima commerciale. Quindi, grazie alla vittoria di Lepanto, che il Papa è stato ovviamente costretto a riconoscere come vittoria essenzialmente veneziana, grazie a questa vittoria di Lepanto si ribilancia, elemento fondamentale,

0: pensiamo cosa succede ai teleri di Tintoretto proprio in quel periodo nella scuola grande di San Rocco, le tele di Veronese, di Salviati, di Taddeo Zuccari. Poi il Tintoretto ancora alla fine degli anni 70 a Palazzo Ducale, che dipinge il Paradiso, il collezionismo d'arte con Giovanni Michiel e Federico Contarini, ma anche nella musica, pensiamo ad Andrea e Giovanni Gabrieli, grandissimi organisti, che organizzano le partiture per l'Edipo Re di Sofocle. Qualcosa di fondamentale.
1: Certo.
0: C'è anche una rinata espansione economica, e questo da che cosa lo si vede? Lo si vede dalla nascita di tantissimi organismi creati ad hoc negli anni 70, subito dopo Lepanto dunque, i provveditori sopra i beni comunali, i provveditori sopra la francazione del debito pubblico con Giovan Francesco Priuli. Ecco, un dato che dimostra la serietà dello Stato veneziano è che dopo Lepanto, con Giovan Francesco Priuli, si riesce addirittura a dimezzare il grande deficit che era derivato dall'impegno bellico contro i turchi. Vorremmo noi nella nostra Italia contemporanea avere un deficit addirittura dimezzato.
1: Magari.
0: Purtroppo non ci riusciamo. Ecco, all'epoca ci riuscivano a Venezia, tanto per dirne una, Tanto per dirne una.
1: Quindi,
0: poi ancora ci sono nuove regolazioni delle pubbliche entrate da parte del Senato, una nuova regolazione dei dazi e la regolazione dei provveditori sopra i feudi. Ecco, diciamo che subito dopo Lepanto Venezia ritrova nuovo slancio complessivo, ritrova dignità, ma ritrova anche vigore in tutte le sue componenti, anche nelle componenti della terraferma, che hanno dato in uomini e in mezzi un contributo fondamentale per riuscire a vincere questa terrificante e super impegnativa battaglia di Lepanto.
1: Certo, certo.
0: Naturalmente, per costruire galeazze, per quella flotta grandiosa di galee, bisognava nel frattempo ristrutturare e potenziare anche il famosissimo arsenale. E allora cosa succede? Succede che appena 2 anni prima di Lepanto si completano i 6 scali per le galeazze. Ma c'è anche la bellezza da tenere presente. Michele San Micheli organizza lo scalo per mantenere il famoso Bucintoro, sempre all'interno dell'arsenale. Ci sono gli scali per le Gaggiandre, completati nel 73, e lo stesso Sansovino si impegna in questo. C'è il Rio Tana che viene ristrutturato, c'è l'Officina dei Remi che viene ristrutturata. Ci sono le corderie dell'arsenale con Antonio da Ponte, che alla fine degli anni 70 vedono la luce. Ecco, è proprio tutta una città che si rimette nel migliore dei modi in moto. Ecco perché Lepanto è tutt'altro, come ho anticipato, tutt'altro che una vittoriosa battaglia considerata inutile. È stata invece fondamentale.
1: Certo, ed è questo il punto, professore, perché anche qui in questi giorni retorica su retorica e sminuire questa importanza, e non va bene perché non è vero,
0: perché non conoscono la storia, perché storia non si misura soltanto da qualche chilometro quadrato di isola che si perde. Ma si misura in base al contesto sociale, umano, politico
1: Benissimo.
0: E civile di tutta una comunità.
1: Perché loro si misurano solo con Cipro, ma abbiamo perso Cipro. Va bene, d'accordo, però tutto il resto è più importante di quello appunto che può essere.
0: Sì, ma fa parte della litania della diminuzione dell'importanza veneziana dal 500 in poi,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: l'idea
1: certo.
0: della decadenza, della senescenza, tutte fantasie storiche che purtroppo hanno allignato a lungo e che io, coi miei modesti mezzi, cerco in tutti i modi di limitare.
1: Ma certo. Bene, guardi, veramente questo punto è importante, insomma, non sminuire.

0: amo questa battaglia assolutamente, che è la rinascita di Venezia.
1: Sì, fra l'altro, se posso aggiungere,
0: abbiamo qualche minuto. Sì,
1: sì, ecco, anche dal punto di vista letterario è stato importante. Perché? Perché con la vittoria di Lepanto cominciano a rinascere le grandi tradizioni dell'editoria veneziana. Sappiamo che il secondo Cinquecento è l'epoca dell'Index Librorum Prohibitorum, cioè dei libri proibiti dalla Chiesa, che e questo index, questo indice, aveva colpito molto pesantemente, e tutt'altro che a caso, l'editoria veneziana della Chiesa Nazionale Veneta. Bene, da questa vittoria di Lepanto il Senato d'Imperio ordina che si possa ritornare a pubblicare testi che erano stati banditi dall'index, e grandissimi studiosi di commedie come Ludovico Dolce e Giustantonio Erizzo possono ripubblicare i loro saggi e i loro scritti, e dunque Venezia, anche dal punto di vista della letteratura sociale, della letteratura politica, ritorna in auge a grandissimi livelli di produzione.
0: Certo.
1: Pensiamo a Paolo Paruta, che scrive della perfezione della vita politica, perché dice che a Venezia c'è la migliore forma possibile, immaginabile, di governo misto. C'è un governo che prevede una figura simbolica, il doge, un complesso magistraturale, il Senato, che prevede una componente aristocratica, e una componente definita democratica composta dal maggior consiglio. Perché all'epoca avere 2000 patrizi uguali fra loro, ognuno di loro poteva diventare doge, averli come personaggi politici eminenti, per loro significava avere una partecipazione praticamente democratica, perché c'era tutto il meglio di quanto umanamente la comunità veneziana in quel momento era in grado di offrire.
0: Certo, certo, un governo misto che non esisteva, professore, in nessun stato europeo, diciamolo ad alta voce, solo
1: sì, certo,
0: tutte monarchie, governi assoluti, che il capo poteva disporre della vita e della morte dei propri sudditi. Qui non era così. Ecco, questo
1: ha perfettamente ragione. Infatti il Tribunale dell'Inquisizione è la soggetto ai tre savi all'eresia,
0: sì,
1: che edulcoravano molto la situazione. A Venezia si torturava pochissimo rispetto agli altri stati, e un secolo e mezzo dopo verrà addirittura proibita la pena di morte, qualcosa che non molti sanno. Nel 1720-21 a Venezia viene letteralmente proibita la pena di morte. Venezia ha precorso l'illuminismo. Pensiamo ai saggi di Beccaria, dei delitti delle pene, eccetera, eccetera.
0: Venuto dopo, certo. Quindi, insomma, è stato un grande momento di svolta e di rinascita di Venezia e di tutto l'entroterra. Allora, professore, noi la ringraziamo, le sue narrazioni sono veramente molto interessanti. Qui ringraziano i nostri ascoltatori.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora, noi, aspetti, noi ci sentiamo un po' più avanti, no? Abbiamo quell'appuntamento, mi pare.
1: Sì, sì, ce ne sono tanti comunque.
0: No, mi diceva
1: allora,
0: appunto, verso ottobre,
1: sì,
0: novembre, mi diceva.
1: Sì, noi non ci facciamo mancare niente,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: il 16,
0: sì,
1: se ci sono persone interessate, al bellissimo hotel Villa Pannonia del Lido,
0: sì,
1: è una laterale del Gran Viale del Lido,
0: sì,
1: a 7 minuti anche meno dall'imbarcadero, presento il mio ultimo volume su Cosmos e Razio, assieme all'ingegner Baruffi, questo alle ore 17,
0: okay,
1: a Lido.
0: A Lido.
1: Se qualcuno abita vicino o voglia,
0: certo,
1: di farsi una passeggiata, perché
0: sì,
1: sembra che ci siano ancora belle giornate, quindi speriamo,
0: certo,
1: che
0: certo, abbiamo tanti
1: questo
0: ascoltatori,
1: favorisca.
0: Tanti ascoltatori veneziani, quindi prendete nota,
1: certo,
0: il
1: sì,
0: 16, che
1: il 16 ottobre,
0: sì,
1: Hotel Villa Pannonia, presentazione di questo libro, e poi il 4 novembre alla Scuola Grande di San Rocco ci sarà un commento mio, sempre sulla storia della Laguna, assieme al premio Nobel Rinaldo, premio Nobel,
0: sì,
1: del 2023,
0: dell'acqua,
1: per i suoi studi sulle interazioni vitali fra i fiumi,
0: sì,
1: i laghi,
0: sì,
1: le lagune e i territori circostanti.
0: Certo.
1: Quindi sarà un appuntamento importante e gradito anche quello, speriamo.
0: Benissimo, benissimo. Allora qua ringraziano ancora i nostri ascoltatori di questa battaglia ben raccontata, eccolo qua un ascoltatore. Noi ringraziamo allora il nostro ospite, il professor Marco Zanetto, storico, scrittore, bravissimo nella divulgazione, perché veramente ci fa capire cos'è stata la battaglia di Lepanto, sminuita qualche volta, e non è così assolutamente. Professore, alla prossima, ci diamo appuntamento con...
1: Alla prossima, saluti a lei, a tutti i gentili ascoltatori, e rivediamoci e risentiamoci presto.
0: Senz'altro.
1: Saluti a tutti.
0: Grazie professore, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie a voi. Grazie.
0: Bravissimo, bravissimo, come ci racconta, ecco quello che un po' ci tenevo, insomma, di non sminuire queste grandi battaglie della storia, o non conoscono la storia, come ha detto il nostro ospite, che il professor Zanetto la conosce bene, molto bene, oppure non si può appunto fare commenti di questa leggerezza, superficialità, appunto, come succede, ed è stato questo un po' il punto chiarificatore di questa battaglia che va ricordata. Anzi, aggiungiamo, andrebbe studiata a scuola per sapere i nostri ragazzi cosa è successo e che cosa ha voluto dire, anche nei termini letterari, artistici. Ecco, c'è un risvolto anche artistico, non è solo un risvolto ovviamente commerciale, come è successo. Allora adesso noi andiamo dove? A Padova. Andiamo a Padova, al museo, al Palazzo Vescovile, perché è stata scoperta, ritrovata una splendida cappella di San Massimo, di cui è stato parlato recentemente, e noi cerchiamo anche di capire di che cappella si tratta e che appunto l'importanza di questa opera. Allora veloce ci mettiamo in contatto con il direttore del Museo Diocesano, il dottor Andrea Nante.

0: sento nulla, la richiamo.
1: Ci siamo?
0: Ci siamo?
1: Sì, ci sono.
0: Sì, eccoci qua. Eccoci qua, ritorniamo in diretta. Eccoci qui. Mi sente, direttore? Mi sente? Sì?
1: Sì, sì.
0: Oh, ecco. Sì. Allora, ci siamo nel passaggio. Allora, dicevamo, andiamo a conoscere la Cappella di San Massimo. Siamo al Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, Padova. È stata ritrovata questa splendida Cappella di San Massimo. Allora, noi vogliamo conoscere, sapere, perché dobbiamo vederla. Ecco, questo è un po' il messaggio. Abbiamo certo. In collegamento direttore appunto del Museo Diocesano, dottor Andrea Nante, che salutiamo. Buon pomeriggio, direttore.
1: Sì, buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci qua.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora,
1: a voi,
0: di che cappella si tratta? Perché abbiamo visto dei servizi, dobbiamo ancora venire a vedere, mi confesso, però verremo. Di che cappella si tratta?
1: Allora, è una cappella intitolata San Massimo, che il vescovo Pietro Donato
0: sì.
1: fa costruire nel 1432, ma fa decorare dopo praticamente 5 anni dal pittore Giovanni da Ulma, quindi
0: Ulma.
1: Questa
0: sì.
1: Appunto, città che si trova nella Germania meridionale. È una cappella piccola di cui si conosceva l'esistenza, almeno le fonti contemporanee al vescovo Pietro Donato, in particolare il medico umanista Michele Savonarola, padovano di origine, la sua
0: sì.
1: famiglia poi si era trasferita a Ferrara, la descrive insieme ai tanti ambienti del palazzo che lo stesso vescovo aveva fatto rinnovare come un gioiello, uno scrigno ricco di decorazioni, come dire, splendente di ori, visto che era stato impiegato materiale prezioso, non solo le foglie d'oro, ma anche gli stessi colori erano sicuramente di qualità, come il contratto pubblicato da Erice e Rigoni negli anni 30 del secolo scorso ribadisce. Ecco, quindi noi conoscevamo di questa cappella la descrizione di Savonarola e nello stesso tempo conoscevamo anche in modo dettagliato, non per i soggetti, ma come doveva articolarsi la decorazione di questa cappella, per volere di di Pietro Donato per la cappella personale. Ecco, quindi un contratto che ovviamente stabilisce tempi, almeno il tempo di inizio, e con quale modalità doveva applicarsi senza interruzioni il pittore, un artista che scopriamo almeno nella proposta che Erice Rigoni già fece, come dicevo, in questa sua prima pubblicazione, scopriamo effettivamente essere Giovanni d'Alemagna. Giovanni da Ulma non è altro che Giovanni d'Alemagna.
0: Certo.
1: E per questo il ritrovamento della cappella è doppiamente importante. Uno, perché abbiamo scoperto che alcuni ambienti che erano stati ridotti ad ambienti di servizio sono in realtà rivestono
0: sì.
1: Il volume di una cappella quattrocentesca rinascimentale.
0: Certo.
1: Due, perché ci restituisce i tratti di un artista che conosciamo solo in parte, perché Giovanni d'Alemagna dunque nelle prove di affresco lo sappiamo presente in Cappella Ovetari assieme al cognato e socio Antonio Vivarini, ma ahimè il bombardamento non
0: sì,
1: ci ha consentito
0: certo.
1: il bombardamento del 44 ci ha sì. impedito di conoscerne la reale, anche se la documentazione fotografica ci permette di
0: sì.
1: Capire effettivamente, poi anche collegandola a un episodio di cui magari parleremo un po' più avanti
0: certo.
1: Quindi conosciamo il Giovanni d'Alemagna soltanto dopo gli anni 40, in particolare con la collaborazione della bottega muranese dei Vivarini con Antonio nella
0: certo.
1: fattispecie
0: certo.
1: ecco
0: certo.
1: quindi è vero, è un ciclo ormai qualche modo privato della sua interezza, perché ne sono successe di ogni, nel senso che la trasformazione del palazzo ha visto anche la trasformazione di ambienti che diventavano utili per collegare le logge meridionali da quelle esposte a est sul giardino. Però la cappella, ecco, essa stessa viene pensata collegata al blocco medievale e vicino alla scala chiocciola e diciamo unitamente a una struttura che nel primo e a piano terra costituiva un grande ambiente voltato per probabilmente i granai, una loggia comunque che dava sempre su questi spazi verdi. Ecco, e quindi una cappellina orientata a est e soprattutto collegata alla stanza che il personale che lui si fa costruire proprio a ridosso, quindi sempre con un affaccio sul giardino. Giovanni di Bartolomeo da Firenze, tagliapietra, probabilmente anche con una capacità di architetto, lo segue in questi lavori. E quindi c'è un impiego di maestranze locali e toscane che abitano questi spazi e offrivano una riedizione aggiornata del palazzo ormai superato, insomma, medievale, che aveva un aspetto, come dire, un po' vetusto. Ecco,
0: allora il valore, diciamo, perché abbiamo pochi minuti, il valore direttore di questa pittura, di questo momento, ecco, e poi diciamo anche quando si può visitare, perché mi stanno chiedendo le visite, ecco. Due minuti, ecco, quindi...
1: Sì, due minuti per dire che gli affreschi mettono in luce quello che è nella volta e su alcune porzioni delle pareti, una narrazione, no? La narrazione della vita di Gesù, siamo un po' larghi e poi andiamo più in dettaglio quando verrete a visitarlo. Sulle volte vediamo interamente affrescati i quattro padri della Chiesa e intuiamo la presenza degli evangelisti. Una bellissima porzione di un parato finto marmo, di lastre finto marmo, invece decorava la parte inferiore ed è effettivamente corrispondente a quello che lui voleva, il vescovo voleva, in questa cappella, che doveva essere una quasi specificità. Si riconduce a una casa di Giovanni Cornaro che era a Venezia e che ovviamente della quale aveva lavorato lo stesso Giovanni D'Alemagna e che oggi purtroppo non esiste.
0: Certo. Ecco, allora andiamo un po' alle visite. Le visite mi pare ottobre-novembre, vero direttore?
1: Ottobre-novembre, tutte le domeniche alle 16.30, ci sono soltanto 20-25 posti e bisogna aggiudicarsi.
0: Ecco, questo...
1: C'è un costo, abbiamo imposto un costo perché noi vogliamo ricavare dei soldini per restaurare le tele di Giambattista Tiepolo per la chiesa di San Massimo. Ecco che quindi i due spazi sacri intitolati a San Massimo vengono a far conoscere anche la figura del secondo vescovo di Padova.
0: Allora ricordiamo:
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
4: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
3: limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa contro le folli spese militari.
4: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Tony Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
3: A Vicenza.
5: Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamino, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
6: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua e quindi, assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
7: 349-78-36420.
6: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
5: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
6: per la classica
5: Peociada.
8: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni al 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: E ritorniamo in diretta. Allora, adesso cambiamo completamente argomento, perché cosa abbiamo detto prima all'inizio, l'introduzione? Finita appunto il weekend dedicato appunto ai beni fai, adesso andiamo ai beni storici. Beni storici, intendiamo le ville venete, che sono qui un patrimonio di 100 ville venete. Vedo che apriranno le porte a tutti, perché si può entrare, si può vedere che generalmente sono chiuse. Quindi anche qui un'occasione per apprezzare, per conoscere. Ecco, io metto al primo posto il verbo conoscere, perché se non le conosciamo non possiamo comprendere il valore, il significato, l'importanza, il fondamento di queste opere, appunto, se non andiamo all'interno a vedere cosa contengono, perché all'interno non ci sono pareti lisce, bianche, ecco, imbiancate con la calce come si faceva qualche volta. No, assolutamente, tutta una serie di affreschi, di dipinti, di stucchi, famosi stucchi, poi che abbiamo parlato di Carezzoni, come vi ricordate, ecco, 250 metri quadrati di stucco. Quindi pensate un un po' cosa contengono all'interno questi beni. E allora partiamo dalla conoscenza, e per conoscenza come si effettua? Entrando anche in queste occasioni, appunto come adesso di fine settimana, che possiamo appunto accedere anche nelle dimore, anche che sì, magari non le abbiamo mai viste proprio neanche dall'esterno, perché sono collocate anche in località più all'interno del nostro territorio. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Isabella Di Colalto, la presidente dell'Associazione Ville Venete, che ci racconta un po' il programma, il senso, il significato, lo scopo di questa iniziativa. Allora andiamo subito a metterci in contatto e quindi vediamo che cosa ci racconta. Accompagnati da che cosa? Beh, questa volta ci vuole proprio un rondò di quelli autentici.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere le giornate delle ville venete fine settimana, in che cosa consiste questa kermesse. Abbiamo in collegamento, salutiamo con immenso piacere, dottoressa Isabella Di Colalto, presidente associazione ville venete. Buon pomeriggio, mi sente, dottoressa? Mi sente? Pronto? Allora niente, allora la richiamo perché io non sento nulla. Mi sente? Okay, mi sente?
1: Io la sento, io
0: continuo ecco,
1: a sentirla.
0: Allora ci siamo.
1: Perfetto, eccoci qua.
0: Allora ripeto, abbiamo in collegamento Isabella Di Colalto, presidente associazione Ville Venete, che ci racconta le giornate di fine settimana dedicate alle Ville Venete. Allora, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, presidente, di che cosa si tratta?
1: Buon pomeriggio innanzitutto. Bene, si tratta della nostra quinta edizione della Giornata delle Ville Venete. Dunque, la Giornata delle Ville Venete è un'iniziativa nata dall'Associazione per le Ville Venete, promossa dall'Istituto Regionale delle Ville Venete. Dunque, in collaborazione portiamo avanti questa iniziativa,
0: sì,
1: che consiste nell'apertura quest'anno di un centinaio di ville venete che presentano 180, anche di più, esperienze. Esperienze che cosa significa? Che un visitatore può recarsi in villa, e più delle volte su prenotazione, e da lì decidere quale il tipo di esperienza che vuole fare, ovvero sia ci sono vari cluster tematici, non so se mi sentite bene perché
0: sì,
1: sono in fiera,
0: la sentiamo.
1: Di Rimini, c'è
0: sì.
1: Un bene bene perfetto
0: sì.
1: E allora ci sono 8 cluster tematici che vanno dalla famiglia al heritage, al patrimonio, al verde, alle esperienze food and wine, alla civiltà di villa. Insomma, in tutte queste esperienze ciascuna villa organizza un'attività che è quella che le è più consona, che più corrisponde al proprio DNA. Ad esempio, c'è una villa che vuole organizzare, non so, le degustazioni di vino perché ha ancora la campagna, ancora i vigneti, e dunque può proporre questo tipo di esperienza. Chi ha un parco storico può proporre, ad esempio, la visita con un botanico. Ma ci sono poi delle attività anche dedicate ai bambini, e anche queste sono bellissime perché sono delle cacce al tesoro oppure una serie di laboratori. Per cui in realtà in queste giornate c'è qualcosa veramente per tutti, ciascuno può trovare l'esperienza e l'attività che più le consona. E
0: certo,
1: quello che è bellissimo è che le ville sono tante, un centinaio, in tutte le province del Veneto e del Friuli. Per cui basta andare sul sito dell'associazione e lì si vedono esattamente le varie province. Uno sceglie la propria provincia, o in provincia di Rovigo, benissimo, dove voglio andare? Voglio andare a visitare qualcosa che ha a che fare con il verde piuttosto che le degustazioni o altro, e lì trova, può scegliere la villa da visitare.
0: Certo, e quindi abbiamo anche un tema cardine, mi pare, no? Il paesaggio, giusto?
1: Assolutamente,
0: sì.
1: Il paesaggio è un tema veramente importantissimo che abbiamo voluto introdurre quest'anno. L'abbiamo introdotto innanzitutto come omaggio al patrimonio UNESCO, che per quanto riguarda la città di Vicenza e le ville del Palladio, quest'anno sono arrivate al 30° anniversario del riconoscimento di questo prestigioso premio, dunque essere patrimonio UNESCO. Abbiamo inserire questo tema perché le ville venete sono fortemente legate al paesaggio. Paesaggio e villa veneta sono un po' un tutt'uno, nel senso che il paesaggio è quell'insieme che è stato forgiato dall'attività dell'uomo da un lato, ma anche dalla natura. Dunque, questo straordinario cosmo meraviglioso del paesaggio vede incastonate le ville venete al suo interno. Ed ecco, è molto interessante, abbiamo dei luoghi veramente che sono stati preservati, alcuni purtroppo hanno subito diciamo il degrado legato a certe politiche urbanistiche non molto felici di vari decenni passati. Adesso c'è invece una grandissima attenzione al paesaggio, e ci sono, uno può andare dalle colline del Prosecco naturalmente, che sono queste morbide colline in cui visitare solo le cantine che fanno parte delle ville venete e che continuano a portare avanti questa attività, Ma diciamo, il paesaggio per noi è uno dei quei cluster fondamentali ai quali tra l'altro sta lavorando anche la regione con un progetto specifico dedicato al paesaggio. Questo per dire che il paesaggio ha un'importanza straordinaria in tutto quello che è la nostra politica a livello globale di conservazione e di tutela del nostro patrimonio anche naturale, dunque artistico, culturale, storico, ma anche naturale.
0: Certo, le ville venete salvano l'ambiente, l'hanno sempre salvato, anche nel passato, diciamolo pure, perché sono state veramente inserite in questi contesti meravigliosi. Presidente, però le ville hanno fatto un salto di qualità, no? Sono entrate nel cinema, la Villa Roberti, le città di pianura.
1: Sì, certo, assolutamente, ed è molto importante. Perché anche questo è un riscontro, un ennesimo riscontro di quella che può essere la qualità di una villa veneta, che appunto fa parte di un mondo straordinario come il mondo del cinema. Anche col cinema abbiamo avuto a che fare anche negli scorsi anni, sia l'anno scorso che due anni fa, quando abbiamo presentato un docufilm dell'associazione. E poi non parliamo di tutte quelle ville che sono state comunque protagoniste di grandissimi film d'autore che tutti ricordiamo con gran piacere.
0: Certo, le città di pianura, ricordo, e Villa Roberti, che è stata interessata appunto da questo film. Poi ancora
1: a Brugine.
0: Di Brugine, bravissima. Allora, queste manifestazioni, Presidente, sono un po' anche di stimolo ai proprietari a tenerle, per carità, sono bravissimi, però a manutentarle ancora di più, a tenerle ancora più belle?
1: Guardi, la sua domanda è correttissima. Dunque, effettivamente i proprietari, grazie a questa iniziativa, quella della giornata delle ville venete, hanno scoperto che la loro villa, che magari tenevano chiusa, non visitabile al pubblico, eccetera, in realtà aveva di sicuro qualcosa da offrire ai visitatori. Questo non significa obbligo di aprirla tutti i giorni di ogni settimana di tutto l'anno, assolutamente no, ma significa aprirla per un'occasione speciale, e questo effettivamente ha motivato moltissimi proprietari. Ad esempio, c'è chi ha la collezione di giocattoli di inizio secolo scorso. Beh, voglio dire, sono delle cose fantastiche, però questi proprietari, penso in modo specifico ai proprietari, che le tenevano in soffitta dicendo: ma questo non interessa a nessuno, però sono belle, le teniamo, ma non... Beh, è stata l'occasione per aprire al pubblico in quelle giornate delle ville venete, far visitare questi giochi, rimessi un pochino a posto, nel senso tolta la polvere e resi presentabili, per cui sono senz'altro di stimolo per cercare di valorizzare quello che è proprio il DNA della villa. E questo è un passo molto importante, perché in realtà il proprietario non si rende, forse non aveva mai pensato che la propria villa potesse essere uno strumento, diciamo, di non solo di comunicazione ma di cultura proprio per il territorio e per chi viene a visitarla. Dunque questa è un'azione che io ritengo molto importante, che è stata portata avanti dall'associazione e che è stata proprio quella di rendere consapevoli i proprietari del tesoro che avevano nella loro villa.
0: Certo.
1: E poi naturalmente ciascuno si organizza nel modo più corrispondente agli aiuti che ha, alla volontà di aprire, eccetera. Però è stato veramente di grande stimolo, è stata una bellissima iniziativa anche da questo punto di vista, quella della giornata delle ville venete.
0: Certo, dà una motivazione in più appunto per far conoscere il proprio bene e quindi insomma valorizzarlo maggiormente. Pensiamo, adesso mi viene in mente la collezione di Carillon, Villa Latte, Sei Strana, no? Anche lì è una collezione unica, bellissima.
1: Certo, ma abbiamo appunto delle unicità, delle cose straordinarie. Poi tutto dipende veramente dalla anche fantasia, creatività e voglia di mettersi in gioco del proprietario, per cui è veramente una bellissima sfida, per non dire gioco, perché non è un gioco, insomma, si fa le cose seriamente, ma è veramente un elemento estremamente motivante questa giornata.
0: E diciamo che precedentemente avete avuto anche molti visitatori, qui vedo numeri importanti, 75.000, 80.000, quindi insomma una bella soddisfazione, penso, no, Presidente?
1: Ma devo dire, guardi, bellissima soddisfazione per i proprietari. Questi numeri poi sono numeri diciamo per difetto, nel senso che molti proprietari non hanno comunicato o non hanno calcolato il numero di visitatori, per cui questi sono numeri assolutamente che abbiamo certi e per noi sono senz'altro fonte di grande soddisfazione, perché vuol dire che le nostre iniziative comunque hanno suscitato interesse, tanto interesse, sì. Interessante per considerare che anche se dovesse piovere su questo fine settimana, mi sembra che le cose dovrebbero andare per il meglio, però avevamo creato anche questo cluster specifico e se piove, ebbene la Villa Veneta è in grado nella maggior parte dei casi di riproporre certe esperienze, certo forse non il corso di yoga sul prato, quello evidentemente è più difficile, però magari spostare il corso di yoga in una delle sale interne, per cui la Villa Veneta in un modo o nell'altro è talmente trasversale, è talmente funzionale a tante attività che riesce comunque a offrire un tipo di esperienza al visitatore che il visitatore cerca.
0: Oppure se c'è pioggia fuori si possono ammirare gli affreschi, i dipinti, sempre certo. Restando a Villa Roberti, che è tutto un affresco all'interno, un salone che è una meraviglia, si può ammirare con più tempo e con più, e con più dedizione. Quindi non vi hanno, c'è sempre da fare. Oppure Castello, Castello a Susegana di San Salvatore, si può ammirare.
1: Anche lì, ecco, bravissimo. Certo, lo si può ammirare. Senz'altro,
0: certo,
1: poi
0: certo.
1: Ci sono anche le degustazioni, ci sono le passeggiate nel vigneto, cioè voglio dire attività anche organizzate per i bambini, cioè veramente di tutto di più, anche con le degustazioni, lei si sorprenderà, ma noi abbiamo proprio in modo specifico da noi organizzato delle degustazioni in cui c'è una parte dedicata ai bambini che sono protagonisti della degustazione e la seguono assieme ai genitori con dei giochi che abbiamo inserito, per cui naturalmente a loro non verrà offerto un bicchiere di prosecco, non verrà data in degustazione un bicchiere di prosecco, questo
0: certo,
1: è ovvio,
0: certo.
1: Però avranno magari i bicchieri con i vari succhi di frutta, con dei colori diversi,
0: certo.
1: E ovviamente non potremo spacciare per vino perché non è vino, ma di sicuro potremo spiegare loro quali sono le caratteristiche anche della vinificazione, con cose molto semplici,
0: certo.
1: Però abbiamo veramente escogitato questi agri-kit, che li chiamiamo, proprio disegnati, concepiti specificamente per i bambini, per cui anche una degustazione che uno pensa no, per carità i bambini si annoiano, non vogliono venire oppure non lasciano i genitori degustare con calma e senza pace,
0: certo.
1: Ebbene anche quello può diventare un momento di incontro con i figli, con la famiglia tutta intera per un'attività appunto inaspettata in questo senso.
0: Certo, e Presidente, si incomincia dai piccoli, dai bambini, dai ragazzini.
1: Assolutamente.
0: E allora sì che c'è una buona semina e dopo ci sono i raccolti.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: esatto. Con questa, noi speriamo di raccogliere.
0: Con questa metafora. Bene, allora, va bene, allora sì. Fine settimana, 100 ville venete circa tra Veneto e Friuli da poter visitare.
1: Sì.
0: Approfittiamo di queste occasioni che tante non le conosciamo, entriamo, conosciamole e poi le apprezzeremo di più. Grazie Presidente,
1: grazie,
0: per tutto quello che fa. Grazie.
1: Gentilissima, grazie, grazie. Un saluto a tutti i suoi ascoltatori.
0: Grazie Presidente per il suo impegno. Alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Alla prossima.
0: Grazie. Ecco, benissimo. Si incomincia da piccoli perché poi da grandi ci si perde in altri interessi, in altre cose e quindi la curiosità può sfumare e per conoscere appunto queste realtà. Allora anche il cinema, ecco, torniamo al cinema, le città di pianura che forse l'avete visto o sentito parlare. Poi Erika con la trasmissione della domenica pomeriggio ne ha parlato ampiamente e qui, ecco, qui viene presa in considerazione, è stata coinvolta Villa Roberti di Brugine, ecco, ve la consiglio di visitare, a parte che c'è anche un mercatino ogni prima domenica appunto del mese, mercatino, mercatone super, è grandissimo, è su una superficie enorme, quindi molto interessante, c'è di tutto e di più, ma comunque voi entrate nella villa, c'è la guida, ecco, affidatevi a una guida per poter comprendere meglio e di più gli affreschi, i dipinti, gli stucchi, c'è una biblioteca che non immensa, e quindi ecco che potete visitare, ma poi ce ne sono tante altre. Ah, vi consiglio ancora Villa Rezzonico a Bassano del Grappa, che ne abbiamo appena parlato, quindi non perdete 850 metri quadrati di stucchi, come ha detto il nostro ospite Mario Bonaldi, vi ricordate? E poi Villa Fogazzaro col Bacchini, Villa Mania Passariano, gli amici appunto friulani, poi ancora Villa Brandisi di San Giovanni Natisone, e via via, adesso ce n'è un elenco che non finisce più. Comunque importante è conoscere. Io parto da questo presupposto, da questo vocabolo, da questo verbo conoscere. Bene, allora adesso noi abbiamo un ospite che ci mettiamo in contatto telefonicamente tra poco. Si tratta di un protagonista del tema dell'immigrazione. Ne abbiamo parlato molto nelle trasmissioni precedenti col professor Alberto Zago, che lui ha effettuato questo super viaggio in Brasile, poi è stato in altre località, felice di aver conosciuto tanti veneti appunto delle nostre città, di Treviso, di Vicenza, di Padova, vi ricordate l'intervista? E quindi ecco che andiamo ancora a ritrattare questo tema con una persona, Taddeo Pontarola, che adesso appunto contattiamo, perché lui è brasiliano, nato in Brasile, però i suoi bisnonni sono partiti da Vastagna, siamo qui, una località stupenda in provincia di Vicenza, Vastagna, Zatieri. C'è tutta una storia lì a Vastagna, che ne abbiamo parlato in trasmissione di qualche tempo fa, e lui appunto è nato in Brasile, come dicevamo, svolge la sua attività di medico chirurgo, sta bene, vive bene, almeno così ci ha raccontato, però insomma il cuore dove batte secondo voi? Il cuore batte per Vastagna, per il Veneto, perché le origini, le radici sono sempre lì che vogliamo sapere chi siamo, da dove veniamo, chi sono stati i nostri antenati. E allora adesso noi appunto ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. Cercheremo anche così un po', ecco, di capirci, perché insomma lui parla ovviamente, non parla bene, parla bene, ma insomma cerchiamo anche di appunto venirci incontro con la lingua. Allora adesso vediamo un attimo di contattare, come dicevamo, il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo annunciato, abbiamo in collegamento Taddeo Pontarola. Mi sente?
1: Sento bene.
0: Mi
1: andiamo?
0: Taddeo, mi sente?
1: Sì, sento.
0: Sì, ecco qua. Benissimo. Allora, intanto ben arrivato alla nostra radio e ben arrivato in Veneto, a Valstagna. Eccoci qua. Taddeo.
1: Grazie, grazie.
0: Ecco, allora diciamo, lei è brasiliano, però il cuore è rimasto in Veneto perché i nonni, i parenti sono di origine veneta. Allora, ci racconti un po' dal nonno, bisnonno, un attimino, Valstagna, ecco, ci racconti un attimo, Taddeo.
1: Sì, per me è un piacere essere con te e con tutti il Veneto. Mio bisnonno si chiamava Giovanni Maria Pontarolo, sposato con Maria Corona Checon, vicino a 1900, e è emigrato al Brasile e abita a Curitiba. E per noi que chamamos Pontarolo, porque tinha um esbalho no meu nome quando arriva no Brasil, havia um esbalho no nome Pontarolo per Pontarola, mas eu faço uma foto com atestado de nascita no meu bisnono e lui se chamava Giovanni Maria Pontarolo, e per nós é uma emoção conhecer e saber que siamo, que nosso cognome está aqui de Valstagna, um país do nosso cuore.
0: Sì, benissimo. Allora, Pontarolo, Pontarola, perché magari si dice che lavoravano con le scarpe, facevano delle punte, un attimo così il cognome da cui deriva.
1: Sì, sì, vero, davvero. Il primo, io ho fatto il albero genealogico del mio bisnonno dal 1490. C'era una signora che abita qua a Bassan del Grappa con il cognome Moleta, italo-brasiliana anche, e lei ha fatto una pesquisa, lei ha fatto una consulta, un studio e mi ha dato tutto il mio albero genealogico.
0: Benissimo. Ecco, allora, Taddeo, lei è nato in Brasile, è un brasiliano. Sì. Ecco, cosa raccontiamo ai nostri ascoltatori, cosa fa in Brasile, di che cosa si occupa, qual è il suo lavoro?
1: Sim, eu faccio dentista, sono chirurgo maxilofaciale. Sim. Anche la mia moglie, cui nonni, bisnonni erano di qua, anche do Veneto, la mia moglie anche è dentista, e lei c'è sangue de cognome Bonatin di Treviso. Sim. E per questo siamo felici di essere qua. Siamo dentista, io sono chirurgo e lei anche dentista. Sim. E ci sono tre figli che anche tre figli dentista.
0: Ah, famiglia di dentisti, ecco.
1: Sì.
0: Benissimo. Allora, come si vive allora in Brasile, esattamente la zona in cui abitate, qual è la città?
1: Città. Sì, io abito a Curitiba, nel sud del Brasile. Sì. E nel sud del Brasile ci sono tre stati, tre zone, tre regioni. Sì. Che sono Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e São Paulo, e penso che questa regione è la regione più italiana fuori di Italia. Dopo d'Italia, la regione, la zona più italiana nel mondo è a sud del Brasile.
0: Certo, e quindi lì possiamo affermare, possiamo dire che c'è un altro Veneto, Taddeo, no? Siete tanti, sì, un altro Veneto lì.
1: Sì, ci sono un sacco di migranti veneti. Sì. E la cultura italiana è troppo forte nella nostra regione. E molto diversa dall'altra parte del Brasile.
0: Bene, allora diciamo che il Veneto si sente anche in queste zone. Allora, lei viene ogni anno con un gruppo, venite in Veneto per scoprire le origini, le radici, le vostre famiglie. Sì. Taddeo, come ha visto il Veneto? Cosa le sembra il Veneto?
1: Sì, questa è la nostra quarta volta qui in Veneto. Sì. E sono molto, molto felice perché le persone che hanno ricevuto noi, hanno ricevuto con amore. Ringrazio a Ivan Pontarolo, Valerio Costa, Francesco Pontarolo, famiglia Lazzarotto, tutto qua. E qua mi sento in casa, si mangia bene, benissimo, si beve bene, mi sento in casa.
0: Per, Perfetto. E allora diciamo, ecco, che c'è questa voglia, insomma, di vivere anche da veneto, ecco, con le abitudini, con la lingua. Sento che parla bene però il veneto, lo parla sciolto, lo parla correntemente. Quindi in Brasile parlate anche un po' il veneto, oppure l'ha imparato qui quando viene con il suo gruppo?
1: No, io ho imparato quando arrivo, è prima di arrivare qua, ho studiato italiano perché lo so da mia origine, dalla mia cultura. Nel Rio Grande do Sul c'è un veneto che parla no italiano, ma io non parlo italiano, è un dialetto veneto molto vecchio, ma nel Brasile è stato un patrimonio brasiliano questa lingua.
0: Certo, bene, allora diciamo, ecco, c'è questa volontà di conoscere il Veneto, la sua famiglia. Ha avuto modo di trovare i suoi antenati, qualche parente, qualcuno che potesse parlare della sua famiglia, qualcosa che ha scoperto anche in questo viaggio? Lei rimane fino a domenica qui in Vastagna?
1: Sì, rimano fino a domenica. Io ho scoperto non solo questa volta, ma però è la quarta volta, che quattro volte qua, e sono imparando. Io ho cominciato a scrivere un livro sul Pontarolo di là, né, del Brasile. E ogni anno che vengo qua imparo un po' in più. Per esempio, ho imparato questa volta che il mio primo cognome non era Pontarolo, ma il più vecchio antenato, 1400, si chiamava Melhorando.

0: inserirsi in Brasile?
1: No, adesso non c'è difficoltà nessuna, siamo italo brasiliano ma integrato completamente, perché per esempio io sono della quarta generazione, ci sono persone della seconda, terza e quarta generazione, ma siamo perfettamente integrati, però c'è è diverso a nostra cultura do Brasil, del sul del Brasil, del nord del Brasil, per esempio, è diverso. E una novità che posso dire per te è che il prossimo presidente del Brasil possibilmente sarà della regione del Veneto, sarà di Anguillara Veneto, possibilmente sarà questo. Per sapere la forza del Veneto nel Brasil, insomma, il prossimo presidente del Brasil sarà do Veneto.
2: Di Veneto,
1: allora, la regione
0: del Veneto. Ecco, andiamo un po' ai giovani, no? Perché insomma quarta generazione, poi andiamo alla quinta. I giovani, anche i figli, eccetera, sentono ancora questo attaccamento al Veneto, oppure un po' si perde questo attaccamento nel tempo? Si perde un pochino?
1: No, si perde un po', però per esempio i miei figli, io ho inviato una foto, ho inviato un sacco di foto per i miei tre figli, e loro mi hanno detto che perché loro sono stati con me nella prima volta, ma ero un piccolino, e adesso ha detto per me come è importante essere qua, volevano ritornare qua con noi. Capisci?
0: Certo. Allora,
1: ma la cultura, la cultura italiana si vede nella nostra casa, quello che mangiamo, quello che è molto diverso, per esempio, dell'altra parte del paese, Brasile.
0: Certo. Allora, noi abbiamo anche delle persone che cercano di collegare gli emigrati veneti con i paesi dove vivono adesso, come il Brasile, come l'Argentina, e abbiamo intervistato anche, non so, Giorgia Miazzo, che è bravissima, e ci raccontava che lì si mangia ancora la polenta come qui si mangia, ecco, ci sono ancora queste tradizioni, si mangia ancora la polenta lì da voi?
1: Sì, si mangia la polenta, c'è una canzone famosa, quando si mangia una bella polenta si mangia così, si mangia così. Sì, cantiamo questa canzone della polenta, mia moglie sta cantando con me, si canta la canzone della polenta, perché la polenta è stata importante per i nostri antenati quando arrivano, era il cibo che si mangiava, polenta è il principale cibo della nostra tavola. Oggi ci sono ristoranti tipico italiano, ma non è il cibo che si mangia qui. Il ristorante che noi chiamiamo tipico italiano è quel cibo che si mangiavano i nostri antenati, i nostri immigranti, un cibo semplice con polenta, risotto e pollo, formaggio, solo questo, una comida molto semplice con radici nella tavola, molto semplice, non è la stessa cosa che si mangia oggi. Nel Brasil c'era in Curitiba avevano o più grande ristorante del Brasil era di origine italiana, chiamato Madalosso.
0: Madalosso. È un cognome veneto, Madalosso, figuriamoci se non
1: è
0: veneto.
1: Il più grande ristorante del mondo, adesso c'è un cinese che è maggiore, ma questo si chiamava Madalosso.
0: Madalosso.
1: Si chiama perché...
0: Certo, ma è un cognome qui, anche della nostra provincia, di Padova, ne abbiamo di questi cognomi.
1: Sì,
0: allora, Taddeo e anche la moglie, cosa vi è piaciuto di più del Veneto nel vostro viaggio, nelle vostre esperienze che avete fatto? Ecco, Venezia, Padova, Vicenza, che cosa vi ha colpito di più? Che cosa vi è piaciuto di più?
1: Sì, mi piace molto il cibo, è fantastico, ma mi piace molto la accolta, gli amori, l'accoglienza
0: e amore.
1: Perché mi sembra che siamo della stessa famiglia. Io sono qui con Ivan Pontarolo, per esempio, e Ana, mia moglie, mi ha detto che a volte eu sembro il temperamento di Ivan, perché siamo lo stesso sangue, sabe? Então la accoglienza è la cosa che mi piace di più.
0: Certo. E certo, il rispetto, l'accoglienza, il volersi bene ancora da veneti, ecco, questo è importante.
1: Sì, sì.

0: exemplo, eu sono orgoglioso di essere un buon tarolo.
1: Benissimo, benissimo, benissimo. Insomma, questo ci fa piacere perché, insomma, le radici si sentono ancora, Taddeo. Si sente le radici sono qua. Sì. Il cuore batte a Valstagna, è così?
0: Sì, sì. La prima volta che arrivava qua a Valstagna, mio cuore... Batteva forte, molto forte. Emozionato.
1: Immagino.
0: Ecco. È un'emozione che cresce piano piano.
1: Sì. Ma allora, la domanda che mi viene spontanea: lei ha voglia di tornare qui oppure è solo così una visita e poi resta in
0: Brasile? No. Sono in vacanza, ritornerò nel prossimo anno. porterò un gruppo perché nella mia città c'è una situazione particolare. La nostra città, Curitiba, in Brasile, c'era un paraco chiamato Angelo Cavalli e lui ha portato pela nostra regione, pela nostra zona, Lazzarotto, Negrelo, Gabardo, Pontarolo, Checon, Costa e Cavalli, e ci sono un sacco di queste persone là. C'è una via con molte vie con nome veneto.
2: Io sono stato là, signora, sì. E ci sono i monumenti che ringraziano i veneti con tutti i cognomi veneti,
1: sì.
2: Sotto riportati.
1: Sì.
2: E la città ringrazia la crescita e lo, sì, sviluppo economico, sì, e sociale. Sì. E ringraziando i veneti con, sì, dei monumenti, addirittura, sì, con, sì, degli obelischi giganteschi.
0: Sì, ho dimenticato di dire che c'è questo monumento con Veneto, con Leone, Leone
2: di San Marco.
0: Che è un leone di San Marco.
1: E c'è Nova Padova, Nova Bassano, Nova, sì, Vicenza,
0: Nova Trento, per esempio.
1: Esatto. Queste città fondate dai veneti con i nomi ovviamente che hanno tenuto della propria città. Allora mi sembra, Taddeo, che lei sia contentissimo con la moglie, ovviamente con la signora, sì, che ha vicino, contentissimi di essere qui in Valstagna, nel Veneto, e dove venite un po' a rafforzare le radici, a renderle ancora più forti, mi sembra.
0: Sì, siamo felici qua, sono qua, domani andremo a Treviso, sì, per visitare la terra della mia moglie, né? Eu digo, questa è la mia prima e l'unica moglie, né? E siamo sposati a 30 anni fa e siamo orgogliosi di essere italiano.
1: E veneti.
0: Perché il nostro sangue è italiano.
1: Benissimo. E a Treviso allora trovate anche il dolce più consumato al mondo, che si chiama tiramisù. Va bene? Ecco,
0: tiramisù.
1: Lo conoscete? Sì.
0: Sì. C'è un campione di tiramisù adesso che è brasiliano, qualcuno mi ha detto.
1: Bene, ok. Allora, noi siamo felici di sentire appunto questo amore, questo attaccamento per la propria terra, sì, pur non essendo nato qui, ma è come foste nati qui, perché sentiamo proprio una felicità, la felicità che emanate di sentirvi veneti. Sì. E noi ricambiamo, perché ci fa piacere sentire i fratelli veneti che vivono in Brasile, che sono nati in Brasile.
0: Sì, ringraziamo. Bene. Ringraziamo il popolo veneto per l'amore a noi mostrato.
1: Certo.
0: Mostrato. Sì. E noi siamo pronti in Brasile, se qualcuno veneto aspettiamo in Brasile qualcuno. C'è una camera, c'è due camere nella nostra casa, e possiamo aiutare qualcuno veneto che vuole conoscere il Brasile, per noi è un piacere.
1: Benissimo. Raccogliamo questo invito, ne facciamo tesoro. Noi siamo felici di aver sentito lei, la moglie, insomma, la comunità, il gruppo che è con lei, perché penso sia lo stesso intenzione, stesso spirito. Le auguriamo un buon soggiorno, almeno fino a domenica, e dopo magari in futuro vediamo se possiamo salutarci nuovamente, sentirci nuovamente.
0: Sì, sarà un piacere per noi, siamo sempre disponibili.
1: Bene, allora grazie per questa intervista, grazie e un abbraccio ai nostri veneti, va bene?
0: Grazie a tutti,
1: arrivederci, risentirci.
0: Arrivederci.
1: Bene, ecco, abbiamo quindi... la voce autentica di Taddeu Pontarola, ecco qua, che poi è stata la trascrizione, perché è Pontarolo, però ovviamente possiamo immaginare che una volta nelle anagrafi veniva anche un po' qualche errore, insomma qualche svista poteva esserci, e lui si chiama, la famiglia si chiama Pontarola. Quindi quello che emerge è l'attaccamento, e lui ha sottolineato soprattutto cosa le piace del Veneto, dove è andato a puntare, l'accoglienza, ecco, l'affetto e il rispetto che abbiamo noi veneti per tutti, tanto meglio poi se sono fratelli veneti, insomma non possiamo essere diversamente, e questo ci fa molto piacere, e sentiamo ancora, insomma, questa gioia, questa felicità di essere in Veneto. Bene, allora noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci avviamo anche alla conclusione. Eccoci qua.

Perfetta, allora adesso passiamo a una manifestazione, a un evento che si tiene qui proprio vicino vicino a noi. Siamo a Cadoneghe, sabato 17 ottobre, l'Associazione Storica 16° Reggimento Treviso 1797 col patrocinio della provincia di Padova e del comune di Cadoneghe, della Proloco, ecco qua, conferenza storica, la serenissima storia militare, navale e civile della Repubblica di Venezia. Quindi auditorium Ramin, via Rigotti 2, nella Cadoneghe vecchia, ecco, per capirsi, i nostri amici qua di Cadoneghe hanno già visto, pensato insomma dove si trova. E quindi ci sono dei relatori molto importanti, Luciano Lorella, poi Giustina Ranier, che è attrice, presentatrice, che conosciamo, l'abbiamo intervistata qualche volta, molto brava, e poi Luciano Dorella, insomma, ecco, uno storico, è sempre molto impegnato, attivo, e altri ovviamente. Giovanni Mari, vedo qua, resa e caduta della Serenissima, insomma c'è un bel programma, appunto, che si parla con la presenza di militi storici del 16° Reggimento Treviso. Quindi partecipiamo, ecco, cerchiamo anche di esserci in modo tale che appunto conosciamo maggiormente la nostra storia con persone poi così specialiste e preparate come appunto Luciano Dorella e Giustina Ranier, che è molto brava anche nelle presentazioni. E questo è un evento. Poi vediamo se abbiamo qualcos'altro da presentare. Allora aspettate un attimo che facciamo un altro stacchetto musicale.

Cosa vi consigliamo? Ecco, io non so adesso se siano ancora aperti questi siti, però settimana scorsa c'è stato appunto sono state le giornate FAI e si è stata la possibilità di vedere Carraro qui, il complesso delle macchine, trattori non ne fanno più, fanno degli assali, sono dei pezzi componentistica, e quindi questo complesso ha aperto le porte, ma dal di fuori, una vita che le vedevamo questa fabbrica, non ci siamo neanche resi conto cosa c'è dentro. E c'è anche una collezione di dipinti di pop art molto interessante, e la guida si è soffermata anche su questi quadri, su questi dipinti molto molto belli, particolari, a chi piace e a chi non piace pop art, ecco, dico subito, c'è chi va matto e chi invece, proprio anche come il gruppo che c'era lì, insomma, non ha manifestato grande entusiasmo. Poi c'è stata la possibilità a Fontaniva, ecco, non lontana zona Cittadella, e quindi lì si è aperta la Fornace, e che c'è stata un capitolo di storia, un capitolo di produzione di questi laterizi, che bisogna vedere per rendersi conto come venivano prodotti, come venivano cotti, quanta fatica c'è stata nel passato, ovviamente, per realizzare queste produzioni, ma bisogna andarci per rendersi conto, perché magari una descrizione così sommaria non la comprendiamo. Queste canne di fuoco, bocche di fuoco, dove lì lavoravano queste persone 14 ore al giorno, con caldo tremendo, con anche pericolo veramente di infortunio, di anche di morte, mi sembra, e quindi bisogna appunto rendersi conto cos'è stata questa fornace. E ecco, c'è stata una bella descrizione, un'ottima guida, tra l'altro, che appunto ci ha spiegato tutto il meccanismo di questa produzione. Ecco, due siti che tramite il FAI, che si sposta adesso, abbiamo visto, anche in località di produzione di siti di archeologia industriale, ecco, chiamati proprio così, per far vedere anche le produzioni che sono manifestazioni di lavoro e di produzione del territorio del passato, ma anche ovviamente di recenti. Quindi l'attenzione si sposta anche su queste località. Molto interessanti ambedue. Se ci sarà ancora occasione, ma a parte che ne parleremo, ma vi consiglio proprio di non perdere queste opportunità, perché poi ovviamente sono anche siti un po' anche particolari, come Fontaniva, non è che si entra, ecco, da soli, ma accompagnati col gruppo, anche per misure di sicurezza, ma soprattutto anche per comprendere cosa è stato il ciclo produttivo di questi laterizi. Ecco, da vedere il Brenta, è stato sottolineato il ruolo che ha avuto questo fiume nel fornire acqua, nel fornire appunto materiali per poter intraprendere questa attività. E questa attività è stata avviata da un certo signor Sartori, Amerigo Sartori, che magari non conoscevamo, mai sentito parlare, però ci sono di quelle menti, di quelle intuizioni, di queste produzioni, di questi appunto pionieri di queste attività, che hanno saputo mettere in piedi appunto queste lavorazioni. E il Brenta, l'argilla, ha saputo fornire questi materiali. Ecco, io lo dico proprio in due parole, perché bisognerebbe essere lì per capire di che cosa stiamo parlando, ma per sottolineare l'importanza di conoscere, e torniamo ancora al verbo conoscere, che oggi è un po' il leitmotiv, il protagonista appunto delle nostre schede, perché se conosciamo impariamo ad apprezzare e impariamo appunto a capire come è formato il nostro territorio. Allora, ancora un piccolo stacchetto musicale e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Messaggio di Faustino, Valle molto stretta, non c'è paragone ovviamente con Vastagna e Brenda rispetto alle estensioni del Brasile, credo che sia stato sorpreso, meravigliato, però insomma sono grandezze completamente diverse. Penso che ecco, il nostro ospite sia stato un po' sì. Allora aspettate un attimo, Davide D'Alesiano, grazie Davide ovviamente per i tuoi saluti, poi aspettate un attimo qua, e i musulmani seguono, allora un attimo, cerchiamo di andare all'inizio.

0: andiamo anche alle iniziative della nostra emittente. Importante è la riunione, l'assemblea, che c'è il 16 ottobre, quindi venerdì 20:45. Tutti i conduttori ovviamente dobbiamo essere presenti, e si discuterà per una migliore gestione della radio, nuovi progetti, insomma sempre meglio, ecco, si tende a migliorare sempre di più in qualsiasi struttura, ovviamente anche nella nostra preziosa radio, che ha tante iniziative, lo sentiamo dagli spot, e quindi vediamo che insomma si impegna su tutti i fronti, chiarezza su tanti argomenti molto importanti, dal sociale ad altri ancora. Quindi seguiamo le iniziative della radio che aiutano a crescere la radio, ma ovviamente radio significa anche tutti noi che possiamo appunto ricevere queste informazioni. Allora, sta per arrivare la pubblicità. Grazie e buona serata.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
10: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
11: Ne va della nostra salute.
10: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
11: Chigiani Life.
10: Ma è un depuratore, dico io.
11: No.
10: Mi dice lei.
11: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
10: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
11: La salute è importante.
10: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.

eccoci ancora qui come sempre nella radio, Radio Come 5, da 4-5 anni che siamo qua. Moreno uno viene per fare cose in radio, guardare un muro e parlare di cose, sembra di essere nella sedia, no, del psicanalista, no? Se avete presente, io non sono mai andato, però vedevo nei film, no? Uno va lì, spara quattro cazzate e dopo quell'altro dice sì, gli dice qualcosa che tanto non può fare niente. Ecco, uguale più o meno. La radio, con chi parlo? Con un muro? Poi c'era della gente che ha fatto la radio seriamente, c'è della gente che con la radio si è fatta ammazzare. Anche qua hanno fatto del casino con la radio. Chi ci ascolti non lo sappiamo, eh. Ogni tanto fanno anche degli attacchi, abbiamo le porte mezze blindate, anzi blindate. Allora, facciamo un ragionamento, i padroni cosa hanno paura? Hanno paura che gli schiavi si sveglino. Infatti Giordano Bruno l'ha detto, no? Più di 400 anni fa, che cosa ha detto? Ha detto: guardate che quando si sveglieranno non ci sarà più pappa per ciccia per gatti. Intanto l'Italia la stanno affondando, guardate, no? Cioè loro pagano il gasolio 4,40-50 centesimi, il resto tutti i soldi per fare le armi e darle le americane. Hai visto un paese infame come questo? Drinking, lusting, and his hunger for power became... E tutte le bombe che hanno messo sui treni e sulle piazze, c'era sempre dietro la CIA. Louder and louder. Siamo solo noi. Abbiamo una classe politica che si scioglie al sole come la neve di maggio o di, anzi, di primavera. Adesso ancora, fra pochi minuti, chiamiamo il nostro amico Alfredino, Sette Bellezze, con il quale parleremo della legge con la quale ci fregheranno anche le casse. Prima hanno ammazzato un sacco di gente con le armi biologiche. Poi ci hanno avvelenato i pollastri, i cieli, fregano le case, vendono il petrolio carissimo, cioè non riusciamo neanche più a fare il pieno. Grazie Marco. L'altro giorno guardavo un mercato che era pazzesco, prestigioso, Rovigo, sembra il mercato degli stracci a Cancun. I padroni del mondo, i padroni del mondo. Spiegavo i miei bambini, no? Quelli lì che quali insegno. Guardate che l'universo, dicono i scienziati, che è 500 milioni di anni luce. Ci sono migliaia e migliaia di galassie che hanno miliardi di stelle. In questo sassolino microscopico ci sono quattro pulci maledette, cannibalischime, che cercano di fare il disastro. Car, car.

hanno la macchinetta per i soldi, è chiaro che ce la faranno sempre, ce l'hanno loro. Bisogna parlarne alla gente. L'arma che cos'è? La parola. Anna Re diceva: il pensiero fa paura, il pensiero. Iomani, i che vede poco niente.

Ma comunque si vede che sono in difficoltà estrema, perché stanno facendo tutto sto casino, no? Si vede, no? Vogliono il petrolio russo, vogliono spingersi contro la Russia, vogliono distruggere l'Europa. Che cosa vogliono fare? Non sanno neanche più loro cosa vogliono fare, stanno impazzendo. E tutte le loro spie sono tutte allarmate. I loro servetti malefici. Che stanno sotto il tavolo e leccano i piedi e gli ossi. Quelli non vedono niente. Venderebbero anche la propria mamma.

Comunque il 17 siamo a Vicenza, cioè sabato siamo a Vicenza, in Piazza dei Signori, a parlare male dei paroni, chi vuole portarle via la casa, come chi fosse in Puglia, chi faceva... Sapete la storia, no, dei trulli? Praticamente li tiravano su a secco con le pietre che avevano, dovevano tirarle via. Tiravano, cavavano una pietra, cascavano tutto il trullo, perché sennò se li beccavano i padroni dentro, se si facevano fatto la casa, li arrestavano. Invece se la casa era per terra non potevano fargli niente. Sta figlia la botta. Sempre così sincera. Viva la mamma. I padroni sono sempre loro, i paru. Le sorridenti miste al dopoguerra. Sti cornuti. Angeli ballano. Ecco, è come essere da psicanalista qua. Tu non sei un sogno. Puoi parlare male.

0: italiano.
1: A vergognarsi essere italiani.
0: Buongiorno Italia, gli spaghetti.
1: Un paese assurdo.
0: E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella...
1: Gli hanno dato il premio, la massima onorificenza a Fauci. Hanno sterminato metà italiani con armi biologiche.
0: Artisti.
1: Vi rendete conto? La magistratura fa finta di niente, si era un'altra parte. Vabbè, dopo Borsellino e Falcone, questi gli hanno dato l'input. Se vi muovete, boom!
0: Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
1: Paese di massoni, spia, bottone.

0: sì, pronto, nessuno pronto.
1: Sa nulla della proposta per diventare laureato qua alla...
0: Ma chi?
1: A Padova. Fauci doveva essere doveva dare onore.
0: Ah, sì, dovevano dargli anche una laurea lì. Beh, a coso? A, come si chiama lì? A Siena?
1: A Siena l'ha beccata.
0: A Siena ce l'ha, Siena e hanno fatto il piccolo, hanno fatto un laboratorio tipo Wuhan a Siena. E Fauci continua a girare, vuol dire che noi siamo nelle mani, questo paese qui è nelle mani delle mafie farmaceutiche. Continuano a avere, abbiamo la legge quella sui vaccini dei bambini in età pediatrica, la peggiore del mondo, eh? Cioè continuano a mettere la loro in think, quindi vuol dire hanno ammazzato una montagna di gente con quelle armi biologiche che hanno chiamato i vaccini.
1: Intanto lei però i figli suoi sono in Svizzera.
0: Dicono sì, non so, sì, dicono che siano in Svizzera.
1: Dicono che siano in Svizzera, signora. Perché quando era ministro della salute ha fatto un girettino in America, lei dà l'istruzione alla guardia e lei ha sistemato tutto quanto e via. Yeah. Questa corrotta dalmata, perché lei è... sicuramente se origini nostrane, perché dal cognome se lei era, cos'è, un esule, cos'era, mezza slovena di origine, no?
0: Chi la cosa, la Lorenzin?
1: La Lorenzin.
0: Ah, è slovena, non è italiana.
1: Sì, i genitori erano istriani, mi pare, una roba del genere.
0: Ah, non è italiano. Vabbè.
1: Sì. Vabbè. Beh, i genitori italiani, perché allora era in Italia, all'Istria. Ah. E dopo lei mi pare sia nata a Roma da genitori sloveni, mi pare che sia una roba del genere, ma comunque non era nessuna importanza, questo è quanto, insomma, era
0: sì, lei,
1: proposta...
0: l'Italietta è l'Italietta che va, questa l'Italietta, hai capito, che ha ammazzato gente anche... ha messo bombe sulle piazze, ha ammazzato gente, ha ammazzato e ha fatto il disastro, ha avvelenato, ha ucciso, ha stuprato, ha fatto il disastro e continua ad andare, capito? È il paese, dopo, è un paese, dopo... un paese in mano a tutti questi corrotti e questo schifo. Però adesso la vedi la storia come funziona, hai visto, no? Che ad esempio adesso in Calabria hanno votato il 23% degli aventi diritto, cazzo, c'è nessuno, c'è andato nessuno a votare. Quella lì la fine, li distruggono dopo, alla fine sai, le istituzioni vengono distrutte perché loro cercano di fare in tutti i modi per fermare l'evoluzione della mente dell'uomo, ma non ce la fanno mica. Tu vedi anche sui cellulari, lo vedi sui cellulari,
1: danno i questo è pacifico, non la... solo che il prezzo è alto comunque da pagare.
0: Tesoro, fine, è così, è chiaro così.
1: Alla fine ce l'hanno in quel posto, questo è matematico, e questi qua finché poi avanti a man bassa.
0: Sì, fanno il disastro, sì, sì, loro e le loro mignotte. Va bene, dai, mignotte intendo non donne solo, anche i politici, tutta sta gentaglia qua. Va bene, dai, che sono le mignotte, quelle che ci sono per strada, sono molto più nobili.
1: Certo, che Dio le benedica.
0: Che Dio le benedica. Quelle, non gli altri.
1: Che sarebbe un proverbio che mi diceva ancora un anziano. Però non so meglio che ne lo dica.
0: Va bene, ciao. Ciao.

0: Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Aspetta.
1: Pronti?
0: Alfredino, siete bellezze, dove stavi? Alfredi, che c'hai? Hai spento l'apparecchio acustico?
1: Eccomi qua.
0: Arriva in ritardo, forse il suono della voce lì a Padova.
1: No, anche a Padova ero vivo, arriva tardi. Attento, che ho pochi minuti.
0: Sei niente da fare, dal mangiare il baccalà?
1: No, il baccalà no, ma qualcos'altro. Attento.
0: Dimmi. Allora, so che sei diventata una persona importante adesso ultimamente, vero?
1: Beh, insomma, qualcosa. Allora, sabato.
0: Sabato, contro la legge iniqua, infame, ore 10.
1: Ore 10. Tutti a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori, in pieno centro a Vicenza.
0: Vicenza.
1: Ci sarà una grande manifestazione con corteo, perché dobbiamo far tremare i palazzi di Vicenza. Passeremo per il Corso Palladio, eccetera, eccetera. Durerà un'oretta e mezza, quello che è. E naturalmente avremo la presenza di Moreno Ferrari. Moreno Ferrari, Toni Costalunga e Matteo Perra, che tutti e tre, compreso chi vi parla, Alfredo Belluco, presidente Vento dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, ecco, lanceranno tutta una serie di rivendicazioni che partono prevalentemente dall'abolizione, anzi il ritiro del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, violento, odioso, schifoso, criminogeno, delinquenziale e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati con lo scudo penale e con la possibilità di pignorare direttamente anche la prima abitazione e metterla all'asta. È chiara questa cosa qui? Ecco, non ne parla naturalmente nessuno, lo sanno praticamente solo gli ascoltatori di Radio Gamma 5, perché il resto non lo sa nessuno. Perché hanno messo la mordacchia a tutto il giornalismo italiano. Perché questo è successo, hanno messo la mordacchia a tutto il
0: perché
1: giornalismo.
0: È una roba che arriva sempre da chi? Quattro loamari di chi? Finanzieri del cazzo, capio? dell'altra certo. Finanza, sempre di quei, capio? i paroni
1: certo.
0: Sempre chi,
1: certo,
0: là è l'agenda 2030 sta qua.
1: L'agenda 2030, noi dobbiamo spostarla al 2040, al 2050, possibilmente al 2060. Ecco, perché questo dobbiamo fare, il nostro preciso dovere. Perché
0: Alfredino, dobbiamo andare anche a sue grandi città.
1: Ma andiamo, mi hanno proposto di andare anche a Firenze. Interrompermi, gentilmente, non interrompermi, perché ho pochi minuti. Allora,
0: il bagaglio che ti aspetta.
1: Allora, oltre contro questa questione del disegno di legge 978, eccetera, dobbiamo combattere anche per mettere come debito minimo, attenzione, un debito minimo di 20.000 euro, perché il creditore o presunto tale possa aggredire l'abitazione. Sappiate che in Italia il debito minimo equivale a un euro. Un creditore che avanza un euro da voi teoricamente può aggredire la prima abitazione, la prima casa. È chiara questa cosa qui? Perché l'Agenzia delle Entrate ha un limite minimo di 120.000 euro, il privato il limite è zero, ovvero un euro. Quindi se non facciamo in modo che la politica prenda in mano questa cosa qui e sposti l'asse tra la difesa strenua della proprietà, e nessuno dice che la proprietà deve essere non tutelata, ma deve essere tutelato anche l'abitazione, deve essere tutelato anche quello che purtroppo si è trovato in difficoltà economiche. Se noi non facciamo così, io ne sento di tutti i colori, perché è successa la questione della povera Mari Carmen, che in Spagna è stata sfrattata e poi ha perso la vita, eccetera, perché volevano quintuplicare l'affitto da 500 a 2650 euro. Ma c'è un caso a Firenze di una signora di 94 anni che a febbraio dovrà uscire dall'abitazione perché le vogliono spostare l'affitto da 450 a 1200 euro. Ve lo spiegate voi come fa una pensionata a pagare 1200 euro di affitto? Ed è legittimo, non solo è legittimo, ma questo governo Belloni, anzi Banane, sta facendo un disegno di legge, sta provando.
0: Banane.
1: Sì, aspetta che ti dico. Allora, in questo momento si sono riuniti all'una e mezza di oggi e stanno discutendo un disegno di legge del numero 1898 che prevede del 12 maggio 2026 a prima e unica firma di Giorgia Meloni, che prevede che ci sia un'accelerazione degli sfratti. Un'accelerazione degli sfratti.
0: Ma con chi vuoi? No, loro ritengono che stiamo portando in guerra. I cacopavo molto le zante con armi biologiche. I figli fare il demonio, questi. Questi sedi, servi.
1: Quello che è grave di questa cosa qui, Moreno, è che non ne parla nessuno. Cioè, se fosse successo in Francia, che in Francia o anche in Spagna, soprattutto in Spagna, che il governo che è caduto non su quello che sarebbe stato giusto, cioè il fatto che volevano un'accelerazione degli sfratti, no, il governo spagnolo vuole un rallentamento, un tempo più lungo per mettere la gente in strada, cioè addirittura spostando fino a 4 anni lo sfratto per chi è vulnerabile, debole e non ha nessuna possibilità di difesa. Qui in Italia si fa il contrario, addirittura si arriva fino a 15 giorni, addirittura il proprietario può iniziare la procedura di sfratto prima della scadenza del contratto stesso. Immaginate cosa succederà. Come vi ho detto, una nonna di 94 anni sta perdendo l'abitazione, a febbraio dovrà uscire a Firenze, perché naturalmente gli hanno triplicato il prezzo dell'affitto. Come faranno milioni di famiglie che hanno un contratto in scadenza? Io ne conosco un ragazzo di Limera che sta per avere il contratto di scadenza, anzi ho letto anche il comunicato, paga 600 euro al mese di affitto. Anche lui,
0: senti, ascoltami Alfredo, ascoltami. E ora, l'altro giorno ero al bar e mi avevo al bar, è una compagnia che viene presto la mattina alle 7, così si è mezza 7, tutti i ricconi, no? Tutta gente che ha terra e roba, e mi ero lì con loro perché mi chiamano sempre, mi chiamano professore, venga qua professore. E ora che ho capito, sono lì che ascolto, e ora uno mi ha detto che c'è 80.000 euro in 2 anni investì in borsa, non so. E ora voglio mandarmi che titoli che ha, e che ha comprato tutti i titoli delle aziende che fa armi. Era guito, ho detto, ma sai tu che la fabbrica lì fa armi? Dite che ha comprato titoli di fabbriche che fa armi, di fare armi. Fa questo voto che fa, disiscai. Sì, ho detto, ma te gado fioi, e gado questo qui, gado fioi chi ha 25 anni, uno che ne ha 22 e uno che ne ha 27, intorno ai 20, poco più di 20 anni. E se ti diciamo in guerra ti copo tutti i do?
1: Ma notizie, torniamo a
0: questo. Capito come chi funziona?
1: Sì, ma certo, ma notizie di 3 anni fa, 4 ottobre 2023. Un certo Tommaso Cerno, che è attualmente direttore del giornale, ma è stato anche direttore del Tempo, ed è opinionista di Domenica In, quindi stiamo parlando dei massimi livelli giornalistici, ha fatto un video di 1 minuto e mezzo dove lanciava l'allarme e diceva che i grandi fondi internazionali, 42 fondi di 31 paesi, hanno messo a disposizione qualcosina come 4.500 miliardi di euro per investire in immobili in Italia e naturalmente per portarsene via a 2 lire. Perché l'adeguamento energetico che dovrà essere fatto entro il 2030 per la maggior parte degli immobili, 2030-2033, la gente non avrà dai 50 ai 100 mila euro per adeguarsi e quindi dovrà svendere il proprio immobile e poi andare in affitto. questo sta succedendo in questo paese, e si parla della legge elettorale, del Garlasco, di quello che io vado, e non si parla di queste cose qui.
0: Ma l'Italia è un esperimento.
1: Aspetta, se no perdo il fio. Loro vogliono capovolgere quello che è la percentuale di proprietà. Noi abbiamo circa il 75-80% di proprietari di immobili, cioè chi abita il proprio immobile è circa il 75-80%. Loro vogliono rovesciare come è nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti d'America e anche in Germania. Vogliono portare il 20-25-30%. Questi li vogliono capovolgere il nostro modo di vivere. In Veneto oltre l'80% delle famiglie che ha la proprietà dell'abitazione dove abita, e gliela vogliono portare via per tutta una serie di motivi, mettono tutta una serie di paletti anche dal punto di vista delle emissioni energetiche, che metterà nelle condizioni la maggior parte delle famiglie di perdere l'abitazione, punto. È una cosa che nessuno dice nulla. Ha fatto questo video Tommaso Cerno, come ho detto, 3 anni fa, e poi non ha più ripresa la cosa. Probabilmente gli hanno, no, non voglio dire cose, però insomma è diventato direttore del Tempo, è adesso direttore del Giornale, è opinionista
0: i soliti servi. Vabbè, ascoltami, dai, devo chiamare che è coso. Allora domenica, ci vediamo in piazza a Vicenza, in piazza dei Magnagatti, in Diese, ok, alle 10, venite anche un po' prima, piazza dei Signori, sì, davanti alla Basilica Palladiana. Sì, ecco.
1: Parla bene, se no la gente non capisce. Sabato ore 10 davanti alla Basilica Palladiana, 17,
0: piazza dei signori,
1: guardate che la battaglia è ad ampio raggio, questi ci vogliono portare via tutto, e ci dobbiamo difendere anche per chi problemi non ne ha, perché bisogna pensare a quelli che problemi li hanno, vabbè, o che li avranno. Perché abbiamo dei figli, abbiamo dei nipoti, abbiamo dei molto presto, io ho una nevora da 20 anni, quindi potenzialmente potrei diventare anche trisnonno. Ecco, quindi dobbiamo preoccuparci di loro, punto. Va bene? Okay. A sabato.
0: Ciao.

0: know you love her when you let her go.
1: Sì, pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì,
1: eccoci, ecco. Ecco, siamo in linea con il dottor Montanari, Stefano Montanari, con il quale questa sera, qui dai microfoni di Radio Gamma 5, vogliamo parlare della fondazione Nado Diagnostics, che è una fondazione con il quale loro, Stefano e la moglie, la dottoressa Gatti, hanno combattuto, hanno ritrovato, hanno fatto delle scoperte importanti nell'ambito della medicina, della nanodiagnostica, sui vaccini, eccetera, a volte anche pestando calli, eccetera, e è una fondazione che si basa proprio sull'aiuto della gente, no? Non ha dietro multinazionali o altre società. Ecco, Stefano, parlaci appunto di questa, cosa vuoi dirci di questa vostra fondazione, insomma?
2: Ma noi abbiamo fatto una cosa che non depone a nostro favore, perché è roba da dementi. Abbiamo regalato quello che avevamo, abbiamo addirittura venduto casa per fare questa fondazione. Non credo che lo rifarei, però l'abbiamo fatto e quindi indietro non si torna. Che cosa facciamo in questa fondazione? Fondazione che non ha un singolo sponsor, non ha nessuno alle spalle. Una fondazione che in cui noi lavoriamo, mia moglie e io lavoriamo non gratis ma addirittura a nostre spese, quindi ci paghiamo tutte le spese, non abbiamo stipendio, non abbiamo compensi, non abbiamo nulla, e un sacco di gente, ma veramente migliaia di persone, ma molte migliaia di persone pretendono delle risposte. Però quando si dice, signori miei, tutto questo costa parecchio, perché il solo mantenimento del microscopio costa 120.000 euro all'anno. Però c'è da dire una cosa, l'altro ieri ci è arrivata una mail dal produttore del microscopio, quello che è l'unico al mondo che può fare la manutenzione, per cui da gennaio aumentano i prezzi, quindi da 120 all'anno diventeranno 130, cose di questo genere. Allora, che cosa facciamo noi con questo microscopio e con le ricerche che facciamo? Beh, da tanti anni noi analizziamo i vaccini. La gente pretende di sapere cosa c'è nei vaccini. Sia chiaro, noi non possiamo analizzare il vaccino, il pseudo vaccino, perché non è un vaccino anti-Covid, perché è segreto militare. La gente non si pone la domanda ovvia, ma i segreti militari sono le armi, quindi non riesce a fare il collegamento tra quel prodotto che non è un vaccino ma che è spacciato per vaccino e le armi. Segreto militare: se vai a mettere il becco nel segreto militare c'è l'ergastolo, in tempo di pace, in tempo di guerra c'è la corte marziale. C'è anche l'altro problema, è impossibile procurarsi un

0: campione da analizzare. Quindi se anche noi volessimo rischiare l'ergastolo non potremmo analizzarlo perché è impossibile trovarlo. Perfetto, benissimo. Però da tanti anni noi analizziamo i vaccini, ne abbiamo analizzati 20, 45 tipi, quindi centinaia di campioni, e in tutti abbiamo trovato degli inquinanti, micro e nano polvere, micro e nano particelle, che sono vietate dalla, non solo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche dall'Istituto Superiore di Sanità, che è quell'ente italiano che dovrebbe occuparsi di farmaci e di analizzare i farmaci. Evidentemente lo fa in una maniera molto sportiva, perché ci sono delle cose evidentissime ma loro non le vedono. Benissimo, noi le vediamo. Poi stiamo studiando, avendo comperato dei cervelli all'ospedale della Salpêtrière di Parigi, comperato perché loro li vendono, i cervelli di malati di Parkinson e di Alzheimer, e voi non avete idea di quello che ci abbiamo trovato dentro. Roba molto molto molto interessante, diciamo così. Poi stiamo lavorando sempre su dei cervelli, stavolta comperati ad Amsterdam, su bambini morti in culla, quei bambini che vanno a letto apparentemente del tutto sani e la mattina non si svegliano più, sono morti. Poi lavoriamo sugli aborti spontanei, cioè quei feti che vengono abortiti, di solito sono molto molto malformati, e voi non avete idea di quello che c'è dentro. Poi la gente vuole sapere, pretende di sapere. Tutti i giorni, compreso oggi, arrivano delle richieste di persone che non riesce a trovare una diagnosi, non riesce a trovare una terapia e pretende da noi la soluzione dei propri problemi. Ora siamo io, mia moglie e una collaboratrice di mia moglie, che oggi si è licenziata perché ha avuto un'offerta da una multinazionale. Noi chiaramente con i soldi non possiamo competere con le multinazionali, perché come è sempre successo, sempre, questi ragazzi vengono da noi, imparano, dopodiché le multinazionali ci si buttano a pesce sopra, perché sono preparatissimi, perché sanno un sacco di roba che all'interno delle multinazionali non sanno, e sono disposti a pagargli anche delle buone cifre. Quindi siamo rimasti mia moglie ed io lì dentro, più una segretaria, che ovviamente segretaria che lavora 4 giorni a settimana solo la mattina perché non abbiamo i soldi per pagarla di più, e quindi siamo rimasti soltanto noi. Allora, questa è soltanto una piccola parte di quello che noi facciamo, perché per esempio noi analizziamo la pioggia, la neve, la grandine, e voi non avete idea di quello che c'è dentro. Poi c'è qualcuno che si spaccia per studioso delle scie chimiche senza avere mai fatto un'analisi, mai nella vita. Qualcuno addirittura ha falsificato una laurea, però benissimo, benissimo così. Poi ci sono quelli che vogliono sapere se dentro all'anestetico c'è il grafene, però non vogliono pagare. Vogliono pagare per saperlo. Allora pagare vuol dire rimborsare le spese, non vuol dire perché le fondazioni non possono guadagnare, quindi non vogliono rimborsare le spese. Allora vanno da qualcuno che con un microscopio assolutamente inadatto, perché è un microscopio ottico, senza avere le apparecchiature necessarie, che costerebbero più o meno 500.000 euro, vende delle analisi dicendo che ci ha trovato il grafene, così ti ha portato la boccettina, è tutto contento, dice: te l'avevo detto che c'è il grafene, invece non sappiamo se c'è o non c'è, perché quelle apparecchie, sarebbe come se voi voleste sapere quanto tempo impiegate per andare da casa vostra al fornaio e invece di avere l'orologio, il cronometro, usaste la bilancia, cioè un'apparecchiatura che non è adatta per fare quel tipo di misura, ma la gente ci casca ed è tutta contenta. Allora, noi facciamo tutta questa roba, ma non troviamo un singolo sponsor, pur avendo bussato a tutte le porte di non miliardari, forse qualcosa di più. Addirittura l'ultimo che abbiamo interpellato non può aiutarci perché in questo momento sta sponsorizzando le danze della Lapponia. Non sto scherzando, è italiano questo, le danze della Lapponia, che ovviamente il popolo italiano è disposto a sacrificare la propria salute perché i lapponi continuino a ballare e ci facciano vedere quello che fanno. Allora, dobbiamo decidere. Chiudiamo tutto? Se chiudiamo tutto, però non è finita, non ci sono più risposte, non ci sono più ma se io avessi saputo, e poi si viene da noi a pretendere certe soluzioni che a volte vengono anche. Dobbiamo decidere. Allora, o sacrifichiamo qualche soldino, magari anche pochi, ma li sacrifichiamo, o altrimenti, niente, tanto prima o poi ce ne dobbiamo andare tutti, e quindi tanto vale andarci ballando con i lapponi. Non lo so, fate voi. Noi abbiamo parlato anche ieri con una ditta abbastanza importante e gli abbiamo spiegato la situazione. Questi però non fanno questo tipo di sponsorizzazione. Poi abbiamo interpellato un altro stramilionario nel mondo dello spettacolo, stramilionario, e sponsorizza un sito che si occupa di autismo. Noi lavoriamo sull'autismo da anni e sappiamo anche da dove viene, sappiamo anche come affrontarlo. Non vi sto assicurando il successo, però vi sappiamo come affrontarlo. Loro invece preferiscono fare altro con gli autistici. Però chi si occupa di quell'impresa per il milionario, lo stramilionario del mondo dello spettacolo, non vuole che si faccia ricerca sull'autismo perché lei, questa persona, si mette in tasca una bella fetta dei soldi che lo sponsor pensa che finiscano alle famiglie degli autistici. In realtà non è così, finiscono nelle tasche di una persona. Che cosa devo fare io, ragazzi? Decidete voi. Io ho già deciso, io vado avanti perché ormai alla mia età non si torna indietro, però quando il serbatoio sarà veramente vuoto e ormai siamo...
1: Ascoltami, Stefano, ma una volta io sono venuto a un dibattito, a Ferrara, che siete venuti a parlare sul discorso quando stavamo lanciando questo referendum per la legge Lorenzin, e tua moglie ha detto che lei a un certo punto aveva fatto delle analisi di vaccini pediatrici ed era venuto fuori appunto che erano contaminati, anche pesantemente. Aveva fatto questa pubblicazione e dopo, da quello che avevo capito io, alla fine avevate pubblicato su delle riviste scientifiche anche importanti. E questo editore, insomma, a un certo punto gli avevano fatto pressione e voleva ritirarsi, voleva tirar via tutto. Però cosa è successo? Che voi a un certo punto avevate parlato con l'equipe di Kennedy in America, d'accordo? E gli avvocati americani avevano chiamato questo editore, gli avevano detto: guarda, se tu tiri via quell'articolo lì, no? Però sappi che dopo ti citeremo noi per danni molto più importanti, insomma.
0: Sì, abbiamo chiesto 40 milioni di dollari.
1: 40 milioni di dollari. Ecco, ma quindi bisogna, cioè, ci sono proprio delle pressioni incredibili di queste multinazionali del farmaco. Queste, noi l'abbiamo vista adesso, ma la vediamo anche con la storia di Fauci. Cioè, ma dov'è? Ma ti rendi conto la storia di Fauci? Cioè, no, Fauci, no, ma ascolta, stavano per dargli anche una laurea honoris causa qui a Padova, eh? No, non gliel'hanno data a Padova. A Padova non gliel'hanno data, gliel'hanno data una a Roma e una a Siena, e poi ha il cavalierato, che è la massima onorificenza della Repubblica Italiana.
0: Hai ragione.
1: Hai capito? E hanno il laboratorio, quello tipo di Wuhan, quello di terzo livello, quello più a Siena, dove c'è questa multinazionale che hanno portato sempre i comunisti, credo, l'hanno portata lì e dice, cioè, cosa, non so che ditta sia sempre una di quelle multinazionali lì, che lì producono tutti i vaccini. Ma allora, ci rendiamo conto.
0: Ma produco, scusa se ti interrompo. Allevano anche delle zanzare per fare in modo di caricarle con dei patogeni, in modo che quando le zanzare pungono ti trasmettono determinate malattie. Noi paghiamo per avere un allevamento di zanzare patogene.
1: Ma ci rendiamo conto? Cioè, ma che cazzo di paese è questo qua? Adesso però hai visto in Calabria? Ascoltami. Ma sì, adesso noi vediamo l'Italia, no? Che cos'è? L'Italia, cioè, è solo un'entità così, però cioè, noi, mi viene in mente, ma tu hai visto anche la storia? Ti ricordi il nostro amico Grillo? No? Te lo ricordi Grillo? Ecco, vabbè, lascia stare. Però lui una volta aveva detto una cosa, no? Che poi sono tutte robe che gli hanno passato gli altri, no? Lui aveva detto, ma come cazzo pensate che sia stato Totò Riina, quella gente lì, a mettergli il tritolo sotto al coso, sotto all'autostrada, no? A Capaci. Quella è una roba, perché bisogna calcolare la velocità dell'onda, la velocità cioè il coso dell'esplosivo, beccarli così non è una strada, cioè, ci vogliono degli ingegneri a fare quel mestiere lì, no? E quindi lui ha praticamente detto, guarda che c'erano i servizi di dietro, no? E poi anche Borsellino. Lì praticamente gli hanno dato l'input alla magistratura di, oh, adesso voi fate quello che vi diciamo noi. E difatti, dopo, ti ricordi, è venuto fuori Mani Pulite, ti ricordi? C'era, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E poi anche adesso tu hai visto col Covid, con la legge Lorenzin, si gira dall'altra parte. Anche la Cassazione, no, tutto bene, Ma tutto bene, tutto a posto.
0: Sì, tra l'altro la legge Lorenzin è decaduta, perché non è, doveva essere rivista dopo 3 anni, nel 90, quant'è, 97?
1: 97,
0: non
1: sì.
0: Non è stata rivista.
1: No, nel 97, nel 2017.
0: Lui, scusa, 2017, su, 2017, è decaduta. Non c'è più la legge Lorenzin,
1: sì,
0: ma già tre anni dopo.
1: Che poi non si è capito, anche qui in radio abbiamo fatto quella trasmissione di tutti i colori, è sparita la registrazione. Vabbè. Ascoltami. Allora, cioè, è chiaro che voi, la gente come voi che dà fastidio, cercano di tagliargli tutte le fonti che gli arrivano di soldi. Questo paese qui è fatto così, no? Paese delle bombe sulle piazze, il paese della massoneria, il paese del Vaticano, il paese di Calvi, di Marcinkus, della Orlandi, il paese che ha. Allora, tu lo sapevi che noi abbiamo 50 bombe atomiche sul territorio nazionale?
0: Sì.
1: Cioè, ne abbiamo a Ghedi, ne abbiamo tra Ghedi e Aviano, ci sono 45-50 bombe atomiche, testate nucleari. E quando la magistratura, quando i pacifisti gli hanno fatto causa,
0: la gente non lo sa.
1: Aspetta, quando gli hanno fatto causa, gli hanno fatto causa.
0: Sì,
1: i pacifisti, alla magistratura ha detto no, è una cosa politica.
0: Scusami,
1: noi non possiamo fare un cazzo.
0: Alla gente non interessa un fico secco. Adesso
1: ma non è vero che la gente non può fare un cazzo. Tu adesso, onestamente, vorresti analizzare i vaccini, quelli del Covid? Vorresti analizzarli?
0: Certo che li vorrei analizzare.
1: Vorresti rendere pubbliche?
0: Certo.
1: Ecco, allora, se tu fai una roba così, ti fanno il culo quadro, ti mettono in galera anche se hai 80 anni.
0: Certo.
1: Hai capito?
0: Però guarda, no, fammi dire una cosa. Noi abbiamo dei personaggi politici come la Lorenzin E come Draghi, quando è stato presidente del Consiglio, forte di zero voti popolari, zero voti, non diventi neanche caposcala in un condominio con zero voti, bene, lui era presidente del Consiglio, ha mentito spudoratamente dicendo: se non ti vaccini, perché lui credeva che fossero gli avevano detto che doveva credere che erano vaccini.
1: Ma Nemo, sapevano tutto quelli lì che cos'era quella roba lì.
0: E uccidi gli altri.
1: No, ti ha detto ti ammali e muori e anche uccidi, sì, è vero.
0: È una menzogna clamorosa.
1: Sai come lo chiamavano, come lo chiamano quello lì? Il dottor Aghi.
0: Procurato all'arma.
1: Il dottor Aghi. Allora, se fai una roba tale così ti spaccano il culo, ti fanno... A me,
0: allora, fammi dire, la Lorenzin ha mentito come...
1: Sul morbillo?
0: Dicendo, ma a Londra ci sono stati 270 morti di morbillo quando i morti erano zero. Ma lei... ha fatto notare il ministro della salute inglese. Allora, in un paese civile, quindi l'Italia la escludiamo subito, in un paese civile quei due personaggi la devono pagare e la pagano. Guarda, negli Stati Uniti, io ero là, quando ci fu la storia del Watergate, Nixon, sai cosa aveva fatto? Aveva
1: fatto spiare.
0: Spiato
1: gli avversari.
0: I concorrenti.
1: Gli avversari.
0: L'hanno buttato fuori. Quando, come si chiamava, quello che si era fatto fare quel giochetto orale, che faceva gli esami orali, dalla sua segretaria.
1: Clinton da Levinsky si è fatto fare il pompello.
0: Lo hanno buttato fuori da presidente degli Stati Uniti. Ma noi due figure come la Lorenzin e come Draghi, che mentono in quella maniera vergognosa, ma non hanno nessuna conseguenza. La magistratura non ha mosso
1: e ci siamo. Ma tu allora, ok, ma bisogna imparare a leggere i messaggi del tempo. Tu hai visto adesso in Calabria sono andati a votare il 23% degli aventi diritto. Nessuno. Allora, guarda che è il popolo che distrugge le istituzioni. La Chiesa ha bruciato persone, ne ha fatte di tutti i colori. Hanno buttato lì la Lorlandi dentro una betoniera, la violentava lì, hanno messo De Pedis dentro il capo della banda della Magliana, l'hanno seppellito dentro una basilica vaticana. hanno ammazzato gente, hanno violentato, ha fatto il disastro i preti, no? Allora, adesso non c'hanno neanche più i preti per fare i funerali, devono mettere i morti dentro sulle celle frigorifere perché non c'hanno più nessuno. Si sta svuotando completamente, neanche con le vocazioni, no, quelle missionarie. Si sta svuotando la Chiesa.
0: Ragazzi,
1: hai capito?
0: Ci stiamo suicidando.
1: Ascolta, ho 57 secondi. Comunque, allora, uno va su internet, scrive Nano Diagnostics, fondazione www.nanodiagnostics, no? Ok, sì. E lì ci sono tutti
0: punto it,
1: vabbè.
0: Non facciamo casino. Basta andare su Google e mettere Fondazione Nano Diagnostics. Salta fuori il sito, sopra c'è scritto come donare.
1: Certo.
0: Non è donare, è farvi una piccola assicurazione sulla vita,
1: sulla salute.
0: Però abbiate il pudore poi di non venire da noi
1: dopo. Certo.
0: Vi meritereste una cura di calcio, cioè di calcio nel sedere.
1: Va bene, dai Stefano, ciao, grazie. Okay, Stefano Montanari, buona serata.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, buonasera a Lucia Canepa, vero?
1: Canepa.
0: Canepa.
1: Ciao.
0: Ecco, ciao. Allora, Lucia è un'attivista della Liguria, ok? E lei, tu sei di Genova, dove vivi? A Genova, a Savona, dove?
1: No, io sono nata a Genova, ma tutto quello che l'ho fatto a Sanremo. Noi eravamo in No Green Pass,
0: ecco, ok, bene. Allora, con Lucia stasera vogliamo parlare del suo libro, che è pronto, a un libro autoprodotto che si chiama I Nessuno che fecero la storia, sottotitolato Le storie di discriminazione legalizzate. Con perché nessuno possa mai dimenticare, ed è legato appunto al discorso della pandemia Covid, questa dittatura sanitaria, se non sbaglio, vero?
1: Sì, certo. Ecco. Sono 23 testimonianze di persone che sono state in vari modi discriminate durante quel periodo e che mi hanno rilasciato appunto le loro versioni di ciò che è successo durante il periodo pandemico. Io mi sono resa conto, dopo che mi era arrivata la locandina dell'ennesima manifestazione per parlare dei nessuno, che sono degli invisibili, di coloro che stanno avendo effetti avversi da vaccino, che sì, va benissimo parlare di loro, io sono convinta che sia giusto, che si debba far sapere che ci sono queste problematiche, che si aiutino, però credo che i veri nessuno di questa storia, quelli di cui nessuno parla, siamo noi da sempre. O se ne parla male o non se ne parla, come diceva Orwell, ci fanno sparire abbastanza facilmente.
0: Ma adesso però c'è una cosa da dire, vedi Lucia, il discorso qual è? Che noi dobbiamo però fare un ragionamento su chi dovrebbe parlarne e chi veramente ha ormai voce per parlarne, perché secondo i matematici e i pubblicitari dicono che il mezzo più potente di diffusione delle informazioni sia divenuto il passaparola, e la stampa negli ultimi 10 anni ha perso oltre il 60% dei suoi lettori, la televisione la guardano in pochi, nella mia famiglia la guarda mia madre che ha 80 anni, i miei figli non la guardano più, mia moglie neanche, e io forse qualche film, ma cioè film che guardo su Netflix, ma non su altri canali, sulla Rai ad esempio, forse su Rai Tech. Ecco, allora il ragionamento è questo: noi ci affidiamo ancora, abbiamo la storia di affidarci ancora a queste, non lo so, ad esempio la verità, sai come la chiamano la verità, no? La verità la chiamano la mezza verità, il giornale La Verità. No?
1: A me non mi è mai piaciuto La Verità, non l'ho mai letta, per cui per me è proprio neanche la mezza.
0: Cioè, noi ad esempio non ci hanno mai fatto un articolo sul fatto che abbiamo tentato di raccogliere le firme per lanciare un referendum contro la legge Lorenzin, che è una legge che sta distruggendo i bambini italiani, capito? Abbiamo ormai una quantità di autistici che è come quella americana, secondo la farmacovigilanza che è stata fatta in Puglia. Quindi cioè, voglio dirti, questo è il ragionamento secondo me. Quindi il discorso è questo, secondo me. Poi è vero questa cosa qua, però adesso non lo so, ho visto, leggendo i tempi, leggendo i segni nei tempi, no? Dicono che i grandi medici sono quelli che riescono a capire le grandi malattie, le malattie più pericolose dai piccoli segni. Noi abbiamo visto che ad esempio in Calabria adesso hanno votato solo il 23% degli aventi diritto.
1: Il 22 mi risulta.
0: Il 22, ecco, meglio ancora. Il 22 degli aventi diritto, cioè, quindi non c'è andato nessuno praticamente a votare.
1: Praticamente nessuno. Sì.
0: Quindi stiamo distruggendo le istituzioni, ed è un bene. Perché
1: sì, io diciamo che ultimamente sto rivedendo un po' la mia opinione su questo fatto, ma ho sempre pensato che il voto sia un diritto che vada tutelato e che fin tanto che non c'è un altro sistema. Per poter combattere
0: è un sistema che ha usato armi biologiche, cioè, secondo quello che è uscito nel processo nei Paesi Bassi contro Bill Gates e il CEO della Pfizer, e con questa tecnica, questa esperta neozelandese che è stata portata al processo, ha parlato, come hanno parlato in altri processi in America, di armi biologiche, hanno usato armi biologiche contro il popolo, l'hanno obbligato mettendolo alla fame. Ecco, io personalmente, la mia famiglia ci hanno messo, io e mia moglie siamo due insegnanti, e ci hanno praticamente ci hanno lasciati a casa tutti e due da lavorare, perché noi non ci siamo vaccinati, e questo è il ragionamento.
1: Nel libro ho voluto raccogliere proprio queste storie di cui nessuno parla, ad esempio il giusto insegnante, a parte che c'è la prefazione che è di Davide Tutino, che è il professore studente che ha subito parecchie discriminazioni anche lui, ma poi ci sono almeno le testimonianze di 4-5 insegnanti di varie scuole, dalle elementari alle superiori, che sono stati sospesi e hanno subito discriminazioni di tutti i tipi, per cui è proprio quello che volevo che si sapesse, sia come memoria storica. Con Davide si pensava di creare proprio una sorta di archivio storico, infatti ho voluto che mettessi anche la mia mail, perché se c'erano altre persone che volevano mandare le loro testimonianze da raccoglierle, eccetera. Se vuoi te la ridico, la mia mail è lucia4466@virgilio.it, e quindi insomma l'idea era sia quella di creare appunto questa sorta di archivio storico, di memoria storica, poi di possibilmente arrivare a quelli che non avevano capito, non avevano voluto capire, per farli ragionare leggendo storie di persone di tutti i ceti, di tutte le i tipi, che mi hanno distratta, e quindi che se magari si medesimassero e riuscissero a capire l'entità di quello che avevano fatto, perché molto spesso le persone che ci hanno discriminato non si rendono neanche bene conto di quanto è stata pesante la situazione.
0: Beh, ma insomma è tipico, no? È usare la paura, no? Allora, i nazisti l'avevano capita questa cosa, no? L'avevano anche dichiarato questa cosa qua, che usare la paura per la gente impaurita non capisce più niente, non sa più quello che fa delle cose assurde.
1: Ma poi è stato un tema come la morte, per cui diciamo che anche adesso stanno continuando a usare la paura per tenerci schiacciati, però lì era proprio una questione pesante, perché ti dicevano che se non facevi questi vaccini, che se non facevi determinate cose morivi, e tant'è vero che anche popolazioni come quella francese, che normalmente insorge e non si fa schiacciare, perlomeno sulle cose, lì è stata zitta e ha subito, perché la morte fa più o meno paura a tutti, quindi poi,
0: perché hanno agito proprio in profondità, no? Nelle gangli, in quelle che sono le grandi paure ataviche dell'umanità, quella della morte ad esempio, no?
1: Certo, però hanno iniziato un sacco di tempo prima, io me ne sono resa conto quando è iniziato questo processo, ma loro ci stavano lavorando da più tanto.
0: Io voglio farti una domanda, una domanda che ho fatto ad altri, ma secondo te perché questa gente, no? Dopo se vuoi ti dico il mio punto di vista. Perché questa gente a un certo punto ha deciso, perché se sono armi biologiche, tant'è che io pochi minuti fa ne ho parlato con il dottor Stefano Montanari, che lui e la moglie hanno un microscopio elettronico, e mi dice: noi non abbiamo mai potuto analizzare un vaccino Covid, non possiamo perché è coperto dal segreto militare e rischiamo proprio di essere incarcerati 6 o 7, 10 anni di galera, non lo so, non possono, oppure lo possono anche analizzare, voglio dirti, però non possono diffondere assolutamente, perché ecco, a parte che dice non saprei neanche dove trovarli sti vaccini, bisognerebbe che, hai capito il ragionamento, però ma al di là di quello, no? Ecco, allora hanno usato, cioè questa è una guerra, la terza guerra mondiale forse, io vedo, stanno continuando a morire, vedo il mio paese in una settimana, vivo in un paesino di 10.000 anime, in una settimana, 15 giorni, sono morti 4-5 persone, gente anche molto giovane, gente di 38 anni, morti improvvise. E continuano a morire a distanza di anni, qui ormai quanti anni sono passati? Sono passati 5 anni ormai, da quando hanno iniziato i vaccini. Ecco, la domanda che ti faccio io, che ti pongo io, ma secondo te perché hanno fatto questa mattanza? Perché hanno ammazzato la gente così deliberatamente? Hanno usato questa operazione orwelliana per uccidere così tanti esseri umani? Dicendocelo anche prima, perché Bill Gates ce lo diceva, aveva il coraggio di dircelo in faccia, insomma, anche se non è uno dei più importanti, è uno di quelli che comunque mandano fuori a dire quello che pensano.
1: Ma guarda, io ho tante versioni a seconda di come mi sento a livello interiore su questa faccenda, perché qualche rara volta penso persino che l'abbiano fatto per farci un favore e per eliminare tutti quelli che non capivano un cazzo, scusa il termine, e che potessero rimanere soltanto coloro che
0: Ma
1: avevano.
0: c'era della gente che viveva in un appartamentino e aveva un solo stipendio in affitto, e se perdeva quel lavoro lì, lasciava la famiglia, magari 2 o 3 figli che aveva.
1: Diciamo che poi se muori li lasci lo stesso alla famiglia, i
0: Ho
1: tuoi figli
0: capito
1: che
0: io,
1: hanno.
0: ma magari hai capito, io ti dico, io e mia moglie, che avevamo una casa, non avevamo il mutuo, non avevamo niente, era di proprietà, eravamo 2 insegnanti, avevamo 3 figli, noi ci siamo fatti dei debiti per andare avanti, stiamo ancora pagando, perché siamo stati un anno praticamente senza lavorare,
1: Sì,
0: e
1: ma
0: ci
1: ti
0: hanno
1: dico nella
0: attaccato,
1: loro.
0: e ci hanno processato, e ci hanno mandato perquisizioni, e ci hanno
1: Certo.
0: mandato la Digos, e ci hanno, capito?
1: Immagino. Ti dico, le testimonianze del libro sono proprio di persone che hanno subito cose di questo genere, chi più, chi meno, chi in maniera differente. Io credo che questi personaggi abbiano bisogno di, come dire, a parte il fatto che secondo me è stata anche una grande operazione per sterilizzare la stragrande maggioranza di persone che non sono morte, che non moriranno, ma che hanno fatto il vaccino per diminuire comunque il numero della popolazione, un po' morti, un po' sterilizzati, ma
0: Ma che
1: per
0: senso
1: me
0: aveva? Perché?
1: sarebbe
0: Perché ridurre la popolazione?
1: una situazione tipo quella che descrive Orwell con le persone che sono completamente inebetite, anestetizzate, che non sanno più usare il pensiero critico, che sono talmente impaurite da cose come la morte, come la guerra,
0: Sì, ho
1: che non
0: capito.
1: vivono più,
0: Ma queste
1: che
0: sono
1: non
0: le
1: hanno più.
0: cause, però, ma i motivi, le
1: Hai
0: motivazioni.
1: motivi che sono folli, che sono,
0: Ma
1: che ne so, onestamente non
0: alcuni
1: ho la
0: dicono che erano
1: speranza.
0: perché sono satanisti, altri perché sono folli, altri. Ma
1: No.
0: secondo me invece c'è un altro motivo di fondo, che io vedo che la maggior parte della gente non si pone questo problema. Secondo me di fondo c'è un problema energetico, cioè noi siamo di fronte a un problema, a una crisi energetica di fondo, cioè un cambiamento epocale, i fossili avranno una fine. Cioè, tu guarda come sono saltati gli americani da...
1: C'è l'emergenza di poterli usare a strafottere, scusa il termine, loro, fare quello che vogliono, usarne quante vogliono, e chiaramente se c'è meno gente che li usa per vivere, è quello che sta succedendo con l'acqua, che è una delle tematiche di cui io mi occupo ormai da
0: Beh,
1: quattro
0: ma
1: anni.
0: l'acqua sono ormai c'è più di 100 anni che i Rockefeller cercano di incamerare, di speculare, anche come si chiamava? Michael Burry, quello del famoso, no? Quello dei mutui subprime, quello sta speculando sull'acqua e ha praticamente vende a ribasso le cose,
1: È dal 2020, proprio durante combinazione del periodo pandemico, che l'acqua ha iniziato a essere quotata in borsa, per quello che ne so io, e conseguentemente è passato assolutamente in sordina questa notizia, perché figuriamoci, con tutto il casino che c'era nel mondo,
0: Ma
1: stavano a vedere che.
0: è un po' prima del 2020, perché
1: Ma
0: il più grande proprietario terriero americano, adesso mi ricordo il nome esatto, il più grande proprietario terriero americano che ha milioni di acri, milioni di acri in America, lui compra da parecchi decenni, sta comprando terra, ma non tanto per la terra, ma per come si chiama, i diritti idrici che hanno queste terre.
1: Ah, ma quello sì, però proprio quotato in borsa a me risulta dal 2020, ma che ci stanno lavorando e che stanno cercando di accaparrarsi le fonti è da molto prima. Io adesso sono in contatto perché appunto ti dico, sono 4 anni che lotto per cercare di far ragionare le persone su quanto sia fondamentale l'acqua, il bene principale, il bene più prezioso che abbiamo. Se noi perdiamo l'accesso alle fonti, siamo obbligatoriamente, sul risuccedersi una cosa come quella che è successa nel 2020, o schiavi o morti, perché non puoi più neanche decidere di non avere i soldi da pagare il mutuo, di non avere i soldi per mangiare, cioè senza l'acqua sei morto, non puoi fare assolutamente
0: Vabbè,
1: nulla.
0: possiamo attaccarli, perché con
1: Ma
0: l'acqua non è che è come il cibo, puoi stare anche 30-40 giorni senza mangiare, voglio dire, dopo i primi 15-20 giorni non sei più capace di stare in piedi, ma l'acqua basta una settimana, eh.
1: Meno, una settimana se sei molto fortunato, sono 3 giorni e sei andato. Adesso nel sud hanno fatto una delibera per cui anche i pozzi privati va messo il contatore per poterli usare, per cui tanta gente mi dice: ah, ma vabbè, ma vai a comprare al supermercato, hai i pozzi, cioè la gente secondo me ha il cervello che non gli funziona ed è per quello che ogni tanto penso che questi tutto sommato volessero fare un
0: Ma il
1: favore
0: problema
1: a
0: è che
1: questa
0: poi noi continuiamo a dire che la gente, capito, che la gente praticamente ha paura, no? Ha paura, la gente non capisce niente, e quella, io di lavoro faccio l'insegnante di storia. E la storia,
1: Bene.
0: se tu ogni pagina che apri un libro, in ogni pagina trovi una rivoluzione. La storia è storia di rivoluzioni,
1: Il problema è che la storia non la impariamo mai abbastanza, cioè la storia insegnerebbe quasi tutto se noi la
0: Cioè, noi abbiamo,
1: volessimo.
0: io ho sempre avuto il pensiero per dirti che i cosi, non so, gli albanesi fossero un popolo di gnavi, qua e là, in realtà abbiamo visto cosa hanno fatto in questi.
1: Secondo me l'italiano non per niente è stato fatto qua questo esperimento sociale, perché quando i gnavi ne parlava già Dante, non è che cioè, noi non scherziamo per niente, cioè siamo uno dei popoli, secondo me, meno portato ad occuparsi degli altri, cioè abbiamo sempre solo da guardare il nostro giardinetto e poco oltre.
0: Ma
1: E
0: anche questo secondo
1: quindi
0: me è un po' un luogo comune, perché io da quello che so siamo stati in Europa uno dei popoli che ha manifestato di più, soprattutto qua nel Veneto, che ha manifestato di più durante il periodo pandemico. Avevamo il
1: perché
0: più
1: siamo
0: grande
1: stati
0: numero di
1: messi
0: manifestazioni
1: in
0: di tutta Europa.
1: sai, nel resto dell'Europa non sono state applicate le stesse restrizioni che c'erano in Italia, per cui a un certo punto, tutto sommato, sì, hanno avuto anche loro le loro problematiche, ma io credo in maniera molto, molto minore anche da noi, cioè ho parlato con varie persone, ci sono state anche altrove, ma in Svizzera erano quasi tranquilli.
0: Ma noi negli anni 70 e 80 avevamo il partito armato più potente, rivoluzionario, più potente d'Europa. Le Brigate Rosse erano il partito armato più potente d'Europa. Quello che dicono le analisi storiche, ti dico.
1: Non so quanto fossero veramente indipendenti e non pilotati
0: Vabbè,
1: dal
0: forse alla fine sono state,
1: sostegno.
0: però c'è stato anche un inizio, sparavano anche sui magistrati, sparavano anche sui capi delle fabbriche, sui crumieri, sparavano anche su questa gente qua, cioè, voglio dire, sui carabinieri. Non hanno sparato solo su Moro, lì su Moro abbiamo capito che c'erano i servizi segreti americani, però non hanno fatto solo quello. Però era
1: No, ma
0: il partito armato rivoluzionario più potente d'Europa.
1: guarda, gli italiani hanno fatto un sacco di cose meravigliose, il Rinascimento, cioè il maggiore artista, cioè non è che gli italiani siano tutti, però secondo me più si è andata avanti nel tempo e meno si è persa la grinta, meno si è persa la capacità di
0: Ma
1: reazione.
0: io credo che, cioè, voglio dirti onestamente, ti dico, no? Cioè, noi diciamo, ma abbiamo 120 basi americane in Italia, eh?
1: Sì,
0: Abbiamo il Vaticano,
1: certo.
0: abbiamo 120 basi americane, abbiamo tre
1: Secondo
0: mafie
1: me
0: tra le più potenti del mondo. Cosa?
1: forse il Vaticano influisce ancora di più che le 120 basi americane, secondo me, sulla nostra modalità
0: Abbiamo
1: di
0: 50 bombe atomiche, abbiamo la magistratura che è completamente eterodiretta, cioè non lo so, voglio dire, quindi non lo so, quindi no, non è facile con una situazione del genere. Io ti dico onestamente, io sono.
1: Perché abbiamo le 120 basi americane? C'è da chiedersi anche quello, perché insomma, un motivo per cui ce l'hanno messe qua le 120 basi ci sarà, altrimenti le mettevano una qui, una là, cioè ci sono anche altrove, non è che ce l'abbiamo solo noi, però 120 ce l'abbiamo solo noi, per cui torniamo a quello che ti dico io. Poi è vero, il Vaticano è qui e quello purtroppo, per fortuna, cioè, c'era poco da fare. È lì, è lo Stato, è lì, non è che potevamo spostare lo Stato Vaticano anche se poteva rimanersi ad Avignone, invece sai com'è, i francesi ci hanno pensato per un po', poi hanno detto: ma sai che c'è, rimandiamolo da dove viene, che è meglio che sia in Italia che non che sia a rompere le balle qua. Per cui
0: Cioè, voglio dire con questo che comunque gli italiani non è che sono così, capito? Cioè, sono come tutti gli altri popoli, combattivi, però dipende dal tacco che hai sul collo, hai capito il discorso?
1: Io, guarda, io me lo auguro che tu abbia ragione, per la mia esperienza personale non mi sembra tanto così, però io me lo auguro con tutto il cuore che effettivamente il popolo italiano sia altrettanto combattivo e resistente rispetto agli altri popoli. Io vedo che in Francia qualunque cosa che non riguardi la morte, perché lì appunto si va in una tematica un po' più complessa, si muovono e fanno casino. In Romania si sono mossi in tutta un'altra maniera. In Albania si sono mossi in un'altra, cioè qui io non trovo che ci sia tutto, ma poi lo vedo con le lotte che faccio io, cioè con l'acqua, con tutto che è iniziato per una questione strettamente, il mio interesse strettamente territoriale, poi mi sono resa conto che la cosa era molto più vasta di quello che mi sembrava all'inizio, ma la gente, nonostante gli arrivassero delle bollette stratosferiche, si è mossa ben poco, ha fatto ben poco. Noi abbiamo organizzato di tutto all'inizio, ci sarebbero comunque dovute essere centinaia di migliaia di persone, ce n'erano 100-200, poi la seconda volta ce n'erano 50, la terza volta i consigli comunali andavamo in quattro, con gente che riceveva bollette anche da 11.000 euro a fronte di bollette da 700 che riceveva fino all'anno prima, cioè ma poi ho fatto venire Ugo Mattei, Maurizio Montalto, Nicola Morra a parlare di questa problematica sul territorio. C'è proprio un attacco, Maurizio Montalto secondo me è un'eccellenza su questo campo e ha spiegato benissimo, l'ha scritto in un libro, che stanno attaccando le nostre fonti, che se ne stanno appropriando, e ha anche spiegato il meccanismo che io ho visto verificarsi nell'Imperiese, e la gente dorme, cioè veramente più di 3, 4, 7 giorni se sei fortunato non vivi senza acqua. Succede un'altra cosa come quella del 2020, ti dicono che ti chiudono ormai tutte le fonti di proprietà di stranieri o comunque di grandi società, tutto hanno creato. Nel 2011 c'è stata la votazione per stabilire che l'acqua volevamo che rimanesse pubblica e che rimanesse e che non diesse profitti. Poi cosa è successo? Che praticamente
0: cosa fanno? Sparano su, se la gente ha sete sparano sul popolo?
1: Lo stanno già usando in un sacco di paesi l'acqua come arma, non è che sia una novità in Palestina, ma anche in India, al confine con il Pakistan, stanno usando le dighe, cioè, se tu privi l'acqua, privi la gente dell'acqua, come fa a lottare?
0: E tu dici che la gente, quindi nel momento in cui la privi dell'acqua, la gente muore, si lascia morire, perché questi qua sono lì davanti con l'arma e...
1: Se tu non puoi avere accesso all'acqua e ti dicono o ti vaccini o non puoi più avere l'acqua, cosa fai? Non puoi dire
0: puoi dargli fuoco,
1: puoi provarci, ma non è che loro stanno lì a
0: la storia
1: fuoco.
0: È tutto così, la storia è tutta così, la storia,
1: sì,
0: la storia è che... tutta una storia di rivoluzione, tutta, ogni pagina è una rivoluzione,
1: per irrigare i campi, e di conseguenza non solo non hai l'acqua per bere, ma alla fine non hai neanche l'acqua per mangiare, capito?
0: Se sì, ma adesso tu vedi che ad esempio non più nessuno si vuole vaccinare. Qui hanno fatto ancora gli hub li hanno fatti qua da noi, non c'è andato più nessuno a vaccinare, neanche i vecchi ci sono andati.
1: Fortunatamente il fuoco.
0: È la stessa roba, succederà anche con l'acqua. Quando inizieranno a fare sta roba, inizieranno, hai capito, a fare...
1: È diverso, non è che puoi scegliere di non bere, cioè a un certo punto o bevi o muori, per cui non è
0: oppure,
1: che puoi dire
0: oppure li attacchi, no?
1: Ma secondo te abbiamo la forza e la capacità di attaccare questi che hanno delle potenze? Secondo me è quello che volevano dall'inizio, speravano che noi ci ribellassimo, che facessimo una rivoluzione armata per terminarci sul...
0: Ma guarda che quando arrivi la rivoluzione armata, quando arrivi a ammazzare la gente per strada, è finita per loro, è finita. Se tu lo fai platealmente, ammazzi la gente, perché hanno usato i vaccini? Perché se loro sparavano con la mitragliatrice per strada, dopo un po' erano finiti, erano finiti, lo sanno anche loro quella roba lì, lo sanno anche loro, perché non è che, cioè, tu devi stare, le battaglie si vincono per strada, capisci il discorso?
1: Certo, le battaglie si vincono.
0: È così, cioè non è che, cioè, capisci il ragionamento. Quindi, non lo so, insomma, a me sembra che tanto questa narrazione sia un po' la narrazione che ci mettono in bocca loro. È la narrazione della paura. A me dispiace dirla.
1: Io ti posso dire che secondo me la narrazione della paura è una delle loro maggiori armi e la usano in continuazione. Io nei
0: cioè, faremo questo, faremo quell'altro. Bene, fatelo, poi vedremo come va a finire.
1: Cioè. La maggior parte delle cose non andranno a finire da nessuna parte perché sono solo minacce che non possono neanche attuare. Il problema è che l'acqua lo stanno facendo e nessuno ne parla. Io ho cercato di farne
0: parlare. Ho capito, ma nel momento, scusa, in cui tu mi chiudi l'acqua, dopo due giorni la gente non beve più, la gente o muore o ti attacca. Ci saranno tanti che si lasceranno morire, ma tanti inizieranno a tirargli delle bottiglie incendiarie, troveranno dei sistemi per attaccarle.
1: Ma guarda, io non credo.
0: Cioè, un soldato che ha e si mette là davanti, tu puoi andare a casa sua a ammazzargli la famiglia. Hai capito?
1: Sì, sì, ma certo.
0: Cioè, ma che cazzo è? Tu mi togli la possibilità di vivere e io ammazzo te e la tua famiglia, facciamo come i mafiosi facciamo. Cioè, non puoi pensare che nella storia, noi non possiamo pensare che nella storia siamo tutte pecore. Non sono tutte pecore gli uomini.
1: Se no non avremmo resistito, non avremmo agito.
0: Appunto,
1: come agito.
0: Appunto, sì, appunto. Che sono più di quanti, sono più di quanti, sono più di quanti pensano la gente, sono più di quanti pensano, certo.
1: Sì, infatti il libro è stato scritto proprio per quello, per far sapere che ci siamo, che ci saremo, che ci siamo stati, che ci siamo e che ci saremo, che non facciano finta che non siamo esistiti, perché la resistenza c'è stata e ha avuto una grandissima forza, gente che ha resistito a cose inenarrabili e che ha continuato portare avanti le sue battaglie senza arrendersi, è per questo che è stato scritto questo.
0: Voglio dirti, non lo so, se tu pensi che un padre di famiglia vede i suoi figli che muoiono di sete, sta lì, sta fermo, li guarda, ci sarà quello che sta lì, sta fermo, li guarda, e ci sarà invece quello che si arma e va e
1: c'è, oh no, oh. Ma siccome non è che l'acqua
0: e ci sarà anche l'intelletto, cosa?
1: Se ti chiudono l'acqua te la chiudono a monte, non te la chiudono.
0: Ma dove la chiudi? Ma dove la chiudi l'acqua? Dove la chiudi? Come fai chiudere l'Adige? Io sono nato sulle rive dell'Adige, il secondo fiume d'Italia, vivo a 20 km dal primo fiume d'Italia, il Po. Come fai a chiuderla quella roba lì? Non riesci mica a chiuderlo quello lì, eh? Come fai a chiudere? Come fai a chiudere l'Adige? Come fai a chiudere l'Adige?
1: Questa è la mia opinione, magari quando tu stiamo parlando di acqua potabile, non stiamo parlando di acqua.
0: Ma è l'acqua potabile. L'Adige dà da bere a mezza padovana, eh? L'Adige da avere a mezza provincia di Padova, oltre perché loro hanno inquinato tutta l'acqua, quella col coso, coi FAS, no? Quella con la Miteni, l'hanno inquinata tutta. E quindi loro hanno inquinato una falda che è la seconda falda di acqua dolce più grande d'Europa, no? Che era grande come il lago di Garda, l'hanno inquinata tutta con quei FAS lì, con quelle catene di carbonio.
1: Non lo possono fare con il fiume più, cioè lo possono fare con qualunque fonte di inquinarla già adesso.
0: Possono provarci a farla. Possono provarci e il popolo può essere che soccomba o può essere che si rivolti.
1: Io ti posso dire che comunque, mentre per l'elettricità, per l'energia elettrica abbiamo fa schifo, ma non abbiamo il monopolio e quindi possiamo anche decidere di cambiare fornitore, io ti posso dire che per l'acqua era giustissimo secondo me il referendum che c'è stato nel 2011, ma si è rivoltato contro di noi, è diventato un capestro, perché adesso abbiamo il monopolio dell'acqua.
0: Che la chiudano, così vedono cosa vuol dire, così vedremo gli italiani cosa sono, o muoiono o si ribellano.
1: Che tu abbia ragione, cioè io mi auguro che si possa vivere in pace, che non si ci debba rompere le
0: mani. Ma come fai a vivere in pace su un paese dove la politica, i militari, scusa, posso dire?
1: Dico in generale, ma se dovesse succedere, è chiaro che la gente proverà a ribellarsi. Io non credo che senza l'acqua potranno fare molto, ma mi auguro che tu abbia ragione, che ammazzando il soldatino si riesca a...
0: Ammazzando il soldatino? Ma glieli ammazzano tutti i soldatini, gli ammazzano anche i generalini, eh? Ma stai scherzando? Ma tu gli togli l'acqua alla gente? Sì. Allora, nel mio paese c'è stato un comune dove ci sono stati dei problemi perché dovevano aggiustare una tubatura. Sono stati 4 giorni senza l'acqua. Sono andati in comune, hanno dovuto mettere i carabinieri davanti perché volevano ammazzare il sindaco, eh?
1: Invece da noi, guarda, c'è il sindaco.
0: Io non so chi siete voi, dove in Liguria, di solito i liguri sono belli feroci, ma qui nel Veneto noi abbiamo fatto il disastro. Io ho organizzato manifestazioni con migliaia di persone, mi hanno processato 2 volte, mi hanno fatto di tutti i colori. Cioè, il problema si vede che voi siete più buoni, voi sarete più buoni.
1: Ce ne sono state poche. Ti dico, saremo noi liguri che facciamo.
0: Vabbè, insomma, voi morirete di sete, cosa dobbiamo dirgli?
1: Ma secondo me non saremo gli unici. E comunque,
0: ma secondo me non è plausibile una roba del genere. Cioè, il discorso dell'acqua, cioè, non è che questi, se si prendono l'acqua, la gente sta lì e muore. Cioè, questi si prendono l'acqua, è vero. Voi vi prendete l'acqua, boh, e noi veniamo a riprenderci l'acqua. Capisci il discorso? L'acqua è un bene, l'acqua è come l'aria, è un bene essenziale. Tu non puoi pensare che tu gliela togli alla gente e la gente sta ferma.
1: Ma se ti dico, per adesso vedo che da noi pagano anche fino a 11.000 euro di bollette, e non è che sia proprio uno scherzo trovarti da 700 a 11.000 euro le bollette che saltano in maniera esagerata.
0: E vabbè, ma il discorso è che se tu, scusami, all'inizio, scusa, vabbè. Va bene, ok.
1: Io mi auguro che tu abbia ragione.
0: Ma scusa, è così, storicamente è così, è sempre stato così. Se tu gli togli un bene primario, qui stiamo parlando dell'acqua, non stiamo parlando di un altro bene. Tu non è che perché uno stronzo dice su internet, no, guarda che ci hanno tolto l'acqua, basta, siamo finiti. No, che cazzo dici? Ci hanno tolto l'acqua, bene, adesso andiamo noi a riprenderci sta cazzo di acqua. Ci hanno i mitra, va bene, e cosa fanno? Stanno sempre lì davanti tutto il giorno. Siamo in di più, allora, siamo in di più noi, siamo in di più noi, siamo in di più.
1: Quelli non ho dubbi, però a proposito di...
0: Ma c'hanno le bombe, sì, ma ok, c'hai le bombe, ma noi siamo in di più, sappiamo tutto di voi, anche noi, sappiamo dove abitate, hai capito?
1: A proposito di questo, domani...
0: Ascoltami, ecco, sì, la manifestazione, sì, a Treviso. Pronto?
1: Di ottobre c'è la manifestazione per ricordare la meravigliosa data in cui è stato messo il Green Pass, che ha obbligato tutti quelli che non avevano le bombe ad andare con la tessera per tipo nazi e a fare cose che non volevano teoricamente fare. Per cui noi domani saremo a Treviso, spero che ci sarete magari anche voi, non lo so, per parlare di quello che è stato fatto, di quello che si potrà fare, di tutto quello che riguarda questa tematica, che secondo me non è affatto da dimenticare.

0: ottenute dal dissenso che mi ha rilasciato la testimonianza, perché in realtà la maggior parte sono persone comunissime, e lui in amicizia veramente subito non voleva rilasciarmela, perché lui mi diceva che è una persona comune, che non vuole apparire. Io gli ho detto: ma guarda, che semplicemente sono tutte persone comuni quelle che mi stanno rilasciando la testimonianza. Allora lui mi ha guardato e mi ha detto: mi hai fregato, mi tocca rilasciartela. E sono andata in Trentino, perché lui era là a lavorare, visto che essendo stato licenziato non poteva più lavorare in porto,
1: Bene.
0: e ha fatto la propria
1: Bene,
0: letteratura.
1: allora domani a Treviso, dove e a che ora?
0: Alle 18:30, onestamente la piazza non la so,
1: Forse è Piazza Borsa, Piazza Borsa, dovrebbe essere Piazza Borsa.
0: probabilmente
1: Piazza
0: Piazza
1: Borsa.
0: Borsa.
1: Va
0: Adesso
1: bene, salutami Stefano che è l'organizzatore, Stefano Montefusco che è l'organizzatore, saluti di Moreno, lui lo sa. Va bene,
0: ti
1: grazie. Ecco,
0: ringrazio tantissimo.
1: ringraziamo e ricordiamo appunto il suo libro che è bellissimo, insomma bellissimo, io non l'ho letto, però credo che siano questi libri importanti, cioè siano questi che sono questa è storia praticamente, no? Questa è la
0: Esatto,
1: storia,
0: secondo
1: no?
0: me.
1: I nessuno che fecero la storia, ecco, questa è la vera storia, no? Non la storia dei grandi. Ok, bene, ti saluto Lucia e ti auguro in bocca al lupo, però appena posso me lo comprerò e proverò a leggerlo. Va bene.
0: Scusami se ti interrompo, c'è anche il canale Telegram e Nessuno che fecero la storia, in cui metto
1: Uno può comprarlo, uno lo può trovare, certo. Va
0: Sì, può
1: bene.
0: trovarlo e leggersi le recensioni di chi l'ha già letto, ok?
1: Ok, grazie, un saluto e buona continuazione anche per la vostra manifestazione di domani. Ciao.
0: Grazie mille. Grazie e buona continuazione della tua trasmissione.
1: Ciao, grazie,
0: Grazie.
1: ciao ciao.

perché se ci tolgono l'acqua, no, stiamo lì, riusciamo, stiamo lì a morire, ma dai. Non tanto per Lucia, che lei giustamente dice, no, vede quei, dei tempi, però guardate che, non sapete, no, le pecore si trasformano in leoni alla fine, eh. Prova a togliere l'acqua a due bambini, sono i genitori lì che li guardano, diventano delle belve, solo dei tossici ubriaconi fuori di testa, le stofanti assurdi possono pensare questa cosa.

0: Eccolo, pronto?
1: Pronto?
0: Eccolo, Mauro Abiti, quello che ce l'ha a morte con gli ebrei. Ascolta Mauro, ma allora ti faccio una domanda, ci sei? Maurone?
1: Buonasera
0: Mauro. Allora, senti Mauro, ti faccio una domanda. Secondo te, no, se domani chiudono l'acqua, ok? E tu cioè, ti mettono là davanti con i mitragliatori e non puoi più andare a prenderti l'acqua, tu cosa fai? Stai lì e muori di sete?
1: Assolutamente no, perché innanzitutto noi siamo i ribelli, quindi
0: no, ma lascia stare i ribelli, tu, io ti dico, allora, perché questi qua, c'è uno qua che scrive delle cazzate grandi come

0: una casa, ha scritto: forse non te ne capio, non ti tolgono l'acqua ma te la vendono a peso d'oro e scommetto che saremo i soliti quattro gatti a protestare perché la massa sta... Ok, ma se tu non la paghi e loro non ti danno da bere, io vi dico, aspetta, io a me mi è arrivato, ho avuto una rottura dalla parte mia. Cosa, perché ho spostato una palma e con lo scavatore ho rotto una tubatura. 3.000 euro di acqua da pagare perché è andata fuori, vabbè. E ho detto: senti, ah, no, no, bisogna che la paghi. Sai, i soliti burocrati, teste di cazzo. Ok, allora io sono stato una settimana perché dovevo riperire più di 3.000 euro, no? E ora ho riperito sti cazzo di 3.000 euro, però intanto mi avevano chiuso l'acqua. Ma io non ho usato 150 litri al giorno. Ok, se loro mi mettono in modo che mi chiudono l'acqua, è la stessa roba che si mettessero là davanti col mitragliatore, caro Zizza. Allora, se si mettono là davanti col mitragliatore o mi chiudono l'acqua in qualche modo, cioè, cosa fai tu? Stai lì a morire di sete, Mauro?
1: Allora, Moreno, e faccio veloce, l'altro giorno hanno pubblicato la sentenza che qualsiasi, facciamo esempio la Veritas, quelli che portano l'acqua, devono comunicare se ci sono perdite occulte, se no hanno, innanzitutto hanno stabilito che il proprietario non deve pagare e sono anche loro responsabili. Quindi non pagare mai, perché o l'ente che fornisce l'acqua fa dei controlli e quindi deve essere solerte ad avvisare che ci sono delle gravi perdite occulte, sennò il cittadino può non pagare. Quindi con sentenza proprio del mese scorso abbiamo anche un'altra arma per difenderci, ma guarda caso andiamo sempre sui soldi. Allora, Moreno...
0: No, e ci siamo, fermo, non scappare.
1: No.
0: Io ti sto dicendo che se loro su un modo o su quell'altro... No, scusa, rispondi alla mia domanda e poi parliamo di quello che vuoi, abbiamo un mucchio di tempo. Allora, io ti sto dicendo questo, ok? Se loro o con il mitra o con i soldi, no? Ti mettono lì che non riesci più a avere l'acqua, tu cosa fai, muori di sete o gli dai fuoco?
1: Assolutamente no, l'acqua ce l'andiamo sempre a prendere.
0: No. Ecco, Zizza, ti abbiamo dato la risposta. Noi l'acqua ce l'andiamo sempre a prendere, vero, maestro?
1: Sempre comunque. Nessuno può vietarci
0: che non ci rompano i cosiddetti coglioni. Cioè, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ci tolgono l'acqua? Boh, se ci tolgono l'acqua sono cazzi loro, cioè, se le beccheranno anche un po' di botte anche loro, cioè, non so, stiamo mica fermi,
1: Comunque che non roba pagare è? Non pagare mai, Moreno.
0: E ci siamo, ma qui il problema era un altro. L'idea è che se portano avanti tutte queste cazzo di narrazioni che poi nascono tutte da sti quattro coglioni super drogati, questi si fanno al coso, alla povera gente gli fanno il fentanyl per farli morire, ma loro si fanno gli acidi, hai capito, i funghetti, e questi sono fuori di testa questi qua che hanno, quelli della grande finanza, no? Quelli che hanno la macchinetta dei soldi, che si sono fottuti la stampante, questi si fanno i funghetti. Hai capito? Ma ti pare normale? Tu mi vieni qua, mi togli l'acqua e io devo stare fermo? Ma sì, gamma, sono cazzi tuoi, sono dopo. Oh no, scusa, mi hai capito.
1: Allora, Moreno, mai pagare. Sentenza massimo, la Cassazione cambia le regole. Quindi informarsi sull'ultima sentenza della Cassazione.
0: Ho capito e ci siamo, va bene, però il ragionamento è un altro, il ragionamento è che se questi dovessero arrivare come stanno facendo, tirando via le case alla gente, come hai visto Alfredo incazzato come una iena, Alfredino l'ha intervistato anche ieri, siamo a Vicenza a fare la manifestazione a Vicenza dei Maniagatti il 17, ecco, ma allora, e poi ti vogliono togliere l'acqua, cazzo, l'acqua. L'acqua, senza acqua vivi due giorni.
1: Una vergogna.
0: Ma duri due giorni, tre giorni, cazzo. Cioè, tu vai lì, hai capito? Vai lì e li prendi a calci nei cosiddetti.
1: Ma io lo so bene, quello che il popolo palestinese subisce da 78 anni. Gli tolgono l'acqua per vivere.
0: Allora ci dice, aspetta, leggo ancora questo Zizza, non so chi cazzo sia sto Zizza, che scrive, mi so conti, ma non sperare che anche la massa lo sia. Ma che cazzo dici? Siamo noi la massa, Zizza. E certamente l'acqua ci arriverà sempre perché siamo bestie da somma e da sfruttare. Ma non è vera sta roba. Cioè, no, noi non siamo bestie da somma, sono loro le bestie da somma. Il popolo è sempre quello che, cioè, nella battaglia di Stalingrado, dove hanno perso un milione, hanno ammazzato su un giorno quasi un milione di persone. Hai capito? Hanno ammazzato 1 milione di persone. È il popolo che combatteva. È il popolo allora, che raddrizza i torti di quei quattro cornuti che ci sono. Vabbè.
1: Se Moreno, sentenza di Cassazione.
0: Allora, Zizza, aspetta, Zizza mi risponde. Tu non sei la massa, sei solo, sì, come te, sono solo. Ma che cazzo dici? Sono pieno di donne, Zizza.
1: Moreno, ordinanza numero.
0: Ho capito, ma non me ne frega niente di quell'ordinanza lì. Va bene, sì, c'è l'ordinanza, non pagate. Ascoltami, va bene.
1: Sì,
0: allora,
1: stiamo parlando del 12 ottobre.
0: Vabbè,
1: 2026.
0: Sì. Vabbè, dopo. Ok, no, vabbè. Allora, l'ordinanza che dice non pagate l'acqua perché devono rispondere anche loro. Boh, e ci siamo. Un'altra roba voglio chiederti. Noi ce l'abbiamo a morte con questi signori qua, quelli che ci hanno fregato la stampante dei soldi, vero? O no?
1: Allora, Moreno, io...
0: Allora, il 21, aspetta, il 21 siamo dove? Siamo in birreria Pedavena a Verona, perché la strada c'è per tornare, cioè fare un cambiamento, che era la strada che Auriti e altra gente, no? Intelligente, Ezra Pound, avevano capito. Aprire la mente alla gente, aprire la mente alla gente. La nostra idea qual è? È quella di parlare alla gente, è quella di portare una legge in Cassazione, è quella di fare un giornale sulla moneta. Cos'è che ci fanno? Ci ammazzano, vabbè, ci ammazzano qui, ci ammazzano perché dobbiamo andarci a prendere l'acqua. Qualcuno ci dovrà pure ammazzare, cazzo. Io ho detto, tu la sapevi la storia di mia suocera, no, della suocera di mio fratello, no? Che doveva andare in Svezia, in Islanda a trovare suo nipote che era andata là a fare, a lavorare, no? E gli ha detto, ma non hai mica paura, più di 70 anni, più quasi 80 anni andare via in aereo? E dice, di qualcosa bisognerà pur morire, no?
1: Prima o poi.
0: Hai capito? Vabbè, dai, dici qualcosa, dai, ma parlaci di robe belle concrete, attacca gli ebrei, attacca gli ebrei, mi piace quando li attacchi.
1: Molto, molto, oggi io, allora, innanzitutto, un grande abbraccio ai ribelli monetari, agli amici di Radio Gamma 5 e a tutti i veneti.
0: E a me no, oggi io, a me no, a me un abbraccio, a me no.
1: Un abbraccio a Moreno che dopo tutta una giornata di lavoro dedica questo.
0: Ma che lavoro? Io lavoro con i bambini, sono una meraviglia i bambini, cioè mi sembra di essere a Disneyland.
1: I ribelli monetari di portare la consapevolezza. Allora io Moreno devo dirvi subito, io sono sotto shock perché come saprai io in questo momento ho davanti a me il Corriere della Sera della sezione del Veneto e come saprai è successo una cosa indecente, una cosa scandalosa in cui abbiamo emerso tramite un'inchiesta di Fanpage che praticamente un'associazione che si chiama C4 in numero Israel, praticamente che è fondata a Padova dal Bignasego, riceve soldi.
0: Cazzo, che c'è di mezzo? Manca boia.
1: Sempre i soldi, riceve soldi dalla regione Veneto per finanziare. Attenzione signori, per finanziare l'occupazione criminale ebraica nei territori palestinesi, cioè quello massacro che abbiamo visto a Gaza e che stanno ripetendo oggi, bruciando gli olivi millenari, torturando gli animali da cortile come gli asini, le galline, avvelenano le pecore. Questa associazione eversiva che io spero che la magistratura vada ad indagare.
0: Dai, non ci credo che tu pensi a queste robe qua. Come fa la magistratura ad andare a indagare sul Mossad? Sul Mossad, eh? È il Mossad.
1: La regione Veneto ha dato 16.000 euro per finanziare l'occupazione dei criminali ebrei in Giudea e in Samaria. Allora, attenzione, registrate questa puntata, ricordatevi, i ribelli monetari non si piegano a queste dinamiche. Allora, noi in questo momento chiediamo che i nostri amici, ripeto, i nostri amici Lovat e Shumsky, che sono stati eletti con Resistere Veneto, si accodino agli altri consiglieri regionali perché hanno fatto una denuncia. Non è possibile che delle associazioni eversive finanziano il terrorismo ebraico in Palestina. Allora, questa è la prima cosa. Guarda caso, sono sempre i soldi. Segui i soldi e troverai i banchieri ebrei.
0: Ma difatti alla fine gli hanno tirato il collo quelli lì che hanno detto quella roba lì. Era Falcone che diceva quella roba lì, alla fine l'hanno fatto saltare in aria.
1: Sì, ma lui diceva segui i soldi e troverai mafiosi. Mauro Abiti dice segui i soldi e troverai banchieri ebrei. Allora voglio leggervi un passaggio di questa associazione, cosa dice. Virgolettato: Dio ha scelto la nazione di ebraica come suo strumento per benedire tutte le nazioni. Supportiamo le comunità ebraiche in Giudea e Samaria. Cioè, stiamo parlando di terroristi che in maniera errata, in maniera dei peggiori mistificatori della parola chiamano coloni. Non sono coloni, sono ebrei. Ebrei che vogliono prendersi tutta la Palestina sul sangue del popolo palestinese. E noi chiediamo ai consiglieri regionali di Resistere Veneto di far sentire la voce, perché i veneti non penso che vogliano finanziare i crimini dei giudei. O sbaglio, Moreno? Mi sembra che te hai dato tanto sostegno perché questi due amici venissero eletti in regione.
0: Ecco, allora noi però non mi rispondono più al telefono, uno non mi risponde più al telefono. Schiuschi,
1: ecco, allora Schiuschi. Noi...
0: non gli ho chiesto niente, gli ho chiesto solo di venire una volta in consiglio comunale in Dinara per dire con tutti gli impianti inquinanti che ci portavano. Non mi ha più risposto. Vabbè.
1: Perfetto.
0: Sarà tanto
1: allora
0: impegnato.
1: Noi da questa radio, e ripetiamo, tutte queste informazioni le trovate nel canale Telegram Ribelli Monetari. Noi chiediamo che prendano posizione, perché noi non finanziamo, sappiamo che la regione, ovviamente, dato che chi ha la stampante dei soldi ha in mano tutta l'informazione, la storia, i giudici e i politici, pagliaccio di destra o pagliaccio di sinistra, non cambia niente, e da sempre finanziano le visite a quelle storture, a quelle realtà che il professore Robert Faurisson in 47 anni di ricerca ha dimostrato essere totalmente false. E quindi andiamo a vedere, invitiamo tutti a entrare nel canale Telegram a vedere il documentario, uno dei documentari del professor Faurisson, sempre gloria alla sua anima, che fece la grande conferenza a Teheran. Allora noi abbiamo creato i Ribelli Monetari. I Ribelli Monetari hanno come fondamento la proposta di legge popolare che il professor Giacinto Auriti, l'eroe professor Giacinto Auriti, che per 35-40 anni ha spiegato cos'è la moneta debito e il signoraggio bancario, nel 96 ha creato una proposta di legge. Noi l'abbiamo ripresa e insieme con questo lavoro certosino, perché noi non ci facciamo distrarre dal gasolio a 2 euro o dalle pagliacciate.
0: Ho capito, io sto facendo le armi.
1: Articolo 1, la moneta, l'atto dell'emissione, nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dal tesoro allo Stato. Dopo alcuni mesi che stiamo comunque sempre lavorando per questo progetto, perché non ci facciamo distrarre, quello sappiamo che noi mettiamo il coltello sulla piaga dove nessun burattino della sinagoga vuole che noi andiamo a portare la luce al popolo italiano. Noi a Verona il 21 novembre, sabato 21 novembre dalle 15 alle 18 porteremo questa iniziativa e spiegheremo nel dettaglio cos'è la proposta di legge popolare per la sovranità monetaria. Ci sarà Francesca Salvador, Lidia Sella e Moreno. Voglio anche comunicarti che ho già l'adesione di un esponente di spicco della comunità senegalese lombarda, che ci spiegherà nel dettaglio cos'è il franco coloniale CFA, ovviamente come sapete stampato dalla famiglia di matrice ebraica Rothschild, che ha il dominio anche a Parigi con il loro maggiordomo Macron. E quindi la comunità senegalese spiegherà anche a livello come vengono comprati, come vengono manipolati i governanti, dato che quando hai qualche milione di euro che lo puoi stampare dal nulla con la fotocopiatrice dei soldi, paghi e diventa un loro servo. Vi aspettiamo, quindi a breve ci sarà una locandina che, ripeto, inseriremo nel canale Ribelli Monetari e faremo con Moreno altre presentazioni qua. Moreno ovviamente è dell'evento e con calma costruiremo la squadra che che andrà poi a portare in Cassazione la proposta di legge. Dimmi Moreno se...
0: Sì, sì, va bene, va tutto bene, dai, tutto a posto. Dopo faremo questo giornale, perché secondo me noi dobbiamo parlare alla mente, alla gente, e questo è il lavoro che dobbiamo fare. È importante questa legge se va in Cassazione, perché? Perché così arriviamo a, se siamo arrivati con la televisione a qualche 100.000, 200.000, 300.000, perché ci sono stati dei picchi di ascolto sul discorso della moneta, perché la gente si rende conto che è tutta lì la truffa, no? La truffa è tutta lì. Adesso hanno loro, anche loro hanno il problema energetico, però la truffa è lì, è lì, è in quelli che si sono fregati la macchinetta dei soldi e hanno detto no, dobbiamo tenere noi, voi dovete, noi ve li diamo, ma li controlliamo noi, decidiamo noi, e questi fanno tutto, è chiaro che fanno, ma fanno fatto su un casino. E quindi, hai capito? E quindi bisognerà col tempo fare capire che questa cosa qua, anche perché hanno fatto un mondo, è un mondo di violenza inaudita, di guerre, di morte, di distruzione, e di cannibalismo, di pedofilia, della maiala, della sunonna, eccetera, hai capito? E non se ne può più di sta gentaglia infame. Allora tu dici vabbè, ma chi siete voi, quelli sono potenti, li ammazzano, e vabbè, ci ammazzeranno, dici, però verrà qualcun altro, no? Funziona sempre così, no? E finché alla fine anche loro muoiono, perché tu hai visto i capi della mafia come muoiono alla fine, no? Alla fine muoiono col pannolone, quelli che hanno ammazzato eccetera muoiono in galera, come... e gli stessi sono i cosi, i grandi finanzieri muoiono lì con le bave alla bocca. Va bene, Mauro. Allora ripetiamo, il 21 sera, il 21 novembre sera siamo al Pedavena di Verona,
1: pomeriggio Moreno, dalle 15 alle 18.
0: Ah, così presto? Vabbè, allora il pomeriggio che cos'è? Un sabato? È un sabato, no?
1: Un sabato.
0: Dalle 15 alle 18 saremo, beh, adesso faremo la locandina, ne parleremo sempre tutte le settimane, con me almeno, dalle 15 alle 18 al 21 di novembre al Pedavena a Verona faremo questa cosa, e lì già perfezioneremo questa idea per portare questa legge in Cassazione, perché qualche migliaio, e più di qualche migliaio di centinaia di migliaia, forse qualche milione di italiani la vedano questa cosa, iniziamo a parlare di questa cosa, e poi anche un giornale online che si stamperanno da girare, per far girare per strada eccetera, insomma è questa la strada. Facessero quello che vogliono, facessero, a noi non ce ne fotte, va bene.
1: La battaglia è appena cominciata, sì. Noi gliela daremo vinta.
0: Ok, ciao Maurino, occhio
1: un
0: all'acqua.
1: Un abbraccio a tutti i ribelli.
0: Ciao, un abbraccio, ciao Maurino. Mauro, ciao.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Ecco, pronto? Diamo il benvenuto alla nostra radio a Diego Verza, presidente di Rovigo Corse. E ciao Diego, come stai intanto, prima di tutto?
1: Ciao Moreno, buona serata a tutti, sto bene, siamo rientrati lunedì dopo un weekend abbastanza intenso.
0: Ecco, allora, tu sei un campione, no? So che siete arrivati al terzo posto alle Cave di Cusa e al primo posto al campionato italiano regolarità autostoriche RC5. Che sapore ha questo risultato per Rovigo Corse?
1: Ma è stata una grandissima soddisfazione, perché quest'anno siamo partiti con obiettivi minori, in quanto il nostro campione italiano siciliano Maurizio Indelicato, che saluto calorosamente, quest'anno per motivi lavorativi non ha potuto, diciamo, essere presente nel campionato italiano 2026, e di conseguenza siamo partiti già con un handicap, perché è la nostra punta di diamante. E poi sembrava l'anno prendesse una brutta piega, in quanto anche Roberto Gasperoni, il navigatore di Isaia Zanotti, che quest'anno è stata la nostra, diciamo, il nostro equipaggio di punta, ha avuto un problema importante a livello familiare e quindi ha dovuto dare forfè dopo sole due gare, e l'ho sostituito io, e pian pianino abbiamo fatto un po' di risultati in giro per l'Italia. Poi è rientrato a Bologna il nostro amico, appunto, Roberto Gasperoni, e pian pianino siamo risaliti finché c'è stata la ciliegina sulla torta giù appunto a Campobello, in provincia di Trapani, e domenica abbiamo chiuso al terzo posto assoluto di raggruppamento e abbiamo conquistato il campionato italiano di raggruppamento di classe giù appunto a Trapani.
0: Sì, perché so che le Cave di Cusa è una gara molto tosta, molto tecnica, e come mi dicevi, mi spiegavi, che ha fatto una differenza per molti equipaggi. Spiegaci un attimo com'è questa gara.
1: Allora, premetto che il Cave di Cusa viene svolto nella Tana dei Lupi, in quanto la disciplina della regolarità è nata lì a Campobello nel lontano 1962.
0: Dobbiamo forse spiegare ai nostri ascoltatori che noi parliamo di una disciplina prototipi. Questi cosa sono? Sono
1: regolarità di autostoriche. Cioè praticamente è un campionato dove le vetture è tipo un rally, in poche parole, solo che le prove speciali sono a tempo imposto e non di velocità. E quindi c'è la precisione che fa da discriminante. Non è che andiamo ai due all'ora, sono abbastanza toste anche come navigazione, come andatura, perché comunque deve essere inferiore a 50 km all'ora di media. Però poi subentra la precisione, e questa disciplina, appunto, come diceva, è nata lì a Campobello, in provincia di Trapani, dagli amici appunto che abbiamo lì, e quindi difficile e tecnica, perché loro sanno come metterti in difficoltà, in quanto sono stati gli ideatori di questa disciplina, appunto. E noi siamo stati fortunati, che abbiamo avuto un paio di cose che ci sono andate a favore. La prima è stata l'abilità del nostro equipaggio nel vincere la Power Stage, che è la prova spettacolo del sabato sera, e poi abbiamo fatto una buona gara il sabato, una buona prima tappa, e la domenica abbiamo giocato in difesa e abbiamo avuto la seconda fortuna, che è stata quella di avere l'amico Lastri di Pisa, che ha vinto il raggruppamento secondo Andrea Maluccelli, che era il campione in carica 2026, e noi siamo arrivati terzi, quindi con il punteggio eravamo partiti con mezzo punto di svantaggio e abbiamo chiuso davanti a lui, e quindi si è avverato un sogno che Isaia, il mio pilota Zanotti, inseguiva da 3 anni. Quindi una bella soddisfazione.
0: Quindi Campobello vi ha regalato la vittoria tricolore.
1: Esattamente, esattamente. Poi c'è stata anche la vittoria di classe confermata di Enrico Coan, che giù a Campobello era presente con una barchetta 1800 della Fiat, e ha vinto classe e raggruppamento e si è confermato campione italiano di classe anche per il 2026, quindi ha bissato il successo dell'anno scorso, come del resto Isaia, che Isaia invece ha fatto tris di classe e la prima volta che vince il raggruppamento l'RC5.
0: Rovigo quindi è un Rovigo Corse, è una scuderia importante, numerosa, competitiva. Avete un gruppo, ma come riuscite voi a tenere in piedi questo gruppo? Qual è il vostro segreto? Quali sono gli elementi che caratterizzano questo cemento di questa forza di questo gruppo?
1: Allora, Rovigo Corse rinasce nel 2017 per volere mio e di un mio amico di Gavello, che è Boris Santin, che saluto anche lui, e siamo partiti per gioco, così per passarci qualche domenica in compagnia con le auto storiche, fare qualche garettina per stare così in amicizia, e pian pianino abbiamo conseguito dei risultati grazie alla passione, al tempo che ci dedichiamo e al gruppo che abbiamo creato, per rispondere alla tua domanda, che fondamentalmente è un gruppo fatto di amici, di persone che si vogliono bene, che stanno bene in compagnia, che hanno voglia di competere e di raggiungere dei traguardi importanti, perché comunque è una disciplina molto, molto bella, molto, a noi piace tantissimo, e quindi il collante, diciamo che è il gruppo fondamentalmente fatto di un gruppo di amici che hanno questa passione comune e che cercano di, essendo una piccola realtà provinciale, scontrarsi contro Franciacorta Motori, contro la Nettuno di Bologna, contro Classic Team di Mantova, per noi è una grandissima soddisfazione, ci mettiamo l'anima, appunto perché siamo in competizione con dei team che sono 10 volte più grandi di noi.
0: Quindi riesci a gestire un gruppo eterogeneo in qualche modo?
1: Esattamente.
0: Ascoltami, voi praticamente, no? Dalla vittoria assoluta a Bologna, a Loiano con la 1100, al risultato delle cave di Scusa, due facce diverse della regolarità. Cosa ti rende così orgoglioso di queste vittorie, di questi gruppi, di questo gruppo, di questa proprio passione, no? Cos'è che ti dà, che ti sprona, che ti inorgoglisce di tutto questo?
1: Guarda, a me piace tantissimo lottare su me stesso, cioè cercare di trasmettere prima di tutto la passione, oltre all'amicizia che già abbiamo appunto all'interno della scuderia, trasmettere la passione e la voglia di migliorare costantemente lavorando su se stessi, non facendo mai la gara sugli altri, ma facendola sui propri mezzi, quindi cercando di migliorarsi sempre giorno per giorno, e quello ti dà tanta tanta voglia. Prima hai nominato la Bologna a Loiano, è stata l'ultima soddisfazione importante che abbiamo avuto, una gara che è stata disputata appunto da Bologna, la salita ad arrivare a Loiano, la vinta il centenario tra l'altro quest'anno di questa gara importantissima, che tra l'altro è stata vinta da Maserati, e negli anni diciamo quando era una salita di velocità, è stata vinta dall'equipaggio Timacchi Alessandro, pilota di Occhiobello, uno dei primi ragazzi che abbiamo inserito in scuderia, con un emergente alle note che è Andrea Caranti, che è un carissimo amico, e quindi per me è bello vedere appassionare della gente che non è giovanissima ma comunque ha tanta voglia di fare risultato e di far conoscere la scuderia in tutta Italia, perché noi siamo conosciuti in tutta Italia perché appunto con il campionato italiano giriamo da Torino, Biella alla Sicilia, quindi la faccia San Marino, Isaia Zanotti è di San Marino, anche Roberto Gasperoni, e quindi tocchiamo l'Emilia Romagna, il Veneto, la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, quindi giriamo in lungo e in largo l'Italia, e ripeto, con una piccola realtà riuscire in 3 anni a portare a casa 11 titoli italiani, un assoluto, 3 di raggruppamento e 7 di classe, per noi che siamo una piccola realtà provinciale è una grandissima soddisfazione che inorgoglisce me e anche tutti i ragazzi.
0: Ascoltami, ma mi dicevi che il comune di Rovigo riconosce, sì. Mi dicevi che addirittura forse riesce a portare la Mille Miglia anche far passare per Rovigo, dopo che erano tanti anni che non passava più, è vera sta cosa?
1: Sì, no, è già definitivo, siamo stati noi che con l'aiuto del comune, della giunta, in particolare del sindaco Valeria Cittadin e degli assessori Rizzato, Retusini e della consigliera Sabrina Magon, siamo riusciti a ottenere il passaggio della Mille Miglia 2027 per il centro storico di Rovigo. Farà tappa venerdì 28 maggio 2027 per il centro storico di Rovigo, si farà un controllo a timbro in piazza Vittorio Emanuele.
0: Ascolta, spiegami un attimo, che io sono un fai conto che io non è che sono un grande, cioè non è che capisco tanto di sta cosa qua, vedevo sempre sta roba, ma la Mille Miglia che cos'è praticamente, cioè non, cosa sono tutti, allora, sono attori cinematografici, gente ricca che ha dei cos'è sta roba, perché Mille Miglia col gasolio che costa 2,5, hai capito?
1: Allora
0: ma li fanno tutte queste Mille Miglia o dico solo per dire Mille Miglia?
1: No, allora la Mille Miglia premetto che è la corsa più bella del mondo. E la prima edizione si è svolta nel 1927, l'ultima nel 1957, e era una gara di velocità su strada. Noi a Rovigo vantiamo delle partecipazioni importanti di Rodigini.
0: Avevamo cosa? Come si chiamava quello là che c'era nel basso, nell'Alto Polesine c'era uno?
1: Allora, avevamo diversi piloti, perché dallo Scarpari, il papà di Fotosport, avevamo Guarnieri Marino, avevamo il papà di Bruno Nissotti, avevamo tantissimi Brancaglion, tantissimi piloti.
0: Avevano quelle macchine là, quelle tipo che vedevi.
1: Topolino 1100, tutte robettine.
0: Non avevano quelle macchine, quelle là lunghe, quelle con tutti i raggi, non avevano quelle, no?
1: Sì,
0: e poi avevano quei caschi con cose anche di pelle, fatti di pelle,
1: esattamente,
0: con gli occhialetti, con gli occhialetti, davvero. Ma c'erano tutte le strade piene, quelle con le polvere praticamente, le strade ghiaiate.
1: Sì, perché all'epoca di strade asfaltate ce n'erano ben poche.
0: Ma che velocità andavano?
1: Andavano perché anche una macchinina piccola andava. Finiva la manifestazione anche a 100-110 di media.
0: Davvero? Quindi, 100-110 di media vuol dire che arrivavano anche a 150 allora? 120? 130?
1: Le macchine più grosse sì. Tra l'altro quest'anno le rievocative sono, le Mille Miglia rievocative sono gare di, cioè è diventata una gara di regolarità la Mille Miglia. I chilometri non sono Mille Miglia, cioè 1600 chilometri, sono molti di più. Tra l'altro il prossimo anno ci sarà una tappa in più, e quindi è una gara massacrante, però di regolarità.
0: Ma cosa vincono? Cioè vincono qualcosa alla fine?
1: Dei trofei, ci sono dei trofei in palio, ci sono delle bottiglie di champagne, ci sono degli orologi.
0: È tutta gente che ha soldi quella lì o no?
1: Gente benestante, benestante, però partecipano anche persone normali.
0: Mi ricordo che ho visto una volta Pozzetto io che girava su quella, faceva quella
1: sì,
0: cucola.
1: Sì. Negli anni 90 Pozzetto l'ha fatta diverse volte. E ci sono vari personaggi dello spettacolo, della politica, del teatro, del cinema. È una gara molto impegnativa.
0: Beh, se passano i politici, magari la gente gli fa buu. No, dai, sto scherzando.
1: Sì.
0: Allora noi diciamo che Diego Verza, tra l'altro, lui, tu sei uno dei nostri, no? Uno Novax, non sei uno qualsiasi, no?
1: No, non mi piace sto termine.
0: Dobbiamo in qualche modo darci un'etichetta. Sei uno della resistenza.
1: Uno della resistenza, però non mi definisco Novax, perché il Novax è uno che è contrario ai vaccini. Io non sono contrario ai vaccini, sono contrario all'obbligo dei vaccini e a tutta una serie di restrizioni e di diciamo di cose che abbiamo dovuto subire in quel malefico periodo, che non trovavo giusto, perché hanno esautorato la Costituzione, hanno fatto delle cose che non andavano fatte, per mio modesto parere. Dopo, le etichette non mi piacciono, perché indicizzare le persone come no di qua, no di là, allora si
0: vabbè, ma è quello che loro vanno bene a fare quella roba lì loro, perché sai come fanno, creano i nomi e dopo ti mettono dentro, cercano di metterti dentro, no?
1: Lo so, purtroppo è stato un periodo, penso sia stato il periodo più brutto da quando esiste l'essere umano, penso, a parte le guerre, quelle più diciamo devastanti.
0: Ma sono sempre quelli, usano sempre quei sistemi. Però dopo c'è anche il discorso della narrazione che fanno attraverso i cellulari, attraverso... Se non ci fosse stata la televisione e i cellulari, non sarebbero riusciti a fare
1: anche la radio,
0: ma non sarebbero riusciti a far niente. Niente.
1: Lo so, la propaganda è partita.
0: È una roba che hanno fatto solo con quei mezzi lì. La fanno con quei mezzi lì. La narrazione avviene. A volte la portiamo avanti anche noi la narrazione. Perché, cioè, voglio dirti, anche sul discorso dell'acqua. Prima ci facevamo una domanda: se loro ci togliessero l'acqua, si mettessero lì davanti, o ci mettessero davanti con le mitragliatrici, oppure con, che ne so io, te fanno in modo che non te la danno più perché mettono dei prezzi altissimi, eccetera. Secondo te la gente sta ferma, muore di sete?
1: Oddio, lì è da valutare, però anche quelle cose lì penso di no, perché comunque l'acqua è il bene primario.
0: Cioè, come fai a resistere? Resisti 4-5 giorni, cosa fai? Muori un po', muore un po' di gente, ma poi un po' di gente si incazza,
1: penso anch'io, perché ripeto, l'acqua è un bene
0: invece
1: primario.
0: Qua dicono già della gente che dice no, non è vero, la gente muore, morirà lì così.
1: La vedo dura, perché lo spirito di sopravvivenza,
0: ma dai, ma stiamo scherzando, viene fuori un casino, cioè gli spaccano tutto, gli bruciano tutto. Quando iniziano a bruciare i palazzi, a far casino, cosa fanno? Gli spaccano tutto, no? Distruggono tutto, ma l'acqua, ma stai scherzando? Ma non è che quattro coglioni, perché c'hanno gli altri con le mitragliatrici, eccetera, fermano tutto, ma dai, è sempre stata così. Quando c'è sempre stata, hai capito, il potere e il contropotere, no? Oh no, che discorsi. È vero, la storia è storia, è storia di rivoluzione, o no? Cosa dici te?
1: Sicuramente ci sarà una reazione da parte del popolo, perché il popolo magari può sopportare certe restrizioni, certi obblighi. Però il bene primario, l'acqua, è più importante del cibo, l'acqua, quindi penso che un uomo senza mangiare magari può vivere 2 settimane senza acqua, dopo 2 giorni muore, anche se è inverno. Quindi
0: inizia a incazzarsi.
1: Penso proprio di sì.
0: Ecco, io lo penso come te, anche perché no, continuano di mai, italiani sono coglioni, ma non è vero, noi siamo stati durante il discorso qui della dittatura sanitaria, no? E che hanno usato queste armi biologiche contro di noi, cioè, ti ricordi quanta gente, quanto casino facevamo, eccetera, nelle piazze ci attaccavano, avevamo gli sbirri attaccati ai maroni tutto il giorno con la telecamera fin su per il culo, ce la mettevano, ma ti ricordi?
1: Sì, no, è stato un periodo, ti dico, il periodo più buio della... Penso da quando l'essere umano esiste, che c'è una civiltà.
0: Beh, ma insomma c'è stato, sì, sicuramente. Poi vabbè, insomma, anche in passato ne hanno fatto dei casini. Però è stata una. Cioè, hanno usato armi. È stata, io la definisco la terza guerra mondiale. Loro hanno ammazzato la gente con armi biologiche, perché ormai lo stanno dicendo nei processi, queste cose qua.
1: Poi è stata anche, secondo me, il più grande esperimento di ingegneria sociale, perché veramente hanno voluto vedere il limite di sopportazione delle persone.
0: Ma secondo me loro vogliono proprio, continuano con questa cosa, scie chimiche, avvelenano la carne, no, fanno i vaccini ai polli e ti tolgono la casa, vorrebbero toglierti l'acqua, cioè loro continuano questa idea. Secondo me di fondo c'è un altro problema. Il problema vero, secondo me, di fondo è che siamo un cambiamento epocale, cioè i fossili, cioè il petrolio ci ha dato uno sviluppo, una roba, una maneggevolezza, e ci ha dato uno sviluppo che nessun'altra, non abbiamo un qualcosa di alternativo vero al petrolio, perché il nucleare non lo puoi toccare, è ingestibile. Anche l'idrogeno, secondo me, è altamente stabile, è un casino gestire l'idrogeno, perché ho capito, puoi fare una macchina, ma immaginati una petroliera, un cargo, eccetera, diventa una bomba, diventa una bomba.
1: Anche un aereo stesso è qualcosa di, cioè, veramente di ingestibile,
0: perché diventano delle bombe, quello lì è quando è compresso diventa pericolosissimo, no? E poi che cosa? E i pannelli solari, cioè vai di giorno, ma dove non c'è il sole non fai più niente, quindi voglio dirti, dobbiamo andare avanti come siamo andati avanti per centinaia di migliaia di anni, da sempre, quando c'è l'uomo, in accordo con la natura. Solo che la famiglia nel bosco, pensa alla famiglia nel bosco, no? La famiglia del Bosco, che cazzo gliene frega di avere il telefonino? Che cazzo gliene frega di avere il bancomat?
1: Forse, perché forse se non ce l'hai è meglio, perché essendo nel bosco vive da Dio.
0: Esatto. Ma sai quanta gente ormai se ne va fuori dai maroni, hai capito? Cioè loro gli hanno fatto una pubblicità da matti, sti quattro coglioni. Capisci il ragionamento? Cioè è questo il punto. Il punto è questo. Allora dice, no, qua c'è uno che dice Zizza, tu non sei la massa, sei solo. Ma non è vero. Io sì, sono solo. Ma il mio pensiero è il pensiero di tutti, il pensiero di tanta gente. Hai capito?
1: C'è chi lo dimostra in una maniera, chi non lo dimostra.
0: Ma è il pensiero che funziona, è il pensiero che cambia il mondo, è il pensiero che cambia il mondo. Ok.
1: Però no, penso che qualcosa dovrà cambiare, nel senso che non può continuare.
0: Ma sono alla fine, allora loro vanno in cerca di questo cazzo di petrolio, adesso vedi che stanno costruendo armi, tutti sti soldi del gasolio eccetera, quanto costa il gasolio allo Stato, dello Stato? 50-60 centesimi? Quanto cazzo costa?
1: Forse meno anche.
0: Ecco, allora loro ci fregano 2 euro ogni litro ogni litro di carburante che andiamo alla pompa, 2 euro, sono 4.000 lire.
1: Io guarda...
0: Cioè quei soldi lì li stanno investendo tutti in armi, eh? Stanno investendo, stanno facendo armi su armi, vogliono attaccare la Russia. Ma non sono normali, non sono normali, vogliono il petrolio russo, vogliono il petrolio russo perché la Russia lo vende alla Cina eccetera eccetera, vogliono quella roba lì. Cioè, e quando non riescono più a fare un cazzo fanno la guerra, gli gira i coglioni. Questi sono drogati, devono cambiare spacciatore, devono cambiare spacciatore.
1: Sì, ma con la Russia si attaccano male. Comunque se posso permettere di dire una cosa, secondo me non è neanche colpa della politica, perché la politica ha le mani legate.
0: Ma la politica cosa fa? Non possono fare un cazzo? Cioè cosa possono fare i politici?
1: Sono delle persone messe lì che
0: sono dei burattini.
1: Devono governare, però gli ordini arrivano dall'alto, di conseguenza arrivano dall'Unione Europea. Di conseguenza.
0: Ma sì, ma arrivano da. Siamo tutti pieni di debiti, capito? Siamo pieni di debiti, dipendiamo tutti dalle banche che dipendono a loro volta dagli ultimi che hanno la stampante dei soldi, che si sono fottuti la stampante dei soldi, gliel'hanno fottuta al popolo.
1: Difatti a me fa sorridere quando sento certi discorsi in certi ambienti dove dicono: ah, ma è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Cioè, caricano uno con l'altro dal colore della politica, ma secondo me la politica non ha colpa più di tanto.
0: Guarda, secondo me, ti dico Diego, è sempre la vecchia mentalità aristocratica che comanda. Gli aristocratici cosa facevano? Cosa hanno fatto sempre nella storia? Prendi il Medioevo. Allora, quando erano in pace, cosa facevano? Mangiavano come i porci, bevevano, si trombavano uno con l'altro, andavano a caccia e quando giravi i maroni ogni tanto facevano una guerra, andavano a ammazzare il suo vicino di casa con tutti i loro sgherri, hai capito? Si spartivano la terra, continuavano a violentare le contadine, ammazzargli i figli, hai capito? A ubriacarsi. E tu guarda la storia dei Tudor in Inghilterra, cosa facevano? Guarda, erano tutti pieni di sifilide, erano sti qua. E poi quando gli giravano ogni tanto costruivano queste cose di satanismo, perché il Dio, il Satana, ma vaffanculo, brutto ritardato, beviti un po' di sangue di gallina. Vabbè, ascoltami, comunque ho capito, sei un grande campione. Allora, ascolta, ma da quant'è che c'hai sta passione della cosa?
1: Da quando sono nato. Oggi parlavo con un amico che...
0: Tu tra l'altro fai il meccanico, tu, vero?
1: Esatto, io in officina a Rovigo, e oggi parlavo appunto con un amico che è venuto a ringraziarmi per aver riportato la Mille Miglia a Rovigo insieme, ripeto, alla giunta e al sindaco di Rovigo. E parlavo della mia prima gara che ho fatto, che avevo 13 anni, che è la prima rievocazione del circuito del Polesine, che è stato fatto nel 1984, avevo 13 anni. E con mio papà e con la vecchia 1100 di papà abbiamo vinto, era una, diciamo, una gara di media su strada aperta al traffico, quindi da lì è iniziato tutto. Quindi dal 1984, 13 anni, primo circuito del Polesine, rievocazione storica.
0: Bello.
1: E tra l'altro ieri un nostro collega, amico, Michele Schiasaro, ha portato, domenica, ha portato a Rovigo, mi pare la terza edizione nuova, diciamo, di questo circuito del Polesine, avendo un grande successo con delle grandi vetture, perché aveva diverse Ferrari, ovviamente un giro turistico che andava a toccare le varie località dove appunto si svolgeva questa manifestazione. La prima manifestazione è stata svolta nel 24 e Michele da un po' di anni a sta parte si prodiga per fare una manifestazione annuale dove appunto chiunque vuole partecipare può partecipare. Ci sono vari tipi di macchine e quest'anno ha avuto un grande successo e colgo l'occasione per fare i complimenti a lui e a tutto il suo staff.
0: Ascoltami, posso chiederti una domanda fuori che esula da quello che stiamo dicendo? Cioè, dammi il tuo punto di vista. Perché secondo te c'è tanta gente che obbedisce sempre, che dice sempre signor sì, sì, signor sì, sì, sì, faccia. Ma è per la paura, secondo te, che fanno così? È perché stanno bene tutti in gruppo? Perché c'è tanta? Perché li educano male fin da bambini? Perché?
1: Allora, secondo me è un po' uno e un po' l'altro, cioè un po' la paura, ma soprattutto penso che l'elemento più importante che fa sì che questo avvenga è il fatto che noi cresciamo già fin da piccoli con delle regole ben precise, e quindi se tu vieni catechizzato fin da piccolo con determinate regole rigide, già il fatto che quando vai a scuola tutti in fila uno dietro l'altro e per chiedere qualcosa devi alzare la mano, vuole una regolamentazione, però secondo me è una regolamentazione un po' troppo rigida e da lì parte il tutto, perché quando tu sei abituato a ubbidire, chiaramente dopo ci aggiungi l'elemento paura per tutta una serie di situazioni che si vanno a creare di conseguenza. Ed è chiaro che e poi devi tra l'altro proteggere la tua famiglia e i tuoi cari, quindi sommando questi tre elementi chiaramente vai a dire sempre sì, signor sì. Poi un'altra cosa che ho letto proprio di recente, che non ci avevo mai pensato, è il fatto di avere fatto sì che anche una persona che ha uno stipendio, diciamo, da operaio, quindi basso, si può permettere un mutuo di una casa, cioè si può permettere di acquistare una casa, di comprare una vettura, quello che una volta non succedeva, perché se tu avevi i soldi acquistavi la vettura, acquistavi la casa, ti facevi quello che dovevi fare. Adesso anche chi ha i 1.000-1.500 euro al mese, che quindi ha una famiglia da mantenere e non sarebbe in grado in condizioni normali di acquistare una vettura da 15-20 mila euro, una casa da X mila euro, chiaramente ti danno la possibilità.
0: Quindi dici
1: che
0: tu ti schiavizzano con quel modo lì.
1: Esattamente, anche perché tu pensa a un operaio che prende 1.500 euro al mese, che ha una moglie a carico, un mutuo da pagare, anche se un mutuo basso, lui non può permettersi di perdere il posto di lavoro, perché alla fine del mese, oltre a mantenere la famiglia, deve anche pagare la rata del mutuo, che se non paga perde la casa. Mentre se la stessa famiglia, lo stesso operaio fosse in affitto e in azienda, in fabbrica, dove vuoi tu, da dipendente succedesse qualcosa, avrebbe modo di dire la sua e piantare i pugni, perché comunque ok, sono senza lavoro, però domani me ne trovo un altro.
0: Esatto, vaffanculo.
1: Non riesco più a pagare l'affitto.
0: Sì, ritorno, sono tutti schiacciati, sono tutti ricattati, sono tutti sotto ricatto. Sono tutti sotto ricatto, anche qua da noi, tanta gente è sotto ricatto. E allora tu dici che io non sono normale come tipo? Che ho dei problemi?
1: No, tu sei un resistente.
0: Ma che resistente? Io non sono resistente, a me mi fanno girare i maroni quando mi dicono fai sta roba qua. No, quella roba lì non la faccio.
1: Tu sei messo la faccia, sei stato un combattente, hai cercato.
0: Ma non è che non è questione, a me non mi piace affatto combattere, a me piace stare a guardare la televisione, guardare un bel film, mangiarmi una zuppa inglese.
1: Non è vero,
0: patatine,
1: non è vero.
0: Bevermi un prosecco, cosa vuoi che me ne freghi di combattere? A me non mi interessa quella roba lì, però a me mi fa incazzare la gente che viene e dice devi fare questo. No, perché devo fare quello che vuoi tu? È vero o no? Oppure che vengono che ti minacciano, se non fai questo ti faccio questo. Beh, vaffanculo.
1: Lo so, purtroppo viviamo in una società che è difficile. Hai per capito? Vari motivi e dopo ci sono vari modi in cui uno può reagire, diciamo che
0: ma sai cosa dà fastidio? Quando cercano di togliermi la libertà, quella lì è una roba che la odio sempre fin da piccolino. Infatti ho picchiato la maestra Io l'ho picchiata la maestra, gli ho dato un pugno nella panza, l'ho stesa.
1: Questa è una nuova, non l'avevo mai sentita.
0: Eh sì, gli ho dato una pugna nella panza, l'ho stesa, poi hanno chiamato mio padre, mi ha dato una carica di legna, di botte lì davanti a tutti, perché una volta che le botte che era normale, se tu andavi a casa gli dicevi una volta, guarda che io sono andato a scuola, avevamo ancora i pennini quelli col calamaio nel banco, c'ho 64 anni, hai capito?
1: Certo.
0: E noi ci mettevano in ginocchio dietro la lavagna, sì.
1: Io non ho
0: o ci prendevano, cioè, prendevano per le orecchie. C'era uno nel mio paese, si chiamava Filippo, e lui era stato sotto questo maestro, non riusciva a venire fuori, è venuto fuori a 14 anni dalle elementari, ha preso tante di quelle botte. Questo maestro si chiamava, gli dava certe slecche col bastone, aveva la bagolina, sai, il bastone per camminare, con quello lì stu nella testa gli dava. Non gli hanno mai fatto niente. Se lo fai adesso ti mettono davanti al protone di esecuzione. È venuto fuori a 14 anni. Dopo ha fatto il liceo classico, cazzo. Infatti tutti i suoi fratelli erano tutti geni, uno laureato in matematica, un altro laureato col massimo dei voti in lettere antiche, tutta una roba così, e lui non riusciva a venire fuori. C'era sto qua che lo menava di brutto. Gli stava sui maroni sto boccia e lo menava sto maestro, mi ricordo. C'era da incapotare,
1: dei valori.

0: contro i cellulari, ragazzi. Ma è la più quella è la roba che facevano i bonzi che si davano fuoco. Si stanno suicidando, è la protesta contro i cellulari. Ma ti rendi conto? È la roba più potente che esista, Oh, la stanno facendo contro i cellulari, contro la tecnologia, quella roba lì, Cioè noi, la maggior parte di noi, continua a pensare col cervello del computer, della televisione, di questi quattro rotti in culo, scusi il termine, tanto siamo fuori orario adesso, no? Beh, non ascoltano mai i bambini, ti pare che i bambini ascoltino la nostra radio. Hai capito il discorso? Capisci, Diego? Cioè, ragazzi, noi dobbiamo guardarla sta roba qui. Questi stanno perdendo su tutti i fronti, sono alla canna del gas. Per quello che stanno facendo tutto sto casino, stanno ammazzando tutta sta gente. Sono in crisi nera, Sono in crisi nera. Se no la mafia non fa mai casino. La mafia, dicono, uccide. Quando uccide vuol dire che è in crisi. Questi fanno tutto sto casino perché la gente non si è mai resa conto. Guarda che in America sugli autobus dicevano la famiglia Rockefeller, la famiglia Rothschild, sono loro che dobbiamo colpire. Facevano ste robe qui, Cioè,
1: sì.
0: Hai capito il ragionamento?
1: Certo,
0: cioè,
1: certo,
0: Bill Gates è un super miliardario che tra l'altro è un paraculo, però lui, hai capito, è sotto processo nei Paesi Bassi, hai capito, lui è il CEO della cosa. Cioè, una volta chi è che poteva permettersi, una volta quando c'erano i nobili, se tu dicevi qualcosa a un nobile ti tagliavano la testa senza dire neanche o no?
1: No, è verissimo, però bisogna vedere alla fine come finirà quel processo, perché io dubito che il signor Bill vada dietro le sbarre.
0: Non c'entra niente quello, non c'entra niente. Che lui vada o no dietro le sbarre, quello non c'entra un cacchio, non è quello il problema. Ma è come Berlusconi con quella cosa. Quella volta non è alla fine, ma gli hanno tagliato la faccia. Hai capito? Tu hai visto adesso, cioè il tempo, vedi, la popolazione nella mente delle persone distrugge le istituzioni. Hai visto adesso la votazione che c'è stata in Calabria? Hai visto in Calabria?
1: No,
0: il 22% degli aventi diritto è andato a votare, nessuno è andato a votare. Stanno distruggendo questa politica falsa, hai capito? Allora la chiesa ha bruciato per anni milioni di persone, le ha bruciate, ok? Non c'hanno neanche più i preti per fare i funerali. La televisione non la guarda più nessuno, la stampa negli ultimi 10 anni ha perso il 60%, hai capito, dei lettori, non la legge più nessuno i giornali.
1: È vero. E poi hanno chiuso anche delle parecchie redazioni.
0: Adesso anche la televisione, chi è che la guarda? Chi è che guarda Sanremo? Mia mamma che ha 80 anni, chi è che guarda Bruno Vespa? Guardi Bruno Vespa tu?
1: Assolutamente. No, io la televisione fortunatamente, grazie a mia moglie, l'ho tirata via nel 2013 a luglio, quindi sono 13 anni che io non guardo la televisione, quindi non so neanche chi
0: è lì la libertà, no? È lì che loro tentano in tutti i modi di fermarci, no? E allora gli danno il fentanyl, e i ragazzi in America stanno ammazzando un sacco di loro figli con il fentanyl, gli danno i cellulari e loro si ribellano, hai capito? E si suicidano piuttosto. È lì la libertà, è lì la libertà. La libertà si paga col sangue, ma la libertà loro non ce la tolgono. Hai capito? I bastardi.
1: Lo spero bene. Lo spero bene per il bene dell'umanità.
0: Ti lascio andare a mangiare.
1: Grazie mille Moreno del tuo tempo e
0: ringraziamo te, perché queste cose sono importanti, queste passioni soprattutto. Sono importanti le passioni.
1: Noi ci mettiamo l'anima e il cuore, facciamo dei sacrifici che solo un appassionato vero può fare, perché ci sono tra la preparazione delle macchine, la preparazione un po' fisica, i trasferimenti, la logistica, i soldi che servono per andare via, e quindi devi cercare in tutti i modi di economizzare, di trovare sponsor e quant'altro, è veramente, veramente difficile, e quindi solo un vero appassionato porta avanti questa cosa qua, e ne sono fiero del gruppo che ho creato e di quello che siamo riusciti a portare a Rovigo. Spero che questa cosa continui per tanti anni, anche un domani quando non ci sarò più io, perché la scuderia non è mia, non è dei miei ragazzi, ma è di tutti, ed è della storia e della città, e questo deve andare avanti.
0: Grazie Diego, ciao, sempre
1: grazie,
0: in gamba.
1: Grazie a te,
0: un abbraccio,
1: ciao.

questo. Il succo di tutto è questo: non crediate alla narrazione, anche nostra, e soprattutto non abbassate le orecchie. Non è vero, cioè non è vero che vincano sempre, capito? Possono fare queste, hanno fatto questa puntata, hanno ammazzato un sacco di gente, la gente adesso vedete che si ribella, però hai capito, non ci prendono per il culo tutti e non vinceranno sempre. Hanno sempre perso nella storia, hanno sempre franato nella storia. Hai capito? Questo è il ragionamento che va fatto. Ma a me tutta sta roba anche di questi no vax, siamo noi no vax, siamo sempre lì giù, sì, depressi, no, perché ci faranno? Ma sono tutte cazzate. Svegliatevi, non è vera sta roba. Battetevi, trovate un sistema e state attenti agli infamoni che ci sono. Siamo impestati di questi infiltratoni bastardi che abbiamo in mezzo.

Allora vi leggo una poesia di Robert Alpin, perché lui ce le scrive, noi comunque dobbiamo anche leggerle, che sono carine. Si intitola Gocce d'acqua. Scendi dal cielo, diventi ruscello, bagni il terreno, nutri la pianta, mentre la raganella nello stagno canta. Doni vita anche ai pesci e ti trasformi in un fiume, fino a dissetare tutte le bocche, anche la mia, ma poi morire nel grande mare. E così sia. Che meraviglia, che meraviglia. L'acqua non nasce dalla bottiglia. Simpatica. Grazie Moreno, da Robin Alpin.

Adesso vi leggo io una poesia, però prima voglio dirvi, questa è una poesia che ho intitolato a Leonardo da Vinci. Leggevo un libro di Sgarbi, che non ho capito se sia morto o non sia morto Sgarbi, non ho capito bene. Comunque leggevo questo libro che è proprio su Leonardo. Lui è bravo, era bravo a scrivere, no? Cioè è bravo, adesso lo do per vivo io, ecco, perché è la cosa più brutta del mondo. Però non lo so, perché ho letto che era morto, poi mia madre mi ha detto no, guarda che è ancora vivo, non lo so, vabbè. Allora spero che sia vivo e che stia bene. Allora, in questo libro lui parlava di Leonardo. Io sapevo che Leonardo scriveva all'incontrario, perché sapete, per paura che lo tacciassero di stregoneria, lui faceva anche le analisi dei muscoli eccetera, anche forse su cadaveri, quindi sapete la necromanzia, tutte quelle menate lì, quindi lui scriveva all'incontrario, che si leggeva con uno specchio, no? E poi lui dicono che avesse questa cosa, no? Che andava per i mercati, no? Per le aie così della Toscana, e comprava gli uccellini, quelli in gabbia che vendevano, e li liberava, no? Poi voi sapete che lui studiò anche il volo degli uccelli, lui ha fatto, disegnato il deltaplano, l'elicottero, insomma era uno, Leonardo da Vinci, cioè, basta che dici, no, un genio assoluto, no? Cioè un veggente, no? Allora sentite qua, ha un po' questo linguaggio un po', diciamo, boh, aulico, boh, non so come si dica, l'ho scritta così proprio in due secondi, eh? A Messer Leonardo passasti tu, o divin maestro, per i mercati e l'aie di Toscana, dove uccel di Mantua cavasti fuor di gabbie, per studiarne il moto e librarli in volo, e ancor più per far felice il cor loro, ove tua man traesse di natura sembianze sì perfette e precise, che divinta appellaron il secol e gli uomini tutti. A speculum contraffatto affidasti l'arte tua, che alcun d'invidia fatto rubar potesse ciò che noi ereditammo come fior più profumato di tuo mirabile ingegno.

Allora, ne voglio leggere un'altra che ho scritto. Sono un megalomane. Vabbè, sentite questa. Questa invece è una poesia d'amore, no? Allora, dice così, non ha titolo. Ti vedo. Vedo i tuoi occhi, negli occhi di tutte le donne innamorate, quelle dei film. Vedo il tuo sguardo, le tue smorfie, come se tu fossi qui con me, come se tu non fossi mai andata via.

Ecco, allora vi saluto tutti e scusate le chiacchiere, come vi dicevo, stare alla radio, guardare un muro, guardare un orologio, guardare un telefono, no, è come essere matti. E quindi il matto cosa fa? Va sul lettino dell'analista e inizia a sparare, dice parli, dica, no? E quello non gliene frega un cazzo, magari pensa a sua moglie che gli fa le corna, o hai capito, oppure che si è innamorato magari dell'autista dell'ambulanza, e no, la moglie, lui. E quindi, capite, cosa vuoi che frega? Sa che solo che tira 60 euro, 70 euro, 100 euro seduta e buonanotte, sa che non può cambiare niente. Qua potrebbe essere così, no, noi ci illudiamo che le nostre parole, ci illudiamo che il discorso di Hannah Arendt, no, che il pensiero è pericoloso. D'altronde abbiamo visto che comunque certe volte ci ascoltano, e quindi forse personaggi, infatti abbiamo le porte blindate, però ecco, questo è quello che vogliamo dire, no? Finché ci lasciano parlare liberamente stiamo qua a rompervi le scatole, a darvi fastidio, a dirvi cosa noi pensiamo o non pensiamo, che noi non vogliamo pensarla sempre come voi, scusateci, noi vogliamo pensarla come la vogliamo noi, non come ci dice la signora maestra, capite? Ricordate la canzone, puttana, puttana, puttana la maestra. Ciao!

comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore

0: ennesima rarissima esecuzione, rara, l'unica, la sola, per Raffaella. Ascolteremo...
1: Ce la vuole dire lei, maestro?
2: C'è nessuno? Sì, chi c'è? Sto cazzo!

Gaga mugazza amor, gaga mugazza del cuor, gaga, gaga mugazza.

in culo a gatto, cazzo in culo, vaffanculo a Wallera, cornuta, vaffanculo. Che buchezza, amore mio. Che buchezza, amore mio. Gaga mugazzo, amore. Gaga mugazzo, amore. Gaga mugazzo.

in culo con la gara, per fangule, che ti canto questa romanza, questo brano così romanzo. Gagamugas, amore mio, gagamugas, amore mio, gagamugas, amore, gagamugas nel cuore.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamino, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via San Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
2: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua e quindi, assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
3: 349-78-36-420.
2: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
1: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
2: per la classica
1: Peociada.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

0: non è che ci sia tantissima gente.
1: Qua doveva venire ieri, vedere cosa c'era. C'era
0: quest'estate, quest'estate com'è stata?
1: Quest'estate c'era quasi nessuno.
0: Come quasi nessuno?
1: Sì, giorni vuoti perché la gente preferisce andare al mare.
0: Quanto costa per un pellegrino, un fedele, stare qua a passare la giornata?
1: 60-70 euro.
0: A testa?
1: Sì.
0: Cioè, la messa e poi magari si porta a casa i monili, le offerte, l'elemosina. Però mi dica una cosa, il 20% in meno è reale alla luce anche di quest'estate?
1: Sì, sì.
2: Ragione di questo calo che forse si arriverà anche a dei tagli di personale lì?
0: Esatto. E arriviamo proprio alla questione legata ai tagli. Le 38 persone che rischiano il licenziamento lavorano per questa basilica. Questa è la prima basilica, sono lavoratori della sicurezza, lavorano in sagrestia. I licenziamenti sono anche frutto di quello che è il calo dell'introito legato alle offerte, perché sono le offerte a pagare, a retribuire queste persone. È una cooperativa formata da 80 persone, visto il grande calo, questo 20% abbondante in meno, sono stati costretti a tagliare appunto 38 di queste persone.

Buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5. Questa emittente che vi trasmette dagli studi di Via Antoniana 66, da quel di Campo d'Arsego, Padova. Ai microfoni Thomas, che vi terrà compagnia in questa serata e precisamente ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 con la trasmissione Accendi la tua radio. La trasmissione è costituita da due blocchi e dalle ore 22.15 circa si tratterà del vasto e delicato argomento, sempre emozionante e toccante nel ricordarlo, nel suo 63esimo anniversario, che è la tragedia del Vajont, avvenuta il 9 ottobre del 63 e che ha colpito la popolazione di Longarone, in provincia di Belluno, e i paesi limitrofi come le frazioni di Pirago, Villanova, Faè, il paese di Castellavazzo, Erto, Casso e tutta la vallata del Vajont. E anche quest'anno, in questo viaggio della memoria e della riflessione, ci accompagnerà il professor Giuseppe Pinton, che da anni sensibilizza i suoi allievi dell'Istituto Bernardi di Padova, portandoli direttamente sui luoghi della catastrofe, oltre ad essere un appassionato in prima persona di montagna. E quindi buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden.

c'è qualcosa che non torna e forse è arrivato il momento di cominciare a parlarne senza troppi giri di parole. Perché, gente, quando si parla di fede, di chiesa e di luoghi sacri, non possiamo limitarci a guardare i bilanci, le entrate e le uscite come se fossimo davanti a una qualsiasi azienda commerciale. O forse, gente, è proprio questo il punto. La Chiesa sta diventando sempre più un'istituzione che deve far quadrare i conti e sempre meno un riferimento spirituale capace di stare accanto alla necessità dei fedeli. Oggi dunque mettiamo un po' di carne al fuoco, perché quello che sta accadendo a San Giovanni Rotondo merita attenzione, domande e soprattutto una buona dose di spirito critico. Partiamo dai fatti. Al santuario di Padre Pio, la fondazione che gestisce i luoghi del santo ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 38 dipendenti su 89 impiegati nei servizi di sacrestia, accoglienza e ordine. Le motivazioni ufficialmente indicate? Il calo dei pellegrini e l'aumento dei costi del lavoro. Secondo i dati riportati dalla stampa, nel primo semestre del 2026 gli arrivi sarebbero diminuiti del 14,82%, pur mantenendosi a quota 157.595 pellegrini. E precisamente questa fonte è tratta dal Fatto Quotidiano del 2 ottobre. E allora, gente, attenzione, qui non si tratta di negare che esistano spese, bollette, costi di manutenzione e stipendi da pagare. Sarebbe ingenuo far finta che un santuario possa vivere ad aria. Sempre un edificio da mantenere, no? Ma la domanda è un'altra, ed è una domanda che dobbiamo avere il coraggio di farci, ed è questa: due punti. Quando le difficoltà economiche arrivano dentro i luoghi della fede, chi finisce per pagare il prezzo più alto? Punto di domanda. Risposta: i lavoratori innanzitutto. Punto. 38 persone e altrettante famiglie che rischiano di ritrovarsi senza un impiego. E poi un intero territorio, quello di San Giovanni Rotondo, la cui economia è legata anche ai pellegrinaggi e all'indotto religioso. I sindacalisti inoltre sollevano il timore che dietro la riduzione dei costi possa nascondersi l'esternalizzazione di alcuni servizi. Siamo sempre là, no? Situazione italiana in miniatura: l'esternalizzazione di alcuni servizi. Un'ipotesi da verificare, certo, ma proprio per questo servono trasparenza, risposte e un serio confronto. Eppure, davanti a una vicenda del genere, la riflessione non può fermarsi alla semplice vertenza sindacale. Anche perché, se ti aspetti che i sindacati di oggi ti risolva tutti i problemi. Perché, vedete, c'è una questione più profonda che riguarda proprio il rapporto tra la Chiesa e il popolo dei fedeli. Se diminuiscono i pellegrini, se si svuotano le chiese, se le vocazioni sono in difficoltà, siamo davvero sicuri che la spiegazione sia soltanto economica? O dobbiamo domandarci se nel corso degli anni si sia progressivamente allargata la distanza tra le istituzioni ecclesiastiche e le persone comuni? Punto di domanda.
Beh, ad esempio con la parentesi del Covid, a mio parere la Chiesa non è che, insomma, si sia comportata proprio nel migliore dei modi, allargando le braccia ai propri fedeli, come è stato nelle precedenti storiche pestilenze, alla San Carlo Borromeo, per dire, no, ma anzi, a mio parere, ha fatto proprio schifo. E sono ancora là con il gel sulle mani e l'acqua santiera, magari originale, quella di marmo, ancora vuota. E meno male che si può trovare ancora, magari all'interno adesso, una piccola terrina di vetro con due dita, due centellinate di acqua santa, neanche che fosse il rosolio più prezioso del re. E pensiamoci, gente, su questo fatto, perché Dio è medico e medicina per chi ha fede. Ma se i primi a non avere fede sei proprio Iori. San Carlo invece, per la peste del 1600, e si trova documentato nei Promessi Sposi, che ovviamente vogliono abolire dall'insegnamento nelle scuole, ovviamente San Carlo girò per Milano portando in mano il santo chiodo, che è una preziosa reliquia della croce di Cristo conservata nel Duomo di Milano, e girò a piedi scalzi con una corda al collo, cioè un cappio al collo e un abito da penitente, sfidando il pericolo del contagio e l'opposizione delle autorità civili. Ecco, disime voi altri gente, come Gaderia Franco adesso, disime voi altri gente se si può fidare oggi di questi qua. Gli italiani, inoltre, c'è da dire che fanno sempre più fatica a sostenere il costo della vita: alimentari, carburanti, bollette, trasporti, affitti. Costi che per tante famiglie anche una piccola offerta diventa una spesa da valutare con attenzione. E allora, mentre si chiede ai cittadini di stringere la cinghia, quale idea di chiesa viene trasmessa quando si parla di licenziamenti, di immobili da vendere e strutture da mantenere, punto di domanda? Cioè, quando in mezzo a Dio e alla religione si vanno a mischiare interessi e schei, prima di tutto, prima della professione di fede, del credo e della religione stessa? E dov'è che possiamo andare a finire con questa situazione, punto di domanda, ripunto di domanda? E qui entra in gioco il lavoro di ricerca e denuncia portato avanti da Cesare Sacchetti, scrittore con dottorato in diritto pubblico comparato internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma, che invita a interrogarsi sulle trasformazioni della Chiesa contemporanea e sul destino dei suoi luoghi storici. Pensiamo per esempio alla vicenda che ci riguarda più da vicino, gente, ed è qui nella zona, ed è quella dell'ex monastero, per chi è pratico, di Monte Ortone, qui ad Avano Terme, indicato nella discussione pubblica recente come un immobile destinato alla vendita all'asta. E anche qui occorre sicuramente esaminare documenti, motivazioni e responsabilità concrete. Ma la questione di fondo rimane: che cosa succede quando beni legati alla storia religiosa, alla preghiera e alla vita spirituale di una comunità entrano sempre più spesso nelle logiche di una gestione patrimoniale? Punto di domanda. E attenzione, perché non basta liquidare il tutto con la solita risposta, no? Ma ci sono le spese, bisogna mantenere gli edifici, bisogna pagare il personale. Certamente, che sarà anche quello, che sia anche quello, senza dubbio. Ma dov'è finito il principio evangelico della povertà? Dov'è la vicinanza agli ultimi? E quanto spazio resta per le necessità spirituali e materiali dei fedeli quando la gestione economica sembra diventare il centro del discorso? Strapunto di domanda. Caritas, cooperative, comunità di Sant'Egidio, ONG Casarini Associati,
mamma mia, che gran giro di affari, per non dire skate. Premetto che non stiamo dicendo che ogni scelta patrimoniale sia sbagliata, e né che ogni difficoltà economica nasconda necessariamente un interesse opaco. Cioè, non facemo di tutta l'erba un fascio, anche se qua se fatica sinceramente a distinguere la singola erba dal fascio, Stiamo solo dicendo che una comunità religiosa, proprio perché richiama dei valori, valori spirituali e morali, dovrebbe semplicemente essere disposta a rendere conto delle proprie scelte, con sicuramente una trasparenza ancora maggiore. Ed è in questo contesto che vi propongo quindi questo articolo pubblicato sul blog www.lacronadellago.net a cura di Cesare Sacchetti, dal titolo La memoria tradita di Padre Pio e la massonificazione di San Giovanni Rotondo. Un titolo forte, sicuramente polemico, che solleva interrogativi sul modo in cui viene custodita la memoria di Padre Pio e su ciò che soprattutto, secondo l'autore, cioè secondo Cesare Sacchetti, su ciò che sarebbe cambiato, mutato attorno ai luoghi sacri a lui dedicati. Le tesi e le accuse contenute nell'articolo andranno naturalmente valutate, come sempre, con spirito critico, distinguendo i fatti documentati dalle interpretazioni e dalle ricostruzioni di Cesare Sacchetti. Come sempre, insomma, mi ve leso e voi altri trasì le vostre considerazioni e conclusioni. Ma il problema che ci interessa è sempre tutt'altro che secondario, ed è la memoria di Padre Pio, la sua testimonianza di fede e sofferenza, che sono e restino ancora il cuore di San Giovanni Rotondo, oppure rischiamo veramente di vederle oscurate da delle esigenze organizzative, economiche e istituzionali. Perché Padre Pio nell'immaginario di milioni di fedeli rappresenta la preghiera, il sacrificio, l'umiltà e la vicinanza per chi soffre. E allora il contrasto, se confermato dai fatti, sarebbe evidente. Perché da una parte una figura spirituale associata alla povertà e alla sofferenza umana, dall'altra un sistema che oggi deve fare i conti con bilanci, riduzione di personale e gestione dei patrimoni. Ma il problema forse viene da lontano. La crisi della fede non nasce necessariamente nel momento in cui diminuiscono le offerte o calano le presenze nei santuari. Potrebbe essere anche il risultato di una distanza accumulata negli anni, una distanza autogenerata tra ciò che viene predicato e ciò che i fedeli percepiscono. Cioè, in sostanza, fa sì quello che dico e non stai a guardare quello che faccio. Cioè, una distanza che si è venuta a creare negli anni tra le parole e le scelte, tra la promessa di una chiesa vicina agli ultimi e l'immagine di un'istituzione alle prese invece con le proprie esigenze di mantenimento e quindi in soldoni suoi interessi e skei. E se le persone si allontanano, la risposta non può essere soltanto quella di ridurre i costi. Bisogna pur chiedersi perché se ne vanno e che cosa non trovino più in essa e quale fiducia si sia incrinata. Perché una chiesa, gente, può conservare sì edifici, opere d'arte e anche patrimoni, ma se perde il vero legame spirituale con le persone, rischia davvero di smarrire qualcosa di molto, molto più importante. Ecco perché la vicenda
di San Giovanni Rotondo non riguarda soltanto 38 posti di lavoro, ma riguarda il significato stesso di luogo sacro, il significato di rapporto tra fede e denaro e di legame tra patrimonio e missione spirituale, tra l'istituzione e le comunità. E allora, cari amici, proviamo dunque a mettere insieme questi tasselli senza fermarci alle apparenze e senza trasformare i vari sospetti in verità accertate, ma ascoltiamo semplicemente le ragioni, sia appunto le ragioni della fondazione che gestisce il santuario, le preoccupazioni dei lavoratori, le domande dei fedeli e le ricostruzioni di chi denuncia una trasformazione della Chiesa. Quindi cercheremo di essere come sempre il più possibile a 360 gradi. Perché la domanda da porsi è semplice e anche abbastanza scomoda. Anca. Se i fedeli si allontanano dalla Chiesa, la Chiesa si sta domandando davvero il perché? E soprattutto, chi è che custodisce oggi la memoria di Padre Pio? Chi difende il valore dei luoghi sacri? E chi è che si preoccupa di non lasciare indietro proprio quelle persone che con la loro fede e il loro lavoro hanno contribuito a mantenerli vivi? Punto di domanda. Sentite qua, allora, perché l'inchiesta di Cesare Sacchetti apre veramente una questione che merita davvero di essere approfondita. E noi, come sempre, proviamo a guardare oltre la versione ufficiale, a porci le giuste domande scomode e a distinguere ciò che sappiamo da ciò che resta da dimostrare. E adesso, quindi, gente, fatta questa introduzione, entreremo proprio nel merito dell'articolo e dunque vedremo quali elementi offre, quali interrogativi solleva e cosa ci racconta o ci invita a verificare sul presente e sul futuro di San Giovanni Rotondo.

tratto da Cesare Sacchetti dal sito www.lacrunadellago.net. La memoria tradita di Padre Pio e la massonificazione di San Giovanni Rotondo, un piccolo borgo fino ai primi del Novecento e un centro della cristianità mondiale per tutto il resto del secolo scorso. Padre Pio da Pietralcina ha trasformato così San Giovanni Rotondo, il piccolo paese del Gargano, nel quale giunse nel 1916 per cercare un po' di sollievo per i suoi problemi di salute. Dopo aver respirato il clima e l'aria più salubre del Gargano, il frate Cappuccino chiese ai suoi superiori di restare lì, nel convento dei frati minori cappuccini, dove moltissimi pellegrini giunsero e ancora giungono da tutta Italia e da tutto il mondo per compiere un viaggio spirituale. Molte vite sono cambiate da quando Padre Pio è comparso su questa terra e molte sono state le resistenze che il piccolo frate ha dovuto combattere sin dal principio. Il futuro santo della Chiesa Cattolica è stato toccato da Dio fin da giovane. Già nel 1910, dopo soli 3 anni, che presi i voti diventando un frate cappuccino. Padre Pio e le stigmate. In quell'anno fecero la comparsa sul suo corpo le famose stigmate, le ferite sulle mani, sui piedi e sul costato che testimoniano la passione subita da Gesù Cristo sulla croce. Se si vuole avere un'idea più precisa della straordinarietà di tale evento, basti pensare che ad oggi, come evidenzia il giornalista e amico di Padre Pio John McCaffery, solo 60 persone sono state riconosciute dalla Chiesa Cattolica come portatrici delle ferite del martirio di Gesù. San Pio aveva tutte e 5 le ferite della passione e la loro improvvisa comparsa suscitarono in lui un gran dolore, prima ancora morale che fisico, poiché il santo non aveva timore nel sopportare patimenti di natura fisica, ma soffriva più che altro quella che lui in quei momenti vedeva come una umiliazione. Dopo la comparsa delle stigmate e il successivo trasferimento a San Giovanni Rotondo, quelle stigmate vennero viste ed esaminate da almeno 3 medici, come il dottor Luigi Romanelli, il dottor Giorgio Festa e il professor Amico Bignami. Amico proprio il suo nome di anagrafe di battesimo, professor Amico Bignani. Si è scomparso nel 29, come ricordo. I dottori Romanelli e Festa constatarono che quanto si manifestava sulle mani del frate non poteva essere qualcosa che poteva trovare una spiegazione umana. Le ferite sanguinavano copiosamente ogni giorno e non si rimarginavano, qualcosa che in qualsiasi altra circostanza avrebbe portato alla morte del soggetto per dissanguamento. Un altro medico, come il dottor Sanguinetti, disse, in termini ancora più espliciti, che se qualsiasi altra persona avesse sofferto i dolori che soffriva Padre Pio, non sarebbe affatto sopravvissuto. Anche medici di non estrazione cattolica e notoriamente scettici come il professor Bignami si dovettero ricredere dopo aver esaminato le ferite di persona. Il medico ateo fece fasciare quelle ferite per almeno 8 giorni consecutivi e dopo che eseguì lo sbendaggio dovette constatare che non c'era una spiegazione scientifica in grado di chiarire come mai quelle piaghe non guarissero né peggiorassero, come avrebbero dovuto fare in circostanze normali.
le origini della calunnia dell'acido fenico. Appare a tratti surreale e significativo sotto certi aspetti che, a distanza di un secolo da quegli eventi e dalla certificazione che quelle stigmate non erano assolutamente di natura umana, qualche calunniatore del santo abbia avuto l'indecenza di rimettere oggi in circolo la menzogna dell'acido fenico, sorta per mezzo del farmacista foggiano Domenico Valentini Vista. Valentini Vista, questo farmacista foggiano, ebbe il coraggio, o meglio la spudoratezza, di affermare che Padre Pio si era procurato dell'acido fenico per poi spargerlo sulle proprie mani e infliggersi così da solo quelle ferite. Chiunque abbia una minima conoscenza medica e farmaceutica, e chiunque sia dotato anche della necessaria buona fede, sa che se l'acido fenico fosse stato realmente utilizzato sulle piaghe del frate, queste sarebbero andate rapidamente in necrosi, mentre, come constatato da tutti i medici che visitarono San Pio, quelle ferite perdevano sangue ma restavano sempre identiche e accompagnarono per tutta la vita il religioso. Incredibilmente, a dare una qualche credibilità a questa calunnia fu padre Agostino Gemelli, che si presentò spontaneamente da padre Pio chiedendogli, o forse sarebbe meglio dire intimandogli, di mostrargli le piaghe, al che il frate cappuccino gli chiese semplicemente di mostrargli l'autorizzazione del Sant'Uffizio. Padre Pio ha sempre rispettato il voto di obbedienza. Ha preso sulle sue spalle anche quelle calunnie in segno di umiltà e fede alla Chiesa, e il suo gesto non era dovuto ad una qualche pulsione ribelle. Il santo aveva ragione di chiedere a padre Gemelli se fosse autorizzato a quell'esame, ma il frate francescano non la prese bene. Se ne tornò a Roma gridando al suo fratello: «Me la pagherete!» e arrivò a scrivere il rapporto della vergogna, quello nel quale provava a far passare il religioso di Pietralcina come una sorta di folle mitomane che si infliggeva da solo le ferite pur di guadagnare la creduloneria popolare. Talmente tanto astio c'era nel cuore di padre Agostino Gemelli che nemmeno negli anni successivi, prima della sua morte nel 1912,

provate dei miracoli a lui attribuiti siano praticamente interminabili, e tra queste si possono citare le prodigiose guarigioni di Gemma Di Giorgi e Giovanni Savino.

San Giovanni Rotondo diventa lo stesso, grazie a lui, un luogo di pellegrinaggio, un luogo nel quale molte persone hanno trovato o riscoperto la fede e hanno iniziato una nuova vita sulla via della fede. Padre Pio e l'infiltrazione massonica nella Chiesa. Il bene fatto da San Pio è praticamente immenso, ma già sul finire degli anni 50 Padre Pio si rese conto che qualcosa stava cambiando. Nella Chiesa stava prendendo sempre più piede il potere di quel modernismo che San Pio X aveva combattuto con tenacia e intelligenza per tutto il suo pontificato. Molti sacerdoti, vescovi e porporati iniziavano ad essere sempre più sedotti dai richiami del mondo terreno, fino a cercare il compromesso, o meglio, al mettere le verità cattoliche trasmesse nel corso dei secoli al di sotto del pensiero moderno, dominato dal relativismo morale. Dopo la controversa elezione di Giovanni XXIII al secolo Angelo Roncalli, San Pio reagì con preoccupazione e sgomento. Sapeva molto bene il frate che Roncalli era uno di quegli uomini che esprimeva al meglio o al peggio quelle tendenze riformatrici in seno alla Chiesa, anche in forma benevola, però grazie a lui c'è stata appunto questa accelerazione di tendenze riformatrici. Sapeva Padre Pio che la Chiesa cattolica era stata infiltrata pesantemente dalla massoneria già al tempo del pontificato di Pio XII. C'è un incontro che rivela come il frate di Pietralcina già sapesse di questa invasione dei grembiulini in Vaticano. Nel 1953 Padre Luigi Villa dell'Ordine dei Combognani si recò a San Giovanni Rotondo su invito di un suo amico. Dopo essere giunto lì, il sacerdote si recò un istante nella chiesetta del posto e un uomo di bell'aspetto che non rivide mai più gli chiese se voleva incontrare Padre Pio, e questa fu una richiesta alla quale Don Villa oppose un fermo rifiuto, forse per paura di non essere pronto per quell'incontro. Dopo le prime esitazioni, Don Villa si recò nella cella del frate, la numero 5, che già lo stava aspettando e già sapeva il suo nome. Padre Pio gli diede un compito del tutto inaspettato. Gli chiese di diventare l'uomo che avrebbe dovuto denunciare e combattere l'infiltrazione della Chiesa. Don Villa reagì smarrito, si sentiva impreparato per un compito così solenne, ma dopo un po' si recò dal vescovo di Chieti che, data l'importanza dell'incarico, decise di andare in persona a Roma per chiedere le necessarie autorizzazioni, che vennero accordate prima dal Cardinal Tardini, il segretario di Stato, e poi dal Santo Padre in persona, Pio XII, Papa Pacelli, che pose due condizioni all'inizio di quell'opera. La prima era quella di laurearsi in teologia dogmatica e la seconda era quella di essere sottoposto alla guida del Cardinal Alfredo Ottaviani, prefetto del Sant'Uffizio, tra i primi a contrastare il vento del modernismo in Vaticano. La massoneria prende il sopravvento.

passarono diversi anni prima che Don Villa e Padre Pio si rividero, fino a incontrarsi di nuovo nel 1963, quando il santo gli disse che ormai la massoneria era giunta alla pantofola del Papa. Sul soglio di Pietro non c'era più il Papa buono, ma il suo successore, Paolo VI, al secolo Giovanni Montini, che già era stato schedato negli anni 20 dal Viminale come un omofilo, devianza che continuò a praticare anche durante il suo papato, come fu in grado di dimostrare con una solida documentazione il cardinal Pietro Palazzini, quando venne aperta dal cardinal Camillo Ruini la sua causa di beatificazione. E tutto questo, gente, è documentato sul sito www.chiesaviva.com, dove c'è un meticoloso, devo dire, reportage della vita di Don Luigi Villa, curata dal ricercatore e ingegnere Franco Adessa, e seguendo appunto i link delle fonti direttamente dal sito di Cesare Sacchetti, www.lacrunadellago.net, si arriva a tale documentazione e al reindirizzamento appunto a questo sito www.chiesaviva.com. Paolo VI affermava che il fumo di Satana era penetrato in Vaticano, ma la finestra già aperta, che permise a quel fumo di entrare, venne da lui spalancata per invadere ogni angolo di Santa Romana Chiesa. Durante il suo pontificato la Chiesa si trasforma. Tra gli atti più clamorosi di spoliazione simbolica del potere del Papa ci fu la deposizione della tiara, avvenuta nel 1964 e che venne comprata poi da un mercante ebreo di New York, quasi a voler evidenziare una sorta di passaggio di consegne della Chiesa in favore dell'ebraismo. Sull'abito del Papa c'era proprio un altro evidente simbolo di contiguità con l'ebraismo, quale la presenza delle pod, il pettorale indossato dai gran sacerdoti del Sinedrio, che ancora oggi riveste un fortissimo ruolo simbolico nella Cabala ebraica. San Pio vede in diretta un cambiamento che già sapeva essere avvenuto, e non appena inizia il pontificato di Montini, Don Luigi Villa, che prima era accolto fraternamente in Vaticano da Pio XII, e divenne improvvisamente un intruso, un ingombrante sacerdote refrattario allo spirito del Concilio Vaticano II che aveva pervaso la Chiesa. Se si vuole avere un'idea dei danni del Concilio, si può prendere già in considerazione il fatto che non appena iniziò il processo di riforma della Chiesa, migliaia di sacerdoti e suore lasciarono i loro seminari e i loro conventi. I cardinali iscritti, ancora oggi purtroppo, alla massoneria, non si contavano più, non si contavano così come non si contavano e non si contano le effusioni tra la paramassoneria del Rotary, ricevuta da Papa Paolo VI in Vaticano, e la Chiesa, fino ad arrivare agli anni passati, quelli di Jorge Mario Bergoglio, iscritto ufficialmente al Rotary. Un tempo, continua Sacchetti, l'iscrizione al Rotary comportava l'automatica scomunica dalla Chiesa, e c'è un decreto di Pio XII ancora valido al riguardo, ma nella Chiesa del post-concilio la massoneria, come ricordava appunto San Pio, era ai piedi del Papa. San Giovanni Rotondo invasa dai nemici di San Pio. Dopo la morte di Padre Pio da Pietralcina nel 1968,
la rivoluzione cambia la Chiesa Cattolica, ma cambia anche San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo era un tempo un luogo per ritrovare se stessi e fortificare la fede. Oggi si fa fatica a scorgere e riconoscere l'impronta di Padre Pio nel paesino da lui reso celebre. Se si camminava per le strade del paesino del Gargano fino a qualche tempo fa, si aveva l'impressione di trovarsi a Leningrado. Ovunque campeggiavano ritratti di Jorge Mario Bergoglio, senza che questo suscitasse imbarazzo alcuno nei frati cappuccini, che non avevano remore a elogiare un papa che si accompagnava ad abortisti e massoni e che era lui stesso un paramassone. Alla intimità spirituale e alla ricerca della fede trasmessa dal santo si sono sostituiti selfie con giovanotti in una San Giovanni Rotondo sempre più trendy e sempre meno simile a quella che aveva lasciato Padre Pio. Gli scandali ovviamente non potevano mancare, ma sono conseguenziali di questa situazione di apostasia. Di recente è la notizia del commissariamento ordinato da Leone XIV, da Papa Leone XIV, all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, fondato proprio dal Frate Santo con le offerte, e che oggi naufraga in un mare di 200 milioni di euro di debiti, risultato di gravi leggerezze finanziarie. 200 milioni di euro di debiti, leggerezze finanziarie. Nell'ospedale, più che la cura del malato, regnava più che altro la cura della clientela, visto che sono state riscontrate delle buste paga dei dirigenti gonfiate, superiore in alcuni casi a 300.000 euro. Buste paga dei dirigenti superiori in alcuni casi a 300.000 euro. E quindi, oltre a tale scandalo, ce n'è un altro taciuto dagli organi di stampa, che riguarda l'eredità della figlia spirituale del santo, Adriana Pallotti, la fondatrice dell'opera della Divina Volontà, che si è ritrovata sfrattata dalla sua casa a 98 anni di età. Oggi la questione sull'eredità di Adriana è tutt'altro che risolta e c'è un gravoso contenzioso giudiziario, tra il suo erede universale, il dottor Luciano Mirigliano, e l'Associazione dei Francescani dell'Immacolata, fondata da padre Stefano Manelli, sedicenti eredi spirituali di San Pio da Pietralcina. C'è in tutto questo purtroppo una certezza. Padre Pio per molti è solo un business. Un marchio attraverso il quale si possono vendere souvenir, gestire i luoghi da lui fondati non per dare sollievo ai malati, ma per piazzare amici di conventicole che nulla hanno di cattolico. Ad esempio, negli anni passati a San Giovanni Rotondo, la parte del Leone l'ha fatta proprio il citato Rotary Club. Il vescovo di Foggia, Monsignor Moscone, non ha avuto difficoltà a partecipare agli eventi dedicati a San Pio organizzati dal Rotary Club. La paramassoneria rotariana è diventata così incredibilmente la custode della memoria del santo, su gentile concessione di quelle autorità ecclesiastiche locali che non hanno provato nessun imbarazzo dal consegnare le chiavi di San Giovanni Rotondo a coloro che per la Chiesa dovrebbero essere a tutti gli effetti degli scomunicati. La celebrazione della fratellanza universale. Stessa atmosfera ecumenica
si respirava l'altra sera, il 23 settembre, nel corso del 58esimo anniversario della morte di San Pio da Pietralcina, quando è stato organizzato un evento nel quale hanno parlato personaggi come l'immigrazionista di Sant'Egidio, quell'Andrea Riccardi, già vincitore del premio Carlo Magno, detto anche premio Calergi, che ne è stato il primo vincitore. Questo articolo è datato 25 settembre. Riccardi è esattamente il punto nel quale il Concilio ha portato la Chiesa Cattolica. Un punto che videro bene con largo anticipo proprio Don Villa e diversi altri compianti prelati come il citato Cardinal Ottaviani. Nel corso dell'intervento di Riccardi nel paesino del Gargano sono riecheggiate parole come la necessità di costruire una fratellanza universale, le stesse che vengono pronunciate nelle logge, ma il Vaticano II ha appunto consegnato molte chiese proprio ai grembiulini. Il richiamo ai migranti non poteva ovviamente mancare. Sant'Egidio ha dedicato la sua intera controversa vita a elogiare l'immigrazione, spesso irregolare, poiché il migrante è il mezzo per costruire un popolo non più europeo e non più cristiano. La testimonianza di Padre Pio viene così completamente distorta. Il messaggio della straordinaria vita di questo santo viene utilizzato per perorare l'idea di quella falsa chiesa che lui aveva già visto e già denunciato sia a Don Villa sia a Padre Amort nei primi anni 60. Nemmeno la chiesa che è stata costruita e dedicata a Padre Pio ha un'identità cattolica. La Chiesa Nuova, intende Sacchetti. Ogni cosa a San Giovanni Rotondo è stata stravolta e questo luogo, appunto, non fa eccezione. Se ne accorse molto prima proprio il coraggioso Padre Villa, che individuò nella chiesa progettata da Renzo Piano, archistar molto vicino alla sinistra progressista, Padre Villa individuò dei disegni e delle simbologie che richiamavano apertamente la libera muratoria. La geometria, quindi, e la numerologia massonica della chiesa dedicata a San Pio da Pietralcina. San Giovanni Rotondo è stata perciò semplicemente massonificata. Il paese di Padre Pio ha seguito il destino della Chiesa. È stato occupato da un manipolo di impostori che sono il veicolo di quella infiltrazione massonica che aveva annunciato il santo tanti anni prima. Sembra esserci una certezza in tutto questo. San Giovanni Rotondo ha seguito lo stesso identico percorso di degrado morale e spirituale che ha seguito la Chiesa. Il destino dell'una è legato a quello dell'altra. E se guarisce la Chiesa, guarisce anche San Giovanni Rotondo. Tratto da Cesare Sacchetti, scrittore con dottorato in diritto pubblico comparato internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma. Articolo dal titolo La memoria tradita di Padre Pio e la massonificazione di San Giovanni Rotondo, tratto dal suo blog, dal suo sito www.lacrunadellago.net.

quella sera vigliacamente ero al bar con gli amici, e dico vigliacamente perché potrete anche comprenderlo, capirete, c'era una partita importante, Real Madrid contro il Glasgow di Londra, e quella sera ho lasciato la mamma e i nonni e sono andato al bar. Allora fatidica, vale a dire alle 22:39, è scoppiato questo finimondo. Il bar è imploso su se stesso. Noi scappiamo dal bar, usciamo in strada, mi metto a correre, arrivo a metà strada, ho di fronte a me il Longarone, illuminato. In un dato momento vedo le luci di Longarone sparire come fossero state mitragliate. E lì sono stato investito dalla prima ondata, che era di vento, un vento impossibile, un vento che ti strappava la pelle, non ti faceva respirare, ti entrava dal naso, dalla bocca, dagli occhi, da tutte le parti. Mi ha denudato dalla cintura in su e mi ha sollevato questo vento e mi ha riportato da dove arrivavo. Un attimo prima che arrivasse la seconda ondata, cioè quella che già aveva distrutto Longarone, scendendo piano piano, scavalcando, siamo arrivati a tiro di torcia, dove era la mia casa. Abbiamo guardato, la casa non c'era più. Poco, mia mamma purtroppo non è stata più trovata, né allora né mai. Io purtroppo della mia famiglia ho perso 14 familiari, ma il dramma di queste 14 persone è che solo 7 sono state trovate, e questo purtroppo pesa su noi sopravvissuti. Il dopo, per conto mio, è stato più drammatico degli altri due aspetti, perché i morti del dopo non si raccontano mai. Vedete, questi paesi erano paesi di emigrazione allora, e pertanto chi era fuori si era salvato, ma le loro famiglie, le loro mogli, i loro figli sono morti tutti. E io, avendo un'attività pubblica, li conoscevo un po' tutti. Io quella gente del dopo li ho visti autodistruggersi uno dopo l'altro, tragicamente. Chi per una vita scorretta senza più un obiettivo, chi dal dolore, chi dalla rabbia, chi per suicidi anche. Nel giro di qualche anno li ho visti autodistruggersi. E qui morti, là dove li mettiamo? 1910, quella notte, tra i quali 702 riconosciuti, 740 corpi straziati, sepolti senza nome, e più di 420 mai ritrovati. Già la strada alle 7 di sera era bloccata, non si andava su, e quindi si sapeva anche il minuto, non l'ora, della caduta. Dalle 7 alle 22:39 quanta gente si sarebbe potuta salvare? Ma chiediamocela, perché non l'hanno voluto fare? Questi sapevano quello che stavano facendo, perché se avete visto i prezzi che pagavano dei nostri morti, loro avevano capito che i morti sarebbero costati molto, ma molto meno dei vivi.

0: imparato come onesta Montaner sempre a leggere l'Unità.
1: Il Grappino e Armesio, anche famosi, tutti i giorni sul giornale.
2: Ciao.
1: Senti, senti, che dice oggi?
2: Gli abitanti della Valle del Vajont hanno paura.
3: Ma guarda, che c'è qui, eh? Adunata sediziosa.
4: È un altro articolo di quella Merlini.
3: Ancora? Oh, non molla quella, eh? Testarda. Montanara e testarda. Che dice?
4: Che dice? Dice che i fianchi della Valle del Vajont hanno le stesse caratteristiche geologiche di quella di Pontesei.
2: Beh, allora? E ci chiediamo che cosa succederà quando anche la Valle del Vajont sarà sommersa da una massa d'acqua prevista nell'ordine di ben 158 milioni di metri cubi.
5: Accidenti, ma allora è una cosa seria.
2: 158 milioni di metri cubi.
5: La cifra è enorme. Tu che ne dici, Olmo? Sei un geometra, le saprai queste cose, no?
2: Quello che posso dirti è che io lo conosco, l'ingegnere. Lui sa quello che fa. L'altro giorno c'era un articolo sul Gazzettino e lo definivano come il numero uno, il genio numero uno del mondo in materia di diritto.
6: Per forza, il Gazzettino è di proprietà della Sade. Possono anche scrivere che l'ingegner Semenza fa i miracoli e trasforma l'acqua in vino.
2: Tanto. Senti, la Merlin può scrivere quello che vuole, però quello che è certo è che da quando stiamo costruendo la diga stanno arrivando molti soldi nella nostra valle.
6: Quando saremo tutti crepati, che importanza avrà se è stata colpa dell'Enel o della Sade? Dimelo.
7: Hai ragione, Celeste, hai ragione, avete ragione. In questa valle i diritti della povera gente sono stati calpestati e la povera gente ha il diritto di ribellarsi. Chi commette peccato non è chi subisce, ma chi offende, chi approfitta dei suoi soldi, chi mette a repentaglio la vita dei suoi simili. E io vi dico, contro costoro non è peccato ribellarsi. Ribellarsi contro la Sade non è peccato.
8: Con questa clip tratta dal film Vajont, la diga del disonore del 2001, diretto da Renzo Martinelli, entriamo nel cuore di una tragedia che ancora oggi ci interroga sul rapporto tra l'uomo, la natura, il potere e il valore della vita umana. Nella scena vediamo alcuni abitanti della vallata discutere sull'utilità della costruzione della diga. Da una parte chi guarda ai profitti economici, dall'altra chi comprende il prezzo umano di quelle scelte e teme di dover abbandonare per sempre la propria terra. Sullo sfondo gli allarmi sulla pericolosità dell'opera, denunciati anche dalla giornalista Tina Merlin, rimasti inascoltati fino alla catastrofe di quella sera del 9 ottobre 63 a ore 22:39. Questa sera ad Accendi la tua radio vogliamo ripercorrere quei momenti non soltanto attraverso i dati tecnici, economici e politici, ma soprattutto attraverso la dimensione umana di quella tragedia. Dietro i numeri ci sono uomini, donne e bambini, con le loro famiglie, i loro amori, le loro speranze e i loro sogni, spazzati via in pochi minuti dalla violenza dell'acqua e dalle responsabilità di chi preferì prima gli interessi economici alla sicurezza delle persone. Ma ricordare il Vajont significa anche riflettere sul presente. In un mondo in cui la tecnologia, l'intelligenza artificiale e le esperienze virtuali ci permettono di conoscere i luoghi anche a distanza, basta mettersi un visore 3D e ti immergi nella scena, no? Ma possiamo davvero sostituire l'esperienza diretta, il contatto con la natura e soprattutto la relazione umana? Un visore 3D, dicevo, può mostrarci una valle, ma può trasmetterci davvero le emozioni di chi l'ha vissuta? Perché l'esperienza passa attraverso il corpo, i sensi, l'ascolto e l'immedesimazione. Gli strumenti tecnologici possono aiutarci, sì, a conoscere, ma sono le relazioni umane a insegnarci a sentire, a comprendere e a non diventare una società fredda e indifferente alla sofferenza altrui. Beh, ne parleremo questa sera con il professor Giuseppe Pinton, amante della montagna, amante anche dei suoi studenti da ben 20, 26 anni e più ormai. No, non facciamolo più vecchio. Profondo conoscitore della zona del Vajont, per intraprendere insieme un viaggio nella memoria tra storia, responsabilità e testimonianze umane. Perché ricordare il Vajont non significa soltanto sapere che cosa è accaduto, ma cercare di comprendere che cosa hanno provato quelle persone e quali insegnamenti dobbiamo trarne. Perché la memoria non deve essere soltanto conoscenza, deve essere coscienza, deve essere empatia, deve essere responsabilità. Perché una società che smette di immedesimarsi nel dolore degli altri rischia di perdere la propria umanità. Si aprono i microfoni in studio, con vivo piacere io do il benvenuto, ben arrivato al professor Giuseppe Pinton. Tutta una
9: buonasera,
8: corsa.
9: Buonasera Thomas, buonasera a tutti.
8: Ma è qua con noi, ecco.
9: Sono qua anche quest'anno e sono contento, anche se come l'anno scorso mi domando perché parlare ancora di Vajont, ma questa gente non sarà stanca di sentirmi. E dico la verità che in questi giorni a scuola, dal giorno 9 fino a oggi, nelle mie classi ho chiesto: ma voi sapete cos'è il 9 ottobre? E ecco, uno dei buoni motivi per cui bisogna ancora parlare di Vajont è che i ragazzi non sanno niente. Oppure sanno poco, oppure in una classe di 20 studenti l'unico che alza la mano è un ragazzino di origine africana, la famiglia è sicuramente africana, e lui alza la mano: io professore sono andato alle elementari. Ecco, quindi è in Italia sicuramente da quando era bambino. E di tutta una classe di veneti, vero, nessuno lo sa. Allora dico, bisogna parlarne, senz'altro bisogna parlarne.
8: Hanno seminato bene quella scuola, allora, a sto punto, quella primaria dove quel ragazzino...
9: Vedi, ci sono scuole che sono sensibili e ci sono ragazzini che io non li chiamo neanche stranieri, perché se lui conosce la storia del Vajont è meno straniero di quelli che non la conoscono.
8: Indubbiamente.
9: Se dobbiamo dividere fra nostrani e stranieri, allora lui è sicuramente nostrano perché conosce la storia a modo suo. Ecco, di come può ricordarsela un bambino delle elementari. Però lui ha detto: io mi ricordo che c'è una diga, una grande diga, adesso non mi ricordo perché l'hanno fatta. Ah sì sì, dice, l'hanno fatta perché si sono accorti che c'era una montagna che stava cadendo e hanno fatto la diga.
8: Insomma, comunque ha dato una sua interpretazione, in qualche maniera ha centrato un po' l'obiettivo del...
9: Dico, ma ragazzi, ma perché si fa una diga? Nessuno che sapeva rispondere in prima
8: sparramento,
9: superiore.
8: Perché
9: si fa una
8: meccanica,
9: una scuola di meccanica, una scuola pratica, ma nessuno sapeva dirmi perché. Ma anche nelle altre classi, oggi ero in una terza, sono ragazzi che hanno almeno 16 anni, qualcuno 17, qualcuno 18. Ma perché si fanno le dighe?
8: La logica, perché? Non c'è più la connessione logica, il ragionamento.
9: C'è il telefonino, che assorbe tutto annulla il cervello.
8: Ma veramente
9: il cervello
8: è il nulla della storia infinita, professore.
9: Allora, ma comunque dopo la grande soddisfazione è che io, pur non avendo la minaccia del voto, la minaccia delle note, riesco poi a catturare l'attenzione con qualche immagine, con qualche così.
8: Anche una bella esperienza ormai.
9: Ormai
8: un quarto di secolo alle 27, spalle.
9: 27 fra, quest'anno a marzo faccio 10.000 giorni al Bernardi.
8: Dal 99.
9: Primo ottobre 99 faccio 27 anni, ho fatto 27 anni. Comunque ecco, perché parlare del Vajont? A che cosa servono le dighe? Ecco, e allora è ora di ricominciare a raccontare il Vajont. Io chiedo scusa agli ascoltatori, ma allora, per quelli che non sanno niente del Vajont, immagino che sono pochi, perché Radio Roma 5 probabilmente
8: domenica scorsa tutto il gruppo
9: la radio, ecco, mi immagino conosca la storia, la vicenda del Vajont. E comunque ho cercato di presentare per questa sera anche delle novità, diciamo, forse cose già risapute. Per esempio, i ragazzi mi hanno chiesto: ma chi è andato in galera?
8: Ecco, bella domanda.
9: Chi è andato in galera?
8: Post Vajont, allora, soprattutto.
9: Chi è? Chi? Il post Vajont? Perché il Vajont è un prima, è un durante e un dopo. E il dopo è, lo sanno, è la parte meno conosciuta, il dopo.
8: Il film di
9: Martinelli, diamo atto che il film di Martinelli è importantissimo perché ha reso l'immagine e ha reso il rumore
8: drammatica,
9: il rumore. Quando lui ha intervistato, prima di fare il film, il regista ha intervistato i sopravvissuti. I sopravvissuti gli hanno raccontato del rumore. Allora lui ha detto: io non posso far capire al cinema l'odore, perché anche questa cosa è comune a tutti i sopravvissuti. Prima dell'aria è arrivata una zaffata di odore di cantina. L'acqua che è caduta nella valle del Vajont scavalcando la diga ha scavato a fondo e ha portato subito un odore di cantina, una cantina ammuffita. Poi è arrivata l'aria a 90 km orari che ha spogliato molte persone, molti cadaveri sono stati trovati nudi e squassati dall'aria. L'aria ha distrutto, ha sollevato tegole, ha portato via balconi. E poi è arrivata l'acqua. Beppi Vazza, che abbiamo sentito prima, scrive il libro in meno di 4 minuti. È terribile il suo racconto di come le persone siano state straziate. Beppi Vazza è stato intervistato da Piero Ruzzante, che ha pubblicato un libro molto interessante sui documenti del processo. Piero Ruzzante si è studiato i 60 faldoni del processo, l'abbiamo detto l'anno scorso,
8: che dall'Aquila
9: sono passati al tribunale di Belluno, erano in archivio al tribunale dell'Aquila perché il processo è stato celebrato all'Aquila, e Piero Ruzzante ha studiato quei faldoni e nei faldoni poi è andato a intervistare anche Beppi Vazza, e dice: la sera del 9 ottobre, quando arrivano le 10 di sera, la gente comincia a commuoversi, comincia a piangere. Dopo tanti anni è un orario che tocca ancora. Io penso a mia cugina che in Svizzera è stata travolta da un torrente che ha esondato e che ad un certo punto ha scavalcato la strada, ha trascinato la macchina dall'altra parte della carreggiata. Lei è rimasta impietrificata dalla paura e il marito l'ha strappata via, gli ha staccato la cintura e l'ha strappata fuori dalla macchina in tempo prima che un'altra ondata del torrente portasse la macchina giù sul greto, oltre il guardrail.
8: Ricordi tutta la vita.
9: Mia cugina dice: io non mi rendo conto, ma quando passo vicino al rumore di un torrente il mio cuore accelera. E dico: perché ho la tachicardia? L'inconscio che lavora e ci
8: salutiamo,
9: muove.
8: Salutiamo Antonio che ci ha raggiunto
9: sì, ciao
8: in studio.
9: Antonio, ciao.
10: Sera a tutti, un po' in ritardo, ma sono arrivato.
8: Dai. L'importante è esserci, siamo tutti qua.
9: Ecco, quindi senz'altro il fattore emotivo. Io questa sera vorrei aggiungere anche un fattore positivo. Come diceva Thomas in chiusura della presentazione, tirare fuori qualche insegnamento. Ecco, perché ricordare le tragedie fa male, ma se noi impariamo in tutte le cose. Io sono un credente, rispetto chi non crede, la fede è un dono, un grande dono. Io dico che
8: è una salvezza.
9: Ho fiducia che Dio non vuole il male, anzi sa insegnarci cose buone anche dalle cose cattive. Non vuole lui le cose cattive. Il male è sconfitto secondo la fede cristiana, ma è ancora, come dire, il colpo di coda del drago che ancora può far danni. E però questi danni, ecco, non siamo esentati, ma da dalle cose negative possiamo imparare delle cose buone. Dico sempre che se non mi avessero mandato via dal luogo di lavoro dove ero, non sarei mai arrivato al Bernardi. Non avrei conosciuto Thomas,
8: non si sa mai, è vero,
9: non avrei conosciuto mai. Antonio, ma pensa, guarda, posso dirvi, è una, ormai è una litania continua, il giorno 9 di ottobre mi arriva un messaggio WhatsApp da una studentessa che ha terminato a luglio, mi dice guardi dove sono e mi manda le foto del tabellone del Vaillant e dice sono venuta a fare un giro. Allora dico, vedo che sei in moto, vai a fare un giro fino al ponte del Tarenton, fino in fondo, no? E che quando io accompagno le classi non posso andare fino in fondo al Tarenton, perché non ci passa il pullman, però con la macchina, con la moto, anche col camper ci sono passato, che è alto 3 metri, si arriva al ponte del Tarenton in fondo. Ecco, molti sono stati al Vaillant, la maggioranza si ferma alla diga.
8: Il Tarenton è dove si ritrova il lago? Dove
9: il Tarenton è in fondo alla valle. Ah, neanche tu, Thomas, sei stato al Tarenton. Ah, devo portarti. È impressionante. La valle del Vaillant è lunga. Il lago creato dallo sbarramento della diga del Vaillant era lungo 5,5 km e terminava in 3 valli, la valle principale del Vaillant, sulla quale è gettato il ponte del Tarenton, spazzato via dall'onda, rifatto dopo 40 anni, hanno dovuto aspettare 40 anni perché lo rifacessero, e è impressionante affacciarsi sul ponte del Tarenton perché c'è ancora un abisso di almeno 80 metri, chi soffre di vertigini è sconsigliato. È una gola strettissima quella del Vaillant, scavata probabilmente dall'erosione subglaciale. Ecco, ne approfitto perché chi non lo sapesse, la valle del Vaillant è una valle sospesa, dal punto di vista geologico. Anche si può capire la frana del Vaillant solo se si sa come si è formata la valle. La valle è stata scavata da un ghiacciaio, come molte valli, come la valle del Fadalto, per esempio, dove sale l'autostrada. Lì è successa un po' la stessa cosa quando il ghiacciaio del Piave, il Piave scendeva per il Fadalto. Il fiume Piave non scendeva per la Val Belluna come scende adesso, scendeva per la Valle del Fadalto e arrivava a Vittorio Veneto 7000 anni fa. Il ghiacciaio del Piave ha scavato il Fadalto, quando il ghiacciaio si è ritirato, la montagna, tutto il detrito che si era accumulato sopra il ghiacciaio, ha riempito la valle. Allora un po' alla volta il Piave l'ha scavata, ma una grande frana di 7000 anni fa ha chiuso la valle del Fadalto e si è creato il lago di Santa Croce. Con l'autostrada, quando hanno costruito l'autostrada, la Venezia-Belluno, non hanno potuto appoggiare l'autostrada sul fianco sinistro orografico perché era tutto in dissesto, era franoso. Hanno dovuto fare quei po' di viadotto con pilastri da 100 e passa metri e l'autostrada passa sul viadotto. Era impossibile
8: ancorarsi, non potevano.
9: Era impossibile appoggiarsi sul fianco della montagna perché era instabile. Nel Vaillant è successa la stessa cosa, solo che molto più in piccolo, però anche lì quando si è ritirato il ghiacciaio è caduta una gigantesca frana. Il torrente ha poi scavato e si è fatta strada nella valle, ma quando la valle è stata riempita di acqua perché hanno cominciato a riempire l'invaso, l'acqua ha bagnato questa antica frana di migliaia e migliaia di anni fa e la frana ha cominciato a muoversi. L'invaso conteneva 200 al massimo della capacità, al bordo della diga conteneva 262 metri, di acqua. Quando sono arrivati a 100 metri ha cominciato a muoversi la montagna. La prima scossa di terremoto è avvenuta già con le prove di invaso, quando la diga non era ancora terminata. La diga termina nel 60, quando fanno la prova di invaso gradualmente, mettono l'acqua, la montagna si muove, tolgono l'acqua, la montagna si ferma. Fino a quel 4 novembre del 60, quando cade nel lago, che era parecchio alto, era già a quota 600 e sul livello del mare, quindi 60 metri sotto il livello massimo, 60 metri sotto, e lì cade un pezzo di 700-800 mila metri cubi. Questi numeri, 700 mila metri cubi, ripeto per chi non avesse pratica, stiamo parlando di uno stadio euganeo pieno di massi e di roccia.
8: Uno, in questo caso è uno, professore.
9: Uno, in questo uno, caso è uno. La prima, quella del 4 novembre, quella del 4 novembre è solo 700-800 mila metri cubi, come dire uno stadio euganeo con tutte le gradinate, gli spalti eccetera, che cade nel lago.
8: E siamo sempre dal Monte Toc, dal versante
9: della sinistra orografica del Vajont. Lì Semenza ha cominciato a preoccuparsi. Semenza ha cominciato a preoccuparsi, e allora non gli è più bastato la perizia geologica di Giorgio Dal Piaz, e ha cominciato a dire: qui c'è qualcosa. Dopo è stato fatto il bypass. Quando hanno capito che effettivamente la frana c'era e poteva cadere, la preoccupazione non è stata: c'è un pericolo, ci fermiamo. La crepa che si è formata quando si è staccato il 4 novembre, contemporaneamente al pezzo da 700-800 mila metri cubi che è caduto nel lago, ha creato anche un'onda di 5-6 metri, uno tsunami. Insieme a quello si è aperta una fessura 400 metri più in alto del lago. A 400 metri sulla costa del Toc si è aperta una fessura lunga quasi 2 km a forma di M, che poi è la fessura che ancora oggi è diventata si vede proprio il lastrone di scivolamento. Su quei lastroni nudi, che sono ancora nudi oggi dopo 60 anni, c'è pochissima vegetazione che si è attaccata su quei lastroni lisci. Quella era una roccia compatta, quella è rimasta su, ma sopra quei lastroni c'erano due colline intere del Toc, dove c'erano fattorie, dove c'erano case, dove c'erano pascoli.
8: Il famoso sfasciume superficiale, no?
9: Di Dal Piazzo, dicevano uno sfasciume, invece c'era uno spessore variabile da 80 metri anche fino a 300 metri di spessore.
8: Però,
9: se calcoliamo la lunghezza del Toc che è caduto giù, quando tutti dicono sì, è caduto un pezzetto, sì, un pezzetto è tutto relativo,
8: la proporzione,
9: pezzetto relativo, se noi guardiamo rispetto a quello che è l'Himalaya, quello che è caduto giù è un pezzetto,
8: è un sassolino.
9: Ma se parliamo sempre di stadi, dobbiamo pensare a 400 stadi euganei. La massa che è scivolata giù il 9 ottobre era in volume 270 milioni di metri cubi, 270-280, vuol dire circa 400 stadi euganei.
8: Contemporaneamente
9: Beppi Vazza dice in meno di 4 minuti. Ha una velocità stimata di 90 km orari, per cui ha fatto quello che ha fatto.
8: Un sasso comunque, in un bicchiere, e si rovescia.
9: Sasso in bicchiere, Buzzati dice: se si fosse rotto il bicchiere avrebbe fatto meno danno. Forse sì. Se si fosse rotta la diga, forse avrebbe fatto meno danno. Perché?
8: Il salto.
9: Adesso è difficile. Io non sono un esperto di idrologia, di esperto di idraulica. Ma effettivamente l'acqua è caduta da 270 metri di altezza. Per scavalcare la diga, l'acqua ha scavalcato la diga e quindi è saltata giù nella valle.
8: Ha preso velocità.
9: Longarone è circa a 400 metri sul livello del mare, 450, e quindi ha preso una velocità questa massa d'acqua, che ricordiamo era solo di 25 milioni di metri cubi,
8: un danno che
9: solo,
8: ha fatto
9: 40, solo, eh? 40 stadi euganei riempiti d'acqua, 40, ecco, venuta giù a quella velocità, ha spazzato via. C'erano degli uomini che erano stati messi, Beppi Vazza nel brano che hai messo tu in onda dice che avevano bloccato la strada che andava su a Erto e Casso, l'hanno bloccata. Gli operai che hanno messo lì a fare segnalazioni sono stati soffiati via.
8: Pensate cosa vuol dire?
9: L'acqua che è caduta giù nella valle, la valle del Vajont è strettissima e ha fatto da pistone, ha soffiato via l'aria. Questo colpo d'aria ai 90 all'ora ha soffiato via gli operai che non sono morti. Sono stati soffiati via, li hanno recuperati pesti, malconci, ma non sono morti. Due operai che erano di segnalazione. Però ecco.
8: Che esperienza che avranno avuto loro, ritornando al discorso del torrente,
9: sì,
8: di sua cugina,
9: vero? Mia cugina, sì, in Svizzera, in Ticino. Abita in una valle parallela a quella del Gottardo, una valle secondaria che va su a un grande centro di sci da fondo, Val Blenio, che è parallela al Gottardo. Una bella valle tranquilla, e lì in Svizzera sono rispettosi dell'ambiente, sono attenti, le opere idrauliche per imbrigliare i torrenti le fanno tutte, le tengono in ordine, i soldi ci sono e li spendono bene, però anche lì la ghiaia è venuta giù, ha tappato il passaggio dell'acqua e quindi l'acqua è passata sopra la strada. È arrischiato, ecco, succedono anche lì, non è da dire. Ecco, un argomento grande, un dibattimento grande del Vajont è stato, ma era prevedibile.
8: Beh, in quel periodo non è crollata anche una diga in Francia, no?
9: E
8: ha dato un po' di scalpore.
9: Il Fréjus era caduto. Il Fréjus era caduto.

0: diga.
1: A doppio arco, vero?
0: Dica doppio arco, sì, arco. Ecco, un'altra domanda degli studenti: ma prof, perché l'hanno fatta curva? Perché l'hanno fatta storta? Perché l'hanno fatta storta? Perché la diga è storta in tutti e due i sensi, nel senso che ha una concavità verso alla pancia, verso l'acqua, per distribuire il carico sulle due spalle della diga, sulle imposte della diga appoggiate ai fianchi della montagna, ma anche una curva longitudinale, perché dalla base alla cima la diga è a arco e ha un'altra pancia sempre verso l'acqua e sporge. La strada che correva in cima sporgeva 25 metri a sbalzo fuori rispetto alla base.
1: Affacciandosi si vede il vuoto,
0: potendosi affacciare, perché adesso la passerella che hanno costruito non permette di vedere la base della diga.
1: Ho capito. Abbiamo avuto modo noi di camminarci sopra quella passerella. Sì,
0: noi siamo andati quando ancora non avevano completato la passerella. Sì. C'era il cantiere, siamo arrivati su che era in pausa pranzo, non c'era nessun cartello, c'erano i cancelli aperti.
1: Aperto.
0: Ci fosse stato scritto divieto di ingresso, ma io non l'ho letto. Io non l'ho letto. siamo entrati quando stavano costruendo la passerella.
1: In quell'occasione c'era andato Napolitano, mi sembra, c'era Giorgio Napolitano, allora
0: erano i 40 anni nel 2003, nel 2003 erano il quarantennio. E sempre parlando di anniversari,
1: noi siamo andati prima del Presidente della Repubblica,
2: prima del passerella del Presidente della Repubblica,
0: prima che fosse famoso Mauro Corona. Che fosse famoso Mauro Corona.
2: Aveva appena cominciato,
0: aveva scritto i primi due libri e lo aveva scoperto un po' con la TV svizzera italiana. L'aveva scoperto, aveva fatto L'uomo di legno, il documentario, intervistavano, simpatico quel documentario lì, anche lui era ben più giovane. Anche lui era
1: barba
0: giovane.
1: Nera, anche lui.
0: Barba nera, io, lui, insomma.
1: Già.
0: Muscoloso, ancora muscoloso, fa impressione perché è un uomo che continua a fare attività fisica molto impegnativa e i muscoli fanno ancora impressione, anche se ne ha 76 compiuti.
1: Mamma mia, gli anni qua, ragazzi.
0: E gli anni vanno avanti.
1: Poi con la bianchina si dà un tono, sai.
0: Per quanto lo prendano in giro e per quanto insomma sia un uomo che ha le sue particolarità, ecco, diciamo, mia moglie diceva: dillo chiaramente, puzza. Dico sì, va bene,
1: d'accordo. Sei civilizzato con gli anni adesso,
0: va bene. Però insomma sì,
1: fatto un libro autobiografico adesso, l'ultimo
0: che
1: sta presentando, tra l'altro. Qui si mette proprio in chiaro anche il suo lato, insomma, più in ombra.
0: Ecco, lui è uno. Sì, lui ammette anche i suoi limiti. Lui dice: mi hanno salvato più volte i miei figli, mi ha salvato più volte l'amore per la montagna. Io mi sarei buttato via molte
1: volte.
0: È
1: bella anche l'autocritica, la consapevolezza, diciamo, no? Quando uno arriva alla consapevolezza. Penso che anche questo, professore, sia un messaggio di percorso,
0: sì,
1: di crescita.
0: Lui è un grande che non si è montato la testa. Non è facile.
1: Cioè, sperimentare nella vita, nelle esperienze.
0: Il limite. Lui ha fatto l'esperienza della sua piccolezza. E questo lo fa grande perché chi si sente tanto grande, vedi, anche questa grande diga, perché c'è da dire, era davvero l'orgoglio dell'ingegneria. Pensate che Semenza, pochi anni prima di fare il Vajont, aveva fatto consulenza per la più alta diga del Giappone. È tuttora la più alta diga del Giappone, non mi ricordo il nome, ma è tutt'oggi la più alta diga del Giappone, con una capacità di immagazzinamento di acqua pari a quella del Vajont, 150 milioni di metri cubi di acqua utili per l'utilizzo di produzione idroelettrica, 1 miliardo di megawatt all'anno, cioè, voglio dire.

0: Dovrebbe essere di Corube.
1: Sì, Corube, bravo, Corube.
0: Assomiglia un po' a quella del Vajont.
1: Beh, è molto più larga.
0: È larga, sì.
1: È un'altra valle. E il Vajont è speciale proprio perché è una diga che è più alta che larga. 180 metri il coronamento. 180 e 260 l'altezza. Mentre se tu vai, per esempio, senza andare in Giappone, se vai alla diga della Valle Verzasca in Svizzera, costruita negli stessi anni del Vajont, quella è alta 200 metri, c'è il bungee jumping più alto d'Europa, si buttano giù con l'elastico, 200 metri di altezza, ma quella ha un coronamento di 800 metri. 800, cioè tu cammini sulla strada, la strada che c'è in cima
0: per quasi un chilometro,
1: è cioè quasi un chilometro, hai capito? È alta 200 ma è larga 4 volte. Il Vajont era più stretto che alto, strettissimo, fa impressione il Vajont. Anche quando vai in fondo alla valle, che ormai la profondità non è più 260 metri ma è solo 80-100, al Trenton fa impressione.
0: Ne pensi, mio papà è abruzzese, no? Noi abbiamo la vallata del Sangro, lì nel 59 è stata costruita una diga, ma intera battuta,
1: sì.
0: Cioè, ma in una forma fino, di argilla.
1: Fino a 40-60 metri, credo.
0: Sì. 57 metri.
1: Eccoci,
0: di altezza,
1: vedi.
0: Ma è fatta tutta in discesa, c'è il terrazzamento.
1: A gradoni col terrazzamento.
0: E ancora lì è perfetta, ci ha lavorato anche mio nonno paterno nel cantiere, insomma, si può trovare su YouTube proprio della CEA di Roma. Documentario della CEA con quei camion col muso lungo,
1: sì. I cassoni ribaltabili
0: e ha un coronamento di 681 metri.
1: Vedi,
0: quindi c'è sta
1: 600 è alta solo poco meno di 60.
0: La larghezza alla base 402 metri.
1: Capisci?
0: La larghezza alla base,
1: capisci?
0: Ecco.
1: Mentre il Vajont, essendo in calcestruzzo, non cemento armato, tutti dicono cemento armato, non c'è il cemento armato,
0: non c'è il ferro dentro,
1: non c'è il ferro, c'è solo sul coronamento, dove sullo sfioro, per fare lo sfioro, ci sono i ferri, perché lo sfioro è fatto da pilastrini che sorreggevano la strada,
0: che la strada è stata l'unica,
1: è stata spazzata via, e per cui hanno messo a nudo i ferri dei pilastrini della strada,
0: ma il resto è solo calcestruzzo. Ghiaino,
1: sasso, sabbia, cemento e acqua.
0: Compattato,
1: vibrato, tutto quello che vuoi. La larghezza alla base è 22 metri e di sopra arriva a 3,5.
0: Ecco,
1: si sfina.
0: Si sfina sempre di più.
1: Si sfina perché c'è sempre meno pressione.
0: La differenza di terra battuta, in questo caso l'esempio dell'Abruzzo, è larga 400 metri alla base. Una roba incredibile, però cosa ti trovi da e lì appena 30 metri, professore?
1: 22. Ma 20. Di cemento che la proprietà migliore del cemento, ricordiamocelo, è la capacità di compressione. Il cemento, i romani che invece che farlo con il cemento lo facevano con la calce, ha una tenuta che è 3 volte il calcestruzzo. I muri romani hanno una forza 3 volte. Perché? Perché la calce continua a assorbire acqua, e assorbendo acqua assorbe calcare. Il calcare dell'acqua va a tappare i pori della betonata, e quindi la rinforza. Più passa il tempo più si rinforza.
0: Addirittura.
1: I romani. Solo che la calce, noi perché abbiamo abbandonato la calce? Perché è più lenta
0: ad essiccare. No.
1: A fare reazione, a fare la presa. Quindi tu metti, fai un muro di calcestruzzo, dopo 24 ore si tiene già su. Togli le armature perché si tiene già su. Dopo 30 giorni tiene già il 50%. Capito? La calce ci volevano anni per arrivare al 50%. Però la durata nel tempo la vediamo perché i manufatti romani sono ancora in piedi.
0: Vede, con la pazienza.
1: Il ponte Morandi a Genova, no. Oltretutto, quando tu metti il ferro dentro nel cemento, il ferro aumenta.
2: Che raddoppiavo in 100 anni. Il volume del ferro.
1: Esatto, il ferro arrugginendo triplica il volume.
0: E quello fa scoppiare, ecco perché vediamo.
1: Mi diceva il zio ammiraglio, diceva, e navi e sta su, parusane. perché aumenta il volume.
2: Infatti tecnicamente tutti i manufatti con l'incermento con i ferri dentro 100 anni di solito hanno
1: 100
2: di,
1: anni
2: 100-150 anni non bisogna disfare,
1: a meno che tu non usi un cemento particolare che protegge il ferro e che costa
0: un'ira di Dio
1: perché quando il ferro va a contatto con l'acqua si gonfia e spacca il cemento. Il ferro dentro nella betonata dà alla betonata quella
0: elasticità e robustezza.
1: Quello che manca perché il cemento resiste alla compressione mentre il ferro resiste alla trazione. Metti insieme la resistenza alla trazione del ferro con la resistenza alla compressione della betonata, hai il cemento armato che ti permette di costruire cose incredibili, però la durata appunto è limitata dal fatto che il ferro poi si gonfia. Comunque il Vaillant non era fatto di ferro, era fatto di betonata,
0: ed è ancora là.
1: Le imposte erano state fatte bene, molto bene, avevano scavato molto. Ecco, per esempio, Semenza nella diga del Giappone di cos'è che si chiama?
0: Kurobe.
1: La diga di Kurobe, Semenza si è accorto che c'era una roccia non compatta, degenerata, degradata, e ha fatto togliere 50.000 metri cubi di roccia. E fatto riempire di 50.000 metri cubi di cemento.
0: Pensa, vede. Comunque è stata progettata con criteri.
2: Nei fianchi in cui è stata costruita la diga, quel parte di roccia là era comunque sedimento che
1: veniva
2: giù? No, altrimenti sarebbe venuta giù la diga.
1: Bravo. Perfetto. Ottima intuizione. I fianchi dove si erano appoggiate le imposte della diga erano solidissimi. Non fosse stato così, sarebbe venuto giù tutto.
2: Venire giù la diga completa.
1: La diga completa, come era successo? No, al Fréjus ha ceduto il fondo.
2: O scavava sotto.
1: L'acqua ha scavato sotto, l'acqua ha scavato sotto le fondazioni, la grande pressione, e quando l'acqua passa con quella pressione scava. Scava e in poco tempo ha tirato giù la diga. E lì Fréjus è stato un disastro, un fallimento. Noi italiani ce la ridevamo perché i cugini avevano fallito, hai capito? Noi eravamo più bravi. La diga è stata fatta bene e le imposte erano state appoggiate bene su roccia molto solida, scavate le imposte proprio perché fosse sicuro. Addirittura Semenza, quando si accorse della frana del 4 novembre del 60, fece rinforzare ulteriormente la roccia attorno alle imposte, prevedendo l'impatto, il peso dell'acqua. Abbiamo detto l'acqua era di 168 milioni di metri cubi, quella utile era 150, ma complessivamente erano 168 milioni di metri cubi, ma il peso della frana che è andata dentro si può calcolare con un peso specifico della roccia circa 3,5, si può calcolare 2,70 per 3,5 arrivi a 700 milioni 800 milioni 800 milioni di tonnellate, capito? Cioè una spinta rispetto ai 150 di acqua, il peso della frana era 5 volte, sì. 5 volte il peso dell'acqua, eppure ha retto. E lì
0: la maestria della nostra
1: Semenza, Semenza aveva fatto un lavoro eccezionale, solo che la preoccupazione, Semenza l'hanno trovato morto sulla scrivania, ha fatto un infarto 2 anni prima della tragedia dell'ottobre 63, e purtroppo lui era cosciente che le cose non andavano bene. I geologi, a parte il Müller che aveva detto lì c'è una frana gigantesca e aveva calcolato il volume della frana, Müller diceva: beh, ma se voi avete fatto bene la diga non ci sono problemi. Chi ha gestito la diga dopo la morte di Semenza è Biadene, quello che si è fatto un anno e mezzo di galera.
0: E sai che guardando la diga di Kurobe vi ha collaborato anche Alberico Biadene?
1: Certo, certo. anche Biadene. Biadene era il portaborse, Biadene era, diciamo, più che il teorico, era l'amministrativo. Era un ingegnere anche Biadene, non era un pivellino, non era un pivellino, solo che rispetto a quello che faceva Semenza, Semenza aveva una competenza molto larga, e Semenza era dagli anni 40 che girava con Dal Piazza in cerca di valli per fare dighe. Semenza aveva già costruito la diga di Centrocadore, aveva già costruito altre dighe per la Sade, aveva una grande esperienza. Giravano, Paolini dice che se li immagina col sidecar, con la moto. Col sidecar, Dal Piazza con la pancia e con gli occhialini, e Semenza con la moto che vanno in giro, no?
0: Ricordiamo questo pezzo quando l'apertura dello spettacolo di Paolini, che è fatto praticamente in quel slargo dove adesso ci si può fermare ai piedi della diga, dove c'è la frana,
1: perché a ridosso della diga sono rimasti fuori 40 metri di muro, 40 metri, e 220 sono sepolti dalla frana. 40 metri sono fuori, 220 sono sepolti. Poi la frana sovrasta la diga, cioè se il lago aveva una altezza massima di 726 sul livello del mare, oggi la frana arriva a 850.
2: Sì, da dove è partita? È partita da 850.
1: Dove c'è il materiale adesso che è caduto giù? Sì. Il materiale, se tu vai in cima alle rocce che sono cadute giù dal TOC, lì sei più di 100 metri più alto della diga.
0: Nel 93 è stato fatto, mi sembra, lo spettacolo, no, la diretta storica nel 9 ottobre 97, 34esimo anniversario della tragedia.
1: Ecco, ha fatto la diretta proprio lì dalla piana della diga, dalla piana. Hanno fatto un anfiteatro nel
0: una grande opera. È da lì che abbiamo cominciato un po' a sensibilizzarci.
1: Ecco, adesso tu pensa che io in primavera ho incontrato un ex studente che mi ha detto: sa cosa, professore, che io adesso lavoro con Paolini.
0: Addirittura.
1: E dice: lei che mi ha fatto conoscere Paolini e lo spettacolo che ha fatto Paolini, io ho fatto varie cose nella vita e adesso sono tecnico di scena. E mi ha mandato, adesso a voi la faccio vedere, ma agli ascoltatori non si può, ma mi ha mandato la foto dove c'è lui con Paolini alla fine dello spettacolo, che fa andare sul palco anche i tecnici di scena, audio e luci, e lui ha fatto il Bernardi come voi, è stato anche presidente, è stato rappresentante del Consiglio d'Istituto.
0: Addirittura, quindi c'è una persona anche che si è dato
1: da fare. Uno che si è dato da fare anche a scuola, un ragazzo molto molto attivo, anche politicamente, in senso buono, nel senso che lui diceva: professore, lei parla ma non agisce, bisogna agire qui, bisogna...
0: Lui ha già l'idea ben chiara,
1: mamma mia. E comunque, ecco, una grande soddisfazione, l'ho trovato ai giardini con la bimba, a una bimba. E dopo mi ha mandato le foto di lui con Paolini, e dice: è lei che mi ha parlato per la prima volta di Paolini, perché ci ha portati al Vajont, eccetera eccetera. Vedi, sono piccoli semi che uno dice: faccio, chissà se porteranno frutto. Bene. Ecco, io ho avuto questa benedizione di vedere,
0: di comunicare,
1: che anche Antonio, non tu, quello che mi ha confessato al compleanno di Thomas l'anno scorso, mi ha confessato che lui si è appassionato alla montagna dopo che vi ho portati al Vajont.
0: Sì, e si è iscritto a
1: Scienze Forestali, ha fatto la laurea in Scienze Forestali, capisci? Quanti ragazzi hanno cominciato a leggere Mauro Corona perché io gliel'ho proposto, ho letto dei racconti in classe di Mauro Corona.
0: Sì, ma poi fa un mito, no? L'ho visto di persona com'era allora, capito? Il suo mantra delle tre cose fondamentali nella
1: tre
0: vita.
1: Tre cose sono importanti nella vita: fumare, bere e va bene,
0: eccetera.
1: E sono a bestemma.
0: Con un grappino offerto, poi meglio ancora, da un bar all'altro di là, di qua della strada.
1: Ti ricordi che siamo andati al bar Stella? È morto il titolare.
0: Che peccato.
1: È morto il titolare. Mamma, che male che sono stato.
0: Perché ormai lo conosceva, è un appuntamento.
1: Ormai
0: male,
1: è un appuntamento fisso. Salvatore, il signor Salvatore, lo ricordiamo, una bella persona, anche la moglie.
0: Anche sempre, per portare pazienza, sempre, perché con tutti
1: ospitali, quando andavamo su con i ragazzi, loro ospitavano tutti. Chi mangiava, perché ordinava la pasta asciutta da loro, bene, ma anche gli altri ragazzi, professore, porti dentro anche gli altri.
0: Dove
1: anche,
0: c'è quella
1: anche quelli che
0: fuori,
1: hanno mangiato il sacco, porta dentro tutti. Porta dai, dentro, poveretti, ma... vuole che li lasciamo fuori. Se è una bella giornata, sì.
0: Ecco,
1: ma bella l'ospitalità, bella gente, bella gente. Ecco, sono. E quella volta siamo andati dentro con Mauro. E allora, cosa ha preso? Una Nardini alle 10 della mattina.
0: Vabbè, è normale.
1: E che anno era? Era il 2003.
0: 2003.
1: Il 2003, pensa, l'altro giorno.
0: Sì.
1: 2003, sì, sì. Eravate la gita.
0: No, eravamo in terza superiore,
1: la gita
0: era 2002,
1: di terza del 2002
0: scolastico 2001-2002
1: addirittura aprile. 2002 aprile che c'era, nevicava
0: 10-11-12 aprile 2002
1: sì
0: più
1: sì.
0: O meno.
1: Il vostro compagno ha messo i piedi in ammollo al Miss.
0: E vedi se va a Gallina, Castello di Zumelle, abbiamo visto.
1: Ah, sì, quante ne abbiamo viste.
0: E signor Lorenzini là sopra.
1: Lorenzini a Selva di Cadore, siamo andati, ecco, a vedere il museo dell'uomo de Mondeval.
0: E dopo ci ha portato a bellissimo, abbiamo quella foto un po' sbiadita, che lei è molto giovane. E dopo ci ha portato a Belluno.
2: Gli altri erano molto giovani.
1: Anche, voi,
0: anche noi? Anche voi. Davvero? Ah, bene.
1: Anche voi eravate molto giovani. comunque, ecco, ricordi del Vaillant. Io credo di aver seminato qualche semino buono. E più di qualche studente si è appassionato alla montagna.
0: Averci fatto partecipare appunto all'esperienza diretta, dicevamo appunto il contatto col posto, l'immedesimarci con la natura, il percepire.
1: Le persone, Mauro Corona aveva scolpito per la sala del Consiglio Comunale di Erto, vi ricordate, il basso rilievo della storia di Erto? Ecco, quello per esempio, noi abbiamo avuto una botta di fortuna, perché io non sapevo neanche dell'esistenza nel 2003 o nel 2002, e invece abbiamo trovato nel bar, abbiamo trovato un consigliere
0: ci ha
1: comunale
0: portato dentro, siamo andati,
1: che ci ha portati a vedere il basso rilievo. C'era la storia del Vaillant, della gente che emigrava, della gente che andava a vendere mestoli in giro per tutta il nord Italia, e poi la diga, poi la diga, no? Mauro Corona aveva fatto questo basso rilievo molto bello.
0: Ma la cosa fondamentale del professore è che ha saputo comunicarci l'umanità. Cioè, ho sempre presente quel discorso che ci ha fatto all'inizio, dove c'è il coronamento, che si fermano lì un attimo anche con i modellini. Sai,
1: sì,
0: c'è quel, non so se c'è ancora
1: i modelli
0: all'inizio.
1: Plastici, sì, per far vedere le varie
0: e
1: fasi.
0: Avevano appena allestito questa mostra fotografica alla scuola elementare di Erto. Mi sembra che si è conservata,
1: sì, ecco, Erto Vecchia, la scuola elementare dove la nostra guida,
0: che doveva tenerlo Giuliano, la guida
1: Giuliano,
0: si chiamava,
1: brava.
0: Giuliano, ricordo, penso 2002, io a
1: Giuliano diceva, io ho fatto i primi 8 giorni di scuola, poi hanno chiuso la scuola,
0: ecco, e il professor Pintoma proprio ci ha fatto un po', ci ha chiamato a briefing, ha detto mi raccomando non fate schiamazzi, non ridete, non sghignazzate, ricordatevi che sono persone provate, che hanno visto in prima persona che cos'è la morte, cos'è
1: sofferto,
0: la distruzione, hanno sofferto,
1: hanno perso familiari,
0: genitori, parenti, quindi ci ha fatto proprio una paternale, proprio in senso buono, e ha detto mi raccomando, dice
1: non siamo
0: allo spettacolo,
1: qui c'è ancora gente che pensa, nel 2002 avevano appena dato il permesso di fare il pezzettino di strada asfaltata per collegare il paese nuovo col paese vecchio.
0: Ecco, pensi un po', noi abbiamo visitato tutto a piedi il paese vecchio,
1: 39 anni per fare il traliccio piegato dall'acqua, perché Erto, adesso lo dico per chi non lo sapesse, fra gli ascoltatori, dopo magari mettiamo su un po' di musica,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sennò
0: adesso
1: magari se la stufa a sentirmi, però Erto è sopravvissuta perché era dietro la curva della valle, la valle laterale del Vaillant. Erto è costruita su questa curva, e quindi l'onda è passata via dritta e ha risparmiato Erto. Tutte le frazioni invece del comune, San Martino, Le Spesse, sono state travolte e spazzato via tutto. Lì sono morti più di 400 persone attorno al lago. Il maggior numero sono quelli di Longarone, perché l'onda ha proprio spazzato via due terzi, se non tre quarti.
2: Sì, perché l'onda non è andata direttamente giù, ha sbattuto nella valle.
1: L'onda è andata su a 200 metri a toccare le case più basse di Casso, che Casso è proprio sopra la diga, ma 200 metri più in alto. L'onda è arrivata a 200 metri più in alto. Una pietra di 100 kg di peso è entrata in chiesa dal tetto. E lì molti tetti sono stati bucati dai sassetti, dai sassetti.
0: Sono caduti
1: sassolini da 50 kg.
0: È arrivata la macigna in chiesa.
1: Il macigno da 100 kg in chiesa, è conservato dentro in chiesa a Casso. E lì la gente, qualcuno è morto di paura. A Casso qualcuno è morto di paura e qualcuno è morto nei giorni successivi per crepacuore. Però non ha fatto morti a caso, mentre l'onda, quando è ricaduta giù e ha trovato il lago riempito dalla frana, si è divisa in due, metà ha scavalcato la diga e è andata a fare 1500 morti sulla piana del Piave, sulla valle del Piave a Longarone, Pirago, Castellavazzo, era anche risalita. Beppi Vazza aveva la macelleria a Castellavazzo.
0: Ha passato i guai con i gruppi elettrogeni.
1: Gli ha portato via la macelleria a Beppi Vazza, oltre che amici e parenti. Le case più basse di Castellavazzo sono state portate via anche quelle. Pirago, che è a valle di Longarone, spazzato via, è rimasto il campanile. Ah, quando parli del campanile di Pirago ti dicono sì professore, quello lo so, è quello lì che viene fuori dall'acqua. No, dico, quello è il lago di Resia. I ragazzi qualcosa si ricordano, vedi?
0: Però associando, però dopo
1: medie,
0: ci si arriva
1: delle medie, memoria delle elementari e delle medie.
0: E grazie professore, tramanda anche quella delle superiori. Adesso, come pausa, vorrei collegare appunto in questa serata professor Giuseppe Pinto ai microfoni, in questa ricorrenza annuale. Si può dire sempre grazie anche alla partecipazione del professore, che viene appunto a dare questa testimonianza e a continuare insomma questa sua missione, ecco di trasmettere sia alle persone in ascolto, ma nello stesso tempo agli studenti a scuola, di rispecchio alle famiglie che vengono sensibilizzate, perché a casa dopo il buon allievo dice: cosa avete fatto oggi a scuola? Niente. Ecco, no, invece
1: come è andata? Bene. Cosa avete fatto? Niente.
0: Però ecco che è bello anche questa interazione dei nostri insegnanti. Si contano sulle dita delle mani, ma ce ne sono ancora che hanno ancora questa passione, venuta magari per caso oppure innata e scoperta nell'evoluzione della propria esistenza, però è nel presente, c'è. E grazie a queste persone, ecco che si può avere proprio ancora un contatto umano, si può avere un'esperienza diretta sia ecco la gita, molto importante. Adesso tanti docenti si rifiutano di portare in gita i propri allievi, ecco, ci sono delle, anche una terza non tanto numerosa, senza spoilerare tanto, ma è una brava terza, ma non trovano docenti per andare in gita. Perché forse si è complicato un mondo in un contesto burocratico, o perché non c'è più quella volontà di condurre un gruppo, o forse non dico capacità, perché per essere insegnanti bisogna essere capaci in qualche maniera, se no uno non ci arriva, l'abilità forse di comprendere l'evoluzione dell'adolescente dei giorni d'oggi, non so, dopo il professore potrà dire qualcosa. Comunque grazie a lui abbiamo potuto scoprire, io parlo anche per Antonio se vuole aggiungere qualcosa, che cos'è il contatto con la natura, che cos'è la relazione umana, che cos'è anche lo svago, ecco, anche questo
1: svago sano.
0: Sano con divertimento e soprattutto anche apprendere nozioni, perché
2: il fatto di rendere interessante quella che non è una solita gita in un museo, ma è una storia, e quindi c'è una storia di persone,
0: non il solito nozionismo.
1: Posso dire bene dei miei studenti del Bernardi: non saranno dei grandi teorici in generale, ma apprezzano molto le storie degli uomini, le storie vere.
0: Sì. Coi piedi per terra, diciamo.
1: Sì, guarda, sono ragazzi che hanno in mano il cellulare, sono lì con la testa buttata dentro nel cellulare. Però quando cominci a raccontare storie di persone, mollano il cellulare e ascoltano.
2: Anche perché magari in mezzo alla storia di un'altra persona magari si riesce a rivedere una piccola parte di qualcosa che ha vissuto
0: che ti riguarda, che riguarda
1: quando,
0: noi.
1: Quando racconti, quando racconti che Mauro Corona è cresciuto col nonno, perché il papà era, quando che era embriago, menava a mamma, vedi qualcuno che spalanca gli occhi, perché probabilmente sono scene che ha visto a casa, hai capito?
0: Ho sentito di vicina, insomma.
1: E sono storie purtroppo che sono ancora presenti.
0: Il rapportare alla...
2: Di fatto sono storie che la scuola di oggi non parla. Quella
1: no,
2: la differenza.
1: Non si può. Adesso non si può più dire niente. Un altro problema.
0: Ad esempio, noi avevamo un altro insegnante di storia che ha capito forse il nostro essere studenti di un professionale, dove appunto andiamo più a preferire le materie pratiche che le materie umanistiche, ovviamente.
1: Ognuno ha i suoi doni, senti.
0: E questo insegnante rapportava la storia mondiale, globale, degli avvenimenti del passato con quello che accadeva a Padova nel frattempo, regione Veneto.
1: O nei paesi?
0: Sì. Allora, dal neoclassicismo al liberismo, cos'è? Al neoclassicismo al liberismo, una passeggiata per Padova, al romanticismo, dal neoclassicismo al romanticismo, una passeggiata per Padova dal Prato della Valle al Caffè Pedrocchi. Allora, finché Goethe faceva il viaggio in Italia nel 1807, a Padova iniziava il progetto per la costruzione del Caffè Pedrocchi, che nel 1820 fu realizzato, gli appelli, edito di Saint-Cloud 1806, fabbriche pericolose 811, e cioè c'era questo collegamento.
1: Creava il collegamento con cose che tu potevi vedere,
0: cimitero di Chiesa Nuova, cioè, no, e ci portavano i posti.
1: Banalmente parlare di numeri, parlare di 250-270 milioni metri cubi, e invece dico, avete visto lo stadio Uranio? Io ho visto anche San Siro, benissimo, ecco San Siro, che ne basta manco, invece che 400 che ne basta 250 di San Siro, capito? Ne basta manco, però ecco, rende l'idea, coinvolgi i ragazzi in qualche cosa che conoscono.
0: Ed è un'abilità che avete solo voi, credo che nei licei, nel ginnasio sia non sia così scontato, ecco.
1: Io penso che
2: secondo me è relativa al professore, può essere in qualsiasi scuola, giusto, è l'indole del professore che deve essere quella.
1: Se noi dobbiamo insegnare, dobbiamo lasciare dei segni, ma soprattutto dobbiamo creare una curiosità.
0: Lasciare dei segni,
1: senti. Insegnare per me è lasciare dei segnali.
0: Il segno del gesto sulla lavagna ha fatto il primo giorno il cerchio della ciclicità della vita, della storia.
1: I segni possono essere anche dei brutti segni, delle cicatrici. Ci sono professori che ti lasciano le cicatrici, sono brutti segni. Ti lasciano delle ferite, ti marchiano, ti dicono tu sei stupido. Ce n'è ancora qualcuno che dice cosa fai? Molla la scuola, tanto non prenderai mai il diploma. Cosa fai? Torna in Africa, hai capito? Qualche insegnante.
3: Hai già un pigiama a righe?
1: Non
3: menzionare il nome di lei.
1: Non parliamo di persone. Infatti, è ancora viva. È ancora
3: viva. Sì, io voglio augurare di buon anno.
1: Ancora viva.
3: Si sta bene.
1: Sì.
3: Si è ricordata di me.
1: Si è ricordata dopo tanti anni. Ho capito. È andata in pensione. Io l'ho avuta come collega,
0: come hard director.
1: Va bene,
0: okay. Cara, ho avuto modo di conoscerla, rapportarmi con lei, vedi, con uno però
1: 90 anni?
0: Sì che ce li ha.
2: Probabilmente sì.
0: Però con uno scontro qualche volta ci si può capire, perché era fine giugno del 2001, era fine della seconda, ero fuori in corridoio perché a me buttavano fuori, se no suggerivo, purtroppo avevo sto vizio di fare il compito in 10 minuti. Ecco, e voi siete sempre fuori, studenti svogliati, non fate niente, siete sempre bocciati. E più a momento, Godito, se mi viene fuori, che c'è un motivo, guarda che mi cerco sempre di comportarmi bene, Godito, sai, ha preso qua. E allora a me c'è pa ben voi, perché ha affrontato e ho detto a me, e su quel tavolone di legno biondo.
1: Lei accettava il confronto con gli uomini, le donne le considerava meno di zero.
0: Ecco, però umanamente parlando, cioè tu dialogando, meno anche lo scontro è accrescitivo qualche volta.
1: Sì,
0: a
1: sì.
0: Volte a tuo rischio e pericolo, però mi mago scontrato, allora a me c'è pa ben volere.
1: Beh, sai, lei faceva la hair director, faceva la hair director, però se qualcuno le rispondeva stava buona, cioè era forte con i deboli.
0: Era forte con... sì, ma no, ma penso proprio il ragionamento oggi ci rigidiamo subito di fronte, cioè MK ad esempio è a comando anche ella, però c'è il momento dello scontro. E sei una brava donna perché sei una persona a comando, però comunque ti puoi rapportare perché c'è quella
2: dialogo,
0: l'intelligenza, ecco, come ha avuto anche la Delia, che saluto, di Gazzo. Ciao Delia, un grande abbraccio a te Arduino. Sono quelle persone che, ecco, oggi ci rigidiamo, ma è in generale anche parlando semplicemente anche in piazza, non sappiamo più ascoltare, porsi all'ascolto e anche ragionare in un dialogo. Se un qualcosa non ci comoda, ci rigidiamo subito e ci allontaniamo. Questa è la base, secondo me, della fine dell'umanità, della relazione.
1: Guarda Galimberti, che non è credente, anzi ha scritto un magnifico libro contro il cristianesimo. Un libro molto intelligente, se vuoi. La fede ha un aspetto irrazionale che sfugge, ecco. Però lui dichiaratamente ateo, però dice alla fin fine quello che resta di una vita sono le relazioni.
0: Ecco, allora, vedi, quello che coltivi di umano,
1: detto da uno che si dichiara ateo, che probabilmente non ha afferrato bene, al di là delle storture che ci sono in tutte le cose umane, nella chiesa ci sono tante storture a causa dell'uomo, degli uomini di chiesa, me compreso, ma il messaggio della Trinità è un messaggio di relazione. È un messaggio di relazione. È la relazione che ci fa vivere. E il percepire che da soli non ci salviamo, che abbiamo bisogno degli altri. Banalmente oggi si diceva: chi è handicappato? No, non si può più dire handicappato. Chi ha la certificazione di un ritardo? E che, come facciamo le categorie? Chi ha l'insegnante di sostegno e chi no? Chi ha bisogno di un aiuto? Perché dico, voi non avete bisogno di un aiuto. Tu sei capace di farti una lavatrice, di cucinarti da mangiare, di guadagnare soldi, di aprire un conto in banca? Sei capace di fare tutto questo? E poi io, vedete, dico, io ho questi occhiali qui, senza gli occhiali non posso guidare. Oppure rischio di fare del male a me o a qualcun altro se guido senza occhiali. Ecco, io so fare tante cose, le malte, gli impianti elettrici, falegnameria, ma non sono capace di farmi gli occhiali. Io ho bisogno di qualcuno che me li faccia. Banalmente
0: abbiamo bisogno
1: degli altri. Abbiamo doni diversi e mettendo insieme questi doni abbiamo realizzato delle belle cose, delle bellissime cose, e a volte ce lo dimentichiamo. Quando alla base di tutto c'è solo il profitto, perdiamo di vista che non sono i soldi, ma è quello che l'uomo fa che migliora il mondo. Con i soldi puoi comprare, ma non puoi comprare l'abilità di un chirurgo. Un chirurgo che compra la laurea con i soldi non è un bravo chirurgo. Il chirurgo è quello che impara, un elettricista che impara a fare bene il suo lavoro. Uno che si compra il diploma di elettricista ti fa morire folgorato. Quello che manda avanti il mondo è il lavoro delle persone, la capacità,
0: l'esperienza sul campo.
1: L'esperienza, il passaggio di conoscenze. Noi siamo arrivati a costruire le centrali nucleari e le faremo anche le centrali nucleari sicure, non quelle che rischiano di fare più morti del Vaillant. faremo le centrali nucleari se l'uomo mette insieme le risorse. È che adesso non c'è interesse,
0: no, e neanche per scoprire non bene c'è. La fusione, sì, l'hanno acceso il reattore, sì, 30 qualche... secondi,
1: no, no, meno ah, di meno, secondi, sì. Meno di secondi, però siamo sulla strada buona, hai capito? Ma anche semplicemente i reattori di quarta generazione, quelli autofertilizzanti, sono reattori che potrebbero già essere molto meno pericolosi di quelli attuali, perché possono consumare le scorie.
0: Tecnologicamente parlando...
1: Il problema dei reattori, della maggioranza dei reattori in funzione oggi, sono reattori che non sappiamo ancora dove mettere le scorie.
0: Dove stoccare.
1: Stoccarle per un milione di anni.
0: E non sappiamo dove mettere sti barili che girano avanti
1: sì,
0: e
1: beh,
0: dietro,
1: in Italia cioè. Non abbiamo ancora deciso il posto.
0: Calabria, là...
1: In altri posti hanno deciso, in altri posti hanno già deciso, li hanno stoccati, per esempio nelle miniere di sale a 500 metri di profondità. Però, hai capito...
0: Insomma,
1: arriveremo con l'intelligenza umana a fare meno fatica, a avere l'energia gratis, senza inquinare. Arriveremo.
0: Beh, Nikola Tesla, gli studi
1: se
0: di Tesla.
1: Se metteremo insieme le risorse, le energie, le competenze. Il Vaillant, se andiamo a vedere, anche Biden è stato assolto perché la difesa ha detto. Lui era consapevole che la frana sarebbe caduta, ma non poteva sapere né quando e nemmeno in che modo. Nel 2013, nel cinquantesimo, c'è qualcuno che pubblica una un'informazione. Dice: mio padre, che era notaio a Longarone, aveva detto subito, era andato anche dal giudice Fabbri a dire che non gli tornavano i conti. Il giorno 8 di ottobre, il giorno prima della tragedia, vanno per l'ennesima volta persone che hanno a che fare con la Sade a comprare terreni del TOC. Perché proprio l'8?
0: E quale motivo?
2: Cioè, cosa gli servivano, che ormai era costruito tutto?
1: Gli espropri che dovevano fare li hanno fatti nel 59, nel 57. Perché vanno a comprare i terreni del TOC all'8 di ottobre del 63, il giorno prima che cada tutto?
0: Per l'assicurazione? No.
1: vuol dire che sapevano che succedeva qualcosa, che era imminente, lo sapevano benissimo. Quando gli operai che devono andare a tappare le fessure sul fianco sinistro orografico, quello che poi si stacca, viene giù, gli operai l'8 mattina vanno a fare delle misurazioni e chiudono le fessure, arrivano a Pineda, che è a metà del lago, si arriva ancora oggi a Pineda, cioè hanno rifatto la strada andando sopra al materiale franoso, la strada è ricollegata, si ricollega a quella vecchia. Tu arrivi a Pineda, ora che arrivano a Pineda e tornano indietro, la fessura si è allargata di nuovo, anzi vedono la montagna muoversi.
0: Mamma mia, vederla in diretta è una cosa spaventosissima.
1: La montagna si muove, quindi sapevano. Allora Biden gli viene data una pena minima, infatti poi alla fine Biden si comporterà anche bene, ma lui è convinto della sua innocenza, non si è mai sentito colpevole, dice: io sapevo che sarebbe caduta ma non sapevo né quando né come. Noi avevamo fatto fare le prove a Ghetti dell'Università di Padova, che ha fatto il modello idraulico. Non so se voi l'avete visto, il modello idraulico, quel che c'è alla centrale di Nove.
2: Sì, abbiamo visto. Anche il ciclo di Nove.
0: Quello che è esposto fuori alla centrale di Nove, mi sembra...
1: La centrale è,
2: io me lo ricordo.
1: Sul palco, sul giardino.
0: C'era uno di legno che abbiamo visto a Longarone.
1: No, a Longarone c'è il modello della Torno. La Torno è la ditta che costruisce la diga. La SADE è la società che paga, che progetta, ma la ditta costruttrice è la Torno. La Torno ha fatto un modello in legno ed è esposto al museo di Longarone.
0: Ma quello della centrale di Nove
1: è un modello, quello della centrale di Nove è stato costruito dall'Università di Padova, professor Ghetti, e lo costruisce in scala 1 a 500 con la diga alta 52 centimetri e il lago lungo 11 metri, e l'università fa le prove di disastro, cioè scarica in questo bacino che è fatto in scala esattamente come la valle del Vajont, e ci scarica un cavetto di ghiaia. L'onda generata dallo scarico della ghiaia è di 25 metri, spaventosa, è due volte e mezzo uno tsunami, è un'onda di 25 metri, per cui da quel giorno per mettere in sicurezza gli operai decidono che non si deve superare la quota di 700 sul livello del mare, che è 26 metri sotto il massimo, e che nessun operaio deve scendere sotto quota 726 perché è pericoloso. In caso si stacchi la frana è pericoloso.
0: Quello è il livello, non può più ormai, perché l'acqua
1: e invece Bjarne pochi giorni prima la porta a 710
0: per fare collaudo,
1: no, per farla venire giù,
0: perché dice ce lo togliamo dal pensiero.
2: Ma il problema è che loro pensavano che fosse ghiaia, invece è venuto giù un pezzo intero.
1: Esatto, ma allora vedi, il problema è che non hanno messo insieme i pezzi, perché se è vero che Getty aveva detto voi mi parlate di un volume di questo tipo, di una pendenza di un substrato di questo tipo, avevano ipotizzato il piano di scivolamento, no, mica l'avevano visto. Müller aveva fatto gli scavi, aveva trovato il piano di scivolamento e la roccia dura compatta, dice questo è il piano
2: dove si appoggia dove scivolerà.
1: Ma Müller non aveva potuto dire esattamente come sarebbe scivolata. Ma allora, se hai dei dubbi, fai una prova con la ghiaia e fai una prova con delle cose più intere. La prova l'hanno fatta solo quelli del Dipartimento di Idraulica francesi, perché il giudice Fabri, che ha fatto il processo nel 67, gli ha chiesto di fare le prove. E con le prove che hanno fatto i francesi, l'onda è stata di 200 metri. Grazie tante. Tutti sono capaci di farlo dopo.
0: Col senno di poi.
1: Col senno di poi.
0: Professore.
1: Però Getty aveva detto: facciamo un'ipotesi di un altro tipo di frana, un altro tipo di caduta. Non ci serve, grazie.
0: Il male minore, no?
1: 5 giorni dopo del disastro, uno dei collaboratori dell'Università di Padova, Lorenzo Rizzato, dice: No, qui stanno raccontandoci le balle che non sapevano, ma se abbiamo fatto le prove di disastro. E prende il materiale dai cassetti, fa le fotocopie e lo porta al giornalista dell'unità, Mario Passi. Lo vedo che mi hai portato il libro di Mario Passi, Antonio. Mario Passi scrive per l'unità, questa è sulla pelle viva della Merlin, e questo è Mario Passi, Vajont senza fine. Mario Passi, gli viene consegnato sto materiale e Mario Passi lo pubblica sull'università. Rizzato riporta tutto, lo rimette nel cassetto, e quando il documento viene pubblicato dall'unità dicono: chi è stato a fare la spia? Il problema non è trovare i responsabili del disastro del Vajont, il problema è trovare chi ha fatto la spia. Quindi, siccome Lorenzo Rizzato era l'unico iscritto al PC fra i dipendenti dell'università di idraulica, vanno i carabinieri a casa il 14 ottobre, 5 giorni dopo, e lo portano in galera. L'uomo che si fa la galera per primo del Vajont è l'uomo che ha detto la verità. Sembra la storia di Pinocchio.
0: Ma era un comunista.
1: Mi scusi, che mangia i bambini.
2: Direi che facciamo la pausa.
0: Ecco. Bene. Allora,
1: mi consenta,
0: salutiamo appunto un altro della vecchia guardia, Adriano 68, che dice: attenzione, possibile ondata. Sbaglio sempre braccio per salutare col pugno, sinistro. Attenzione, possibili ondate anomale improvvise. Questa era la scritta apposta nei tabelloni prima della strada sulla diga, e questo la dice tutta. Adriano 68. Salutiamo Adriano 68 da Schiavon, provincia di Vicenza dovrebbe essere. Ecco,
1: confine fra Padova e Vicenza.
0: E quindi grazie Adriano. Dopo c'è un altro messaggio che ci domandano una curiosità, insomma: per caso nel Vajont sono stati travolti anche dei religiosi? Allora, purtroppo è una comunità 008. Allora, sono andato a cercare appositamente su Vatican News: i sacerdoti della parrocchia nella notte della tragedia persero la vita sia al parroco di Longarone, il cappellano, il sacrista. Cosa sarebbe? Capean?
1: Sacrestan.
0: Ah, campanaro.
1: Campanaro, fa poesie.
0: Perché fa sempre confusione tra cappellano e campanaro. Il cappellano cosa è?
1: Il capean è il vice parroco, di solito quello che si occupa dei giovani adesso, per dire.
0: Allora,
1: il capean è il prete, e il capean è il prete giovane che va a fare esperienza.
2: Il prete di seconda.
0: Per quello quando si sposa, che va in casa della donna, se andrà a capean. Non capisco, perché te vai sotto, dice andrà a capean. E arciprete e prete a sto punto? Perché...
1: Ah, beh, no, arciprete è solamente un titolo onorifico.
0: Ho capito.
1: Se come maresciallo nei carabinieri è un titolo onorifico, non sei un grado di più.
0: Arciprete, parroco, allora sarebbe.
1: Arciprete è quando sei una parrocchia grande o che è una chiesa madre, per esempio. Torre a Padova è una chiesa madre perché è molto antica come parrocchia.
0: Torre
1: più antica dell'Arcella. All'Arcella c'era un convento, al tempo di Sant'Antonio all'Arcella c'era un convento di monache, ma non c'era una parrocchia perché era campagna, era chiesa di tutto il nord padovano, la chiesa madre, e era Torre di Mortise.
0: No, Madonna della Salute, perché
1: no,
0: recente.
1: No, è recente, ma torre. Vi sia passerella sul Brenta.
0: Che ho scoperto che noi a Due Carare abbiamo il parroco che per tanti anni è stato a Mortise, Don Bruno.
1: Ah, ecco.
0: Ce l'abbiamo noi.
1: Adesso non sta a divagare, dai.
0: Comunque,
2: basta, ecco, pausa che è bere un
0: i religiosi, adesso che manca bene del prosecco, le suore dell'asilo anche, quattro
1: anche
0: suore,
1: le suore dell'asilo sono
0: figlie
1: morte,
0: di Maria Ausiliatrice, quindi purtroppo
1: il vescovo di Belluno ha voluto essere sepolto con le vittime del Vajont quando è morto. Non è morto in quell'occasione perché lui era a Belluno.
0: E sta come a Bassano.
1: Dai, dopo riprendiamo.
0: Bassano.
1: Dopo, quando riprendiamo, te racconto.
0: Ecco.
1: Generale Giardino.
0: Dopo
1: te conto il resto.
0: Allora, ritornando appunto a Bomba, collegando, ecco, con questa serata vorrei agganciarmi anche con una poesia. Ecco, una poesia da trasmettere di Czesław Miłosz. Sulla tragedia, collegandola alla tragedia del Vajont del 9 ottobre 63, questa è una poesia sulla fine del mondo. Nella poesia questo poeta polacco descrive la fine del mondo come un evento che arriva mentre la vita continua apparentemente in un modo normale. Le persone svolgono le loro attività quotidiane e la natura segue il suo corso senza che tutti si rendano conto della catastrofe. Ecco che questo concetto si può collegare alla tragedia del Vajont, perché quando una frana precipitò appunto nel bacino artificiale e provocò un'enorme ondata che distrusse interi paesi causando quasi 2000 vittime, come appunto ben spiegato dal professor Pinton in meno di 4 minuti Beppe Vazza, ecco che è stata una cosa improvvisa per gli abitanti del Vajont. Quella notte rappresentò davvero la fine improvvisa del loro mondo. In pochi minuti, meno di 4 minuti, loro persero la famiglia, la casa, la comunità in cui vivevano. E il collegamento con questo poeta polacco che adesso sentirete, Miłosz, ci fa capire quanto la vita sia fragile e come una tragedia possa cambiare tutto in un istante. E ne siamo all'ordine del giorno tutti i giorni finché siamo su questo mondo, perché poi con quello che sta succedendo con questo 21° secolo, salvati cielo. Quindi la vicenda del Vajont proprio ci ricorda anche che quando i rischi vengono ignorati, ecco, non fregarcene. Oggigiorno viviamo alla giornata soprattutto, e le responsabilità, parlando anche di responsabilità di relazionarsi, sì, ma anche di responsabilità umane, vengono sottovalutate. Se compriamo il diploma, se compriamo la laurea, non siamo più, appunto, siamo più a contatto veramente con quello che sono le necessità, ma anche le competenze. E quindi quando tutto ciò viene sottovalutato, ecco che le conseguenze possono essere davvero molto drammatiche. Quindi sia la poesia che ascolteremo adesso, sia la tragedia del Vajont, argomento della serata, ci invitino, ecco, a riflettere sul valore della vita, sull'imprevedibilità degli eventi, ma soprattutto sulla responsabilità dell'uomo nel proteggere sia le persone sia il territorio, dico anche la propria anima. Radio Gamma 5 con il professor Giuseppe Pinton e Antonio in studio.

la fine del mondo. L'ape gira sul fiore del nasturzio. Il pescatore ripara alla rete luccicante. Nel mare saltano allegri i delfini. Giovani passeri si appoggiano alle grondaie. E il serpente ha la pelle dorata che ci si aspetta. Il giorno della fine del mondo le donne vanno per i campi sotto l'ombrello. L'ubriaco si addormenta sul ciglio dell'aiuola. I fruttivendoli gridano in strada. E la barca dalla vela gialla si accosta all'isola. Il suono del violino si prolunga nell'aria e diserra la notte stellata. E chi si aspettava folgori e lampi rimane deluso. E chi si aspettava segni e trombe di arcangeli non crede che già stia venendo. Finché il sole e la luna sono su in alto, finché il calabrone visita la rosa, finché nascono rose i bambini, nessuno crede che già stia avvenendo. Solo un vecchietto canuto, che sarebbe un profeta, ma profeta non è, perché ha altro da fare, dice legando i pomodori: non ci sarà altra fine del mondo. Non ci sarà altra fine del mondo.

0: E quindi siamo di nuovo in diretta, Radio Gamma 5, 94 MHz con il professor Giuseppe Pinto, accendi la tua radio. In questa, ecco, in questa maratona serale, insomma, in questa più che maratona, una passeggiata, ecco, che stiamo facendo ideale su questa sì. grande strage del Vajont, ma
1: questa trasmissione non era proprio in ordine, ecco, se uno non sa cos'era il Vajont non lo abbiamo aiutato molto. Spero così che vi venga un po' la curiosità a prendere qualche informazione. D'altronde io penso che di essere andato al Vajont tante volte e ogni volta ho imparato qualcosa di più. Queste trasmissioni a cui mi invita Thomas diventano l'occasione anche per approfondire, per studiare, conoscere sempre dei particolari. Ma per esempio l'anno scorso, quando ho portato i ragazzi, scorso anno scolastico, primavera 2026, davanti al municipio di Longarone, si è fermata una signora con le borse da spesa in mano ad ascoltarmi finché io parlavo ai ragazzi, spiegavo che l'onda aveva distrutto tutto, ma il municipio, palazzina dell'Ottocento, era ancora in piedi. Proprio l'onda ha portato via mezza casa. La casa di fianco al municipio ne ha portata via mezza
0: e il municipio è rimasto là.
1: Il municipio è rimasto là e c'è la foto della piazza prima.
0: Sì, è vero che ci sono queste.
1: Ci sono le foto al barone così. E io finché spiegavo ai ragazzi si avvicina a questa signora con le borse da spesa. Quando io termino di parlare dice: se posso, professore, aggiungo qualcosa. Ma prego, signora, prego. E mi ha raccontato una storia terribile delle sue nonne, entrambe fuggite da Fiume in Istria dopo la fine della seconda guerra mondiale,
0: 47.
1: Che hanno mandato via gli italiani da
0: esodo giuliano istriano
1: perché lì probabilmente gli italiani
0: Josip Broz
1: hanno dovuto portarsi via quello che ci stava in una valigia e hanno lasciato lì tutto. E qui in Italia, dove sono arrivati, non li voleva nessuno perché c'era tanta miseria dappertutto. E cosa venite a fare qui? E cosa venite a rubarci il pane a noi? Cosa volete qui? Capito? Questa gente, ecco, queste due nonne hanno trovato casa a Longarone.
0: Era arrivata là.
1: 15 anni dopo, ricomincia da capo. Il paese distrutto e amici persi, eccetera, eccetera. E, però a loro è andata bene perché avevano la casa subito dopo il municipio. E forse uno dei pochi telefoni che funzionava, e quindi arrivavano tutte le telefonate
0: sono
1: a casa delle nonne.
0: Di riferimento.
1: E c'era un bar subito dopo, e non so se le nonne o il bar era l'unico punto di riferimento dove arrivavano le notizie dal mondo.
0: Mamma mia.
1: Pensate, quella notte.
0: Paesaggio lunare.
1: Quella notte, io ho avuto la testimonianza di un alpino che era lì con il camper. Nel quarantesimo, nel 2003, io sono stato su con i bambini, allora i miei figli erano bambini, e c'era un alpino col cappello d'alpino in testa che guardava la forra del Vajont, della piazza di Longarone. Adesso hanno fatto anche una cornice, una grande cornice che inquadra la valle del Vajont con la diga. Dalla piazza, dal parcheggio vicino al museo di Longarone c'è questa grande cornice e questo alpino era lì che guardava e mi ha raccontato che lui era di leva. La notte del 9 ottobre del 63 lui stava facendo il servizio di leva, 19 anni, era andato in branda a dormire alle 10 e 45 li svegliano. Vestirsi 5 minuti, montare in camion, e lui gli ha detto: è un'esercitazione. Rompiscatole,
0: sorpresa.
1: Ci disturbano, che siamo già a letto. Si vestono di tutto punto, montano in camion. Con il camion vanno su, arrivati a Fortogna. La strada è interrotta. La strada è spazzata via. La statale Alemania è spazzata via dall'onda. E quindi il camion si ferma. I fari puntano nel bianco, nel biancore della ghiaia. Si vedono macerie ammassate dall'acqua e c'è una piana desolata di ghiaia bianca e basta. E loro hanno aspettato l'alba perché non si vedeva niente, non si sapeva neanche dove andare, e poi li hanno portati a raccattare quello che c'era da raccattare, una fila interminabile di soldati che hanno raccolto cadaveri, hanno tirato su superstiti. Loro hanno detto che...
0: Una cosa indescrivibile.
1: Indescrivibile, orrore, perché hanno tirato su... Adesso non so se tra gli ascoltatori ci sono persone sensibili, si tappino le orecchie, perché l'alpino mi ha detto: noi abbiamo trovato un ragazzino che sembrava che dormisse, nudo, spogliato dal colpo d'aria, però sereno, non aveva graffi, non aveva segni sul viso, sul corpo. L'abbiamo disepolto, tirato via la ghiaia, l'abbiamo tirato su in quattro, e quando l'abbiamo avuto in mano si è rotto. Si è rotto, è uscita l'acqua, era pieno di acqua e le ossa erano frantumate. Siamo rimasti con i pezzi in mano, abbiamo vomitato tutti e quattro. Erano quattro ragazzi di 19-20 anni e hanno vomitato tutti e quattro dall'orrore. Ecco, il Vajont è orrore, il Vajont è anche solidarietà.
0: Questa tutti... società dove adesso abbiamo tutti l'abito griffato e il telefonino in mano, cioè essere a contatto con l'orrore.
1: Sì. Lì sti ragazzi hanno fatto tanto, si sono dati da fare tantissimo, fino a che c'era luce, poi hanno portato anche le fotoelettriche per illuminare, e sono arrivati scout da tutta Europa a dare una mano, solo che molte volte gli scout erano troppo giovani e allora sono stati assegnati ad aiutare i parenti. La notizia del Vajont è arrivata in tutto il mondo e i migranti sono tornati a casa da tutto il mondo a cercare cosa era rimasto della loro casa. Qualcuno non ha trovato nulla, né parenti né casa, nulla di nulla, nemmeno un oggetto per dire è rimasto qualcosa. Ecco, questi scout hanno fatto davvero un'opera grande di solidarietà, di aiuto, portare, accompagnare queste persone, aiutarli a trovare un alloggio. Avevano allestito delle grandi tende. Ecco, Beppi Vazza è stato coinvolto perché lui, avendo la macelleria, gli hanno detto: abbiamo bisogno di carne per tutti i volontari, dati da fare, procurati la carne, e abbiamo bisogno di carne per le mense dei volontari. E Beppi Vazza ha fatto. Dopo, la storia di Beppi Vazza è una delle storie più tristi che possono esistere. Se volete, leggete il libro in meno di 4 minuti. È terribile, è terribile. Testimonianza sul Vajont. Dopo tanti anni, Beppi Vazza si decide a raccontare la sua storia del Vajont.
0: Testimonianza che uno, abbiamo avuto modo anche di conoscerlo nelle esperienze della radio, appunto, in questi
1: forse ne ho parlato due anni fa, quando ho letto il libro non è uscito da tantissimo, e avevo letto il libro e era capricciante il dopo Vajont. Se il Vajont fa impressione per la brutalità di quello che è successo, e se il Vajont fa meraviglia per il grandioso progetto industriale e tecnologico, il mondo ci prometteva di mandarci in un mondo moderno di comodità, di corrente elettrica per tutti,
0: di innovazione, di
1: però
0: progresso.
1: C'è anche il dopo Vajont, che è una vergogna di giustizia che non è mai arrivata, di un processo che non ha condannato quasi nessuno, di risarcimenti che non sono mai arrivati, di addirittura come Beppi Vazza, che è stato incriminato perché non ha pagato le bollette.
0: Sì, pensa un po'.
1: Non ha pagato le bollette dell'Enel. E dice: ma lei aveva un contatore. Sì, ma il contatore insieme con la macelleria se n'è andato via con l'acqua del Vajont. Dice: ma lei non ha dato disdetta.
0: Pensate l'esempio proprio, cioè, la burocrazia.
1: Cose incredibili a sentirle raccontare. Ecco. Comunque c'è un altro personaggio interessante, oltre a Lorenzo Rizzato che ho citato prima, E c'è stato anche appunto quel notaio che nominavo prima, che ad un certo punto si è reso conto del problema e ha cominciato ad avvisare chi riteneva doveroso avvisare. Lo scandalo non è stato assolutamente la cosa non è stata assolutamente pubblicizzata. Il caso di Lorenzo Rizzato è un caso dell'unica persona che ha avuto il coraggio di parlare, e che tu dici perché hanno messo in galera lui? Per dare un segnale
0: di ammonimento,
1: un segnale di ammonimento che chi sapeva doveva continuare a tacere. E in effetti oggi io non me la sento di dire c'è una responsabilità in una persona, ma la responsabilità è nell'informazione che non è circolata. Chi sapeva ha taciuto. Chi sapeva ha taciuto, ognuno sapeva un pezzetto, e loro, i geologi, sapevano che c'era un pericolo, ma confidavano sulla bravura degli ingegneri. Gli ingegneri, qualcuno cominciava a dubitare, non Biadene, ma Semenza per esempio cominciava a dubitare, aveva capito che la frana era di dimensioni enormi, l'ha capito solamente quando la diga era già finita, con la frana dei 700-800 mila metri cubi. Semenza si è reso conto, ma alla fine non ha saputo prendere decisioni ed è morto. Chi lo ha sostituito? Biadene, che lo ha sostituito, ha preso il suo posto.
0: Prendere dagli affari ormai.
1: Era preso dal passaggio della Sade all'Enel, che bisognava tacere assolutamente, minimizzare, perché c'era in campo troppo capitale. E addirittura parlare di tenere l'invaso non pieno voleva dire perdere guadagni, perdere profitti, voleva dire allungare i tempi di recupero del capitale. Ora, se adesso noi ci spostiamo all'attualità, parlando di nuove centrali per la produzione elettrica, adesso si parla per esempio di nucleare di nuovo, dopo due referendum abrogativi che hanno detto di no,
0: 87,
1: insomma,
0: che è stato fatto
1: due referendum, adesso si parla di nuovo di nucleare. Però il problema del nucleare in Italia è proprio di questo tipo, cioè se Giuseppe Volpi, che durante il fascismo era addirittura ministro del tesoro, è riuscito ad approvare il primo progetto del Vajont, un progetto di una diga nella valle del Vajont già progettata da Semenza con la approvazione di Dal Piaz, un'approvazione fatta nel 42 con il consiglio dei ministri del fascismo che era meno della metà dei presenti, approvato un progetto di una diga alta 200 metri, mai cominciati i lavori perché la guerra poi nel 43 sappiamo com'è andata, e quindi rinviato tutto. Però Giuseppe Volpi era riuscito a far approvare dal governo fascista un lavoro a spese del governo che andava a arricchire la società di cui lui era coordinatore.
0: Un cane che si morde la coda, ma in senso positivo, però, in questo caso. Cioè,
2: non un cane che si morde.
1: Lui è diventato, lui è stato veramente un grande principe degli affari veneziani con i soldi dello Stato.
0: Meglio di così.
2: C'era un piccolo conflitto di interesse.
1: Piccolissimo.
0: La storia del conflitto di interesse.
1: Prima dello stacchetto musicale, facevamo veramente, per davvero, mi consenta, parlavamo di un conflitto di interesse, ma non l'ha inventato lui.
0: Che poi quello che lo diceva, c'ha la moglie che ancora conduce una trasmissione lì con l'ago della bilancia al giorno. Insomma. Vabbè, insomma, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
1: Comunque, ecco, sì, e se Giuseppe Volpi si faceva ricco con i soldi dello Stato, molto abilmente, e dopo della caduta del fascismo è riuscito a farsi passare per antifascista. Camaleontismo.
0: 40 milioni di italiani da
1: sapeva il suo.
0: Interessi, ecco, gli affari sono affari.
1: Quando viene approvato il secondo progetto Vaillant con la diga ancora più alta, 60 metri più alta, e la perizia geologica dal piazza non se la sente di farla, ne parla con Semenza e gliela scrive Semenza, praticamente la perizia geologica. Al settore dighe dei lavori pubblici c'è Penta, che ha lavorato per la Sade e quindi è stato dipendente della società che lui dovrebbe controllare, se non è conflitto di interessi questo. Ma al di là di tutti i di tutte queste manovre, il problema del nucleare in Italia lo dice Carlo Rubbia, che non è l'ultimo degli incompetenti in tema di nucleare. Dice: il problema del nucleare in Italia non è tecnico, è politico. Quale investitore oggi costruirebbe un'altra diga del Vaillant per spendere 6 miliardi di lire dell'epoca? Mi pare che siano 4 miliardi di euro adesso, però posso sbagliarmi. Comunque una cifra importante, potrebbe essere paragonato al costo di una centrale nucleare. Ok, allora io so che costruisco una diga, spendo 6 miliardi di lire nel 59-60, ma nel 63 la diga comincia a fruttarmi in entrate dall'idroelettrico. Nel giro di 5-6 anni io recupero le spese. Ok? Ci ho messo 3 anni a costruirla, 5 anni a cominciare a recuperare i soldi, in 8 anni rientro il capitale. Chi è che investe un capitale, lo blocca per 8 anni? Oggi un privato? Calcolando che una centrale nucleare nei paesi normali, non l'Italia che non è un paese normale, nei paesi normali una centrale nucleare, da quando viene dato il via al progetto, ci mettono 7 anni a finirla. E quindi comincia a rientrare economicamente dopo 10 anni di produzione. Quindi ci vogliono 17 anni per rientrare il capitale, non rientrare il capitale ma portare a casa un 50%. Poi si sa, una centrale nucleare va avanti 30 anni senza mai far rifornimento, quindi l'economicità del nucleare è quello.
0: Cioè il guadagnarsi già
1: funziona,
0: inizialmente...
1: funziona 30 anni senza bisogno di fare il pieno. Fa il pieno all'inizio,
0: ha poi un'autonomia.
1: Ha un'autonomia di 30 anni, poi dopo 30 anni bisogna ricaricarla, cambiare le barre di quelle di adesso, stiamo parlando di quelle di... che funzionano oggi per la maggioranza in Francia, in Germania, in Olanda, eccetera. Quelle dopo 30 anni puoi ricaricarle.
0: Le barre di uranio arricchito.
1: Le barre di uranio arricchito. Quelle funzionano altri 30 anni, dopodiché butti via tutto. Però in 60 anni tu lo recuperi il costo.
0: Cioè ammortizzi le spese della centrale.
1: Ammortizzi le spese e ci fai i soldi. Ok. Ci fai i soldi. Però vuol dire bloccare un capitale per 17 anni. Cominci a recuperare i soldi dopo 17.
0: E chi può investire?
1: Chi è che investe oggi per 17 anni? Una società finanziaria che è sicura che la centrale verrà finita. In Italia i lavori incompleti sono tanti. I tempi di costruzione sono lunghi. Rubbia dice: è un problema politico. In 17 anni il governo può cambiare 12 volte e cambiare idea 12 volte, perché i nostri politici tendono a fare l'opposto di quelli che li hanno preceduti.
0: E quindi?
1: In molti settori. Quindi dice: chi è il macaco? Non dice macaco Rubbia. Chi è il pazzo scriteriato che investe? Nessuno.
0: È a lungo termine,
2: è l'investimento che può fare solo lo Stato direttamente.
1: Solo lo Stato. Allora, se le centrali nucleari le fai con i soldi dello Stato, allora le faremo.
2: Sì, ma dopo arriva lo Stato col suo bel rapporto costi-benefici, dice che ci vogliono 17 anni per recuperarli, non fa niente.
1: Dopo che ne hai spesi, come il ponte sullo stretto, dopo che ne hai spesi di progettazione, il ponte adesso non va più bene perché i progetti sono troppo vecchi.
3: Ma va.
1: E
2: forse le coste si spostano anche.
1: Beh,
2: un po' di vento,
0: secondaria importanza. Non
1: capisci? È un problema più politico che tecnico. Allora, tu pensa il notaio che si rende conto che questi qui hanno venduto Isidoro Chiarelli. Isidoro Chiarelli, notaio in Longarone, che nel 67 va dal giudice istruttore del processo del Vaillant e ci va spontaneamente e dice: guardi che io non so se posso dire queste cose perché sono atti notarili. Allora il giudice dice: guarda, puoi deporre. E lui dice che il giorno 8 ottobre, alle ore non ricordo, ma ci sono gli atti. Ci sono gli atti notarili. Il rogito è un atto notarile.
0: È registrato.
1: La data è registrata. Compaiono nel mio studio l'ingegner Cavinato dell'Enel, il geometra Zambon Arturo, che tutela i venditori.
0: Mediatore.
1: Il mediatore. È uno che è andato a convincere i contadini che hanno le terre sul TOC. È andato a convincerli che è un momento buono per vendere. E rogano la compravendita di tre terreni situati in comune di Erto e Casso, località TOC, e altre zone lì attorno. Durante o subito la redazione dell'atto, il procuratore del compratore, l'ingegner Cavinato, e il procuratore dei venditori, geometra Zambon, mi dicono che i terreni compravenduti il giorno successivo alle ore 21 sarebbero stati buttati in acqua. Essi dissero che avevano fatto l'operazione di acquisto proprio per essere proprietari di terreni destinati alla sommersione.
2: E questi terreni dove erano?
0: Questo è già un bel
1: sul TOC.
0: È una rivelazione proprio sensazionale questa qua che sta dicendo.
1: Questa affermazione al notaio era sembrata strana e preoccupante. Dice: perché comprano dei terreni che sono destinati alla sommersione? E perché sono destinati alla sommersione se sono sul monte TOC? Non sono in zona che va sommersa,
0: forse
1: dai, provocata. Non è zona sotto i 726, perché quella è già stata espropriata. Allora dice: ma se questi terreni, lui si preoccupa da notaio, si preoccupa e dice: ma se questi terreni vanno sotto acqua, non è il caso di avvertire i proprietari? No, dice, perché i proprietari siamo noi da oggi, da questo momento, e facciamo sgomberare la gente. Ma siete sicuri che la gente va via? Se domani vanno sotto acqua, non è il caso di avvisarli? Ah, dice, no, domani metteremo lì, faremo sgomberare e metteremo il divieto di accesso. Ma dice, ma se qualcuno va con l'amorosa a passeggiare su quei prati, dice, senza sapere niente, non è il caso di mettere un divieto? Ah, ma che non vanno amorose, no, e poi qualche spruzzata d'acqua non sarà la fine del mondo. Queste sono le parole dette nello studio del notaio il giorno prima del disastro. Lui si preoccupa di dirlo, ma come è successo per Lorenzo Rizzato, che lo hanno messo in galera per far capire che chi sa qualcosa è meglio che stia zitto, non danno peso a quello che dice. Lui però si preoccupa, e va in paese a avvisare, però dice: effettivamente l'Enel ha fatto sgomberare bonariamente le abitazioni stabili, stagionali sul TOC. Sul TOC andavano solo d'estate. D'altronde è un versante che in inverno è troppo freddo per andarci a vivere, e quindi ci andavano solo d'estate. Ma siccome ci sono movimenti sul TOC, i primi movimenti con la frana del 60, ma poi ha continuato a muoversi, ogni volta che riempivano la valle si muoveva, allora dice Chiarelli, è un problema che nessun organo di informazione ha dato informazione di questo, perché lui è andato in paese a dirlo, è andato a dirlo a qualcuno, ma nessuno è intervenuto. Nel cinquantesimo la figlia si fa viva e dice: ma guardate che mio padre, lei prende in mano le carte di suo padre e dice: ma mio papà ha capito che qualcosa stava succedendo, che sarebbe successo qualcosa il 9 ottobre. Evidentemente era ciò che aveva dedotto dalle parole degli interlocutori al momento del rogito. Ma le autorità, lui è andato anche a Longarone a cercare di avvisare il più possibile, ha parlato con il notaio, un suo collega, ha parlato anche con il sindaco, ma le autorità erano convinte di aver preso sufficienti precauzioni, avevano fatto un blocco delle strade che salivano a Erto e alla cabina della centrale della diga avevano predisposto un'uscita di sicurezza verso monte. La cabina di controllo della diga era costruita proprio sull'orlo sinistro della diga, guardando valle,
0: parte del TOC.
1: Dalla parte del TOC. Ora questa cabina, con tutte le vetrate, dominava la valle, controllava la diga, aveva tutti gli strumenti di misurazione e le informazioni che gli arrivavano dal pozzo del pendolo, che avvisava anche di uno scostamento di un centimetro su una verticale di 200 metri. Pozzo del pendolo, c'erano degli strumenti dell'epoca che erano avveniristici, perché poteva segnalare minimi spostamenti di un pendolo lungo 200 metri. Tu pensa, un centimetro su 200 metri, che è un'inclinazione da niente, eppure avevano tutto sotto controllo. Ma in quella cabina loro, se fosse successo qualcosa, erano intrappolati, perché l'unica uscita dovevano scendere. Allora avevano preparato su una finestra una passerella in legno in modo da scappare dalla finestra. Dunque, se hanno preparato la via di fuga, vuol dire che sapevano che cadeva. Insisto a dire, nessuno sapeva tutto, perché tutti sapevano un pezzetto e avevano l'ordine di non dire niente.
2: Tra l'altro, loro, avendo tirato sui 10 metri che erano fuori la soglia di sicurezza che avevano stabilito, pensavano che comunque sarebbe venuto giù, ma non avrebbe avuto
0: l'impiatto, non fosse andato al di fuori,
2: e quindi speravano di salvarsi in quella maniera.
1: Capito.
2: Quindi in parte qualcuno sapeva, ma non sapeva che veniva fuori.
1: Ognuno sapeva un pezzetto. E...
0: ma è stata una precauzione acquistare questi terreni, o c'era qualcosa di più? In previsione di
1: dover pagare indennizzi,
2: sì.
0: O di provocare proprio la frana,
1: o di provocare. Allora, sul fatto che loro, allora, fin da subito, quando ancora la diga era in costruzione nel 59, quando loro hanno cominciato il primo invaso, la montagna si è mossa, scosse il terremoto a sesto grado Mercalli.
2: Neanche poco,
1: ok. Ma è stata la diga, si è mossa la diga? No, non è vero. I sismografi dicono che è fra Longarone e Castellavazzo. No, era il TOC che si era mosso. Quando il 4 novembre del 60 cade il pezzetto, veramente pezzetto, uno stadio uganeo appena, no, solo uno, si apre la fessura di larga 2 metri più in alto, gli studenti di geologia che sono di Belluno vanno a vedere, Giovan Battista Pellegrini va a vedere e cammina lungo questa fessura larga 2 metri. Le fessure che si aprono il 6 di ottobre, il 7 di ottobre, l'8 di ottobre, continuano a aprirsi fessure sul lato sinistro dell'invaso. Non basta.
2: Ma tutto il fronte, ok, quello che dopo è venuto giù, era sì, comunque già tutto di proprietà della SAD?
1: No.
0: Cioè, questi tre terreni hanno preso.
1: Non solo questi tre.
2: Questi li hanno presi, vabbè, il giorno prima.
1: Non solo questi tre. Poi andando in cerca, la figlia trova...
2: già qualcuno che era in mezzo alla frana, di fratto, che aveva i terreni in mezzo alla frana, che
1: stava
2: frando giù.
1: Esatto. National Geographic nel 2013, nel cinquantesimo, pubblica un documento che dice che negli ultimi 2 anni i tecnici della diga hanno sistematicamente aumentato e diminuito il livello dell'acqua per far scivolare la frana nell'invaso. Cioè, quando loro sostengono, quelli di National Geographic, sostengono che da quando loro si sono accorti che c'è la frana, hanno detto: beh, prima cade meglio è, perché quando è caduta finalmente possiamo riprendere a fare i lavori. Perché finché la diga è lì come una spada di Damocle, non possiamo riempire il lago. Quando sarà caduta potremo riempirlo tranquillamente.
2: Sì, che è quello che hanno provato alzando i 10 metri sopra.
1: Alzando, bravo. Allora, l'ipotesi che nonostante il pericolo segnalato da Ghetti dell'Università di Padova, che l'onda può essere di 25 metri, quindi non si deve andare oltre quota 700 sul livello del mare, lui l'abbia portato a 7,10, è chiaro che l'intento era quello di dire: ok, chissà che avvenga. La testimonianza della cuoca del cantiere alla mattina del 9, quando lei finisce di preparare il pranzo degli operai, lei finisce di preparare il pranzo e lascia lì e gli assistenti, lei ha preparato e se ne va a casa e vede i due geometri con gli operai che stanno tappando buse e gli dice: ma ora sta frana viene giù, speriamo signora, sì, speriamo sì, che venga, speriamo che cada, così è finita. Perché se non cade restiamo lì che non possiamo andare avanti con i lavori.
0: Cioè, una concezione psicologica, uno si mette in testa.
1: L'idea, capisci?
2: Allora, no, è che l'idea era che fosse talmente tanto più piccolo che
1: l'idea che quello che ha detto l'Università di Padova è legge, allora, è verità. È verità perché le prove che hanno fatto hanno dato una risposta a 25 metri di onda. Va bene, siamo 25 metri sotto, siamo a posto. No! Perché quello dell'Università di Padova ha detto: ma siamo sicuri? Non volete che proviamo con un altro tipo di frana? No, grazie. No, grazie. Allora, il problema del Vajont è la comunicazione, è l'informazione. Nessuno deve parlare. Perché se metti insieme 2 più 2, capisci che il problema esiste.
0: Cari.
1: Sembra di sì. Sembra di sì, proprio che l'uomo possa controllare le forze della natura la vedo difficile, ma proprio perché sai che non puoi controllarla, non puoi essere sicuro di... Allora, Ghetti ha fatto 22 prove e alla fine si è sentito sicuro di dire: con questo tipo di frana fa onda da 25 metri, ma questo tipo di frana ha fatto 22 prove, riempito 22 volte e scaricato 22 volte il carretto qua a Giara.
0: Cavolo.
1: Ma solo un tipo di frana.
0: Sempre ghiaia.
1: Capito? Quindi il problema era quello. Le informazioni parziali. Allora, quando vai a giurare dal giudice, ti dice: giuri di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Perché non c'è una menzogna, per funzionare bene deve avere una parte di verità. Se tu racconti una balla completa, nessuno ti crede. Se tu racconti mezza balla e mezza verità, la gente dice: beh, questa cosa effettivamente è vera, quindi è vero anche il resto. Le migliori bugie
0: sono le mezze verità.
1: Sono le mezze verità. Buzzati è un mago. Quando scrive i suoi racconti, tanto per rimanere nel bellunese, Buzzati è bellunese, nei suoi racconti mescola cose vere con cose di fantasia. E sono abbastanza incredibili le storie di Buzzati, perché hanno questo misto, questo mix che effettivamente fa riflettere. L'obiettivo di Buzzati non è raccontarti le bugie, ma è farti riflettere. E se fosse così?
0: Sì, è un velo di mistero, un'ipotesi.
1: Il velo di mistero. Buzzati gli piace, no? La raccolta dei suoi racconti si chiama La boutique del mistero.
0: Ecco.
1: Poi diventa ancora più grande, quindi diventa 60 racconti. Ma la prima pubblicazione dei primi racconti di Buzzati è La boutique del mistero. I primi 27, credo. Poi siccome li pubblica in terza pagina del Corriere, poi alla fine vengono raccolti in un volume che si chiama 60 racconti. Ma la miglior bugia è quella che contiene un pezzo di verità, che dà garanzia a quello che viene detto.
2: Curiosità, non so se lo sa, ma i tre famosi che sono andati dal notaio poi sono rimasti sotto sulla frana o...
1: Sì.
2: Quindi sono andati dal notaio, hanno preso i terreni e poi sono stati...
1: Alcuni
2: anche...
1: sono finiti sotto perché abitavano a Longarone.
0: E invece questo è Buzzati, ha fatto i suoi racconti del mistero sulla terza pagina del Corriere. Vado un attimo fuori dal seminario, ecco, no, vorrei dire iscritti corsari, ha fatto una brutta fine, ma erano mezze verità quelle, o io so.
1: Sai chi mi ha mandato un audio? Biasio, vostro compagno, il culturista.
0: Ma tanto?
1: Tanto, con tanto muscoli. Lui l'altro giorno, il giorno di Vaillant, mi ha mandato un audio, anzi un video, di un suo amico, forse il suo testimone di nozze, che è attore e che recita un monologo, l'articolo che Buzzati ha scritto sul Corriere all'indomani del Vaillant. Un sasso è caduto nel bicchiere. Me l'ha mandato Biasio. Bravo. Io ho detto grazie, dico è quello che ha scritto Buzzati, è stato accusato di aver minimizzato, di aver detto che in fondo è stata una cosa imprevedibile, che un sasso cada in un bicchiere è una cosa che può succedere, peccato che il bicchiere è alto 260 metri e invece che spaccarsi l'acqua è andata fuori sulla tovaglia, e sulla tovaglia c'erano 1500 persone che sono morte. Buzzati in un certo senso, scrivendo una cosa del genere, racconta la tragedia a modo suo,
0: ironicamente, diciamo.
1: Sì, però viene accusato di aver, come detto, di aver sostenuto l'ipotesi dell'imprevedibilità. Buzzati non sapeva, neanche lui, nessuno, come diceva all'introduzione, ha pubblicato sul Gazzettino cose contro la diga.
0: Beh, è proprietà della Sade, il Gazzettino.
1: La Sade. Allora oggi è ancora peggio l'informazione. Oggi è ancora peggio l'informazione. Oggi abbiamo giornali che spacciano per verità quelle che sono le bugie. E è preoccupante. Però come dice Beppi Vazza, quella notte non c'era la luna piena, ma tutti si ricordano la luna piena. È una luna vicino a essere piena. Ora, fra la luna piena e la luna al 85%, passa una bella differenza, ma comunque tu ci vedi in una lotta, se non ci sono nuvole, un 85% di luna ti permette di leggere il giornale.
0: Sì, in cielo proprio
1: piena o non piena, terzo. Capito? Però passa l'idea che la notte del 9 ottobre era luna piena, tu vai a vedere sul calendario della NASA, ok? Non era luna piena. Però una bugia ripetuta diventa una verità. Una bugia ripetuta diventa verità. E oggi
2: Mandela,
1: e oggi,
2: effect, là, cos'è? Mandela effect si chiama,
0: è un tempo effect ridotto che uno può anche andando con le testimonianze oppure andando a cercare il calendario della NASA. E le bugie che hanno migliaia di anni, se sono bugie o sono verità, cioè si va a aprire un discorso filosofico, un qualcosa di talmente complicato di come è fatto il nostro mondo, che è una cosa stranissima. Il dubbio, noi viviamo sempre nel continuo dubbio, perché finché noi siamo in un periodo limitato dell'arco temporale della nostra esistenza, grazie a delle fonti attendibili possiamo, il resto è, ed è qua lo provoco, il resto è il mistero della fede.
1: Vedi, perché passano 50 anni prima che la gente parli? Questo è Rivis pubblica la storia idraulica del grande Vaillant. Lui era vice responsabile della centrale elettrica di Soverzene. Soverzene è una delle centrali idroelettriche più importanti d'Italia dal punto di vista strategico, militare, ma anche della funzione della distribuzione, perché è in grado di partire anche col blackout totale. l'abbiamo detto in altre trasmissioni.
0: A partire dal 2003 è stato il blackout.
1: Quando c'è stato il blackout generale d'Italia è ripartita Sovergene, perché Sovergene ha una sottocentrale che si può avviare manualmente senza bisogno di corrente. Con blackout generale non puoi far partire le centrali elettriche, e Sovergene invece può partire perché ha una sottocentrale. Ora Sovergene gli viene dato ordine quella notte, quella, il giorno prima gli viene dato ordine, ci sarà una frana, state pronti, uno di voi resterà a Sovergene perché nel momento in cui cadrà la frana dovremo aprire le paratoie di Sovergene per sfogare l'acqua, cioè invece che far passare l'acqua attraverso le turbine dovremmo aprire le paratoie e scaricare, e scaricare, perché nel momento in cui va dentro la frana dobbiamo aprire. Quindi questa notte resta... lo sapevano che era imminente, non fecero mai in tempo a aprire le paratoie.
0: È stata una cosa più grande di
1: non fecero
0: che
1: mai in tempo, perché
2: non
1: proprio
2: anche l'acqua, perché
1: capito. Mario Rossi nel 63 è ispettore dell'INAIL, dopo aver letto la testimonianza del notaio Chiarelli gli sono tornati in mente i due operai della SADE mandati dall'azienda a organizzare uno dei posti di blocco di quella sera, quello sulla provinciale che collegava Erto a Longarone. Ne ho parlato anche in questo libro, i due operai SADE, ricostruisce Rossi, vennero gettati come proiettili umani nei boschi, quello che vi dicevo buttati in cima a una scarpata da un cannone ad aria compressa. L'aria spinta dall'acqua nella gola del Vajont, spazzati come fuscelli dal posto di lavoro dallo spostamento d'aria provocato dalla caduta del TOC, furono portati in ospedale più morti che vivi. Erano lì la notte della tragedia per impedire il passaggio delle auto, un divieto che era stato istituito solo per il 9 ottobre.
0: Attenzione,
1: perché non prima? Perché non prima? Sapevano che sarebbe successo il 9 ottobre. La strada nei giorni precedenti era libera e tutti potevano attraversarla senza costrizioni. Perché proprio quel giorno?
0: Aveva una sfera di cristallo.
1: Eh sì. Altri tornano sul punto dopo diversi anni. Ecco, è incredibile, no? Per esempio, Elia Olivieri abitava a Codissago, nelle prime case verso il Piave Risparmiate. Codissago è a monte di Longarone, quindi l'onda è risalita sul Piave e ha buttato giù case. Per esempio la macelleria di Beppi Vazza è stata distrutta, la casa no ma la macelleria sì, in casa dormivano i genitori, la macelleria è andata via con le celle frigo, con tutto quanto.
0: Una domanda un po' a bruciapelo: noi grazie a Marco Paolini nel 93 conosciamo di più questo 97 scusate conosciamo di più appunto questa tragedia, ha sensibilizzato l'opinione degli italiani nel mondo eccetera, ma Paolini ha fatto specifiche
1: ricerche,
0: cioè no, ne ha parlato nel suo monologo anche di questa possibile provocazione, o è stato anche lui in un certo range per lui... avere la possibilità comunque di parlare?
1: Allora, la cosa non era ancora emersa, la faccenda è emersa nel 2013. Dopo Paolini ha avuto il grande merito di aprire la porta
0: in punta di piedi, l'ha aperta,
1: ha aperto la porta con i dati sicuri, perché chi l'aveva fatto prima di lui si era beccato condanne,
0: ecco.
1: A cominciare dalla Merlin,
0: ecco.
1: A cominciare dalla Merlin, che poi è stata zittita dallo stesso direttore dell'unità, perché dopo che lei ha vinto il primo processo, perché lei processata,
0: vero, chi è Lorenzo Rizzato, che era quello che hanno comunque
1: Rizzato l'ha messo in galera,
0: ecco,
1: perché ha parlato, hai capito, 5 giorni dopo, ma tutti quelli che hanno tentato di parlare, vedi, questo Elia Olivieri di Codissago dice: erano le 17 del 9 ottobre e mi trovavo nel negozio di Aurora Piccin, che vendeva articoli sanitari e anche macchine da cucire. In quel mentre è entrato l'ingegnere amico del commerciante. Era piuttosto trafelato e le sue parole mi tornano ancora nitide nelle orecchie: si prepari, faranno sgomberare Longarone. Ma allora siamo in pericolo, ha detto Piccin. Ma allora siamo in pericolo, sì, ha confermato l'ingegnere. Poche ore dopo sarebbero morti entrambi, l'ingegnere e anche il negoziante.
0: Cioè anche lui è stato preso all'improvviso, cioè in certe cose.
1: Olivieri ricorda che l'ingegnere si chiamava Chicco e che era addetto alla diga. Si tratta di Chicco Livio, avrebbe compiuto 45 anni il 12 ottobre. Sia il suo corpo che quello della moglie, di 36 anni, furono ritrovati, ma non trovarono mai i corpi dei loro figli Cesare e Marina, rispettivamente di 6 e 9 anni. E persone che hanno avuto il coraggio tardissimo, ok,
0: ci hanno rimesso in prima persona comunque, eh?
1: Sì,
2: no, perché comunque... anche chi sapeva non sapeva l'entità,
0: esatto, oppure c'è che qualcuno la sapeva,
2: se no sarebbero scappati prima,
0: ma la sapeva, esatto, a monte magari, esatto. Cioè c'è una gerarchia, anche uno può anche interpretarla in una certa gerarchia di conoscenza e di consapevolezza, eh?
1: Da quello che dice il notaio, da quello che dice il notaio che ha fatto i rogiti il giorno prima, emergono tre elementi: il fatto che da parte di Enel c'è fretta di chiudere in fretta e in furia quei contratti, probabilmente per evitare di dover pagare delle penali. Secondo Chiarelli, secondo il notaio Chiarelli, che credeva sul serio al pericolo imminente, tanto da avvisare le persone a Longarone, un notaio, in virtù della sua rilevanza professionale, della sua credibilità, non è uno che fa falsi allarmi. Non va uno che va a giocarsi la faccia con una balla. Ok, sulla sua presenza a Longarone il 9 ottobre andava fatta qualche verifica dagli inquirenti, che invece più di tanto non lo hanno ascoltato, e va lui spontaneamente all'Aquila a presentarsi al giudice istruttore. Chiarelli risiedeva a Belluno in zona Lambioi. Lambioi hanno fatto un mega parcheggio con la scala mobile che va su fino in Piazza del Duomo, bellissima da fare, se non l'avete fatta merita, un capolavoro, perché tu parcheggi e vai e sei in centro storico. Non, il parcheggio è fuori dai piedi, è bella, bellissima idea. E lui abitava a Lambioi, ma riteneva che le conseguenze della frana sarebbero arrivate a Belluno. E fu proprio così: l'onda di piena del Piave arrivò 10 metri più alto del livello normale del fiume a Belluno. E i quartieri più bassi di Belluno, i quartieri industriali in riva al Piave, sono stati sommersi. Nonostante fosse il primo compleanno di sua figlia Francesca, più che dei festeggiamenti si preoccupò di preparare la famiglia alla fuga. Perché avrebbe dovuto comportarsi così se si fosse inventato le affermazioni dei venditori e dei compratori? Capisci? Ecco, però in definitiva, anche se non l'hanno programmata, sapevano benissimo che era imminente. Lo sapevano perché aveva accelerato, perché hanno telefonato a quell'altro che era negli Stati Uniti per dirgli: guarda che qui le cose stanno accelerando, stanno peggiorando. E allora perché non hai avvisato Longarone? Perché si sono fidati di una perizia di Ghetti che gli parlava di 25 metri, e siccome loro erano riusciti ad arrivare 25 metri sotto, si sentivano tranquilli. Ma non fai 2 più 2, no? Vabbè, adesso non so che ora abbiamo fatto.
0: Comunque abbiamo approfondito abbastanza, insomma ce ne sarebbero tante cose da dire, perché più ci addentriamo nello specifico più la cosa diventa interessante. Quello che stiamo capendo specialmente in questa ultima parte, ecco, di trasmissione, dove appunto il discorso si fa più soft e più intrigante, che a volte le cose più impensabili sono proprio quelle che nascondono degli interessi più grandi, ecco, quello è...
1: Dal punto di vista della fede, il diavolo non ha un grande potere se non quello di ingannarci, di farci vedere buono quello che è cattivo e cattivo quello che è buono. Non ha dei poteri superiori a Dio, secondo la teologia, ma può ingannare noi che siamo poveri esseri umani, mentre lui è spirito. Lui conosce Dio meglio di noi.
0: è l'angelo più bello, no?
1: Lui è uno spirito, quindi lui Dio lo conosce. Non basta conoscere Dio per essere buone persone. Lui lo conosce bene Dio e sa benissimo anche come siamo fatti noi. E quindi farci apparire buona una cosa cattiva e farci apparire cattiva una cosa buona è il massimo che lui può fare tante volte. Io penso che se non vogliamo chiamarlo diavolo, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma forse la maggior parte dei dispiaceri sono proprio da queste grandi illusioni. L'illusione che una cosa ti fa diventare ricco e potente e ti trovi dentro nei problemi. Una cosa che ti fa diventare ricco e famoso, no? E pensiamo a grandi personaggi dello sport che sono diventati così famosi, così importanti, che poi al pensiero che questa cosa prima o poi finirà vanno in depressione.
0: Fiondano nella depressione.
1: Allora, questa è l'illusione, no? Questa è la grande illusione, l'illusione della fama, della gloria, dei soldi. Perché dico che sono illusioni?
0: Della verità.
1: Perché sono cose che alla fin fine durano quello che durano. Anche il potere, no? Adesso Trump è l'uomo più potente del mondo. Passa poco tempo e ce lo dimentichiamo.
0: Ah sì? Questo ci insegna che è un passaggio proprio.
1: Hai capito? Allora,
0: la vita, il mondo.
1: Trump può distruggere il mondo, preme un pulsante e distrugge il mondo, ma fra 2 anni Trump lo hanno destituito perché è impazzito. Te lo dico, non sono un profeta, ma. E diranno che adesso col nuovo presidente degli Stati Uniti le cose andranno meglio. Tutto il male che è successo negli Stati Uniti è colpa di Trump. Lo facevano in Unione Sovietica, quando cadeva un gerarca andava su quello dopo che dava la colpa a quello precedente. Se c'è qualcosa che non funziona è colpa di quello precedente. E la tecnica del potere è questa, hai capito? Tu hai il potere perché è quello che Gesù dice a Pilato. Pilato è l'uomo più potente del mondo dopo Augusto, dopo l'imperatore. L'imperatore è a 2000 km di distanza in quel momento, quindi nel raggio di 2000 km Ponzio Pilato è l'uomo più potente del mondo. E in quel momento dice a Gesù: tu non sai che io ho il potere di darti la vita o la morte? E Gesù gli dice: certo, tu hai un potere perché qualcuno te l'ha dato. E quando quel qualcuno te lo toglie, non sei più nessuno.
0: Abbiamo sempre un superiore, insomma.
1: La storia è così. La storia, adesso, al di là del Vangelo, che uno può dire, vabbè, il Vangelo l'ha scritto qualcuno che era di parte, ma la storia ci dice che Ponzio Pilato è sparito dalla circolazione dopo che ha fatto quello che ha fatto, ha suscitato una rivolta fra gli ebrei che hanno dovuto mandare due legioni, lo richiamano a Roma e Pilato sparisce dal libro della storia.
0: Ha fatto il suo lavoro,
1: l'hanno suicidato. Di solito li suicidavano, cioè gli dicevano: guarda, se non ti avveleni tu ti diamo una mano noi, qualcuno ti pianta un coltello la prossima notte. E quello era il sistema: hai sbagliato, paghi con la vita. Quindi Pilato, che è l'uomo più potente del mondo, sparisce anche lui, come tutti. Giulio Cesare lo sappiamo che fine ha fatto, cioè. Io credo che chi si ubriaca di queste illusioni poi finisce così. Quello che rimane sono le relazioni. Quello che rimane sono le relazioni. L'incontro che abbiamo fatto con Giuliano, che ci ha raccontato di quando era bambino, l'incontro che abbiamo fatto con Mauro Corona, l'incontro con Beppi Vazza, gli incontri, le relazioni con le persone, quello rimane.
0: È quello che ci dà quella possibilità di trasmettere al prossimo e di tramandare le emozioni, quello che si parlava prima con Antonio, il nozionismo di un libro di storia, no? La percezione di trasmettere veramente una impressione, l'importanza che se ne parli di questi avvenimenti tenendo vive le testimonianze, perché se no dopo va tutto nel dimenticatoio, come l'esempio della luna piena che viene preso dopo come consuetudine: era luna piena. No, perché se c'è sempre qualcuno che ancora può tramandare perché conosce la persona che ha vissuto in prima persona, perché se lo va a trovare in una fonte certa. È vita, la storia bisogna mantenerla viva e non solo presente in una pagina di un libro, perché allora se no decade, quando decade arriva all'oblio.
1: Sì, e aggiungerei solo non solo la memoria, ma anche una speranza.
0: E soprattutto
1: anche una speranza, cioè davanti a questo orrore, se l'uomo, vedi, l'uomo può sentirsi fallito, non c'è più speranza per l'umanità, non c'è più speranza, e invece forse è proprio davanti al fallimento di queste grandi illusioni che l'uomo può dire: ma allora che cosa conta veramente?

0: prima, però dice partiamo da me stesso, partiamo da me stesso. E se c'è qualcosa, analizzando la sua vita, che io ho capito, per carità, non sono un filosofo, sono l'ultimo degli ignoranti, ma se ho capito qualcosa di quell'uomo, secondo me quell'uomo è a un passo da capirlo, proprio perché ha fatto piazza pulita, ha fatto le macerie di tutte le sicurezze, le false sicurezze, le false verità dell'illuminismo, del mondo dell'Ottocento, e gli manca solo l'ultimo passo per dire ok, le cose importanti sono le relazioni. Lui ha una relazione con Cosima Wagner che per lui è la cosa più importante del mondo.
1: Riscoprire le relazioni nella secolarizzazione dobbiamo
0: adesso,
1: ritrovare.
0: Se qualcuno mi ha sentito adesso per radio mi contesta tutto quanto, però
1: anche un contratto spirituale, cioè voglio dire un insieme di cose che ci lega ancora, non solo,
0: ma io ho questa impressione, ecco, io non sono, ripeto,
1: ma spiritualmente nel mondo.
0: Mi viene voglia di confrontarmi con un amico che conosce veramente Nietzsche. Mi piacerebbe confrontarmi con, per esempio, con Checco Ghedini, che è un filosofo di cui mi fido, un filosofo padovano. Vorrei proprio capire se mi sbaglio con questa, comunque, con questa mia lettura.
1: La nostra strada è raggiungere la consapevolezza individuale.
0: La consapevolezza individuale, ma che abbiamo bisogno degli altri. Noi viviamo, nasciamo da una relazione e viviamo nelle relazioni. E sono convinto, voi vi ricordate il professore di elettronica che insegnava in succursale, Angelo Lamicela?
1: No.
0: Angelo Lamicela, lui mi disse una volta: guarda Pinto, io sono sempre stato un uomo che ha creduto nella scienza e non nella religione. Io credevo da giovane che tutte le cose che aveva dovuto inventarsi la religione sarebbero state spiegate dalla scienza, e che un giorno non ci sarebbe stato più bisogno della religione, perché la scienza avrebbe spiegato ogni mistero.
1: Piero Angela.
0: Angelo Lamicela mi diceva così. Però dice, con gli anni ho capito che ogni volta che l'uomo apre una porta su un mistero ne trova altre due. E quindi è come dire che questo mistero non avrà mai fine. Ora, se il mistero non ha fine, esiste un mistero infinito che io chiamo un mistero infinito, e tu puoi chiamare come vuoi, puoi chiamarlo anche Dio. Non mi ha detto credo in Dio.
1: Puoi chiamarlo anche Dio.
0: Ma posso chiamarlo anche, posso capire che tu lo chiami in un altro modo. Ma esiste il mistero infinito. La scienza non ci arriverà mai. Non c'è, è un dogma. Pensare che la scienza arriverà a spiegare tutto è un dogma di fede nella scienza. Quindi, dogma di fede nella scienza o dogma di fede nella religione, siamo lì. E poi mi disse, quando andò, e questo quando eravate a scuola voi, quando andò in pensione, mi disse: Pinto, tu devi procurarmi un libro di teologia, ma di quelli come dico io, non quelli per i preti, quelli che ti spiegano la teologia e la religione vera. Perché, vedi Pinton, io non credo, ma se c'è una cosa che ho sperimentato nella mia vita, andava in pensione, quindi aveva gli anni che ho io adesso probabilmente, se c'è una cosa che ho capito nella mia vita è che io ho voluto bene a mia moglie e lei ha voluto bene a me, e io non posso pensare che tutto questo amore vada a finire nel nulla.
1: Anche questo è molto importante.
0: A questo punto a me sono venuti i peli dritti, perché per me è stata la più bella confessione di fede nell'amore. E siccome Dio io lo chiamo amore, e Giovanni lo chiama amore, Giovanni Apostolo lo chiama amore, allora probabilmente quest'uomo che credeva di essere ateo è arrivato molto molto molto più avanti di molti che si credono cristiani.
2: E cosa le ha consigliato di leggere?
0: Gli ho consigliato di leggere un paio di libri di un teologo che io apprezzo moltissimo, però ultimamente c'è stato ancora di meglio,

0: c'è un altro di questi irriducibili che ha fatto parte dei partiti comunisti di estrema sinistra, dei movimenti di lotta operaia, eccetera, eccetera, che deluso da come è finito il comunismo, cominciare da quello russo, si è ritirato in a vita privata e, pur dichiarandosi sempre non credente, ha cominciato a studiare l'ebraico perché ha voluto tradursi la Bibbia da solo. Quest'uomo è uno tra i più famosi scrittori di montagna, grande amico di Mauro Corona, si chiama Harry De Luca.
1: Sì.
0: E ha scritto delle cose fantastiche sulla Bibbia, traducendo la Bibbia da solo, quindi senza inquinamenti da parte delle religioni. E lui viene consultato, viene convocato, quando si studia la Bibbia viene convocato come esperto di ebraico. Lui si continua a dichiarare: io cammino di fianco a voi perché io non mi sento credente, però ha tirato fuori delle cose straordinarie, tanto che i suoi libri, anch'io ho fatto una recensione sul giornale diocesano di un suo libro, ma sono veramente belli. E in particolare i 10 comandamenti visti da un ateo, da un montanaro. Lui immagina Mosè che sale all'Horeb come un'esperienza di un uomo che va in montagna. L'uomo che va in montagna va in cerca dell'assoluto, va in cerca dell'essenziale, e lui trova 10 parole. Mosè trova 10 parole, che sono i 10 comandamenti, le 10 cose più importanti della vita. Bellissimo,
1: è un percorso interiore che lo trova,
0: scritte da uno che si dichiara non credente. Sì. Per me è un approccio bellissimo, bellissimo, proprio perché è laico. E chi ha allergia per tutto quello che è l'incenso e i vestiti da prete, che per carità hanno il loro significato se arrivi a capirlo, diventare matti per la liturgia, pensare che la liturgia sia tutto, è un errore, così come pensare che tutto è spiegabile. Tutto non è spiegabile,
1: qualsiasi fanatismo, non va bene.
0: Qualsiasi estremismo. La liturgia è una via di mezzo, la liturgia vera è quella che ti lascia intravedere la realtà, che te la lascia immaginare, ma la verità tutta non è in mano nostra. Ecco perché il simbolo è molto più efficace, e la liturgia è simbolo, come l'arte, come la poesia, come la pittura, come il cinema, sono cose che lasciano spazio a ciascuno di trovare una sua dimensione, una sua interpretazione. La liturgia è dovrebbe essere questa la liturgia. Poi quando diventa fanatismo della forma, diventa teatro.
1: Esatto.
0: Scusate, abbiamo fatto tardissimo, credo.
1: Ma comunque tutto fa parte, professore, dell'esperienza. Ecco, la conoscenza, l'apprendimento, ecco, tutto questo è legato a questo stato emotivo che dipende da una relazione che si instaura tra le persone. Senza la relazione non c'è
0: neanche vita umana. Hanno fatto gli esperimenti nell'Ottocento di allevare i bambini, siccome l'idea era che i bambini diventano cattivi per inquinamento della società. Ora, se io faccio crescere il bambino in un ambiente non umano, il bambino resta buono. È il rapporto con gli altri umani che lo rende cattivo, la competizione. Hanno provato, il bambino che non ha relazioni con altri esseri umani non diventa umano. Punto.
1: No, infatti ho sentito proprio un caso estremo di un bambino con disabilità visive, acustiche, cioè non ci vede, non ci sente, comprobabile,
2: un sordo cieco
1: ma grave, insomma,
2: un sordo cieco dopo anche molto di solito.
1: Una cosa, era stato scioccato sto insegnante di sostegno che me l'ha raccontato, ha cambiato qualifica, si è strappato i genitali. Cioè una cosa, e quindi comunque, l'interazione con la relazione, l'interazione
0: con l'umano è
1: uno che non
0: sente,
1: una cosa cioè è una cosa stranissima. Io sono rimasto anch'io, penso sto mondo quanto sia strano nello stesso tempo, professore, quanta esperienza. abbiamo fortuna magari di fare noi, che ci riteniamo forse normodotati, non so, insomma. Comunque l'adulto ha sempre la maggiore responsabilità a costruire le relazioni, ma le relazioni hanno sempre bisogno, per esistere, di confrontarsi.
0: La relazione è qualcosa di dinamico, non è statica.
1: Esatto.
0: Di statico c'è la pietra tombale. Sulla pietra tombale tu puoi incidere: qui giace, qui c'è questa persona, così, così, così, così. Qualsiasi giudizio, dice Gesù, è una lapide. Non giudicare il tuo fratello perché tu lo uccidi. Quando tu hai emesso un giudizio, lo hai bloccato nel marmo. Un ragazzo è così. Attenzione, un giudizio che dà un insegnante è un giudizio temporaneo, legato a quel momento, a quel giorno, a quell'età. Non è nulla di definitivo, se no diventa una lapide, una pietra tombale. Un giudizio ti uccide.
1: Certo, sì. Fa quel che può, quel che non può non fa.
0: Non fa.
1: E gli hanno fatto passare l'anima di guai, quello di Pitigliano, eh?
0: Bravo. Lo hanno spedito via dalla TV. Era uno che ha insegnato a leggere e scrivere a un mucchio di italiani.
1: Milioni di italiani.
0: Ok? Ecco. Però non stava negli schemi. Bisogna mettere la pietra tombale sulle persone, metterci una lapide.
1: Professore, grazie.
0: Chiudiamo.
1: La ringrazio veramente.
0: Chiedo scusa
1: di
0: per excursus. La prolissità.
1: No, no, alla fine si concentra sempre nella parte finale il costrutto di tutto quello che è stato seminato durante la serata per preparare questo terreno che potremmo andare avanti fino alle 4 veramente della mattina ad approfondire queste tematiche, solo che bene o male la vita va avanti.
0: Prima ora sono a scuola.
1: Ecco, però portiamo dentro di noi questa esperienza anche di questa sera e soprattutto ancora una volta l'averci potuto ritrovare e relazionare, ecco.
0: Ma vedi io che sono professore da tanti anni imparo sempre dai miei studenti, non solo da voi. Grazie Antonio di tutti questi bei libri. Grazie, ma grazie anche ai miei alunni che mi cascano dal pero e dicono: ma perché si fanno le dighe? No, capisci? sono provocazioni.
1: Grazie ancora a tutti. Ciao Antonio, grazie ancora.
2: Buona
1: a te, per la tua
2: tutti.
1: Famiglia,
0: grazie.
1: Per il tuo zeno e anche Sharon salutiamo tutte ancora le persone in ascolto sui 94 MHz ancora di Radio Gamma 5 e grazie ancora al professor Giuseppe Pinton dai 94 MHz di Radio Gamma 5. Ancora alla prossima, stavolta ci vedremo a dicembre ci sentiremo insomma con la puntata di Natale consueta.
0: Va bene,
1: grazie professore.
0: Ciao,
1: salutiamo anche Barbara che è in ascolto, che questa sera ha marinato, vabbè, insomma ci sta qualche volta, dai, un po' gli impegni sono tanti, quindi un abbraccio anche a Barbara, la sentiremo alla prossima trasmissione. Grazie ancora a tutti.
3: Salva Terra, 14 ottobre 1963. Tema: la sciagura del Vaillant. La diga del Vaillant è la più grande diga d'Europa, di stile ad arco, alta 262 metri, costruita tra una gola di montagna. Due o tre anni fa, poco distante, sorgeva il comune di Longarone, con le sue frazioni ridenti: Pirago, Faè, Villanova, Malcolm. Il monte Toc aveva delle fessure e dei buchi in mezzo e si doveva sistemare. Tutti sapevano di questo, anche perché ogni tanto cadeva un piccolo frammento di monte. Ma una sciagura così grande non se l'aspettava nessuno. Purtroppo questo è accaduto. E ora non resta che deserto, pianto e disastri. Quando la frana è caduta era un'ora tarda e quasi tutti dormivano. Quei pochi vivi che hanno sentito un gran boato sono corsi sulla porta per vedere cos'era successo, ma non hanno visto che deserto e l'abitato di Longarone sparito come per incanto. Ora da tutto il mondo arrivano soldi per ricostruire Longarone e dare a quei pochi superstiti rimasti un tetto.

Abbiamo cercato tanto, ma il corpo di Ancilla non l'abbiamo più trovato. Tutto quello che mi è rimasto di lei è la foto che c'è su questa croce. Anch'io sono morto quella notte. Sono passati tanti anni e ancora mi ostino a venire qui. So che sotto non c'è niente, ma io vengo lo stesso e parlo con Ancilla e con mio figlio. Sono sicuro che loro mi stanno sentendo. Ogni tanto qualcuno mi chiede se ho perdonato. No, non ho perdonato. Non potrò mai perdonare gli uomini che hanno consentito tutto questo.

Ringraziamo ancora il professor Giuseppe Pinton dell'Istituto Bernardi di Padova, Antonio, valido e fedele amico, anche se adesso tiene famiglia, però è qua con noi, quindi stasera ha avuto la possibilità di venire in compagnia con, insieme, insomma, ecco, alunno anche lui del professore, come il sottoscritto. Ancora un saluto a Barbara che è in ascolto, un saluto a tutte le persone che ha provato a telefonare, saluto RDM, Marco da Trebaseleghe, che grazie, come al solito splendida serata, e poi tutte le altre persone, insomma, Stefano, Adriano 68, Davide Dalisiano, 0279609, e tutti ancora una buona e serena notte a tutti, e con questa trasmissione risentirci ogni secondo mercoledì del mese.

0: Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Chi vi parla è Paolo Rossaro dai microfoni di Radio Gamma 5, la trasmissione Viva la Vita e la frequenza della nostra radio 94 MHz che si può ascoltare anche in streaming. Compito in classe. Che cosa ci rende davvero felici? Di Eleonora Bottaro. Un abbraccio a te Eleonora, un abbraccio a te mamma Rita, ma un pensiero di vita a papà Lino. E poi a tutte le creature che sono passate da queste parti, a Chiara Barion, che mi ricordo il suo cognome, a tutte le altre, a tutte le creature che sono passate da queste parti, a tutte le creature che ci hanno preceduto. Che cosa ci rende davvero felici? Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta e il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini, continua Eleonora, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. Dice ancora Eleonora, aveva 17 anni. La felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, in un pensiero. E questo non può accadere in solitudine. È sufficiente, dice, un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente, per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore. Otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, dice, colui che è tirchio anche con se stesso nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità. Non riesce a raggiungere la felicità. Questa, continua Eleonora, è come un boomerang. Se la si lancia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio, ritorna a me la felicità di aver reso contento qualcuno. È un po', dice, lo stesso principio del detto chi semina raccoglie. C'è chi è sicuro che la felicità si ritrovi nella materialità, nei soldi, ma non è questo a renderci felici sul serio, sono solo strumenti. Al giorno d'oggi è alta la percentuale di persone affette da depressione. Il numero dei suicidi è aumentato, dice. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. La vita, continua lei, è un'opera d'arte. Eppure, si dice, è tutto sotto i nostri occhi. Aspetta a noi il compito in quanto esseri umani liberi di trovare il bene in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Aveva 17 anni. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini e che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. L'incertezza. Quante parole riprenderemo poi nella chiacchierata. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone, dice ancora, solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora, dice Eleonora, Sì, potremmo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Buona giornata a tutti, chi vi parla quindi è Paolo Rossaro. Alessandro oggi purtroppo è preso dai suoi problemi di sopravvivenza, anche lui, di vita, di lavoro, per cui vi manda un abbraccio grande, grande, grande e penseremo di averlo qua fra 15 giorni. Buon lavoro Alessandro e viva la vita. Ho iniziato parlando con questa bellissima canzone Viva la vita, raccontata da una creatura che anche lei non c'è più, è in paradiso anche lei. Ma perché vi parlo questo? Dovremmo aver avuto in questi minuti qua un nostro carissimo amico, che lo riprenderemo dopo le due, che sarà Riccardo Rocchesso, per intervenire su alcuni argomenti, alcuni temi che interessa un po' a tutti quanti noi. Poi avremo invece una creatura altrettanto meravigliosa, la Silvia Guerrini. Ci si parlerà lei, chi è la Silvia Guerrini, è un'ottima scrittrice, laureata, è una persona che, con la quale ho avuto occasione di incontrarmi pubblicamente in diverse situazioni ed è stato estremamente importante. Ma oggi, in questo primo momento, in questa prima parte, riprendendo alcune espressioni della nostra dolcissima Eleonora, a proposito della lettera di Eleonora, voi la sapete che se andate su Viva la Vita di Telegram e vi scrivete, troverete assolutamente la lettera di Eleonora e ve la potrete stampare. Avevamo avuto allora l'autorizzazione della mamma, che oggi è in paradiso in sua compagnia, o sarà qui ad aiutarci un pochettino ad essere un pelo più liberi noi. Per cui il papalino ha un compito importante di portare avanti su sta terra ancora la testimonianza di queste sue tre creature: il ragazzo, la Eleonora e la mamma, che sono assieme. Cos'è che mi preoccupa tanto? Cos'è che ho difficoltà veramente a, come si dice, a comunicare con la mia gente, con i miei figli? C'è qualcosa che in questi giorni, in questo periodo, mi ritorna in mente continuamente e mi dà un fastidio profondo. Perché? Perché io ho già una certa età, quindi i miei 76 che arriveranno tra poco, ok, mi stanno dicendo: semina se vuoi che qualcuno raccolga, ad esempio semina per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, per un mondo che deve venire. C'è qualcosa veramente che mi lascia maledettamente, come si dice, amareggiato. Ogni tanto, per fortuna, però, incontro dei detti, delle frasi che altre creature meravigliose hanno espresso, hanno detto, e mi ricaricano un pochettino. Poi ricado rapidamente, magari, nella preoccupazione. Non ho paura, ma sono molto preoccupato. Non odio nessuno, ma sono molto arrabbiato, perché questo mondo non apre gli occhi, perché questa politica è infame. Sotto sotto cerca solo un interesse, ma non l'interesse però della gente, ma l'interesse proprio. E questo altrettanto mi dà... Non è possibile che la vita abbia valore soltanto per quello che noi accumuliamo su questa terra. Non è possibile, la vita non ha questo senso, non ha questo valore. La vita credo che abbia un senso per quello che lasciamo sulla terra, ma non di fisica, che poi litigano tra parenti, amici, guerre, non guerre, e poi tasse, non tasse, Sant'Antonio Vari, è un disastro incredibile. No, ma perché moralmente trovo famiglie distrutte e trovo veramente la mancanza di rispetto di quello che io chiamo la vita. E c'è stato tra noi qua un nostro conterraneo, Sammy Basso, ve lo ricordate, affetto da quella malattia estremamente dura, difficile, quell'invecchiamento rapido e precoce. Bene, Sammy Basso ebbe a dire in un'intervista: se i potenti della terra, dice, capissero che cosa significa lottare per la vita, credo non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Grazie Sammy. Però c'è qualcosa che stiamo vivendo ed è una guerra subdola, nascosta, infame. Tant'è vero che io avevo incrociato nella mia strada un testo che Oriana Fallaci, che comunque credo in sintonia perlomeno con le linee e le armonie che molte volte la gente che parla dai microfoni di questa radio esprime, ok? È una lettera, non so se ve la farò sentire oggi, è una lettera che lei ha scritto contro l'allora primo ministro che era Prodi. E la scritta e l'ha mandata anche al Corriere della Sera, quindi è stata resa pubblica. Ma poi, in questi giorni, cercando di capire se la mia angoscia, se le mie preoccupazioni sono vere o false, ho cercato di concentrarmi un pochettino, un po' di più, sul concetto della cosiddetta... accidenti. Dobbiamo cercare di parlare, ragazzi, senza essere etichettati, che è una cosa che non trova nessuna ragione, ma soprattutto senza offendere nessuno. E allora io ho incontrato sulla mia strada una giornalista che è anche una scrittrice, si chiama Paola Cafira. Lei era, tra le altre cose, laureata in lingue e letterature straniere, e quindi lei era, fra le altre cose, una assolutamente atea, e si avvicina nella sua situazione di atea, ok, si avvicina a, vuole, però a un certo punto sente il bisogno di incontrare una spiritualità, e si avvicina al Corano, incontra il Corano, che è assolutamente, sono le parole, è la parola diretta, è immutabile, questo è, perché essendo una parola di Allah, rivelata al profeta Maometto. E da lì nasce la religione islamica, l'Islam. Ma l'insieme delle norme comportamentali, cioè quel modello pratico di vita per i credenti musulmani, si chiama la Sunnah, che non è altro che l'insieme dei detti, delle azioni, dei silenzi e delle approvazioni del profeta Maometto. Ed è considerata, dal punto di vista sia fideistico, sia letterale, sia di conoscenza della religione, la seconda fonte della legge islamica. Subito dopo il Corano, quindi, c'è il Corano che è il testo della parola diretta di Allah, e subito sotto c'è la Sunna che raccoglie invece quello che Maometto ha fatto, ha detto, come si è comportato sulla terra. E Sunna significa strada, significa via, significa consuetudine, quindi è, diciamo, il nuovo, è per noi i Vangeli, il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento potrebbe essere, diciamo così, il Corano che raccoglie questa parola diretta, no? di Allah, e mentre i Vangeli sono quelli raccontati dagli Apostoli, e quindi la Sunna raccoglie quello che Maometto ha fatto, ha detto, come si è comportato. Bene, voi sapete che qui a Padova si è aperto da qualche tempo, da marzo è attivo una consulta, non è un vero e proprio tribunale, in cui vige la legge della Sharia, e lì ci porta direttamente ad affrontare un argomento ostico. Perché? Perché noi non possiamo in Italia accettare delle leggi che non siano le leggi della nostra Costituzione, che rappresentano il sunto di tutta una storia lunga, millenni, ma soprattutto delle fatiche, ok? E delle morti e dei sogni che i nostri nonni, che i nostri padri e che la nostra gente ha avuto e ha fatto qui in questa terra. Questa terra, quella Costituzione, gronda e pregna del sangue di queste creature e dei sogni di tutti quanti noi e della responsabilità. E noi siamo figli di una religione che è la religione cristiana, se vogliamo cattolica, e non possiamo noi assolutamente non difendere la nostra identità, perché se non impariamo a difendere la nostra identità verremo cancellati. Ma in che maniera, in che modo? Non certo da chi prega attraverso e si ispira al Corano come attivi, come stile di vita, ok? Come noi ci possiamo ispirare al Vangelo, alla parola di Dio, che forse raccoglie il messaggio cristico di Gesù, raccoglie semplicemente un unico testamento, un'unica legge, e ti dice: amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Non ammazza l'infedele, ok, per guadagnare il paradiso. No, non c'è scritto da nessuna parte, e quindi noi non possiamo accettare che leggi che non appartengono alla nostra cultura, alla nostra identità culturale, vengano assolutamente a prevaricare quello che è la nostra quotidianità, la nostra vita. Ora, se io penso che se fosse illuminante la Sunnah, questa raccolta di questo testo che raccoglie gli episodi del nostro Maometto, bene, io credo che dovrei tacere e nascondermi vergognosamente per questo mio pensiero e magari essere citato islamofobico. Non sono islamofobico. Io non voglio vedere mia figlia, oppure i miei nipoti, quando probabilmente non ci sarò, essere giudicati da una legge che si chiama Sharia. Non posso accettare che ci sia questa distruzione di vita, non lo posso accettare. E quindi cerco di informarmi, e informandomi incontro lungo la mia strada chi ne sa di più, chi affronta in maniera completamente diverso lo studio e la religione, e affronta il concetto della religione islamica in maniera completamente diverso. Allora, io quando ho ascoltato la Paola Cafira raccontare, leggere e tradurre assieme ad altri studiosi, perché lei poi racconterà, dirà, ci illuminerà anche su questo fatto, che non è frutto soltanto di una sua esperienza, è soltanto conoscitiva o curiosità, ma c'è studio, ci sono creature che sono andate a affrontare, ci sono dibattiti proprio anche su questo argomento. Per cui io, così come l'ho ascoltato, vorrei riempire questi minuti a venire, e vi chiedo scusa della crudezza di questo discorso, di questo dialogo, ok? Perché è un dialogo crudo, è una conoscenza che a me ha veramente fatto un po' di batticuore. La chiacchierata è legata al rapporto che c'è nel mondo islamico nei confronti del matrimonio, cioè uomo-donna. È tragico. I matrimoni bambini si continuano a fare tra bambini. E lo stesso Maometto, e ve lo farò sentire e raccontare, si è sposato a 50 e più anni una bimba che allora aveva 6 anni e ha avuto il primo rapporto con una bimba che aveva 9 anni. Io credo che già questo possa turbare l'anima di qualche creatura.
1: In questo video ci saranno delle parole modificate a computer affinché il video non venga penalizzato in automatico da parte della piattaforma di YouTube. Le parole sono queste.
0: Ve le dico io.
1: I suoi derivati.
0: Pedofilia, questa, bambina e stupro.
1: E in futuro anche queste. Dovrebbe capirsi lo stesso, ma mi sembra di aver capito che i video vengano penalizzati perché ci sono queste parole. Ok, procediamo. La definizione che dà la Treccani per quanto riguarda la pedofilia è questa: perversione sessuale caratterizzata da attrazione erotica verso i bambini. Secondo il DSM, invece, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, abbiamo qualche dettaglio in più e sappiamo che la pedofilia è una forma di parafilia che causa danno agli altri ed è quindi considerata un disturbo parafilico. La pedofilia rientra tra le parafilie quando comporta un'attività sessuale con bambini prepuberi, generalmente di 13 anni o più piccoli, e quando il pedofilo abbia almeno 16 anni o più e sia almeno 5 anni maggiore del bambino. Dal punto di vista clinico...
0: Chiedo scusa. Ecco, io vorrei soltanto dirvi una cosa, che ciò che viene raccontato, ciò che viene detto, è frutto non di una istintualità, ma è frutto semplicemente di un studio che la nostra dolcissima creatura qui, Paola Cafira, ha affrontato lei assieme ad altri che poi sentirete anche citati. È molto cruda questa descrizione, Vediamo se riusciamo ad andare avanti perché otteniamo e abbiamo dei disturbi tecnici. Vediamo un momentino. Allora, vediamo questi nostri disturbi tecnici se riusciamo a risolverli o se invece questi disturbi ci stanno un po' castigando per quello che stiamo facendo. Riproviamo.
1: Il DSM aggiunge anche questo. Emerge
0: il,
1: che molti...
0: Il DSM, quello che viene parlato, è il manuale di psichiatria.
1: Pedofili soffrono di una patologia narcisistica del carattere, fra cui appunto delle varianti psicopatiche del disturbo narcisistico di personalità. Per quanto riguarda Maometto, i dati che noi abbiamo su Maometto e questo crimine derivano dalla Sunna, dove ci sono degli hadith che sono forti, autentici, che si ripetono molto. Ad esempio, noi sappiamo che Aisha aveva 6 anni quando Maometto l'ha sposata, ovvero quando deve aver firmato ha fatto praticamente un contratto di matrimonio con Abu Bakr, che è il suo compagno numero uno, il papà di Aisha, e sappiamo che ha consumato il matrimonio quando Aisha aveva 9 anni. Notare che il titolo della sezione è "Dare le proprie bambine in sposa".
0: Questo è frutto di un video dove vedrete e potete notare e vedere tutti i riferimenti bibliografici e quindi non c'è nulla di sparato a caso.
1: Allora, quando Aisha ha 9 anni, Maometto ne ha 54. Vuol dire che la bambina di 9-10 anni sarà alta così. E Maometto sarà più alto di me, più o meno come me, intorno a 1,70. Significa che quando consuma il matrimonio con Aisha, forza dentro la bambina. La vagina di una bambina di 9 anni non può vivere l'introduzione di qualcosa dall'esterno, nemmeno di un dito, perché è come fosse chiusa, praticamente è chiusa. Quindi Maometto forza dentro di lei e non si ferma. Non abbiamo aditte che dicano che il messaggero di Dio si è fermato perché la bambina stava sanguinando, ad esempio, o perché la bambina piangeva, o perché la bambina si lamentava. E noi, Maometto, è la persona su cui abbiamo più dettagli in assoluto nella storia dell'umanità. Noi di Maometto, dagli aditte, sappiamo quante pietre usava per pulirsi l'ano dopo aver defecato. e non abbiamo una dit che dica che il messaggero di Dio si è fermato vedendo la bambina che soffriva. Quindi forza dentro di lei, e la bambina da questo momento in poi sicuramente sanguina, sicuramente ha del male fisico. A livello psicologico ho fatto una piccola ricerca e non è detto che abbia chiesto aiuto oppure che abbia gridato.

e che la bambina non si renda conto e che questo blocco persista fino all'età adolescente, fino all'età adulta, e che per molto tempo la bambina, a meno che non venga tolta subito dalla circostanza di abuso e dall'abusante, abusatore, come si dice, è impossibile che si renda conto di quello che sta succedendo. Di sicuro Aisha sappiamo che da questo momento in poi soffre, e infatti si vedono poi, secondo me, delle conseguenze di questo abuso. In un'altra sezione ancora della Sunna, dal titolo Consumare il matrimonio / avere rapporti sessuali con una bambina di 9 anni, infatti Aisha inizia a darci qualche triste immagine e dice ad esempio che quando Maometto ha consumato il rapporto, il matrimonio con lei, lei aveva 9 anni e giocava con le bambole. È ancora più triste, secondo me, la ditta in cui Aisha stessa racconta come sono andate le cose nel giorno in cui la sua stessa madre, ovvero la compagna di Abu Bakr, la moglie di Abu Bakr, consegna Aisha a Maometto. Stavo giocando su un'altalena con delle amichette. Mia madre mi ha chiamata e mi ha portata per mano alla porta di casa di Maometto. Io sono rimasta senza fiato. Quando ho ripreso a respirare, mia madre mi ha sistemata in volto e ha aperto la porta di casa. Dentro c'erano altre donne che mi hanno detto: congratulazioni, le benedizioni di Allah per te e buona fortuna. Mia madre mi ha consegnata a loro, che mi hanno preparata, in altri hadith dice che mi hanno abbellita. In maniera inaspettata, Maometto è venuto da me in mattinata e mia madre mi ha consegnata a lui. Io avevo 9 anni. Unexpectedly, ovvero in maniera inaspettata, è proprio la conferma del fatto che lei non si sta rendendo conto, ovviamente, di quello che sta succedendo, perché è troppo piccola. E da questo momento in poi Aisha verrà abusata per 10 anni, cioè fino alla morte di Maometto, che quando muore lei ha 18 anni, se non erro. E in questi 10 anni Aisha ci regala delle immagini abbastanza eloquenti sulla natura del messaggero di Dio. Ad esempio, in una ditta dice questo: di solito lavavo via lo sperma dai vestiti del profeta e nonostante ciò trovavo ancora qualche macchiolina. Il tutto nella sezione dal titolo Se dello sperma non viene lavato via del tutto, informazioni teologiche cruciali. In un altro ditto ancora sembra proprio di vedere le prime conseguenze dell'abuso che Aisha sta subendo, perché c'è stato un uomo che ha dormito vicino ad Aisha, ha una fantasia erotica nel sonno e al mattino si appresta quindi a lavarsi gli abiti e Aisha gli dice: quando trovo dello sperma sui vestiti di Maometto glielo lavo e se si è già seccato glielo gratto via con le unghie. Il tutto sempre nella sezione dal titolo Regole in merito allo sperma, che dopo il Vangelo secondo Matteo e il Cantico dei Cantici è proprio quello di cui aveva bisogno l'umanità a livello teologico e religioso. Però la cosa è che lei lo dice con una certa naturalezza: io faccio così quando devo togliere lo sperma dai vestiti di Maometto, come se voi adesso venite ad abitare a dormire a casa mia al mattino, io vi dico no, io di solito il caffè lo bevo amaro al mattino, però se volete ho dello zucchero. È la stessa cosa. Aisha non trova pace nemmeno quando ha le mestruazioni, che dovrebbero arrivare, però secondo dei libri in arabo, dopo la battaglia di Tabuk, quindi quando lei ha 16 anni, perché la battaglia di Tabuk avviene 3 anni prima della morte di Rasulallah, del messaggero di Dio, e quindi lei dovrebbe averne 15-16, che poi c'è anche un ulteriore problema, tanto per cambiare. Il calendario islamico si fonda, è basato sul mese lunare. Il mese lunare ha meno giorni del mese solare, che è il motivo per il quale durante il Ramadan non si sa mai bene quando inizia, quando finisce, eccetera. Quindi quando Aisha dice avevo 9 anni, probabilmente aveva 8 anni e mezzo e qualcosa in realtà. Comunque, andiamo avanti. Durante le mestruazioni, in questa ditta racconta: quando avevo le mestruazioni, Maometto mi ordinava di indossare un drappo particolare dalla vita in giù per accarezzarmi. Si avvicinava con la testa e io gliela lavavo mentre avevo le mestruazioni. Aisha non trova pace neanche durante il Ramadan, perché esiste una sezione dal titolo
la persona che sta facendo il digiuno.

0: Uno che deglutisce della saliva. E la ditta dice: il profeta baciava Aisha e le succhiava la lingua durante il digiuno. Fantastico. Questa è la voce che si sviluppa di Aisha, che a mio avviso, insieme a quella degli ebrei, è la più autentica per quanto riguarda la comprensione di quello che sta succedendo attorno a Maometto. Quindi, secondo me, quando negli hadith vedete o Aisha che parla o gli ebrei che parlano o qualcosa che viene ripreso dagli ebrei, io di solito drizzo bene le antenne, perché secondo me sono le voci più autentiche di tutto. Aisha è la bambina che di fronte a Maometto più di una volta gli dice: ah sì, tu saresti il messaggero di Dio. È lei che mette in sfida lui. Lei è abusata fisicamente, ma quando diventa adolescente è lei che manipola Maometto, e Maometto è più infantile lui di lei. Ci sono poi altri episodi che vedremo, magari alcuni li conoscete già, lo scisma fra sunniti e sciiti, secondo me lo dobbiamo a lei, perché in una notte aveva perso un braccialetto e poi lei ha iniziato a detestare Ali per altri motivi. Comunque adesso brevemente, ora che abbiamo capito qual è stato il comportamento di Maometto e qual è la definizione che dà la psicologia, la psichiatria di questo, bisogna ricordarsi che il pedofilo è considerato da parte dell'Islam come il miglior esempio da seguire, un esempio che tutti i musulmani sono esortati a imitare, e questo è un grandissimo problema. È un grandissimo problema perché questo significa che le bambine di mezzo mondo da 1500 anni sono esposte al crimine peggiore del mondo, che è appunto la pedofilia. Questo accade ancora oggi, perché l'Islam non ha mai determinato una età minima per il matrimonio. Esiste un versetto, che è il 4 della Sura 65, in cui in maniera implicita fondamentalmente si dice che, siccome si può divorziare secondo Allah da una bambina che non ha ancora avuto le mestruazioni, è ovvio che queste bambine possano quindi anche essere sposate secondo Allah, ma purtroppo non c'è un'età minima per il matrimonio. Sulla base degli hadith viene considerata l'età dei 9 anni, proprio sulla base di questo comportamento di Maometto. Dal Corano e dagli hadith derivano poi i manuali di Sharia, che confermano quindi che non c'è un'età minima per il matrimonio. Questo è un problema gigantesco. Io, come già ho suggerito in altri video, non bisogna prendere il mondo islamico come fosse questo blocco unico, tutto uguale. Marocco, Tunisia, Turchia, per quanto riguarda questo crimine, vanno verso la luce. È improbabile che nel centro di Istanbul, quando compi 9 anni un giorno, tu venga data in sposa. Ma purtroppo ci sono altri paesi che vanno verso l'oscurità, o quelli che sono già nell'abisso, alcuni nel Golfo, altri paesi anche come la Siria e l'Iraq, prima che, quando vivevano anche una epoca relativamente accettabile, dobbiamo qui soppesare bene le parole, le ragazzine comunque si sposavano intorno ai 15-16 anni. Poi ci sono l'Afghanistan e il Pakistan, ovviamente, dove ci sono dei veri e propri disastri. Quindi, senza contare poi che la Sharia, anche questo, scusate se mi ripeto ogni tanto, è sempre superiore alle leggi umane. Quindi, ad esempio, in Iran non c'era questo problema, nel 79 c'è la rivoluzione islamica, le bambine da quel momento, dai 9 anni in poi, vengono date in sposa per tipo 50 euro, una cosa del genere, dai padri. Le madri non riescono a fare ricorso perché vanno ai tribunali dove vige la Costituzione iraniana, che prevede che una bambina possa sposarsi magari dai 13-14-15 anni in su, e il tribunale risponde: no, la legge di Allah è superiore alle leggi umane, non puoi fare ricorso, quindi la bambina è venduta a un pedofilo, punto. Ok, adesso che abbiamo stabilito quindi quale sia stato il comportamento di Maometto, con tutte le conseguenze che ci sono ancora oggi, dobbiamo brevemente osservare quali sono le obiezioni che fa la Dawa, che non sono delle obiezioni, sono delle acrobazie mentali assurde. Proprio, avete presente il Cirque du Soleil, quando c'è il funambolo, quello che si getta nel fuoco? La Dawa negli ultimi anni è diventata sincera rispetto all'età di Aisha. Un tempo mentivano molto di più, dicevano che Aisha aveva 18 anni e se la cavavano così. Perché? Perché gli hadith non erano tradotti in inglese. Ora che abbiamo gli Hadith tradotti in inglese, molti esponenti, i Dahi, ovvero gli agenti della Dawa, stanno iniziando a dire sì sì, Aisha aveva 6 anni quando l'ha sposata e 9 quando Maometto ha consumato il matrimonio, e in questo non c'è niente di male. Questo è il punto in cui la Dawa crolla completamente, tu stai lì così e dici ma davvero lo sta dicendo? Davvero vuoi sdoganare la pedofilia? Così? Allora, le obiezioni sono che le mestruazioni, obiezioni, le idiozie, sono che nel deserto ci si emancipa prima e quindi Aisha aveva avuto le mestruazioni prima. È troppo stupido. Io posso avere il menarca, ovvero la prima mestruazione, che segna il fatto che il mio corpo si sta sviluppando anche a 9 anni, ma magari anche a 6 o anche a 21, ma non vuol dire che il mio intelletto, che è l'intelletto di una bambina, sia in grado di subire un rapporto sessuale, perché la bambina di 9 anni non sa che cos'è un rapporto sessuale. Inoltre, se tu ne hai 54, e allora no, quello che stai facendo è un crimine, punto. A prescindere che io abbia il menarca 9 anni, 13, 14, 20 o 59, non conta assolutamente niente. Qui conta il fatto che tu, che sei più adulto, che sei adulto e quindi hai l'intelletto sviluppato, molto più della bambina, stai portando la bambina verso un abuso per approfittare di lei. Quindi non c'entra niente il menarca. Poi non si è mai visto che nel deserto le bambine si sviluppino prima, anche fosse vero. Secondo me non è così. Comunque non sono medico, ma non me ne frega assolutamente niente di questo. Questa è la più stupida. Ah. Poi viene detto che i bambini in Occidente comunque sono esposti all'ideologia gender, all'ideologia LGBTQ+, come si chiama, che sono ideologia che io non ho mai seguito, infatti non so neanche come chiamarle. Qui ho scritto LGBT, vabbè. E quindi allora, questa è una cosa, è la più noiosa in assoluto, che fanno i musulmani che si impegnano nella Dawah. Sono insopportabili, perché l'Occidente può avere tutti i difetti del mondo, e a dire il vero, quando questi musulmani criticano queste parti, questi aspetti dell'Occidente, io sono d'accordo con loro. Ma questo non vuol dire che se un uomo adesso tocca una bambina e la spacca in due non vada in carcere. È ovvio che va in carcere, perché un crimine resta un crimine, anche se c'è l'ideologia gender, che probabilmente non piace più a nessuno. Io non so bene cosa sia, ho capito che non è una cosa intelligente, quindi l'ho tralasciata nei miei interessi, io non so bene. Comunque, ma è un crimine, punto. Il profilo che adesso violenta una bambina o anche solo la molesta finisce in carcere, probabilmente in carcere viene linciato vivo dagli altri detenuti col benestare delle guardie. Quindi no, assolutamente niente. Ma perché dico che è noioso? È noioso perché queste persone, sulla base dell'Islam, vorrebbero fare una morale, vorrebbero fare i moralisti sull'Occidente, e sono in Occidente che stanno consumando prodotti occidentali che l'Islam non gli ha mai fornito. Anzi, dai paesi islamici sono scappati nella maggior parte dei casi, perché i paesi islamici sono delle società che sono folli completamente, sono pazze completamente. Quindi benvenga che adesso tu possa stare in Occidente e consumare i prodotti che derivano dall'Occidente, e però perché mi devi fare la morale su l'ideologia gender, eccetera? Possiamo anche essere d'accordo, l'Occidente non è perfetto, però intanto l'Occidente è quello che adesso ti ha dato una società più sana di quelle che ti dava l'Islam. Quindi parliamo dei difetti dell'Occidente, ok, però l'ipermoralismo sull'Occidente in nome dell'Islam, che è l'ideologia più immorale del mondo, io personalmente non l'accetto. E siccome ci sono dentro da anni in tutto questo, vi garantisco, a mio avviso è il momento in cui più diventano noiosi in assoluto. Ok, poi viene detto che sempre dalla Dawa non bisogna giudicare Maometto in questo suo crimine, perché Maometto ha vissuto in un'epoca lontana dalla nostra, 1500 anni fa, in un luogo diverso dal nostro. Allora, a parte che 600 anni prima di Maometto non mi sembra che qualcuno andasse in giro su e giù per Gerusalemme a spaccare in due le bambine di 9 anni. Uno, due. Un crimine resta un crimine anche se viene fatto 1500 anni fa, cioè non è che fra 1000 anni il fascismo verrà visto bene o il nazismo verrà visto bene perché è passato tanto tempo, cioè il nostro cervello oggi funziona per come è strutturata la nostra società oggi, i nostri valori, la nostra moralità, quindi se hai fatto un crimine 3000 anni fa l'hai fatto, non è che mi cambia perché io devo fare un balzo indietro di 1500 anni. E poi c'è un altro problema però in realtà, che è la pretesa di astensione del giudizio, che è completamente fuori proporzione rispetto a quello che l'Islam fa con il resto del mondo. In altre parole, la Dawah ci chiede di non giudicare Maometto, però Maometto sta ancora giudicando noi. Maometto sta ancora giudicando i cristiani che durante il Ramadan venivano bastonati in moschea, il giorno dopo erano tutti musulmani, video che io non ho aggiunto ovviamente ai miei perché non mi piace mettere queste cose. Maometto sta ancora giudicando i politeisti, probabilmente perché pensa che siano i Quraysh, e quindi ogni settimana ci sono degli induisti soprattutto uccisi, ma uccisi. Io quando finirò di studiare il Kashmir, fra molto tempo, ma ne parleremo, io sto studiando di persone attaccate alle travi, attaccate a delle assi di legno e fatte a pezzi in due con la motosega, il giorno dopo tutti nel villaggio erano musulmani, questo 30 anni fa. Maometto sta ancora giudicando le donne, perché le donne nei paesi islamici soffrono troppo. Sta ancora giudicando anche le donne occidentali, le infedeli che possono essere tranquillamente stuprate, ad esempio. Sta giudicando ancora le bambine e sta giudicando ancora gli ebrei, perché se tu hai lanciato in 4 giorni 1500 razzi su Israele, vuol dire che Maometto sta ancora giudicando gli ebrei. Quindi finché Maometto giudicherà ancora gli altri, senza contare le vittime di terrorismo in Occidente, perché Maometto sta ancora giudicando gli infedeli, allora io fino a quel momento continuerò a giudicare Maometto. E quello che Maometto ha fatto, secondo la mia ricerchina in ambito psicologico, che non è proprio la mia materia, è un disturbo sessuale, è una variante psicopatica del disturbo di personalità narcisistico che ha conseguenze ancora oggi, perché ricordiamolo, il profeta dell'Islam, il decapitatore professionista, lo stupratore seriale, l'abusatore di bambini, il pedofilo, l'antisemita, è il migliore esempio da seguire.
1: Bene, mi fermo qua, ci fermiamo qua in attesa che della pubblicità. Io vi dico una cosa sola, sempre, e lo ripeterò sempre a questi microfoni, quando io vi porto qualcosa da ascoltare, non è perché dobbiamo trovarci dentro per forza la verità, ascoltiamo però la voce di chi comunque mette magari in dubbio le nostre certezze, mette magari in dubbio e ci pone dei punti di domanda. Se noi non facciamo questo, rischiamo di rimanere al palo, rischiamo di essere chiusi dentro la stupidità di pensare che noi e solo noi siamo i detentori della verità. Questo non è vero, questo non succede, per cui ognuno di noi poi tiri le conclusioni che vuole. Buona giornata, ci risentiamo tra un po'.